0: panchina del Cittadella. Ci siamo sentiti con il mister, ci siamo dati un po' di tempo per decidere la prossima settimana, quindi questa che inizia oggi, penso che scioglieremo anche questo nodo. Sul fronte mercato poi Marchetti non si nasconde, ha detto: sto lavorando su due o tre trattative, non sono definite perché non dipende solo da noi, non c'è soltanto il Cittadella in gioco, parliamo di giocatori che hanno anche altre richieste e le stanno valutando, però voglio essere fiducioso, fiducia che ritroviamo anche nelle parole di Luca Valzani, centrocampista tesserato per il Pescara, retrocesso con il Delfino in Serie C al termine della stagione scorsa, della stagione 25-26. Il centrocampista classe 96 ha rilasciato alcune dichiarazioni a Pescara Sport 24, tra presente e futuro. Colpo non è mai facile, anche perché, come normalmente accade, dopo una retrocessione ci sono scorie che devono essere smaltite. Pardon, per Valzania la chiave è soltanto una: la continuità del progetto tecnico. Va tenuto lo zoccolo duro che tanto bene ha fatto nella seconda parte di stagione. Ripartire in questa maniera vorrebbe dire voler essere protagonisti, conferme di un certo tipo di giocatori possono dare entusiasmo, slancio e fiducia nell'ambiente. Alla domanda sulla sua possibile permanenza in Serie C, ha detto: io ho ancora un anno di contratto, qui sto bene, ma non ho avuto alcun tipo di contatto con la società. Non mi spaventa affatto rimanere in Serie C per tentare fin da subito di tornare in cadetteria. Sono a disposizione, ma deve esserci un progetto importante in cui a me sia data la giusta rilevanza, conclude Valzani. Voglio sentirmi importante per questa squadra e per questo club a cui sono molto legato. Quindi, insomma, c'è fiducia nella possibilità di un Pescara che punti subito alla risalita, ritorno in Serie B. Ma Valzani, insomma, giocatore tutt'altro che nuovo, tutt'altro che inesperto. Insomma, mette i suoi giustamente paletti in merito alla prosecuzione del rapporto con il club dello stadio Adriatico. Per quanto riguarda un altro top club, e qui poi direi al buon Gabriele di iniziare ad approntare il collegamento che abbiamo in scaletta, chiudiamo questa mini rassegna stampa con la situazione in casa Cosenza. Sappiamo benissimo a livello societario che c'è e continua ad esserci questa diatriba tra Eugenio Guarascio e l'imprenditore Vincenzo Rota, che sta tentando a più riprese di acquistare il club, ma non sembra volersi trovare la quadra, con Boucher, che tecnico in uscita da Cosenza, che dovrebbe andare proprio al Pescara di Luca Valsania. Si sta delineando una sorta di possibile diaspora, mettiamola così, dal club calabrese al club abruzzese. Mazzocchi, Langella, Moretti sono solo alcuni dei giocatori nella rosa, presenti nella rosa dei Lupi nella scorsa stagione, che potrebbero seguire Antonio Boucher, l'ex tecnico delle giovanili dell'Empoli, nella sua avventura al Delfino. Vi ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp, ve lo ricordo: 331-8200-213. Adesso diamo il benvenuto e ringraziamo per aver accettato il nostro invito a Giuseppe Daniello. Buongiorno, direttore.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, direttore, una domanda gliela faccio e la faccio in apertura, così ci togliamo il dente subito per quanto riguarda veramente in maniera breve e sintetica su quello che è successo a Terni, società nella quale lei ha lavorato all'interno della stagione appena conclusa. Altra situazione, altra soluzione, altro esito non poteva esserci.
1: Guardi, allora, non dico che altro esito poteva non esserci perché sarei, insomma, bugiardo, però diciamo che sono convinto e so che tutto il territorio ternano, e per territorio intendo le istituzioni, politica, imprenditoria, ha fatto di tutto per poter ecco, salvare quantomeno la categoria, perché ecco, io ho vissuto negli ultimi 3 anni, 2 anni di Ternana, e devo dire che ho mai visto nei miei 26 anni di carriera una città così completamente presa dalla squadra di calcio. Quindi su questo sono convinto. Poi si è avuto anche la possibilità di trasformare questa liquidazione volontaria in liquidazione giudiziale in poche ore, se non in pochissimi giorni. Quindi c'era tutta la volontà e presumo che qualcosa di diverso poteva essere fatto per cambiare poi l'epilogo finale.
0: E purtroppo la realtà dei fatti ha dimostrato che c'è stata una concomitanza di fattori che ha fatto sì che la Ternana sparisse, tra l'altro nell'anno, cioè in occasione del suo anniversario, e credo che cosa peggiore non ci potesse essere per la Piazza Ternana, a cui speriamo una pronta risalita nel calcio professionistico, al di là di chi ci sarà al timone, perché poi adesso è venuta fuori anche la possibilità che si creino di fatto due squadre a Terni, una legata al sindaco Mandecchi e un'altra legata ad una cordata di imprenditori locali. Direttore, mi sposto in generale sulla Serie C 26-27, ma in linea generale sulla Serie C, proiezione futura. C'è stata l'elezione alla presidenza della FIGC di Giovanni Malagò. Non so se ha avuto modo di ascoltare i vari interventi. C'è stato quello del presidente della Serie C, Matteo Marani, che a mio modestissimo parere è stato il più centrato e pertinente di tutti quelli che si sono sentiti in sede di assemblea elettiva. Le chiedo, il suo ruolo è non solo legato all'aspetto sportivo, ma anche gestionale e quant'altro. Cosa c'è da aspettarsi e cosa c'è da chiedere a questa nuova governance per il bene e il mantenimento in salute della Serie C?
1: Guarda, allora io a proposito di Ternana che stavamo parlando prima e adesso io sono quella che definisco la mia città, no? Dopo 10 anni vissuti e 7 anni di militanza come dirigente alla Triestina Calcio, che ha vissuto anche la Triestina negli ultimi anni, ecco, con la
0: Vero.
1: retrocessione dalla Serie C alla Serie D. È una piazza calcistica importantissima, perché comunque è una città meravigliosa, uno stadio incredibile, ha un blasone, una storia. E poi io, quando sono arrivato 10 anni fa, ero arrivato proprio in Serie D. Poi dopo un anno siamo stati promossi in Serie C e addirittura dopo 3 abbiamo sfiorato con la finale persa col Pisa la Serie B. Quindi solo le potenzialità che questa città può dare. Però ritornando alla sua domanda, per me, e quindi collegandomi anche al discorso Ternana-Triestina, c'è bisogno di un sistema sostenibile. È questo che ha bisogno la terza serie, perché purtroppo io ho vissuto anni in tutte le categorie professionistiche e lasciando un po' da parte la Serie A, tra la Serie B e la Serie C c'è purtroppo un abisso da un punto di vista di contributi, da un punto di vista economico, e quindi la sostenibilità di questi club è fortemente compromessa, perché è vero che il pareggio di bilancio tra costi e ricavi deve sempre prevalere, no? Nella mente di un manager, però purtroppo in determinate piazze come Terni e come Triestina, perciò ho fatto questi due esempi, purtroppo quando non ci sono dei ricavi, intendo di mutualità, di lega, di sistema, non adeguati anche al blasone, a quello che può portare una città del genere a rappresentare nell'ambito calcistico nazionale, purtroppo ci sono e ci saranno sempre delle grandi difficoltà. Quindi quello che si chiede a Malagò, che è un uomo non soltanto di sport, ma un imprenditore, un manager squadra di primissimo livello, è quello appunto di creare, prima che un progetto sportivo, perché comunque i mondiali che stiamo assistendo purtroppo con tristezza per la terza volta con l'assenza della nazionale italiana, prima di questo aspetto secondo me bisogna concentrarsi su questi aspetti di sostenibilità, quindi bisogna creare un sistema che aiuti questa terza serie che altrimenti rischierebbe veramente di scomparire, e secondo me sarebbe opportuno a questo punto, con questi tipi di ricavi, accorparla ad un dilettantismo puro, perché ripeto, c'è una grande e troppa differenza.

0: Si parte con il tetto massimo del 50% del proprio fatturato investibile in ingaggi, poi c'è un tetto lordo per ogni singolo giocatore. È la prima volta che in Serie C si vede uno strumento attivare uno strumento del genere. È la dimostrazione che la Serie C, già prima di Marani, ma anche e soprattutto con Matteo Marani, delle riforme le sta provando a fare per quello che riguarda ovviamente il suo ambiente, il suo nucleo. Le chiedo se è una cosa secondo lei utile o essendo estemporanea un po' a tutte le altre leghe, perché ognuno fa un po' quello che gli pare, sembra un appartamento di studenti universitari dove ognuno fa vita per conto proprio e poi alla fine risiedono solamente nello stesso appartamento, rischia di essere un po' un sasso gettato nel mare.
1: Guarda, allora io faccio due considerazioni. Purtroppo da italiano, lo dico purtroppo, noi siamo il popolo che deve avere delle regole ben definite, altrimenti se ci lasciano spazio di un po' fare quello che vogliamo, no? Ognuno di darsi un po' delle regole così non ci riusciamo. Quindi secondo me in Italia abbiamo bisogno di queste imposizioni, ma più che altro io ho vissuto già questa fase circa 13 anni fa, se non ricordo male, in Serie B quando ero al Varese Calcio con l'allora presidente della Serie B che è Andrea Bodi, che è un manager che io forse stimo in Italia lo ritengo tra i più, insomma, capaci, non a caso ricopre questo ruolo politico e istituzionale nella nostra nazione, con il direttore generale Paolo Bedin, e si era già allora introdotto questo sistema del salary cap, sia individuale, no? Sui posti di ogni singolo calciatore o comunque tesserato, e anche il salary cap, diciamo così, collettivo. E devo dire la verità che quello strumento ha funzionato tantissimo, perché c'erano delle regole e aiutavano a noi manager, noi direttori, anche nelle trattative nei confronti di calciatori con i propri agenti, a dire: guarda, io purtroppo, anche se volessi, non posso garantire uno stipendio fuori la portata. Quindi è uno strumento che aiuta tantissimo la società a calmierare i costi, perché molte volte la componente emotiva delle proprietà o comunque dei direttori che, ecco, vogliono vincere
0: Certo.
1: un campionato, si affidano a determinati calciatori, sopravvale rispetto a un salary cap, ad un'imposizione economica. Quindi le dico assolutamente sì, 13 anni fa appunto fu già introdotto in Serie B e funzionava tantissimo. Sta di fatto che tante società di Serie B, ecco, con l'impiego anche di tanti giovani, sono riusciti, insomma, a tenere, insomma, a galla determinate situazioni, anche piazze importanti. Quindi secondo me è uno strumento molto molto molto utile, e specialmente in Serie C colmerà anche quel divario tra le società che possono permettersi, perché hanno delle proprietà, che hanno disponibilità economiche, rispetto ad altre società insomma, che non hanno questa disponibilità. Quindi secondo me è uno strumento che, adottato in questo modo qui, darà dei grandi risultati.
0: Uno strumento che potrebbe essere utile alle big che quest'anno di fatto sono retrocesse dalla B alla C nel cercare di ammortizzare un attimo questo momento di oggettiva difficoltà, perché se ti chiami Bari in particolar modo, ma se ti chiami anche Spezia, Reggiana e Pescara, e retrocedi in Serie C, diciamo l'impatto economico di un declassamento di categoria è enorme, anche in virtù del ragionamento che faceva lei, della mutualità che cambia, di tutti gli introiti che vengono meno, del divario enorme che esiste tra cadetteria e terza serie. Le chiedo se appunto questo strumento del salary cap può essere utile per queste squadre qui, e le chiedo anche quanto a livello proprio aziendale e societario è difficile per un club della portata di quelli che ho citato passare dalla Serie B alla Serie C.
1: Guarda, allora, è una domanda che, anzi, la ringrazio per avermela fatta, perché con la mia esperienza proprio a Terni è capitato che il primo anno di Ternana, dove sono arrivato in Serie B, al di là della grandissima, diciamo, gestione che c'era in termini economici da parte dell'ex patron, perché poi dopo, quando io sono arrivato, Bandecchi, insomma, diventando sindaco di Terni, ha dovuto comunque cedere il club, e lì ci siamo trovati a veramente

0: una gestione altissima, debiti zero, perché ecco, Presidente Bandecchi pagava tutti regolarmente anche prima dell'arrivo di una fattura, però c'era una gestione molto molto alta. Quell'anno lì siamo riusciti ad abbassare di quasi 10 milioni, di 25 milioni il budget, però purtroppo il risultato sportivo culminato con quella amara retrocessione, con la finale play-out persa col Bari, ha portato ecco, il club a retrocedere in Serie C, e quindi riallacciandomi alla sua giustissima e corretta considerazione, ci siamo trovati in grandissima difficoltà, perché allora, e parlo di 3 anni fa, non c'erano queste misure ecco, così protettive per chi retrocedeva, perché comunque, benché i contratti economici dei calciatori o comunque di tutti i tesserati prevedono delle opzioni per le diverse categorie quando certo. I contratti sono pluriennali, però purtroppo un po' per scaramanzia, un po' per fretta o per insomma discorsi emotivi non si prevedono le giuste cifre. Quindi ecco, ritornando anche alla precedente mia considerazione, in Italia purtroppo non dobbiamo dare questa libertà, ma delle imposizioni ben definite, e dire nel momento in cui si retrocede, perché poi alla fine la Ternana, presumo che è da lì che è iniziato sostanzialmente un po' il declino della crisi economico-finanziaria, retrocedendo, poi quell'anno lì insomma l'allora proprietà, che era di nuovo cambiata, ha rilanciato ancora di più, purtroppo gli è andato male perdendo la finale col Pescara per ritornare di nuovo in B, e poi l'anno scorso è stato un anno così orribile. Quindi sì, sono strumenti sia del salary cap che questa ecco, riduzione così forzata degli ingaggi in caso di retrocessione, saranno sicuramente degli interventi fondamentali.
1: Ultimissima, e poi la saluto e la ringrazio. Avesse una, diciamo, una fish da giocarsi per una riforma, una novità all'interno del mondo della Serie C da potersi giocare, da poter inserire secondo quella che è la sua esperienza, quale, in che modo se la giocherebbe?
0: Guarda, allora io ho sempre detto anche in tempi non sospetti che la prima cosa da fare è ridurre il numero delle squadre professionistiche. Per me personalmente ritengo i 3 gironi troppo ampi, e non me ne vogliono realtà un po' più piccoline. Io dico sempre che il calcio professionistico è retto dai sistemi di licenze nazionali, dove ci sono i 3 pilastri, i criteri economico-finanziari, quindi avere disponibilità per poter fare un determinato campionato, i criteri infrastrutturali, quindi avere delle strutture adeguate per poter offrire uno spettacolo, e i criteri sportivi organizzativi, quindi avere delle figure manageriali che siano formate, che abbiano esperienza e che possono apportare, ecco, nel caso di queste riforme, dei vantaggi all'intero sistema. Quindi per me, se avessi una fish da puntare, la punterei per ridurre questo numero delle squadre, quindi avere una fetta, dare anche alle televisioni, quindi ai diritti TV, una fetta di torta più grande da ripartire, e da lì che poi ecco, arrivano dei ricavi in più, perché non è possibile che tra la Serie C e la Serie B ci sia insomma degli zeri in meno di mutualità che cambiano completamente lo scenario. Parliamo di 6-7 milioni per la Serie B e di 6-700 mila euro per la Serie C, insomma con un gap piuttosto insomma elevato. Poi trovi ovviamente delle società come, ecco, faccio l'esempio, quando erano in C, Padova, Vicenza, la stessa Triestina, la Ternana, che purtroppo hanno dei costi che non sono rapportati a quelli che sono i ricavi che si generano rispetto ad altre entità certo. minori che possono insomma vivere in questo modo.
1: Direttore, è stata una chiacchierata davvero molto molto interessante, la ringrazio, spero di riaverla presto nostro ospite, e buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie dell'invito, buon lavoro a voi.
1: Salutiamo Giuseppe Daniello, ex dirigente di Ternana e Triestina, con cui abbiamo fatto un viaggio un po' più che sui campi della Serie C, nelle stanze, nei corridoi, dove, nelle sale riunioni, dove si cerca un po' di delineare il presente e il futuro della terza serie del nostro calcio professionistico. Vi ricordo il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la terza e ultima parte di A Tutta Città.

0: Terza e ultima parte di A Tutta C nella sua versione di lunedì 29 giugno 2026. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini in cabina di regia. Usiamo come di consueto la terza e ultima parte per proporvi delle dichiarazioni che arrivano dalle sedi dirette delle 60 società di Serie C. Questa volta ci spostiamo a Pesaro, in casa della Vis, dove ha preso la parola Mauro Bosco, il presidente del club pesarese, che nel corso di una conferenza stampa molto lunga, molto interessante, ha toccato un po' tutti i punti dell'attualità per quanto riguarda la Vis, sia in termini prettamente sportivi che infrastrutturali che aziendali. Si è toccata la questione del salary cap, si è toccata la questione degli impianti sportivi, la valorizzazione dei giovani, il nuovo corso tecnico per la stagione 26-27. Insomma, ha toccato vari temi il numero uno della Vis Pesaro, e noi andiamo ad ascoltarci le sue parole, le parole di Mauro Bosco, presidente della Vis Pesaro, non prima però di avervi salutato, ringraziato, darvi appuntamento alla prossima puntata di A Tutta C, e soprattutto non prima di avervi ricordato che c'è tutto un meraviglioso palinsesto per quanto riguarda TMV Radio nella giornata di oggi. C'è tantissimo calciomercato, c'è il mondiale, c'è veramente di tutto e di più. Vi ricordo dopodomani il primo consiglio federale dell'era Malagò, insomma di temi ce ne sono tantissimi, a prescindere che si tratti Serie A, Serie B, Serie C, calestro, insomma chi più ne ha più ne metta. Saluto e ringrazio anche il buon Gabriele Latini in cabina di regia, e ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di A Tutta C con le parole di Mauro Bosco, presidente della Vis Pesaro. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Forse la più importante della storia della spesa, perché diciamo negli anni cambieranno le cose, cambieranno i presidenti, i calciatori, ma una cosa è certa, questo centro sportivo rimarrà poi patrimonio della, ricordiamoci che siamo in un ambito pubblico, quindi siamo una proprietà pubblica, la proprietà del comune, l'investimento è mio, e alla fine la città si trova un'infrastruttura di primo ordine che, diciamo, di cui possono usufruire tutti i cittadini, oltre che gli sportivi. Per cui penso che è qualcosa di fantastico, qualcosa di veramente importante. Questo è, secondo me, fra 30 anni, 40 anni, io non penso che ci ricorderemo del fatto che siamo arrivati decimi in classifica, ma magari ci ricorderemo che è stato l'anno in cui siamo partiti con il V-Park. Quindi penso che sia questa la cosa importante. Il secondo aspetto che, diciamo, anche questo rende unica, secondo me, da questa stagione vissina, e di cui anche come per il V-Park ne vado altrettanto fiero e orgoglioso, è la valorizzazione dei giovani, perché anche questo, diciamo, è un tema all'ordine del giorno, se ne parla quotidianamente a tutti i livelli, no? Anche quando si parla dell'Italia che non funziona, la nostra nazionale di calcio che non funziona perché magari non siamo più bravi a valorizzare i talenti, a valorizzare i nostri giovani. Quindi è un tema molto attuale quello della valorizzazione dei giovani, e noi nel nostro piccolo stiamo facendo la nostra parte, perché siamo uno di quei club che sta puntando proprio sulla valorizzazione dei giovani. Questo qualcuno direbbe sì, ma è qualche anno che lo facciamo. È vero, perché questo, diciamo, come ho sempre detto, i progetti legati all'infrastruttura, al vivaio, alla valorizzazione dei giovani non sono mai progetti che si realizzano in un anno, ci vogliono anni, a volte anche decenni, 10 anni, 15 anni. Vediamo, ci sono tanti esempi virtuosi che vi potrei raccontare di club importanti che sono partiti in questo modo. E la valorizzazione dei giovani è un processo che è partito già da un po' di anni, però questo è l'anno storico, a mio avviso, perché è l'anno dove si cominciano a vedere dei risultati veramente importanti. Abbiamo risultati da cito Mariani, che diciamo, forse uno dei risultati più importanti che abbiamo ottenuto. Non ci dimentichiamo che Mariani è stato convocato nelle nazionali, è stato convocato in nazionale italiana negli anni 18, andrebbe fatta una verifica. Io non so quanti calciatori, diciamo, nella storia della dispesa sono stati convocati per la nazionale italiana di calcio. Probabilmente saranno stati convocati per la rappresentativa di Lega D o qualcosa di simile, ma non per una nazionale di calcio. Noi Mariani è stato convocato per la nazionale di calcio, è stato convocato, ha anche giocato. Tra l'altro, non è neanche una semplice convocazione, è entrato nel giro della nazionale, per me è un motivo di orgoglio. Mariani è un calciatore, diciamo, che con il quale abbiamo compiuto un processo che per definizione è il processo virtuoso che devono fare i club di calcio, quello della crescita di un giovane, della valorizzazione, nel farlo giocare, e perché no nel venderlo a un club di Serie A o di Serie B per continuare a fare quel processo di sviluppo. Anche qui è una cosa tutta pesarese, sembra che c'è una negatività poi nel dare via un talento, un giovane forte. Invece dovremmo essere orgogliosi, perché noi siamo proprio questo, dovremmo essere, vorremmo essere un club che prende ragazzi giovani del proprio vivaio, possibilmente, ma anche di altri club. Quindi potremmo citare anche il lavoro fatto quest'anno con Pirnasso, per citare un altro che è un calciatore ambito già in altre categorie, e così via. Altri calciatori del nostro vivaio che abbiamo ceduto a club di A e di B. I nostri settori giovanili, dall'under 14 all'under 17, sono appetiti e sono corteggiati, e i nostri calciatori da quasi tutti i club. Per ogni partita che ne facciamo abbiamo scout e direttori di tutte le categorie che vengono a vedere i nostri giovani. Ci sono dei ragazzini di 14-15 anni che già stanno andando in altri club. Potrei citare Schirri, un ragazzo che magari voi neanche conoscete, che abbiamo venduto a gennaio a Palermo, e così via. Quindi si comincia a vedere il risultato di un settore giovanile, di un vivaio che sta cominciando a crescere, sta cominciando a portare dei prodotti. La ciliegina sulla torta di questo processo è proprio quello che poi ci aspetterà in prima squadra. Noi abbiamo sempre più calciatori del nostro vivaio che poi arrivano a giocare in prima squadra. Lo si dà anche questo, è un obiettivo, un sogno per tanti club, e noi, è anche per noi un sogno. Quando io sono venuto qui, qualcuno si ricorderà, era uno dei miei obiettivi. Oggi abbiamo raggiunto questo obiettivo. Noi abbiamo ripetutamente dimostrato che si può giocare e si può arrivare in prima squadra con ragazzi che crescono nel nostro settore giovanile. L'anno scorso ha esordito Bastanelli, ha esordito Fraternale. Nella prossima stagione ne vedete ancora di più, magari qualcuno si taglierà qualche spazio maggiore. Abbiamo un sacco di giovani che sono cresciuti in questa stagione nei club di Serie D, facendo anche campionati da protagonista nei loro club di Serie D, dove li abbiamo dati in prestito. Quest'anno torneranno da noi. Si comincia a parlare di una rispesa che è un vivaio così importante che lo riesce a dare anche agli altri club, per continuare a valorizzarlo, con la speranza che poi possa venire qui. Posso citare Giorgini, un calciatore che ha fatto un'esperienza in Serie D importante. Questa stagione sarà con noi, verrà in ritiro con noi, lo valuteremo e poi capiremo. Probabilmente farà parte della rosa perché sta facendo un ottimo percorso. Gambino, un altro ragazzo che ha fatto un ottimo percorso in Serie D, e così via. Ne potrei citare veramente tanti di esempi. Quindi questo, secondo me, è vero. Anche questo, secondo me, come per il centro sportivo, è qualcosa che poi ce la ricorderemo nel futuro. Quindi, quando parleremo della pista fra 20 anni, ripeto, non si parlerà, secondo me, non ci ricorderemo neanche se saremo arrivati noni, decimi, undicesimi. Magari ci ricorderemo di Mariani che è andato in nazionale, o di tutti i giovani del vivaio che ne stiamo lanciando. Quindi questo, secondo me, è il motivo per cui quest'annata è particolarmente per me importante. Detto questo, poi c'è il risultato sportivo, il terzo miglior risultato sportivo di tutti i tempi della Vispesa, perché ricordando sempre che il primo è quello che abbiamo raggiunto poi l'anno precedente con il sesto posto. E anche qui, siamo soddisfatti? Direi di sì. Non ci dobbiamo dimenticare quelli che erano gli obiettivi. Noi ci eravamo dati come obiettivo quello della salvezza. Quindi, rispetto a un obiettivo che abbiamo raggiunto, abbiamo, quindi già questo, è notizia positiva, perché spesso gli obiettivi, per una serie di motivi, non è detto che si raggiungano. Noi l'abbiamo raggiunto, l'abbiamo dato per scontato magari il raggiungimento dell'obiettivo, ma non è una cosa scontata. In un campionato come il nostro, in un girone come il nostro, dove sempre di più è complicato già sopravvivere, dal punto di vista calcistico, perché ci sono club importanti, club che hanno fatto altre categorie, città con tifoserie importanti alle spalle, con sponsor importanti, con budget molto più elevati del nostro. Riuscire a essere comunque presenti e a non fare un campionato di sopravvivenza, perché penso che tutto il campionato siamo stati nel lato sinistro della classifica, per qualche momento anche in posizione.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Caffè di Marzio.
3: Ieri sera stavo controllando anche per documentarmi e per chiacchierare con un amico che mi chiedeva come mai, no, le squadre di Premier hanno una forza così dirompente nel fare gli acquisti sul calciomercato. Stavo controllando proprio la classifica delle società, dei club che hanno più ricavi, anche più fatturati, no, al mondo, e ci saranno in queste prime 30 posizioni almeno 15 squadre di Premier League, con Bournemouth, Aston Villa, Everton, Crystal Palace, tutti davanti a squadre italiane, con il Tottenham che credo sia al nono posto nella classifica delle squadre che fanno più ricavi, grazie anche a uno stadio nuovissimo di proprietà e quindi grazie a investimenti, a vendita dei diritti televisivi della Premier all'estero, il campionato più venduto fuori dall'Inghilterra e quindi più venduto al mondo. E quindi gli facevo capire come oggi abbiano una forza di mettere 60 milioni sul tavolo per Palestra senza nemmeno aver bisogno di chissà quali confronti interni al club, o il Manchester City comprare per 130-140, non so quanto sarà la cifra finale, il centrocampista del Nottingham Anderson, o lo stesso Tonali che può andare al Tottenham per 90 milioni di euro, e sono cifre che in Italia in questo momento non possiamo spendere per un giocatore, e chissà quando torneremo a poter avere una forza di questo tipo, sia per soprattutto stare in linea con il financial fair play per le squadre che partecipano alle competizioni europee, ma anche per stare in linea a quelle che sono le dinamiche anche interne del nostro campionato, e quindi l'indice di liquidità. Ricorderete la Lazio come non abbia potuto fare mercato l'estate scorsa a prescindere dal financial fair play europeo. Tutto questo discorso per dire che però che le squadre inglesi non sono stupide, cioè i loro giocatori adesso non è che li svendano perché ne comprano altri. Per esempio Bergvall, giocatore del Tottenham che troverà meno spazio forse, quindi con tutti quegli acquisti che farà il Tottenham sta lavorando con i suoi agenti per andare via, e beh, è un giocatore che tu pensi vado lì, magari lo prendo in prestito, offro 30, offro 35 e me lo danno. Ma che c'è il Napoli, che comunque è una squadra tra le più interessate soprattutto in Italia, che si è mossa per cercare di capire, pensava forse massimo con 40 milioni di euro di poterlo prendere, e invece il Tottenham ha rifiutato nei giorni scorsi 50 milioni di un club inglese, dovrebbe essere il Nottingham Forest, e non credo scenda proprio sotto quella soglia, non perché lo ha chiesto una squadra inglese e allora quella italiana lo do con lo sconto, no, sempre ci vorranno dei 50 milioni di euro in su, e stiamo parlando di Bergvall, che sicuramente è un talento importante, ma stiamo parlando di cifre superiori ai 50 milioni di euro. Quindi non è facile oggi andare ad acquistare e a prendere in Premier League, se stiamo parlando di giocatori comunque giovani, giocatori di talento. Più facile magari andare dove ci sono delle rose extra large, come può essere in questo momento il Chelsea, no? Che sta vendendo dei giocatori perché ne sta comprando altrettanti, allora ecco l'operazione Chalobah, ma anche Chalobah non te lo danno in prestito, vogliono 30 milioni più 5 e rifiutano magari le offerte da 25-26 milioni che possono arrivare dal Como ed eventualmente dall'Inter. È vero che oggi anche in altri club tipo l'Union Saint-Gilloise non si fanno prendere per il collo, e quindi se hanno un giocatore forte come Kalaili ti chiedono 30 milioni e forse di più. Insomma, siamo di fronte a un mercato difficile soprattutto per noi, per le squadre italiane, perché entro il 30 giugno, quindi entro domani, tanti club devono completare determinati percorsi e soprattutto fare magari una vendita, quindi saranno 48 ore grande fibrillazione per cercare di vendere dei giocatori e sistemare il bilancio, fare delle plusvalenze, rientrare in determinati paletti, e poi dal 1 luglio partirà un altro mercato dove sicuramente le squadre italiane cercheranno di essere più protagoniste. Vedremo se prenderà la Juventus Colomouani, credo di sì perché c'è grande fiducia nel completare questa operazione. Vedremo meglio le mosse dell'Inter, vedremo il Milan se insisterà sui giocatori portoghesi, si parla tanto di Antonio Silva del Benfica, quello che posso dire, e poi approfondiremo sicuramente stasera a calciomercato originale che inizierà ad Ancona alle 21, il Benfica non se ne vuole privare, quindi sarà probabilmente una strada in salita, ma insomma è un po' tutto in salita il mercato delle squadre italiane, soprattutto se lo confrontiamo con quello faraonico di una Premier che può permettersi di spendere perché tanto incassa e tanto ricava.
4: Buonasera a tutti, bentornati ad Home Scouting. Siete come sempre in diretta con Anna e Giulio Dini. Buonasera babbo.
5: Ciao amore, buonasera.
4: Bentornati e ci saluteremo presto, perché questa sarà l'ultima puntata di questa stagione di Home Scouting.
5: Sì, Home Scouting si ferma qui, ragazzi. Dalla prossima settimana lasciamo il campo al mercato, che può darsi che impazzi o meno. Comunque lasceremo il campo al direttore Niccolò Ceccarini, a Nicco Santi, che ci terranno aggiornati su tutte le notizie e i rumors che riguardano il mercato. E stasera concludiamo sulla base di alcune segnalazioni che abbiamo ricevuto, un po' la ricerca di profili che possono essere interessanti per alcune squadre italiane, perché poi abbiamo visto che poi confrontandoci con i nostri interlocutori, con i nostri esperti, non tutti quelli che vengono segnalati o selezionati sono considerati pronti per il campionato italiano. È comunque un campionato, che piaccia o meno, particolarmente difficile per chi viene da fuori. E quindi abbiamo di che parlare, ne abbiamo un po', abbiamo due ospiti interessanti, e che dire
4: che comunque sono tutti giocatori che sembrano comunque indirizzati, come dicevi giustamente te, verso squadre italiane. Ci sono degli interessamenti, alcuni sono anche di proprietà già di squadre italiane. Salutiamo anche Sara Mastro Simone, che sta facendo di tutto per farmi vedere Portogallo, Repubblica del Congo, perché qui c'è
5: una tifosa in Anna per un trascurabile giocatore del Portogallo. Però a proposito,
4: trascurabile però più di qualcun altro, perché aprire la polemica, non la voglio aprire, ma
5: non partecipo alle contrapposizioni che sono solamente fine a se stesse. Andiamo in un periodo di mercato dove, rispetto al quale, non tutte le squadre di Serie
4: Davvero?
5: A non tutte le squadre di Serie A si presentano
4: a pari condizioni
5: di solito neanche gli anni passati, ci sono delle squadre che sembra che abbiano qualche paletto in più, perché si parla di mercato a saldo zero per la Lazio. Qualcuno potrebbe dire di nuovo, ma non è la stessa cosa.
4: Comunque terzo mercato,
5: col freno a mano. Questo sicuramente col freno a mano. Il Monza, il Venezia e il Sassuolo di Carnevali, che non è più di Carnevali, ma sicuramente i conti dell'ultima stagione sono di Carnevali. Per queste società, che non avrebbero, usiamo comunque il condizionale, raggiunto l'indice stabilito da Federcalcio per operare liberamente sul mercato, nonostante la possibilità di attingere alle riserve di utili, che era stato un aiuto piuttosto significativo dato alle società, dovranno fare un mercato al termine del quale la spesa per le entrate, per gli acquisti, dovrà essere coperta interamente da quella per le cessioni ad altre squadre, e devono quindi essere particolarmente attenti.
4: Non si può fare magari un aumento di capitale, un versamento?
5: Allora, con l'aumento di capitale allora sicuramente sì,
4: perché
5: però
4: mi sa che il Monza o il Sassuolo
5: ha ipotizzato questo. Certo, quindi è chiaro che ogni volta, amici che ci ascoltate, che gli azionisti o l'azionista di maggioranza mettono soldi dentro, è chiaro che si può operare sul mercato. Però poi questo è un sistema che valeva per un calcio e non c'è più, dove i presidenti potevano spendere e finirsi anche le loro fortune. Comunque ci sono parametri, devono valere per tutti, e possibilmente in un futuro cercare di allineare tutte le squadre ai medesimi principi. E sapete benissimo, e mi riferisco al fatto che per me, almeno per me, è inaccettabile ci siano club che competono per grandissimi traguardi con 700, 600, 800 milioni di debiti, che sono proprio inaccettabili e costituiscono già una grossa violazione di una parità di un equilibrio nella competizione. Va bene, dopo questo peana che comunque mi sentite fare a scanner ormai da anni e anni,
4: è una sua battaglia,
5: non è una mia battaglia, io credo che se vogliamo un calcio equilibrato bisogna mettere in condizioni i club, che hanno sicuramente un bacino di utenza diverso, disponibilità diverse, ma di competere perlomeno con le stesse regole e gli stessi principi. Cioè, se un club sta attento quasi puntando al pareggio di bilancio, non è ipotizzabile che possa competere con una società che invece spende 100, 200, 300 milioni di mercato per competere nella stessa competizione.
4: Questo... Già c'è disparità sui diritti televisivi, ci sarebbe...
5: E negli anni, con la modifica della Melandri, della legge Melandri, poi si è arrivati a una distribuzione non ideale, ma comunque un pochino più equa dei diritti televisivi, e continuano a essere la linfa principale e di sostentamento dei nostri club. Però sicuramente ci sono dei presupposti che dovrebbero essere cambiati, e non guardando agli altri paesi, perché gli altri paesi possono avere i principi giusti, però poi la Spagna, che comunque è un campionato di riferimento, la Germania, che comunque è un campionato di riferimento, poi sono noiosi da morire perché vincono sempre le solite. In Germania vince solo il Bayern, in Spagna vincono quasi esclusivamente Real o Barcellona, in Inghilterra negli ultimi anni, salvo l'Arsenal che non vinceva da tanto tempo, è sempre stata una lotta tra Manchester City e Liverpool. In Italia, nonostante i propri squilibri, se non altro negli ultimi anni, non ha visto una società ammazzare il campionato.
4: Quindi diciamo che c'è un po', comunque a livello di mercato c'è un po' una nuova tendenza.
5: Allora, le nuove tendenze arrivano quando, e le idee soprattutto arrivano quando si hanno meno soldi in tasca, e è successo già in passato. E quando si hanno meno soldi in tasca si fa correre di più i neuroni e si vanno magari a trovare giocatori sulla base di principi diversi, ecco.
4: Quindi ti aspetti un po', visto che comunque le società italiane, parliamo di queste, non sono al momento, non hanno questa disponibilità economica così grande, ti aspetti più creatività da questo mercato?
5: Mi aspetto più creatività e mi aspetto una conferma della tendenza a offrire un pochino più spettacolo. Allora, intanto, a chi ci ascolta e a chi ci vede anche sul canale 92, dico che Anna è riuscita a mettersi la partita del Portogallo sul telefono.
4: Private, e sta vincendo già 1-0
5: sul telefono. Chi abbiamo con noi?
4: Abbiamo con noi Francesco Pagani, buonasera, che è uno scout professionista con il quale andremo a parlare di due profili, tra cui un ragazzo italiano. Insomma, vogliamo partire da lui?
5: Sì, direi che lo potrei definire, se non dico un tuo pupillo. Francesco, ci sei?
6: Sì, assolutamente.
5: Ciao
6: a tutti, buonasera.
5: Ciao. Grazie di essere con noi. Se non un tuo pupillo, perché non hai avuto, diciamo, sufficiente tempo per eleggerlo, tuo pupillo,
4: diciamo.
5: Ma sicuramente un giovane che ti incuriosisce un po', Francesco, sulla scia di tutti quegli italiani che lasciano i settori giovanili del nostro paese e trovano fortuna fino ad affermarsi nelle nazionali del nostro giovanili, del nostro paese, e fino a ottenere l'attenzione che in alcuni casi meritavano, in altri casi invece hanno sudato, né? Con questo voglio dire che non è che chi va via è per forza un giocatore forte. Probabilmente potremmo fare una trasmissione su quelli che sono andati via e nessuno se ne è accorto e se ne accorgerà, però sicuramente ci sono dei profili che poi si stanno affermando. Uno di questi, Francesco, è Andrea Natali, addirittura un 2008,
4: figlio d'arte,
5: ora d'arte,
4: d'arte mi sembra, si
5: sì.
4: usa per dire
5: sì,
4: che il suo padre era un calciatore,
5: però, insomma,
4: non
5: ora
4: è, che...
5: è un
4: non è un'arte il calcio, intendi?
5: Sì. No, il padre è stato un difensore centrale, giocato nel Torino e la Fiorentina, che io ricordi,
4: anche nell'Atalanta
5: prevalentemente. Che ci dici di questo ragazzo, Francesco?
6: Sì, beh, innanzitutto lui è andato all'estero molto presto, perché appunto la sua famiglia si trasferì in Spagna, quindi lui poi appunto è cresciuto tra Espanyol, Barcellona, poi sta proseguendo il suo percorso tra Leverkusen e quest'anno in prestito in Olanda. Ti dico, guarda, è un giocatore secondo me molto molto interessante. Negli ultimi anni è stato, sono tifosissimo della nazionale e ti dico, guardo tantissimo anche le nazionali giovanili, per me è un po' come guardare la nazionale maggiore. E lui è stato un po' forse uno dei talenti difensivi principali che ho visto appunto in questi anni guardando le nazionali italiane. È un giocatore secondo me molto molto interessante, che nel corso del suo percorso ha subito secondo me l'anno scorso una piccola flessione, però appunto anche un po' fisiologica vista l'età. Quest'anno mi pare invece appunto che poi il suo percorso abbia un po' ripreso, diciamo, il cammino nel senso corretto. È un difensore centrale che innanzitutto comunque ha già una buona struttura, nel senso che sfiora l'1,90, avete ricordato il papà era sicuramente un giocatore molto fisicato,
5: sì.
6: Da un punto di vista, diciamo, muscolare, deve ancora mettere su qualche chilo, aumentare un po' la forza, però appunto chiaramente parliamo di un ragazzo che ha fatto quest'anno i 18 anni, quindi giustamente ancora deve farsi. Difensivamente parlando, a me piace perché ha buone letture di gioco, secondo me è abile in anticipo alto e poi ha un'interpretazione moderna, no, dello stile di difesa, nel senso che accetta, e questo è anche secondo me è dovuto al fatto appunto che è cresciuto all'estero, dove i difensori
5: l'uno contro
6: molto.
5: Uno è la regola.
6: Esatto, appunto stavo dicendo, accetta molti duelli uno contro uno, perché tra Spagna, Olanda, Germania eccetera, come dicevi tu, sono un po' la regola, no, all'ordine del giorno, soprattutto nel settore giovanile, diciamo, impostano molto di più la crescita su questo aspetto che non sul lavorare di reparto, quindi lui appunto poi si trova ad avere una buona capacità di difendere anche su 50 metri di campo, quindi anche in campo aperto, uno contro uno eccetera. È poi pulito secondo me quando entra a contrasto, questo anche perché appunto non ha una grossa forza fisica ancora, ma ha buona capacità di scegliere il tempo di intervento. In fase di possesso ti dico, io appunto che l'avevo visto giocare già ai tempi del Barcellona, quando era ancora veramente poco più che un bambino, vedo un giocatore pulito, ma che secondo me nel corso, diciamo, del suo percorso di crescita mi pare abbia un po' perso quella voglia di osare palla al piede, no? Cioè da piccolino faceva anche, non so, magari tante imbucate, tante verticalizzazioni, o cercava anche di uscire dalla pressione palla al piede. Adesso gioca in maniera un pochettino magari più, diciamo, tranquilla, no? Un po' più speculativa, se vuoi, un po' più...
5: Francesco, io... Allora, tanto la tua disamina è perfetta. Io l'ho visto, soprattutto in nazionale, impostare dal basso. Quindi questo significa che ha dei discreti piedi. E a proposito di quello che dici te, direi che è condannato invece, se ha la tecnica, la qualità per farlo, vista la direzione verso la quale sta andando un po' parte del nostro calcio a osare, come hai detto tu. Insomma, ora sono ormai, abbiamo parlato anche la settimana scorsa, sono tanti gli allenatori che chiedono ai centrali di entrare dentro al campo, di aggiungersi ai centrocampisti. E a proposito di questo, lui è anche tra quelli che poi in caso di transizione, cioè quando si perde palla, è in grado di recuperare, ha le leve per recuperare, la velocità per farlo?
6: Sì, secondo me sì, assolutamente. Diciamo, rispetto soprattutto a quello che siamo abituati a vedere un po' in Italia, è un giocatore appunto che difende meglio della norma, mettiamola così, in campo aperto, perché comunque appunto ha questa struttura. Poi sai, lui, a differenza anche del padre, lo prendo giusto come riferimento perché l'avete citato, è anche un giocatore che ha gli appoggi leggeri, quindi comunque appunto ha una capacità anche aerobica di un certo tipo, di un certo livello, quindi questo sicuramente. Secondo me appunto poi, diciamo, in fase di possesso non è tanto la tecnica, perché anche secondo me chi dice già è proprio una questione, diciamo, mentale, no? Cioè lo vedo un pochettino più scolastico, un pochettino più trattenuto rispetto a qualche anno fa, però appunto anche questo può far tranquillamente parte di un percorso di crescita.
5: Sicuramente, magari il livello si è alzato. Anna, quest'anno dov'era, abbiamo detto, alla Z Alkmaar, nella seconda squadra, è riuscito ad apparire in prima squadra?
4: Non ha fatto l'esordio in Eredivisie, no,
5: forse è troppo giovane ancora. Senti, no, rispetto al padre direi è un altro tipo di giocatore, sia per quello che riguarda la struttura che per quello che riguarda anche la qualità, diciamo, la qualità tecnica. Secondo me è un ragazzo che comunque ha carattere. Ecco, se dobbiamo trovare una similitudine col padre, io la troverei nell'aspetto mentale, psicologico. Mi sembra un ragazzo di temperamento. Tu che idea ti sei fatto?
6: Sì, sono d'accordo. E poi appunto, diciamo, continuando col padre, io trovo che sia appunto un giocatore, come poi accennavi tu, più talentuoso del papà, quindi con un potenziale sicuramente superiore, per cui appunto ho letto anch'io di questi interessamenti in Italia, sono curioso perché secondo me potrebbe essere un acquisto veramente interessante. Poi è chiaro che, come dicevate, non è ancora esordito in Eredivisie, magari è improbabile immaginarlo in Serie l'anno prossimo, però sai, non so, magari in un club che ha l'under 23, quindi comunque può fargli fare un percorso ancora un po' più comodo, tra virgolette. Onestamente ce lo vedrei bene.
5: Sai, ora
4: l'Atalanta per esempio sembrerebbe interessata a lui e avrebbe la possibilità di farlo crescere
5: in un under 23.
4: Sì, poi però
5: forse fa un passo indietro, nel senso, in un under 23 per dargli il campo, dargli la possibilità di giocare con continuità, ma che ne so, magari allenandosi con la prima squadra, se lo assistessi io avrei qualche riserva. Ecco, non è che deve tornare in Italia per forza, ecco questo. Ma ti dicevo, Francesco, che ora si vanno a prendere, e lo facciamo noi stessi, giocatori che magari un anno fa soltanto non si pensava minimamente di prendere, no? Soprattutto è cambiato vento, secondo te è cambiato, o è cambiata, è una parola antipatica, ma possiamo dire è cambiata anche la moda?
6: Ma non lo so, guarda, diciamo che sicuramente qualcosa di un pochino diverso si inizia a intravedere. Poi, sai, come dice il detto, una rondine non fa primavera, quindi vorrei aspettare ancora e mettere un giudizio in questo senso. Sicuramente, guarda, io ti dico, quando ho visto il suo passaggio lo scorso anno dal Leverkusen alla Z, appunto in Olanda, onestamente mi aspettavo comunque di vederlo aggregato stabilmente in prima squadra. Il fatto appunto che non l'abbia fatto neanche lì, come dici giustamente tu, magari appunto portarlo in Italia, farlo allenare in prima squadra, poi per dargli campo comunque, dargli la possibilità, no, di poter comunque giocare in under 23. Io, guarda, ti dico onestamente, se mi chiedi un giudizio in questo momento, lo trovo un po' acerbo per giocare in Serie A. Quindi poi che sia un under 23 o che sia un prestito, io quantomeno in B lo manderei. Del resto, ripeto, lui comunque quest'anno ha giocato nella casetteria olandese, quindi non lo so, per la Serie A mi sembra ancora un pochettino presto.
5: Sono d'accordo, grazie. Che facciamo, Anna? Andiamo all'altro profilo?
4: Andiamo all'altro profilo, che il nome, spero di saperlo pronunciare nella maniera corretta, che è Bashar Unal, che è un esterno d'attacco della squadra che invece non so pronunciare. Quella
5: no,
4: proprio
5: però
4: non...
5: è nel Nijmegen, ma volevo dire, ma perché come lo volevi pronunciare Bashar Unal?
4: Lo so, probabilmente...
5: Francesco si pronuncia in un'altra maniera?
4: Bashar, non lo so.
6: Guarda, io non saprei dire, forse potrebbe essere Bashar, però non, onestamente
5: Bashar
6: non so.
5: Unal.
4: Che Bashar Unal sembra cioè la Fiorentina e il Fenerbahce sono le due squadre che sono interessate a lui, il Fenerbahce per motivi probabilmente di nazionalità e...
5: Anche la settimana scorsa
4: come
5: abbiamo
4: Simsir, sì.
5: Abbiamo,
4: però per il Galatasaray
5: abbiamo guardato insieme un esterno turco destinato anche lui a tornare in patria, Bashar Unal, nato il mio stesso giorno, è un 2004, un esterno di sinistra, Francesco, che gioca col piede opposto, quindi col destro. Che ci dici di questo ragazzo che invece gioca nella prima divisione olandese, quindi non nella seconda, nel Nijmegen se non sbaglio?
6: Sì, esatto, beh, sicuramente, appunto, ovviamente avendo 4 anni più di Natali, anche di prima acchito, voglio dire, guardandolo giocare si vede che è già un giocatore molto più formato, appunto perché è più grande banalmente a livello anagrafico. Come dicevi tu, appunto, è un esterno sinistro che gioca di piede destro. Per quello che ho visto io quando appunto mi è capitato di vederlo giocare, mi sembra essere un'ala che ama molto ricevere il pallone sui piedi, quindi anche quando si muove senza palla lo fa comunque magari per smarcarsi, ma comunque cercando la ricezione sui piedi, quindi non tanto l'attacco alla profondità, per poi partire in conduzione. Ha buona capacità appunto di diciamo saltare l'uomo, quindi risolvere un po' le situazioni di uno contro uno. È discretamente agile, ha buon passo in allungo, però non è neanche uno di quegli esterni che hanno, diciamo, questa rapidità o questa prorompenza travolgente, quindi comunque ha un buon passo ma non è neanche velocissimo. Rientra molto sul destro perché appunto è un destro naturale, anche se comunque non disdegna di giocare anche col mancino. Devo dire che appunto poi lo fa, per quello che ho visto io, spesso comunque per andare a crossare o per andare al tiro, quindi comunque è un giocatore da questo punto di vista un po' monotono, no? Nel senso, non è un giocatore molto associativo, è un giocatore che mi sembra in un certo senso abbia un po' un piano di gioco preimpostato, quindi entra in possesso, punta l'uomo, cerca la mattonella e poi o crossa o calcia. Ha comunque un buon piede e ti posso dire, ecco, vedendolo giocare, quello che un po' anche per ricollegarmi in una maniera diversa al discorso di Natali, vedi subito che è cresciuto in una scuola calcistica che fa dell'uno contro uno un po' uno dei tratti fondanti appunto della scuola stessa, perché è un giocatore veramente molto abile e che cerca tantissimo il dribbling, cosa che magari invece, ecco, agli esterni italiani vedi fare un pochino meno.
5: Però Francesco, se gli riescono queste due opzioni che ha, direi ben vengano, anche perché i numeri di Bashar Unal sono numeri interessanti: 29 partite in Eredivisie quest'anno, 7 gol e 8 assist, per un giocatore che, come hai detto te, entra dentro al campo essenzialmente, cerca la porta spesso e volentieri. E come hai sottolineato, io vedo anche i miei appunti, io mi sono segnato non velocissimo, ecco, non è di quelli compassati, però è quelli che c'ha questa frequenza breve, ma...
4: Non c'ha lo strappo.
5: No, detto diciamo con un linguaggio di strada, rimane sempre lì, ecco. Cioè, ha una conduzione molto buona, la palla... la porta avanti con l'avversario, riesce a saltare l'avversario anche nello stretto, ma non ad andargli via, quindi a mettere un paio di metri magari, mettersi un paio di metri davanti. Dicevi, Anna?
4: No, io rispetto al fatto che comunque sia un giocatore che interessa la Fiorentina, visto gli esterni d'attacco che ha avuto a disposizione Grosso lo scorso anno, ha delle caratteristiche molto diverse dall'Oriente o comunque dagli esterni del Sassuolo, quindi che attaccavano alla profondità, spesso venivano lanciati nello spazio, quindi facevo un po' di difficoltà magari a immaginarmelo. Perché, Francesco, ti dico sinceramente, mi ricorda un po' con caratteristiche diverse, perché come dicevi te non è molto associativo, invece Solomon per esempio lo è molto di più ed ha anche più strappo, però a livello di giocatore nel complesso non ci vedo
5: grandi differenze. La risposta di Francesco dopo la pausa. Francesco, rimani con noi un altro minuto per piacere.
4: New message. Radio Firenze. Eccoci rientrati, siamo sempre in linea con Francesco Pagani e il babbo mi ha subito rintuzzata durante l'intervallo dicendo che quello che avevo detto lui non lo condivideva, ecco.
5: Ma non è rintuzzare. Allora, tu, allora, Anna ha fatto un parallelo tra Bashar Onal, l'Orienté, secondo me su presupposti diversi, e Solomon. Vediamo se con Francesco, io prima faccio parlare Francesco
4: e poi si esprime,
5: siamo sulla stessa linea.
6: Sì, beh, allora sicuramente, appunto, diciamo, parto dal presupposto che sono secondo me giocatori che hanno comunque poi delle caratteristiche, delle peculiarità specifiche diverse. A me quello che piace tantissimo di questo giocatore è il fatto che appunto fa tantissimo uso dell'uno contro uno, ma in maniera poi appunto spesso molto efficace, che è una cosa che appunto, come dicevo, in Italia si vede poco e che è una cosa che a me piace tanto, perché in un calcio ipertattico come quello, diciamo, moderno, il giocatore che ha l'uno contro uno è quello che poi ti risolve le situazioni. Chiaro che appunto, ricollegandomi al discorso di prima, non ha lo strappo alla Barcolà, giusto per dire, un giocatore che ieri al Mondiale ha fatto vedere che quando parte è veramente imprendibile, però comunque secondo me è un giocatore da questo punto di vista interessante.
5: E per quello che riguarda il parallelo fatto con l'Orienté, che cosa pensi?
6: Ma allora, secondo me l'Orienté ha, diciamo, una base atletica un po' superiore appunto a questo giocatore, quindi da questo punto di vista non li metterei sullo stesso livello.
4: No, no.
5: Ma al di là del livello, no, dicevo, perché come Onal, l'Orienté è un destro e parte da sinistra, che si accentra come Onal, ma poi per il resto sono giocatori completamente diversi. Anche l'Orienté cerca la conclusione, per esempio, negli spazi ha la capacità di andare via e anzi anche di essere lanciato in campo aperto, e cosa che francamente in questo ragazzo turco non riesco a riscontrare. Che dici?
6: Sì, sì, assolutamente. Da questo punto di vista appunto c'è una grossa differenza, nel senso che, come dicevo prima, Onale è un giocatore che, almeno per quello che ho visto, ama tanto ricevere sui piedi, quindi comunque anche quando si muove senza palla lo fa sempre, diciamo, appunto per cercare, tra virgolette, di staccarsi dal marcatore, ricevere e poi fare l'uno contro uno, mentre invece appunto l'Orienté, che su una base, diciamo, parte con un motore diverso, che quindi chiaramente gli permette anche, diciamo, di fare cose diverse, un giocatore che invece appunto strappa di più, attacca di più la profondità anche senza palla, quindi ti dà delle soluzioni di gioco molto differenti secondo me rispetto a un altro.
4: Esatto, e che era la mia perplessità, la mia premessa era stata che comunque nello spazio Grosso era abituato ad avere dei giocatori differenti, quindi per questo.
5: E allora non ho capito bene, perché avevo pensato invece tu l'avessi associato.
4: No, io l'ho associato più a Solomon che all'Orienté, è stato quello.
5: Bene, grazie Francesco Pagani, grazie di essere stato con noi e buona estate, perché oggi chiudiamo Home Scouting, ci sentiamo nella prossima stagione per parlare di nuovi giocatori. Grazie ancora.
4: Grazie.
6: Volentieri, grazie a voi per l'invito, alla prossima.
5: E insomma, abbiamo, mi piacerebbe qualcuno magari ci dicesse la sua su Solomon e sull'Orienté e su Bashar Onal. Io li trovo tre giocatori tutti diversi. Vi dico, per quello che ho visto io, Solomon mi è sembrato un discreto esterno di efficacia normale in un periodo sicuramente in cui la squadra era in grave difficoltà, e può darsi anche venendo da un altro paese, catapultato a gennaio in un contesto nuovo e difficoltoso come era quello della Fiorentina, dovesse avere un pochino più di tempo per potersi acclimatare, anche se l'impatto immediato è stato positivo, poi ha avuto un infortunio e diciamo dall'infortunio poi non è riuscito poi a venire fuori e a tornare perlomeno quello che aveva fatto ad essere quello che sembrava fosse a gennaio.
4: Allora, proseguiamo con il nostro ospite perché abbiamo con noi in linea Alain Valnegri, giornalista di Movistar. Buonasera, che è esperto di calcio internazionale.
7: Buonasera a tutti.
5: Alain, tra l'altro, tifoso viola, quindi hai un cognome francese. Ora non è che voglio fare indagini anagrafiche, ma insomma sei in Spagna e tifi Fiorentina, insomma, per cui siamo
7: no, c'ho il padre italiano e madre franco-svizzera. Sì. Però vivo in Spagna da 20 anni, però sempre col cuore viola e lavorando nel giornalismo.
5: Chissà la sofferenza.
7: Dovevo commentare la Fiorentina, era difficile, non farò la rassegna di certe partite perse al 90esimo contro squadre squallide che dovevo commentare, mi faceva molto male, però ci si adatta per il lavoro.
5: Stai per caso riferendoti a delle finali?
7: Ma le finali per fortuna no, per le finali no. In Serie A con un classico gol dell'ex 91esimo a Torino di Cuadrado
5: la prima
7: voce esaltatissimo e io a fianco con voglia di strozzarlo.
5: Allora Len, tu hai una, diciamo, sei in Spagna, segui con attenzione e continuità la Liga. Noi in questa trasmissione parliamo di calciatori dal punto di vista tecnico e tattico e non, diciamo, in base al mercato. Io so che proprio ieri sei stato ospite di Radio Firenze Viola e del direttore Tommaso Loreto, che ti ha parlato di Lorenzo Matucci e della possibilità che questo ragazzo, che è ancora di proprietà della Fiorentina, torni a casa o comunque costituisca invece un valore da far valere sul mercato. Noi con te vorremmo parlare del calciatore proprio dal punto di vista tecnico, cioè che tu ci dicessi liberamente che quali sono le sue caratteristiche principali che lo fanno distinguere e che lo hanno reso quest'anno, perché comunque i numeri poi sono stati interessanti, un calciatore sul quale poi si è riversato l'interesse di alcuni club.
7: Sì, nella Spalmas era il regista, il motore indiscutibile della Spalmas in seconda divisione. La Spalmas è una squadra che ha un calcio sempre molto offensivo, la scuola canaria, i calciatori che escono dalla scuola canaria, il più famoso è Pedri attualmente, sono dei giochisti. E Amatucci si è inserito molto bene, da subito, ha avuto comunque un minutaggio importantissimo, ha giocato 42 partite. E ha avuto tanta continuità a livello tecnico-tattico, è un regista che vede benissimo il gioco, che domina i ritmi della gara. Difensivamente, visto che non ha un fisico proprio da granatiere, è uno che gioca molto d'anticipo, che dimostra che ha tanta intelligenza. Io quando guardavo la Spalmas, specialmente quando giocava in casa, perché quando gioca fuori fa un po' più fatica alla Spalmas, questo è un dato molto storico per la squadra canaria, però in casa è sempre un calcio spettacolo, perché vogliono comunque il possesso palla, è un blocco molto alto che va in pressione e lui doveva dirigere questo blocco con giocatori anche esperti come Jesse, come Viera, che hanno giocato ad altissimi livelli, eppure lui si è affermato. Dunque, riassumendo, è un giocatore con grande qualità tecniche, dominio dei ritmi e a livello difensivo non è il classico interditore che gioca sul fisico, ma gioca sull'intelligenza, ruba bene perché comunque attraverso l'anticipazione, l'anticipo, è un giocatore che comunque sa fare la differenza. Rating, io guardo molto le statistiche sempre nel rating dei centrocampisti di Liga, nel suo ruolo e nel top 3, dunque tutte cose positive, considerando anche la difficoltà della Serie B spagnola.
4: Ecco, quindi si può dire che è anche un ragazzo con personalità, oltre ad avere queste qualità e queste doti tecniche.
7: Ha molta personalità, ha molta personalità e comunque...
4: Quindi si può dire che è anche un ragazzo con personalità, oltre ad avere queste qualità, sì, e queste doti tecniche.
7: Ha molta.

0: del suo prezzo, con queste caratteristiche e con questa esperienza, perché giocare in Serie B spagnola 42 partite, ha fatto pure il playoff da protagonista, non è da tutti, non è da tutti, e siccome vuol giocare di grosso, secondo me ci tornerà molto utile.
1: In B italiana, Allen, ho visto che lui si buttava dentro, cercava l'1-2 al limite, calciava in porta, che non mi
0: A
1: pare.
2: Salerno? Infatti segnava. Sì, a Salerno ha anche segnato tre
0: a Terni pure, sì, ma ha fatto bene, si è sempre adattato.
1: Ma però in Spagna non è riuscito a trovare la porta. Ha fatto 4 assist. Però forse era anche un pochino più arretrato.
0: Sì, perché gioca 20-30 metri dietro.
1: Ecco.
0: Ah, ma tu ci, ma Salerno voleva, lo facevano giocare vicino alla porta, ma a Terni pure. Però lì era proprio il regista, era il calciatore che andava a prendere il primo passaggio dei centrali. E
1: Sì,
0: anche lì.
1: però Allen, dico,
0: Sì.
1: vuol dire che comunque è un calciatore che ha tra le sue corde anche la possibilità di trovare gol, no? Ci sono i centrocampisti
0: Sì.
1: che non segnano mai, ma questo è uno che quando decidi di farlo giocare 20 metri indietro, devi anche sapere che forse qualche gol lo perdi.
0: Ma concretamente può anche fare l'interno offensivo. Non è un box to box, non è Endur,
2: No,
0: non è
2: no.
0: uno che va e che viene perché comunque ha dei limiti fisici, però comunque se lo fai giocare come terzo centrocampista più alto come interno vicino alla porta è uno che comunque tecnicamente è un giocatore molto valido. Ha citato che comunque sa fare l'1-2, ha il controllo orientato, protegge bene palla, è vivo, riesce comunque a smarcarsi facilmente. È molto completo, è molto completo e molto utile. Poi non bisogna chiedergli di fare il centrocampista di quantità, un box to box
1: No,
0: come
1: però
0: dicono all'esterno.
1: è un calciatore noioso, diciamo, in fase difensiva, perché è uno che non si salta facilmente, che
0: No.
1: recupera rapidamente, che il piede ce lo mette sempre, come hai detto te, anticipa. È un calciatore, ecco, che io vorrei. Non è che Amatucci è un calciatore ideale per i campionati spagnoli, che sia la seconda o che sia la prima, forse anche un po' per i ritmi, per il palleggio nel quale comunque si crede tanto, tanto di più. Non ha forse trovato in Spagna
2: La sua
1: la
2: dimensione.
1: sua dimensione per essere apprezzato davvero?
0: Sì, c'è un ecosistema favorevole alle sue qualità. Però in Italia comunque ci sono sempre più squadre che vogliono fare quel tipo di calcio. Di avere proprio il regista che ha grandi qualità tecniche, grande visione per poter essere protagonista a partire del possesso palla. E anche in zona di creazione comunque è uno che filtra passaggi, è uno che ha tanta qualità. Dunque. Sì, ha trovato in Spagna ha trovato una squadra dove poteva crescere, perché comunque la seconda spagnola, il 70% della Serie B spagnola, sono delle squadre molto dirette, molto pragmatiche, è una categoria molto fisica.
1: Ma poi è un
0: Non è.
1: campionato infinito, Len. Infinito. È un campionato
0: È un campionato
1: infinito.
0: infinito, sono 42 partite, sì.
1: È come la Championship inglese, cioè
0: Esatto,
1: è della
0: sì.
1: difficoltà della Championship inglese. È un campionato che
0: Esatto.
1: non finisce mai.
0: Non
1: Mai.
0: finisce mai. E lui comunque ha fatto 42 presenze.
1: Senti, da tifoso viola per concludere
3: Con i pareri, insomma, di chi lo ha conosciuto bene e vi facciamo ascoltare quello di Fulvio Collovati.
4: Una delle mie.
1: Lo
2: Lo
1: vuoi alla
2: vuole alla
1: Fiorentina?
2: Fiorentina.
0: Io lo voglio a Firenze, lo voglio a Firenze, voglio giocatori del vivaio comunque. Si sta lavorando benissimo, la primavera ha avuto dei grandi risultati ultimamente. E ci sono dei calciatori che meritano comunque un'opportunità in prima squadra. Perché poi se si fa
1: Grande.
0: mercato per andare a prendere i calciatori
2: Vero.
0: che non capiscono il significato di cosa vuol dire portare la maglia della Fiorentina, meglio comunque andare sul vivaio e comunque prendere quell'abitudine. Perché comunque lavorando col data, piuttosto che andare a prendere continuamente delle scommesse, hai dei calciatori che bisogna far crescere, devi permettergli anche di sbagliare al calciatore se lo vuoi far crescere. Se guardiamo i
1: Certo,
0: calciatori, se
1: questo
0: analizziamo i
1: discorso.
0: calciatori di 20 anni, 21 anni che hanno già fatto 50, 70, 80 partite in Germania, in Francia, in Spagna, nella stessa Inghilterra, sono dei calciatori che fanno degli errori. In Italia comunque quando fai un errore poi ti castigano e non giochi più, e lì c'è un problema per la crescita di tutto un movimento.
1: Certo, questo discorso dell'appartenenza

0: Alen, che condivido, l'ho sentito fare a pranzo a proposito del Brasile, cioè del Brasile della Seleção, che è comunque composta da calciatori che sono praticamente da sempre a giocare all'estero e che perlomeno i brasiliani ritengono non sentano questo legame con la patria. Noi siamo rimasti incuriositi e su questo calciatore con Anna, forse siamo allineati, abbiamo la stessa curiosità e le stesse perplessità. Anna è un pochino più decisa, un pochino più diretta. Io diciamo rimango un pochino a metà strada. Sto parlando di Alvaro Rodriguez, che anche lui non è un ragazzino come Amatucci, perché è un 2004, e che è una punta centrale. Poi si comincerà a discutere proprio di questo aspetto, se vogliamo, che quest'anno è stato all'Elche e quindi nella Liga, ma ci risulta essere di proprietà del Real. Che ci dici di questo ragazzone? Perché si sta parlando di un calciatore sul 1,93 m, ecco.
1: Sì, beh, Cantera Real è un calciatore, un target
0: Cantera,
1: man.
0: quindi non è più Real.
1: No, è un target man, come dicono gli inglesi, vuol dire che è uno che fa giocare bene le squadre. Molto bravo, spalla alla porta, sul gioco aereo comunque dominante, deve migliorare comunque le sue statistiche a livello di gol, perché quest'anno ha segnato solo 7 gol, 5 assist. Nel contenuto comunque è un giocatore che vedi molto presente, comunque si smarca, aiuta i compagni, sa fare le sponde, però sotto porta nell'aria comunque gli manca ancora forse quella malizia pure, no? Per poter avere i numeri che aveva nella primavera del Real. Poi confrontarsi col calcio professionista è sempre difficile. L'Elche aveva questo ruolo, quello che giocava proprio a spalla porta per permettere ai centrocampista di inserirsi alle ali, di tirare le diagonali per poter arrivare alla conclusione. E questo lo fa bene, lo fa molto bene. Poi non è un bomber d'aria, però nel calcio moderno le ali, in tante squadre le ali sono diventati i bomber.
2: Sì.
1: Dunque è un giocatore che ci sta. Poi bisogna sempre valutare per chi, come, il costo. Se deve sostituire Ken è proprio l'opposto a Ken. Dunque,
0: Cioè, no, no,
2: no, no,
0: assolutamente. Sarebbe ideale fonderli, casomai.
2: io avevo visto che comunque c'era un interesse del Bologna per un'eventuale partenza di Castro.
1: Ma il Bologna, sì, il Bologna ha le ali che segnano, tra Bernardeschi, tra Orsolini, lo stesso Cambiaghi, comunque sono degli esterni che vedono la porta, poi fa quel tipo di calcio il Bologna, vedremo con Tedesco se cambia qualcosa, ma fa quel tipo di calcio. Le prime punte che è andato a prendere, Castro è più verticale, ma Dailinga ha queste caratteristiche, è un giocatore che gioca a spalle alla porta.
0: Alen, io mi sono segnato, io prima di venire in trasmissione guardo i calciatori come voi, magari io alcuni confesso li guardo anche, li vedo per la prima volta e mi segno sempre il mio schemetto. Va bene, è un mancino, Alvaro Rodriguez, mi sono segnato tecnico perché è un calciatore che ha una certa sensibilità, è un calciatore che diciamo gioca a sostegno, come hai detto tu, quindi per la squadra, vede il gioco e vede il compagno, perché poi ho notato che comunque 5 assist non sono proprio pochissimi. Mi è sembrato anche piuttosto veloce. Non so, ti hai detto che è forte nel gioco aereo. Non sono riuscito a vedere magari in acrobazia col colpo di testa che come si è comportato.
1: Allora, sì, vince duelli aerei, però per farle sponde. Deve migliorare perché comunque ha un gioco aereo dominante, però segna ancora troppo poco di testa. In squadre che comunque mettono dei cross, lui deve crescere sotto questo aspetto. Ma sono sicuro che crescerà perché comunque io mi ricordo che quando giocava nella cantera del Real, che in televisione commentavamo la famosa Champions alla quale la Primavera ha partecipato quest'anno, lui era proprio il giocatore che faceva la differenza sul fisico. Dunque si è dovuto comunque diversificare, migliorarsi anche nell'interpretazione del gioco. Dunque significa che è un giocatore che ascolta, che ha comunque avuto una linea di progressione molto interessante. Fa strano non vederlo con l'Uruguay al mondiale, perché fino alla fine pensavo che potesse servire al calcio di Bielsa, perché abbiamo visto anche alla prima che comunque Araujo potrebbe o dovrebbe essere il bomber di questa squadra, è proprio esterno, giocatore dello Sporting. Però sì, è un giocatore che fa gola secondo me anche a tante società in Spagna, perché l'Elche si è salvata all'ultima giornata l'anno scorso, e lui è ambizioso, viene dal Real, è ambizioso, vuol crescere, si vuole riconquistare la nazionale, e probabilmente con un'offerta tra i 8, 10, 12 milioni potrebbe cambiare casacca.
0: Alain, grazie di essere stato con noi, di averci disegnato questi calciatori che ben conosci. Speriamo di sentirci presto e alla prossima. Grazie ancora.
1: Grazie mille, buonasera.
2: Grazie.
0: Per concludere...
2: No, volevo sapere una tua opinione su Amatucci.
0: A me piace tanto, mi piacerebbe vederlo in Italia, mi piacerebbe vederlo a Firenze, mi piacerebbe che avesse la possibilità. Spesso e volentieri si parla di target di giocatori, a volte vengono timbrati, va bene?
2: Sì.
0: Prima ancora di poterli mettere alla prova. Alcuni hanno bisogno anche un pochino più di tempo per poter maturare o comunque far vedere le proprie capacità. Dopo campionati di due campionati,
2: quasi 100 partite tra Serie B italiana e spagnola, più di
0: La Fiorentina non con grandissimo successo, comunque quest'anno ha tirato su Fortini dopo un'ottima stagione, possiamo dirlo, alla Juve Stabia, direi. Non costando niente, è una scommessa.
2: Un piccolo Torreira?
0: Mi ricorda un piccolo Torreira più cattivo,
2: sì.
0: Più come dicono a Oxford, un pochino più cazzoso, più aggressivo sull'avversario, forse se vogliamo anche più repentino nei recuperi. E poi, a differenza di Torreira, quello che abbiamo detto anche a proposito di quello che ha fatto nella B italiana, ha questa discreta capacità. Io l'ho visto fare anche un bel gol di testa, quindi anche uno che si butta e va a colpire, e queste non sono caratteristiche che si sulle quali queste sono
2: comunque caratteristiche. Comunque Torreira con italiano trovò anche diversi gol, però è vero, nella sua carriera non è uno che ha segnato tanto,
0: che sente la porta.
2: Esatto.
0: Per compito a casa, visto che stiamo chiudendo Home Scouting, che potrete riascoltare quando?
2: Lunedì in replica su TMV Radio e in podcast ovviamente quando volete, come sempre.
0: Per compito a casa, ragazzi, mi stanno segnalando, anzi mi hanno segnalato proprio ieri sera un grande tifoso viola che è interessato come tanti di noi a nuove figure, nuovi astri in giro per l'Europa. Mi hanno segnalato questo Isak Bjerkebo, un 2003, quindi anche questo ancora meno giovane, del Sirius, che non è
2: Sirius Black, il personaggio,
0: ecco, che appunto che non è di Harry Potter, ma che all'inizio diciamo dell'Allsvenskan, che è il campionato svedese, sta andando fortissimo, perché ha segnato 9 gol in 10 partite con 2 assist. Anna, in un minuto ce lo puoi descrivere?
2: Ma Babbo, io ti devo ammettere una cosa. Trovo difficoltà a diversificare gli esterni d'attacco, perché guarda, no, li so diversificare per caratteristiche, però quelli che ho visto oggi, bene o male, mi sembrano tutti piuttosto simili. Sono tutti, anche lui è un giocatore che gioca a piede invertito, parte da sinistra, quindi rientra molto dentro il campo, calcia in porta. Comunque le caratteristiche sono sempre le stesse. È nato Robben e poi l'hanno seguito. Tutti sono diventati esterni a piede invertito, sono un po' del tuo team, perché a me mi piacerebbe rivedere l'esterno non a piede invertito che salta l'uomo, mette una palla nel mezzo per far segnare l'attaccante, o il centrocampista che arriva al rimorchio.
0: Si ragionerà con qualche direttore e qualche allenatore. Direi che l'inquadramento è giusto. Non ho esaminato bene la squadra, ma ho visto questo ragazzo buttarsi dentro spesso sul centro.
2: Anche al centro.
0: È per questo che fa tanti gol. Sembra quasi che la squadra giochi con un centravanti che gli crei lo spazio per buttarsi dentro. E poi sicuramente è uno che ha rapidità e anche uno che sente particolarmente la porta, e evidentemente quest'anno ha trovato la strada per affermarsi. Chissà se arriverà in Italia. Noi intanto ci salutiamo.
2: Grazie.
0: Grazie di essere stati con noi, per essere stati con noi a Scanner, di essere stati con noi a Home Scouting. Ci vediamo la prossima stagione sportiva. È stato un piacere e buona estate a tutti.
2: Ciao.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti. Si apre una nuova settimana con gli appuntamenti della nostra trasmissione. Oggi dedicata chiaramente all'analisi del mondiale, perché siamo entrati nel clou, sono iniziati i sedicesimi di finale col primo grande verdetto, il Canada che ha centrato il pass per gli ottavi battendo il Sudafrica 1-0 nei minuti di recupero. Per la prima volta nella storia la selezione canadese arriva agli ottavi di una Coppa del Mondo. Noi però tiriamo un po' il punto sulla fase a gironi, che ha visto grandi sorprese in positivo, come la continuità straordinaria di Lionel Messi e di tanti altri protagonisti attesi di questa Coppa del Mondo, ma anche sorprese in negativo, come l'Uruguay di Bielsa fuori già ai gironi o come la Turchia di Montella, anch'essa già eliminata. E poi apre i battenti oggi ufficialmente la sessione di mercato estiva, quindi si entra nel vivo delle trattative con il Napoli che deve ancora annunciare allenatore, il Milan che calerà un colpo da 70 milioni di euro, Gonzalo Ramos, l'attaccante designato da Amorim, e tanto altro ancora. Forse però il colpo da 90 di quest'ora l'ha calato il Como, regalando a Fabregas un altro anno di Nico Paz, perché il fantasista argentino resterà un altro anno in maglia l'Ariana. E ripartiamo proprio da questo con un collega della provincia di Como che è Nicola Nenci. Nicola, buonasera, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ci facciamo appunto aiutare dal tuo punto di vista per riassumere un po' quelle che sono state le ultime ore in casa comasca. La notizia più importante è la permanenza di Nico Paz. Sembrava inizialmente che il Real lo ricomprasse e lo tenesse alla Casablanca, il Como alla fine ha scelto di sborsare 60 milioni di euro per tenerlo un altro anno con sé, e il Real tra un anno potrà eventualmente controriscattarlo a 80. Il Como aveva già incassato 10 milioni di euro dal Real Madrid per il primo riscatto di quest'anno e i 9 del premio di valorizzazione. Ti chiedo, Nicola, se ci riassumi quel che è successo attorno a Nico Paz, se inizialmente il Como pensava di perderlo e poi però ha scelto alla fine di tenerlo, visto il viaggio del DS Ludi a Madrid. Insomma, quali sono stati i contorni dell'operazione?
1: Allora, è evidente che questa è una cosa, è un caso sconvolgente anche per noi che l'abbiamo seguito giorno per giorno, ed è la dimostrazione e un segnale di quello che questa società vuole fare, gli obiettivi che ha, e una manifestazione diretta, no, al calcio italiano e non solo. Loro, insomma, il Como ha costruito attorno a Nico Paz un ambiente perfetto, il ragazzo era contento di rimanere qui. Già questa cosa capisco che è sorprendente, perché tra Real Madrid e Como c'è una bella differenza. Però è vero che siamo arrivati all'appuntamento di giovedì decisivo per capire cosa fare, in cui il ragazzo aveva più o meno fatto intendere che sarebbe rimasto un altro anno a Como, e il Como non aveva certezze e poteva solo sperare che Real Madrid fosse d'accordo. Questa è la partenza. Poi sono successe alcune cose. La prima è che, per quanto ci riguarda o che sappiamo noi, Mourinho non ha dato certezze al giocatore, al suo entourage, di un impiego costante. Anzi, e questo è un elemento che ha pesato evidentemente, perché lui qui può fare una Champions League, perché è evidente che il Como adesso sta parlando di una qualificazione in Champions League, senza la quale tutti questi discorsi che facciamo sarebbero inutili. Può giocare una Champions League da titolare fisso e facendo una grande esperienza nuova, perciò una condizione, se vogliamo, anche ideale. Non avere la certezza di giocare di là ha pesato. Certo che il Como si è trovato di fronte a una situazione che forse non aveva previsto, cioè quella di un Real Madrid che è stato molto tranciata, ha optato per la possibilità di ricomprare il giocatore alla cifra pattuita, che erano 10 milioni, e poi mettere sul tavolo una priorità al Como su una base di 60 milioni e far aspettare fino a domani, perché è il 30, la possibilità che il Como potesse muoversi non in concorrenza con altre società. Allora, io vi posso dire che giovedì sera il Como da questa situazione ne è uscito con l'intenzione di non andare avanti. Il Como sta ancora cementando, chiamiamo così, no? Strutturando la squadra, ma anche la società. C'è una curva in costruzione allo stadio. Insomma, diciamo che la prima idea non era tanto quella, ma c'è stata una lunga riunione nella notte tra i dirigenti, il presidente Suarso, il direttore sportivo Ludi e Fabregas, da remoto, e in cui sono valutati pro e contro e insomma, si è forzata un po' la situazione. Il Como ha deciso di fare questa clamorosa mossa, che poi è stata un po' facilitata leggermente dal fatto del dilazionamento del pagamento in 4 anni, però insomma 60 milioni sono 60 milioni. Però credo che abbia poi influito un sacco di elementi, tra cui il fatto che Nico Pazzi in questo momento è una importante carta d'immagine del club. Il club è molto orientato su queste cose, sull'immagine, sul brand, e
0: Beh, tra l'altro,
1: Nico Pazzi
0: Nicola,
1: anche.
0: da quanto è emerso nelle scorse ore, il Como inizialmente aveva scelto di non tenerlo e poi, riflettendoci, come stavi
1: Sì,
0: spiegando tu, ha
1: infatti,
0: scelto di sborsare questi 60 milioni di euro.
1: infatti.
0: Siccome avrà da fare una squadra da Champions, l'avranno ponderato come investimento, cioè capiranno che oltre a questo poi c'è da fare anche tanto altro.
1: Sì, questo è sicuro. Ci sono da prendere uno o due centrocampisti centrali, due difensori centrali e una punta e un esterno basso. Però io voglio, al di là delle cose che si sono lette e che sapete benissimo anche voi, voglio aggiungere un tema alla discussione. Noi abbiamo un allenatore qui che si chiama Cesc Fabregas, che anche lui, come Nico Paz, ogni volta che dice che preferisce star qua invece che andare in una grande del calcio europeo, sorprende tutti, compresi noi. Allora, le basi di questo rapporto di fiducia, di allineamento assoluto dei pianeti tra proprietà, direttore, direzione sportiva e allenatore, che è quello che consente di scrivere questa storia, è basata sul fatto che in questo momento Fabregas a Como è accontentato come non potrebbe esserlo, io dico, in nessun altro club, perché in qualsiasi altro club sarebbe un dipendente e dovrebbe scontrarsi con linee che non passano da lui. Faccio un esempio classico: l'Inter ha inseguito Palestra e Nico Paz in 2 settimane, li ha persi tutti e due. Se Fabregas fosse oggi l'allenatore dell'Inter, incasserebbe due sconfitte. La mia sensazione è che Fabregas abbia, non dico puntato i piedi perché c'è estremo accordo, ma la società ha voluto dimostrare a Fabregas che siamo ancora in un periodo in cui lui può decidere, lui può essere accontentato fino in fondo, e fino a che questa società riuscirà ad accontentare Fabregas sulla sticella sportiva, Fabregas rimarrà qui. Arriverà il momento che non potrà più essere accontentato, perché il fair play finanziario farà una stagione non subito, imporrà delle cessioni, entreranno in ballo altre dinamiche, ma questa conferma è anche la dimostrazione a Fabregas che in questo momento la società lo può accontentare.
0: Ecco, brevemente Nicola, per chiudere sul capitolo Como, uno degli obiettivi dell'Ariani adesso è Chalobah del Chelsea. Su di lui c'è anche l'Inter. Sappiamo che il Chelsea lo valuta circa 35 milioni di euro. Come stanno le cose e quanto il Como è intento a prenderlo?
1: Io credo, e dico credo, che il Como mollerà. Credo che insomma, in queste ore si sta valutando l'ipotesi di non proseguire su questa strada. Perciò credo che sarà una pista abbandonata.
0: Per motivi tecnici?
1: Ma adesso forse l'offerta del Como era 25. Inizialmente il Chelsea era 30, adesso ha alzato credo a 35, l'Inter credo che stia facendo pressione, forse si cambia strada.
0: Nicola, grazie davvero del collegamento. A presto e buona serata.
1: Grazie a voi, a presto, ciao.
0: E dunque passiamo ad altre considerazioni che riguardano sempre il mercato, ma anche la Coppa del Mondo in corso di svolgimento. Lo facciamo con un ex difensore, lo ricorderete soprattutto con la maglia del Napoli, ma anche del Parma fra le altre. Oggi operatore di mercato Fabiano Santacroce, che è in linea con noi. Fabiano, buonasera, bentrovato.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Fabiano, ripartiamo intanto dal Mondiale, che chiaramente è il tema trainante di questi giorni. Purtroppo non c'è l'Italia per la terza volta di fila alla Coppa del Mondo, però siamo entrati nel clou perché sono cominciati i sedicesimi di finale. Il Canada ha strappato il pass, per la prima volta nella sua storia accede agli ottavi. Ti chiedo intanto in linea generale che Mondiale stiamo vivendo, anche col nuovo format a 48 squadre e con un tabellone che comunque sembra un po' squilibrato se si guardano gli accoppiamenti, dove da una parte c'è già Portogallo, Croazia, Olanda, Marocco, e dall'altra parte c'è una concentrazione di big minore.
2: Sì, vabbè, il calendario è uscito un po' così. Per quanto riguarda il tipo di mondiale, è un mondiale particolare, è un mondiale lungo, quindi sono curioso di vedere le squadre che riusciranno ad approdare alle fasi finali, anche perché poi quelle forti nelle fasi finali riescono ad avere anche una spinta in più.
0: Ecco, a proposito del mondiale, non so se c'è stata qualche sorpresa in particolare per te, sia in positivo che in negativo, perché noi da italiani abbiamo seguito molto, volevamo seguire molto la Turchia di Montella, che è uscita da quarta addirittura in un girone che non era assolutamente proibitivo. E poi c'è stato il disastro Uruguay, che addirittura non ha passato neanche il girone con Capoverde e Arabia Saudita, che sulla carta comunque erano avversari inferiori. Non lo so qual è stata secondo te per ora la sorpresa migliore tra quelle in positivo e quelle in negativo.
2: No, guarda, la sorpresa migliore sono state un po' tutte le squadre, perché ci sono veramente tante squadre che sono migliorate, cioè il livello si è alzato per quanto riguarda le piccole e probabilmente si è abbassato per quanto riguarda i nomi magari sulle grandi, quindi è tutto molto più paritario e mi fa piacere proprio per il gioco in sé. Quindi è una cosa che mi piace a me, questo pareggiamento un po' delle parti.
0: E in negativo, non so, magari sei rimasto un po' scottato anche tu dalla Turchia, o penso all'Uruguay, o comunque a
2: No,
0: qualche squadra che ha un po' fallito, o comunque deluso.
2: l'Uruguay sicuramente. L'Uruguay mi aspettavo molto di più. Hanno un allenatore che stimo, un allenatore che penso come racconti lui dello sport, del calcio, non ce ne siano. Quindi avevo una particolare simpatia per lui e purtroppo una squadra che è venuta a mancare.
0: Ecco, invece spostandoci un po' sulla Serie A, Fabiano, mi rifaccio un po' anche al tuo passato da calciatore e penso al Napoli, una delle maglie più prestigiose che hai vestito. Il Napoli non ha ancora ufficialmente l'allenatore, nel senso che l'accordo con Allegri è comunque in cassaforte. È atteso l'annuncio ufficiale a breve perché Allegri deve ancora risolvere il proprio accordo col Milan. La domanda che ti faccio è: tutto questo non ti fa pensare che il Napoli sia un po' in ritardo rispetto alle altre, considerando che siamo praticamente a luglio e non ha nemmeno annunciato il tecnico ancora?
2: Allora, per quanto riguarda l'annuncio, sicuramente. Spero che non ci siano colpi di sorpresa perché potrebbe penalizzare di tanto il Napoli. Non ci dovrebbero essere sorprese e perciò credo che già stiano lavorando, quindi non ci sono grossi problemi se Allegri dovesse firmare adesso, un mese fa o se firma fra un mese.
0: E che
2: Perché tanto
0: scelta
2: già sta lavorando.
0: è per il Napoli Allegri per il dopo Conte? Nel senso che si chiude un biennio a Napoli che ha visto un altro scudetto. Allegri ha perso un po' smalto negli ultimi anni di carriera. Quest'anno al Milan ha anche chiuso male, insomma, fallendo l'accesso in Champions League. Che scelta fa De Laurentiis con Allegri?
2: Fatto la scelta sull'uomo, ma così come con Conte. Allegri è un grandissimo professionista, è uno che ha vinto tantissimo nel campionato italiano, ha avuto tante difficoltà durante quest'anno al Milan, gli sono avvenuti a mancare magari anche dei giocatori molto importanti, guarda il caso di Leao, quindi che quando c'era non ha dato quello che poteva e il più del tempo non c'è stato, perciò il Milan ha avuto tante difficoltà, ma l'allenatore non si può mettere sicuramente in discussione per una stagione. E ti dirò di più, sono molto curioso anche di vedere finalmente delle interviste divertenti, perché dopo Spalletti che era lentissimo nel parlare, dopo Conte che per ogni cosa detta si arrabbiava subito, lui è uno che fa divertire, quindi non vedo l'ora di sentire le prime conferenze.
0: Non è un punto di vista Banale, riparto allora dal Milan, visto che l'abbiamo citato parlando di Allegri. Il Milan anch'esso era in ritardo sulla tabella di marcia, poi ha annunciato Amorim e ti chiedo intanto che allenatore è per il Milan, che scelta è per il Milan. In seconda battuta, Gonçalo Ramos, che il Milan prenderà per 70 milioni di euro, quindi ha scelto un attaccante sicuramente con stimate importanti, pagandolo tanto, insomma, come riparte il Milan tra la panchina e l'attacco, ecco, con queste due figure.
2: Pagato tantissimo, non tanto. No, il Milan parte con sempre con un punto di domanda. Ti dico la verità, io tante operazioni non riesco proprio a capirle per quanto riguarda l'operato del Milan. Quindi ora scelgono un allenatore che comunque non conosce il campionato italiano. Che è un campionato duro, un campionato difficile, un campionato molto complicato. Quindi loro stanno attuando una politica molto dell'estero rispetto a quella italiana. Non so se questo sia un bene o un male, per adesso diciamo così così.
0: E che scelta ha fatto? Allora ti chiedo, Fabiano, Marco Palestra, che aveva praticamente un accordo con l'Inter, poi ha scelto di andare al Chelsea, che ha garantito all'Atalanta una somma maggiore, non di tanto, ma maggiore rispetto a quella che gli garantivano i nerazzurri, però è l'ennesimo segnale che ci fa capire che il nostro campionato è indietro oggi ad altri, soprattutto alla Premier League.
2: Io penso che in confronto alla Premier League sia quasi sempre stato indietro, cioè la Premier League è un campionato uno dei più ricchi, quindi quando arrivano quelle richieste da squadre così importanti, normale che un giocatore italiano, soprattutto se così giovane, rimanga affascinato anche perché andare via dalla Premier League fai sempre a tempo a trovare squadre e destinatori in tutto il mondo. Magari sai, vai a rischi di più.
0: Ecco, infine Fabiano, per chiudere tra i macro argomenti, come riparte la Juventus, che anch'essa come il Milan non ha centrato la Champions, davanti dovrebbe accogliere nuovamente Colomoani, che insegue da ormai un annetto da quando l'ha perso, per poi lasciarla appunto al Tottenham. Insomma, che Juve ti aspetti l'anno prossimo ancora con Spalletti?
2: La Juve è forte, l'allenatore lo conosco molto bene, ho visto il suo operato, è un allenatore che se gli viene messa la disponibilità e se viene seguito dai giocatori uno che ti dà risultati grossi. Io penso che il Napoli di Spalletti sia stata una delle squadre più forti in Italia proprio degli ultimi anni, sia come gioco che come tutto, quindi è un allenatore che ci ha fatto vedere tante belle cose e secondo me la Juve sicuramente l'anno prossimo sarà una squadra da tenere in campionato.
0: Fabiano, grazie davvero, a presto e buona serata. E
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: dunque siamo arrivati alle conclusioni di questa edizione del TMV News, la prima di questa settimana, torneremo da domani con tanti altri appuntamenti. Buona serata.

0: bella, ci iniziamo così.
1: Vabbè,
0: Marco,
1: dai,
0: lunedì. A remare, Marco. Contro la corrente.
1: Allora, ci siamo. Buon pomeriggio da Marco Piccari
0: e Lucio Marinucci.
1: Ciao Lucio, ben trovato. Benvenuto all'anteprima, anche a te, benvenuti a tutti voi. Parte un'altra settimana con il mondiale che viaggia verso la parte più bella, devo dire, questa dell'eliminazione diretta.
0: Ci siamo,
1: ieri sera abbiamo cominciato, fuori mi dispiace molto il Sudafrica,
0: Bafana, tornano a casa.
1: Complessivamente il Canada ha meritato.
0: Sì. Solo nel finale ha vinto di misura, partita bloccata. Devo dire, non l'ho vista tutta, vista solo la parte
1: segna
0: finale.
1: Molto, se non c'è il Qatar non segna.
0: Vabbè, dai, anzi ieri
1: ha fatto un partitone proprio. Lo ricorderemo per...
0: Non perdoni nessuno.
1: Perché poi mi dicevano la settimana
0: scorsa.
1: Ma tre gol al Qatar bisogna farli. Infatti ha fatti tre gol al Qatar, l'ha fatti.
0: Bisogna dire le altre. Io non ho visto tutte le altre partite del Canada, per quello che ho visto
1: oggi c'era...
0: non è che abbia fatto benissimo.
1: C'era un titolo,
0: Marco,
1: è tornato il David della Juventus.
0: Finora non è stato un gran mondiale, a parte quell'esploit. Poi bisogna sempre farli,
1: ti ripeto, certo. Accetto tutto, però lasciamelo dire una volta tanto. Su David avevo anticipato proprio dall'inizio,
0: devo dire, quando avevamo detto
1: piede,
0: tutti e due.
1: Ecco, quando aveva messo piede tutti, ma 24 gol.
0: No, anche io
1: mi sono trovato anche in una discussione televisiva una sera, dove un amico, tra l'altro, che insomma interviene pure qua, mi dice: ma Marco, ma ha fatto 24 gol in Ligue 1, ma perché sei così perentorio nei suoi confronti? Vabbè, vediamo quanti ne farai nel campionato italiano, gli dissi, vediamo.
0: I tempi della Ligue 1 e della Serie A ancora su questo sono un po' differenti.
1: Vabbè, che facciamo ridere, insomma, però adesso non esageriamo, ecco, se no diventa... Che mi fa vedere, caro Magliocca, che
0: ci
1: cosa
0: mostra
1: mi fa...
0: qualcosa?
1: No, perché stasera c'è la grande alle
0: 19. Già la versione, ragazzi,
1: bellissima,
0: stupendo. Versione già
1: dopo 40,
0: Benji,
1: è 40 anni che aspettiamo questa sfida,
0: Brasile-Giappone,
1: no? Brasile-Giappone, Roberto Sedinho, che è stato il grande allenatore di Oliver Hutton, che lo ha preso piccolino e lo ha fatto crescere.
0: E poi abbiamo la versione realistica
1: e poi
0: con
1: c'è,
0: i protagonisti,
1: sì, chi
0: invece...
1: sta in video adesso si può vedere, esatto, questa cosa bellissima, gli amici del canale 61.
0: Vedi a cosa serve l'intelligenza artificiale.
1: Fantastico. Oliver Hutton, che insomma guidava all'epoca il Giappone, stasera alle ore 19. Bellissima partita, ma oggi ce ne sono un po'.
0: Moriyasu con i Ray-Ban è stupendo, devo dire.
1: Sì, veramente.
0: Moriyasu con i Ray-Ban, pazzesco.
1: Riprende Roberto Sedinho in una maniera spaventosa, insomma, va bene. C'è questa sfida
0: alle
1: bellissima. 19 ce la possiamo gustare.
0: Non è uno dei sedicesimi più interessanti,
1: Belli. Però a me piace molto Olanda-Marocco.
0: Infatti diciamo, sarebbe orario, quasi da fare la follia.
1: Ma l'orario è assurdo, però, porca miseria, ragazzi. Dai, un orario assurdo, una partita bellissima.
0: Sarebbe da metterla sveglia.
1: Vediamo. Ci penseremo, perché è molto dura, perché è un orario proprio che te spezza in due.
0: L'ho fatto per Algeria-Argentina, devo dire, ho faticato a risvegliarmi.
1: Allora ci siamo amici, e allora nel ricordare il nostro contatto, che è il 331-8200-213, già vi vedo con i vostri audio, i vostri messaggi e via dicendo che arrivano. Buongiorno, che dice: complimenti per la competenza e la simpatia, devo però contraddire però quello di prima.
0: Sì, credo fosse riferito al
1: finale di prima, va bene.
0: Saluto,
1: grazie.
0: Al buon Vincenzo,
1: salutiamo
0: Maranggio,
1: Davide, salutiamo
0: al buon
1: Davide, assolutamente.
0: Alain Valnegri.
1: Assolutamente. Allora facciamo una cosa, io direi di partire con i titoli, poi cominciamo anche ad entrare dentro il dibattito. Ah, c'è quel signore lì, 39 anni, che continua a segnare, Golletto.
0: Su punizione.
1: Sì. Però guai se tu fai qualche accostamento, ti dicono che non capisci niente di pallone, quindi non si fanno, dai. Andiamo avanti,
0: vai.
1: Ne abbiamo per tutti oggi. Sette volte Messi, perché va in gol da sette partite consecutive nella competizione mondiale, continua a segnare, continua a far vincere l'Argentina, continua ad inseguire Maradona. Brasile-Olanda, super sfide, oggi è una giornata veramente bella dal punto di vista del mondiale, si comincia alle 19, a notte fonda invece l'altra, quella che riguarda Olanda e Marocco, si parte appunto con Brasile e Giappone. Inter a questo punto batti un colpo, perché voglio dire, palestra, ah, via, Nico Pass, si pensava a lui, niente, Dumfries è partito, è ora di prendere qualcosa.
0: Un colpo deve arrivare.
1: Un colpo deve arrivare, arriverà? Gonzalo Ramos, super investimento per la formazione rossonera, tanti soldi, stiamo diciamo, parlando di un'operazione che è arrivata vicino agli 80 milioni, cioè,
0: con
1: veramente
0: bonus,
1: tanta roba,
0: sì,
1: per l'attaccante portoghese che appunto guiderà il fronte offensivo del Milan. Napoli Max Arrivo, sta arrivando Massimiliano Arrighi, finalmente. Intanto c'è anche un regalo per lui, perché è ufficiale il rinnovo di Spinazzola, prolungamento del contratto fino al 2028, insomma sta per nascere il Napoli Max. O il Max Napoli, fate voi. Vlahovic lontano, Colo vicino, e questa è un po' la situazione per l'attacco della Juventus. Il Colo, insomma, che è vicino ma ancora non si conclude, mentre Vlahovic, no, Vlahovic ormai ha salutato. E allora ci siamo, un calciomercato che ancora non decolla pienamente, no, se no, non però nell'operazione del Milan lasciata tutto venerdì, perché la scorsa settimana, il finale della scorsa settimana, ci ha riservato tre situazioni che abbiamo ampiamente analizzato e commentato, Lucio, ossia Palestra che sceglie il Chelsea e tutta la polemica annessa per la scelta,
0: per giorni, sì, che collegato a Nico Pass,
1: poi Nico Pass il giorno dopo praticamente c'è stata subito la situazione di Nico Pass, perché si dava come possibile obiettivo dell'Inter per mettere, diciamo così, una toppa a quello che era successo.
0: Un altro colpo, ecco, un colpo differente.
1: Poi il giocatore palesa la volontà di andare al Como, l'operazione la gestisce Real Madrid, perché di fatto sì, è vero che il Como caccia 60 milioni, ma con 20 milioni Real se lo riprende.
0: Sì,
1: quindi,
0: con un ulteriore sborso.
1: Esatto, 20 milioni. Esatto,
0: sarebbe la spesa netta, sarebbe di 20 milioni.
1: Di 20 milioni,
0: quindi
1: lo lascia al Como, lui rimane dentro la giostra creata da Fabregas.
0: Nella sua squadra,
1: si giocherà la Champions.
0: Poi di
1: possiamo discutere se ha fatto bene o meno Nico Pass, perché poi questo pure vale come discussione. Sì. Però mentre sembrava tutto concluso, venerdì sera, boom, arriva il botto del Milan.
0: Devo dire,
1: che tira giù sta carta pesantissima, cardinale, che era stato ampiamente criticato. Beh, insomma, adesso io non so se cambierà l'atteggiamento nei confronti di Cardinale, però tira giù una carta pesante, si prende Gonzalo Ramos dal Paris Saint-Germain, non è l'attaccante, diciamo, principe del Paris Saint-Germain,
0: no,
1: perché era un'alternativa, poi andremo ad analizzare anche,
0: esatto,
1: anche questo. Però insomma un'operazione costosissima, tra le più costose della storia rossonera,
0: la più costosa,
1: ecco, bravissimo,
0: e anche
1: mi sembra entra proprio tra le più costose anche del calcio italiano, insieme a quella di Vlahovic e Lukaku, leggevo insomma questa classifica,
0: sborso totale.
1: E quindi ecco qui, il Milan tira giù il suo 9, sarà lui con Gonzalo Ramos, che di fatto mi auguro insomma sarà titolarissimo.
0: Beh,
1: in questo Milan. E la domanda è: investimento giusto o sbagliato? Investimento eccessivo per il valore del giocatore? Allora, io vi devo dire che ho sentito dai milanisti, quelli veri, mi sono divertito un po' a sentirli anche per capire qual è stato
0: i pareri della piazza,
1: ma anche dei come si dice, blogger, come si chiamano?
0: Ma l'influencer,
1: sui social.
0: Io
1: sono curioso, vado nei social, mi sono messo a sentire questi influencer che davano praticamente alcuni veramente il grande colpo.
0: Quindi in termini positivi.
1: Positivi. Ah. Altri invece dicevano di no, perché attenzione, mi sembravano un po' più equilibrati, dicendo la spesa è stata eccessiva per un giocatore che non era titolare nel Paris Saint-Germain, che negli ultimi 3 anni di Ligue 1 ha segnato 26 gol negli ultimi tre anni.
0: Sì, beh, in Francia negli anche ultimi tre anni. Il minutaggio, esatto, è stato ridotto.
1: L'ultimo
0: abbastanza.
1: Campionato 5 gol in Ligue 1, di cui 11
0: sì,
1: complessivi.
0: 6 gol, ma insomma,
1: in stagione, sì, siamo lì come bottino complessivo. E allora qualcuno dice: ma siete sicuri che è stato preso un giocatore dal valore di quella cifra? Io però aggiungo un'altra cosa a questa considerazione. Posto che mi sembra una cifra molto alta, e beh, questo ne discutiamo,
0: lo è.
1: Però è anche vero che nel nostro campionato, la cui qualità si è abbassata notevolmente, io penso che Gonçalo Ramos possa incidere. Non so quanti gol possa fare, ma può incidere. Ecco, mi sembra più forte di David, che aveva fatto una valanga di gol.
0: Sì, su questo sono abbastanza convinto.
1: Nella Ligue 1. Staremo a vedere. Certo, fatemi fare però una nota polemica, perché sapete, io la polemica la devo cercare.
0: Metti
1: sempre.
0: Metti il pepe, vai.
1: Ma per forza, sennò che stiamo a fare qua?
0: Condisci questo tema.
1: E una volta il Milan prendeva i titolarissimi, cioè andava dalle altre squadre
0: una volta
1: e pigliava il titolare. Cioè con quella cifra lì prendeva un super giocatore nei tempi, diciamo, passati. E adesso si prende un'alternativa. Questa è la realtà.
0: Tutti i club
1: dei
0: italiani, quando devono fare un investimento,
1: cioè una volta il Milan prendeva i titolarissimi, oggi prende le alternative. Questo
0: vabbè, anche Colomani è un esubero del Paris Saint-Germain.
1: Ma assolutamente, questo ti fa capire come siamo messi. Come siamo messi,
0: situazione ben nota, purtroppo.
1: Qui stiamo combattendo per portare Colomani, cioè
0: Colomani che il Paris Saint-Germain chiede 40 dire, milioni.
1: Ma due scatole grosse con sto Colomani, ma non
0: anche
1: è mezzo
0: non è la prima
1: che siamo avanti,
0: esatto,
1: con sto Colomani.
0: Già l'anno scorso.
1: Cioè ogni giorno c'è sto Colomani alla Juve, è vicino, è fatta, è Carnevali, adesso c'è Carnevali che fa l'ultimo incontro. Colomani, cioè sembra che deve arrivare a Van Basten, cioè una roba incredibile. È un anno e mezzo
0: Marco,
1: che si sente associato sto nome alla Juventus.
0: Con tutto il rispetto
1: Colomani,
0: per il giocatore,
1: Colomani.
0: Ci mancherebbe altro.
1: Andiamo avanti con Colomani.
0: Però vabbè, è questo che ci possiamo permettere.
1: No, per carità, però insomma,
0: situazione arcinota.
1: E quanto aggiungiamo a tutto questo poi anche sapete quanto a me possa, diciamo così, piacere l'attaccante, ma non è che condivido il suo comportamento. Grande delusione di Vlahovic ancora una volta. Io pensavo che questa volta il signor Vlahovic potesse fare un passo verso la Juventus,
0: ricucire lui,
1: parlando con Carnevali, persona molto equilibrata, persona insomma anche che si sa porre in una certa maniera, elegante non solo nell'abbigliamento ma anche nella comunicazione,
0: no, anche nei modi.
1: E nei modi. Io credevo che si potesse trovare luce, una via di mezzo, ma pensavo che il giocatore potesse fare un passo verso un grande club, perché parliamoci chiaro, adesso è vero che la Juventus sta vivendo un momento di grande difficoltà, però rimane sempre un grande club a livello europeo. E per quello che è la storia, diciamo, della Juve, Vlahovic non ha dato tanto alla storia della Juve, quindi poteva fare un passo lui verso il club e dire: va bene, troviamo un accordo e rimango, per cercare di ridare qualcosa di cui che ha ricevuto da questa storia,
0: restituire indietro.
1: Invece
0: insomma,
1: se ne è sbattuto fortemente.
0: Beh, non è, ecco, quel passo in avanti non c'è stato. La Juventus,
1: e quindi,
0: comprensibilmente,
1: grazie,
0: non l'ha fatto.
1: No, atteggiamento che non mi piace, quindi a questo punto ciao Vlahovic e vediamo dove andrà a giocare, perché poi
0: sì, l'unica spiegazione che mi do è che magari abbia qualcosa già in mano, se non del tutto, magari parzialmente, perché rifiutare anche solo una possibile riapertura senza avere niente in mano sarebbe un atteggiamento un po' sconsiderato da parte di Vlahovic. Non lo so, è una mia idea, però vediamo, ancora presto, siamo a fine giugno, se ha qualcosa in mano lo scopriremo nelle prossime settimane.
1: Vabbè, vediamo, questo è quanto un po' è la situazione praticamente sì, generale che abbiamo analizzato.
0: Che notizia,
1: vai,
0: riportiamo per il mercato,
1: certo, adesso andiamo
0: comunque per il Napoli, a parte prima parlavamo del Max Napoli, perché potrebbe essere finalmente il giorno di Massimiliano Allegri, ma intanto Spinazzola ha rinnovato, prolungato il contratto fino al 2028, quindi ancora 2 anni di contratto per l'esterno, che nel novero della rosa del Napoli, che punta peraltro a rinforzare anche le corsie, rimane comunque una pedina importante quando si devono giocare tante competizioni. Peraltro Spinazzola ha già allenato anche da Massimiliano Allegri alla Juventus.
1: Eh sì, e quindi c'è questa situazione. No, vado intanto anche ancora su tutto mercato web, perché vedi c'è questo bel titolino che ci fa capire ancora, no? Eccolo.
0: Quale?
1: Qui.
0: Ah, eccolo.
1: Juventus, Colomoni. Non c'è niente da fare, siamo sempre lì. E quindi
0: trattativa entra nel vivo.
1: Buona la terza. Cessioni, porte e centrocampo, le priorità, insomma, del club di
0: sì,
1: della squadra di Spalletti. Vabbè, che poi insomma due squadre, sia la Juventus che l'Inter, che in questo momento devono darsi un po', devono attivarsi un po' sul mercato, perché
0: sì, ne parlavamo, mi ricordo giovedì scorso con Stefano Impallomeni, del fatto che anche la Juventus dovesse sciogliere tanti nodi. È vero che il mercato è impossibile, Marco, pensare di avere ormai le rose complete, no, con il mercato per l'inizio dei ritiri, anche
1: corso,
0: per le, peraltro rende ancora tutto più complicato, però ecco, bisogna lavorare celermente, soprattutto quando, come per esempio la Juventus, si è perso tanto tempo. La Juventus ha perso tanto tempo, Carnevale ha dovuto subito rimboccarsi le maniche, lavorare su tanti tavoli. Vediamo, adesso anche Colomani sembra finalmente che ci possa essere questo passo decisivo, perché sembra il paradosso di Achille e della tartaruga, ci si avvicina ma non si arriva mai all'obiettivo. Ripeto, siamo ancora solo alla fine di giugno, però sono già quanto tempo, esatto, Marco, e ci portiamo dietro questa trattativa?
1: Se ne può più.
0: Già parecchio.
1: Dunque, poi lasciando un attimo le questioni del nostro campionato, poi ce ne sono altre che possono riguardare ad esempio la Roma, e poi andremo a vedere anche un po' il mercato dell'Atalanta, del Como oggi. Però vogliamo dire due cose su Messi? Vogliamo
0: due
1: dire
0: cose.
1: Due cose su Messi?
0: Due cose.
1: Lo vogliamo dire due cose, che Messi continua pur partendo dalla panchina, entra e segna, sì, con la complicità
0: del portiere
1: quello che volete,
0: sì, decisamente, però
1: ma segna ancora. Sei gol, è il capocannoniere di questa competizione. È arrivato a quota 19 gol, giusto, correggimi,
0: nei mondiali.
1: Ha segnato da 7 partite consecutive, ecco perché abbiamo fatto 7
0: volte. Esatto, record.
1: Messi, è un record.
0: È diventato anche il giocatore, peraltro, che ha segnato più gol da fuori area della storia dei mondiali.
1: Esatto, chiaro che noi questo paragone viene fuori inevitabilmente, perché non può non venire fuori, e nonostante qualcuno si indigni e qualcuno scrive ma ho capito niente quando fate questi paragoni, la cosa più banale che si possa dire quando uno fa un paragone: ma non capisci niente, perché stai a fare sto paragone, no? Invece dopo le spiegazioni che ti danno dall'altra parte tu dici ma se questi capiscono del calcio. Vabbè, detto questo, lasciamo stare.
0: Vabbè, però dai, stellare finora, Marco, è stato stellare.
1: In questo momento è veramente il suo mondiale, cioè se c'è un verdetto oggi è quello che è il mondiale di Messi.
0: L'Argentina è un ottimo tabellone.
1: Sì, vabbè,
0: sembra
1: quello,
0: risvegliarsi quando va in nazionale.
1: Non è colpa dell'Argentina se c'è un tabellone più semplice.
0: Colpa casomai delle altre. Il Portogallo,
1: esatto,
0: per esempio, sarebbe stato in rotta di collisione ai quarti di finale se avesse vinto il girone, ma ha fatto
1: lì
0: male.
1: Hanno esaltato subito Ronaldo su una partita e poi arriva quella dopo.
0: Sì, io devo dire, ho visto il Portogallo anche di notte con la Colombia.
1: Sì.
0: Il Portogallo deludente anche oltre Cristiano Ronaldo. Una grande qualità. Il Portogallo finora è stato un mondiale dove si è espresso veramente poco, non me l'aspettavo.
1: Però ripeto,
0: al contrario della Colombia,
1: l'Uzbekistan
0: molto bene.
1: E con il Qatar si esaltano dei giocatori, vuol dire che chi lo fa non capisce niente di pallone. Ecco, questo bisogna essere molto chiari e diretti.
0: Poi Ronaldo non è che sia l'ultimo arrivato,
1: no,
0: semplicemente
1: però, insomma,
0: in questo momento
1: l'avversario davanti va sempre considerato.
0: Sì, certo,
1: perché poi bisogna sapere segnare i gol, siamo tutti d'accordo, però non esageriamo nell'esaltazione di
0: soprattutto
1: tornato,
0: in questo mondiale,
1: il risveglio è tornato, David è tornato, è tornato e se n'è andato, che ha fatto? È entrato e uscito.
0: Sì,
1: vabbè,
0: questo
1: dai.
0: Mondiale poi, ecco, le squadre cuscinetto
1: Messi,
0: ci sono state, non tutte,
1: ragazzi,
0: però
1: che volete, fate quello che volete, però insomma
0: questo
1: rischia di vincere il mondiale, il secondo, all'età di 39 anni. Ma ditemi, se dovesse succedere una cosa del genere, come fai a non considerare Messi il più grande di sempre?
0: Io perlomeno paragone con Maradona, puoi iniziare a metterlo differente.
1: Maradona l'avrebbe superato.
0: Ognuno dà un significato, secondo me, differente alla valutazione del giocatore.
1: Però, ripeto.
0: Qualcuno sui risultati, qualcuno sull'incidenza, qualcuno anche sul carattere, sulla comunicazione.
1: Sì,
0: sa, il calcio
1: allora,
0: è bello perché lo si può vedere anche da tanti.
1: Dal punto di vista
0: punti
1: del
0: differenti.
1: Personaggio, sicuramente Maradona è più penetrante, è più carismatico.
0: Più poetico, anche.
1: È tutto quello che volete. Dal punto di vista proprio del personaggio, Però ragazzi, sul campo. Poi guardate, ho visto un video questo fine settimana, devo confessare che mi ha emozionato. E me lo sono anche rimesso nei miei social perché è stato bellissimo. Circolava un video, io purtroppo adesso se lo ritrovo lo do magari al nostro Andrea, sarebbe bellissimo da rivedere. E, circolava un video molto bello
0: su Messi?
1: Su Messi e Maradona. Praticamente quando Maradona era CT della nazionale argentina,
0: 2010,
1: circolava questo video in una prepartita dove Maradona allenava Messi, giovanissimo, con i capelli un po' lunghi, lisci.
0: Lui
1: gli dava il pallone, gli dava il pallone, gli cambiava gli mandava il pallone destra, sinistra, lo toccava e lui doveva andarla a riprendere e gli taglio. Ed c'è stato questo momento, ho detto: ma guarda che roba! Cioè, Maradona ci aveva davanti quello che poi sarebbe stato continuamente accostato a lui, una sorta di eredità. Ricordate,
0: sì,
1: che io sono del 72 e dopo che ha smesso di giocare, cioè mentre c'era Maradona e stava per smettere di giocare, tantissimi giocatori sono stati accostati a Maradona in Argentina, tantissimi, bastava un numero 10 con un po' di fantasia
0: e
1: di qualità che veniva accostato, ecco è arrivato il nuovo Maradona, ecco è arrivato il nuovo, cioè c'era una voglia anche da parte del calcio argentino di trovare un po' l'erede di Maradona,
0: normale,
1: e ne sono stati accostati tantissimi, ma anche quelli che forse non avevano nemmeno un piede di Maradona, no? Io mi ricordo addirittura, guardate, Ortega fu accostato, ci fu, non so se ve lo ricordate,
0: la voglia,
1: Riquelme,
0: che poi giocatori qualitativi,
1: erano giocatori qualitativi,
0: però chiaramente non si sono mai avvicinati veramente,
1: però c'era
0: questo
1: ragazzi, non c'è poco da dire, questo è quello che veramente tecnicamente secondo me è arrivato a Maradona, poi di più di meno non lo so perché è difficilissimo, ma questo è veramente qualcosa di più avvicinabile, più coinvolgente di tutti quelli che abbiamo sentito.
0: Ma sì,
1: uno
0: dei più grandi della
1: tecnicamente
0: storia.
1: Tecnicamente è straordinario.
0: Ma su questo non credo ci sia bisogno
1: proprio
0: di fare ulteriori analisi, Marco.
1: Io credo
0: ritengo
1: che
0: ognuno possa avere delle preferenze, però poi c'è un novero di leggende del calcio che tu metti tutte sullo stesso piano, un Olimpo, una sorta di Olimpo di divinità, poi uno può avere una preferenza per anche una caratteristica rispetto ad un altro. Ma siamo lì.
1: Però
0: sono
1: questo è,
0: ripeto,
1: quello che veramente ti fa dire
0: che
1: alcune volte che sembra
0: lì,
1: di vedere Maradona. Poi ripeto, lasciamo stare il personaggio, il carisma, e che sono d'accordo con chi dice lui si è portato il popolo sulle spalle, la nazionale sulle spalle,
0: diversi,
1: il Napoli sulle spalle.
0: Diversi, anche tutto, caratterialmente.
1: Ma perché era un altro dal punto di vista caratteriale. Messi è cresciuto in maniera diversa, in un contesto diverso, quindi caratterialmente ha avuto un'altra forma, un altro percorso, però ragazzi, poi in campo diventa un leader pure lui, perché basta vedere i compagni,
0: ma anche fuori aspettano lui per entrare in campo ogni volta,
1: capito? Cioè, come si fa
0: tutti
1: a non pensare che
0: Messi
1: non sia un leader? È un leader diverso rispetto a Maradona dal punto di vista proprio caratteriale.
0: Sì.
1: Però calcisticamente
0: poi dobbiamo andare in pausa tra poco,
1: sì.
0: Marco, però anche la bellezza della storia di Messi, che con la nazionale argentina aveva incamerato quasi
1: quello di Messi. Non sia un leader, è un leader diverso rispetto a Maradona dal punto di vista proprio caratteriale,
0: sì.
1: Però calcisticamente

0: a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: E allora, sempre con grandissimo piacere, apriamo il lunedì con Luca Calamai. Ciao Luca, buon lunedì, buona settimana Luca.
2: Ciao, che bella coppia, siete in divisa sociale, praticamente.
3: Tutto meno che bella, direi.
1: Bella
3: coppia.
1: Bella, bella, bella.
2: Siete proprio... Sì. Va bene. Allora, insomma, io credo che sia doveroso fare, ragazzi, una riflessione sul mondiale.
1: Sì, come
2: perché
1: no.
2: È vero che non ci siamo, ma è vero che comunque diventa, è una storia che ci tocca a tutti. Ora, io non so il vostro parere, io trovo questa formula allargata poco da mondiale, la trovo proprio, ha proprio la chiara volontà di allargare il brodo, di raccontare anche storie che hanno magari una valenza più sociale che non calcistica. Non si crea quello che dovrebbe dare il mondiale, cioè il mondiale dovrebbe essere il meglio di quello che il calcio propone, e sinceramente ora non è perché non ci siamo noi, ma perché abbiamo visto un po' di tutto e di più, e nella ricerca di questa, di qualcosa che crei attenzione in questa prima fase, al di là di storie, ripeto, estremamente divertenti giornalisticamente, come può essere Capoverde o anche altre realtà, insomma, io credo che i riflettori siano stati molto puntati su chi sta vivendo il suo ultimo mondiale, penso in particolare a Messi e a Cristiano Ronaldo. Ecco, io vi dico che oggi l'Argentina, anche in virtù di un calendario che si è messo estremamente bene, quindi Messi potrebbe veramente andare a vivere un momento straordinario di una carriera straordinaria, Cristiano Ronaldo segna, fa gol, quindi ci sono altre storie, però ecco, io sinceramente penso che se devo trarre una piccola indicazione da una prima fase che non regala grandi indicazioni, io se dovessi puntare un euro, io che non scommetto mai, probabilmente lo punterei proprio sull'Argentina di Messi. Non so se voi avete una favorita dopo questo primo ciclo di partite.
1: Vai Marco. Ti rispondo al volo, poi ho una domanda da fare a Luca, una curiosità. Favorita, io continuo a pensare alla Francia, Luca, ti devo dire la verità. Metto l'Argentina anch'io tra le squadre che possono fare questo, possono ottenere questo risultato. La Francia la metto perché non è una squadra, sono due squadre.
3: Dico solo perché in panchina ci sono in attacco Thuram, Barcola e Scherzi.
1: Sono spaventosi.
3: Quindi...
1: c'hanno due squadre, non una. Però, come sappiamo, mondiale poi... non ci sono gli imprevisti, le partite strane, quindi può succedere di tutto. Se mi chiedi la favorita, ti dico così. Però ti faccio un'ulteriore domanda, Luca. Ma a questo punto è proprio sbagliato, azzardato, ritenere Messi il più forte di sempre? Quasi porlo davanti a Diego Armando Maradona?
2: Guarda, io aspetto la fine di questo mondiale. Se il mio pronostico andrà in porto, se magari Messi fosse il protagonista assoluto di un'altra grande impresa argentina, allora è vero che questo mondiale si gioca in varie temperature. Io naturalmente ho vissuto l'esperienza del mondiale americano nel 94 e lì, credetemi, l'aspetto fisico recitò un ruolo fondamentale, arrivarono giocatori stracotti. Qui sarà un mondiale con delle partite in più, e io ho detto Argentina perché il percorso dell'Argentina è straordinario in questo momento.

0: quindi la nazionale che sbrucerà meno energie fisiche e nervose avrà un grande vantaggio quando poi si arriverà alle finali. E se l'Argentina di Messi dovesse vincere il mondiale con Messi protagonista, beh, io credo che a quel punto si potrebbe anche immaginare un sorpasso, fermo restando che il fascino di Maradona non sarà mai il fascino di Messi. Guardate, io vi posso raccontare che fino a che sono stati stampati libri su Maradona, anche il 150esimo libro su Maradona vendeva migliaia di copie, perché non c'è dubbio, il campione maledetto buca, piace, crea fascino, no? Fa parte della storia della nostra vita, della storia del mondo, e questa abbinata tra una classe straordinaria, una personalità esplosiva e l'essere spesso in copertina anche per storie divisive o sbagliate, come in alcuni casi è capitato a Maradona, lo rendono unico nel confronto con qualsiasi, quindi anche con un campione lontanissimo ma unico anche questo per altri versi come Pelé e naturalmente Messi. Però se facciamo un ragionamento puramente sportivo, se Messi vince il mondiale, secondo me sorpassa Maradona, ma è un dibattito che potrebbe
1: un bel dibattito. A me questo è un dibattito che piace,
2: c'è una risposta univoca. Una risposta univoca.
1: No, ma sono d'accordo con Luca quando mette in evidenza, l'abbiamo detto anche noi prima, il personaggio, il carisma di Maradona è qualcosa, è inarrivabile. C'è poco da dire, quello che è
2: quello, sì, quello è unico.
1: Però sul campo dobbiamo dire che questo, sai Luca, io mi ricordo, tu insomma hai scritto in pagine e pagine, io mi ricordo che quando Maradona giocava e andava verso la fine o comunque stava finendo in Argentina, c'era sempre questa voglia di trovare un erede di Maradona. Tanti calciatori venivano accostati e poi anche un po' stritolati, no, da questo paragone, ne ho ricordati alcuni. Questo invece è quello che veramente dal punto di vista tecnico, io non so se lo ha superato, ma comunque è a quel livello, tecnicamente a quel livello, dai.
0: Non c'è dubbio. Calcola un altro aspetto che rende un po' anomalo Messi. Allora, io che ho avuto il piacere e la fortuna di fare per tanti anni l'Argentina, Messi è un campione che è stato poco argentino. Sì, cioè, gli argentini non lo hanno vissuto nella fase di decollo. Praticamente Messi è stato Messi subito nel Barcellona. E credimi, questo segnava, no, per certi versi, non ti dico una freddezza, per carità, un grandissimo giocatore, però faticavano a sentirlo loro, come invece hanno sentito loro Kempes, Passarella, esatto, ma lo stesso Diego, no? Quelli, certo, sono campioni che hanno fatto la prima parte del loro percorso in casa, nell'Argentino, sì, uno, chi nel River, chi nel Boca. Ecco, Messi è un argentino che non ha vissuto l'Argentina, no, e quindi era vissuto in maniera particolare. Stiamo parlando di giocatori straordinari. E tornando al mondiale, guardate, oggi ci sono due partite. Dico oggi, ragionando anche nella nostra notte, quindi quando sarà già domani, che secondo me sono divertentissime. Una, io faccio un avviso ai naviganti: Brasile-Giappone non è scontata,
1: No, no.
0: Giappone per me è una squadra che può essere la sorpresa di questo mondiale. Il Brasile è uno dei Brasili meno forti che io abbia conosciuto, e quindi occhio, perché Brasile-Giappone può regalare una sorpresa incredibile. E l'altro, Olanda-Marocco. Ecco, Olanda-Marocco invece è una partita che, se uno se la può guardare, tra l'altro, se non sbaglio, in un orario anche molto italiano, dovrebbe essere le 19, se non ho letto male.
1: No, Brasile-Giappone 19.
2: Sì, Brasile-Giappone, sì.
1: Olanda-Marocco alle 3 di notte.
2: Sì, purtroppo è di notte.
0: Allora, Brasile-Giappone alle 19, sì, l'avevo invertiti. Ecco, sì. Ecco, il Marocco, io vi dico, mi ha lasciato una grande impressione.
2: Vero.
0: Ora non so se riusciranno a tenere mentalmente la partita con l'Olanda, è un bel test. Se dovesse superare questo test, il Marocco è una di quelle che può andare ad assumere un ruolo importante in questo mondiale. E poi ve lo ripeto, il Giappone a me è piaciuto tanto, gioca un calcio ad alta velocità, non ha ovviamente grande fisicità, però ha la velocità del Giappone può mettere in crisi un Brasile
2: molto,
0: che è
2: ritmo,
0: molto, molto strutturato da un punto di vista tattico, perché ovviamente Carletto in questo è un maestro, sta cercando disperatamente di recuperare in qualche modo Neymar, perché ha bisogno che, di quel tasso di qualità che poi per il Brasile diventa fondamentale. L'ha un po' quadrato nella fase difensiva e questo può essere importante. Però io sono rimasto molto colpito al Giappone, vi devo dire la verità.
1: Pure noi.
2: Beh, l'unica asiatica poi rappresenta anche un continente, è l'unica che è rimasta in corsa.
1: Ma poi corrono, lottano, non mollano.
2: Beh, dicevo, una squadra anche molto moderna. I vari Maeda, Doan, sono tutti giocatori guizzanti. Dietro un centravanti anche poi Ueda, che non è un centravanti di struttura, un centravanti di movimento. Quindi
1: sono
2: squadra...
1: curioso, però sono d'accordo con Luca quando diceva che pure Olanda-Marocco è una gran bella partita. Peccato che l'orario non sia proprio italiano, ecco. Questo lascialo dire, Luca. Le tre di notte
2: una nottata
1: è durissima. Le tre di notte vedere una partita, però dai,
2: per Olanda-Marocco.
0: Guarda, io vi posso dire che ieri ero a Gropina in un evento che abbiamo riportato anche su tutto mercato web. C'era Malum Pasincato che sta facendo quello che io non faccio, cioè le vede praticamente tutte, anche perché c'è solo squadra africana in questo mondiale, quindi lui
2: che vanno anche molto
0: era
2: bene.
0: In uno stato irrecuperabile, vorrei dire che dopo la prima fase lui è già da riciclare,
2: è in after da settimane.
0: Questo tipo di mondiale a tutte le ore, per chi le vuole vedere, ecco, io ti dico la verità, non so se ce la farò, ma l'idea di vedere Olanda-Marocco ce l'ho, perché di lì può venire fuori una grande storia di questo mondiale,
1: è vero.
0: In prospettiva proprio di risultati. E quindi questo è un aspetto, e questa diciamo è la parte del mondiale. Poi c'è la parte che riguarda il mercato, ovviamente, e vedevo che per un aspetto curioso, ma che ti segnala l'attenzione che c'è su questo tema, e poi voglio il vostro parere su questo tema. Praticamente i titoli o gli aspetti degli ultimi due editoriali di tutto mercato, quindi il mio di ieri e quello di Enzo Mucchioni di oggi, sono entrambi centrati sulla figura che in questo momento è sotto pressione. Non c'è niente da fare, perché Marotta, che io ritengo dal mio punto di vista il più bravo dirigente del calcio italiano, ha preso due schiaffi niente male, perché lo schiaffo di Palestra è uno schiaffo doloroso, perché secondo me Palestra poteva essere un segnale sull'italiano forte, che poteva essere un po' la replica dell'operazione che aveva fatto a suo tempo l'Inter con Barella, cioè mettere nel gruppo un italiano di prospettiva, e lì è arrivato il Chelsea e gliel'ha portato via. E poi c'è la storia di Nico Paz, e vedi, quando una società mette in campo figure come Javier Zanetti, è questo che non riesce a convincere Paz a scegliere l'Inter. Al di là degli aspetti economici, ecco, vuol dire tanto. Vuol dire innanzitutto che il Como, ragazzi, il Como prendiamolo sempre più sul serio, perché oggi ci saranno tanti talenti del mondo che diranno: Pazza ha scelto il Como rinunciando all'Inter e per certi versi al Real Madrid. E ragazzi, è un bel biglietto da visita, cioè questa spalanca delle porte, spalanca la volontà di tanti giovani talenti di giocare con Pazza. Quindi in questo tipo di realtà. Però io sono molto curioso di vedere come l'Inter assorbirà quest'1-2, come Marotta reagirà a quest'1-2. E non è facile, non so cosa ne pensate.
1: No, deve dare una risposta. Voglio dire, l'Inter ad oggi ha perso Dumfries e non è riuscito a prendere Palestra. Poi c'è questa situazione di Pass. Deve dare una risposta, Luca. Serve un colpo, Oggi ne parlavamo in apertura. Serve un colpo. Una squadra campione d'Italia che deve confermare la sua importanza in Italia, e in più deve fare una campagna europea in Champions quest'anno nettamente diversa da quella dell'ultima
2: stagione.
1: Quindi voglio dire, serve fare qualcosa assolutamente, quindi una risposta deve arrivare. Io me l'aspetto, sono sincero.
2: Sì.
1: Deve arrivare una risposta di livello, sì.
0: Io sinceramente i nomi che vedo abbinati oggi all'Inter, mi sembra così. Tra l'altro,
1: Inter
0: che si è scoperta su questi obiettivi. Cioè, di solito c'è cautela, no? Quando tratti. Cioè, su Palestra e su Nico Paz, l'Inter se l'è giocata a viso aperto, come se l'era giocata, se vi ricordate, con Lookman l'anno scorso con l'Atalanta, no? Quindi quando poi perdi in maniera clamorosa, netta, su obiettivi tuoi dichiarati, fa ancora più male. E questo è sicuramente un aspetto che merita curiosità. Merita curiosità anche il brasiliano che ha comprato la Fiorentina, merita curiosità perché Vieri Ovieri, non abbiamo ancora ben chiaro la pronuncia, è calcolate il difensore più caro della storia della Fiorentina. È evidente che oggi 15 milioni più 2 di bonus sono cifre da giocatore normale in quello che è il panorama calcistico internazionale, però capite bene che Paratici ha fatto un investimento, tra l'altro tradendo quelle che potevano essere i pensieri, cari amici miei, di qualche settimana fa, no? Il pensiero era: la Fiorentina ha chiuso gli ultimi due mercati a meno 62-63 milioni, sicuramente Paratici dovrà iniziare vendendo. È un accidente. Paratici ha iniziato comprando un giocatore, ripeto, del valore di 17 milioni. Non ho pareri unanimi, ve lo dico subito, su Vieri. Me lo descrivono come un prospetto interessante, ma insomma, quando la Fiorentina va a fare questi investimenti, prospetto è una parola che si lega male. È un giocatore che ha fisicità, forse non grande velocità, bisognerà vedere come si calerà nel calcio italiano. Qui siamo al ragionamento, almeno da parte mia, il ragionamento fatto ai tempi nella scelta di Grosso. Io considero Paratici molto bravo, sono quasi obbligato a fidarmi di lui. Se la prima operazione, il primo investimento, i primi soldi spesi in una società che, insomma, ripeto, ha chiuso gli ultimi due mercati a meno 62, va dritto su questo giocatore, mi fa pensare che probabilmente le sue indicazioni sono molto forti. Non so che ne pensate.
1: Beh, Luca, ti devo dire la verità che anch'io sto prendendo un po' approfondimenti su questo calciatore perché non lo conosco.
2: Neanche io.
1: Sono sincero. Però bisogna fidarsi da uno, insomma, che sa fare mercato. Quindi se è stato individuato lui come rinforzo difensivo, vuol dire che è un calciatore, diciamo, che può dare qualcosa alla Fiorentina. Poi sarà sempre, certo, il campo.
2: Poi dipende anche da chi sarà seguito. Sì, Marco, sì, Luca, sicuramente. Il mercato si sviluppa sul lungo periodo. Anche lì bisognerà capire che tipo di caratura verrà data alla rosa della Fiorentina, che cabotaggio avrà questa rosa qui, perché bisogna cercare di costruire ovviamente anche un impianto ambizioso. Non è facile mai, secondo me, nel giro di un anno cambiare la categoria di una squadra, quindi sono curioso di capire come opererà anche poi sugli altri reparti, i nomi che girano, leggevo di Coleoscio già da tanto, insomma sono diversi interrogativi da sciogliere.
0: Ragionate sul fatto che a noi risulta che se non portano la clausola, ma nessuno la porterà, di 62 milioni, e nemmeno si avvicineranno a quella cifra, la volontà di Paratici di tenere Ken, e la trovo una scelta giusta, perché la legge del mercato è che non vendi mai un giocatore reduce da una brutta stagione, aspetti la stagione migliore. Quindi, tra l'altro, credo che Paratici abbia le armi per convincere Ken poi a essere più corretto, più lineare, diciamo, nel suo comportamento. Insomma, staremo a vedere. Certo è che, calcolando, deve prendere a Fiorentina 6-7 esterni, deve prendere quantomeno un centrocampista con caratteristiche di un certo tipo. Se la prima operazione, lo ripeto, io sono colpito, ve lo confesso, perché mi immaginavo più una Fiorentina vicina all'autogestione. Se la prima operazione per un giocatore importante ma non determinante è da 15-17 milioni, chissà che tipo di investimenti saranno fatti su giocatori che invece sono strutturali, penso, ripeto, agli attaccanti esterni, ma in questo momento anche ai due terzini, perché la volontà della Fiorentina è dare via sia Dodò che Gosens. Al volo su Ramos, io vi devo dire che sicuramente è un ottimo giocatore, ma che sia il giocatore che mi accende, ecco, questo risolverà tutti i problemi del Milan in attacco. Sono curioso di vederlo.
1: La ritieni un'operazione eccessiva, giusta? Sì. Stiamo parlando quasi di 80 milioni.
0: Sì, per questo tipo di giocatore sì, ma magari io sbaglio, magari è un mio parere. Magari,
1: cioè, la ritieni eccessiva, Luca? La ritieni un investimento oneroso?
0: Sì. Sì.
1: Troppo?
2: Ma sì, dai.
0: Cioè, questa cifra la spendi per un giocatore, dici, sai, di quelli.
1: Cioè, deve fare la differenza. Deve fare la differenza se spendi una cifra del genere.
0: Ecco, vediamo. Sarà una delle. Comunque, arriva nel calcio italiano un bel personaggio. Chiudo al volo con la nazionale, un tema che mi sta a cuore, lo sai. Si parla tanto del commissario tecnico. Io vorrei che per una volta fosse capovolto il punto di partenza, cari amici miei. Allora, se è vero, e penso sia vero, che Malagò finalmente si vuole strutturare con un dirigente che faccia da direttore tecnico vero, il nome di Paolo Maldini mi piacerebbe, perché Paolo ha già fatto un po' questa esperienza nel Milan e l'ha fatta con ottimi risultati. Ci trovo la storia che da azzurro che lo rende corretto per un ruolo così importante, perché per me, io sarò vecchio, ma chi indossa la maglia nazionale deve avere un ruolo importante. E allora, se l'obiettivo è prendere Maldini, il commissario tecnico della nazionale non lo deve scegliere Malagò, che non ha, non me ne voglia, nessun tipo di competenza calcistica, ma lo dovrà scegliere Maldini. E quindi io, certo, vorrei, in un percorso dal mio punto di vista normale, che prima si sceglie direttore tecnico e poi si sceglie l'allenatore.
1: Ma io sono su questo principio, invece, sono strada d'accordo con te, Luca.
0: Invece, cioè, se c'è le logiche del calcio probabilmente portano ad avere la necessità di avere un personaggio da mettere in copertina. Ma se Maldini avrà un ruolo fondamentale, un ruolo centrale, e chi meglio di Maldini può trovare un allenatore che sia in sintonia con lui e di conseguenza, certo, con il progetto della nazionale per il calcio, per il calcio del futuro.
2: Ma lo ripeto, sì, ma anche perché poi un po' vecchio nel, Maldini nel non sarebbe un direttore tecnico della nazionale, sarebbe il direttore tecnico del Club Italia, quindi dovrebbe, esatto, coordinare nazionale maggiore, asset, certo, tecnico, certo, nazionali giovanili, quindi deve avere un potere decisionale ampio, non c'è per legare tutto. Non c'è, se dubbio, già dalla scelta del CT si parte con le decisioni di qualcun altro, ecco,
1: io
2: qualche interrogativo
1: con quello che
2: è legittimo, state
1: dicendo,
2: secondo me.
1: Sono veramente d'accordo, anche perché, ripeto, deve essere una scelta che,
2: beh,
1: fa lui.
2: Se sei direttore tecnico, per forza, quale per forza scelta più tecnica ci può essere dell'allenatore?
0: Luca, ma anche perché, lo ripeto, anche perché, e ha mille altre qualità, ma che titolo ha Malagò per scegliere l'allenatore della nazionale?
2: Appunto, è la scelta che forse meno gli competerebbe.
0: Esatto, ma se io fossi lui non la vorrei, perché io vorrei un progetto che deve essere complessivo, che deve tendere a far crescere i nostri talenti, a far sviluppare le nazionali giovanili in un percorso che porta alla nazionale maggiore. Quindi ci deve essere un gruppo di lavoro tecnico che abbia una stessa idea comune, e quindi non il grande big per la nazionale maggiore e poi chi viene per le nazionali giovanili.
2: No, cioè, altrimenti non abbiamo capito nulla.
1: Sono d'accordissimo.
0: A un progetto nuovo.
1: Non c'è dubbio. Luca, come sempre, grazie. Buona settimana, prestissimo.
0: Ciao,
1: un abbraccio a Luca Calamai. Ci stiamo per fermare. Sta arrivando Stefano Impallomeni. Magari mi dai al volo se c'è un audio, caro Andrea.
2: Sono arrivati tanti messaggi.
1: Lo so.
3: Ma come si fa a spendere 70 milioni per un panchinaro di una grande squadra? Per carità, ma è un panchinaro. Ma come si fa? Ha giocato 10 minuti tutto l'anno? Ma come si fa? Ma c'è Vlahovic libero, ma prendi Vlahovic, gli dai qualcosina in più di stipendio e sicuramente risparmi meno della metà. Ma come si fa a spendere 70 milioni?
1: Vai.
2: Beh, non lo so, sai Marco, Gonzalo Ramos è un buon attaccante. A Parigi giocava di meno, ma è un buon attaccante, anche perché giocare titolare quando hai quei giocatori lì davanti è complicato. Al Benfica aveva dimostrato di avere anche dei numeri importanti, però da solo non può risolvere i problemi del Milan, perché un attaccante fisico, discretamente tecnico, con una buona rifinitura, ma sono tutte doti da buon barra ottimo giocatore, non da campione. 75 milioni di euro sono veramente tanti. Per il calcio italiano ancora di più, investirli solo per Gonzalo Ramos... francamente per me è troppo,
1: un altro e poi ci fermiamo, dai.
4: Buonasera Maracanà, saluti da Alessandro.
2: Ciao
4: Marco,
2: Alessandro,
4: la settimana scorsa si diceva che le squadre italiane erano impossibilitate a fare colpi, diciamo, da 60 milioni, quando si parlava di Nico Paz e del Como, che era l'unica italiana che dicevano potesse cacciare soldi. Io personalmente non ero d'accordo, come te, hai fatto bene gli esempi della Juve o del Milan che li spendevano anche male, oppure del Napoli. Forse proprio l'unica che non spende nulla è proprio la mia squadra, che è l'Inter, che lungi da me lamentarmi dopo la stagione dell'anno scorso e comunque dopo questo ciclo Marotta, però siamo un po' in carenza di sogni ultimamente.
1: Ci può stare l'osservazione,
2: però anche ecco, da Marotta adesso mi aspetto non faccia il colpo solo per la copertina.
1: No,
2: se deve fare tre colpi buoni, farà tre colpi buoni, perché Marotta è un uomo molto intelligente.
1: Però è chiaro che ci aspettiamo una risposta, ci aspettiamo un segnale. Grazie Lucio, a domani, grazie a te, come Marco, sempre. Domani. Adesso noi ci fermiamo, arriva Stefano Impallomeni, apriamo le danze con tutti gli ospiti, quindi stiamo per partire. Salutiamo gli amici di Gol TV che sono con noi già da una ventina di minuti, quindi grazie per seguirci su Gol TV canale 11 nel Lazio e naturalmente gli amici del canale 61 sul Nazionale. A tra poco!

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari.
6: Ciao, è Stefano Impallomeni, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
5: Eccoci ciao Stefano, qui. Ben trovato come sempre, buon lunedì a tutti i nostri amici. Salutiamo anche coloro che si collegano adesso su Italia 7 in Toscana, canale 19 del Digitale, e naturalmente tutti coloro che già ci seguono sul canale 61 nel Nazionale, l'11 nel Lazio, quindi un saluto praticamente a tutti, anche coloro che sono sull'app, sul PC, chi sta magari pure al mare, chi sta già in vacanza, ci sarà qualcuno già in vacanza, che dici?
6: Questo caldo.
5: Con un caldo terribile, soprattutto questo fine settimana è stato veramente terrificante. Vabbè, comunque ci siamo caro Stefano. Poi per quanto riguarda il mondiale ci avviciniamo anche, no, siamo dentro le partite più belle, quella dentro fuori, è quello che diverte.
6: Hanno cominciato,
5: no?
6: Ieri, hanno una partita bellissima, sì. Ha avuto poi la meglio il Canada all'ultimo.
5: Che è passato.
6: Contro il Sudafrica.
5: Un David non proprio in grande serata.
6: Partita brutta, partita forse bruttina. La più brutta che abbia mai visto, però insomma in questo mondiale che però mi piace.
5: Sì,
6: mi
5: dai.
6: Piace, mi sta.
5: Io sono dispiaciuto per il mio Sudafrica, sai, sono
6: Bafana.
5: Nel cuore quei ragazzi. Ho sperato fino, però vabbè. Allora, diamo il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini. Ciao direttore,
7: ciao,
5: buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
5: Ben trovato. Poi un ben trovato anche ad Andrea Santoni, che ringraziamo tantissimo. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
8: Ciao, buonasera a tutti. Un abbraccio a Niccolò.
5: E poi diamo anche il buon pomeriggio a colui che ci sta raccontando il mondiale su DAZN con le telecronache, Ricky Buscaglia. Ciao Ricky, ben trovato.
9: Ciao Ricky, ben ritrovati a tutti. Ciao.
5: Mi è dispiaciuto. Ieri sera non hai aiutato i miei ragazzi, caro Ricky. Pensavo a una spinta a questi ragazzi del Sudafrica, invece mi hai regalato questa tremenda, diciamo, disfatta nel finale. Vabbè, pazienza.
9: Non si sono molto aiutati loro.
5: È vero, bisogna dire la verità. Bisogna dire la verità. Allora, sentite, come consuetudine apriamo la settimana. Io facciamo sempre a tutti quanti che ospite qui in questa prima parte, Stefano, un po' questi 30 secondi che vogliono dedicare, che volete dedicare a chi volete voi in questo momento, con il mondiale, con il mercato. Insomma, scegliete voi il vostro pensiero a chi lo volete dedicare. Inizio da te, Stefano.
6: Ma guarda Marco, io andrei fuori dal calcio.
5: Vai
6: mi
5: dove
6: sono
5: vuoi.
6: Imbattuto in una vignetta. Non volevo crederci, dedicata a Deschamps, e non so se
5: brutta.
6: L'avete vista,
5: sì,
6: e niente, sì, io la satira proprio, per carità, ma qui siamo a livelli proprio fuori da una dimensione che non lo so, sono preoccupato, sono molto preoccupato, intristito, perché vedo delle cose vergognose.
5: Hai ragione, hai fatto una bella sottolineatura, perché poi non bisogna, ho capito la satira, però insomma
6: no,
5: qui
6: sì,
5: siamo...
6: Sì.
5: A livello, no?
6: Stiamo andando oltre.
5: Vado da Niccolò Ceccarini, i tuoi 30 secondi, Nick.
7: Allora, 10 secondi li spendo per salutare Andrea Santoni, che tanto non sentivo e che sento sempre volentieri. Gli altri 5 secondi li spendo con Ricky Buscaglia e gli dico: Ricky, ti immagini con questi nomi improponibili del mondiale, ci fossi stato io a fare le telecronache, che perle sarebbero arrivate e sarebbero uscite la terza. Invece dico: spero che questa sia la settimana del colpo dell'Inter. Ecco, ce l'ho fatta in 30 secondi. Sì.
5: No, ce l'hai fatta, ma è che tu sulla velocità non ti batte nessuno, caro Nick. Allora, vado da Andrea Santoni.
8: Guarda, allora c'è molto discorso, tanti saluti ovviamente di tutti, di Niccolò. Allora questo era il mondiale delle 48 squadre, delle 109 partite, 108 quante sono, insomma, dell'allargamento, della noia, cioè, sono state dette tante cose. Guarda, io oggi ho letto con interesse la bella intervista che Fabrizio Fattania ha fatto Fattania a Sabatini su questo mondiale.
5: Sì.
8: E aver colto la qualità degli arbitraggi. Anche al femminile, l'ho trovata una sottolineatura interessante, come, voglio dire, riconcilia un po' con lo spirito
5: Occhio ragazzi che abbiamo il ritorno. Abbiamo un ritorno ragazzi.
3: L'arrivo ai sedicesimi, l'arrivo ai sedicesimi di Capoverde, perché significa che allora c'è ancora una speranza, nel senso che non è tutto scontato, forse anche ci ricapiterà di vedere anche l'Italia
5: al mondiale, speriamo.
3: Da outsider arrivare a livelli avanzati.
5: Vado da Buscaglia, Ricky.
10: Guarda, la faccio un po' di nicchia, però abbraccio anche il discorso sentito poco fa. Il mio pensiero va al Canada, che al di là della qualità del calcio è arrivato agli ottavi di finale, ma figlio di una programmazione della federazione calcistica canadese che va studiata, mentre noi non sappiamo cosa facciamo domani e siamo assenti per quello. Il bello di narrare il mondiale è anche questo, studiare più da vicino più che da spettatore realtà che altrimenti restano inesplorate e capire che nazioni piccole sulla mappa calcistica o medie sempre sulla mappa calcistica, per rilanciarsi o lanciarsi in questo movimento, programmano e sanno perfettamente dove vanno. Noi no.
5: Bene, io invece faccio 30 secondi, li dedico soltanto a un giocatore che è Messi. Perché continua veramente
6: a sbalordire,
5: 39 anni, poi qui nascono tutti i paragoni che volete, ma uno che continua a segnare, a incidere, dite quello che volete, poi sarà meno carismatico di Diego, però insomma tecnicamente è un giocatore che è, secondo me, l'unico che si avvicina o che si addirittura potrebbe in qualche maniera superarlo, parlo tecnicamente sul campo, al grande Diego. Nel passato abbiamo sentito un sacco di paragoni, no? A Maradona, soprattutto in Argentina, ogni 10 che veniva fuori veniva paragonato a Diego. Questo è proprio... C'è un video, non so se vi è capitato, che mi ha colpito e anche un po' emozionato, del 2010, che circolava sui social in queste ore, di Messi in campo con Maradona quando era CT della nazionale
6: in Sudafrica,
5: che palleggiava con Lionel, gli dava, gli metteva il pallone lontano, lui lo doveva correre e riportare. Ma a me mi ha emozionato, perché lì c'è proprio come un passaggio, no? Tu sarai quasi un po' il mio erede, io l'ho letto in questa maniera.
6: Sì, anche se poi dopo non ci credeva fino in fondo. Anche
5: no,
6: Diego,
5: è vero.
6: Perché c'è stato questo ritardo, ma è stato un ritardo bellissimo, insomma, di Messi, no? Ci ha messo del tempo per diventare, poi per consacrarsi, per vincere il mondiale, probabilmente, non lo so, avrà anche le carte, perché visto anche l'Argentina e il calendario, gli ho dato un
5: tabellone abbastanza in discesa.
6: Una squadra forte, solida, ben
5: anche
6: allenata.
5: Anche se c'è lo sciamano qua che gli fa una cupatina.
6: Ma
5: insomma,
6: lo sciamano, si taglierà i capelli. La sciamano.
5: Andrea, tu che dici di questo paragone che ci sarà e andrà avanti, no? Perché poi qualcuno dice non si possono paragonare i giocatori di epoche diverse, però io penso che ci sia anche un po' di fascino nel fare questo, che è la bellezza del calcio.
3: No, è vero, però guarda, è un po' una verità, no? Nel senso, diciamo, nel calcio moderno, no? Da Di Stefano ogni 10, 15, 20 anni, no? il calcio ha avuto un grande ma qualcosa di più di fuori classe, no? Un giocatore epico, cioè un giocatore che segna appunto i Pelé, ma i Maradona, sicuramente Messi rimane un giocatore a tutti gli effetti nell'Olimpo della storia del calcio, no? Poi se sia sopra, sotto, veramente sì. faccio difficoltà,
5: facciamo fatica, certo.
3: Però è vero che, e questa è una notazione, siamo nel 2026, quindi diciamo la famosa generazione Z, quelli che sono nati da 2000 in poi, diciamo così, ancora non ha espresso il calciatore del secolo, cioè il calciatore della generazione, cioè, nel senso, nati dopo il 2000, giocatori dei livelli di Messi, Maradona, Pelé, dei grandi, insomma, eccetera, ancora lo stiamo aspettando. Vediamo questi ragazzi in questo momento, io sto aspettando di capire appunto i grandi talenti che abbiamo, 18, 20, 22, però ancora, se voi ci pensate, siamo a celebrare giocatori di 40 anni, fantastici, e in attesa che un talento puro come quelli che pure si sono avvicendati, no? Nel corso del tempo, riesca ad esprimersi per un certo periodo con continuità ai livelli siderali di cui stiamo parlando.
5: Sì, sì,
3: questo
5: vero.
3: Noi rincorriamo, enfatizziamo, vediamo le giocate eccetera, ma tra questo, tra la giocata sopraffina ed essere un campione planetario,
5: ce ne passa.
3: Epico, ce ne passa.
5: Nicola Ceccarini.
7: Ma io quello che è stato detto finora lo condivido totalmente. Io l'unica cosa che posso dire è che francamente non mi entusiasma molto la formula, io sono sincero, io
5: del
7: sono
5: mondiale,
7: di quelli
5: sì.
7: Sì, che la formula non è che l'allargamento totale non è sempre sintomo di qualità migliore, è magari diciamo un allargamento per conoscere, per quanto riguarda le persone che amano il calcio, paesi che senza queste 48 squadre non avrebbero mai avuto la possibilità di partecipare ad un mondiale. Però quando sento dire degli addetti ai lavori, no, è un modo giusto, così almeno anche gli addetti ai lavori, beh, mi permetto di dire, non è il mio caso perché io conosco il giusto a livello nazionale e all'internazionale anche meno del giusto, però chi fa questo lavoro, se ce n'è uno forte a Capo Verde, a Haiti o in Giappone o in Cina, lo devi conoscere, lo devi sapere, quindi non è che c'è bisogno della visibilità di un mondiale. Però ecco, credo che quello che diceva Andrea è condivisibile, insomma, secondo me ci sono delle nazioni che comunque hanno una prospettiva e hanno un futuro, e altre nazioni che hanno diciamo un marchio di fabbrica, vedi sempre, no, la Germania che a prescindere da tutto ha quel marchio di fabbrica, e poi ci sono una serie di nazioni che sono effetto sorpresa. A me quello che colpisce molto è il calcio africano, che forse dovremmo smettere di chiamare calcio africano, ma dovremmo chiamarlo ormai calcio europeo, calcio mondiale, perché loro sono saliti talmente tanto e lo stanno dimostrando di partita in partita, sì.
5: No, dico, sono africani, come li vogliamo chiamare, insomma.
7: Sì, però spesso veniva utilizzato questo
5: come
7: termine,
5: come dire,
7: no, sono, fanno diciamo un altro sport, sì, ma sai, in Africa giocano in un'altra maniera, no, in Africa ci stanno insegnando a giocare, altro che...
5: Vabbè, ci sono anche molti allenatori poi europei che vanno lì e diventano anche allenatori nazionali.
3: Esatto, portano...
5: Sì, sì, sì. Mi manca Righi, poi che voglio andare un attimo su un tema che aveva toccato Niccolò. Righi, su Messi hai un pensiero tu? Noi che ci siamo vissuti anche come loro, Maradona noi l'abbiamo visto, vissuto Messi e Ronaldo.
11: Non ci sarà mai una verità, Marco, perché ognuno di noi si lascia emozionare, si lascia colpire da un gesto e dall'altro, e quindi è bello anche così. È bello confrontarsi civilmente, dire io prendo questo per questo motivo, prendo quest'altro per un altro motivo. Stiamo però parlando dell'Olimpo e sono d'accordo sul discorso del salto generazionale. Qui non stiamo parlando di campioni, qui stiamo parlando di leggende. Cioè, io e te, Marco, siamo cresciuti con, era meglio Pelé o Maradona, e non avevamo visto Pelé, Maradona l'abbiamo visto. Siamo arrivati a Messi con questi due qua. Quindi è un ritorno strano, ragazzi. Non so se
5: sì, c'è un ritorno anch'io. Non so, Claudio, abbiamo un ritorno. Vai, dicevi?
11: Ok, perfetto. No, dicevo, quindi solo il fatto che Messi si sia spinto lì induce, stiamo parlando di leggenda. La cosa che mi colpisce, che mi piace, è che però è una leggenda all'interno del contesto calcio, perché lui serviva una vittoria, e la vittoria al mondiale è passata da una parata esagerata del tipo Martinez, perché se la Francia segna, Messi non vince neanche in Qatar, e stiamo parlando di altro.
5: Poi fa parte pure questo del
11: singolo, che comunque sublima uno sforzo collettivo e ha bisogno anche degli altri. Quell'altro secondo me la vinceva veramente da solo.
5: Allora Nick, ci sei?
7: Sì, sì.
5: No, certo. Tu prima hai detto speriamo in un colpo dell'Inter.
7: Sì.
5: Quindi dobbiamo dopo queste
7: No, perché sono tifoso interista, tutti
5: No, che c'entra? Parliamo di mercato, no, ci mancherebbe il mercato, perché è la squadra che esce un po' con qualche, diciamo così, vorrei usare un termine così, non so, qualche schiaffone l'ha preso, insomma,
7: sì,
5: in questo momento.
7: Devo dire che allora, secondo me è ingiusto dire prendo uno schiaffone l'Inter, perché io avrei fatto esatto. Allora, l'Inter, lo sai cosa posso riproverare all'Inter? Solamente di aver perso un po' di tempo nella chiusura dell'operazione palestra. Mi spiego meglio, probabilmente loro erano troppo convinti che palestra sarebbe andato all'Inter a prescindere, quindi si sono presi magari, voglio dire, un po' di giorni di tempo anche per sistemare dei dettagli, dei bonus, eccetera. senza pensare che magari un club inglese avrebbe potuto fare quello che ha fatto, cioè praticamente dare molti più soldi a Palestra e dare molti più soldi all'Atalanta. Però se poi mi chiedi cosa ha sbagliato l'Inter, è solo questo che potrebbe aver sbagliato, e poi si può discutere anche se ha sbagliato o meno. Però la valutazione era quella, e secondo me 45 più 5 di bonus, secondo me è anche tanto quello che ha offerto l'Inter, perché secondo me quelle sono le cifre giuste. Poi se uno spende 95-100 milioni per Tonali, si può stare a discutere tutta la giornata, perché secondo me non esiste spende 100 milioni per Tonali, ma non perché Tonali non sia bravo, ma perché se Tonali vale 100 milioni, allora spiegatemi, cioè giocatori come Yamal, oppure ditemi voi, qualsiasi altro giocatore, cioè Gonzalo Ramos 65-70 milioni, cioè qui andrebbe rivalutato tutto, e quindi per me non è uno schiaffone, è un ritornare alla realtà, soprattutto perché questo giocatore avrebbe fatto la storia dell'Inter per 7-8 anni, avrebbero sistemato la fascia per tanto tempo. Però hanno un grande direttore sportivo, un grande presidente, e io sono convinto che alla fine faranno qualcosa. È chiaro che Nico Pazzo era più un sogno che una realtà, perché non sarebbero stati in grado di poterla prendere facilmente questa opportunità, perché c'era da passare da Como, da Real Madrid. Però oggi l'Inter deve dare una risposta, perché chiaramente è la squadra campione d'Italia. Quindi mi aspetto un qualcosa che in questo momento magari non vedo, ma anche una grande sorpresa di mercato.
5: Stefano, vengo un attimo, vengo anche da te, perché i messaggi che arrivano, insomma... No, i messaggi che arrivano sono quelli di, in questo momento, di critica all'Inter, di come si è mossa, si è fatta soffiare Palestra, Nico Pazzo era forse una suggestione, però le critiche stanno arrivando in questo senso. Qualcuno dice finalmente viene fuori la verità, la gestione di Octri sta avvenendo al pettine, già era difficile con loro trattare un solo giocatore con le loro titubanze, adesso anche se non sono andati, se ne sono andati alcuni anziani, c'è bisogno di 4-5 rinforzi, come faranno Marotta, Ausilio, dice Stefano, quindi mette in discussione anche il fondo.
6: Ma guarda Marco, secondo me il tifoso interista deve essere stracontento, soprattutto per questo gruppo, come ha detto giustamente Nick, molto tecnico, molto competente, che risponde insomma alla triade, Bacin, Ausilio, sì. Marotta. E da questo si evince anche le difficoltà che ha avuto questo gruppo dirigente nel lavorare. Quindi capisco le delusioni di Lukman, Leoni, che poi andò a Liverpool, che assomiglia un po' alla vicenda Palestra. Io sono d'accordo con te, Pass secondo me non è mai stato trattato fino in fondo, suggestione più che altro, più che notizia. E detto questo, ma insomma mi fido del lavoro di Marotta e della pazienza che hanno dimostrato in questi anni, quindi con questo credo di aver detto tutto.
5: Andrea Santoni?
8: Ma guarda, io penso che il Como si stia preparando a puntare a vincere lo scudetto.
5: Addirittura.
8: Ma guarda, allora io credo, già mi ricordo l'anno scorso all'inizio dell'anno, della stagione, diciamo, discutevo con l'amico Alberto Polverosi dicendo: ma io credo che noi abbiamo potenzialmente un caso Leicester in Serie A, perché se si creano delle situazioni per cui ci sono delle grandi che steccano eccetera, secondo me il Como ha tutte le caratteristiche per essere una sorpresa straordinaria. Si è fermato al quarto posto l'anno scorso. Ora, questa storia di Rico Pazzo...
5: Sì, anche per demeriti degli altri però, eh?
8: Ma quello vale sempre. Nello sport vale sempre. Sì, sono ci sono due regole auree. Te devi dare il 110 e qualcuno che vale quanto te deve dare il 95, perché se no da soli non si vince mai. Cioè, a meno che tu non sia, come dire, Cassius Clay che combatte con un peso piuma, insomma. Ma non è così. E io credo che ovviamente è un po' un ragionamento un po' tra paradosso e però anche secondo me un tipo di valutazione per cui quella realtà che quest'anno si è fermata, insomma, diciamo, ha centrato la qualificazione nella coppa più importante. Mi direte, sì, ora una cosa è giocare soltanto un campionato, trovarci con la Champions può essere una cosa che è disturbante per un posto, per un non luogo come Como dal punto di vista, no? Diciamo strutturale, di bacino, di interesse, no? Però fa un po' parte, cioè non è il Como, non è Capoverde, voglio dire, è una realtà straordinaria, una società straordinaria, un'organizzazione straordinaria.
5: Quindi tu ci vedi segnali di una preparazione ad ottenere,
8: no, vedo questo perché per me di gran lunga Nico Pazzo l'anno scorso è stato il miglior giocatore della Serie A,
3: per come si parla tanto di modernità, cioè un 10, diciamo così, che attacca, che
5: difende, difesa, sì, sì, sì.
3: Che lo trovi in difesa un minuto dopo, piglia dei calci.
5: Un calciatore moderno, Andrea, un calciatore moderno.
3: Non lo vedo mai alzare il sopracciglio, non è solo un calciatore moderno, è un uomo, un professionista con una tenuta ai miei occhi straordinaria, non ha atteggiamenti da dio, sì. non ha reazioni in campo da fenomeno, insomma, a me io ci stravedo. E per quanto riguarda il discorso dell'Inter, che vi devo dire? Cioè, questa storia di Palestra non è tanto un discorso che vale per l'Inter, è la coda del problema dell'Italia di questo momento, del movimento. Cioè, se nell'anno in cui diciamo c'è grande dibattito, si torna a votare per un nuovo presidente federale perché non siamo andati ai mondiali, il movimento è in difficoltà, eccetera, il miglior prospetto piglia, viene preso e portato via senza colpo ferire e non strappato all'ultima squadra, alla squadra di
5: campione d'Italia
3: di Serie A, e facciamo guardate che siamo in difficoltà, però non è l'Inter in difficoltà, è tutto il movimento.
5: No, su questo non c'è dubbio,
3: secondo me.
5: Ricky?
12: Su cosa? Di argomenti qua ce ne sono una marea.
6: Si è un po' perso, Ricky. Sì, sicuramente, sì. Anch'io avrei fatto...
5: No, io avevo fatto soltanto la domanda sull'Inter, il colpo dell'Inter, di battere un colpo, perché insomma questo l'Inter... si chiede. Poi è chiaro, siamo andati anche a toccare il Como come squadra che può puntare al titolo, sarebbe una bella storia, insomma, sì. questo non c'è dubbio.
12: L'Inter ha vinto campionato e Coppa Italia, e quindi prima del fine del mercato io... tenderei a dare credito a qualsiasi cosa succeda. L'Inter forte di 2 titoli su 3 che aveva a disposizione. Quindi cominciamo da lì e si valutano le squadre al 1 settembre, non al 30 di giugno, al 1 luglio. Insomma, quindi aspetterei comunque la lista calma. Per il Como posso dire, visto che abito vicino, che a Como si parla meglio.
5: Ti sentiamo un po' male, Righi, ti puoi mettere un po' meglio? Ogni tanto va bene.
12: Sì, non credo che sia il telefono che sta abbandonando per filtratura. No, dicevo, a Como posso garantirti che si sta di quello. Poi che ci facciano, io penso di no, perché la Champions non è nemmeno l'Europa League, non è la Conference League, che sarebbe stata la manifestazione perfetta per sì. la crescita del club. E Nico Pazza resta con non perché credo lo scudetto, ma perché crede in una vetrina internazionale, al Real Madrid avrebbe fatto panca.
5: Vabbè, vediamo. Però di solito quando ti chiamano le grandi squadre uno tende ad andare, quindi è stata una scelta anche questa abbastanza, diciamo, diversa dal solito. Sentite, l'ultima cosa, ma vi chiedo veramente velocità estrema che sto per chiudere il blocco. Noi ci torniamo tra poco con Stefano. L'acquisto di Gonçalo Ramos per la cifra che è stata pagata, la ritenete un investimento giusto, eccessivo?
6: Il giocatore mi piace,
5: sì,
6: ma 70 milioni... Forse Nick ne sa qualcosina in più, no? Non voglio dire altro perché questo aspetta.
5: Ti sembra un'operazione eccessiva?
6: Al nostro direttorone,
5: un costo eccessivo.
6: Ma ci devi spiegare perché sei arrivati a 70 milioni. Poi Nick, non lo so,
5: forse
6: non lo
5: l'hanno
6: dire.
5: Anche superati, mi hanno detto.
6: Adesso arriva, Nick. Forse, arriva pure forse Antonio Silva, capito? Quindi
5: Nick.
6: Forse Nick sa qualcosa in più.
13: Ti rispondo subito. Secondo me il Milan è nelle condizioni che doveva dare una risposta immediata alla situazione che si era venuta a creare, e oggi il grande centravanti è la risposta, perché tanto ne avevano bisogno prima, ne aveva bisogno anche quando c'erano le condizioni per stare con Allegri, quando non ci sono state più le condizioni per Allegri, però il centravanti l'avevano già individuato con Gonçalo Ramos e dovevano dare un segnale forte, che è quello di prendere subito un grande giocatore. E questo è, poi se mi chiedi se è stato strapagato, penso proprio di sì.
5: Penso di sì, perché
13: oddio, Colomani che tutte le volte la Juventus ogni sessione tratta, si parla di 40-45 milioni di euro. Secondo me Gonçalo Ramos è più forte e quindi ci può stare.
5: Ci può stare. Buscaglia è un investimento eccessivo, giusto? Allora, gli ultimi 3 anni in Ligue 1, vi do i numeri: 26 gol, nell'ultimo anno 5 gol. In Ligue 1 11 complessivamente in stagione.
6: Ha giocato poco.
5: Era un'alternativa.
6: Bravo, bravo.
5: Certo.
12: Allora, Gonçalo Ramos aveva bisogno di una titolarità e quindi lo valuteremo adesso. Le cifre che fanno il mercato, io ho la sensazione che questo mercato toccherà cifre enormi, penso anche a Anderson che va al City per 150, bellissimo giocatore, ma 150 stiamo parlando. Detto questo, il mio pensiero va ad Allegri, perché con la cifra prendevi Vlahovic a gennaio.
11: e il centravanti, il Milan col centravanti andrà in Champions League. Io sono sempre contento. Allegri, che per la seconda volta in carriera è vicino a un obiettivo e non lo raggiunge, perché il mercato gennaio non gli prendono il giocatore che doveva prendere la seconda volta, perché mi riferisco a Giuntoli, che gli porta come centrocampista al Caras, di cui non abbiamo più notizie.
5: Santoni.
3: No, no, è vero, sì, sai, io poi non voglio aprire poi i fronti sui dibattiti, sugli allenatori, le fronde che scatenano, eccetera, però io credo che quello che è stato detto è la verità, anche se nella situazione proprio ultima, devo dire, è veramente l'eccezione che conferma la regola, perché mai penso, dopo essere riuscito a entrare in Champions alla penultima giornata di campionato, penso che non sia mai accaduto e non riaccadrà mai più ad Allegri di inciampare proprio all'ultimo metro, all'ultimo centimetro, insomma, ecco, quindi no. E poi il mercato, ragazzi, le cifre del mercato non le fa la Serie A, insomma, no, quindi se quando ti affacci da qualche parte. E poi in questo momento, secondo me, c'è la tassa cardinale la paga, cioè il Milan nelle condizioni in cui è praticamente alla fine di giugno, aveva assolutamente bisogno di battere un colpo importante, e secondo me
5: l'ha fatto.
3: un 10%, 15% in più in questa operazione, insomma, credo che
5: poi c'è aria portoghese, c'è aria portoghese pure fuori, insomma, c'è un'aria portoghese, caro Palomini, tu sorridi.
6: No, direi di sì, insomma, è abbastanza.
5: C'è Mendes che si sta muovendo. Vabbè. Vediamo. Va bene, mi devo fermare. Grazie a Ricky Buscaglia e buon proseguimento.
6: Ciao,
5: qual è la prossima, Ricky? La prossima?
11: Svizzera.
5: Buon lavoro Ricky come sempre a te e tutta la squadra di Dazon. Grazie ad Andrea Santoni, grazie.
6: Ciao, Andrea.
5: Andrea, a presto.
3: Grazie a voi, forza Carlo.
5: vediamo stasera. E grazie anche a Nicolò
6: Ceccarini.
5: Ciao Nick, a presto.
14: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
5: Facciamo un break, torniamo ancora sul mondiale, sulle operazioni di mercato possibili, state con noi.

0: Eccoci, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Impallomeni con
1: voi. Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Allora, buon pomeriggio di nuovo Stefano. Allora andiamo a ricomporre la squadra, perché ripartiamo dalla redazione di Tutto Mercato Web. C'è Tommaso Bonanni, che saluto subito.
1: Ciao Tommaso,
0: ciao, Tommaso, buon pomeriggio.
2: Eccoci qua. Buon pomeriggio, ciao
0: sempre,
2: a tutti.
0: Sempre elegantissimo, mamma mia. Allora, in collegamento con noi telefonicamente c'è anche Massimo Bonanni. Ciao,
1: ciao Massimone.
0: Massimo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Sei in trasferta oggi, caro Massimo. Sì,
3: siamo in pullman, stiamo andando in Romagna, che domani abbiamo la finale nazionale con la nostra Under 15.
0: Bene, bene, in bocca al lupo naturalmente. C'è anche Stefano Discreti.
4: Buonasera a tutti.
0: Buon pomeriggio Stefano, buon pomeriggio.
1: Ciao,
0: allora,
1: Stefano.
0: Sentite, io voglio partire un attimo da un po' di situazioni di mercato che stiamo leggendo, seguendo insieme a Tommaso. Quindi qui tutti i giorni, Tommaso, c'è il tormentone Colomani. Arriva, non arriva, è fatta, si avvicina, non si avvicina, poi si avvicina, torna Colomani e se ne va via Vlahovic praticamente. Possiamo dire basta con sto Vlahovic, no? Finita? O ancora c'è anche qualche spiraglio?
2: Sembra di essere entrati, vedete quei loop, quei circoli viziosi, no? Dove sembra di rivivere lo stesso giorno all'infinito.
0: Sì,
2: no?
0: All'infinito, bravo, non se ne può più, dai.
2: Eccoci qua, ma scusa, Vlahovic non se ne parlava durante la finestra di gennaio, doveva rinnovare, non rinnova.
0: Sì.
2: Poi l'estate scorsa, resta, non resta. Colomani, la terza sessione estiva, basta. Cioè che la Juve si decidano. Cioè, voglio dire, no?
0: Se decidono, se sono decisi, domanda che ti faccio.
2: Allora, su Vlahovic probabilmente sì.
0: Dai, su Vlahovic e poi diciamo che pure lui basta, ha stufato pure un po' pure lui. Tu sai che a me piace molto come attaccare, ho capito, però insomma,
1: però,
0: voglio dire...
2: Invece su Colomani, invece ci dovremmo essere, anche perché poi fondamentalmente uno sprint, poi lascio la parola ai nostri amici, uno sprint l'ha dato... in maniera indiretta anche lo stesso Carnevali, anche soltanto arrivando alla Juventus, nel senso, con un rinnovamento del management chiaramente si azzerano tutte quelle che erano le scorie, tra virgolette, l'abbiamo parlato tantissime volte, anche di quello che era successo nelle ultime sessioni, con accordi non trovati, insomma, cose dette non dette. Quindi ripartendo da zero, con Colomani che vuole arrivare, che vuole tornare a Torino con un accordo sull'ingaggio, ecco che con nuovi rapporti tra le società si può arrivare ad una conclusione. Certo, non ci aspettiamo che domani Colomani sia a Torino, questo mettiamo le cose in chiaro, così almeno.
0: Però basta che direi mettiamoci un punto, Stefano, perché sono settimane, mesi che Colomani
1: ha sostituito Vlahovic,
0: Discreti non parla più,
1: Discreti è molto provato,
0: non ce la fa più,
1: soltanto dal caldo, però comprensibile.
4: Siamo presupposti che comunque sia il mercato ancora non è iniziato, quindi
0: no, non è iniziato, infatti sono proprio fermi, questa è una certezza.
4: E poi c'è, diciamo, il discorso della data, chiaramente del 30 giugno, per il discorso di sistemare i bilanci. Io credo che dal 1 luglio inizierà un nuovo mercato in casa Juventus, e quindi ovviamente ci aspettiamo qualcosa di importante. I nomi sono questi, e che ti devo dire, cioè, sono in linea alla Juventus attuale, cioè inseguire per due anni Colomani, che con tutto il rispetto è anche un giocatore che sta dimostrando che vuole la Juventus, che è disposto ad abbassarsi l'ingaggio, anche l'anno scorso aveva cercato in tutti i modi di venire, quindi comunque dimostra di essere legato all'ambiente, dove comunque è già stato sei mesi, si è anche fatto abbastanza bene.
0: Mando giù.
4: Però due anni su Colomani, su un giocatore che non fa la differenza, di capire il livello attuale della Juventus, che non è che stai due anni su Cristiano Ronaldo o su Messi, su un giocatore che dici prendiamo quelli, cambiamo, lo prendi o non lo prendi Colomani? Cioè siamo là, perché sì, nell'attuale situazione di difficoltà rispetto a David Openda sicuramente è migliore, ma non è che dici è arrivato Colomani, l'anno prossimo la Juve tornerà a lottare per lo scudetto, ma quando mai? Alla fine forse dal sesto passi al quinto o al quarto posto, questo è.
0: Beh, io sposo un po' il discorso di Discreti, in Pallomeni, poi sento anche Massimo, ci può stare, come, cioè, non stiamo parlando di uno che dice oddio, se lo prendo faccio il salto di qualità, se non lo prendo oddio è un disastro, insomma,
1: no, certo.
0: Quindi
1: Però è un buon giocatore, nel senso che alla Juventus serve un centravanti, adesso che sia Vlahovic o Colomani, certamente non può essere Davido.
0: No, David, ragazzi, se giochi col Qatar ti sembra di avere insomma un Van Basten.
1: Spalletti vuole un altro centravanti, su poi, ci sono pochi dubbi. Poi
0: appena affronti un'altra squadra vi capisci.
1: Sarà Colomani e vedremo. Insomma.
0: Bonanni, tu sei d'accordo? Bonanni che è scomparso, non c'è più.
3: No, ci sto riflettendo.
0: Stai riflettendo su Colo,
3: Stai riflettendo. No, io credo che la Juventus avrebbe potuto continuare il percorso con Vlahovic se magari avesse voluto fare uno sforzo in più. Secondo me Vlahovic vale quanto Colomoni, se non forse anche di più, perché secondo me Vlahovic è un giocatore forte che è messo nelle condizioni di poter giocare e di poter rendere.
0: Sì, però non se ne può nemmeno più perché
3: di poter giocare e di poter rendere.
0: Sì, però non se ne può nemmeno più perché pure lui non manda mai un segnale, capito? Poi alla fine.
3: Lascia perdere ormai.

0: giocatore poteva fare uno sforzo in più per rimanere, non l'ha fatto. Però sicuramente ti dico che per me andare di nuovo su un giocatore che sì, è bravo, ha fatto benino la Juventus, però spendere tutti quei soldi per quel tipo di giocatore lì, non sono convinto che possa essere la mossa giusta. Però la Juventus, diciamo che negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda il discorso attaccanti, ha smosso delle cifre importanti e non sempre, anzi quasi mai, hanno portato poi a lavorare al massimo sotto quel punto di vista.
1: Però in pallone io penso una cosa, adesso al di là di tutte quello che possiamo dire, se un giocatore non mostra la volontà, tu puoi fare quello che ti pare, insomma, se non c'è un minimo di andare incontro, cioè,
2: secondo
1: se
2: me,
1: c'è una chiusura Vlaovic, totale,
2: punto di
1: basta.
2: Vista anche che il terzo anno è stata la Juventus, è una storia un po' finita, insomma, ci hanno provato un po' tutti gli allenatori, lui arriva, fa dei gol, è bravo, per carità, nessuno mette in discussione, però Colomani, Vlaovic ce l'ha fatta una finale mondiale, ha giocato con Mbappé, Colomani si porta dietro un'esperienza importante.
1: Sì, sì, tu
2: quindi,
1: dici da questo punto di
2: vista
1: è superiore.
2: Secondo me c'è più da lavorare, considerando che Spalletti è un allenatore in questo senso, che va un po' un esploratore.
1: Tu dici con Colomani si può lavorare di più.
2: Secondo me puoi tirar fuori qualcosa che non sai. Vlaovic secondo me ha tirato fuori quasi tutto. Non lo so, Però
1: no, rimane
2: altro
1: il dubbio
2: anno,
1: di non...
2: Poi se va tutto bene, insomma, Tommaso lo sa, insomma, le trattative... Il rinnovo va tutto bene, allora Vlaovic deve essere contento. Se poi c'è qualcosa che non torna, tu dal quarto anno riparti con questa cosa, che è anche un discorso, cioè, proprio psicologico all'interno dello spogliatoio.
3: Anche perché è vero,
2: cioè, pesante.
3: Sì, no, hai ragione, anche perché è vero che quando sul tavolo ci sono delle cifre così importanti, delle condizioni contrattuali così particolari, è sempre difficile, diciamo così, arrivare ad una soluzione che sia positiva o negativa in tempi brevi, ma qui si sono presi proprio tutto il tempo a disposizione fino alla scadenza del contratto, quindi evidentemente anche con ingaggi così stratosferici, 11-12 milioni, se da una parte o dall'altra c'è una manifesta volontà di continuare in qualche modo, qualche segnale deve pure arrivare, no? Cioè, che sia Vlaovic che faccia un passo in avanti verso la Juve, che sia la Juve che faccia un passo in avanti verso Vlaovic, non è che si può arrivare al 30 giugno e poi casomai riparlarsi tra due settimane, anche perché nel frattempo non mi pare che Vlaovic abbia ricevuto così tanti interessamenti da altre squadre, ma chi può permettersi un ingaggio così importante? Quindi da una parte manca evidentemente anche qualcosa da parte di Vlaovic. Su Colomoni c'è un aspetto, cioè è un giocatore che piace a Spalletti, che avrebbe voluto. Però voi vi ricordate quando Vlaovic è tornato a disposizione del tecnico in questa stagione, quando l'ha subito ributtato dentro, no? E ha subito cominciato a segnare, e anche in conferenza Spalletti, pur mantenendo sempre il suo aplomb nelle dichiarazioni, ha fatto intendere che avere Vlaovic o non averlo
1: non era la stessa cosa.
3: E la rosa della Juventus in quel momento non era la stessa cosa, quindi evidentemente un giocatore così lo vorrebbe. Vlaovic non è Colomani, però come diceva Stefano, su Colomani magari ci si può lavorare, è un giocatore che ha esperienza, 35-40 milioni la valutazione, vuol dire, se si pensa che se ne sono spesi di più per Openda,
1: che si sta allenando, ho letto, si sta allenando, vuole stupire.
3: Tra l'altro, attenzione, perché poi chiudo, come sapete oggi c'è l'evento a Rimini dell'apertura del calciomercato, dove oltre a esserci Giovanni Carnevali, ci sarà anche il nostro direttore Niccolò Ceccarini, quindi già qui bisogna capire la presenza più importante tra i due qual è. Ma detto questo, ci potrebbe essere anche un incontro dallo stesso Carnevali e il Paris Saint-Germain in zona.
1: Per chiudere, insomma, tu dici? Per chiudere questa telenovela, chiudiamola, perché insomma...
3: Almeno per capire, quindi chissà, magari qualche informazione, qualche novità già nel corso delle prossime ore in maniera più concreta potrebbe arrivare.
1: Dice chiudiamo sta storia, infatti non se ne può
3: poi
1: più.
3: Poi c'è Ceccarini e magari può agevolare il tutto, capito?
1: Vediamo. C'è Nicola che è disperato, dice facciamo una colletta pure noi, portiamo Colomani alla Juve e chiudiamo questa storia perché non se ne può più, insomma, quindi va avanti da troppo tempo. Però c'è un messaggio che mi ha incuriosito di Alberto, che ve lo rigiro. Dice ragazzi, ripeto, David è scarso, ma pensate che Gonçalo Ramos, che non ha neanche i suoi numeri nel campionato francese. Quindi? Hai capito?
2: No, ma io pensavo che potesse fare bene in Italia David, poi mi sono sbagliato. Ma... Credo che era anche l'intenzione della Juventus.

0: Capita.
1: Capita, certo.
0: Detto questo, secondo me proprio non è uno scarso, come viene definito. È un buon giocatore che probabilmente ha bisogno di uno più forte di lui là davanti per rendere. È un po' paradossale la cosa, però insomma rende l'idea.
1: Lui, i numeri, in effetti Alberto ha ragione, perché negli ultimi tre anni Ligue 1, Gonçalo Ramos, che non è un titolare, ricordiamo, cioè il Milan prende uso un termine forse che un panchinaro, perché di fatto è un'alternativa di lusso, ma è stata un'alternativa che ha fatto 26 gol in tre anni in Ligue 1.
0: Però ha giocato poco.
1: Ha giocato poco, sì. Quindi discredi, che dici? David, no, ho sentito, David c'ha dei numeri migliori di Gonçalo Ramos, però uno è titolare e l'altro no.
2: Uno però non gioca nel Paris Saint-Germain che ha davanti Kvara,
1: esatto.
2: Dembélé, bisogna vedere se giocherebbe David invece nel Paris Saint-Germain, o piuttosto, mi sembra eccessiva anche la cifra pagata per Gonçalo Ramos.
1: Sì.
2: Detto ciò, io dopo la tripletta di David in America avrei fatto di tutto per cederlo la sera stessa, sfruttando quella tripletta che aveva fatto, dicendo: guarda, noi l'abbiamo preso a parametro zero, quindi facciamo una plusvalenza, siamo interessati a cedere il giocatore nonostante sia fortissimo. Avrei fatto tutto per venderlo quella sera, perché che quel livello non era più proprio nella sua carriera. Quindi il problema della Juventus è che fino ad oggi, tolto il nome del Dibu Martinez in porta, e forse quello di Kessi, che si è quasi autoproposto, no? Dicendo: io mi prenderei e tutto qua. Gli altri nomi che stanno accostando alla Juve non fanno fare minimamente il salto di qualità, anzi, se possibile, la indeboliscono pure. Cioè, tutti questi nomi, compreso Colomani, Frattesi, Lucumi, gente che si arriva. Muaremovic, c'è gente che si arriva, ok. Ma se non arriva non sposta una virgola.
1: Però ci devi far capire pure una cosa, poi magari ce lo dice Tommaso, Massimo, vengo anche da te, ci devi far capire che insomma in questo momento non è che si può pretendere onestamente la luna.
2: Non si può pretendere la luna.
1: Allora tu cioè in questo momento tu devi dire: speriamo di prendere dei giocatori che siano funzionali. Però io non mi aspetto il nome, cioè il nome. Dove prende il nome? Il nome che vai a prendere?
2: No, ma non servono nomi.
1: Allora, cioè,
2: servono persone di carisma. Cioè, serve il Dibu Martinez, serve che sì. Cioè, serve gente che comunque non è che dici costa uno sproposito, sono impossibile.
1: Beh, che sì, mi sembra. Potrebbe essere un.
2: È un profilo che
1: un buon profilo, ecco.
2: Ha dimostrato in Italia di essere un giocatore carismatico, un leader. La Juve ha bisogno di leader. Che prendi Frattesi, ragazzi? Ma che cambia Frattesi nella Juve? Cioè, avere Frattesi o McKennie cioè, ma che cosa cambia? Cioè, invece che fa un gol più, un gol meno. Ma la Juve servono leader, altrimenti ti tieni Locatelli capitano, vai avanti con Locatelli capitano e arrivi quest'anno uguale un'altra volta sesto. La Juve ha bisogno di leader. E anche Colomani non è un leader, non sposta niente, cioè non è un attaccante. Per assurdo, più Vlahovic sarebbe leader, che è uno che comunque vuole sempre vince. Però è anche vero che ha rotto le scatole.
1: Ecco, cioè, non tarda la gara adesso. Massimo, è vero che sono giocatori che insomma, però in questo momento bisogna prendere atto di quello che è un po' lo stato del nostro calcio, perché a me non mi sembra, cioè se l'Inter non riesce a prendere Palestra, che è la squadra campione d'Italia, la Juve è così, è sorprendente.
3: L'Inter, scusami, l'Inter non chiude Palestra perché alla fine c'è stata un'altra società che ha rilanciato,
1: esatto,
3: e ha preso il giocatore perché ha rilanciato più il giocatore, però certo. L'Inter l'aveva preso Palestra, aveva 50 milioni, quindi non è quello il discorso è che probabilmente anche per Palestra, che è un giocatore italiano giovane che deve ancora tutto dimostrare, preferisce andare in un campionato più competitivo in questo momento,
1: un sacco di soldi,
3: che ha finito comunque da campione del mondo, perché il Chelsea è campione del mondo, e quindi sostanzialmente ha preferito fare quel tipo di percorso lì. Ora la Juventus chi prenderà non lo so, diciamo che le prospettive sono delle prospettive di una ricostruzione e una riconduzione abbastanza importante, ma come si diceva, no? Cioè, alla fine il tipo Martinez, ma quanti anni ha Martinez? 35, 36, quanti anni ha? Non
1: portiere.
3: È proprio di primo pelo.
1: Vabbè, per il portiere però ti serve magari...
2: 33 anni per un portiere almeno.
1: Vabbè, per un portiere
2: anni, allora, 33. 5, ma almeno 3 di livello.
1: Vabbè,
2: di
1: però stiamo parlando di un portiere di livello, di un portiere che dà esperienza. Che
2: portiere strepitoso, ma non da un punto di vista di portiere, perché ce ne sono tantissimi altri come portiere, come ma a livello carismatico, un portiere che ha cambiato anche non solo, cioè comunque facendo bene con l'Argentina, dove ci sono anche tanti altri campioni, ovviamente non è lui il giocatore determinante, ma ad esempio all'Aston Villa, che non era una squadra abituata a competere, a lottare, è uno che ha cambiato proprio la mentalità. La Juve ha bisogno di giocatori leader, non ha bisogno di fenomeni o di cose, in questo momento non se li può permettere quei soldi. Se tu vai a prendere un altro portiere, faccio esempio, dico tanto, Vicario sarà anche più bravo tra i pali di Erdibu Mattei.
1: Però tu dici non è un leader. Non è un
2: altro
1: leader.
2: Che ha perso il posto da titolare con Artot, cioè che alla fine comunque gli infortuni, che comunque nelle partite decisive spesso manca e cosa. La Juve serve proprio un leader. Serve un leader come era Danilo Capitano. Cioè la Juve è passato da Danilo Capitano, che guardate i discorsi che fa, pure che non è più il capitano quando non gioca, che magari il capitano...
1: No, no, sei chiaro, sei chiaro, Stefano. Quali
2: la
1: sono?
2: Juve serve gente come Danilo, ma... no come Locatelli. Dov'ha con Locatelli? Vabbè,
1: Locatelli
2: la Juve?
1: È sempre
2: dov'ha?
1: Colpa dei Locatelli, guarda. È una roba incredibile. Ogni discorso...
2: No, dove va Locatelli,
1: Tommaso...
2: capitano?
1: Non ho capito. Ma quindi...
2: Locatelli deve essere un gregario nella Juve. Se Locatelli è il capitano, è quello che tira i rigori e le punizioni, la Juve arriva sesta, non si cambia.
1: Aspetta, fermati un attimo, fammi sentire Tommaso, che siamo quasi in chiusura. Tommaso.
4: No, brevemente, io sono d'accordo e seguo la linea del, in questo caso della Juventus, che al di là del nome importante debba anche essere inserito alcuni leader, però noi purtroppo bisogna parametrare tutto al calciomercato italiano degli ultimi anni. Come dicevate prima su Gonzalo Ramos, un panchinaro, comunque un giocatore part-time che nel Paris Saint-Germain non è un titolare, ma ragazzi, la Serie A e il mercato è questo.
1: Sì, cioè, sì, ma io infatti la penso così.
4: Gonzalo Ramos si è seduto in panchina a Parigi perché prima, ora c'era Dembélé, ma voi vi ricordate prima di Dembélé chi c'era?
1: Mbappé. Sì, sì.
4: Cioè Gonzalo Ramos ha fatto la panchina a Mbappé, più o meno come ruolo, a Mbappé e a Dembélé. Cioè una squadra come il Milan o come la Juventus, le squadre italiane, le big italiane devono andare a prendere questi giocatori. Cioè Colomoni è andato al Tottenham perché non, se no rimaneva un anno fermo, se no tornava a fare la riserva, e Gonzalo Ramos prende la riserva al Paris Saint Germain. Le squadre italiane non possono prendere giocatori di prima fascia, perché i giocatori di prima fascia giocano già nelle squadre big d'Europa, e purtroppo i leader di cui si parla, e io sono d'accordo, i leader di cui si parla quest'oggi sono tutti leader già, cioè essere leader vuol dire essere già un campione.
1: E certo, vuol dire che tu giochi, e dove li vai a prendere, cioè capisci che ti voglio dire, è facile dire prendiamo i leader, ho capito, prendiamo.
4: Danilo è arrivato alla Juventus, non è arrivato a 25 anni alla Juventus e si è creato lo status di leader alla Juventus. Danilo è arrivato alla Juventus quando aveva già dato, e poi si è reinventato e ha fatto un'altra carriera alla Juventus clamorosa, e infatti guardate cosa sta facendo ancora. Ma non è che è stato preso a 50 milioni dal Manchester ed è diventato leader della Juventus in Europa. Purtroppo è così, cioè non si può sperare di non pagare dei giocatori. Non, nessuno può fare come il Liverpool che spende 100 milioni per un attaccante.
1: No, ma è così. Non c'è nulla, ragazzi. Cioè, noi stiamo raccontando un calcio in questo momento che è in grande difficoltà. O ci rendiamo conto di questa cosa?
0: Dobbiamo inventare un altro che non esiste.
1: È capito? Non è che possiamo dire, guarda, questa è la situazione. Il mercato è qui. Allora bisogna avere o c'hai delle idee. Non è facile, perché poi io capisco quello che dice Discreti, bisogna prendere i leader.
0: Ma Discreti, io vorrei correggere questa cosa dalla leadership, l'ha detto 106 volte, sono d'accordo, cioè con giocatori sono d'accordo, con questo che abbiano, che possano formare caratterialmente la squadra, è quello che poi ha sempre chiesto Spalletti alla Juventus. Cioè datemi dei giocatori che caratterizzino un po'.
1: Ma i leader sono gli
0: squadra.
1: Allenatori adesso.
0: Esatto.
1: Sì, ma c'è niente da fare.
2: Per forza... No, però ci tengo a dire una cosa, perché sennò sembra Discreti è semplice, vuole leader e vuole che, cioè il leader non deve essere per forza dei fenomeni assoluti. Se io penso al Torino, che l'ultima volta che si è giocato una finale di Coppa UEFA aveva una difesa che era composta da Annoni, Policano, Bruno e Cravero, cioè nessuno di questi quattro è passato alla storia.
0: Sì, ci siamo capiti, eh.
1: No, ma ho capito quello che tu dici.
2: Che tu per vincere il
0: probabilmente comunque... Carnevali e Spalletti faranno, cioè, cercheranno di fare questo.
2: Certo, sono quelli, quindi io mi aspetto, io sono più per un acquisto tipo Minà del Cagliari, per dire uno che non si sta mai a perdere, ma che anche che corretto quelle. Però serve questo gente alla Juve che sì, e Dibu Martinez mi sembra che
0: cioè, serve anche gente di qualità però, mm-hmm. Cioè.
2: Certo. Ma quella più o meno ce, no, più o meno ce l'hai nel
0: senso. Se no arrivi sesto un'altra volta.
2: No, no, devi prendere un attaccante compatibile con le indicazioni che ha detto Spalletti, cioè uno che assomiglia a Højlund con quelle caratteristiche, che non è Colomani, perché continuiamo a dire, ma Colomani non è quel tipo di giocatore fisicamente prestante, forte, che fa salire la squadra. Assolutamente no. Quindi, però i buoni giocatori sulla carta, poi dipende dai... con Seisao, Ildiz, McKennie, comunque sia ce l'hai. Alla Juve mancano i leader e manca quel bomber là davanti oltre che al portiere. Cioè, quindi,
1: i leader, ci scrive Marco, sono i procuratori in questo momento. Poi Massimo dice, bravissimo discreti, Danilo fu scambiato con Cancelo. Poi c'è chi è d'accordo con il tuo pensiero, caro Stefano, discreti. Poi Bonanni, Allison è più vecchio di Dibu Martinez, ti dicono, quindi come di, prendiamo questo. Allora, poi...
3: Pensavo fosse un po' più grande.
1: Un po' più grande, vabbè, abbiamo visto.
2: Tra l'altro è anche più integro il Dibu Martinez di Allison.
1: Cioè, la Juventus tentenna perché non ci sono i soldi, lo volete capire? Deve vendere prima di comprare e poi deve rientrare di 20 milioni circa per le plusvalenze. Comunque è fantastico perché ormai i tifosi fanno i calcoli più dei ragionieri, cioè è una roba incredibile.
0: Non se ne può più,
1: No, no, ormai sono diventati bravissimi.
0: Poi c'è il tormentone Tommaso per play finanziario, settlement agreement.
1: Sì, chi lo rispetta,
0: multa,
1: chi non lo
0: la
1: rispetta.
0: La limitazione della rosa, cioè, tipo un glossario che se ne può più. Ma io sono già stanco, siamo a 30.
4: Non parlare della Lazio, caro Marco.
1: No, lascia aperta. La Lazio è un mondo a parte, è una cosa proprio. Oggi ho letto
0: la limitazione della rosa. Adesso.
1: Oggi ho letto che Gattuso vuole fortemente Zaniolo, non c'è niente da fare. Lo vuole.
4: Dice, sai,
1: c'è un ambiente sereno. Che facciamo? Portiamo Zaniolo, che così porta
0: così
1: il sole,
0: meno,
1: capito? Cioè, che vanno tutti d'accordo, ma portiamo Zaniolo così, no? Per dire, però vabbè, sono voci di mercato, non so Tommaso
4: sì,
1: quanto
4: comunque anche per il settlement agreement, la Roma in particolare, comunque ci siamo perché domani è la scadenza, quindi vediamo cosa succede da qui nelle prossime.
1: Ma ci siamo
4: ore.
1: Però, leggevo che come cifre ci siamo, ci dovrebbe rientrare.
4: Con sì, la sì, ci dovrebbe... Ci dovrebbe rientrare perché poi ci sono anche quelle minori, no, che aiutano a contribuire un po'. Tra l'altro, guardate, mi arriva anche una notizia proprio adesso sulla Juventus, un altro giocatore in uscita, non è una novità, però è quello di Kelly.
1: E ha lasciato dei grandi ricordi.
4: È arrivata un'offerta anche da parte del Leeds.
1: Un'offerta.
4: Non so se questo getta nello sconforto i tifosi della Juventus, io questo non lo so, però ve la do.
1: Grazie, ci è data live di questa offerta del Leeds per Kelly. Insomma, credo che si possa anche accettare se è un po' più bassa, no, da questo punto di vista. Vabbè, vediamo. Senti, ma invece Greenwood, voglio chiudere così, Tommaso, perché leggo che il Marsiglia sta facendo un bel
0: muro.
1: Un bel muro, o no?
4: Facendo un bel muro, sparando, dando la sua valutazione. Che
1: ma dice che c'è il Fenerbahce che si è fatto sotto?
4: Non mi ricordo se il Fenerbahce o un altro.
1: Ho letto il Fenerbahce io adesso.
4: Un altro club turco, e lì hanno più disponibilità di noi anche lì. E, Greenwood sarebbe, ora per chi l'ha visto un po' giocare, sarebbe tra l'altro un giocatore perfetto per la Roma.
1: Sì.
4: Perché è un
1: che piace molto a Gasperini.
4: Piace molto a Gasperini. Fortemente. Di quelli che può utilizzare anche in più di un ruolo, quindi sarebbe perfetto. Il problema è che Marsiglia è bottega cara e soprattutto Greenwood. Servono sicuramente dai 35 milioni in su. Io non lo so se la Roma in questo momento se la sente, ecco.
1: Vediamo. Stefano, ho letto 50 milioni.
0: Il giocatore è molto forte.
1: Sì.
0: Secondo me c'è diciamo così, un'insidia, un attacco da parte del Fenerbahce col giocatore, cioè gli offre
1: col
0: tanti
1: giocatore,
0: soldi al calciatore.
1: Sì, 7-8 milioni di ingaggio.
0: Però il campionato turco, non lo so, correggimi Tommaso, non è uno che sborsa tanto da un punto di vista del cartellino, costo del cartellino
1: più sull'ingaggio del giocatore, cioè che potrebbe invogliarlo.
0: Che prima turco allegato, riesce a convincere il calciatore con la gente e poi dopo magari sfianca un po' la, capito? La società, che
1: quando arrivano tutti quei zeri
0: la tentazione è forte, la Roma è più forte dal punto di vista dell'offerta. Il sacrificio lo farebbe prendere questo giocatore, che poi tra l'altro è molto bravo,
1: Poi
0: può giocare centravanti, può stare a destra, a sinistra, destro, sinistro, batte i calci di rigore con il destro. Quindi dice che ne ha sbagliato uno e poi ha cominciato a calciare col destro. Insomma, destro o sinistra? Sì, è mancino però.
1: Un bel giocatore, Bonanni. Sì. Greenwood.
3: Sì, un bel giocatore. No, pensavo dicessi me.
1: No.
3: Io dicevo sì, un bel giocatore.
1: Ormai tu sei
3: Greenwood. Greenwood, sì, è un bel giocatore. Insomma, è un ragazzo che sicuramente, come è stato detto, potrebbe fare bene nel modo di pensare. Mm-hmm. E di giocare di Gasperi nella Roma, quindi è sicuramente un giocatore da tenere d'occhio per la Roma, ma sono convinto, io l'ho sempre detto, alla fine sono convinto che la Roma riuscirà a fare un mercato giusto, riuscirà ad accontentare l'allenatore per fare un campionato di alto livello. Alto livello significa magari ancora è presto per provare a, però secondo me la Roma il prossimo anno sarà una delle squadre che sicuramente deve confermare il posizionamento di quest'anno, quindi assolutissimamente deve essere rinforzata e cercherà di farlo per rimanere nelle prime quattro posizioni.
1: Vediamo, mi devo fermare, grazie a Discreti, a presto Stefano, un abbraccio.
2: Grazie a voi, speriamo in notizie migliori dal mercato.
1: Sì, speriamo, ce le porterà Bonanni, ce le portano quelle belle sostanziose, Tommaso.
4: Io passo, capito? La richiesta a Ceccarini, guarda.
1: Vai, passa la richiesta. Vai, grande Tommaso, a domani. Ciao. Grazie anche a Massimo Bonanni, buon torneo Massimo, mi raccomando, ragguagliaci.
3: Ciao ragazzi, grazie. Una
0: Maresca, il nuovo allenatore del Manchester City.
1: Esatto, ultima ora con Maresca che è il nuovo allenatore del City, quindi per lui contratto
0: e
1: triennale.
0: E Juric del Monza.
1: Questa la volevo dare dopo.
0: Noi diamo, giusto?
1: La volevo dare dopo, quindi diamola. Juric è il nuovo allenatore del...
0: In attesa di Max Allegri,
1: possiamo farla vedere. Ufficialità Monza, ecco Juric. Finalmente arriva l'annuncio del nuovo allenatore. Eccola qui, su tutto Mercato Web la trovate con l'approfondimento con Juric che trova un'altra panchina. E speriamo, insomma, possa trovare la salvezza. Ci fermiamo. Break.

0: Siamo tornati, caro Stefano Impallomeni, sempre nel pomeriggio.
1: Eccoci
0: di
1: qui.
0: Maracanà. Si prosegue il nostro viaggio in questo pomeriggio. Allora, andiamo a presentare chi sta con noi. Poi voglio chiedere un po' una cosa sulla partita del 19. C'è questo Brasile e Giappone interessante.
1: Beh,
0: no? Certo. Che dici? C'è una storia di calcio completamente distanti, diverse.
1: Distanti, però questo Giappone è molto combattivo, il Brasile è più forte.
0: Sì.
1: È una partita secca, eh?
0: Eh sì.
1: Però
0: con Carletto Ancelotti che si gioca
1: il
0: passaggio del turno con il Giappone. Allora diamo il buon pomeriggio a Simone Braglia, al Porcerone.
1: Ciao,
0: Simo.
2: Ciao Stefano, ciao Marco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Con noi c'è anche Daniele Garbo. Ciao Daniele.
1: Ciao Daniele.
3: Buongiorno ragazzi, bentrovati.
0: Bentrovato anche a te, oggi in un orario diverso dal solito per un tuo problema personale, insomma, che ti faccio un grande abbraccio, no? E poi spero che tu lo possa risolvere. E con noi c'è anche Luca Serafini. Ciao Luca, grazie per aver accettato il nostro invito.
4: Ciao Luca. Ciao, buongiorno a tutti, ciao Simone e ciao,
2: ciao Luca,
4: ciao Daniele.
3: Ciao Luca.
0: Sentite, mi dite una cosa anche voi su questa partita delle 19, dove c'è Ancelotti, insomma, c'è un allenatore a cui noi vogliamo molto bene, che guida il Brasile contro il Giappone, questo Giappone che corrono tutti,
1: hanno
0: da fare, sono
1: bravi,
0: organizzati.
1: È fatta anche una squadra, secondo me, composta da buoni giocatori, che non si arrendono, tatticamente evoluta. E il Brasile sta diventando, ecco, Ancelotti alla prima non si è visto, insomma, non si è vista la sua mano. Alla terza partita si è visto cosa potrà essere il Brasile bruttino, però concreto, che potrebbe andare fino in fondo. Perché tanto, voglio dire, Ancelotti in questo è un maestro, c'è poco da fare nel Brasile, non è che c'è tutta sta qualità. Però è equilibrata.
0: Sì,
1: la squadra
0: sì.
1: Un pochino, ma non mi è dispiaciuto contro la Scozia.
0: Contro la Scozia. Luca Serafini, vengo subito da te.
4: Sì. Eccomi. Ma io penso che sì, la mano della Scozia si vede un po' alla distanza. Lui ha cominciato relativamente tardi questa esperienza, ma come al solito si è immerso a 360 gradi, parla in portoghese fluente. Ed è la sesta lingua che ha imparato in 16 anni da quando è andato via dal Milan, quindi piano piano poi ha grande empatia con i giocatori, sta recuperando Neymar, insomma non è certamente il Brasile di talenti che conosciamo noi nella storia, però è una squadra organizzata, vuoi dire, e credo che passerà il Brasile.
0: Braglia?
2: Sì, credo anch'io, credo che il Brasile assomiglia un pochino un po' camaleonte, nel senso che assomiglia a quell'Italia che pareggiò contro, adesso quando c'era Ancono, Camerun, bravo, assomiglia un pochino a quell'Italia lì, ha fatto fatica inizialmente, però mi sembra che le qualità e soprattutto l'equilibrio che
0: c'è, c'è un Vinicius, ragazzi, in grande forma.
2: Esatto, e l'estro appunto di Vinicius che insieme a Messi in questo inizio di mondiale è quello che ha dato e ha colpito molto di più la parigenza di numeri e qualità e qualità di gioco.
0: Daniele Garbo?
3: Ma allora, il Brasile secondo me non è una squadra straordinaria, no? Soprattutto se la confronti con la Francia, tanto dirne una, no? C'è un abisso in teoria fra Francia e Brasile. Però è una squadra equilibrata, senza grandi campioni, c'è solo forse un fuoriclasse che è Vinicius, il resto è roba abbastanza normale, insomma. Quindi la bravura di Carlo in questi casi è quella di, insomma, di gestire situazioni complicate. Lui è molto bravo nel gestire anche, come ha fatto con Neymar, una situazione che insomma non era semplice, perché tutti volevano rimanersi a casa, lui l'ha portato, adesso lo recupera un po' alla volta, potrebbe risultare un giocatore molto importante. È vero che è favorito il Brasile, però io sono rimasto impressionato da Giappone,
0: sì,
3: devo
0: pure
3: dire
0: io,
3: perché
0: pure io.
3: È una squadra di giocatori che corrono tutti, fanno un pressing asfissiante, ha messo in grande difficoltà l'Olanda, sono anche tatticamente evoluti, non hanno fuori classe, ma sono una squadra vera, e quindi secondo me in una partita secca, poi sai, le partite di eliminazione diretta non sono mai scontate, per cui è vero che è favorito il Brasile anche per tradizione, ma il Giappone secondo me potrebbe essere un problema.
0: Staremo un po' a vedere, partita, ripeto, interessante. Allora, ci sono un po' di messaggi che arrivano, ve li giro, perché questo è un po' uno spunto che ci dà anche per andare sul tema che volevo affrontare in questo momento. Prima in Italia, scrive Jacopo, arrivavano talenti come Higuain, Tevez e tanti altri. Ora ci esaltiamo per Ramos. siamo sempre più in basso come qualità. Naturalmente si riferisce a Gonzalo Ramos, Stefano preso dal Milan, un'operazione costosissima. Io volevo, insomma, approfitto anche della presenza di Luca per sapere che cosa ne pensate di questo investimento che, ripeto, molto oneroso, però dal Milan un centravanti che mancava. Uno è vero che è un'alternativa nel Paris Saint-Germain, ma io oggi ho detto in apertura attenzione, perché il nostro calcio non ha una grandissima qualità, e uno che magari è un'alternativa al Paris Saint-Germain qui può fare la differenza, non è una cosa da scartare, Stefano, no?
1: Poi... Sì, ma poi voglio dire, era l'obiettivo anche del mercato di gennaio, non è stato fatto, si fa adesso per una serie di motivi che, insomma, anche Luca forse conosce meglio di noi, ma insomma possiamo intuire.
0: Beh, sì.
1: Sta diventando molto
0: sempre più portoghese questo Milan, sì.
1: E vedremo, insomma, forse magari avranno scelto l'allenatore giusto, quello che poi porta a casa i calciatori forti. Magari con Consenso Fonseca non è accaduto questo, e adesso forse Gonzalo Ramos è oggettivamente un calciatore molto bravo, la spesa è eccessiva. Io non mi esalto per l'arrivo di Gonzalo Ramos, è cambiato il calcio, il calciomercato anche in Italia, quindi ben venga questo tipo di soluzione per il Milan, per i tifosi del Milan, che hanno un po' patito, stanno patendo in quest'ultimo periodo. Quindi dobbiamo credere a questa nuova, anche se voglio dire ci sono i partiti, c'è scetticismo nei confronti di questa società, ma c'è un'alternativa, non credo. Quindi Cardinale detterà la linea. E sta facendo i fatti per adesso. Amorim, Gonzalo Ramos, Silva e altri giocatori, vedremo. Insomma, Milan, Magnana, Rabiot.
0: Quindi sei meno, cioè, diciamo, no, pessimista.
1: Secondo me,
0: come...
1: non c'è da fare del disfattismo. Poi possiamo dire l'appartenenza, il senso, l'organigramma, le cose, Ibrahimovic, quello che ti pare. Però, secondo me, il tifoso del Milan si deve focalizzare su quello che sarà il Milan il prossimo anno. Il Milan è arrivato quinto. È scivolato su una gigantesca buccia di banana nell'ultima partita, però noi vogliamo ricordare soltanto una parte della storia. La storia va raccontata tutta. Cioè, il Milan ha fallito tecnicamente l'obiettivo. Cioè, poi Jerry Cardinale c'era pure prima, a ottobre, novembre, il Milan era il secondo. Però dicevamo, no? Elogi ad Allegri, alla squadra, perché c'è Allegri. Poi alla fine del campionato perché c'è Cardinale. Quindi la storia va raccontata tutta, va assorbita, metabolizzata, e poi avanti tutta dritta a resettare, ma senza fare per avere pregiudizi.
0: Certo. Luca, vengo da te, che hai raccontato tantissimo Milan, che hai visto arrivare tantissimi giocatori. C'è un ascoltatore che ti saluta e ti dice: certo, l'investimento è notevole, però dice una volta il Milan prendeva i titolari dalle altre squadre.
4: Sì, ma tanto le cifre, da che mi risulta, sono un po' inferiori rispetto a quelle strombazzate, ma il problema non è questo. Il problema è che negli ultimi 12 anni gli unici due centravanti decenti del Milan sono stati Ibrahimovic e Rou. Il problema andava risolto, lo risolve con un ragazzo di 25 anni che è un esubero solo in un club come il Paris Saint-Germain, che se lo può permettere, che ha scoperto un altro tipo di gioco e quindi non ha trovato spazio, a uno che di gol ne ha sempre fatti moltissimi da ragazzo in tutti i club dove è stato, e non mi pare che ci fossero grandi alternative a livello non di grandi nomi, che non è importante, ma di grandi giocatori. Secondo me, senza esaltazione, ma è un eccellente giocatore e lo considero un top player. Al di là di questo, purtroppo la narrazione di Cardinale non è ferma al secondo posto delle 29 giornate di quest'anno e al disastro delle successive, ma alla completa mancanza di conoscenza e di sensibilità della storia, dell'ambizione e della passione dei tifosi di questo club. Il Milan scivola sulla buccia di banana perché viene spinto dall'interno, perché Ibrahimovic che sabota l'operazione di Allegri in tutto e per tutto, e quello che è avvenuto tra aprile, maggio e giugno ha sconcertato tutto l'ambiente milanista. Le 6 sconfitte in 10 partite dopo che ne avevi perse 2 nelle prime 29, il casting prima per l'allenatore, poi per la dirigenza che viene riciclata all'interno, ha lasciato tutti onestamente un po' smarriti. Adesso la cosa che stupisce di più è la sua presenza di Cardinale a casa Milan a prendere gli ordini da Amorim, perché questo è. E allora uno spera, si aggrappa, perché il tifoso di Milan in questo momento ha solo fede, speranza e carità. spera che Amorim si faccia la sua squadra un po' stile commissario tecnico di una nazionale, si prende i giocatori che conosce e gli dia un po' di linfa e di appartenenza a una squadra che, al di là dei risultati, perché è arrivata quinta quest'anno ma ottava l'anno scorso, manca l'appartenenza ormai da più di 10 anni a questo, club.
0: Simone, tu che ne pensi di questo acquisto oneroso, comunque al di là poi delle cifre che rimangono comunque alte, che idea ti stai facendo?
5: Ma allora l'acquisto, diciamo che per il campionato, hai detto tu bene prima, è per questo campionato, il nostro campionato italiano, viste secondo me la qualità al ribasso del nostro campionato, è un ottimo acquisto. Non vale i soldi che sono stati spesi, se sono veri poi quei soldi che sono stati spesi. Io mi soffermerei più che altro sul discorso del mondiale. Il discorso di Luca lo sposo in pieno sulla mancanza di identità. Speriamo che questa identità si ritrovi, e soprattutto l'identità racchiusa in quello che poi sarà lo specchio di questo mondiale, da parte di quei giocatori che tu hai nominato prima, che vorranno, quando è finito il mondiale, se vorranno restare o meno, perché qualche mal di pancia in termini di identità, di raggiungimento di quel prestigio che Luca diceva prima da parte del Milan, secondo me i vari Maignan, Rabiot e Pulisic non lo so se faranno un ottimo mondiale, se vorranno poi, e qualche mal di pancia potrebbe nascere in
0: funzione. Tu dici per andare via, pensi che possono andare via? Volendo andare via?
5: Sì, perché sì, questo mondiale, in questi giocatori rappresentativi di prestazioni che comunque sia e di qualità che possono fornire, secondo me potrebbero essere sviliti da un discorso legato al tipo di coppa che il Milan andrà ad effettuare, e magari qualche sirena di qualche squadra prestigiosa potrebbe avere l'appetibilità di prendere magari uno di questi giocatori, e quindi questi giocatori non essere nella partita del Milan. Io spero che la società riesca a trattenerli. Dopodiché sarebbe già un grande traguardo il trattenere quei giocatori di cui tu hai fatto i nomi. E dopodiché sarà il campo che determinerà quello che sarà il futuro del Milan.
0: Daniele, tu che idea hai? Garbo c'è? Non c'è, caduto Garbo, se me lo recuperate al volo così sentiamo anche il suo pensiero. Stefano, ti dà ragione Alessandro sul Milan, per l'altro vi dico, Allegri ha fatto un buon lavoro portando quella squadra al quinto posto. Lo scorso anno non andarono neanche in conference ed avevano Teo Hernandez al posto di Stupinian. Dove sono i calciatori di livello? Togli Rabiot e Modric ed è finita. Infatti sul finale di campionato, quando sono calati questi due, hanno perso la posizione Champions. Però l'ultima
1: non
0: partita non servivano i fenomeni per battere il Cagliari.
1: Pareggiare, no?
0: Sì, vabbè, per ottenere il punto.
1: No, quindi, 3-1.
0: Abbiamo recuperato al volo Garbo. Daniele, stavo parlando su Gonzalo Ramos per chiudere un po' il discorso.
3: Allora, io penso che Gonzalo Ramos sia un buon giocatore, ma che non valga 70 milioni di euro, tanto per essere chiari. Io avrei preso due giocatori da 35, uno da 40 e uno da 30, perché francamente non credo sia il giocatore che fa cambiare la squadra. Non è che hai preso Haaland, voglio dire, hai preso uno che fa la riserva nel Paris Saint-Germain, che per carità è una grande squadra, ma insomma io trovo che sia un investimento onestamente eccessivo. Ecco, credo che il Milan abbia bisogno di tante altre cose, e forse spendere tutti questi soldi per solo giocatore, secondo me non mi sembra sia stata la scelta migliore. Ecco.
0: Alcuni la pensano come te, ti devo dire la verità, mentre altri dicono che insomma il fatto che poi uno sia un'alternativa al Paris Saint-Germain, lì c'è una grande concorrenza, quindi qui può, e comunque ha fatto dei gol. Se viene qui potrebbe fare ancora meglio, potrebbe valorizzarsi ancora di più.
1: Ma adesso secondo me è anche presto per capire come sta lavorando il Milan. Ha preso Amorim vuole anche Gonzalo Ramos va al Milan. Io, se fossi un tifoso del Milan, sospenderei un po' le critiche, perché l'allenatore chiede Gonzalo Ramos viene al Milan,
0: sì, quindi è stato ascoltato.
1: Mi sembra che insomma sta funzionando qualcosina.
0: Luca, tu come sei d'accordo con quello che dice Stefano? Cioè c'è comunque l'ascolto dell'allenatore, è una garanzia.
6: Beh, non c'erano molte alternative, cioè nel nuovo organigramma dirigenziale del Milan non c'è un uomo di calcio, lui. È rimasto solo Ibrahimovic che purtroppo, come ripeto, una cosa era da giocatore, tutt'altra da dirigente. Io non ho mai visto un dirigente non dirigere come Ibrahimovic, addirittura mettersi di traverso. Quindi alla fine, che sia Amorim, un po' lo stile inglese, manageriale, a prendersi il giocatore o a chiederli e ad averli, mi sembra la cosa, la garanzia più, l'unica garanzia possibile e immaginabile. Hai scelto l'allenatore, che fosse la prima, seconda, quarta o quinta scelta, a questo punto interessa poco. Si sta facendo la sua squadra, se gli dà un po' di anima, corsa, entusiasmo e sottolineo ancora appartenenza al Milan. Ben
0: però,
6: ben.
0: Però scusami Luca, non per non essere, cioè nel senso non capisco l'appartenenza tua a che cosa ti riferisci, all'appartenenza?
6: Mi riferisco che Allegri può avere tutte le colpe del mondo, sì. Cardinale può essere cardinale finché gli pare, Ibrahimovic può mettersi in traversa, ma in campo ci vanno i giocatori. E fare un punto nelle ultime 10 partite per qualificarsi alla Champions dopo che sei stato secondo per tutto il campionato, ci metti un po' di attributi e il punto lo fai. Invece la squadra è scesa in campo, ma non soltanto col Cagliari, con l'Udinese, col Sassuolo, con l'Atalanta, e ci vuole gente che capisca che cos'è il Milan, che non è un punto d'arrivo.
0: No, ma io sono d'accordo Luca, sai qual è la mia perplessità sul discorso che facevi tu e che sottolineava anche Simone? È vero quello che dite dell'appartenenza, però mi domandavo io, ma se tu prendi una squadra dei portoghesi, ma i portoghesi hanno appartenenza del Milan, ma che ne so?
6: Ma cioè, adesso non si può...
0: No, faccio per dire adesso,
6: Ma questo non è un discorso che possiamo fare, cosa vuol dire? I portoghesi sì e i tedeschi no, o i tedeschi sì? Cosa
0: no, credo
6: dire?
0: Che l'appartenenza forse la riesci a instaurare più con chi cresce nel Milan,
6: che
0: no?
6: Cosa
0: che
6: vuol dire... Cosa vuol dire?
0: Ma ho capito.
6: Quello...
0: Sì, sì.
6: È fondamentale questo, è l'appartenenza.
0: È caduto Luca.
3: Posso?
0: No. Vai, finito. È caduto, aspetta che è caduta la linea, è caduta, lo recuperano al volo. No, io intendevo questo, cioè nel senso, mi sono espresso
1: tu
0: male.
1: Tu dici che con l'appartenenza non si vincono, cioè,
0: no, nel senso, tutto che se vuoi fare un discorso di appartenenza,
1: no,
0: devi
1: io
0: trovare
1: sono,
0: più gente che cresce
1: sposo,
0: nel Milan.
1: Ho capito,
0: poi è chiaro che...
1: Il pensiero, diciamo così, generale... che vede il Maldini della situazione,
0: Io sono Maldini c'è
1: no per carità ma io sono per un Maldini all'interno della società. Ma Maldini però solo perché è stato Maldini il grande campione del Milan, perché è bravo e perché ha a cuore il Milan, perché è proprio milanista ed è bravo,
0: sì,
1: allora
0: sì.
1: Maldini sì è un'eccezione, però per il resto il calcio non è che possiamo scegliere
0: no
1: noi,
0: ma io forse mi sono
1: e mettere
0: spiegato
1: le
0: persone male,
1: noi nella società perché l'appartenenza, insomma io capisco tutto. Cardinale avrà commesso degli errori, lo ha anche dichiarato. Ma non lo so, aspettiamo.
0: No, per carità,
1: vediamo che cosa sarà questo nuovo Milan. Poi...
0: È il ritardo che ha un po' preoccupato tutti. L'abbiamo ripreso, Luca, scusami che così ti faccio finire il discorso. C'è una domanda anche di Daniele. Vai.
3: Sì. Luca, allora, tu che sei ovviamente uno dei più grandi conoscitori del Milan, hai detto prima una cosa importante, hai detto sostanzialmente quello che ho sempre pensato anch'io, pur essendo lontano, che Ibrahimovic ha destabilizzato tutto l'ambiente del Milan, ha remato contro Allegri, contro Tare, probabilmente ha spaccato lo spogliatoio e così via. Allora la domanda è, ma perché Ibrahimovic deve rimanere? Cioè qual è il suo santo in paradiso che lo protegge?
6: Beh, una quarantina di milioni investiti in Red Bull mi sembrano una buona...
3: Finalmente ho avuto una risposta. Oh.
6: Una buona motivazione. Io questo buonismo e questa attesa per Cardinale faccio fatica a capirla, perché 4 anni fa, quando è entrato Cardinale, il Milan era campione d'Italia. Un anno dopo ha fatto le semifinali di Champions League e Cardinale ha smontato tutto. Squadra, lo staff, Maldini, eccetera. Non è, ottenendo un ottavo posto e un quinto posto, affidandosi a gente non solo poco preparata ma anche molto presuntuosa, non avendo assolutamente il polso di quello che stava accadendo in un club l'unico al mondo, dove l'estate scorsa e questo inverno il mercato lo hanno fatto in 4, 2 non parlando con gli altri 2, cioè Furlani e Moncada facevano una cosa, Tare e Allegri ne volevano un'altra. Cioè, ditemi che cosa si deve aspettare ancora da Cardinale. Ci si deve aspettare che sia stufo di fare figuracce come quelle che fa da 3 anni e adesso stiamo così, ma bisogna ridare anima a una parte sportiva che nel Milan mancava ci sono i bilanci, c'è il marketing, c'è il brand, ci sono le tasse degli incasserati, gli abbonamenti, ma non c'è la squadra.
3: Ma secondo me la cosa più preoccupante, Luca, è che una società gloriosa come il Milan, che è una delle società più gloriose che ha vinto di più al mondo, ha ricevuto dei no dagli allenatori. Cioè, questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra, vuol dire che anche sì, fuori del Milan
6: è un discorso un po' diverso. Ce n'erano alcuni che erano già impegnati in un modo, ce n'erano altri che erano impegnati in quella maniera. Ma personalmente, se faccio un repulisti come il lunedì successivo a Milan-Cagliari, devo avere già delle soluzioni.
0: Certo.
6: Dall'alto, parto dall'amministratore delegato per arrivare al direttore sportivo e per arrivare all'allenatore. Reale ha fatto il percorso inverso, è partito da Morin, adesso chi ha detto sì, chi ha detto no, è un problema relativo. L'importante è una strategia, se finalmente ce ne sarà una. L'importante è la filosofia, se finalmente ce ne sarà una.
0: Certo.
6: E l'importante è l'ambizione, se finalmente fosse tornata.
0: Diciamo, i bonus sono finiti in Palomeni e Braglia.
6: Sono strafiniti
0: i bonus. Beh, sì. Su questo possiamo dirlo, no? Simone, sei d'accordo anche tu? E poi ci salutiamo, sono finiti i bonus, insomma.
5: No, sono d'accordissimo, è l'ultima chance. Ripeto quello che ho detto prima, per mio modo di vedere, cioè, il milanismo si può trasferire sulle conferme di quei giocatori che ti possono far fare il salto di qualità, quelli che tu hai nominato prima.
0: Quindi tu dici Rabiot, Maignan, pure Modric, tu confermeresti? Sì.
5: Ma allora Modric ha detto che prenderà le scarpe al chiodo, però non si sa ancora, però sicuramente Maignan, Pulisic e Rabiot in una squadra che vuole ambire, come giustamente diceva Luca, in una squadra devono essere confermati. Lì valuterò se la società sa che cosa vuol dire essere proprietari del Milan o meno.
0: Quindi attendiamo. Va bene, mi devo fermare. Io ringrazio Simone Braglia, che oggi lo saluto prima. Ciao Simone, ciao. A presto, un abbraccio.
5: Ciao a tutti, ciao Luca.
6: ciao, buona giornata. Ciao,
0: Luca. Un abbraccio anche a Luca Serafini. Ciao Luca, grazie come sempre. Ciao. Grazie. Daniele, tu rimani lì, torniamo tra poco.

0: Bene, bene, siamo tornati. Stavamo dando un'occhiata a un po' di cose con Stefano. Ben ritrovati.
1: Ciao,
0: ben
1: Marco,
0: ritrovati.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, c'è Daniele Garbo con noi in collegamento di nuovo. Ciao Daniele, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, grazie a voi, ben trovati.
0: C'è anche Maurizio Biscardi che ritroviamo. Ciao Maurizio,
1: ciao, Maurizio.
0: Ben trovato.
2: Ciao,
0: buon pomeriggio.
2: Saluto tutti.
0: Buon pomeriggio anche a te, ben trovato. Allora, siamo tornati con voi nel pomeriggio. Io ritorno un attimo, così introduciamo anche Maurizio. È vero tutto quanto che il discorso che i problemi societari di alcune squadre possono aver creato o meno dei problemi, Stefano, però se noi andiamo un po' ad analizzare il finale di campionato di un paio di squadre, citiamole, Juventus e Milan, cioè si sono complicate sul campo molte situazioni da sole, poi tutte le problematiche, ok, però io non vorrei che molte volte queste problematiche,
1: ma Marco, cioè, voglio dire,
0: tendono
1: fare...
0: poi esatto. a nascondere le cose che avvengono sul campo.
1: Facciamo,
0: cioè,
1: un ragionamento, perché non abbiamo tempo, abbastanza semplice, no? per rendere un po' chiaro il discorso, l'argomento. Cioè, le problematiche, se ci sono in società, giusto, correggimi,
0: sì.
1: ci sono sempre.
0: Ci sono sempre,
1: dall'inizio dell'anno.
0: Sia nei momenti positivi...
1: Esatto. No, ma non è che in quattro giornate, non vai in Champions League perché ci sono problemi, la società non è all'altezza. Se la società non è all'altezza dall'inizio della stagione,
0: esatto,
1: o da due anni, allora se tu non vai in Champions League con tutte le difficoltà, con 10 punti di vantaggio sulla quarta, sulla quinta, sei giornate dal termine,
0: è colpa tua. Io la vedo
1: se
0: così.
1: Se tu, Juventus, prendi 4 punti dopo lo scontro diretto con la Roma, alla Roma, e non vai a 3-4 giornate dal termine, è colpa della Juventus.
0: Io la vedo così. È colpa del campo.
1: Le responsabilità, adesso colpa è una brutta parola. Le responsabilità vanno attribuite al lavoro di campo.
0: Esatto.
1: Cioè, se no facciamo, che facciamo? Dividiamo, frazioniamo in due la stagione. No, diciamo che all'inizio Milano e la Juventus stavano là perché c'erano Spalletti e Allegri che erano, sono bravi. Sono bravi, ma restano bravi e saranno sempre bravi. Però uno la storia la deve raccontare tutta. Cioè, non è che se uno dice, però insomma, Allegri poteva far meglio, sì. Spalletti poteva fare meglio, sì, lo sanno entrambi, ma non è che se uno fa un'osservazione critica così dice è contro, no, assolutamente. Per me Allegri e Spalletti restano due allenatori eccezionali, uno va al Napoli, l'altro resta alla Juventus, questo testimone certifica la loro bravura, però anche i più bravi possono sbagliare o no. Cioè Ancelotti nella prima partita del mondiale fa giocare i Bagnets terzino destro, si può dire che si può sollevare un'obiezione, una perplessità, dice certo, sai che c'è certo, la prossima volta metti Danilo, ha messo Danilo. Ibañez alla difesa a 4, cioè a terzino destro, ragazzi possiamo parlarne, ma anche il più idiota del mondo può dire scusate ma posso dire una cosa, e se no alla fine diciamo niente
0: esatto.
1: E ce ne andiamo.
0: Maurizio, ti coinvolgo in questo discorso, vai, un tuo pensiero veloce perché poi c'è un paio di temi da affrontare, dai.
2: Ma io credo che la cosa che sia chiara su Milan e Juventus, hanno sbagliato le campagne acquisti, molto semplice, la Juventus da più di un anno, il Milan è in mano a dei fondi e tutte le squadre che
0: sono ce la facciamo. Però Maurizio, hai ragione, ma è un discorso generale, cioè nel senso va benissimo quello che stai dicendo e lo sottoscriviamo, però quando tu perdi all'ultima, cioè scivoli su una buccia di banana da solo, te la devi prendere con te stesso. Cioè devi dire,
2: certo che te la devi prendere. Cioè,
0: le ultime 10 partite al Milan ha perse 6 e non può essere che la colpa è della società, perché se tu fino alla Lazio eri in lotta per lo scudetto, dopo che è successo?
2: Sì, no, questo è ovvio, però è successo anche che prima di arrivare ad essere in lotta per lo scudetto, quante partite abbiamo detto il Milan l'ha vinte per il rotto della cuffia senza meritarlo?
1: Sì, Mauri, ma va bene tutto, però facciamo un discorso.
2: Poi si possono bilanciare nel tempo.
1: Sì, la questione sì, ma quando sei proprio lì che devi tagliare il traguardo, questo dicevamo Maurizio, no?
2: Ma quando devi tagliare il traguardo? Allora, se tu ti vuoi vedere
1: campo,
2: un po' la storia,
1: è campo quella roba là.
2: La storia anche di Allegri, lo vedi? Perché ha fatto sempre i finali di stagione più bassi della partenza? Anche per il modo di giocare, perché fino a che tu hai dei giocatori in perfetta forma, eccetera, e giochi sempre sull'equilibrio, il giocatore è più fresco e ti risolve. La stessa storia è Modric, no? È un esempio, a 40 anni Modric comincia alla grande e poi però fatica quando arrivi alla fine della stagione, e alla fine della stagione su una squadra che gioca sempre in bilico ti può andare peggio.
1: Ma sì Maurizio, ma noi dicevamo che a prescindere dalle oggettive difficoltà che ci possono essere all'interno della società, faccio un esempio, la Roma, c'è il diverbio, la diatriba Gasperini-Ranieri, se non fosse andata in Champions League la Roma, che cosa avremmo detto?
2: Io perché questo Ranieri, non lo so, però so
1: ho capito, ma
2: risolta,
1: funziona così, ma bravo Gasperini che a 5 giornate dal termine ha portato la nave in porto. Sì. Questo voglio dire. Allora Gasperini c'è riuscito, gli altri due no. È molto semplice. È
2: certo,
1: molto semplice
2: perché la società
1: con tutte le difficoltà che ci sono state dai
2: esattamente quello che sto dicendo, cioè
1: bravo Maurizio,
2: si è risolto il problema Gasperini Ranieri perché ho torto collo. Comunque la società ha fatto una scelta,
1: sì, per carità, però se non fosse arrivata in Champions League eravamo pronti a dire quella cosa ha pesato, ha inciso.
2: Quando hanno litigato Ibrahimovic
1: lì però ha inciso, vedi?
2: E lì è inciso perché non l'hanno risolta, perché non hanno detto ha ragione Allegri o ha ragione Ibrahimovic.
1: Allora tu poi pareggi col Cagliari per colpa di quel litigio.
2: No, tu pareggi col Cagliari per colpa di una
1: perdi col Cagliari
2: per colpa di una situazione che si è portata avanti nel tempo e che si stava portando avanti pure a Roma. Infatti a Roma quando ha ricominciato a riprendere adesso, quando tu hai un clima più sereno, quando si è presa una decisione, quando togli ai giocatori la possibilità di dire ah beh ma io sto di qua o sto di là. Quindi quando tu sei chiaro e dai chiarezza e dai prospettive, secondo me è così. Poi
0: ma perché arriva poi? Daniele, rivengo anche da te, poi leggo un messaggio, dai vai.
3: Guarda, è vero quello che dice Stefano, però credo che il Milan sia stato sabotato dall'interno da quello che ha combinato Ibrahimovic, quello sia stato forse determinante, anche se è vero che Ibrahimovic non va in campo e i giocatori invece sì. La Juventus la situazione è un po' diversa, secondo me gli è mancato proprio qualcosa nel momento importante perché ha sbagliato completamente la campagna.
1: Scusami, però perdonami Daniele, sai quanto ti stimo e ti voglio, ma che significa sabotato? Perché è una parola... Ma in che termini avrebbe sabotato il Milan a 10 giornate dal termine? Ha ordinato perdetene 6 e vincetene 4?
2: Non ordini mai, però se spacchi lo spogliatoio.
1: Che
2: cos'è questo
1: sabotaggio?
2: Se spacchi lo spogliatoio, ha ragione Daniele.
1: Ma allora perdonatemi, però mi manca un pezzo. No, mi interessa questa cosa qua, ma non è che voglio avere ragione, assolutamente. Io ragiono per capire, non per avere ragione. Allora, però mi dovete spiegare una cosa. Il Milan, prima di Milan-Cagliari, giusto? Che è stata la partita decisiva in maniera negativa per il Milan, fa una partita colossale, colossale sul piano dell'impegno a Genova, contro il Genoa 2-1 vince. Mi dovete capire allora che fa? Prepara l'amaro finale in casa davanti al suo pubblico? Cioè questo mi manca sto pezzo. Cioè chi narra, chi dice che il Milan è andato in Champions League per una serie di rivolgimenti, di frizioni interne, le cose, allora non vinci neanche a Genova 2-1.
2: Poi non vincere
1: buttando,
2: a Genova, infatti.
1: Buttando il cuore oltre l'ostacolo, perché io l'ho vista quella partita.
2: Non vincere a Genova, ma prima di Genova hai fatto altri disastri.
1: Ho capito, perché ma perché hai vinto a Genova però, Maurizio? Mi manca sto pezzo.
2: Allora, siccome hai vinto a Genova devi vincere tutto.
1: È l'ultima col Cagliari, ti serve un punticino per andare a Champions League, non lo fai.
2: Tu ti fissi con l'ultima col Cagliari, che è stata la corsa che ha fatto traboccare il vaso. Sono state 10 partite di fila, tolto Genova.
1: Benissimo, Maurizio, non conta.
2: Cioè, non è che è successo a Cagliari e basta.
1: Ho capito quello che tu dici, però allora non sarebbe dovuto avvenire a cadere questa vittoria grande, con grande determinazione raggiunta a Genova.
2: Okay. Forse quello ti ha creato la convinzione, dice vabbè, ormai è fatta. Ok, questa è una possibilità, ma è una possibilità. Quello che è certo è che nelle ultime 10 partite da passare a poter vincere lo scudetto sei passato ad essere quinto,
0: è vero.
2: Perché hai fatto un disastro.
0: Daniele, rivengo anche da te perché poi arrivano anche dei messaggi, magari sentiamo anche qualche audio, vai.
3: Ma guarda, questo è un dibattito interessante, come
0: sì, mi piace.
3: Ognuno la vede in maniera diversa dall'altro, ma è normale che ci sia questo dibattito. Poi Stefano ha giocato a calcio, io no, quindi certe dinamiche...
1: No, ma Daniele, ma mica venivano contro di te, però ci siamo persi Genoa-Milan in questo racconto.
3: Sì, no,
0: io pensavo che era fatta.
1: A Genoa vinci 2-1, devi mettere la cera lacca e devi timbrare, con le bandiere, le
0: cose.
1: Perché non lo fanno?
0: Cagliari che fa la braciolata in mezzo alla settimana con i ciabatte, mangiano e fanno
1: Fai? Allora fai il dispetto e non
0: la partita è fatta, cioè veramente passano in vantaggio. Cioè aggiunge passa in vantaggio il Milan. Cioè non è che dici, sai, è passato in vantaggio 1-0 e poi fanno un macello.
3: No, ma infatti quello che è successo al Milan nel finale del campionato.
0: Cioè Allegri, vada bene, dopo una partita del genere non poteva rimanere a guidare il Milan, perché ha fallito un obiettivo che ce l'aveva in mano.
2: E infatti non è rimasto.
0: Beh, infatti è stato giusto così, ma giusto così, giusto così.
2: Sì, ma voglio dire, dove vuoi arrivare? Che il Milan ha giocato contro se stesso, perché se no non si spiega.
0: No, io dico solo che
2: il ragionamento è molto semplice.
0: Io dico solo che
2: se la fatta, è andato in vantaggio e nel momento che ha pareggiato tutto lo stadio contro, perché si è messo paura e non hanno saputo reagire. Capita.
0: Sì, sì, per carità.
1: Ma certo,
2: il problema non è Cagliari. Il problema non è Cagliari. Il problema è quello che è successo nelle ultime 10 giornate di campionato.
0: Sì, sì, sì, sì, però nonostante questo tu all'ultimo
2: ce l'avevi in mano. L'eccezione per Genova.
0: Esatto.
2: È Genova la stranezza, non sono le altre.
1: E che è successo, Maurizio?
2: Perché hai perso in casa col Parma, hai perso in casa 3-0 con la Udinese, perché hai perso 2-1 con Cagliari, non è strano. Hai fatto 0-0 senza fare un tiro in porta con la Juventus. Quello si deve chiedere perché quei risultati quando stai lottando per lo scudetto.
0: Allora,
2: è la stessa domanda che ti puoi fare su Allegri.
0: Sì.
2: Come mai la Lazio l'aveva rimontato, c'aveva non so quanti punti di vantaggio quando stava la Juve e l'aveva rimontata, o è stata rimontata in altre occasioni? Sempre nel finale con Allegri ha lottato con l'Inter per lo scudetto fino alla terza di campionato di ritorno e poi è crollata. Cioè, c'è una domanda per cui crollano, no? Certe squadre e certi allenatori.
1: Secondo me, perché Maurizio, se vogliamo fare un'analisi tecnica,
2: spesso,
1: no, sono d'accordo, può capitare, però secondo me non era pronta per vincere lo scudetto.
2: Ma certo, Milan,
1: quindi poi dopo, sai quando un pilota a un certo punto va fuori careggiata, la devi rimettere e non c'è riuscito.
0: Tu dici stava troppo sopra il livello,
1: troppo, sai, quando
0: sono andati fuori fase e da lì è successo il macello.
1: La carrozzeria, tu.
0: Questo è vero.
2: Come mai il Milan era così fuori fase?
0: Sono andati fuori fase perché hanno tenuto, hanno overperformato fino a quel momento, poi
1: la verità. Overperformare, arrivare quinto.
2: Quindi il problema è societario. Ha fatto una squadra che non valeva.
0: Nonostante tutto, però, capito, hanno buttato tutto all'ultima partita.
2: Aspetta, fammi sentire. Bravo Allegri, ma squadra inadeguata. Oppure,
0: ma io non sono d'accordo che è bravo, che è così bravo come state dicendo voi Allegri, e questo è la mia, il mio punto.
2: Io non dico né che è bravo né che non è bravo.
0: Secondo me ha sbagliato.
2: Non sono entrato in me. Ha sbagliato sicuramente. Perché è una mentalità sparagnina che a me,
0: esatto,
2: per esempio,
0: infatti
2: non piace.
0: Va al Napoli, attenzione, perché qui c'è un discorso. Daniele, finisci un attimo perché poi voglio fare una domanda sul Napoli che sta arrivando. Max arriva, quindi adesso ci sarà.
3: Ma io ho finito questa discussione, potrebbe andare avanti all'infinito, per carità, mettiamo la parola fine, se no arriviamo domani mattina.
0: No, vabbè. Però mo arriva al Napoli, mentre, cioè, io voglio proprio vedere, perché adesso il Napoli, con lui che il Napoli è arrivato secondo, lotta per lo scudetto.
1: Certo,
0: cioè non è che può dire che devo portare il Milan, devo
1: ritornare. Cioè, non cominciamo.
2: Dipende chi compra.
0: Come chi compra? Perché su Napoli può lottare per lo scudetto con l'arrivo della
2: Napoli. Napoli può lottare per lo scudetto, certamente. Poi bisogna capire, perché tu dici, cioè, se siamo fermi a oggi, è ancora la squadra.
1: Oggi fermiamoci.
0: Perché
2: guarda, sono le favorite per lo scudetto, no? A oggi.
1: Sì.
2: A oggi, insieme all'Inter, è la favorita per lo scudetto. A oggi. Dopodiché, se la Juve compra Pelé e Marcudetto, no? A oggi.
1: Sì.
2: A oggi, insieme all'Inter, è la favorita per lo scudetto.
1: Esatto.
2: A oggi. Dopodiché, se la Juve compra Pelé e Marcudetto,

0: critica del fondo, di nessun fondo, compreso quello dell'Inter. Pensare a vincere, ma è sempre pensare a guadagnare. Per poter pensare a guadagnare deve fare uno scatto di qualità, perché se no resta quinto, sesto, okay, e diventa un disastro. Quindi il Milan farà la campagna acquisti, secondo me,
1: okay,
0: a istinto. Il Napoli non lo so, l'Inter non credo, e la Juventus non ha i mezzi per farla la campagna acquisti.
1: Poi mi dici perché l'Inter non credo, ma fai un attimo rispondere anche a Daniele, poi vengo da te. Daniele?
2: Ma guarda, il Napoli secondo me per poter essere competitiva per lo scudetto ha bisogno di un po' di rinforzi, insomma, non mi sembra che questa squadra possa lottare per lo scudetto con le... Ma detto oggi, come ha detto giustamente Maurizio, questo è il discorso che facciamo oggi il 29 di giugno e ovviamente già
1: Però tu prendi Massimiliano Allegri per fare che cosa? Cioè porti
2: Massimiliano Allegri
1: per lottare per lo scudetto.
2: Lotti per lo scudetto. Devi comprare anche i giocatori. Devi comprare i giocatori, non è che vinci
1: sì,
2: lo scudetto.
1: Però perdonatemi, no, io Daniele, tu sai che non cominciamo a trovare scusa Allegri un'altra volta, cioè nel senso,
2: no,
1: Allegri viene nella squadra tipo sua. C'ha i giocatori forti, c'ha i giocatori affermati, c'ha i giocatori che hanno fatto cose importanti.
0: I giocatori vecchi.
1: Allora vabbè,
3: allora capito Maurizio, allora vabbè, no, Napoli da rifondare.
0: Allora, secondo te Lobotka è giovane?
3: No, ma siamo d'accordo, capito,
0: te,
3: però
0: De Bruyne è giovane?
3: Però l'avevi detto tu a oggi. Ragioniamo a oggi. A oggi mi sembra un'ottima squadra.
0: Se ragioniamo a oggi, il Napoli è una grossa squadra, il cui punto interrogativo enorme è De Bruyne, che pesce è? Lukaku, che pesce è? Di Lorenzo, che pesce è? Lobotka. Sono giocatori che rendono,
1: Lobotka,
0: hanno reso nel passato, o sono giocatori che stanno nella fase finale della
1: però
0: loro...
1: Qualcuno ti potrebbe dire, ma che sento anche Daniele, qualcuno potrebbe dire questi qui prima avevano un allenatore che un po' li spremeva. Allegri non è uno che
0: dire.
1: Allegri fa un po' un lavoro diverso, quindi potrebbero anche essere un po' rigenerati da questo punto di vista, o no?
3: Potrebbe fare molto,
0: ma l'anagrafe è l'anagrafe.
1: Ho capito, ma abbiamo sempre detto che lui voleva i giocatori forti, affermati, e mo vanno più bene manco questi, quindi Napoli è tutto da rifare.
0: No, non ho detto questo, ho detto che è una delle incognite. Poi può darsi che sordano e stanno alla grande. Lo stesso Lukaku, si vede che è pesante e che non corre, però ha giocato due partite da mezzo minuto l'uno e ha fatto due gol.
1: Sì, no, vabbè, Lukaku potrebbe anche essere ceduto e fare arrivare qualcun altro, quindi potrebbe essere anche un
0: allora
1: mercato.
0: Allora vedi che è la campagna acquisti che conta.
1: Ma certo che però parte da una bella base, mi sembra, insomma, no? Cioè, non è che parte
0: da un'ottima base.
1: Un'ottima base.
3: Ecco, quello volevo dire.
1: Un'ottima base. Beh, fino a qui siamo d'accordo. Daniele?
2: No, ma sono d'accordo, cioè, noi ragioniamo oggi il 29 giugno, quindi sicuramente la base del Napoli è forte, perché altrimenti il Napoli non sarebbe arrivato secondo. Però per diventare una squadra competitiva per lo scudetto, che in questo momento secondo me vede come favorita l'Inter, in attesa che venga completato il mercato, il Napoli ha bisogno di qualcos'altro, di qualche rinforzo. Dopodiché, se ad Allegri metteranno a disposizione 3-4 rinforzi di qualità, ha l'obbligo Ranieri e Allegri a quel punto di cercare di vincere lo scudetto. Se non ci riesce è colpa sua.
1: No, per carità, per me parte a prescindere con questo obiettivo, per come la vedo io, perché prendi la squadra che è arrivata seconda, quindi non ci puoi raccontare in una conferenza dobbiamo andare in Champions League. Grazie, ti risponderei, è il minimo che puoi fare col Napoli. Vabbè, comunque dai,
0: è il minimo che puoi fare col Napoli, dipende pure dalle altre. Cioè, se le altre si rafforzano all'infinito,
3: è evidente,
1: ma chi si rafforza all'infinito? Tu hai detto l'Inter non credo che faccia mercato, cioè stiamo parlando della squadra campione d'Italia.
2: Ragazzi, non sottovalutiamo la Roma, perché la Roma
1: Roma,
0: stavo arrivando, il Milan, non a caso il Como,
1: esatto, io metterei il Como, oggi qualcuno di noi ha detto che il Como...
0: La Roma. Quindi vuol dire che se la Roma e il Como fanno la campagna acquisti che devono, e la possono fare perché la base è ottima anche di queste due squadre, tu il terzo, quarto e quinto posto te lo giochi. non è così automatico che arriva, e non è automatico né per l'Inter se vendesse qualcuno, né per il Napoli se deve rifare.

0: Rossi, né per il Milan né per la Juventus. Bisogna capire che cosa fanno nella campagna acquisti. Vabbè. Perché questa campagna acquisti è molto importante, perché non è così automatico come era un tempo che le squadre che vanno in Champions sono quelle quattro. Non lo sai quali sono.
1: Questo è vero.
2: No, Daniele, senti, non so, prima, così chiudo perché ho due cose velocissime prima di salutarvi. Daniele, prima, mi sembra proprio Andrea Santoni in apertura ha detto: attenzione, perché secondo me il Como si sta preparando per vincere lo scudetto. Un po' modello Leicester, ha detto. Daniele, sei d'accordo o è lontano da questo tipo di obiettivo?
3: La proprietà è floridissima, che arriva a spendere 70 milioni per tenersi Nico Paz, quindi vuol dire che non hanno problemi economici. È chiaro che cercano di fare uno step in più, sono arrivati quarti quest'anno, cercheranno di fare qualcosa di più, di essere competitivi per lo scudetto, perché no? Io credo che Fabregas, senza dirlo ovviamente, ma un pensierino ce lo faccia, soprattutto se gli compreranno quei due o tre giocatori che gli mancano per diventare competitiva.
2: Stefano Impalomeni?
1: Beh, ha messo, cioè, questa cosa di Paz non è indifferente, è un'operazione che certifica anche l'ambizione di questa piccola, ricca e virtuosa provincia. Non ha pressioni che ci sono a Milano, Torino, Napoli, Roma. E quindi attenzione, ha detto bene Maurizio.
2: Madrid, è una cosa normale. Paz che rifiuta Real Madrid, è normale.
1: Ma non ha rifiutato. Cioè, è stato...
2: Ah, tu dici, vabbè, vengo tra un po'.
1: No, non ho detto questo, però... Real Madrid non, cioè, se l'avesse voluto, no,
2: lo prendeva,
1: avrebbe preso.
0: Ma sì, è il Real Madrid che ha detto: c'è, cioè, no, a sfascio di quei giocatori lì.
2: Dice: te lascio un altro anno nella giostra, e
1: cioè,
2: poi
1: non credo che passa. Non è che credo che passa sia impazzito.
0: Anche a vita, nel senso, mi tengo la ricompra. Perché se sboccia che è un campione, comunque deve essere mio,
2: esatto.
0: Ma se no, tietelo pure, perché tanto c'ho Arda Güler, che evidentemente loro considerano migliore. Poi c'ho Bellingham, che evidentemente considerano migliore.
2: Però intanto si sono presi arrivato... 60 milioni, capito?
0: Intanto
2: si sono presi 60 milioni.
0: 50, non 60.
2: Hanno detto 60, perché...
0: No, 60 l'hanno comprato il Como, ma loro gli avevano dato 10 per...
1: 10, per... ho capito, 50.
0: Cioè, hanno esercitato la ricompra a 10 e poi gliel'hanno ridata a 60, quindi 50. No, nel totale.
1: Sì,
2: ok.
0: E quindi il Como, voi dite, mira a vincere il campionato italiano? Io sono convinto che Milan nell'arco di 3-4 anni ha vinto la Champions League.
2: Milan?
0: No, il Como.
2: Il Como o il Milan? Non ho capito.
1: Mira.
2: Ridimmela bene questa.
1: Maurizio.
2: Ripetila, questa è interessante.
0: Sono convinto che il Como non pensa solo a vincere il campionato italiano, mira a vincere la Champions League nell'arco di 3-4 anni. Che ci riesco o no è un altro discorso. Che abbia i mezzi è sicuro. Perché tra il Como e tutte le altre squadre italiane c'è un abisso dal punto di vista economico. Quindi
1: questa proprio è una dichiarazione, Maurizio, hai riempito veramente il pomeriggio
2: una carrellata sui social. Aspetta,
0: posso dire una cosa? Si misero tutti a ridere. Io alla seconda giornata di campionato, ci sono le registrazioni, ho detto: il Como per me arriva in Champions. Tutti a ridere.
1: No, io non ho mai
3: sorriso. Anche in Palomeni l'ha detto. Anche in Palomeni
1: mai. Siamo in due.
2: Siamo in due. No.
0: Allora,
2: aspetta,
0: quindi,
2: aspetta. Ci sono
1: siamo stati sbeffeggiati.
2: Fermatevi un attimo solo. Vi rubo qualche minuto in più. Però fammi sentire qualche commento veloce, Claudio. Vai.
4: Mia Torino. Ma l'ipotesi può essere che ha preso Allegri del Laurenti per andare più avanti in Champions e del campionato.
2: Ha preso Allegri per andare più avanti in Champions.
1: Se capisci, è tradotto.
4: Altro per la Champions.
2: Quindi Allegri per la Champions. Senti, aspetta. Ha preso Allegri per andare il Napoli più avanti in Champions. Prendiamo un altro, dai. Magari poi rispondono al volo. Vai. Vediamo.
5: Ciao Antonio da Lucca. Certo, la vostra voglia di mettere alla gogna Allegri è irrefrenabile e più forte di qualsiasi discorso.
2: Vabbè, ciao. Andiamo avanti. Un altro? Aspetta, poi Alessandro dice: Maurizio non ha detto niente di strano, la Champions entro pochi anni è nei programmi della società Como, non è un segreto. E c'è chi invece non è d'accordo con te, caro, caro Maurizio, su questa cosa. E, vabbè, e, non lo so, volete rispondere a uno di questi messaggi del volo che sono
1: ambientati? No, a quale gogna? Cioè, ad Antonio, che poi tra l'altro è sempre carino. No, ma lo so, vabbè, ci provoca scherzosamente, ma quale gogna? Ma Allegri resta un fenomenale allenatore che però ci aspettavamo, io personalmente insomma mi aspettavo qualcosa di diverso, certo, nella gestione finale di una stagione tribolata, una stagione dove, ha detto correttamente anche Daniele, c'è stato un qualcosa e non è neanche un qualcosa è successo lì all'interno del Milan, però insomma, vabbè, alla fine, al netto di quello che può succedere all'interno della società con tutte le problematiche annesse, sì, tu c'è il traguardo, là tu fai le maratone, c'è il traguardo, non è che dici
2: ma è come venire a 100 metri dall'arrivo,
1: l'arbitro mi sposta che ma ha fatti 41 e 990, no, come, ne devi fare 42,
2: ma è come svenire a 100 metri dall'arrivo, caschi per terra quando ce lo vedi, capito?
1: Non ti può fare un'eccezione,
2: lasciamo stare,
1: capito?
2: Allora, finalissima, una domanda per parte e poi vi saluto. Biscardi, l'investimento del Milan su Gonçalo Ramos è eccessivo, è giusto, come lo giudichi?
0: È eccessivo, sì, però è necessario, perché il Milan un altro anno fuori della Champions non se lo può permettere. Non se lo può permettere.
1: Dai, è un lusso necessario. È un lusso necessario.
0: Quindi è un lusso necessario che non può essere neanche l'unico, secondo me,
2: certo,
0: perché non può permettersi più errori.
1: Vabbè, ma che, ho capito, ma che tu ti aspetti che il Milan possa spendere 200 milioni di campagna, fare un, cioè, da quello
0: no,
1: che...
0: deve vendere altri e azzeccare gli acquisti che sta che
1: vabbè,
0: deve
1: ti
0: fare,
1: aspetti un Milan protagonista, dai, un Milan protagonista,
0: deve essere un Milan almeno, ma minimo tra le prime quattro, se no è un fallimento che si riversa sul fondo in maniera pesantissima. Vabbè. Quindi non se lo può proprio permettere.
1: Sbagliare una volta sì, due no.
0: No.
2: Va bene. Daniele, tu mi sei già esposto. No, ti volevo chiedere invece, ti aspetti un colpo dell'Inter da qui a breve?
6: Beh, secondo me sì, perché è ispirato, fumato palestra, secondo me l'Inter deve fare qualcosa, quindi mi aspetto sicuramente un grande acquisto, perché i soldi li hanno, quindi sicuramente...
2: Tu dici
6: l'Inter
2: che c'hanno
6: qualcosa.
2: I soldi?
6: Beh, insomma, se volevano prendere Palestra 60 milioni, quei 60 milioni sono rimasti in casa, quindi penso che li abbiano, no?
2: Va bene.
0: Come l'anno scorso, erano rimasti 50 di Lokman, eccetera, ci hanno comprato due mezzi giocatori.
2: Quindi tu ti aspetti in altri due mezzi giocatori?
0: Io mi aspetto quattro mezzi giocatori, cioè non quattro mezzi giocatori, mi aspetto quattro giocatori dai 25-30 milioni l'uno e uno magari a parametro zero. Questo è, quindi seconde linee. Poi se queste seconde linee, siccome sono bravi Marotta e Ausilio, queste seconde linee funzionano più di delle squadre avversarie, quelle forti, diciamo, che spendono magari 40-50 per prime linee giovani, e questo funzionerà e ti permette, faccio un esempio, Susi ci ha reso ed è costato solo 15.
2: Il discorso è chiaro.
0: 25, Diouf a 25 non hanno praticamente mai giocato. Cioè l'Inter è bloccata in questo.
2: Vabbè,
0: quindi quando sento che spende 60-70 milioni per un giocatore, io rimango estremamente dubbioso. Mi sembra una pantomima.
2: Anche noi eravamo molto dubbiosi, poi soprattutto su Nico Pass. Quindi vabbè, è andata come è andata, va bene. Mi devo fermare. Grazie a Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele.
2: Daniele, grazie.
1: Ciao Maurizio.
2: E grazie a Maurizio Biscardi. A presto, break per noi, piccola pausa e torniamo, recuperiamo un po' di messaggi.

0: Allora, sono arrivati un po' di messaggi, adesso li recuperiamo tutti piano piano in questo blocco. Allora, andiamo subito alla messaggeria, al 331-8200-23. Stiamo dando un'occhiata anche alla partita di Sinner a Wimbledon, un set pari, quindi sono al terzo 2-2 in questo momento. Allora, Stefano, sentiamo un po' di audio e anche di testi scritti, recuperiamo, vai.
1: Buongiorno caro direttore, un saluto pure a Stefano Impallomeni. Io sono tifoso interista, non capisco come mai Marotta da 2 anni a questa parte non riesce a prendere giocatori che sono giocatori di calcio. Voglio dire, sì, va bene il risparmio, va bene il parametro zero, va bene tutto, ma quando vedi Cardinale che spende 70 milioni, adesso lasciamo stare se va bene o no Gonzalo, però voglio dire, spendiamone qualche soldo, siamo i campioni d'Italia, pigliamo qualche grosso nome, qualche grosso giocatore.
0: Ma che te lo prende grosso nome?
1: Questo voglio dire.
0: Vabbè,
1: che cosa ne pensate?
0: Che i grossi nomi non si prendono più. Però vedi, questa cosa di Gonzalo Ramos può spostare, no, anche
2: no, io dico, però,
0: il pensiero,
2: insomma, io capisco, rispetto,
0: però
2: anzi un saluto
0: c'è una squadra che ha lo scudetto sul petto e l'altra
2: l'Inter
0: no,
2: ha vinto uno scudetto e una Coppa Italia, Marco,
0: è apposta, c'è qualcosa, non so. Non solo, ha fatto anche due finali di Champions,
2: deve
0: negli
2: essere preoccupato
0: anni.
2: Perché il Milan prende Gonzalo Ramos a 70
0: io
2: milioni di
0: direi,
2: euro
0: io, mi verrebbe da dire, diciamo a Marotta di continuare a lavorare in questo modo poi se ci scappa è chiaro che, diciamo così, che lo schiaffone è arrivato da palestra, perché era fatta la cosa, c'è poco da fare, quella era fatta. Io su Nico Pass, ti devo dire la verità Stefano, io non ci credo. Perché
2: no,
0: Nico Pass è stata una cosa che è uscita il giorno dopo, esatto, del no. Allora, Nico Pass, tutto su Nico Pass.
2: No.
0: Ma tutto su Nico Pass, ma dove lo vai a prendere Nico Pass? Ma questa era una roba costruita mediaticamente. Dai.
2: Nel passato. Nel
0: ma
2: passato,
0: sì, ma magari a Zanetti piacerà.
2: Nell'immediato
0: ma dai,
2: non c'è mai stato nulla, secondo me. No, trattativa non c'è stata.
0: Ma non ci stanno i soldi per arrivare a Nico Pass, perché poi Nico Pass, se l'Inter vuole 70 milioni.
2: Ma
0: poi questo ha scelto il Como, ragazzi. Ha scelto il Como. Noi dobbiamo anche farci la domanda, scegli il Como. Punto. Che dobbiamo fare? Allora, vai con un altro audio, Andrea. 331-8200-23.
3: Ciao Marco, ciao Stefano. Io sento che l'Inter deve battere il colpo. L'Inter è stata per fare questi schiaffoni per palestra e per anche Nico Paz. Ma alla fine Nico Paz non è mandato sul mercato, perché si sono fatti un favore di plusvalenze fra il Reale e il Como, quindi non è mandato sul mercato, però l'Inter ha preso gli schiaffi anche per Nico Paz. Ma è l'Inter a vinto il campionato. L'anno scorso il miglior acquisto dell'Inter lo fa il 30 agosto prendendo Akanji. Ma io non capisco perché ci deve avere tutta questa furia una società che ha perso 3 panchinari, l'unico giocatore è Dumfries, che è importante. Ma c'è 2 mesi di tempo per sostituire Dumfries. Fosse andato via Lautaro, Çalhanoğlu o Barella, posso capire. Ma finora è andato via solo Dumfries.
0: Bene, vabbè, però insomma ti aspetti che possa fare qualcosa sul mercato, poi vediamo, insomma il mercato inizia prossima settimana, però i movimenti già sono ben avviati. 331-8200-23, ancora un altro, dai, poi leggo un po' di messaggi.
4: Direttore Vicari, buongiorno, buongiorno Stefano.
0: Lo sta facendo andare da una parte all'altra.
4: Ma adesso il Como che vince lo scudetto, ma dai, ma state
0: ma mica
4: state
0: abbiamo detto noi, l'ha detto, detto si
4: ma
0: sta
4: se
0: preparando.
4: Il Milan o la Juventus avrebbe fatto quello che doveva fare. Il Como la Champions la vedeva col cannocchiale.
0: Sono d'accordo.
4: E così sarà l'anno prossimo, che la vedrà col cannocchiale.
0: Vabbè,
4: ve lo assicuro io.
0: Vabbè.
4: Salvatore da Berlino. Ciao.
0: Salvatore da Berlino. Grande. Allora.
2: Ci saranno 42 gradi pure lì.
0: Mamma mia. Ti leggo questa da tutto Mercato Web, poi ti leggo i messaggi. Allora, Juventus su Moremovic, Carnevali va per l'affondo, ma il Sassuolo vuole 40 milioni. Hai capito? 40 milioni, ho capito, però ragazzi, queste sono le valutation, che non è svalutation, sono valutation questo, capito?
2: Tanti,
0: 40 milioni, vale questa cifra questo difensore?
2: Beh, è molto richiesto.
5: No.
0: Allegri
2: no.
0: Interviene, non è d'accordo, però non vale questa cifra.
2: Ha ragione Max, no.
0: Vabbè, a posto. Andiamo a sentire un altro messaggio, vai.
6: Ciao Marco Luigi.
0: Luigi.
6: Ma io sono molto perplesso sulle scelte della Juventus. Ma Lucumi, è un giocatore da Juventus secondo te? Non lo so, è altri giocatori che stanno scegliendo?
0: Ti rispondo, no.
6: No, non vedo.
0: Però che prendi?
6: Cioè, qua ci vogliono tre grandi fuori classe per fare il salto di qualità.
0: Ma ragazzi,
6: Lucumi è un giocatore da media squadra, secondo me. Ciao.
0: Guarda, io rispondi tu.
2: No, no, te l'ha fatta a te la domanda.
0: No, ma io, ragazzi, non i fuori classe non.
2: Insomma, uno deve secondo me la Juve deve trovare dei profili
0: funzionali
2: e esatto,
0: funzionali,
2: e deve essere fortunata, tra virgolette,
0: però se è funzionale non lo
2: o
0: so.
2: Brava a centrare subito gli acquisti, perché noi Marco abbiamo speso quante settimane intere a parlare di Bremer, dell'importanza di Bremer nella difesa della Juventus, Bremer qua e Bremer là e Bremer non gioca nel Brasile di Carletto Ancelotti.
0: Ce sarà un motivo. Ecco. Oh, ma Malen come insegna? Sai che non l'hanno messo in discussione?
2: Beh, ma insomma,
0: stanno mettendo in discussione. Forse
2: gioca verso largo, proprio entrato di potenza.
0: Ho visto Kift, te lo ricordi Kift? Ha lasciato una dichiarazione a Telegram. E dice, guardate che non si sa se gioca la prossima partita. È in discussione.
2: C'è ballottaggio. C'è Summer perché ha trovato la prima partita, l'ha fatta da centravanti, tra l'altro secondo me fa un ottimo primo tempo, non riesce a segnare, non gioca complessivamente una brutta partita, però poi Koeman nella seconda mette al suo posto Brobbey, mette Gakpo a sinistra e lui a destra, Malen. Brobbey fa due gol subito, la terza partita Brobbey fa un altro gol da centravanti. Quindi sai come va a finire il mondiale, no?
0: Tu parti con ma il mondiale è così,
2: È così.
0: È così, becchi il giocatore che segna e si sblocca, devi puntare su quello, perché il mondiale è un percorso corto, non è che devi fare un ragionamento al
2: quindi
0: al
2: ci
0: lungo.
2: Può stare che Summerville spinge, può giocare a destra, al posto di Malen, che è stato spostato a destra.
0: Il Como dall'anno prossimo deve fare i conti con il fair play finanziario, come farà a vincere la Champions, scrive Luigi. Buonasera, Antonio da Napoli, credo che Como e Roma nei prossimi due anni vinceranno lo scudetto perché hanno due allenatori veri, parlo da tifoso della Juventus. Maurizio non ha detto niente di strano, la Champions entro pochi anni in programma per la società del Como, questo l'avevamo già letto prima. Poi qualcuno invece dice posate il fiasco, ci scrive Gianni. Allora, quello magari a quest'ora è un po' complicato, però magari più tardi. Se avessero mandato via Ibra, scrive Gianluca, oggi racconteremo un'altra storia, per non parlare di Leao al mondiale quasi peggio che al Milan, vero, veramente inguardabile. Poi buon pomeriggio dalla bella Cartagena, Colombia. Cartagena, perdonami, Colombia, scusate, ma il direttore Stefano hanno ragione. La domanda: e se si fossero classificati Juve e Milan in Champions, avrebbero cambiato la società? Beh, la società l'ha cambiata più. Vabbè, sì, hanno fatto cambiamenti entrambi. Non lo so. Questo però è difficile rispondere.
2: Vedi, quando non c'entri in obiettivo, hai anche il diritto di. No.
7: Domani è impossibile.
0: È vero. Allora, vai con un altro audio se c'è. Io chiedo.
8: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe.
0: Giuseppe.
8: Per quanto riguarda l'Inter, io più che criticare l'operato della dirigenza, bisogna fare secondo me un bagno di realismo. Si pensava che forse si poteva andare oltre il consentito, invece il consentito non si supera all'Inter, la proprietà è chiara. E non investe cifre folli, non fa colpi folli, e la dirigenza dell'Inter deve adoperarsi così come tutti attraverso le cessioni. Se saranno bravi a cedere, allora potranno acquistare qualcuno, ma sempre parliamo di giocatori futuribili.
0: Io sono d'accordo, cioè tanto follie non le fa Octree, ragazzi, è inutile chiedere qualcosa che non può essere realizzato.
2: È così.
0: Quindi questo è quanto. Passo e chiudo. Vai ancora.
9: Buon pomeriggio, Giovanni da Bari, ovviamente interista. Ovviamente tifoso in questo mondiale dove manca l'Italia, tifoso dell'Argentina. Ovviamente perché c'è anche il signor Lautaro, il nostro capitano. Detto questo, che mentre mi ascoltavo su Messi, potrebbe essere Messi il grande colpo di Marotta, visto che Marotta e Octree vogliono fare il colpo mediatico, quindi a posto di Nico Paz potrebbe venire Messi a parametro zero, con ingaggi 7, 8, 10 milioni, un paio d'anni, ce li può fare in Italia, nel campionato, nel nostro campionato, e magari un trittico Messi, Turam, Lautaro sarebbe top. Scusami se te lo dico, ma per me è una cazzata.
0: Ha risposto Sarri, Maurizio. Stavolta lascio a Sarri la risposta. Vincere, allora Gigi ci scrive: ma ragazzi, ma che goduria è vincere gli scudetti con i parametri zero e profili giovani da prendere a cifre normali? È troppo facile comprare i giocatori e spendere 50 milioni. Lo sai cosa vi dico? Che per sarebbe stato immorale prendere Palestra a 50. Sicché è un precedente in Italia che non va bene. Bisogna tornare con i piedi per terra. Viva Marotta, Ausilio e i parametri zero. Hai capito? Vabbè,
10: è
0: fiducioso il nostro amico. Quando si parla di Como diventano tutti commercialisti, bisogna farsene una ragione. Il Como è una potenza e continuerà a crescere. Nessuno lo mette in
10: you
0: dubbio.
10: Speak
0: però,
10: about bla bla bla.
0: Però sto fair play, se c'è, in qualche modo deve essere rispettato. È una rottura di scatole, però insomma. Allora, andiamo con un altro audio.
11: Marco, non è una critica, è una riflessione. Ma perché l'Inter deve fare per forza questo colpo? Cioè l'Inter ha vinto lo scudetto, ha vinto la Coppa Italia. Ci sono squadre che sono arrivate a 15-20 punti dall'Inter, è vero, ha perso Dumfries e non è riuscito a prendere Palestra. Ma qual è la furia dell'Inter di fare per forza il colpo di mercato?
0: Perché l'Inter non deve comprare nessuno.
11: L'Inter acquisto l'anno scorso l'ha fatto il 30 agosto, quindi è andato a Angi, quindi...
0: Ho capito, ma non deve comprare nessuno allora?
2: No, lui dice che non è una priorità. No, è una priorità. L'Inter
0: è una squadra campione d'Italia e che fa? Ha perso Palestra.
2: Beh,
0: perché
2: deve sostituire Dumfries.
0: Dumfries lo deve sostituire. C'è un buco lì. Parliamoci chiaro. Se no gioca con Luis Enrique. Io penso che ci sia una l'obiettivo era Palestra. Parliamoci chiaro. Sì. Questa è una sconfitta per l'Inter e Marotta. Non ci giriamo intorno. Hanno preso uno schiaffone, eppure pesante, perché era il giocatore che avevano individuato per ricoprire quel ruolo. Giovane, forte, ci volevano puntare, l'hanno perso, ma l'hanno perso perché economicamente non sono competitivi. Ma questo non solo l'Inter, non è competitivo il calcio italiano, perché io non ne faccio un rimprovero, non faccio un rimprovero a Palestra come ho sentito anche qui da noi, no, doveva scegliere l'Inter perché doveva crescere e diventare un campione, perché l'Inter può diventare un campione.
2: No, certo, libero.
0: Ma dove sta scritto, scusa?
2: Però la tua domanda, io per esempio ti avevo risposto, sarebbe stato il caso insomma di rimanere in Italia, sì, all'Inter.
0: Ma, però libero, se lui non era convinto di questo...
2: Ma ci mancherebbe altro, è libero di fare
0: e ha scelto
2: qualsiasi
0: lì,
2: altro tipo
0: perché
2: di scelta.
0: Perché dice, vado lì, gioco nel campionato più importante al mondo, una con una squadra forte, mi danno il doppio dello stipendio, mi hanno messo ciò, come si dice, il contratto a tempo indeterminato, perché di fatto è un contratto a tempo indeterminato.
2: Tipo quello di Carletto al Celotti a Brasile.
0: Perché deve scegliere l'Inter? Perché è campione d'Italia?
2: Ma sai che stavamo qua il giorno che non c'è Lucio, dice che c'era anche questa possibilità, non lo so da dove.
0: Di cosa?
2: Marinucci diceva che Ancelotti, indipendentemente da come era, c'ha pronto già una. Ah, lo sapevi?
0: Un'opzione, mi sembra, no? Che ci sia, sì.
2: Quindi, fino al 2030 e poi anche.
0: Esatto. No. Però potrebbe pure venire via lui, in luglio. È finito il mondiale.
2: Ah, sì?
0: Sì, quindi va a capire. Allora, scusate, ma il Como è già fuori di 160 milioni. L'anno prossimo che inizieranno spulciargli i conti dal 2022 in poi, e qualcuno dice che vincerà prima o poi la Champions. E dai, Gianni, un altro Gianni questo. E vabbè ragazzi, io sinceramente non sono non so buono a fare i conti, già faccio fatica a far quadrare i miei, figurati quelli dei club. Staremo a vedere. Allora, il fair play finanziario... Se hai i soldi lo puoi aggirare, molte squadre straniere lo hanno dimostrato. E vabbè, lo aggira pure il Como in qualche maniera. Tanto qui manovre.
2: No, ma lo sai la cosa? È che i tifosi, la gente, non si arrende all'idea che non ci sono tutte queste disponibilità economiche in Italia per far mercato. Quindi sognano un mercato che difficilmente potremo vedere.
0: Vabbè. Dai, se c'è un audio lo recupero ancora.
12: Scusate, ma pure l'Inter ha giocatori vecchi, perché Maurizio Biscardi, giornalista, opinionista di quello dell'Inter, non lo dice, grazie per la compagnia, direttore.
0: Grazie, non ho capito però. Va bene, grazie. C'era un altro?
4: Direttore Piccari, sono sempre io, salgo da Berlino, ma anche lei però si contraddice alla grande.
0: Che ho detto?
4: Fino a, ultimamente, il giorno dopo, lei diceva ecco che l'Inter prende un altro schiaffone, due fregature. Ma o dice una cosa o le dice l'altra, perché tutte e due non vanno, no?
0: Ma io l'ho detto che ha preso lo schiaffone palestra, mi sembra di essere stato chiaro, perché era un obiettivo. Quello era
2: l'obiettivo. Non è andata giù però, Salvo.
0: Io non capisco perché ve incazzate se uno dice che l'Inter ha perso un obiettivo. È la verità. Vi potete incazzare quanto vi pare, ma è la verità. Ha perso un giocatore che gli serviva per rimpiazzare Dumfries.
10: Sì.
0: Punto. Non capisco dove sta il problema. Su Nico Pass io ho dei dubbi che era proprio... cioè, era una suggestione, magari sarebbe stato bello prenderlo per metterlo con Lautaro e Thuram, sarebbe stato sicuramente un acquisto che l'Inter avrebbe voluto fare, ma non so quanto realmente ci stava sul giocatore, ecco questo. Però su Palestra era evidente che ci stava, e quindi ha preso uno schiaffone. Dove sta il problema? Non capisco qual è il fatto offensivo. Adesso deve trovare un altro esterno. Allora, i tifosi in Italia non si rendono conto dal fatto che ad avere i soldi sia il Como, che è una piccola società che non ha storia, tutto lì. È arrivato uno che ci attacca dei soldi, quindi vediamo quanto starà il Como e che farà col Como in questi anni. Io sono curioso di vedere questo.
2: Sì, anch'io.
0: E poi vediamo quanto tempo Nico Passa rimarrà al Como. Quanto Fabregas rimarrà al Como? Io questo sono curioso, poi vediamo che storie di calcio faranno. Allora, se c'è un altro audio lo recuperiamo. 331-8200-213.
13: Buonasera, sono Antonio da Napoli.
0: Antonio.
13: Scusate, per rispondere al tifoso fratello prima, Luigi, ma con la Juve che è stata affossata dalla giustizia sportiva e con un bilancio in queste condizioni,
0: sì,
13: con diciamo con la UEFA che si sta sulle spalle, che molto probabilmente dovrà pagare comunque una penale per il mercato fatto negli ultimi due anni, ma come fa a comprare un difensore superiore a Lukumi? La Juve deve fare, è arrivata sesta, l'anno prossimo giocherà in giovedì in Europa League, quindi
0: sì,
13: Lukumi è più che bene, a differenza, va più che bene a differenza di un Bremer che ci ha fatto perdere tre partite. Ciao da Antonio.
0: Ciao Antonio, vi leggo questa, la leggo al volo su tutto mercato web, perché Roma attenta, come dicevamo prima, sale il pressing del Fenerbahce per Greenwood, pronti 40 milioni per il Marsiglia. Hai capito, Stefano? Bisogna fare attenzione al Fenerbahce, perché lì, come abbiamo detto prima, hanno liquidità e possono diciamo così anche cambiare
2: 40 milioni per il cartellino, quindi
0: sì.
2: Il giocatore secondo me andrebbe a guadagnare di più in Turchia.
0: Sì, si parla di 7-8 milioni di ingaggio, mamma mia,
2: proprio quasi il doppio.
0: Porca miseria. Però io ho letto, Stefano, non so adesso se ti risulta questa cosa, che è vero che gli possono dare il doppio, però è anche, diciamo, sembra che ci sia la volontà del calciatore di preferire Roma, di preferire la Roma Champions, e anche, diciamo, la struttura tecnica della Roma e il modo di stare, di giocare, è più vicino all'idea del calciatore, quindi questo io
2: sì, però
0: ho
2: se
0: letto,
2: poi dopo
0: poi se però gli portano questi 7-8 milioni,
2: 7 milioni a lui,
0: voglio dire, dopo lì con i ding dong, guarda un po' che
2: vediamo,
0: segno
2: vediamo
0: posso...
2: come
0: va bene. Allora ci dobbiamo fermare break, torniamo tra poco perché facciamo un focus sul mercato dell'Atalanta con Fabrizio Carcano e anche un approfondimento sul Como con Giulio Saetta della Gazzetta dello Sport, quindi sentiamo un po' come si stanno muovendo queste due squadre, tra poco.

0: Bene, ci siamo sempre in questo finale di Maracanà. Facciamo un focus prima sull'Atalanta, Stefano? Perché, sì. Insomma, poi sull'Atalanta c'è anche l'avventura di Sarri che comincia con Giuntoli. Facciamo un punto della situazione con il nostro amico Fabrizio Carcano. Il giorno, Fabrizio.
1: Ciao,
0: ben
1: Fabrizio.
0: Trovato.
2: Buon pomeriggio, ragazzi. Buon pomeriggio.
0: Fabrizio, ci fai un po' il punto come si sta muovendo l'Atalanta di Giuntoli e Sarri in questo momento? Quali sono i possibili obiettivi, le operazioni che sono in, così, le strategie?
2: Partiamo dalla cintola in giù. Allora, per l'attacco l'Atalanta ha messo abbastanza bene, perché più o meno conferma il blocco dell'anno scorso e segue Alaj Begovic, che avete tutti ammirato, sì, l'altra sera in Belgio Qatar.
0: Bel giocatore.
2: Costava 25 milioni fino a quella partita, adesso si sta parlando già di 30-35. Non tanto per questa stagione come giocatore, ma in prospettiva. Cioè, provare a fare un'operazione alla Højlund, prendere un giocatore pronto per giocare già la Conference, per fare un esempio, e prepararlo in un anno per far diventare un giocatore da Champions. Però, ripeto, un'operazione complicata dal Mondiale. Dopodiché l'Atalanta ha una serie di priorità vere che sono legate al cambio di modulo. Cioè, il 4-3-3 di Sarri ti obbliga ad avere un difensore di qualità in più e due centrocampisti almeno di qualità in più. In più, l'Atalanta ha perso Isakien nell'infortunio che ha subito durante Svezia-Giappone venerdì notte, e quindi il buco in difesa si è ulteriormente ampliato, perché Yen quasi certamente ad agosto non sarà disponibile. E l'Atalanta gioca 4 partite ufficiali ad agosto tra playoff di Conference e le prime di campionato. Quindi, primo obiettivo, lo scrivo domani sul giorno, l'ho scritto anche in questi giorni, Mario Gila, assolutamente. Pretoriano di Sarri, giocatore che Sarri comunque aveva già indicato a Giuntoli nel momento in cui hanno preso l'accordo, è l'obiettivo vero. Il problema è che la Lazio, ne avrete parlato sicuramente dalle trasmissioni, nonostante la scadenza di contratto nel 2027, al momento fa muro dicendo che il giocatore non è cedibile, e poi oltretutto c'è una concorrenza importante del Napoli, in primis, ma mi dicono anche di club spagnoli, e questo complica tutto. L'Atalanta però ha il suo vantaggio di avere molto cash a disposizione, comunque 100 milioni da intascati tra Ederson e Palestra. Hai una serie di esuberi che valgono, Maldini, il Bilal Touré, i due Sulemana, quindi insomma hai dei giocatori da vendere e anche da scambiare, da inserire una trattativa, per esempio Maldini lo può anche inserire una trattativa con la Lazio. L'obiettivo sicuramente in difesa è questo. Altri nomi per la difesa non ne stanno girando al momento. Centrocampo è abbastanza fatta per Gianluca Gaetano del Cagliari, che dovrebbe essere il regista nelle idee di Sarri. 15 milioni, anche qui potrebbe essere abbassato il prezzo inserendo Ibrahim Sulemana, l'altro Sulemana in questo caso, che già era Cagliari in prestito. Operazione direi addirittura d'arrivo, pensiamo alla settimana prossima venga chiusa. Il giocatore poi che dovrebbe fare il mediano, diciamo l'interno di cucitura insieme a Pasalic, in questo momento sta prendendo quota l'ipotesi di Pierre-Emile Højbjerg, danese, 31 anni, dell'Olympique Marsiglia. L'Atalanta non prende mai giocatori sopra i 27 anni, però in questo caso farebbe un'eccezione, perché potrebbe arrivare a un prezzo decisamente basso, tipo 8 milioni, forse anche meno, perché Marsiglia, sapete bene, in crisi finanziaria deve vendere. Il vero problema è che il giocatore ha uno stipendio altissimo, che si porta ai tempi del Tottenham, da 6 milioni, e l'Atalanta più di 3 milioni e mezzo non paga gli stipendi per sua policy societaria. Questo è il profilo del giocatore che piace. Dopodiché, dietro, come alternative, Yashari del Milan, che è un giocatore che viene seguito dal primo giorno, diciamo, da quando è uscito il campionato. Anche Ricci, comunque un nome che viene sempre accostato all'Atalanta, poi via via giocatori forti, penso ad Attà dell'Udinese, ma che hanno una concorrenza di mercato in questo momento terrificante. E poi infine le corsie esterne, in questo momento l'Atalanta ha 3-5 di esterne, però Bellanova pare che andrà alla Roma con D'Amico Gasperini, Bakker l'olandese. Che non
0: piace, scusa un attimo, ti piace Bellanova, Stefano? Questo possibile passaggio.
3: Quello di due anni fa, sì, quello un pochino discontinuo, si è un po' perso, però insomma c'è una spinta incredibile, poi il fatto che l'abbia allenato Gasperini, insomma, vedremo.
2: Si è perso anche con due allenatori che non hanno ingranato in generale, sapete bene, lo scorso anno, in una situazione che forse non l'ha aiutato. Poi tenete conto che Zappacosta ha giocato una stagione lo scorso anno incredibile e che magari non potrà ripetere. Tante situazioni per cui il giocatore si è perso. Detto
3: ma quello
2: questo,
3: dai certo per Bellanova alla Roma, Fabrizio?
2: No, io domani sul giorno scrivo giocatore che viene dato in odore di cessione, ma al momento è in rosa. Io credo che lunedì Sarri arriva e vorrà valutare alcuni giocatori sia di viso, cioè facendo un colloquio, sia poi ovviamente sul campo.
0: Quando è che inizia il ritiro dell'Atalanta?
2: Lunedì inizia il raduno, i primi tre giorni sono divisi dei mediche e test atletici. Giovedì 9 è previsto il primo allenamento. Tenete conto che l'Atalanta esordisce il 20 agosto in conference, quindi sono anticipa. 40 giorni esatta. Quindi Bellanova, secondo me, come altri giocatori, tipo Maldini, ci sarà un passaggio di Sarri. Poi Maldini, in questo caso specifico, Sarri lo ha allenato alla Lazio, in un contesto diverso, però senza attaccanti. Però ecco, anche Samardžić è un altro di quei giocatori che secondo me, io penso, resterà assolutamente. Samardžić,
0: so che piaceva anche Samardžić a Sarri in passato,
2: esatto, e tutti siamo convinti che Sarri potrebbe anche spostarlo a centrocampo nel ruolo che è anche di Gaetano, però ne serviranno due di registi da alternare. Beh, e vorrebbe rilanciarlo, però io credo che questi giocatori, cioè Brescianini, Bellanova, Samardžić, lo stesso Maldini, Sulemana, Camaldin, che in questo momento al mondiale, saranno tutti giocatori esaminati da Sarri.
0: Va bene, va bene. Questo è un po' il quadro, dai. Della...
2: Nicolò Savona, stiamo arrivandoci. Nicolò Savona è l'obiettivo di mercato per la corsia destra. Se parte anche Bellanova, ecco, ripeto, non è detto che poi l'operazione si faccia. Questo è un po' il quadro. Dopodiché, ad agosto, io mi aspetto il solito colpo da Luca Percassi, che ti prende quel giocatore che nessuno aveva neanche immaginato, come Højlund 4 anni fa, per fare un esempio, e scompagina tutto.
0: Beh, staremo a vedere, dai. Questo ci hai detto già un po' di nomi. Gila, vedi, è un altro giocatore che piace a Sarri, perché insomma, con Sarri si è espresso
3: detto,
0: molto bene. Molto, molto,
3: Fabrizio,
0: molto bene.
3: L'Atalanta ha una bocca di fuoco impressionante. Cioè, può spendere, può piazzare un colpo.
0: Sì.
3: 1-2 in entrata. Io mi aspetto questo.
2: Un colpo che i tifosi sperano concretizzare il ritorno di Frank Cassi.
0: Infatti, ho letto.
2: Però c'è una concorrenza notevole, in più c'è il problema che l'Atalanta non ha una vetrina Champions da offrire quest'anno.
0: Però è un giocatore alla Sarri? Domanda
3: potrebbe,
0: che faccio.
3: Potrebbe, sì, perché no? Potrebbe.
2: Chiaramente il parere di Sarri sarà decisivo, però è anche vero che parte con un giocatore che conosce e comunque già ha giocato a Bergamo. Che
0: sì, però guarda, è importante entrare nei meccanismi sarriani, perché non è più tanto importante conoscere Bergamo, devi entrare in quei meccanismi.
2: Su questo però stiamo facendo tutti un ragionamento come giornalisti. Scalvini, per esempio, non sembra essere un giocatore che ha il DNA sarriano per come gioca. Però cosa fai? Rinuncia a Scalvini perché è un giocatore nato?
0: Guarda, io te lo dico, la difesa 3, dimenticatevela.
2: Ecco,
0: cioè quella Scalvini proprio di cancellatela. Cioè quella va presa e dice: è stato bello, l'abbiamo conosciuta, ha funzionato, però ammalloppa tutto, butta tutto, perché la difesa 3 non esiste nel dizionario sarriano. Cioè proprio non esiste.
3: O sboccia l'amore
2: da 9 anni
3: oppure che cosa prevedi, Marco? O sboccia l'amore
0: per il giocatore, oppure
3: no dico Sarri a Bergamo,
0: no quello è chiaro, o sboccia l'amore o diventa complicato.
3: Molto complicato.
0: Guarda, una cosa che ti dico, Fabrizio, che l'ultimo anno lui, secondo me, una cosa che si porterà dietro da questa esperienza alla Lazio è di trovare una maggiore empatia con i calciatori, perché l'ha detto lui, e che comunque è vero che questa cosa si è vista soprattutto nella seconda parte, nella prima no, e quindi sarà importante, no, questo tipo di approccio, che deve essere una, però secondo me su certe tematiche lui non farà mai un passo indietro, quindi a difesa.
2: Alcuni giocatori però rappresentano un patrimonio per la società, soprattutto quelli della cantera, Bernasconi.
0: Guarda, vediamo, lo ritengo uno degli esperimenti tecnici tattici molto interessanti, proprio vedere che scelte farà il mister, come si approccerà.
3: Cioè tu temi un po' quello che è stato Marcelo Bielsa per l'Uruguay?
0: No,
3: Bergamo,
0: adesso
3: insomma,
0: quel livello no, perché Bielsa
3: no, perché
0: bene,
3: per far capire ai nostri ascoltatori,
0: no,
3: cosa
0: però è uno che su certe, guarda, qui la difesa 3 la Lazio l'aveva fatta e lui insomma l'ha subito sbaraccata, insomma, ricordati, quindi non è, cioè non rientra nel suo diciamo modo di intendere il calcio. Io su questo sono sicuro che non farà un passo mai indietro.
3: Vabbè, vedremo.
0: A 4 dietro e poi si vede che succede. Quindi poi fammi sapere, ci terremo aggiornati, caro Fabrizio. Va bene.
2: Beh, sicuramente Gila aiuterebbe in questo senso qua.
0: Moltissimo,
2: ripeto,
0: moltissimo.
2: Alcuni giocatori dovranno fare un'evoluzione, ripeto, Scalvini, per esempio, uno di quei giocatori.
0: Assolutamente. Dai, vediamo, sarà interessante anche vedere questi calciatori se riescono, no, a fare un cambio tattico e quindi andare incontro a Sarri.
2: E poi chiudo velocemente. Sarri è una grande scommessa, anzi due. La prima è dare continuità a Ketelaere.
0: Sì.
2: Che è un giocatore che con Gasperini ha funzionato per un anno e mezzo su due.
0: Sì.
2: E dopodiché con l'ultimo Gasperini e con i due successivi Juric e Palladino non ha funzionato. Quindi questa è la prima scommessa. L'altra scommessa è ricostruire moralmente, uso il termine moralmente dal punto di vista del morale, della convinzione dei suoi mezzi, Gianluca Scamacca, che fisicamente adesso è recuperato, ma deve tornare a essere
0: giocatore. Scamacca è un profilo che a Sarri piace, vedrai che ci potrebbe essere interessante. Va bene Fabrizio, grazie a Fabrizio Carcano, un abbraccio. Allora Stefano, da Fabrizio Carcano andiamo subito, che è in collegamento con noi Giulio Saetta della Gazzetta dello Sport, così ci fa un focus invece sul Como. Ne abbiamo parlato molto oggi del Como, qualcuno, intanto lo saluto, ciao Giulio, ben trovato.
1: Ciao Giulio. Sì, ciao a tutti.
0: Ciao Giulio. Oggi abbiamo parlato molto del Como, c'è cioè addirittura chi è che lo vede proiettato in futuro verso la vittoria dello scudetto, ma qualcuno si è sbilanciato pure dicendo che tra 2-3 anni potrebbe vincere la Champions, ti devo dire, comunque lottare per la Champions. Cioè, qualcuno si è sbilanciato,
3: diciamo,
0: in maniera
3: essere
0: pesante.
3: Protagonista
0: in Champions, mira la Champions, ha detto, mira la Champions tra 3-4 anni, quindi un percorso di crescita costante. Dopo aver, diciamo così, trattenuto Nico Passe, quali sono gli altri movimenti del Como, Giulio?
1: Allora, sì, quello era anche inaspettato, per cui in qualche modo credo che possa influire anche sul resto della pianificazione del mercato, che comunque era già iniziata. Loro hanno sicuramente bisogno di 1/2 difensori centrali, perché è andato via Diego Carlos e già erano stretti, nel senso che ne avevano tre per due ruoli, perché Goldanic diciamo che non lo contiamo più.
0: L'unico italiano.
1: Però, è l'unico italiano che però vabbè, è un po' fuori dal progetto.
0: Sì, scherzi.
1: Un po' fuori dal progetto. E, arriverà e già si aggregherà al ritiro questo Andrés Cuenca, che è un giovane prospetto del Barcellona, che loro avevano comprato già a gennaio. Che intanto era stato parcheggiato a Guion, e per cui questo è già un giovane, e sappiamo che il Como sui giovani sbaglia poche volte,
0: è vero,
1: e per cui comunque uno ci vuole un elemento di, come dire, di esperienza sicuramente per la Champions. Vediamo, ci sono in ballo due nomi: Chalobà del Chelsea e Davinson Sanchez del colombiano del Galatasaray, e vediamo quello che arriva. Uno dei due credo arriverà.
0: Che ne pensi, Stefano, di questi due nomi?
3: Stiamo parlando di nomi importanti, Marco.
1: Il Como
3: sta vestendo una squadra mica da ridere.
1: Poi è già arrivato il terzino sinistro Kaiki, che anche
0: sì,
1: quello
0: brasiliano,
1: non è
0: giusto?
1: Prossimo. Diciamo che ha già debuttato nella Seleção a marzo, per cui diciamo, non è andato al mondiale, però uno che comunque ha debuttato nella Seleção vuol dire che insomma qualche cosa ce l'ha.
0: Ti posso chiedere se c'è qualche obiettivo italiano, Giulio?
1: Sicuramente sì, però si parla di liberali e potrebbe essere questo il nome, ma è difficile, perché sul mercato italiano, come spiegava il presidente, o punti sui giovanissimi oppure i profili diciamo già pronti.
0: Ma ce n'è qualche giovane che loro, cioè anche per questa cosa delle liste, del fair play finanziario, ti posso dire come funziona qui? Perché ci fanno sempre questa domanda, ma come funziona? Sì. Cioè, il Como c'ha questo fair play finanziario, sì o no? Che deve fare?
1: Allora, il fair play e le liste sono due cose diverse. Le liste UEFA sono una cosa, ci devono essere.
0: Analizziamole
1: almeno
0: al volo tutte e due, partiamo dalle liste.
1: Le liste UEFA ci devono essere quattro italiani cresciuti in Italia, esatto, e quattro italiani cresciuti nel vivaio.
0: Ci sono?
1: No, al momento ne hanno due, hanno Goldanic e Vigorito di italiani, e poi prende qualcuno, tireranno su, ma secondo me almeno la metà ne manca. Però anche quello è, cioè non è che se non puoi giocare la Champions se non ce li hai, il problema è che se non li hai te li scalano dagli altri, per cui hai una rosa ridotta. Capisci?
0: Sì.
1: Certo. Invece il fair play finanziario è un'altra cosa che scatterà, siccome il Como è ovviamente è una nuova entrata nel panorama europeo, per cui diciamo i fari del UEFA scatteranno dalla fine della prossima stagione e avranno la possibilità di fare un settlement agreement, perché okay, comunque hanno già un passivo che li condanna, a meno che non facciano delle operazioni di plusvalenze clamorose, come non so, vendere Baturina a 80 milioni, vendere Pazza a 100 milioni, allora lì si sono messi a posto, ma siccome non lo faranno, stringeranno questo patto con la UEFA e che nel giro di 2-3 anni piano piano dovranno rientrare.
0: Va bene, mi sembra il quadro completo che ci ha fatto,
3: sì,
0: Giulio.
3: Molto.
0: C'è qualcosa da aggiungere, Giulio?
1: Poi,
0: così?
1: Sì,
0: vai.
1: Vabbè. Ma poi parlavamo di nomi, parlavamo di nomi e di reparti. Sicuramente un centrocampista ci vuole, perché anche lì ce ne sono solo due titolari, da Cugna e, sì, e Sergio Roberto, perché no, scusa, da Cugna e Perrone, perché Sergio Roberto è in scadenza, è andato via. E anche lì, con due soli, capisci che ci vuole almeno un terzo, ci vuole. E sono su questo Miglia, che è un centrocampista di 31 anni del Getafe, che l'anno scorso ha fatto benissimo, tipo 10 assist, il gol decisivo per il Getafe, per la qualificazione in Conference, per cui è stato inserito nei migliori 11 della Liga. Per cui anche questo è un bel profilo che arriverà, di esperienza. E poi manca un centravanti.
0: Okay.
1: Sicuramente, perché Morata credo che non abbia più il futuro, credo che non rimanga, anche perché guadagna 8 milioni l'anno, è quello che guadagna di più nella rosa, e capisci che, insomma, visto anche la stagione che ha fatto, è facile che vada da qualche parte, per cui lì, bene, con il solo Dubicas ci vuole sicuramente qualcuno.
0: Bene, bene, bene, Giulio, noi siamo veramente ai titoli di coda e ti ringraziamo naturalmente per questo approfondimento e queste indicazioni. A presto,
1: tutti.
0: Buon lavoro.
3: Ciao,
0: buon lavoro a Giulio Saetta della Gazzetta dello Sport, ci ha dato un po' delle indicazioni, ha distinto anche la lista da quello che è il fair play, insomma, sì, c'è ancora tempo, quindi dobbiamo attendere. Allora, ma come fate a dire che Marotta ha preso uno schiaffone? Vi siete fatti la domanda come mai la trattativa andava per lunghe? L'Inter non può e non poteva dare 5 milioni di bonus. Sì, questo no, 5 milioni più bonus, perché 5 milioni al giocatore più i bonus. Sì, ma questo l'avevamo capito, ma evidentemente pensavano di poter convincere il calciatore prima del Chelsea e non ci sono riusciti. Intanto io sto vedendo questa partita, è ingrossissima, mamma mia, ma che...
3: Sì, è pazzesco, bellissima partita.
0: Sì, bellissima partita.
3: Che certifica un po' il momento dopo quel malore, sì, lenta ripresa
0: sono
3: da parte di
0: Sin. Ma è durissima.
3: Sì, questo serbo è Kuzmanovic, è tosto. Stanno tie break al terzo, sei pari.
0: Sì, no, ma c'è stato uno scambio adesso favoloso.
3: Favoloso,
0: ma...
3: sì.
0: Non è il Sinner travolgente che abbiamo...
3: Beh, deve riprendersi un po', sì, poi tra l'altro quello lì fa un caldo terrificante, sì, sì, a Londra, che non aiuta, però...
0: Purtroppo se gioca d'estate... Non è che...
3: No, il fatto è che ha perso il primo set contro un giocatore che non è che
0: sì,
3: programma nel ranking mondiale stia facendo, insomma, no? Stia impressionando, però sì, sì, sta lentamente recuperando, si vede che ha avuto un, no?
0: Sì, sì, problema. Sì, problema si vede, vabbè, facciamo un in bocca al lupo,
3: certo,
0: anche a lui. Allora, noi ci stiamo invece per fermare per la puntata di oggi, siamo veramente al termine. Stavo leggendo, abbiamo recuperato più possibili messaggi, poi ci chiede al volo Roberto, volevo chiedervi che cosa ne pensate della società Milan, che ormai dipende dalle decisioni della gestore del calcio Jorge Mendes. È un agente molto potente, molto,
3: molto
0: forte,
3: potente, molto bravo.
0: Mi sembra che nel Milan si sia messo, diciamo, all'opera.
3: Beh,
0: anche
3: insomma, voglio dire, mette al servizio la sua esperienza, le sue relazioni, è un uomo di azione, di relazione, su questo non ci sono dubbi, e poi è molto potente, insomma, è uno delle,
0: mamma mia,
3: diciamo, se non il più influente.
0: Sì, sì. Ecco. È così. Stefano, noi ci rivediamo domani, come sempre. Saluto in cabina di regia Andrea Magliocca e
3: ciao
0: Claudio
3: Marco,
0: Ferrari,
3: domani,
0: ringraziandoli. Ciao,
3: ciao
0: Stefano, l'appuntamento adesso è con Tutta C, poi vi ricordo anche Home Scouting a partire dalle ore 18 con Giulio Dini. È tutto, a domani, ciao.
4: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti. Si apre una nuova settimana con gli appuntamenti della nostra trasmissione. Oggi dedicata chiaramente all'analisi del mondiale, perché siamo entrati nel clou. Sono iniziati i sedicesimi di finale col primo grande verdetto, il Canada, che ha centrato il pass per gli ottavi battendo il Sudafrica 1-0 nei minuti di recupero. Per la prima volta nella storia la selezione canadese arriva agli ottavi di una Coppa del Mondo. Noi però tiriamo un po' il punto sulla fase a gironi, che ha visto grandi sorprese in positivo, come la continuità straordinaria di Lionel Messi e di tanti altri protagonisti attesi di questa Coppa del Mondo, ma anche sorprese in negativo, come l'Uruguay di Bielsa fuori già ai gironi, o come la Turchia di Montella, anch'essa già eliminata. E poi apre i battenti oggi ufficialmente la sessione di mercato estiva, quindi si entra nel vivo delle trattative con il Napoli che deve ancora annunciare allenatore, il Milan che calerà un colpo da 70 milioni di euro, Gonzalo Ramos, l'attaccante designato da Amorim, e tanto altro ancora. Forse però il colpo da 90 di quest'ora l'ha calato il Como, regalando a Fabregas un altro anno di Nico Paz, perché il fantasista argentino resterà un altro anno in maglia l'Ariana. E ripartiamo proprio da questo con un collega della provincia di Como che è Nicola Nenci. Nicola, buonasera, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ci facciamo appunto aiutare dal tuo punto di vista per riassumere un po' quelle che sono state le ultime ore in casa comasca. La notizia più importante è la permanenza di Nico Paz. Sembrava inizialmente che il Real lo ricomprasse e lo tenesse alla Casa Blanca, il Como alla fine ha scelto di sborsare 60 milioni di euro per tenerlo un altro anno con sé, e il Real tra un anno potrà eventualmente controriscattarlo a 80. Il Como aveva già incassato 10 milioni di euro dal Real Madrid per il primo riscatto di quest'anno e i 9 del premio di valorizzazione. Ti chiedo, Nicola, se ci riassumi quel che è successo attorno a Nico Paz, se inizialmente il Como pensava di perderlo e poi però ha scelto alla fine di tenerlo, visto il viaggio del DS Ludi a Madrid. Insomma, quali sono stati i contorni dell'operazione?
1: Allora, è evidente che questa è una cosa, è un caso sconvolgente anche per noi che l'abbiamo seguito giorno per giorno, ed è la dimostrazione e un segnale di quello che questa società vuole fare, gli obiettivi che ha, e una manifestazione diretta, no, al calcio italiano e non solo. Loro, insomma, il Como ha costruito attorno a Nico Paz un ambiente perfetto, il ragazzo era contento di rimanere qui. Già questa cosa capisco che è sorprendente, perché tra Real Madrid e Como c'è una bella differenza. Però è vero che siamo arrivati all'appuntamento di giovedì decisivo per capire cosa fare, in cui il ragazzo aveva più o meno fatto intendere che sarebbe rimasto un altro anno a Como, e il Como non aveva certezze e poteva solo sperare che Real Madrid fosse d'accordo. Questa è la partenza. Poi sono successe alcune cose. La prima è che, per quanto ci riguarda o che sappiamo noi, Mourinho non ha dato certezze al giocatore, al suo entourage, di un impiego costante, anzi, e questo è un elemento che ha pesato evidentemente, perché lui qui può fare una Champions League, perché è evidente che il Como adesso sta parlando di una qualificazione in Champions League, senza la quale tutti questi discorsi che facciamo sarebbero inutili. Può giocare una Champions League da titolare fisso e facendo una grande esperienza nuova, perciò una condizione, se vogliamo, anche ideale. Non avere la certezza di giocare di là ha pesato. Certo che il Como si è trovato di fronte a una situazione che forse non aveva previsto, cioè quella di un Real Madrid che è stato molto tranciata, ha optato per la possibilità di ricomprare il giocatore alla cifra pattuita, che erano 10 milioni, e poi mettere sul tavolo una priorità al Como su una base di 60 milioni e far aspettare fino a domani, perché è il 30, la possibilità che il Como potesse muoversi non in concorrenza con altre società. Allora, io vi posso dire che giovedì sera il Como da questa situazione ne è uscito con l'intenzione di non andare avanti. Il Como sta ancora cementando, chiamiamo così, no? Strutturando la squadra, ma anche la società, di non andare avanti. Il Como sta ancora cementando, chiamiamo così, no? Strutturando la squadra.

0: questa clamorosa mossa, che poi è stata un po' facilitata leggermente dal fatto del dilazionamento del pagamento in 4 anni, però insomma 60 milioni sono 60 milioni. Però credo che abbia poi influito un sacco di elementi, tra cui il fatto che Nico Pazzi in questo momento è una importante carta d'immagine del club. Il club è molto orientato su queste cose, sull'immagine, sul brand. E
1: Beh, tra l'altro,
0: Nico Pazzi
1: Nicola,
0: anche.
1: da quanto è emerso nelle scorse ore, il Como inizialmente aveva scelto di non tenerlo e poi, riflettendoci come stavi
0: Sì,
1: spiegando tu, ha
0: infatti.
1: scelto di sborsare
0: Infatti,
1: questi
0: infatti.
1: 60 milioni di euro. Siccome avrà da fare una squadra da Champions, l'avranno ponderato come investimento, cioè capiranno che oltre a questo poi c'è da fare anche tanto altro.
0: Sì, questo è sicuro. Ci sono da prendere uno o due centrocampisti centrali, due difensori centrali e una punta e un esterno basso. Però io voglio, al di là delle cose che si sono lette e che sapete benissimo anche voi, voglio aggiungere un tema alla discussione. Noi abbiamo un allenatore qui che si chiama Cesc Fabregas, che anche lui, come Nico Paz, ogni volta che dice che preferisce star qua invece che andare in una grande del calcio europeo, sorprende tutti, compresi noi. Allora, le basi di questo rapporto di fiducia, di allineamento assoluto dei pianeti tra proprietà, direttore, direzione sportiva e allenatore, che è quello che consente di scrivere questa storia, è basata sul fatto che in questo momento Fabregas a Como è accontentato come non potrebbe esserlo, io dico, in nessun altro club. Perché in qualsiasi altro club sarebbe un dipendente e dovrebbe scontrarsi con linee che non passano da lui. Faccio un esempio classico: l'Inter ha inseguito Palestra e Nico Paz in 2 settimane, li ha persi tutti e due. Se Fabregas fosse oggi l'allenatore dell'Inter, incasserebbe due sconfitte. La mia sensazione è che Fabregas abbia, non dico puntato i piedi perché c'è estremo accordo, ma la società ha voluto dimostrare a Fabregas che siamo ancora in un periodo in cui lui può decidere, lui può essere accontentato fino in fondo, e fino a che questa società riuscirà ad accontentare Fabregas sull'asticella sportiva, Fabregas rimarrà qui. Arriverà il momento che non potrà più essere accontentato, perché il fair play finanziario farà una stagione non subito, imporrà delle cessioni, entreranno in ballo altre dinamiche, ma questa conferma è anche la dimostrazione a Fabregas che in questo momento la società lo può accontentare.
1: Ecco, brevemente Nicola, per chiudere sul capitolo Como, uno degli obiettivi dell'Ariani adesso è Chalobah del Chelsea. Su di lui c'è anche l'Inter. Sappiamo che il Chelsea lo valuta circa 35 milioni di euro. Come stanno le cose e quanto il Como è intento a prenderlo?
0: Io credo, e dico credo, che il Como mollerà. Credo che insomma, in queste ore si sta valutando l'ipotesi di non proseguire su questa strada. Perciò credo che sarà una pista abbandonata.
1: Per motivi tecnici?
0: Ma adesso forse l'offerta del Como era 25. Inizialmente il Chelsea era 30, adesso ha alzato credo a 35, l'Inter credo che stia facendo pressione, forse si cambia strada.
1: Nicola, grazie davvero del collegamento. A presto e buona serata.
0: Grazie a voi, a presto, ciao.
1: E dunque passiamo ad altre considerazioni che riguardano sempre il mercato, ma anche la Coppa del Mondo in corso di svolgimento. Lo facciamo con un ex difensore, lo ricorderete soprattutto con la maglia del Napoli, ma anche del Parma fra le altre. Oggi operatore di mercato Fabiano Santacroce, che è in linea con noi. Fabiano, buonasera, bentrovato.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Fabiano, ripartiamo intanto dal Mondiale, che chiaramente è il tema trainante di questi giorni. Purtroppo non c'è l'Italia per la terza volta di fila alla Coppa del Mondo, però siamo entrati nel clou perché sono cominciati i sedicesimi di finale. Il Canada ha strappato il pass, per la prima volta nella sua storia accede agli ottavi. Ti chiedo intanto in linea generale che Mondiale stiamo vivendo, anche col nuovo format a 48 squadre e con un tabellone che comunque sembra un po' squilibrato se si guardano gli accoppiamenti, dove da una parte c'è già Portogallo, Croazia, Olanda, Marocco e dall'altra parte c'è una concentrazione di big minore.
2: Sì, vabbè, il calendario è uscito un po' così. Per quanto riguarda il tipo di mondiale, è un mondiale particolare, è un mondiale lungo, quindi.

0: sono curioso di vedere le squadre che riusciranno ad approdare alle fasi finali, anche perché poi quelle forti nelle fasi finali riescono ad avere anche una spinta in più.
1: Ecco, a proposito del Mondiale, non so se c'è stata qualche sorpresa in particolare per te, sia in positivo che in negativo, perché noi da italiani abbiamo seguito molto, volevamo seguire molto la Turchia di Montella, che è uscita da quarta addirittura in un girone che non era assolutamente proibitivo. E poi c'è stato il disastro Uruguay, che addirittura non ha passato neanche il girone con Capoverde e Arabia Saudita, che sulla carta comunque erano avversari inferiori. Non lo so qual è stata secondo te per ora la sorpresa migliore tra quelle in positivo e quelle in negativo.
0: No, guarda, la sorpresa migliore sono state un po' tutte le squadre, perché ci sono veramente tante squadre che sono migliorate, cioè il livello si è alzato per quanto riguarda le piccole e probabilmente si è abbassato per quanto riguarda i nomi magari sulle grandi, quindi è tutto molto più paritario e mi fa piacere proprio per il gioco in sé. Quindi è una cosa che mi piace a me, questo pareggiamento un po' delle parti.
1: E in negativo non so, magari sei rimasto un po' scottato anche tu dalla Turchia, o penso all'Uruguay, o comunque a
0: No,
1: qualche squadra che ha un po' fallito, o comunque deluso.
0: l'Uruguay sicuramente. L'Uruguay mi aspettavo molto di più. Hanno un allenatore che stimo, un allenatore che penso come racconti lui dello sport, del calcio, non ce ne siano. Quindi avevo una particolare simpatia per lui e purtroppo una squadra che è venuta a mancare.
1: Ecco, invece spostandoci un po' sulla Serie A, Fabiano, mi rifaccio un po' anche al tuo passato da calciatore e penso al Napoli, una delle maglie più prestigiose che hai vestito. Il Napoli non ha ancora ufficialmente l'allenatore, nel senso che l'accordo con Allegri è comunque in cassaforte. È atteso l'annuncio ufficiale a breve perché Allegri deve ancora risolvere il proprio accordo col Milan. La domanda che ti faccio è: tutto questo non ti fa pensare che il Napoli sia un po' in ritardo rispetto alle altre, considerando che siamo praticamente a luglio e non ha nemmeno annunciato il tecnico ancora?
0: Allora, per quanto riguarda l'annuncio, sicuramente. Spero che non ci siano colpi di sorpresa perché potrebbe penalizzare di tanto il Napoli. Non ci dovrebbero essere sorprese e perciò credo che già stiano lavorando, quindi non ci sono grossi problemi se Allegri dovesse firmare adesso, un mese fa o se firma fra un mese. Perché tanto già sta lavorando.
1: E che scelta è per il Napoli Allegri per il dopo Conte? Nel senso che si chiude un biennio a Napoli che ha visto un altro scudetto. Allegri ha perso un po' smalto negli ultimi anni di carriera. Quest'anno al Milan ha anche chiuso male, insomma, fallendo l'accesso in Champions League. Che scelta fa De Laurentiis con Allegri?
0: Fatto la scelta sull'uomo, ma così come con Conte. Allegri è un grandissimo professionista, è uno che ha vinto tantissimo nel campionato italiano, ha avuto tante difficoltà durante quest'anno al Milan, gli sono venuti a mancare magari anche dei giocatori molto importanti, guarda il caso di Leao, quindi che quando c'era non ha dato quello che poteva e il più del tempo non c'è stato, perciò il Milan ha avuto tante difficoltà, ma l'allenatore non si può mettere sicuramente in discussione per una stagione. E ti dirò di più, sono molto curioso anche di vedere finalmente delle interviste divertenti, perché dopo Spalletti che era lentissimo nel parlare, dopo Conte che per ogni cosa detta si arrabbiava subito, lui è uno che fa divertire, quindi non vedo l'ora di sentire le prime conferenze.
1: Non è un punto di vista banale. Riparto allora dal Milan, visto che l'abbiamo citato parlando di Allegri. Il Milan anch'esso era in ritardo sulla tabella di marcia, poi ha annunciato Amorim e ti chiedo intanto che allenatore è per il Milan, che scelta è per il Milan. In seconda battuta, Gonçalo Ramos, che il Milan prenderà per 70 milioni di euro, quindi ha scelto un attaccante sicuramente con stimate importanti, pagandolo tanto. Insomma, come riparte il Milan tra la panchina e l'attacco, ecco, con queste due figure?
0: Pagato tantissimo, non tanto, no? Il Milan parte sempre con un punto di domanda. Ti dico la verità, io tante operazioni non riesco proprio a capirle per quanto riguarda l'operato del Milan. Quindi ora scelgono un allenatore che comunque non conosce il campionato italiano, che è un campionato duro, un campionato difficile, un campionato molto complicato. Quindi loro stanno attuando una politica diciamo, molto dell'estero rispetto a quella italiana. Non so se questo sia un bene o un male, per adesso diciamo così così.
1: E che scelta ha fatto? Allora ti chiedo, Fabiano, Marco Palestra, che aveva praticamente un accordo con l'Inter, poi ha scelto di andare al Chelsea, che ha garantito all'Atalanta una somma maggiore, non di tanto, ma maggiore rispetto a quella che gli garantivano i nerazzurri, però è l'ennesimo segnale che ci fa capire che il nostro campionato è indietro oggi ad altri, soprattutto alla Premier League.
0: Io penso che in confronto alla Premier League sia quasi sempre stato indietro, cioè la Premier League è un campionato uno dei più ricchi, quindi quando arrivano quelle richieste da squadre così importanti, normale che un giocatore italiano, soprattutto se così giovane, rimanga affascinato anche perché andare via dalla Premier League fai sempre a tempo a trovare squadre e destinatori in tutto il mondo. Magari sai, vai all'Inter, rischi di più.
1: Ecco, infine Fabiano, per chiudere tra i macro argomenti, come riparte la Juventus, che anch'essa come il Milan non ha centrato la Champions, davanti dovrebbe accogliere nuovamente Colomoni, che insegue da ormai un annetto da quando l'ha perso, per poi lasciarla appunto al Tottenham. Insomma, che Juve ti aspetti l'anno prossimo ancora con Spalletti?
0: La Juve è forte, l'allenatore lo conosco molto bene, ho visto il suo operato, è un allenatore che se gli viene messa la disponibilità e se viene seguito dai giocatori uno che ti dà risultati grossi. Io penso che il Napoli di Spalletti sia stata una delle squadre più forti in Italia proprio degli ultimi anni, sia come gioco che come tutto, quindi è un allenatore che ci ha fatto vedere tante belle cose e secondo me la Juve sicuramente l'anno prossimo sarà una squadra da tenere in campionato.
1: Fabiano, grazie davvero, a presto e buona serata. E
0: Grazie a voi, un saluto a tutti.
1: dunque siamo arrivati alle conclusioni di questa edizione del TMV News, la prima di questa settimana, torneremo da domani con tanti altri appuntamenti. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, che vi dà il buon inizio di settimana in questo lunedì 29 giugno 2026. Non so se fa caldo da voi quanto qua negli studi di TMV Radio, ma mi auguro serenamente di no. Spero che qualcuno di voi abbia l'aria condizionata, che funziona un attimino meglio. Saluto e ringrazio anche Gabriele Latini in cabina di regia, quest'oggi al timone, a dispetto di un Sorani che è disperso, non si sa dov'è, non si sa quando tornerà, ma tornerà, state tranquilli. Il buon Gabriele lo sostituirà in maniera assolutamente eccelsa. Puntata di inizio settimana, puntata che serve anche per tirare un po' le fila di quello che è successo nel fine settimana. Prima di dare il via alle danze, vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma anche e soprattutto tramite il 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 82 00 213. Quale miglior modo di iniziare la settimana se non collegandoci con il direttore più bello d'Italia, Ivan Cardia, direttore di tuttoci.com. buongiorno.
2: Buongiorno, ma che bello iniziare la settimana con lei, dottor Bargellini. Buongiorno.
1: Si figuri, è solo un piacere averla nostro ospite per la puntata d'apertura di questa settimana, che sarà molto probabilmente, anzi sicuramente, calda, e non solo a livello meteorologico, di quello ne faremo anche serenamente a meno, perché è la settimana che di fatto porta all'inizio formale della nuova stagione sportiva, perché a termini di regolamento il 30 di giugno finisce una stagione, il 1 di luglio ne inizia un'altra, e inizia anche, se non erro, in questo sei sicuramente più preparato di me, anche con un Consiglio federale decisamente importante, il primo della Malagò in quanto numero uno della FIGC.
2: Sì, sì, infatti mercoledì ci sarà il primo Consiglio federale con Giovanni Malagò in, diciamo, pienamente in carica, eletto. Eletto alla fine sostanzialmente anche con i voti della Serie C, perché ricordiamo la Lega Pro in realtà è stata l'unica componente a non schierarsi formalmente, poi di fatto lo si sapeva, ma anche l'ultima manovra politica di Abodi ha un po' indispettito diversi club, e in pratica tanti hanno votato per Malagò, che vuol dire che un po' la Lega Pro è stata ago della bilancia, non della vittoria, perché quella sarebbe sicuramente arrivata comunque, però dell'ampiezza del suo risultato in qualche modo sì. Lega Pro che non avrà ovviamente mercoledì saranno decisi i vicepresidenti. La Lega Pro, non avendo appoggiato Malagò, diciamo, è fuori dei giochi da quel punto di vista, perché andranno alla Serie A i calciatori. Ci saranno i vari passaggi tecnici, anche legati appunto ai passaggi tra una stagione e l'altra. Non ai controlli ormai li fa la commissione indipendente, però comunque un momento rilevante per una stagione che vediamo se partirà con qualche novità, ecco.
1: Sì, tra l'altro, per quanto riguarda non tanto la Serie A né la Serie B, ma la Serie C, dovrà essere vidimato anche l'organico al completo delle squadre aventi diritto, se non sbaglio, che di fatto formalmente, considerando che la Ternana ha già salutato, purtroppo c'è la riammissione del Foggia, diciamo il format è questo, le 60 sono queste, e poi ci dovrà essere la composizione dei gironi, ma quella arriva in un momento successivo, giusto per spiegare proprio cronologicamente come andranno i prossimi giorni per quanto riguarda la Serie C.
2: anche se comunque la remissione del Foggia non sarà, credo, pronunciata domani, ma ci vorrà ancora un po' di tempo perché possa essere effettiva. Credo ci vorrà ancora qualche settimana. Però vabbè, di fatto è così, come hai detto tu, alla Ternana è stata revocata l'affiliazione, tant'è che per l'appunto non ha partecipato all'Assemblea federale in cui è stato eletto Malagò, perché appunto è già revocata l'affiliazione, è un passaggio formale quello per avere il Foggia in Serie C, però insomma è una cosa abbastanza scontata, ecco, che succederà, diciamo. Però non credo, tecnicamente non domani.
1: Ok. Nel frattempo, però, sì, dopodomani. Comunque, in questa settimana, Ivan, ci sono, portandoci sul campo, o meglio, sulle panchine a bordo campo, c'è da sistemare ancora qualcosa in termini di grandi squadre, perché se il Catania ha ufficialmente scelto Emilio Longo, ex tecnico del Crotone, contratto biennale, la situazione è già definita, la Salernitana già da tempo ha confermato ha già confermato Serse Cosmi, di fatto di big rimane il Bari da sistemare, e qui ti chiedo un parere legato al nome forte che è uscito nelle ultime ore, ovvero quello di Fabrizio Castori, che ha salutato il Sud Tirol nei giorni scorsi. E poi ovviamente c'è la questione Spezia, dove ancora mi sembra di poter dire che non c'è un vero candidato favorito, perché è uscito Gorgone, è uscito Caserta, ne sono usciti altri, credo 14 di nomi per la panchina degli Aquilotti.
2: Sì, infatti, secondo me alla fine potrebbe andare Gorgone, però vabbè, vediamo. Bari è difficile da riaccendere in questo momento. Non credo lo faccia Castori, detta proprio sinceramente. Okay. Nulla, cioè non è che ci sia un tema legato a Castori, niente di specifico, però... ed è un tecnico che comunque, insomma... ha ottenuto risultati in carriera, però per Bari vorrebbe, cioè sarà molto difficile riaccendere Bari. Bari credo che in questo momento si riaccenda se cambia la proprietà, quello è l'unico step. Poi io sono convinto che se la stagione dovesse andare bene e a un certo punto ci fosse una squadra in corsa per la promozione, come insomma credo sia possibile, allora penso che il pubblico comunque, almeno in parte, tornerebbe a rispondere presente anche allo stadio. Però in questa fase, oggettivamente, insomma, è il momento dello scoramento dopo la scorsa stagione, dopo la conferma che comunque in questo momento la famiglia De Laurentiis, anche, cioè, per me anche legittimamente, ritiene di non vendere. È difficile in questo momento cioè chi accetta la sfida Bari, secondo me deve sapere che dovrà remar contro, poi magari il vento cambia, ma inizialmente remi contro vento.
1: Sì, assolutamente, sappiamo quanto il fattore ambientale nelle piazze del sud in generale, ma a Bari comunque sia un elemento cardine, perché io sono straconvinto che in quella bella, ma a questo punto anche maledetta stagione che ha portato il Bari alla finale playoff, poi persa con il Cagliari, mi riferisco ovviamente ai playoff di Serie B, senza il San Nicola che spingeva, non so come sarebbe andata, perché di fatto quella squadra, a mio modestissimo parere, non era comunque probabilmente a livello di una finale playoff per andare in Serie A, però quando è stata proprio la dimostrazione palese di come una comunanza, un insieme di fattori diversi poi riescono a portare a casa il risultato.
2: Sono totalmente d'accordo con te, non era una squadra che non aveva nemmeno l'ambizione di andarci, perché era una squadra da sesto, settimo posto, per carità, poi quello sì, ma poi era una squadra che andava in playoff per fare una passeggiata. Sai, la storia recente del Bari secondo me è interessante, al di là di quanto uno possa essere interessato da vicino, perché veramente mostra come nel calcio ci siano dei momenti in cui tutto può cambiare e veramente in maniera radicale. La storia del recente del Bari ne ha due, perché se dopo il fallimento c'è un turning point clamoroso, perché il sindaco di Bari decide di non dare la squadra, sì, De Laurentiis e non agli Artono, e quello penso che nella storia del calcio sia difficile trovare vai a destra, vai a sinistra, una pillola blu, pillola rossa così gigantesco, perché guardiamo cos'è il Como oggi e poteva essere tranquillamente il Bari. E l'altro è quello che hai detto tu, la mancata promozione. Se lì vai in A, De Laurentiis deve vendere, poi può vendere bene, può vendere male, si parlava molto di Casillo all'epoca, però comunque cambia la storia perché finisce con tutta la probabilità De Laurentiis e inizia un nuovo percorso.
1: Assolutamente, guarda, tutte le volte che rifletto su quella sliding door legata agli Artono anziché alla famiglia De Laurentiis, cerco di non immedesimarmi nel tifoso biancorosso, perché è una di quelle svolte che non se, sulle quali se ti ci metti a riflettere probabilmente la smetti, cioè nel senso chiudi col gioco del calcio, perché sì no, esatto, purtroppo è la realtà dei fatti. Ivan, l'ultima cosa, visto che non abbiamo avuto modo di parlarne quantomeno in diretta, visto c'è una notizia proprio sul tuo sito, su tuttoc.com, con virgolettato che continua ad essere per me la dimostrazione dell'esistenza del multiverso, ovvero un virgolettato di Ronaldinho che parla del Ravenna. Io continuo a far fatica anche in questa cosa, ma ho una certa età, quindi delle novità le digerisco con una certa lentezza. Il brasiliano dice: sicuramente giocherò qualche minuto in una partita ufficiale. Allora, o qui siamo di fronte, e qui mi affido alla mente del direttore, dell'avvocato Cardia, di una persona Tra le più equilibrate che io conosca in questo ambiente, e in questo ambiente di persone equilibrate ce n'è veramente poche, o siamo di fronte, usando un termine giovane, una trollata clamorosa, o è la grande operazione di marketing che si è vista in Italia quantomeno negli ultimi vent'anni, all'inizio del ventunesimo secolo, perché associare un giocatore del calibro, un ex giocatore del calibro di Ronaldinho, ad una piazza di Serie C con questa viralità che sta portando in tutto il mondo, cioè non c'è una via di mezzo, o è un troll o è la più grande operazione di marketing che si è vista negli ultimi vent'anni.
2: Ti ringrazio dell'equilibrato, però devo dirti che inizialmente non lo sono stato, perché personalmente, per quanto ci sono pochi giocatori che ho amato come Ronaldinho, quindi l'idea di vederlo in campo in Serie C veramente minimo, cioè poi se ne frega se c'ha 46 anni, massimo, ma va bene, anzi stavo per dire, questa è la roba per interni, Luca Baggiolini sa benissimo come funziona tutto C, mi auguro anche tanti ascoltatori, ero quasi per dire: ma sentite, li faccio io i top e flop del Ravenna, tanto mi posso fare Ronaldinho insieme a come ai bei tempi. Poi allora devo dire che per me è una bella operazione di marketing, che poi il confine con la trollata è molto labile, per carità. Io credo che Ronaldinho in Serie C non lo vedremo mai in campionato. Resta una bella operazione di marketing, Ravenna ha fatto parlare molto di sé, sarò felice di essere smentito, credo che lo vedremo in qualche amichevole, in qualcosa del genere. Sicuramente è una cosa che fa parlare bene del campionato, che dimostra però, vabbè, francamente non credo servisse dimostrare le capacità, diciamo, di rapporti internazionali della famiglia Cipriani, perché sinceramente no. Mi sembra non è Ronaldinho a dimostrarlo, ecco. È una bella trovata, poi a un certo punto dobbiamo se no poi sembra che giochi davvero, secondo me no, quindi è una gran trovata di marketing. Io sono comunque felice che ci sia stata, perché comunque è qualcosa che dà visibilità. Poi, per carità, i club di C devono puntare sui giovani, quella la filosofia, è quello che serve, sono completamente d'accordo, però se tra i giovani ci metti anche un Ronaldinho che ti fa due palleggi, sì, ma è bello del calcio, non ci se ne frega.
1: No, tra l'altro, insomma, giusto per completare il quadro, Ronaldinho vestirà il Ravenna tramite, diciamo, il suo marchio parallelo alla Nike, un po' come fa Drake, per intendersi, con il Venezia tramite Nocta, che è la sua linea specifica all'interno del brand Nike. R10 è quella di Ronaldinho, sempre legata al marchio statunitense di sportswear, quindi giusto per contestualizzare anche a livello proprio imprenditoriale, economico e manageriale l'operazione. Io la butto lì, perché visto che tu sei quello equilibrato, uno un po' di fuori dal vaso ci deve essere, e mi prendo io con grande gioia questo ruolo. Ti dico che vedremo Ronaldinho in campo al Benelli nel derby con la Reggiana, non so quando si giocherà, ma me la sento così.
2: Bella, no,
1: quindi è tutto registrato. Gabriele Latini può fare un podcast microscopico con la follia di Luca Bargellini, datata lunedì 29 giugno 2026. Vedremo R10 in Ravenna Reggiana, e con questa psicopatologia conclamata saluto e ringrazio Ivan Cardia.
2: Ti aggiungo una frase per il tuo podcast, che siccome parlavi giustamente del parallelo con Drake, non vorrei che gli ascoltatori ci fraintendessero, perché ti ho ricordato una cosa di fatto vera. Credo che Drake abbia un pelo di grano in più di Ronaldinho nel suo conto in banca, quindi disposto di grano, sì. Ma non penso che poi Ronaldinho andrà oltre questo. Drake l'ha comprato, cioè ha preso una quota, vabbè,
1: sì.
2: Non andiamo fuori le righe.
1: Credo che Drake, il rapporto tra Drake e Ronaldinho, il rapporto tra Drake e Ronaldinho in termini economici è un po' quello che c'è tra me e te, o meglio, te fai Drake e io faccio Ronaldinho.
2: Sì,
1: ciao Ivan, buona giornata.
2: Grazie, buona giornata. Ciao.
1: Salutiamo Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Gabriele, abbiamo sforato, andiamo in fascia, un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A Tutta 5, questo lunedì 29 giugno 2026, in questo caldissimo lunedì 29 giugno 2026, Luca Bergellini al microfono, Gabriele Latini in cabina di regia. Per quanto riguarda la serie C, abbiamo iniziato il nostro viaggio quotidiano con il direttore di Tutto C, Ivan Cardia. Vi ricordo i modi attraverso i quali potete seguirci, ovvero tmvradio.com, l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma anche il 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. In attesa del prossimo ospite, andiamo a fare un po' di quella che è la classica rassegna stampa di quelle che sono le notizie e le dichiarazioni più interessanti arrivate nelle ultime ore per quanto riguarda il mondo della Serie C. Andiamo in casa del Cittadella, dove ha preso la parola Stefano Marchetti, direttore generale Deus Ex Machina del club Veneto, con un virgolettato rilasciato ai colleghi del Gazzettino in merito alla conferma o meno di Manuel Iori sulla panchina del Cittadella. Ci siamo sentiti con il mister, ci siamo dati un po' di tempo per decidere la prossima settimana, quindi questa che inizia oggi. Penso che scioglieremo anche questo nodo sul fronte mercato. Poi Marchetti non si nasconde, ha detto: sto lavorando su due o tre trattative, non sono definite perché non dipende solo da noi, non c'è soltanto il Cittadella in gioco, parliamo di giocatori che hanno anche altre richieste e le stanno valutando, però voglio essere fiducioso, fiducia che ritroviamo anche nelle parole di Luca Valzani, centrocampista tesserato per il Pescara, retrocesso con il Delfino in Serie C al termine della stagione scorsa, della stagione 25-26. Il centrocampista classe 96 ha rilasciato alcune dichiarazioni a Pescara Sport 24, tra presente e futuro. Colpo non è mai facile, anche perché, come normalmente accade, dopo una retrocessione ci sono scorie che devono essere smaltite. Pardon, per Valzani la chiave è soltanto una: la continuità del progetto tecnico. Va tenuto lo zoccolo duro che tanto bene ha fatto nella seconda parte di stagione. Ripartire in questa maniera vorrebbe dire voler essere protagonisti, conferme di un certo tipo di giocatori possono dare entusiasmo, slancio e fiducia nell'ambiente. Alla domanda sulla sua possibile permanenza in Serie C, ha detto: io ho ancora un anno di contratto, qui sto bene, ma non ho avuto alcun tipo di contatto con la società. Non mi spaventa affatto rimanere in Serie C per tentare fin da subito di tornare in cadetteria. Sono a disposizione, ma deve esserci un progetto importante in cui a me sia data la giusta rilevanza, conclude Valzani. Voglio sentirmi importante per questa squadra e per questo club a cui sono molto legato. Quindi, insomma, c'è fiducia nella possibilità di un Pescara che punti subito alla risalita, ritorno in Serie B. Ma Valzani, insomma, giocatore tutt'altro che nuovo, tutt'altro che inesperto. Insomma, mette i suoi giustamente paletti in merito alla prosecuzione del rapporto con il club dello stadio Adriatico. Per quanto riguarda un altro top club, e qui poi direi al buon Gabriele di iniziare ad approntare il collegamento che abbiamo in scaletta, chiudiamo questa mini rassegna stampa con la situazione in casa Cosenza. Sappiamo benissimo a livello societario che c'è e continua ad esserci questa diatriba tra Eugenio Guarascio e l'imprenditore Vincenzo Rota, che sta tentando a più riprese di acquistare il club, ma non sembra volersi trovare la quadra, con Boucher, che tecnico in uscita da Cosenza, che dovrebbe andare proprio al Pescara di Luca Valsania. Si sta delineando una sorta di possibile diaspora, mettiamola così, dal club calabrese al club abruzzese. Mazzocchi, Langella, Moretti sono solo alcuni dei giocatori nella rosa, presenti nella rosa dei Lupi nella scorsa stagione, che potrebbero seguire Antonio Boucher, l'ex tecnico delle giovanili dell'Empoli, nella sua avventura al Delfino. Vi ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp, ve lo ricordo: 331 8200213. 800-200-213. Adesso diamo il benvenuto e ringraziamo per aver accettato il nostro invito a Giuseppe Daniello. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, direttore, una domanda gliela faccio in apertura, così ci togliamo il dente subito per quanto riguarda veramente in maniera breve e sintetica su quello che è successo a Terni, società nella quale lei ha lavorato all'interno della stagione appena conclusa. Altra situazione, altra soluzione, altro esito non poteva esserci?
1: Guardi, allora, non dico che altro esito poteva non esserci, perché sarei, insomma, bugiardo, però diciamo che sono convinto e so che tutto il territorio ternano, e per territorio intendo le istituzioni, politica, imprenditoria, ha fatto di tutto per poter salvare quantomeno la categoria, perché ecco, io ho vissuto negli ultimi due anni di Ternana, e devo dire che ho mai visto nei miei 26 anni di carriera una città così completamente presa dalla squadra di calcio, quindi su questo sono convinto. Poi si è avuto anche la possibilità di trasformare questa liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, in poche ore, se non in pochissimi giorni, quindi c'era tutta la volontà, e presumo che qualcosa di diverso poteva essere fatto per cambiare poi l'epilogo finale.
0: Purtroppo la realtà dei fatti ha dimostrato che c'è stata una concomitanza di fattori che ha fatto sì che la Ternana sparisse, tra l'altro nell'anno, cioè in occasione del suo anniversario, e credo che cosa peggiore non ci potesse essere per la piazza Ternana, a cui speriamo una pronta risalita nel calcio professionistico, al di là di chi ci sarà al timone, perché poi adesso è venuta fuori anche la possibilità che si creino di fatto due squadre a Terni, una legata al sindaco Mandecchi e un'altra legata ad una cordata di imprenditori locali. Direttore, mi sposto in generale sulla Serie C 26-27, ma in linea generale sulla Serie C, proiezione futura. C'è stata l'elezione alla presidenza della FIGC di Giovanni Malagò. Non so se ha avuto modo di ascoltare i vari interventi. C'è stato quello del presidente della Serie C, Matteo Marani, che a mio modestissimo parere è stato il più centrato e pertinente di tutti quelli che si sono sentiti in sede di assemblea elettiva. Le chiedo, il suo ruolo è non solo legato all'aspetto sportivo, ma anche gestionale e quant'altro, cosa c'è da aspettarsi e cosa c'è da chiedere a questa nuova governance per il bene e il mantenimento in salute della Serie C?
1: Guardi, allora, io a proposito di Ternana, che stavamo parlando prima, e adesso io sono quella che definisco la mia città, no? Dopo 10 anni vissuti e 7 anni di militanza come dirigente alla Triestina Calcio, che ha vissuto anche la Triestina negli ultimi anni, ecco, con la retrocessione dalla Serie C alla Serie D. È una piazza calcistica importantissima, perché comunque è una città meravigliosa, uno stadio incredibile, ha un blasone, una storia. E poi io, quando sono arrivato 10 anni fa, ero arrivato proprio in Serie D. Poi dopo un anno siamo stati promossi in Serie C, e addirittura dopo 3 abbiamo sfiorato, con la finale persa col Pisa, la Serie B. Quindi so le potenzialità che questa città può dare. Però, ritornando alla sua domanda, per me, e quindi collegandomi anche al discorso Ternana-Triestina, c'è bisogno di un sistema sostenibile. È questo che ha bisogno la terza serie, perché purtroppo io ho vissuto anni in tutte le categorie professionistiche, e lasciando un po' da parte la Serie A, tra la Serie B e la Serie C c'è purtroppo un abisso da un punto di vista di contributi, da un punto di vista economico, e quindi la sostenibilità di questi club è fortemente compromessa, perché è vero che il pareggio di bilancio tra costi e ricavi deve sempre prevalere, no? Nella mente di un manager, però purtroppo in determinate piazze come Terni e come Triestina, perciò ho fatto questi due esempi, purtroppo quando non ci sono di ricavi, intendo di mutualità, di lega, di sistema, non adeguati anche al blasone, a quello che può portare una città del genere a rappresentare nell'ambito calcistico nazionale, purtroppo ci sono e ci saranno sempre delle grandi difficoltà. Quindi quello che si chiede a Malagò, che è un uomo non soltanto di sport ma un imprenditore, un manager di primissimo livello, è quello appunto di creare prima che un progetto sportivo, perché comunque i mondiali che stiamo assistendo purtroppo con tristezza per la terza volta con l'assenza della nazionale italiana, prima di questo aspetto secondo me bisogna concentrarsi su questi aspetti di sostenibilità, quindi bisogna creare un sistema che aiuti questa terza serie, che altrimenti rischierebbe veramente di scomparire, e secondo me sarebbe opportuno a questo punto, con questi tipi di ricavi, accorparla ad un dilettantismo puro, perché ripeto, c'è una grande e troppa differenza tra la seconda serie, che è la Serie B, e la terza serie, che è la Serie C.
0: Ecco, per quanto riguarda l'aspetto prettamente finanziario, di fatto dal primo di luglio, quindi dalla stagione 26-27, entrerà a pieno regime lo strumento del salary cap, che diciamo è uno strumento, per chi non lo conosce tra i nostri ascoltatori, è un tetto massimo di spesa che i club possono affrontare per quanto riguarda gli ingaggi dei tesserati. Direttore, si parte con il tetto massimo del 50% del proprio fatturato investibile in ingaggi, poi c'è un tetto lordo per ogni singolo giocatore. È la prima volta che in Serie C si vede uno strumento del genere. È la dimostrazione che la Serie C, già prima di Marani, ma anche e soprattutto con Matteo Marani, delle riforme le sta provando a fare per quello che riguarda ovviamente il suo ambiente, il suo nucleo. Le chiedo se è una cosa secondo lei utile o è, essendo estemporanea un po' a tutte le altre leghe, perché ognuno fa un po' quello che gli pare, sembra un appartamento di studenti universitari dove ognuno fa vita per conto proprio e poi alla fine risiedono solamente nello stesso appartamento, rischia di essere un po' un sasso gettato nel mare.
1: Guarda, allora io faccio due considerazioni. Purtroppo da italiano, lo dico purtroppo, noi siamo il popolo che deve avere delle regole ben definite, altrimenti se ci lasciano spazio di fare quello che vogliamo, no? Ognuno di darsi un po' delle regole così, non ci riusciamo. Quindi secondo me in Italia abbiamo bisogno di queste imposizioni, ma più che altro io ho vissuto già questa fase circa 13 anni fa, se non ricordo male, in Serie B, quando ero al Varese Calcio, con l'allora presidente della Serie B, che è Andrea Bodi, che è un manager che io forse stimo in Italia lo ritengo tra i più capaci, non a caso ricopre questo ruolo politico e istituzionale nella nostra nazione, con il direttore generale Paolo Bedin, e si era già allora introdotto questo sistema del salary cap, sia individuale, no? Sui posti di ogni singolo calciatore o comunque tesserato, e anche il salary cap diciamo così collettivo. E devo dire la verità che quello strumento ha funzionato tantissimo, perché c'erano delle regole e aiutavano a noi manager, noi direttori, anche nelle trattative nei confronti di calciatori con i propri agenti, a dire: guarda, io purtroppo, anche se volessi, non posso garantire uno stipendio fuori la portata. Quindi è uno strumento che aiuta tantissimo la società a calmierare i costi, perché molte volte la componente emotiva delle proprietà o comunque dei direttori che ecco, vogliono certo. vincere un campionato, si affidano a determinati calciatori, sopravvale rispetto a una, ecco, un salary cap, ad un'imposizione economica. Quindi le dico assolutamente sì, 13 anni fa appunto fu già introdotto in Serie B e funzionava tantissimo. Sta di fatto che tante società di Serie B, ecco, con l'impiego anche di tanti giovani, sono riusciti insomma a tenere insomma a galla determinate situazioni, anche piazze importanti. Quindi secondo me è uno strumento molto molto molto utile, e specialmente in Serie C colmerà anche quel divario tra le società che possono permettersi, perché hanno delle proprietà, che hanno disponibilità economiche, rispetto ad altre società insomma che non hanno questa disponibilità. Quindi secondo me è uno strumento che, adottato in questo modo qui, darà dei grandi risultati.
0: Uno strumento che potrebbe essere utile alle big, che quest'anno di fatto sono retrocesse dalla B alla C, nel cercare di ammortizzare un attimo questo momento di oggettiva difficoltà, perché se ti chiami Bari in particolar modo, ma se ti chiami anche Spezia, Reggiana e Pescara, e retrocedi in serie C, diciamo l'impatto economico di un declassamento di categoria è enorme, anche in virtù del ragionamento che faceva lei, della mutualità che cambia, di tutti gli introiti che vengono meno, del divario enorme che esiste tra cadetteria e terza serie. Le chiedo se appunto questo strumento del salary cap può essere utile per queste squadre qui, e le chiedo anche quanto a livello proprio aziendale e societario è difficile per un club della portata di quelli che ho citato passare dalla Serie B alla Serie C.
1: Guarda, allora è una domanda che, anzi, la ringrazio per avermela fatta, perché con la mia esperienza proprio a Terni è capitato che il primo anno di Ternana, dove sono arrivato in Serie B, al di là della grandissima, diciamo, gestione che c'era in termini economici da parte dell'ex patron, perché poi dopo, quando io sono arrivato, Bandecchi, insomma, diventando sindaco di Terni ha dovuto comunque cedere il club, e lì ci siamo trovati a veramente con una gestione altissima, debiti zero, perché ecco, il presidente Bandecchi pagava tutti regolarmente anche prima dell'arrivo di una fattura, però c'era una gestione molto molto alta. Quell'anno lì siamo riusciti ad abbassare di quasi 10 milioni, di 25 milioni il budget, però purtroppo il risultato sportivo culminato con quella amara retrocessione, con la finale playout persa col Bari, ha portato, ecco, il club a retrocedere in Serie C. E quindi, riallacciandomi alla sua giustissima e corretta considerazione, ci siamo trovati in grandissima difficoltà, perché allora, e parlo di 3 anni fa, non c'erano queste misure, ecco, così protettive per chi retrocedeva, perché comunque, benché i contratti economici dei calciatori o comunque di tutti i tesserati prevedono delle opzioni per le diverse categorie quando certo. I contratti sono pluriennali, però purtroppo, un po' per scaramanzia, un po' per fretta o per insomma discorsi emotivi, non si prevedono le giuste cifre. Quindi, ecco, ritornando anche alla precedente mia considerazione, in Italia purtroppo non dobbiamo dare questa libertà, ma delle imposizioni ben definite, e dire nel momento in cui si retrocede, perché poi alla fine la Ternana, presumo che è da lì che è iniziato sostanzialmente un po' il declino della crisi economico-finanziaria, retrocedendo, poi quell'anno lì insomma l'allora proprietà, che era di nuovo cambiata, ha rilanciato ancora di più, purtroppo gli è andato male perdendo la finale col Pescara per ritornare di nuovo in B, e poi l'anno scorso è stato un anno così orribile. Quindi sì, sono strumenti sia del salary cap che questa, ecco, riduzione così forzata degli ingaggi in caso di retrocessione, saranno sicuramente degli interventi fondamentali.
0: Ultimissima, e poi la saluto e la ringrazio. Avesse una, diciamo, una fish da giocarsi per una riforma, una novità all'interno del mondo della Serie C da potersi giocare, da poter inserire secondo quella che è la sua esperienza, in che modo se la giocherebbe?
1: Guarda, allora io ho sempre detto anche in tempi non sospetti che la prima cosa da fare è ridurre il numero delle squadre professionistiche. Per me personalmente ritengo i tre gironi troppo ampi e non me ne vogliono realtà un po' più piccoline. Io dico sempre che il calcio professionistico è retto dai sistemi di licenze nazionali, dove ci sono i tre pilastri, i criteri economico-finanziari, quindi avere disponibilità per poter fare un determinato campionato, i criteri infrastrutturali, quindi avere delle strutture adeguate per poter offrire uno spettacolo, e i criteri sportivi organizzativi, quindi avere delle figure manageriali che siano formate, che abbiano esperienza e che possono apportare, ecco, nel caso di queste riforme, dei vantaggi all'intero sistema. Quindi per me, se avessi una fish da puntare, la punterei per ridurre questo numero delle squadre, quindi avere una fetta, dare anche alle televisioni, quindi ai diritti TV, una fetta di torta più grande da ripartire, e da lì che poi, ecco, arrivano dei ricavi in più, perché non è possibile che tra la Serie C e la Serie B ci sia insomma degli zeri in meno di mutualità che cambiano completamente lo scenario. Parliamo di 6-7 milioni per la Serie B e di 6-700 mila euro per la Serie G, per la Serie C, insomma, con un gap piuttosto, insomma, elevato. Poi trovi ovviamente delle società come, ecco, faccio l'esempio, quando erano in C, Padova, Vicenza, la stessa Triestina, la Ternana, che purtroppo hanno dei costi che non sono rapportati a quelli che sono i ricavi che si generano rispetto ad altre entità, certo, minori, che possono, insomma, vivere in questo modo.
0: Direttore, è stata una chiacchierata davvero molto molto interessante, la ringrazio, spero di riaverla presto nostro ospite, e buon lavoro.
1: Grazie, grazie a voi, grazie dell'invito, buon lavoro a voi.
0: Salutiamo Giuseppe Daniello, ex dirigente di Ternana e Triestina, con cui abbiamo fatto un viaggio un po' più che sui campi della Serie C, nelle stanze, nei corridoi, dove nelle sale riunioni, dove si cerca un po' di delineare il presente e il futuro della terza serie del nostro calcio professionistico. Vi ricordo il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la terza e ultima parte di A Tutta Città.

0: Terza e ultima parte di A Tutta C nella sua versione di lunedì 29 giugno 2026. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini in cabina di regia. Usiamo come di consueto la terza e ultima parte per proporvi delle dichiarazioni che arrivano dalle sedi dirette delle 60 società di Serie C. Questa volta ci spostiamo a Pesaro, in casa della Vis, dove ha preso la parola Mauro Bosco, il presidente del club pesarese, che nel corso di una conferenza stampa molto lunga, molto interessante, ha toccato un po' tutti i punti dell'attualità per quanto riguarda la Vis, sia in termini prettamente sportivi che infrastrutturali che aziendali. Si è toccata la questione del salary cap, si è toccata la questione degli impianti sportivi, la valorizzazione dei giovani, il nuovo corso tecnico per la stagione 26-27. Insomma, ha toccato vari temi il numero uno della Vis Pesaro, e noi andiamo ad ascoltarci le sue parole, le parole di Mauro Bosco, presidente della Vis Pesaro, non prima però di avervi salutato, ringraziato, darvi appuntamento alla prossima puntata di A Tutta C, e soprattutto non prima di avervi ricordato che c'è tutto un meraviglioso palinsesto per quanto riguarda TMV Radio nella giornata di oggi. C'è tantissimo calciomercato, c'è il mondiale, c'è veramente di tutto e di più. Vi ricordo dopodomani il primo consiglio federale dell'era Malagò, insomma di temi ce ne sono tantissimi, a prescindere che si tratti Serie A, Serie B, Serie C, calcio estero, insomma chi più ne ha più ne metta. Saluto e ringrazio anche il buon Gabriele Latini in cabina di regia, e ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di A Tutta C con le parole di Mauro Bosco, presidente della Vis Pesaro. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Forse la più importante della storia della spesa, perché diciamo, negli anni cambieranno le cose, cambieranno i presidenti, i calciatori, ma una cosa è certa: questo centro sportivo rimarrà poi patrimonio della, ricordiamoci che siamo in un ambito pubblico, quindi siamo una proprietà pubblica, la proprietà del comune, l'investimento è mio, e alla fine la città si trova un'infrastruttura di primo ordine che, diciamo, di cui possono usufruire tutti i cittadini, oltre che gli sportivi. Per cui penso che è qualcosa di fantastico, qualcosa di veramente importante. Questo è, secondo me, fra 30 anni, 40 anni, io non penso che ci ricorderemo del fatto che siamo arrivati decimi in classifica, ma magari ci ricorderemo che è stato l'anno in cui siamo partiti con il V-Park. Quindi penso che sia questa la cosa importante. Il secondo aspetto che, diciamo, anche questo rende unica, secondo me, da questa stagione vissina, e di cui anche come per il V-Park ne vado altrettanto fiero e orgoglioso, è la valorizzazione dei giovani, perché anche questo, diciamo, è un tema all'ordine del giorno, se ne parla quotidianamente a tutti i livelli, no? Anche quando si parla dell'Italia che non funziona, la nostra nazionale di calcio che non funziona perché magari non siamo più bravi a valorizzare i talenti, a valorizzare i nostri giovani. Quindi è un tema molto attuale quello della valorizzazione dei giovani, e noi nel nostro piccolo stiamo facendo la nostra parte, perché siamo uno di quei club che sta puntando proprio sulla valorizzazione dei giovani. Questo qualcuno direbbe sì, ma è qualche anno che lo facciamo. È vero, perché questo, diciamo, come ho sempre detto, i progetti legati all'infrastruttura, al vivaio, alla valorizzazione dei giovani non sono mai progetti che si realizzano in un anno, ci vogliono anni, a volte anche decenni, 10 anni, 15 anni. Vediamo, ci sono tanti esempi virtuosi che vi potete raccontare di club importanti che sono partiti in questo modo. E la valorizzazione dei giovani è un processo che è partito già da un po' di anni, però questo è l'anno storico, a mio avviso, perché è l'anno dove si cominciano a vedere dei risultati veramente importanti. Abbiamo risultati da cito Mariani, che diciamo, forse uno dei risultati più importanti che abbiamo ottenuto. Non ci dimentichiamo che Mariani è stato convocato nelle nazionali, è stato convocato in nazionale italiana negli anni 18, andrebbe fatta una verifica. Io non so quanti calciatori, diciamo, nella storia della dispesa sono stati convocati per la nazionale italiana di calcio. Probabilmente saranno stati convocati per la rappresentativa di Lega D o qualcosa di simile, ma non per una nazionale di calcio. Noi Mariani è stato convocato per la nazionale di calcio, è stato convocato, ha anche giocato, tra l'altro, non è neanche una semplice convocazione, è entrato nel giro della nazionale, per me è un motivo di orgoglio. Mariani ha anche giocato, tra l'altro, non è neanche una semplice convocazione, è entrato nel giro della nazionale, per me è un motivo di orgoglio. Mariani è la

0: essere orgoglioso, perché noi siamo proprio questo, noi siamo, dovremmo essere, vorremmo essere un club che prende ragazzi giovani del proprio vivaio, possibilmente, ma anche di altri club, quindi potremmo citare anche il lavoro fatto quest'anno con Primasso, per citare un altro che è un calciatore ambito già in altre categorie e così via, altri calciatori del nostro vivaio che abbiamo ceduto a club di A e di B, i nostri settori giovanili dall'under 14 all'under 17 sono appetiti, sono corteggiati, e i nostri calciatori da quasi tutti i club, per ogni partita che ne facciamo abbiamo scout e direttori di tutte le categorie che vengono a vedere i nostri giovani. Ci sono dei ragazzini di 14-15 anni che già stanno andando diciamo, in altri club. Potrei citare Schirri, un ragazzo che magari voi neanche conoscete, che abbiamo venduto a gennaio a Palermo, e così via. Quindi si comincia a vedere il risultato di un settore giovanile, di un vivaio che sta cominciando a crescere, sta cominciando a portare dei prodotti. La ciliegina sulla torta di questo processo è proprio quello che poi ci aspetterà in prima squadra. Noi abbiamo sempre più calciatori del nostro vivaio che poi arrivano a giocare in prima squadra. Lo si dà, anche questa è una cosa, è un obiettivo, un sogno per tanti club. E noi, diciamo, è anche per noi un sogno. Quando io sono venuto qui, qualcuno si ricorderà, era uno dei miei obiettivi. Oggi abbiamo raggiunto questo obiettivo. Noi abbiamo ripetutamente dimostrato che si può giocare e si può arrivare in prima squadra con ragazzi che crescono nel nostro settore giovanile. L'anno scorso ha esordito Bastanelli, ha esordito Fraternale. Nella prossima stagione ne vedete ancora di più, magari qualcuno si taglierà qualche spazio maggiore. Abbiamo un sacco di giovani che sono cresciuti in questa stagione nei club di Serie D, facendo anche campionati da protagonista nei loro club di Serie D, dove l'abbiamo dato in prestito. Quest'anno torneranno da noi. Si comincia a parlare di una rispesa che diciamo, è a un livello così importante che lo riesce a dare anche agli altri club per continuare a valorizzarlo, con la speranza che poi possa venire qui. Posso citare Giorgini, un calciatore che ha fatto un'esperienza in Serie D importante. Questa stagione sarà con noi, verrà in ritiro con noi, lo valuteremo e poi capiremo. Probabilmente farà parte della rosa perché sta facendo un ottimo percorso. Gambino, un altro ragazzo che ha fatto un ottimo percorso in Serie D, e così via. Ne potrei citare veramente tanti di esempi. Quindi questo, secondo me, è vero. Diciamo, anche questo, secondo me, come per il centro sportivo, è qualcosa che poi ci ricorderemo nel futuro. Quindi, quando parleremo della pista fra 20 anni, ripeto, non si parlerà, secondo me, non ci ricorderemo neanche se saremo arrivati noni, decimi, undicesimi. Magari ci ricorderemo di Mariani che è andato in nazionale o di tutti i giovani del vivaio che ne stiamo lanciando. Quindi, questo, secondo me, è il motivo per cui quest'annata è particolarmente per me importante. Detto questo, poi c'è il risultato sportivo, il terzo migliore risultato sportivo di tutti i tempi della Vispesa, perché ricordando sempre che il primo è quello che abbiamo raggiunto poi l'anno precedente con il sesto posto. E anche qui, diciamo, siamo soddisfatti, direi di sì, non ci dobbiamo dimenticare quelli che erano gli obiettivi. Noi ci eravamo dati come obiettivo quello della salvezza. Quindi, rispetto a un obiettivo che abbiamo raggiunto, abbiamo, quindi già questo, diciamo, è notizia positiva, perché spesso gli obiettivi per una serie di motivi non è detto che si raggiungano. Noi l'abbiamo raggiunto, l'abbiamo dato per scontato magari il raggiungimento dell'obiettivo, ma non è una cosa scontata. In un campionato come il nostro, in un girone come il nostro, dove sempre di più è complicato già sopravvivere, diciamo, dal punto di vista calcistico, perché ci sono club importanti, club che hanno fatto altre categorie, città con tifoserie importanti alle spalle, con sponsor importanti, con budget molto più elevati del nostro. Riuscire a diciamo, essere comunque presenti e a non fare un campionato di sopravvivenza, perché penso che tutto il campionato siamo stati nel lato sinistro della classifica, per qualche momento anche in posizione.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Caffè di Marzio.
2: Ieri sera stavo controllando anche per documentarmi e per chiacchierare con un amico che mi chiedeva come mai, no? Le squadre di Premier hanno una forza così dirompente nel fare gli acquisti sul calciomercato. Stavo controllando proprio la classifica delle società, dei club che hanno più ricavi, anche più fatturati, no, al mondo. E ci saranno in queste prime 30 posizioni almeno 15 squadre di Premier League, con Bournemouth, Aston Villa, Everton, Crystal Palace.

0: tutti davanti a squadre italiane, col Tottenham che credo sia al nono posto nella classifica delle squadre che fanno più ricavi, grazie anche a uno stadio nuovissimo di proprietà e quindi grazie a investimenti, a vendita dei diritti televisivi della Premier all'estero, il campionato più venduto fuori dall'Inghilterra e quindi più venduto al mondo, e quindi gli facevo capire come oggi abbiano una forza di mettere 60 milioni sul tavolo per palestra senza nemmeno aver bisogno di chissà quali confronti interni al club, o il Manchester City comprare per 130-140, non so quanta sarà la cifra finale, il centrocampista del Nottingham Anderson, o lo stesso Tonali che può andare al Tottenham per 90 milioni di euro, e sono cifre che in Italia in questo momento non possiamo spendere per un giocatore, e chissà quando torneremo a poter avere una forza di questo tipo, sia per soprattutto stare in linea con il financial fair play per le squadre che partecipano alle competizioni europee, ma anche per stare in linea a quelle che sono le dinamiche anche interne del nostro campionato, e quindi l'indice di liquidità. Ricorderete la Lazio come non abbia potuto fare mercato l'estate scorsa a prescindere dal financial fair play europeo. Tutto questo discorso per dire che però che le squadre inglesi non sono stupide, cioè i loro giocatori adesso non è che li svendano perché ne comprano altri, per esempio Bergvall, un giocatore del Tottenham che troverà meno spazio forse, quindi con tutti gli acquisti che farà il Tottenham sta lavorando con i suoi agenti per andare via, e beh, è un giocatore che tu pensi vado lì, magari lo prendo in prestito, offro 30, offro 35 e me lo danno, ma che c'è il Napoli che comunque è una squadra tra le più interessate soprattutto in Italia, che si è mossa per cercare di capire, pensava forse massimo con 40 milioni di euro di poterlo prendere, e invece il Tottenham ha rifiutato nei giorni scorsi 50 milioni di un club inglese, dovrebbe essere il Nottingham Forest, e non credo scenda proprio sotto quella soglia, non perché lo ha chiesto una squadra inglese e allora quella italiana lo do con lo sconto, no, sempre ci vorranno dei 50 milioni di euro in su, e stiamo parlando di Bergvall che sicuramente è un talento importante, ma stiamo parlando di cifre superiori ai 50 milioni di euro, quindi non è facile oggi andare ad acquistare e a prendere in Premier League se stiamo parlando di giocatori comunque giovani, giocatori di talento. Più facile magari andare dove ci sono delle rose extra large, come può essere in questo momento il Chelsea, no? Che sta vendendo dei giocatori perché ne sta comprando altrettanti, allora ecco l'operazione Chalobah, ma anche Chalobah non te lo danno in prestito, vogliono 30 milioni più 5 e rifiutano magari le offerte da 25-26 milioni che possono arrivare dal Como ed eventualmente dall'Inter. È vero che oggi anche in altri club tipo l'Union Saint-Gilloise non si fanno prendere per il collo, e quindi se hanno un giocatore forte come Kalaeli ti chiedono 30 milioni e forse di più. Insomma, siamo di fronte a un mercato difficile soprattutto per noi, per le squadre italiane, perché entro il 30 giugno, quindi entro domani, tanti club devono completare determinati percorsi e soprattutto fare magari una vendita, quindi saranno 48 ore grande fibrillazione per cercare di vendere dei giocatori e sistemare il bilancio, fare delle plusvalenze, rientrare in determinati paletti, e poi dal 1° luglio partirà un altro mercato dove sicuramente le squadre italiane cercheranno di essere più protagoniste. Vedremo se prenderà la Juventus Colomouani, credo di sì perché c'è grande fiducia nel completare questa operazione. Vedremo meglio le mosse dell'Inter, vedremo il Milan se insisterà sui giocatori portoghesi, si parla tanto di Antonio Silva del Benfica, quello che posso dire, e poi approfondiremo sicuramente stasera a calciomercato originale che inizierà ad Ancona alle 21, il Benfica non se ne vuole privare, quindi sarà probabilmente una strada in salita, ma insomma è un po' tutto in salita il mercato delle squadre italiane, soprattutto se lo confrontiamo con quello faraonico di una Premier che può permettersi di spendere perché tanto incassa e tanto ricava.
1: Siete all'ascolto.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: E allora abbiamo anche la prima qualificata agli ottavi di finale della Coppa del Mondo ed è il Canada che si qualifica per la prima volta nella storia agli ottavi di finale da paese tra l'altro ospitante, 1-0 battuto il Sudafrica che termina invece così la propria avventura. Nel prossimo turno la squadra ovviamente di Marsh giocherà Houston contro la vincente della sfida tra Marocco e Olanda. E Olanda che tra l'altro vive una situazione drammatica per quanto riguarda uno dei suoi esponenti principali, Gakpo, che ha perso il figlioletto che ancora doveva nascere, al quinto mese di gravidanza la moglie ha perso il figlio, lui non è ritornato a casa, è rimasto in ritiro con l'Olanda, potrebbe scendere in campo contro il Marocco martedì 30 giugno alle ore 3 e l'Olanda con un comunicato ha raccontato di essere vicino alla famiglia, al giocatore, dandogli tutto il supporto possibile e immaginabile. Le altre sfide vedono Germania e Paraguay, lunedì appunto oggi, alle 22.30, Francia-Svezia, Portogallo-Croazia, Stati Uniti-Bosnia, Belgio-Senegal, Brasile-Giappone, oggi alle ore 19 la sfida sicuramente più attesa con il Giappone che chissà potrebbe magari giocare un passo falso, uno scherzetto al Brasile di Carlo Ancelotti, Costa d'Avorio contro la Norvegia, che come potete, come vi ricordate, insomma, ha perso contro la Francia la sfida per il primo e secondo posto, ma con tutte le riserve in campo neanche un minuto per Erling Haaland. Messico affronterà l'Ecuador, l'Inghilterra affronterà il Congo, l'Argentina contro Capoverde, e anche per Capoverde è una grande, grandissima soddisfazione già essere arrivata fino ai sedicesimi, Australia, Egitto, Svizzera, Algeria, Colombia, Ghana, questo il quadro dei sedicesimi con, come abbiamo detto, il Canada che nel frattempo ha già battuto il Sudafrica e passa ufficialmente agli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Nel frattempo in Italia tante storie di mercato di cui parleremo, allora intanto mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, andiamo dal direttore De Paolo. Ciao direttore, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora direttore, ti aspetti qualche sorpresa da questo tabellone? Secondo me comunque Brasile e Giappone sarà simpatica da vedere, eh?
2: Giappone sì, ma sentivo, è vero che ci sono dei giocatori giapponesi, a parte diciamo parlare simpaticamente di Nagatomo, ma perché ho visto che fa degli scherzi bellissimi su Samurai su Facebook, devo dire ci sono giocatori interessanti, alcuni che giocano addirittura in seconda divisione olandese, per dire che insomma è una squadra che evidentemente sente il richiamo della patria, dell'unione della nazione e risponde in una maniera diversa, come pochi devo dire, perché sembrano realmente un solo uomo. Se li prendi singolarmente alcuni hanno delle qualità, ma non tutti diciamo hanno la qualità per esempio per affrontare un Brasile. Però mi aspetto questo spirito di squadra che ho visto in poche altre squadre in questo mondiale, ma come sempre i giapponesi sono così. Vediamo se riescono in qualche modo a determinare una sorpresa. Le sorprese me le aspetto invece dalle squadre africane, perché mai come in questa edizione stanno andando così avanti e ho la sensazione che possono anche raggiungere un quarto se non una semifinale, perché diciamo con il tempo hanno acquisito quella maturità che non è più figlia dell'improvvisazione ma anche soltanto del fatto di battere una grande squadra, ma è quello della continuità che è dovuta anche alla scuola diciamo di allenatori europei, ma anche a un calcio più globalizzato che ovviamente vede questo calcio africano che ha delle risorse naturali spaventose rispetto ad altri continenti, per cui la sorpresa me l'aspetto da queste squadre. Costa d'Avorio per esempio è una squadra molto interessante, una squadra che nella precedente, non l'ultima edizione della Coppa d'Africa è arrivata in semifinale e credo che possa riservare qualche sorpresa, non contro la Norvegia che invece è partita in sordina contro la Francia, proprio non schierando nessuna formazione titolare, proprio per risparmiarsi e per vedere anche un pochettino la forza degli avversari, che è stata sì soverchiante soprattutto in Dembélé, ma che non ha dato questa impressione, perché comunque la Norvegia ha fallito un rigore, la Norvegia è stata vicino anche con dei pali e delle traverse, insomma anche con la seconda squadra, nonostante il risultato che può sembrare, perché è maturato il 3-1 e il 4-1 nei minuti finali, nonostante il risultato soverchiante, non ha dato quell'impressione di forza assoluta.
1: No, no, vero, vero, bellissima analisi, direttore. Io anch'io sulle squadre africane che raccontano anche un po' come il calcio moderno sia un calcio più fisico che tecnico, però abbiamo visto anche il calcio africano crescere dal punto di vista anche della tecnica. Quindi, sommando le due cose, sono squadre che possono mettere in difficoltà e fare molto la differenza. C'è un caso di che ti volevo sottoporre che riguarda la Corea del Sud, eliminata dal Mondiale 2026, si è trasformata in un caso politico. Il presidente della Repubblica, Lee Jae-myung, ha definito totalmente sconcertante il fallimento della nazionale e ha incaricato il ministro dello sport di avviare un'indagine sulla gestione della squadra. Secondo il capo dello Stato, dietro al deludente cammino della Corea del Sud ci sarebbero presunti favoritismi nelle nomine, nelle convocazioni, oltre a una gestione tecnica finita sotto accusa. Al centro delle critiche c'è il commissario tecnico Ong Byung-bo, nominato nel 2024 dopo l'esonero di Jürgen Klinsmann. La domanda nasce spontanea, come direbbe un amico che conosciamo molto bene, direttore. Pensa un po' in Italia che cosa avrebbero dovuto fare. Qua hanno aperto un caso politico su un'eliminazione. Noi sono 3 mondiali che non ci andiamo e vabbè, ci troviamo semplicemente alla nuova rielezione, a ributtare giù tutto, però forse non siamo andati a fondo della vicenda come stanno facendo gli altri.
2: No, è vero, non siamo andati a fondo della vicenda. In altri paesi si hanno queste reazioni, che sono reazioni anche di orgoglio, che si giustificano con i risultati scadenti. Per cui, diciamo, io sono più propenso a pensare che non stia facendo male la Corea del Sud, che stiamo facendo male malissimo noi, perché chiaramente la Corea del Sud, che tu richiami, è soltanto un riferimento.
1: Certo.
2: Diciamo, per parlare del nostro paese e di quello che sta succedendo nel nostro paese, il che mi piace, diciamo, molto poco, perché sinceramente ribadisco con tutto il rispetto per Malagò, se diciamo la scelta adesso si orienta più su Conte che non su Mancini, come sembra, io credo che possiamo in qualche modo sperare in qualche cosa di buono, ma non basta quello, non basterà quello, ci vorranno delle soluzioni molto più drastiche, molto più importanti. Che possano cambiare realmente il calcio con delle riforme che abbiano un senso, che abbiano un peso, che vadano in qualche modo a scardinare quella cerchia di interessi, di piccoli, grandi interessi che hanno tutti i club e tutti i personaggi coinvolti nel calcio italiano. Bisogna smantellare, non sto parlando di organizzazioni mafiose per carità, ma bisogna smantellare una mentalità e un'organizzazione del calcio che ormai è giunta al limite, e ben vengano gli esempi come quello coreano.
1: Esatto. Così come poi anche per l'Arabia Saudita, dopo l'ennesima eliminazione, si profila una dimissione, si dimette il presidente della Federazione Saudita che dice è un fallimento. Quindi vedi, succede che qualcuno si dimetta subito dopo prendendosi le responsabilità. Va bene così. C'è anche da parlare di mercato, direttore, che nel frattempo è arrivata una seconda doccia fredda per l'Inter, che dopo aver perso Palestra era convinta di potersi andare a prendere magari Nico Paz e che il Como mollasse la presa, addirittura il Como sembrava affari non spenti di più, interessarsi per Vergara col Napoli, magari lo sostituiamo con lui, tutti a pensare ecco il Como adesso abbassa un po' quella che è la sua potenza di fuoco, invece no, arriva lì, acquista per 60 milioni Nico Paz, Real Madrid ne acquisisce la futura recompera con 80 milioni, di fatto il Real Madrid dice ok, mi prendo intanto 60 milioni. Se il giocatore va bene, ne spenderò di fatto soltanto 20 per riportarlo a casa più maturo, cresciuto anche in Champions League. Quindi ottima la manovra del Real Madrid. Grande sforzo economico, ma importante del Como. Scacco matto ancora una volta all'Inter che continua ad avere difficoltà sul mercato. Direttore?
2: Eccomi, ecco.
1: Sì.
2: No, guarda, io dico che questa è una manovra che conviene soprattutto e soltanto a Real Madrid. È importante che da parte del Como ci sia una reattività sul giocatore migliore che loro hanno, quello veramente da esposizione, ma sinceramente mi sembrano delle condizioni capestro, cioè nel senso che io ti valorizzo Nico Paz, già l'ho valorizzato in questi anni, lo valorizzo ancora nella prossima stagione, diventa uno dei crack di mercato. Che faccio? Ho investito 60 milioni e tu con soli 20 milioni in più te lo porti via. Ma non lo so, sinceramente mi sembra un'operazione pazzesca. È anche vero che c'è una volontà del giocatore a rimanere a Como, nel senso che vuole il giocatore rimanere in una squadra che gli farà fare la Champions da protagonista, da leader, e per questo diciamo non ha ceduto alle lusinghe dell'Inter, proprio perché vuole essere e continuare a essere protagonista nel Como, e sicuramente magari verificheremo un'esplosione ulteriore di questo giocatore che ha bisogno di questa consacrazione. Poi avendo un fenomeno come Messi a fianco può solo imparare ulteriormente, per cui ecco, credo che siano condizioni che sono state imposte dal Real Madrid, ma molto convenienti per il Real Madrid. Il Como ha una discreta, diciamo così, potenzialità economica, sì. Capacità economica, è quella più ricca della Serie A, e questo già la dice lunga, per cui si permette questa cifra. Però attenzione anche al financial fair play per il Como, perché anche per il Como ci saranno dei paletti a breve.
1: Sì, che ha chiaramente qualche tempo in più, essendo la prima volta in Champions League, quindi c'è un gentleman agreement che gli permette di lavorare un po' di più e con calma. Preso a sassate dal suo presidente, potrebbe essere un titolo drammatico su tutti i giornali. In realtà non sono sassi, ma sono chicchi di riso, perché al matrimonio di Giovanni Mann ha scatenato De Laurentiis lì fuori, gli ha tirato tutto il riso che aveva tra le mani, con sorrisi ovviamente, senza rabbia, un po' come a dire: adesso ti sei sposato, ora pensa al mercato. Intanto Allegri potrà essere forse già nella giornata di oggi annunciato, perché si è risolta la questione uscita e buonuscita con il Milan, e adesso il Napoli lavora anche per accontentare l'allenatore. Potrebbe arrivare Vicario al posto di Milinkovic-Savic, con Meret che dovrebbe restare, potrebbe arrivare Ghila, ma bisogna capire anche il testa a testa con l'Atalanta come finisce. Intanto resta ancora in stand-by la situazione Zambo-Anghissà, che verrà monitorata. Se va lui via, allora si proverà a prendere l'amico, diciamo, ritrovato, per citare un famoso libro, Adrien Rabiot per Massimiliano Allegri, ma sono tanti anche gli altri nomi. Anche per l'attacco c'è da definire la posizione di Luca, di Romero Lukaku, che comunque al mondiale continua a far vedere qualcosa. Nasce, diciamo, ufficialmente il nuovo Napoli. Quanto deve fare il Napoli per scavalcare l'Inter nella rosa? O secondo te magari strutturalmente già è al di sopra dell'Inter, se non alla pari, a patto che non ci siano gli infortuni dell'anno scorso?
2: Ma guarda, il feeling manifestato anche al matrimonio da parte del presidente De Laurentiis e Manna la dice lunga sulla gratitudine che lo stesso De Laurentiis ha nei confronti di Manna, che comunque gli ha gestito benissimo l'uscita di Conte, gli ha gestito bene l'arrivo di Allegri, gli sta gestendo molto bene il mercato, perché il presidente ha chiesto un mercato a fari spenti, ovviamente vuole una valorizzazione più completa della rosa, perché magari l'unico punto debole della precedente gestione di Conte è quella comunque di fare affidamento su alcuni giocatori, non su tutti, e di fare anche degli acquisti che poi vengono inutilizzati, vedi Lang e Lucca. Dopodiché bisogna in qualche modo capire le potenzialità di questa rosa. Secondo me è una rosa che è molto competitiva già così com'è con l'Inter, e che diciamo con piccoli inserimenti, piccoli ma importanti, Ghila sicuramente è uno di questi, che vanno a incrementare quel ruolo di difensori centrali che, diciamo, con l'uscita di Juan Jesus e con diciamo alcune defezioni che ci sono state, non sempre presenti alcuni giocatori top, è fondamentale per supportare appunto una difesa che va supportata. Ma dopodiché non è che ci saranno grandi acquisti ancora. Credo che il Napoli, e per questo ribadisco la contentezza anche di De Laurentiis, deve far tesoro di quello che ha e farà esprimere al meglio, diciamo, i giocatori che ci sono attualmente nella rosa. Quindi io credo che il lavoro di Allegri sarà quello che lui fece alla Juventus dopo Conte, proprio come sta adesso avvenendo al Napoli, in cui tranquillizzò una rosa che già c'era e che non poteva entrare in un ristorante, diciamo, non all'altezza, come disse Conte, no? Per sì, quella frase. Sì, sì. Evidentemente il ristorante che stanno preparando De Laurentiis e Manna è all'altezza delle capacità di Allegri, e Allegri va a mettere al meglio le sue qualità. Detto questo, io resto col dubbio che Allegri possa essere l'uomo giusto per durare in una situazione del genere, perché se da una parte tu trovi una certa esasperazione da parte della rosa del Napoli, dovuta ai metodi instancabili e infaticabili di Conte, e dall'altra parte la capacità di contenere, di contenimento, diciamo così, di Allegri nei confronti dei giocatori con maggior leadership, beh, ha mostrato un pochettino diciamo delle falle al Milan, perché alla fine non dico che è stata un'insurrezione di popolo, ma i giocatori mi sono sembrati molto, ma molto scollati dall'allenatore. Faccio i nomi di Loftus-Cheek, di Pulisic, sono mie impressioni, di Tofanà, di Tomori, insomma, mi sono sembrati giocatori che a fine stagione non hanno assolutamente risposto all'allenatore. E questo è un dato preoccupante, perché questo era già avvenuto in precedenza anche alla stessa Juve, nonostante quella vittoria in Coppa Italia. Nel percorso, diciamo, dei tre anni di Allegri, il secondo Allegri alla Juve, insomma, c'erano stati fenomeni di questo genere. Ricordate anche il caso Bonucci, che fu gestito, per carità, dall'allenatore con durezza, ma che comunque non appianò la situazione. E questo, diciamo, deve essere un punto fermo per Allegri, riuscire, perché diciamo che da un punto di vista tecnico Allegri è quello che è, nel senso che sicuramente non ti puoi aspettare un calcio sopraffino da Allegri, ma ti puoi aspettare un calcio fatto di attenzione, concretezza, disciplina e tutto quello che vogliamo per ottenere il risultato. Però da un punto di vista di gestione, da Allegri ti devi aspettare questo, perché Allegri è stato assunto per questo al Napoli.
1: Esatto, mentre Spalletti in casa Juventus, dopo aver assaggiato il trionfo in casa Napoli per quanto riguarda lo scudetto, vuole riportare la Juventus in alto e farlo lavorando con Carnevale alla ricostruzione della squadra. Capitolo 378 della telenovela Colomani, pare che questa sia la volta buona, o meglio, settimana di weekend di incontri e di chiacchierate. Carnevale intanto ha risolto le problematiche avviate da Comolli, che ha rotto i rapporti con tutti praticamente, quindi Carnevale intanto sta rimettendo i rapporti in piedi. Ci dovrebbe essere un incontro oggi a Rimini, probabile anche il Calaifi come presenza, e si parlerà di due operazioni slegate tra di loro. Una di Colomani, per la quale la Juventus può offrire massimo 35 milioni a fronte degli oltre 40 che chiede il Paris Saint-Germain. L'altra, la cessione di Thuram, che è Efraim Thuram, per il quale la Juventus chiede 40 milioni. Questa doppia operazione può far bene alla Juventus, che nel caso ovviamente partisse che Efraim Thuram si butterebbe su due profili, uno Goretzka, uno Kessié, entrambi a parametro zero.
2: Ma guarda, io l'ho sempre detto, te l'ho detto anche qua ai microfoni della radio, che diciamo più di mezza squadra può essere assolutamente lasciata andare via da parte della Juventus, e tra questi ci mettevo anche Thuram, perché sì, bravo giocatore, bel giocatore da vedersi, ma poco utile, poco concreto. Lo stesso Cambiaso. Ora non so se le quotazioni di questi giocatori siano quelle, per carità, però se la Juventus trova un club che gli dà 40 milioni per Cambiaso e 40 milioni per Thuram, è tutto di guadagnato per la Juventus. Però bisogna dire che stanno anche emergendo tutte le falle e tutte le problematiche che hanno accompagnato la cessione di Comolli, e che non sono poche assolutamente, perché anche nella cessione, oppure nella vendita ai giocatori come Openda o David, sul quale c'è stato un ripensamento, ma per fortuna è durato pochissimo, perché appunto si è andati su Colomani, e comunque non credo che un giocatore come David con quell'ingaggio possa rimanere alla Juventus. Ecco, dico, mezza squadra può andare via, ma serenamente, Cambiaso, Thuram, David, Openda, Kelly, Bremer lo terrei, perché Bremer è sicuramente una sicurezza, ma non ho più le stime del titolare, ed è questo che in qualche modo mette preoccupazione anche alla Juventus. La Juventus ha bisogno di due centrali forti, fortissimi, che al momento non ha. Ha bisogno di un centravanti forte, fortissimo, e ha bisogno di un rifinitore vero, uno che possa dettare il passaggio di collante che ci deve essere fra il centrocampo e l'attaccante. E poi sulle fasce è l'unica cosa nota positiva, perché comunque da una parte Conceição, dall'altra Ildiz, sono le uniche note positive di questa squadra, ma tutto il resto può andare via, portiere incluso, di cui non abbiamo nemmeno accennato, ma sicuramente anche il portiere.
1: Esatto, a proposito di portiere, diciamo che su Dibu Martinez sembra che l'Aston Villa sia pronta a fare quel sostanziale sconto che serve alla Juventus per portarlo a casa. La partenza di Di Gregorio resta bloccata perché il portiere vuole un contratto in Italia, ma difficilmente riuscirà a trovare offerenti alle cifre che chiede la Juventus, che vuole almeno 15 milioni, ma vedremo un po' se questa strada si bloccherà. Invece, mentre per quanto riguarda il difensore centrale, intanto si sta lavorando alla pista Muaremovic, e ti voglio chiedere se è un difensore pronto per la Juventus, detto che il Sassuolo chiede 40 milioni, ma per l'opzione della futura rivendita al 50% della Juventus costerebbe ai bianconeri di fatto 20 milioni. Sarebbe già un primo rinforzo buono?
2: Sì, ma già a me non dispiace Lucumi, te lo
1: anche
2: dico
1: Lucumi,
2: sinceramente.
1: Esatto, l'altro nome è quello lì.
2: Lucumi, ma anche Moremovic, ma insomma in difesa bisogna darsi da fare. Purtroppo negli anni noi abbiamo registrate, come dire, quando tu fai dei rappezzi, cioè dei ritocchi in una casa che va completamente ristrutturata, poi emergono di nuovo le magagne. E così è stato, la Juventus è stata rabberciata in difesa, rabberciata a centrocampo e rabberciata in attacco. Ora si spera finalmente attraverso Cannavali e Spalletti che si faccia un lavoro strutturale di giocatori che possano durare e che possano essere significativi e sono importanti, diciamo, pensare attorno a Moremovic e Lucumi mi vedono assolutamente favorevole, perché poi metti questi giocatori nelle mani di Spalletti e chiaramente puoi avere una resa efficace. Ma i giocatori attuali, diciamo, a parte i limiti tecnici proprio personali che hanno, non ascoltavo nemmeno l'allenatore, cioè in qualche modo l'allenatore, io vedevo Spalletti con degli occhi stralunati, che poi lo diceva anche nelle conferenze stampa, io da parte di questi giocatori non vedo quella continuità di rendimento e diciamo vedo degli sfondoni, degli svarioni che non mi aspetto, ma ha perfettamente ragione, l'ha spiegata con chiarezza l'allenatore della Juventus, e questa è la fotografia della Juventus. Inutile dire hanno dato il massimo, si sono impegnati, che cosa posso chiedere di più ai giocatori. Interviste ormai di altri tempi, non esistono più queste interviste così, e Spalletti lo ha spiegato molto bene. Quindi si comincia dalla difesa, via determinati giocatori che fanno il compitino, perché poi alla fine fanno il compitino per lo stipendio che hanno, e dentro giocatori rabbiosi, affamati e cattivi agonisticamente.
1: Esatto, nel frattempo ti porto su un'altra notizia di mercato che ovviamente ha scosso questo weekend, perché è stata una vera e propria, come posso dire, colpo quasi a sorpresa, ma per molti resta qualche dubbio. Gonzalo Ramos al Milan, operazione tra i 70 e gli 80 milioni, è diciamo uno degli acquisti più, è l'acquisto più caro nella storia del Milan, e si sono accese subito le varie letture. È una cifra giusta spesa per un giocatore che sta facendo panchina al Paris Saint-Germain e anche nella sua nazionale? È la scelta giusta? È una dimostrazione di forza economica di Gianni Carnevale? E soprattutto può fare bene in Italia? Certamente meglio di Fulcrum.
2: Gianni Cardinale. Cardinale, no,
1: esatto, Cardinale. Bravissimo, che stavo... Abbiamo parlato di da Carnevale a Cardinale, Gerry Cardinale, esatto. Pensa se fossero fratelli, Gerry Cardinale, perché parliamo di un'operazione da 75 milioni che però toglie budget magari per altri acquisti. Come lo vedi questo Gonzalo Ramos?
2: Allora, guarda, a questo punto mi fido. Cioè, devo fidarmi perché cioè, se no saremmo alla paranoia, cioè, non possono sbagliare un acquisto del genere, no?
1: No.
2: Cioè, se hai deciso di far banco su un giocatore che ti manca come il pane da anni, cioè l'attaccante del Milan è un problema ormai da anni, perché si è sempre andati avanti con questo equivoco.
1: La maledizione del numero 9, ti ricordi?
2: Esatto, perché Leao non può fare il numero 9, Fulkrug diciamo, è ormai come dire, un ex giocatore, per quanto disciplinato e molto corretto, però diciamo, non ha né l'età né la capacità per poter essere come dire, esaustivo in quel ruolo per il Milan. Per cui si punta su Ramos. È un giocatore, ragazzi, che vuoi dire? È diciamo, la seconda linea dell'attacco più stellare che c'è al mondo, no? Cioè quello del Paris Saint-Germain. Evidentemente diciamo, si punta su questo, ci puntano... diciamo dei tecnici, ci punta anche l'allenatore, credo che questo sia come dire l'acquisto sì più oneroso e più importante, ma che potrebbe essere il primo o perlomeno la cometa, il faro, il riferimento assoluto per un mercato che cambi finalmente da parte del Milan.
1: Chissà che questa famosa maledizione del 9 possa passare con Ramos, che costava tanto, però insomma è un giocatore di sicuramente grande qualità. Ricordiamo anche che veniva da un infortunio importante, per cui perse subito il posto in squadra a Paris Saint-Germain, che lì davanti c'ha delle bocche di fuoco straordinarie. Hai visto una Dembélé al mondiale che cosa è stato capace di fare, direttore? Ha oscurato per una volta lo stesso Mbappé.
2: Sì, ma è impressionante, un giocatore che ha una facilità di dribbling e di tiro, perché poi se tu fai caso ai gol che fa, a volte sono simili, ma sì, ballo a fare quel tiro in diagonale, angolato, che va sul palo più lontano per il portiere, ma con una precisione incredibile, a volte anche di potenza, perché il colpo è secco, cioè lui lascia partire dei colpi molto secchi, ha una capacità, una qualità di tiro che è veramente la migliore forse al mondo. E quindi, ecco, ribadisco, quando hai un mostro come questo davanti, che vuoi fare? Devi aspettare il tuo tempo, e può essere che il tuo tempo non arrivi, e quindi che questa occasione del Milan sia importante. Io sono d'accordo sul fatto che possa essere una scelta, però ecco, mi preoccuperei molto se anche le condizioni fisiche, appunto, post intervento, post operazione, poi siano state risolte completamente. Tutto qua.
1: Tra l'altro, fondamentale il lavoro di Luis Enrique su Dembélé, era un giocatore che si era un po' perso tra notti insonni a giocare alla play e poi rendimento scarso in campo, invece è cresciuto tantissimo con Luis Enrique fino ad arrivare a essere il giocatore che immaginavamo potesse essere, e poi è sbocciato definitivamente. Sempre in casa Milan, direttore, poi ci sentiamo una nota audio che è arrivata, si spinge a questo punto per Antonio Silva per la difesa. Sappiamo, sarà un nome che questa settimana è molto caldo, potrebbe anche alternarsi a Bartesaghi, insomma il mercato del Milan è quello che lasciava perplessi un po' tutti, perché ci si domandava chi lo facesse. In realtà magari potrebbe finire che il Milan stupisce tutti.
2: Guarda, io credo che si debba andare, vabbè, Antonio Silva, portoghese, che giovane, che secondo me ha delle buone caratteristiche. Amorim punta, diciamo, proprio sul fatto che parlano la stessa lingua, ed è secondo me fondamentale. Io credo che a volte sia uno scotto che bisogna pagare a un allenatore straniero, no? Cioè quello di dargli in squadra, o perlomeno di dargli delle possibilità di poter interloquire, proprio parlare anche con facilità con alcuni giocatori, per quanto possano essere poliglotti, per quanto possano essere bravi nel farsi capire nello spogliatoio, è necessario che ci sia proprio un feeling mentale a volte con alcuni giocatori, e la stessa nazionalità impone, diciamo, questo tipo di dialogo. Il cambiamento è, ribadisco, questo è l'anno in cui si sta giocando tutto, proprio quello, il nome che avevi fatto all'inizio, Jerry Cardinale sta giocando tutto se stesso, perché ha detto che vuole essere lui in prima linea, ha nominato un amministratore delegato che è appunto Calvelli, che è un italiano, e quindi farà sicuramente da diciamo da interprete, da polarizzatore di queste due mentalità, quella americana e quella italiana, che ci devono essere nel Milan. Prima la preponderanza era forse soprattutto per quella americana, e adesso si è capito che evidentemente, diciamo, arrivare a un compromesso per capire un pochettino la logica americana di quello che si intende per sport e la logica italiana per quello che si intende per vittorie, che evidentemente è sfuggito un pochettino al DNA del Milan negli ultimi anni, beh, potrebbe portare dei buoni frutti.
1: Sentiamoci la nota vocale, vai Andrea.
3: Buongiorno a tutti, buona festa di San Pietro e Paolo per i romani.
1: Grazie.
3: Marco Moretta, volevo fare una domanda al grandissimo direttore. Direttore, un suo pensiero su queste benedette o maledette plusvalenze obbligatorie da fare al 30. Ci mancherebbe, è una procedura un po' anomala che non so se vale solo per l'Italia. Però non va questa procedura stessa a falsare il mercato. La Juve deve vendere, la Roma deve vendere, posto che questa forzatura potrebbe essere anche utile a chi la sa sfruttare. Vedasi la Roma che sta in vendita, sta pensando forse pure a Pisilli, ottimo giocatore da prendere secondo me di prospetto anche nella Juventus. Un suo pensiero, grazie.
1: Roma che ha messo in vendita anche Matias Soulé, che potrebbe lasciare, direttore. Però una cosa la dobbiamo dire, molti dicono, ci hanno fatto anche dei pezzi sulla differenza di debiti tra squadre inglesi e italiane, quindi perché c'è il fair play da una parte e dall'altra no. Ricordiamo che il regolamento del fair play finanziario prevede che tu non spenda più del 70% del tuo fatturato. Ora, se guardiamo al fatturato per esempio del Chelsea, ma di una qualsiasi squadra inglese, rispetto a quella italiana, è evidente che c'è una distanza enorme, quindi per questo poi magari sembra che paghino solo in Italia, perché c'è una distanza siderale di fatturati, di fatto è una Superlega autorizzata. Direttore,
2: ma ti faccio anche un altro esempio, quello del Barcellona, no? Sentivo dire da alcune persone il Barcellona è tecnicamente fallito, ma quando mai?
4: Cioè, il Barcellona ha fatto uno sforzo pazzesco per riammodernare lo stadio, per una cifra che si aggira attorno al miliardo. Ha avuto una esposizione di 1,5 miliardi, ma 1 miliardo è già rientrato soltanto con le sponsorizzazioni. Quindi la situazione debitoria del Barcellona è di 450 milioni. Ora, 450 milioni per una società come il Barcellona, che fattura, lo sappiamo, un'ira di Dio, per cifre veramente pazzesche al mondo, è pochissimo. Poi c'è l'azionariato popolare. Quindi è vero che magari certe cose lasciano perplessi, però ribadisco, è come quando ti dicono, ti faccio lo sconto sulla Maserati del 25%, sì. Ma intanto ho la Maserati, cioè esatto. ho una macchina, cioè 25% su una cifra di 300.000 euro, è ancora una cifra importantissima, sono d'accordo, però il movimento d'affari, il movimento di soldi che c'è attorno a un club inglese o a un club spagnolo di quelli grossi, chiaramente fa impallidire il nostro calcio, per cui il nostro calcio deve in qualche modo sottostare a determinate regole, perché c'è soltanto il proprietario che in mette soldi, perché non c'è un'attenzione per gli stati, non ci sono investimenti immobiliari per i nuovi diciamo imprenditori che vogliono comprare un club italiano, non c'è un'attenzione al settore giovanile, che è un'altra molla importante di ricavi ma come anche di investimento. Ecco, se manca tutto questo, innanzitutto uno si domanda ma chi glielo fa fare di investire in Italia? E la seconda domanda è, bisogna stare attenti, sì, ma nello stesso tempo bisogna avere fiducia in persone che con queste condizioni, a queste condizioni investono nel nostro calcio credendoci ancora.
1: L'ultima, direttore, proprio per un tuo parere, Pierpaolo Marino, che diventa direttore sportivo, direttore generale, pardon, del Bari, un suo ritorno in sella, come lo commenti?
4: Io ho grande stima, sono amico di Pierpaolo Marino, credo che sia uno degli ultimi cavalieri del nostro calcio, nel senso che innanzitutto non ha mai una visione, come dire, democristiana nel termine, diciamo, nell'intendimento peggiore di questo termine, cioè di accontentare un po' tutti, ma ha una visione molto chiara, diciamo, delle cose che si devono fare, e quindi mi sembra che sia la persona giusta al posto giusto. Spero soltanto, ecco, che questa sua esperienza non venga troppo annacquata dal presidente che ha. Però io l'ho più volte sentito parlare di De Laurentiis del Napoli e non del Bari in maniera lusinghiera, e credo che Marino al Bari, attraverso il figlio, farà parlare col padre o riuscirà a parlare col padre. Per cui secondo me è importante questa triangolazione, cioè per carità, sono due società distinte e separate, però evidentemente il giovane Virgulto ha bisogno di un aiuto, di un appoggio, e secondo me se seguirà un pochettino i consigli di Pierpaolo Marino, il Bari potrà uscire da questa situazione di stallo che è veramente, non dico vergognoso perché è un termine comunque molto forte, ma molto vicino al vergognoso.
1: Direi proprio di sì. Grazie di cuore davvero, grazie al direttore De Paola. Ciao direttore, un abbraccio.
4: Ciao a tutti.
1: Termina qui lo spazio editoriale, tra poco Rotocalcio e cominciamo da Ivan Cardia, poi come sempre Mirko Nicolino e spazio mondiale finale con Fabio Urbisaglia e Alain Valnegra. Tra poco vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca. Hanno perso, però sono andati avanti da secondi senza Erling Haaland. Maiocco, vedrai che remeranno fino alla fine. Andiamo nella redazione di tutto Mercato Web invece ad c'è un Brasile-Giappone che ci riporta ai tempi di Ollie e Benji. È una profezia che si può avverare, chi lo sa, il Giappone che butta fuori il Brasile. Sai che ne parliamo anche con Ivan Cardi del tuo Mercato Web. Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno, ma tu buongiorno ascoltatore.
1: Eri ancora della generazione, sì, di Ollie e Benji, sì?
2: Ah, ero in pieno, dai.
1: In pieno Ollie e Benji, quindi quando ti vedevi Giappone contro Brasile dice solo nei cartoni animati può succederci uno sgambetto. E se oggi alle 7 succedesse, sì, che?
2: Ma intanto la fischia Mariani, quindi insomma, io lo decifro ancora alla luce di se ci sono italiani o no, e in campo non ci sono mai.
1: No,
2: quindi diciamo almeno l'arbitro.
1: Pensa un po'.
2: Sì, davvero divertente, era la realizzazione di un sogno per i giapponesi, insomma, che cullavano negli anime, nei manga, in questo tipo di rappresentazioni, che non penso sognassero di poter arrivare a competere a questi livelli. Tra l'altro il Giappone ormai è da un po' di tempo stabilmente diciamo competitivo, poi l'esploit vero e proprio magari non arriva fino in fondo, però non l'avremmo immaginato. È una delle storie interessanti di mondiali fin qui non troppo interessanti, ecco.
1: No, però senza grandissime sorprese, perché insomma i big più o meno ci sono stati. Abbiamo visto anche diversi biscotti, dai, ma non lo dobbiamo dire, con tutta onestà.
2: Allora, io ne abbiamo parlato tante volte, io sto facendo una fatica incredibile a vedere i mondiali e ne sto vedendo gestiente poco, perché soffro a non vedere l'Italia, e questa terza volta diciamo che è stata ti aspettavi che non ci fosse anche la terza, non ce la meritavamo, però diciamo poi quel che vedi fin qui, cioè secondo me il mondiale inizia ora o dal prossimo turno, perché finora abbiamo avuto sì belle storie, però cioè a livello comunque non altissimo, perché quando allarghi così tanto, io il discorso del calcio democratico è bello, per carità, però inevitabilmente in alcuni contesti, e se, soprattutto per la formula, perché se passano tutti, alla fine passano tante squadre, i biscotti sono proprio all'ordine del giorno, perché tanto se inizi a fare i calcoli sulle migliori terze per gli sconti in qualche caso addirittura conveniva non arrivare seconda, ma arrivare terza, e questo è un paradosso ovviamente.
1: Sì, e quindi ti ho detto biscottini qua, biscottini là, adesso però arriva il bello, perché sono le sfide a eliminazione diretta e qualche sorpresa può venire fuori. Se dovessi individuare una sorpresa?
2: Vabbè, ma ti dico, cioè vabbè, la Norvegia è facile,
1: vabbè, intanto già ormai Canada, Sudafrica è stata una sola mezza sorpresa, cioè, dai.
2: Sì, è vero, già quella è stata una mezza sorpresa. Per me anche lo stesso Brasile, perché secondo me non ha una grandissima nazionale, se arrivasse a poter competere per vincere sarebbe una sorpresa, cioè, non col Giappone ovviamente, però diciamo sul più lungo periodo. Poi finora, insomma, se ti aspetti di essere sorpreso, comunque anche la classifica mattatori, la vedi lì e sono tutti big. È difficile finora per un big, cioè questo è un tema, è difficile per un big fallire, perché oggettivamente se c'è tanto gap i big si divertono. Ora diventa più interessante secondo me.
1: Ora diventa assolutamente interessante, come ogni tanto vediamo qualche bomba che esplode sul mercato. Io comincerei intanto da Nico Paz e dall'operazione Como, ma direi l'operazione Real Madrid, perché di fatto il Real Madrid lo farebbe crescere ancora un altro anno a Como, e lo potrebbe riacquistare di fatto per 20 milioni, perché insomma è vero che il riacquisto è sugli 80, ma 60 li ha incassati adesso dal Como, quindi con 20 milioni tra un anno, con esperienza anche in Champions, potrebbe portarselo a casa. Ma in tutto questo scacco matto è stato fatto all'Inter più che scacco matto, l'Inter ci ha pensato, ci ha provato, ma poi è arrivato il come, ha fatto assopiglia tutto.
2: Diciamo che secondo me il vero tema dell'Inter su questa trattativa non è tanto che non sia arrivata Nico Pass, perché diciamo che formalmente in realtà non ha mai preso parte alla partita, perché ovviamente era una negoziazione tra Como e Real Madrid, e poi si è chiusa lì. Secondo me il vero tema legato al mercato dell'Inter è che ha visto uno spiraglio per provare a prendere Nico Pass, e secondo me ha messo un po' in stand-by alcune altre operazioni che ora vediamo se riuscirà a riattivare. Quanto all'operazione in sé, diciamo, tra Como e Real Madrid, sì, è vero che lo riprende a 20 milioni, però intanto c'è una squadra di Serie A che nel borsa 60-50, non si vuole dire 50 perché c'è la ricompra, e questo è un dato comunque molto interessante, perché comunque fino al prossimo anno il Como ha fatto un mercato in cui ha comprato un giocatore a 60 milioni di euro. Vuol dire qualcosa anche sulla competitività di questa squadra rispetto alle altre di Serie A e rispetto anche al prossimo campionato di Serie A, perché secondo me il Como è una vagante per lo scudetto, forse presto. In Champions sono arrivati sicuramente in anticipo rispetto ai loro piani, però sta a vedere. Poi tra l'altro, in quello che dicevi tu, è vero, il Real Madrid sì, lo fa crescere, però comunque l'anno prossimo il Real Madrid deve sborsare, sai, le società lavorano anche molto anno per anno, l'anno prossimo ne deve sborsare 80, che non sono pochi, e soprattutto c'è solo l'anno prossimo questa ricompra, quindi diciamo che un pochino il Como l'ha allentata la longa manus del Real Madrid, perché se poi non è, sai, se lo paghi 80 l'anno prossimo, o sei convinto di tenertelo o di essere sicuro che ci sia qualcuno che te lo venga a comprare a quella cifra, o insomma la cifra superiore, diciamo almeno a 90-100 milioni di euro, altrimenti che lo compri che te lo riprendi a fare. Quindi sono molto curioso di vedere come sarà questo campionato del Como, perché io non sono un super fan di, cioè non sono, diciamo, uno di quei fanboy come ce ne sono tanti del gioco di Fabregas, però una proposta interessante ce l'ha, ha una proprietà molto competitiva, anzi la più ricca del campionato, e quindi vediamo, per me se la può giocare. Vediamo il resto del mercato, che fa il Como, che fa l'Inter, che fa il Napoli, però secondo me è un colpo che ti iscrive in qualche modo alla corsa scudetto, anche se poi paradossalmente in realtà non hai comprato nessuno di nuovo, perché è semplicemente tenuto uno.
1: Senti un po', invece subito dopo, qualche ora dopo, diciamo così, arriva il colpo che non ti aspetti dalla squadra che sembrava più in difficoltà, che ancora, diciamo, dal punto di vista societario è un po' da decifrare, però poi arriva il Milan, mette sul piatto 75 milioni per Gonzalo Ramos e tutti quanti a dire, oh bella, sono troppi, sono giusti, che segnale è, quanti soldi c'ha Jerry Cardinale da tirar fuori, che mercato verrà fuori dal Milan, non è che sorprende tutti, l'Inter ha avuto difficoltà a prendere Palestra, poi Nico Paz, i 60 del Como sembravano tantissimi, e poi arriva all'improvviso la squadra da cui meno ti aspetti tutto, che caccia 75 milioni di Gonzalo Ramos. Come la vedi questa operazione?
2: È un'operazione che secondo me obbliga a sospendere il giudizio sul Milan, perché finora eravamo tutti un po' tranchanti, secondo me anche giustamente, perché quantomeno il Milan non ha comunicato nel modo giusto quello che stava facendo e non l'ha spiegato nel modo migliore, però poi sai, ti devi fermare un attimo, perché devi dire, beh, se fanno questa operazione e l'hanno fatta in segreto, perché di fatto l'hanno chiuso 2 settimane fa con Gonzalo Ramos, qualcosa hanno in mente, dei soldi li hanno evidentemente, perché altrimenti non fai un colpo già più costoso nella storia della Serie A. Questo non vuol dire che sia necessariamente un acquisto giusto, attenzione, perché poi anche i migliori li devi inserire nel contesto adatto e in una solidità che comunque non hanno trasmesso in questa fase, però se prima, cioè secondo me non è sbagliato ammettere che un po' si cambia quello che può essere un giudizio, perché è un'operazione che non ti aspettavi e che ti dispone delle riflessioni. Il prezzo se ne è parlato molto, tutti, al di là poi delle discussioni, chiamiamole professionali, tutti abbiamo amici che ci dicono ma se sono impazziti 70 milioni di euro, ma che cos'è? Ti dico che secondo me è un prezzo che ci può stare per un giocatore che comunque gioca al Paris Saint Germain, che purtroppo ti confronti con un mercato in cui penso alla Premier, i centrocampisti vanno a 100 milioni di euro, i terzini vanno a 60, e quindi gli attaccanti vanno su quelle cifre. Non penso ci fosse la fila, però è un buon giocatore che a me piace. Si inserisce in un contesto dove c'è quantomeno un allenatore che parla la sua lingua. Ti ripeto, ti impone di fermarti un attimo e dire ma questi forse un'idea di cosa vogliono fare ce l'hanno davvero. Occhio a legarsi troppo a George Mendes, perché questo
1: che è tu dici che potrebbe andato controindicazione.
2: Comunque quando allora il Milan ha preso un allenatore portoghese, un giocatore portoghese, probabilmente rimarrà Rafael Leao, perché in questo momento il mercato non ha delle offerte che possano valer la pena né per lui né per il Milan. I grandi agenti, quando ti affidi a loro, ti portano anche grandi giocatori e ti fanno anche fare degli affari. Se ti metti in mano totalmente a un grande agente che fa giustamente gli affari suoi, perché non è un dirigente di una società, ma è un agente che pensa alla sua scuderia e ai suoi assistiti, ti esponi al rischio che questo faccia gli affari suoi, perché e Milan comunque un pochino si è affidato a Mendes, almeno per ora, cioè, mi sembra un dato oggettivo.
1: Abbastanza evidente, no? Un po' come quando la Juventus si affidava all'SOS Mino Raiola, il compianto Mino Raiola, che dava sempre una mano a togliere le castagne dal fuoco in certi momenti. Poi Mendes, anche per il caso Ronaldo, anche lì la Juventus si appoggiò a lui. Senti, a proposito sempre di Milan, intanto ti chiedo se a questo punto ci dobbiamo aspettare veramente investimenti importanti. Si è parlato di circa 200 milioni sul mercato da poter spendere, che sarebbe una cifra importante, e quali possono essere a questo punto i prossimi passi del Milan?
2: Allora io ti rispondo con l'onestà intellettuale che cerco di mantenere.
1: Non lo so.
2: Non lo so.
1: È prevedibile.
2: Però se fino a 3 giorni fa avessi chiesto a chiunque, magari c'era qualche collega che lo sapeva, non lo so, io credo di no, perché altrimenti l'avrebbe scritto. Però se avessi chiesto a chiunque, me compreso, ma Milan che dici, fa un grande acquisto, ti avrei detto no, non credo, non mi sembrano strutturati, non mi sembrano convincenti. Quindi arrivare ora oggi a dirti sì, ora un grande Milan su tutto, no, Milan ci ha sorpreso e mi aspetto che possa continuare a farla. Non credo che possa, perché poi insomma comunque i soldi sono quelli. Non penso che poi dopo questo ci dobbiamo aspettare un altro colpo di questo livello, come perché comunque la UEFA è sempre lì, cioè i bilanci funzionano, devono quadrare comunque,
1: certo.
2: Però è un acquisto che sicuramente dà una dimensione che non ci aspettavamo e rispetto alla quale è a questo punto opportuno mettersi in attesa. Sicuramente Milan ha delle necessità abbastanza evidenti, lì davanti io continuo a pensare che partirà Pulisic, soprattutto se dovesse restare Leao, non vedrei... Cioè, il campionato scorso ci ha detto che non c'è un grandissimo feeling tra i due, e sicuramente Milan ha anche l'esigenza al centrocampo, deve sostituire Modric, probabilmente dovrà sostituire Rabiot, quindi lì sicuramente degli acquisti saranno necessari. Di quale entità? lo vedremo, perché dopo Ramos dobbiamo essere onesti, aspettare un po'.
1: Però insomma continuano ad arrivare messaggi di tifosi un po' perplessi, che vogliono vedere un po' quello che sei, soprattutto dicono ma lo sta pilotando Amorim, o ci sono più le idee di Ibrahimovic in questo Milan?
2: Ah, vabbè, ma nella stanza dei bottoni è difficile. Sicuramente, come dicevo prima, il Milan si è affidato molto a Jorge Mendes in questa fase. Ibrahimovic ha un suo ruolo, perché Ibrahimovic non è Ibrahimovic in questo momento, è in qualche misura, è in una misura che non sappiamo e che non possiamo sapere, è in qualche modo un comproprietario del Milan, di fatto. Quindi l'idea che Ibrahimovic sia completamente estraneo al Milan, pure la filtrata, un suo defilarsi, non è mai stata vera, perché Ibrahimovic una certa percentuale che non sappiamo con certezza, perché poi i fondi sono così, e questo è il grosso problema dei fondi, ha un interesse nel Milan, e quindi non sarà mai totalmente esterno a quello che è il Milan e al processo decisionale che c'è nel Milan. Peraltro ad oggi sì, è vero, c'è Cardinale che ha una sua centralità, però se si parla di calcio, con tutto quello che può aver sbagliato Ibra del dirigente, io non credo che Cardinale possa pensare della presunzione di andare oltre, cioè di tenersi più esperto di Ibra, che ripeto ha sbagliato tutto dal dirigente, però avere la presunzione di andare oltre, cioè di tenersi più esperto di Ibra, che ripeto ha sbagliato tutto dal dirigente, però

0: diceva su Napoli, intanto ti dico come ultima ora che quella di Allegri al Napoli sarà l'ultima panchina annunciata in Serie A, perché pochi minuti fa è arrivato il comunicato, cioè pochi secondi fa in realtà è arrivato il comunicato del Monza. Si sapeva, sì, dal 1 luglio 2026 Ivan Juric sarà il nuovo allenatore del Monza, quindi è ufficiale, quindi resta solo la panchina del Napoli da annunciare ufficialmente.
1: Sì, ma secondo me sarà roba di poche ore. Uno dei tre regali che può fare Manna ad Allegri qual è? Poi ti saluto.
0: Dei tre regali che può fare bella, ma il Napoli sta seguendo molto Calaili, però secondo me l'Inter ci sta provando seriamente, quindi ti avrei detto lui, ma nelle ultime ore qualche dubbio in più, ecco, vediamo, deve risolvergli un po' di problemi, non credo c'è centravanti, però anche lì comunque Lukaku penso che esca, Luca vediamo, se si crea uno spazio può essere anche un ruolo in cui il Napoli si può rinforzare.
1: Bene, allora vedremo caro il mio Ivan Cardia, soprattutto giorno per giorno quello che succederà. Domani magari parleremo del Giappone che ha buttato fuori il Brasile, chi lo sa, oppure di un Brasile invece che continua la sua corsa. Intanto ce lo godiamo, vediamo da spettatori purtroppo, e amen, sperando di vedervi da protagonisti un domani. Ciao Ivan Cardia, Dottomercato.
0: Ciao Enzo, buon proseguimento.
1: Proseguiremo tra poco con Mirko Nicolino, vi aspetto.

0: Come detto, adesso è il momento di Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno Enzo, un caro saluto a tutti.
0: Vedo che combatti il caldo tagliandoti intanto i capelli, tenendoti un po' fresco, non si può stare. Lì come sono le temperature?
1: 32-33 gradi.
0: È l'umidità il problema.
1: Umidità altissima. Elevatissima.
0: Altissima, e vabbè.
1: Elevatissima. Tanto... Sono due sere che dopo mezz'ora interrompo l'allenamento, quindi vuol dire che proprio...
0: Non si può. Vabbè, tanto dopo attraversi la strada e te ne vai a mare, chissà meglio di te. Caro mio,
1: questo è vero.
0: È anche vero. Mirko, cominciamo un po' da quelli che sono stati i colpi di questi giorni. Il Como che sembrava aver rinunciato a Nico Paz, ma che poi mette sul piatto i 60 milioni. Ti chiedo se è più un affare del Real che loro potrebbe ricomprare per 20 milioni con un altro anno di esperienza in Champions League, o del Como che dà una dimostrazione di forza. Soprattutto come ne esce l'Inter dopo aver perso già Palestra.
1: Il Como dimostra di avere comunque una potenza di fuoco e di avere l'appeal della Champions League. L'Inter ancora una volta conferma di avere intrapreso un percorso di virtuosismi contabili, ma con una proprietà che rimane ancora fumosa, perché quando c'è poi da affondare dei colpi con un certo costo non può farli, se non con formule arzigogolate o con diciamo con la società cedente che va incontro. Faccio vedere poi come è finita, oltre che con Palestra, come pare stia per finire per Camavinga, che l'Inter voleva sostanzialmente in prestito senza alcun obbligo di riscatto, e Real Madrid con queste formule non vuole saperne, ecco. Quindi è un po' il problema di oggi del calcio italiano. Se vuoi, Enzo, parliamo anche della Roma, che rischia un'altra sanzione da parte dell'UEFA perché non sta riuscendo a fare quelle cessioni che doveva fare entro fine giugno. Quindi il calcio italiano è questo: proprietà straniere che però non mi pare abbiano immesso tantissimi soldi di loro tasca, no?
0: No, direi

0: proprio di no, direi proprio di no, tranne il Milan che all'improvviso tira fuori è questi vero. 75 milioni per Gonzalo Ramos. Mi commenti questo acquisto, il giocatore, si è fatto un gran parlare del valore del cartellino per un giocatore che non ha grande spazio tra i titolari, però insomma al Paris Saint Germain è difficile anche trovarlo, ed è un giocatore che ha vissuto anche momenti di maggior fasto, è una prova di forza del Milan o un rischio?
1: Ah, è un'operazione che mi ha sorpreso moltissimo, anche perché le notizie che provenivano da casa Milan erano quelle di un Milan
0: in difficoltà,
1: desideroso di fare degli acquisti, ma mirati e tenendo sempre bene a mente l'aspetto della sostenibilità. E quanto a Gonzalo Ramos, io credo che bisogna fidarsi di Luis Enrique, nel senso che Luis Enrique sta cercando altri tipi di centravanti, vuol dire che evidentemente per quello che lui vuole fare il portoghese non fosse la soluzione ideale. Poi il calcio italiano dimostra sempre che calciatori che all'estero fanno fatica in Italia magari riescono ad emergere, perché comunque il campionato negli ultimi anni è sceso di livello. I vari Pulkrug, Malen, eccetera, che in campionati come la Premier, la Bundesliga, la Liga Spagnola magari fanno un po' più fatica, in Italia spesso riescono a dare il meglio di sé. Ma ripeto, questo è una questione di livello del campionato che purtroppo si è abbassato, e lo vediamo poi quando andiamo in Europa, no? A giocare le competizioni europee.
0: Direi di sì, anche quando guardiamo il mondiale vediamo che non ci sono le italiane. Detto questo, Mirko, ti faccio anche una domanda invece sulla Juventus. È la settimana di Colomani questa qua? Può essere la settimana di Colomani? Sappiamo dell'incontro che ci dovrebbe essere oggi più o meno a Rimini, delle chiacchierate che ci sono state questo weekend per ricostruire un rapporto che sembrava essere stato compromesso da Comolli tra Juventus e Paris Saint-Germain. Può essere la settimana giusta? E oltre all'affare Colomani c'è in ballo anche quello Thuram col Paris Saint-Germain?
1: Allora, intanto parentesi velocissima sulla base di quello che dicevi, oggi la Juventus è rappresentata da 6 giocatori al mondiale e 5 di questi non sono titolari, e mentre quando il calcio italiano avrebbe un certo peso la Juventus portava 10 giocatori in finale dei mondiali, quindi questo, già questo
0: racconta tanto.
1: Nel 2006 già questo rende il livello. Quanto a Colomani, si aspettano i tifosi della Juventus, ma se lo aspetta anche Spalletti, che sia la settimana decisiva e siano i giorni decisivi, perché Spalletti vuole prima del tiro estivo vuole sapere che la sua società gli ha comprato almeno un attaccante o un portiere. Se poi arriva anche un difensore, tanto meglio. È chiaro che il Paris Saint-Germain non vuole scendere sotto questi 36 milioni che sono il peso a bilancio del calciatore. Non mi risulta, devo dire la verità, che parallelamente stia andando avanti la trattativa per Thuram, però tutto può succedere, perché questa è l'estate in cui, ribadisco ancora una volta, la Juventus non riesce a vendere quelli che vuole vendere, quindi magari poi si trova costretta a cedere dei giocatori che Spalletti vorrebbe tenere. Quindi credo possa essere la settimana di Colomani, magari sarà anche la settimana di Muharemovic, che Carnevali vuole riportare a tutti i costi a Torino, e pare che abbia convinto anche Spalletti, che aveva delle titubanze. E poi vediamo cosa succede anche in uscita, perché ricordiamo che la Juventus ha 10 esuberi da piazzare,
0: che non è semplice, perché poi ce lo siamo detto più volte, sono i giocatori che fanno anche il prezzo, è il mercato, ma il rendimento dei giocatori, il rendimento dei giocatori della Juventus in quest'ultimo anno ne hanno abbassato un po' il valore, quindi è chiaro che perché l'immagino la Juventus si aspetta almeno 30 milioni, per Miretti almeno 15, e soprattutto manca un giorno per fare la plusvalenza la Juventus. Di fatto entro il 30 giugno dovrebbe chiudere questa plusvalenza da 15 milioni. Come si chiude questa vicenda?
1: Ma credo che la Juventus, come la Roma, farà molte difficoltà a fare questa plusvalenza, e nel caso andrà anche lei ad affrontare di nuovo l'UEFA eventualmente per una nuova sanzione che comunque dovrebbe essere minima, considerato che la precedente è stata di circa 10 milioni, rosa ridotta in Europa da 25 a 23, magari la Juventus incappa in un'altra sanzione da 5 milioni, però in questo momento mi sembra molto difficile che la Juventus riesca a cedere a qualcuno entro domani.
0: Anche perché io qua ci ho visto anche un po' una sorta di trattativa, nel senso sembrava che Miretti potesse andare verso Bologna, il quale Bologna probabilmente avrà detto: io lo so che vuoi 15 milioni perché devi fare plusvalenza, facciamo che te ne do di meno, così intanto ti avvicini a quella plusvalenza, io risparmio qualcosa. Lì la Juventus ha fatto muro contro muro, perché credo che al di là di questo, al di sotto di quella cifra non chiede, quindi anche se dovesse andare a patteggiare, diciamo così, con l'UEFA per una multa, il giocatore mantiene quel valore là. Quindi di fatto, facendo una lista dei partenti, Bremer ha una clausola che però difficilmente verrà pagata, anche perché, come ricordavi tu, 0 minuti al mondiale. Seppure dovesse arrivare un interessamento, la Juventus si aspetta non più di 30 milioni, immagino, a fronte dei quasi 50 che dovrebbe incassare dalla clausola. Per Thuram credo abbia chiesto 40 milioni al Paris Saint Germain, per Miretti 15 milioni, per Di Gregorio almeno 15, ma pare che il portiere voglia restare in Italia.
1: Sì, la Turchia che si sta incrociando spesso con i giocatori della Juventus, con Miners, Jegrova, Openda, lo stesso David, Di Gregorio e Vlahovic.
0: Esatto.
1: E Vlahovic non sembra essere una destinazione gradita dai giocatori della Juventus. Uno, perché alla Juventus comunque si sta bene a prescindere, quindi nessuno vuole andare via dalla Juventus. Due, perché evidentemente non ritengono il campionato turco di livello pari a quello italiano. Secondo me sbagliano, perché in questo momento il campionato turco è di tutto rispetto, è un campionato anche abbastanza ricco, si può permettere spesso stipendi superiori a quelli della Serie A, e quindi secondo me sbagliano. Ma questo sta sostanzialmente bloccando il mercato della Juventus in uscita, perché le offerte principali arrivano da lì, e se però questi calciatori non vogliono andarci in Turchia è un problema, perché altre soluzioni sono club di medio-bassa classifica, di Premier, di Spagna, Bundesliga o di Francia. Quindi al momento le uscite della Juventus sono molto, ma molto complicate.
0: A proposito, le uscite sono complicate, però ti chiedo conferma se l'Aston Villa sta preparando un forte sconto per il Dibu Martinez, e se può essere più vicino alla Juventus, e quali sono le eventuali alternative, visto che anche il Napoli adesso, dopo il matrimonio di Manna, si muoverà per i portieri e pare che sia intenzionato a stringere per Vicario, che era una delle alternative, no, a Dibu Martinez in casa Juve.
1: Sì, e tra l'altro il Tottenham ha già annunciato il nuovo portiere, quindi ormai ha messo sostanzialmente alla porta Vicario, e ne ha, a mio avviso, anche abbassato il valore di mercato, perché tu ormai lo hai messo fuori, e quindi chi viene a chiedertelo te lo chiederà sicuramente con lo sconto. Ma per la Juventus Vicario è una seconda scelta. La Juventus rimane fiduciosa di chiudere per Martinez. L'Aston Villa ha già fatto un passo verso la Juventus. La Juventus ha fatto un passo verso l'Aston Villa alzando da 5 a 7, 8. Secondo me siamo vicini alla quadratura del cerchio, considerato che comunque con il giocatore la Juventus ha l'accordo già da tempo. Quindi credo che alla fine questo è un affare che si farà, cioè le percentuali di riuscita sono secondo me alte. Poi è chiaro che la girandola dei portieri, secondo me, è un aspetto da tenere in considerazione, perché il Napoli rischia di farne uscire addirittura due, quindi oltre a Vicario potrebbe prenderne un altro. L'Inter si sta muovendo comunque, anche almeno per una riserva. Il Milan potrebbe dover fare i conti con offerte importanti per Maignan, quindi vediamo, interessante questa girandola di portieri.
0: Direi proprio di sì, però insomma intanto bisogna...
1: La Roma potrebbe anche ricevere offerte importanti per Svilar, e per questioni di bilancio magari si potrebbe trovare a doverlo cedere, con Gasperini che secondo me si farebbe esplodere nel caso, però,
0: sì. E soprattutto risulta anche a te che qualora fosse costretta a cedere Svilar, proprio il Dibu potrebbe essere un obiettivo della Roma, quindi per la Juventus è il caso di chiudere la più fretta possibile, altrimenti la Roma avrebbe il cash per andare ad accontentare la Aston Villa e soffiare il Dibu.
1: Assolutamente sì, sono assolutamente sì. La Juventus deve posto che la Juventus si è mossa in anticipo con il calciatore, il totale gradimento del calciatore, la Roma comunque dovesse cedere Svilar, ha due carte importanti da giocarsi, cioè ha un incasso importante di cui una buona fetta rimarrebbe nel club e una parte sarebbe investita, in più c'ha la carta della Champions League che la Juventus non gioca, quindi
0: potrebbe essere chiaramente una carta favorevolissima per la Roma, quindi chiaramente la Juventus cercherà di chiudere il più in fretta possibile. Ti voglio riportare un'altra volta all'argomento intanto Dusan Vlahovic, perché va a fare muro contro la Juventus, forte probabilmente, non so, dei suoi agenti o della sua convinzione che le sue proposte possano essere accolte da altri grandi club, si offre praticamente a tutta la Liga, o meglio ai club più importanti, Atletico, Barcellona e Real Madrid, l'abbiamo raccontato più volte, mandati a ovunque di queste squadre, proposte invece che arrivano dal Besiktas anche di 10 milioni di ingaggio, che però lui sta continuando a rifiutare. Alla fine quale sarà il destino di Vlahovic, e soprattutto qualcuno ha fatto male i conti nel suo entourage, soprattutto in lui?
1: Io nel recente passato mi sono permesso di dire che forse Vlahovic è stato mal consigliato, così come è stato mal consigliato Paolo Dybala al momento in cui dovette lasciare la Juventus, perché la Juventus arrivò a non fargli più alcuna proposta. Oggi Vlahovic ha un grande alleato che si chiama Luciano Spalletti, perché Luciano Spalletti lo ritiene ancora oggi l'attaccante migliore possibile per il suo gioco a determinate condizioni economiche, quindi dice ancora a Carnevale di provarci, di aspettare, di fare un ultimo tentativo, e il Besiktas tramite il suo presidente ha fatto sapere che il giocatore non ha rifiutato mai l'offerta del Besiktas, ma semplicemente ha preso tempo, ma questo è un classico delle trattative di mercato, calciatori che vengono contattati da 3, 4, 5 club e chiedono del tempo. La questione è per scegliere poi la soluzione migliore. La questione è che Vlahovic chiede del tempo perché magari spera ancora in una chiamata di un top club. Chiamata di un top club che secondo me, se non è arrivata fin qui, difficilmente arriverà, a meno che non si rompe qualcuno di quelli tosti al mondiale e poi qualcuno debba correre ai ripari. La Juventus non mi risulta voglia fare dei passi verso Vlahovic in termini economici e di garanzie tecniche e addirittura di fascia di capitano, quindi siamo in una fase di totale stallo che si può, secondo me, risolvere se e solo se magari Spalletti riesce a convincere Vlahovic a venire verso più miti consigli e accettare magari un contratto di transizione a cifre molto più basse rispetto a quelle che chiede lui. Altrimenti, secondo me, lo stallo è destinato a continuare anche ad agosto, a settembre, non lo so, fin quando vuole tirare questa corda Vlahovic.
0: Che però insomma poi fa il male della Juventus, perché chiaramente poi ci sono dei tempi anche da rispettare. Secondo te questa impasse un po' di mercato, tranne qualche colpo di scena qua e là, è dovuta alla presenza del mondiale o alla difficoltà in Italia di poter chiudere con determinati giocatori a determinate cifre? Anche perché poi quando punti i giocatori che vengono da altri club devi alzare la posta. Adesso dovesse partire Thuram, per esempio, ci sono due nomi che la Juventus potrebbe approfondire, quello di Franchessie e quello di Goretzka. Per entrambi però immagino che il nodo, visto che arriverebbero a zero, è determinato dall'ingaggio e da quello che sarà il premio alla firma eventualmente, no?
1: Di solito, a mia memoria, i mondiali condizionano il mercato, e ricordo che spesso alcuni colpi venivano piazzati prima addirittura di partire per il mondiale, o poi bisognava aspettare dopo. Sono successe anche operazioni importanti durante la competizione, addirittura giocatori che lasciano il ritiro per andare a fare le visite mediche e poi rientrano, però diciamo che non è la normalità questa. La normalità è che tu fai le operazioni di mercato o prima del mondiale o dopo, se i giocatori sono impegnati alla rassegna della Coppa del Mondo. Se tu vai ad ascoltare infatti le dichiarazioni dei giocatori, ogni qualvolta finisce una partita e gli viene fatta una domanda di mercato, la parola chiave è sempre ne parliamo alla fine, la frase chiave è ne parliamo alla fine, quindi è chiaro che in questo momento il mondiale condiziona operazioni di mercato, e per la Serie A in cui i soldi sono pochi, condiziona ancora di più. Per quel che riguarda i due nomi che hai fatto, Enzo, entrambi mi pare che si stiano cercando di proporre al miglior offerente, che sì, secondo me è quello più fattibile per la Juventus, posto che in Arabia guadagnava 14 milioni, si dovrebbe accontentare di 5 più bonus alla Juventus, e non so neanche onestamente se l'Atalanta possa andare oltre, anche se l'Atalanta ha già incassato un soldi. Per Goretzka pare che partisse addirittura da uno stipendio di 10 e sia già sceso intorno a 7-8 di richieste.
0: Meno di quello non penso che scenda, onestamente.
1: Esatto.
0: Anche perché poi finito il mondiale si comincerà a muovere anche gli altri club, ecco perché questa fase di impasse, esatto, deve essere utilizzata per chiudere dei colpi che altrimenti dopo diventa impossibile chiudere. No, vedi la storia di Palestra, l'IVA, che vabbè, magari sarebbe stata comunque la chiamata della gente al Chelsea di turno per dire guarda stiamo, certo, chiudendo, rilancia. Però magari se ci sono delle squadre che in questo momento sono un po' più indecise, guardano al mondiale, tu hai l'opportunità di chiudere, meglio farlo ora che quando poi dopo a un certo punto si aprono aste improbabili con altri club.
1: Certo, e le aste il calcio italiano non può partecipare, ormai lo sappiamo molto bene, a meno che non si tratti di giocatori a fine carriera o che debbano essere lanciati. Ecco, il calcio italiano oggi è, mi spiace dirlo perché qualche anno fa, parlandone in una trasmissione con un amico, dissi: ho l'impressione che il calcio italiano stia diventando come il campionato olandese, il campionato belga, dove lanciamo dei giovani importanti e poi se li comprano in Premier League il Bayern, il Paris Saint Germain o le due spagnole più forti, oppure dove vengono a svernare calciatori di 40 anni. E purtroppo l'evoluzione del calcio italiano è stata proprio questa. Oggi a livello economico, finanziario, con tutto il rispetto per gli amici belgi e olandesi, noi il nostro valore è molto.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Se grava a 6 morti il bilancio della sparatoria a Stade, cittadina della Bassa Sassonia, nel nord della Germania, che conta circa 50.000 abitanti. Secondo quanto riferito dalla polizia all'AFP, si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare. Sono due i sospettati fermati. Secondo la DPA, le vittime sono persone adulte. Il fatto è accaduto alle 13.15. La vicenda è ancora in evoluzione e al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle identità delle vittime né sulle circostanze della sparatoria.
2: Una nuova forte scossa di terremoto ha colpito il Venezuela, riportando paura tra una popolazione già provata dai due violenti sismi registrati nei giorni scorsi. Il servizio geologico colombiano ha rilevato una scossa di assestamento di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira. Dopo 20 ore di ricerche, i vigili del fuoco italiani hanno interrotto le operazioni di recupero della donna e dei due figli, una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città di Macuto e ha causato un ulteriore spostamento della struttura.
3: Ora in Italia due persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. L'uomo era stato ricoverato due giorni fa con la febbre altissima, fino a 42 gradi e un forte stato di disidratazione. La donna è stata ricoverata stamani già in arresto cardiaco con 43 di febbre e gravemente ipertermica. È morta senza riprendersi. Domani sono 25 le città in Italia con bollino rosso.
2: Tragico incidente a San Lazzaro di Savena nel Bolognese, un 26enne morto nella giornata di ieri precipitando per 6 piani a causa del cedimento di un lucernaio in plexiglass. L'allarme è scattato quando i residenti hanno sentito un tonfo e hanno visto il corpo del giovane. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio fra due sue amiche, poi la tragedia.
3: Torniamo all'estero. La Corte Suprema consente alla governatrice della Fed, Lisa Cook, di restare al suo posto, respingendo i tentativi di Donald Trump di licenziarla. I giudici hanno così respinto la richiesta del presidente americano di rimuoverla immediatamente dall'incarico in una causa che ha messo alla prova l'indipendenza della banca centrale dalla Casa Bianca. I saggi hanno stabilito che Cook può mantenere il proprio posto mentre si oppone al tentativo di Trump di destituirla a seguito di accuse di frode sui mutui.
2: Il tennis è un debutto vincente ma complicatissimo, quello di Jannik Sinner leader a Wimbledon, detentore dello slam inglese il numero uno al mondo, ha bisogno di tutti e 5 set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, 50 del ranking ATP, capace di costringere l'alto atesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il risultato finale a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borges. Fuori invece Andriy Rublev e Casper Ruud.
3: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. Siete all'ascolto di TMV Radio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Ultimo giorno di giugno, questo odierno, siamo infatti a martedì 30 giugno, chi vi dà il buongiorno è la voce femminile del programma che ormai conoscete, quindi da Claudia Marrone a voi il più cordiale buongiorno. Insomma, una giornata abbastanza calda quella che ci attende oggi, non solo per condizioni meteo, ora qui in Toscana in realtà è venuto anche un po' un acquazzone, non è che abbia sensibilmente cambiato le temperature, però insomma una giornata calda, anche perché di fatto con oggi si concluderà ufficialmente, anche proprio per discorsi contrattuali, la stagione 2025-2026 e da domani ci si proietterà alla stagione nuova, alla stagione Ventura, la 2026-2027, una stagione che per la Serie C partirà con l'organico da completare, perché come tutti sapete la Ternana non si è iscritta dopo il fallimento ovviamente ai campionati professionisti. Andrà colmato l'organico delle 60 squadre di terza serie, ma insomma per un punto generale su tutto, comprensivo anche di mercato, perché ci sono poi alcune situazioni ad esempio anche di panchine da dover sistemare, io mi vado a collegare con la redazione di tuttoc.com ed è per me un immenso piacere ritrovare Luca Esposito.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori e radioascoltatori, un saluto a te.
1: Allora Luca, insomma il Foggia sta scalpitando, perché dovrebbe essere la formazione rossonera quella che andrà ad occupare il posto della Ternana, salvo poi ulteriori insomma disastri, complicazioni, non so cosa potrebbe succedere, però il Foggia di fatto ha già almeno un piede e qualcosina in più in Serie C.
2: Sì, tra l'altro ne abbiamo parlato anche nelle scorse trasmissioni, il Foggia è comunque sarà l'iniziata alla riammissione in Serie C, e quindi vediamo adesso se dagli errori, anche se qua in Italia tutto può succedere, quindi hai fatto bene tu a usare il condizionale, potrebbe, dovrebbe. Noi ci auguriamo che sia così, perché il Foggia ha una buona società, c'è un presidente che ha voglia di fare calcio, il figlio di Casillo, no? Quindi è uno che ha già fatto calcio lì a Foggia, quindi adesso bisogna adesso chiaramente vedere qui sarà riammessa la squadra, anche se penso che si stanno già muovendo, ho visto il nome del direttore, quello che dovrebbe essere il direttore sportivo, si deve già pensare anche a costruire l'organico per il prossimo anno, augurandoci che sarà un anno senza patemi, me lo auguro davvero, perché è stato un anno davvero brutto per i tifosi del Foggia.
1: Sì, insomma l'anno scorso è stato abbastanza complicato non solo per il Foggia ma per anche tante altre squadre importanti, penso al Trapani su tutte e la Triestina, insomma un'altra delle big che purtroppo si ritrova a dover ripartire dalla Serie D. Per la panchina dei Satanelli il nome che si fa, il nome che è circolato nelle ultime ore è quello dell'ex Benevento Gaetano Auteri. Tu che
2: Sì.
1: conosci il mister, conosci anche l'ambiente Foggia, pensi che questo possa essere un matrimonio che faccia bene ai colori rossoneri? Se poi davvero dovesse essere quella di Auteri la scelta, perché insomma il primo nome era quello di Emilio Longo, ma Longo ha preso ormai altre destinazioni.
2: Sì, Auteri è un nome che secondo me ci può essere, anche perché diciamo che alla fine è uno che conosce bene la Serie C, con Casella, credo che anche lo stesso Casella dovrebbe essere lui il direttore sportivo del club, l'ex Provercelli se non erro, per cui sono anche in buoni rapporti, per cui credo che potrebbe essere Gaetano Auteri, soprattutto dopo un biennio a Benevento vissuto tra alti e bassi, quindi io mi auguro davvero che Gaetano Auteri, secondo me, è l'uomo giusto per il rilancio. perché adesso Foggia non può, come detto in precedenza, commettere gli stessi errori. Bisogna puntare su allenatori che conoscono la categoria, quindi credo che Cauteri sia la scelta giusta.
1: Ecco, invece per quanto riguarda Longo, che era il prescelto dal Foggia, dovrebbe essere ormai praticamente questione
2: Fatta.
1: solo di ufficialità e andrà a Catania. Dopo un anno comunque complicato per la formazione rossazzurra, ripartire da Longo può essere considerata più una certezza o una scommessa che poi magari verrà vinta, perché io credo che Longo il suo valore lo abbia dimostrato. Però Catania è una piazza che arriva in una stagione particolare. Ecco, per quanto magari mi abbia lasciata perplessa la scelta di Fagiano in casa salernitana, ho trovato magari abbastanza ragionevole quella di Cosmi, quantomeno per il temperamento che il tecnico ha mostrato. È comunque uno che ha più esperienza rispetto a Longo. Il Catania si trova un po' nella situazione dei Granata e riparte con un allenatore che forse è più una scommessa.
2: Sì, a Salerno è strano rinnovare la fiducia a Fagiano, questo l'ho detto a più riprese, cioè, lui, anche perché lui aveva un altro anno di contratto, quindi rinnovare un altro anno, cioè a portare fino al 2028 è sembrato un po' un azzardo. Così come l'azzardo, secondo me, affidare la panchina a Cosmi, a me non piace l'allenatore, non piace come gioca la squadra, ma sono delle mie considerazioni queste, chiaramente. Io avrei puntato su un altro allenatore, al di là delle esperienze, è vero c'è Giuseppe Scurto che è bravo, però io punterei più su un giovane motivato. Longo, la figura giusta a Catania, lo saprei. Strada facendo, chiaramente solo vivendolo, perché è chiaro che Longo viene da una situazione crotone tra alti e bassi, è iniziato bene, poi si è perso in ultime partite. È un allenatore che ha la giusta esperienza in Serie C, non tanta, perché comunque nel professionismo è da qualche anno, però vedremo. Hanno fatto una scelta anche di ridimensionare un po' quello che sono i costi. Caserta avrebbe, Fabio Caserta, che è un altro nome, se ben ricordi, che era accostato al
1: Sì.
2: club Etneo, anche perché la lunga amicizia che lo lega proprio al direttore sportivo Natino Varrà, alla fine si è puntati su, appunto, su Longo, Emilio Longo. Vediamo cosa succede. È un tecnico preparato, applicato, viene comunque da una realtà dove a Picerno qualche anno fa fece davvero bene, quest'anno a Crotone ha centrato l'obiettivo playoff, quindi vedremo se l'eredità, chiaramente, perché no, non è semplice, perché Toscano comunque al di là degli errori che ha potuto anche fare lo stesso tecnico ex Cesena, però era un vincente, ha vinto la categoria, sa già come si vince, chiaro. Però ripeto, se lo stesso Floro Flores, lo stesso Biancolino, non avevano mai fatto, diciamo, allenato in terza serie, hanno vinto i campionati, quindi a volte l'esperienza fino a un certo punto conta, la determinazione, come affronti e come poi, diciamo, ti inserisci, come riesci poi a familiarizzare con l'ambiente, questo è fondamentale secondo me, al di là dei risultati.
1: E infatti anche a volte il come si familiarizza con l'ambiente, ma anche l'ambiente stesso, secondo me, conta tanto, perché Floro Flores è subentrato in un contesto dove comunque gli è stato dato tutto per poter lavorare, ha sentito la fiducia del presidente Vigorito, che forse quando lo scelse fu preso per pazzo, poi i fatti gli hanno dato ragione e onestamente io ho visto anche un bellissimo Benevento sotto la gestione di Floro Flores. Alle volte a Catania mi viene da pensare che quando in tanti ci provano e nessuno ce la fa, forse il problema non sono sempre questi tanti. Magari c'è anche un problema un po' più, come si può dire, strutturale, diciamo così. Ecco, ci sono piazze e non solo, in Serie C, non solo il Catania, in cui quando fai sempre fatica a vincere, forse la colpa non è solo dell'allenatore che viene scelto o dei direttori sportivi, per quanto poi magari anche gli stessi sbaglino, perché io Luca mi ricollego un po' anche a quello che hai detto te. Onestamente anch'io a Salerno avrei cambiato. È anche vero che Salerno è una situazione talmente particolare che magari quel filo di continuità forse può essere anche indice di un programma che magari Iervolino stavolta davvero ha. Ricambiare per l'ennesima volta sarebbe stato forse più deleterio. Però ecco, ripeto, se in tante piazze si fa fatica a vincere, forse il problema non è sempre di dei protagonisti.
2: Sicuramente sono d'accordo con te, a Salerno la situazione io no che ce l'ho con Fagiano, perché molti pensano che io ce l'abbia con Fagiano, non è così. Fagiano ha fallito a Salerno, perché diciamo che mai siamo arrivati in semifinale playoff con il Brescia, va bene, però la Salernitana doveva nel proprio girone contrastare il Benevento e il Catania, ok? Non è possibile che a gennaio la squadra era a 20 punti, fine gennaio, inizio febbraio, dal Benevento. Quindi è stato chiaramente, al di là che poi si voleva, si cercava di entrare in Serie B, bypassando con la porta di servizio, chiamiamo così, di playoff, che poi non è riuscito perché la squadra era comunque tecnicamente inferiore al Brescia ed Ascoli, però bisognava fare qualcosa in più. Primo anno va bene, ci sono le scorie della passata stagione, la retrocessione, la squadra ex novo, tutti nuovi, quindi rivoltata con Calzino, bisognava comunque riazzerare tutto. Ha fatto così Fagiano, però la cosa che io su cui io dibatto è questa, che a luglio ha rivoltato la squadra, sono arrivati tanti calciatori, a gennaio ne ha cambiati sette, ne ha portati altri sette, alcuni dei quali non hanno proprio giocato. Quindi tipo tutti Antonucci, Mirko Antonucci doveva fare la
1: Eh sì.
2: differenza, abbiamo visto poco e niente. Per cui questi gravano sul mondo ingaggi della società, e quindi è chiaro che anche questo andava valutato attentamente. Il presidente, come dicevi tu, forse ha voluto dare una continuità, cosa che in passato non ha fatto, quindi confermando il duo Cosmi Fagiano. Io mi auguro dagli errori Fagiano abbia capito che bisogna individuare, bisogna subito centrare l'obiettivo che è la promozione, anche se quest'anno è una B2 perché c'è il Catania e c'è anche il Bari retrocesso, per cui anche se lì dobbiamo capire chi sarà poi l'allenatore, anche se più o meno una vaga idea c'è, dovrebbe tornare Mignani, si fa il nome di Mignani, anche i rapporti con Pasquale Marino, per cui Pasquale Pierpaolo Marino, per cui vedremo come andrà a
1: Sì.
2: finire. Quindi, per cui è una B2, è un giorno difficile, la Serena deve partire, quindi a nastro di partenza deve farsi trovare pronta. Il budget è quello dello scorso anno, chiaramente bisogna anche poi mettere, diciamo, sul mercato e cercare di collocare soprattutto i due giocatori che rientrano dai prestiti, mi riferisco a Lovato e Ghiglione, che sono ancora sulla busta paga della società e quindi che hanno soprattutto Lovato un ingaggio abbastanza elevato, un ingaggio diciamo insostenibile per la Serie C, 1,5 milioni lordi, per cui chiaramente è una zavorra di cui bisogna liberarsi.
1: Sì, ci sarà appunto anche da vedere questi aspetti di Lovato. Si era parlato di mercato estero, comunque dovrebbe seguire Dionisi al Watford, se non erro.
2: Watford sì, però bisogna capire adesso quando c'è di vero. Cioè, si era parlato anche del Padova, ritorno in patria, vedremo. E chiaramente il lavoro qua è difficile di fare già, anche se Lovato lo scorso anno ad Empoli non ha fatto male, tra l'altro ha regalato il gol che è valso quasi la salvezza contro l'Avellino, se ti ricordi, nella penultima
1: Sì.
2: giornata. Quindi è un giocatore che sicuramente ha mercato. Ghiglione si è salvato col Padova, credo che entrambi non dovrebbero non avere problemi, diciamo, anche in Serie B. Quindi credo che su questo la Salernitana, credo non, cre non partiranno sicuramente per il ritiro entrambi, non credo che l'operazione sarà fatta nei prossimi giorni. Ricordiamo, la Setana andrà a cascia il 14 di luglio, anche lo scorso anno, ricordo il ritiro, c'erano comunque Daniluk, c'era Bradaric, no, scusa,
1: Quello è
2: Daniluk, c'era
1: vero.
2: appunto Ghiglione, c'era Lovato, c'era Maggiore, quindi è chiaro che fu bravo lì Fagiano, poi ascolti la rosa e snellire un po' quello che era il budget. Vediamo che cosa succederà. Chiaramente sono delle zavorre, come detto prima, la Setana deve cercare di liberarsene al più presto per poter poi puntare sui giocatori congeniali al progetto Cosmi, per il progetto Cosmi.
1: Luca, io ti ringrazio per essere stato con noi in questa prima parte di A Tutta C. Con te ci risentiremo giovedì.
2: sai.
1: giusto?
2: Giovedì.
1: Sono informata. Purtroppo giovedì però non ci sarò io. Credo di lasciarti nelle mani di Bargellini. Pensa un po' quanto male ti devo volere per lasciarti con
2: Mamma
1: Bargellini.
2: mia, sei cattivissima proprio. Bene. Un abbraccio, buon lavoro.
1: Luca, grazie mille ancora e buon lavoro
2: Ciao.
1: anche a te. Ringraziamo di nuovo Luca Esposito e la redazione di TuttoC per questo primo punto sul mercato di categoria. Adesso una piccolissima pausa pubblicitaria, ma rimanete sintonizzati con noi perché a breve torneremo con la seconda parte della nostra trasmissione.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Marocco di Hakimi e compagni vola agli ottavi di finale del Mondiale 2026 dopo aver eliminato l'Olanda ai rigori. Dopo 120 minuti il match era terminato 1-1. Dal dischetto è decisivo il tiro di Saibari dopo una serie finale pazza che ha visto gli errori orange di Kluivert, Timber e Somerville. E i marocchini avere la meglio nonostante la traversa colpita da El Nowi e il palo di Hakimi al quarto tentativo. Agli ottavi sarà Marocco-Canada. E termina clamorosamente ai sedicesimi di finale anche il Mondiale della Germania, battuta ai calci di rigore dal Paraguay. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, la Mannschaft crolla ai tiri dagli 11 metri, dove a segnare il penalty che vale la qualificazione agli ottavi per i sudamericani è Canale. La Albi Roja tornerà in campo per sfidare la vincente di Francia-Svezia in campo alle 23, ora italiana. E il Brasile supera lo scoglio Giappone nei sedicesimi di finale, stacca il pass per gli ottavi, nei quali affronterà la vincente di Costa d'Avorio, Norvegia, in campo oggi alle 19, ora italiana. I verdeoro di Ancelotti si impongono 2-1 a Houston. A rispondere al provvisorio vantaggio nipponico realizzato da Sano sono le reti di Casemiro e Martinelli. Un gol quest'ultimo che entra nel libro dei record della Coppa del Mondo. La rete dell'attaccante dell'Arsenal diventa infatti quella segnata più a ridosso del triplice fischio nei tempi regolamentari di una partita della fase finale del torneo. Fino ad oggi parlava italiano grazie a Francesco Totti, che nel 2006 portò gli azzurri ai quarti con un rigore all'incrocio con l'Australia al 95esimo. Successo al debutto all'Europeo Under 19 per gli azzurrini di Bollini, che battono la Serbia 2-0 in Galles e si prendono i primi tre punti nel girone. Prossimo impegno contro la Croazia giovedì alle 15. Il tennis è un debutto vincente ma complicatissimo, quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo ha bisogno di tutti e cinque i set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, capace di costringere l'altoatesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale dei Championships. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il risultato a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borgis. Si interrompe invece subito all'esordio il cammino a Wimbledon di Luciano Darderi. L'italo-argentino si arrende 7-6, 7-5, 6-2 a Quinn. Debutto vincente per Djokovic, Tsitsipas, Jodar e Thin, mentre sono eliminati sia Rublev che Ruud. È subito fuori al primo turno anche Elisabetta Cocciaretto, battuta 6-3, 2-6, 6-3 da Xin Yu nel tabellone femminile. Sempre tra le donne, tutto ok invece per Sabalenka, Gauff, Bencic, Osaka e Pegula. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico con due partite del mondiale. Partiamo da Inghilterra, Congo, con l'inglese nettamente favorita al 76% sull'8% dato alla formazione africana, mentre la X è al 17%. Nell'altra partita, Belgio favorita al 43% sul 28% del Senegal, mentre la X è data al 29%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.

0: nuovo in studio per la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio che, come sapete, è interamente dedicato al mondo della Serie C. Allora, mentre si dibatte molto di mercato, di panchine ancora da completare, di organico addirittura da completare di questa categoria, c'è chi invece guarda avanti, guarda al futuro, decisamente molto al futuro. Allora, intanto chiedo un attimo alla regia se è possibile abbassarmi un po' il ritorno in cuffia, che è per me veramente alto. Grazie mille a Gabriele Latini che mi sta appunto assistendo dal dietro le quinte. Dicevo, insomma, in Serie C c'è chi, tra appunto tante altre squadre che hanno discorsi da sistemare, ha invece optato per una mossa di marketing che fa capire comunque quelle che sono le ambizioni del club. Una sorta di nuovo Como, un Como 2, questo lo vedremo, non è mai stato omesso che comunque il modello di ispirazione sia queste, e avrete capito che mi sto riferendo al fatto che il Ravenna ha tesserato anche Ronaldinho, che non solo ha rilevato delle quote societarie, è entrato nel pacchetto azionisti del club, ma appunto si vedrà anche in campo per spezzoni di partita. Andrà capito ancora come, dove, quando e perché, ma Ronaldinho vestirà la maglia del Ravenna. Una mossa che ha sorpreso tutti quando è stata lanciata il 23 giugno, è stato presentato a Miami, ma di quello che Ronaldinho potrebbe rappresentare per i colori giallorossi vado a parlarne con chi l'ambiente Ravenna lo conosce molto bene. Do il buongiorno a Francesco Zizzari. Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: No, allora intanto grazie mille a te, perché so che sei impegnato con i tuoi camp estivi. Insomma, intanto ecco, no, prima di parlare di Ravenna, come stanno procedendo i camp con i giovani? Perché questo dei giovani è un altro tema molto caldo che, insomma, sì, c'è in questo calcio italiano del momento.
1: Ma allora, guarda, noi siamo molto contenti di poter realizzare un progetto a livello nazionale proprio importante, si chiama FZ11 a numero Academy. È un progetto dove accogliamo ragazzi da tutta Italia, è un progetto che si sviluppa, è iniziato il 10 di giugno e finirà il 10 luglio a Pistoia, poi andremo a Porrita Terme dal 12 al 23. Ospitiamo ragazzi da tutta Italia, è un progetto professionale sotto tutti i punti di vista, e che dire, ci dedichiamo ai giovani, ai ragazzi, a tutti loro, ma non soltanto sull'aspetto calcistico, ma prettamente sull'aspetto educativo. Il telefonino non è vietato durante diciamo la giornata al campo, e non è consentito, diciamo, distrarsi, se non in concentrarsi, fare amicizie, interagire, interazioni tra di loro, e quindi tutto ciò che, diciamo, appartiene a quello che è poi l'aspetto più importante per noi, prima che l'aspetto calcistico. I ragazzi fanno un percorso, addirittura anche vengono sensibilizzati allo spreco alimentare, quindi quello che cede viene devoluto a un'associazione di Pistoia che aiuta i senza tetto a poter mangiare. E quindi è un progetto che, come dicevo, basta andare sui social FZ11 Academy e possono chi ci ascolta vedere di cosa si tratta. A Porretta abbiamo ancora disponibilità per chi volesse partecipare, dal 12 al 23 possiamo ancora accogliere alcuni ragazzi. Grazie della finestra che mi hai dato per poterne parlarne davanti a milioni di persone.
0: No, ma figurati, anche perché appunto quello dei giovani è un tema comunque anche a me caro, perché io credo che il calcio italiano, ma un po' in generale tutti i lavori, ma vabbè, qui si arriverebbe a un tema troppo ampio, però dicevo, anche in relazione al calcio italiano io credo che sia l'ora di un cambio generazionale, perché io non ci credo che non ci siano giovani bravi, giovani che si impegnano. Il problema è che troppo spesso qua in Italia i giovani non vengono neppure presi in considerazione, perché che non esistano più dei piccoli Yamal italiani a me sembra un po' troppo strano.
1: Ma il problema principale è quello lì, che non si dedica meno tempo agli aspetti forse che nel calcio si sono dati per scontato, che si chiama libertà, fantasia, estro. E vogliamo creare troppe persone indirizzate a fare le stesse cose, a basarsi sul possesso palla. Noi ad esempio nei nostri camp lavoriamo molto sul duello, sull'uno contro uno, sull'errore. Più che errore la chiamo correzione, perché si sbaglia tutti, anche Messi ai mondiali ha sbagliato il rigore, ma poi da grande campione ha dimostrato che quando hai consapevolezza dei propri mezzi e hai raggiunto una esperienza, un'autostima tale che puoi sopperire anche all'aspetto psicologico di un errore. Ai ragazzi noi su questo aspetto qui ci lavoriamo tanto, perché facciamo capire loro che si devono divertire in primis, ma nel divertimento si possono imparare regole, si può avere il coraggio di sbagliare, si deve avere il coraggio di sbagliare. E quindi quello che sta mancando un po' in Italia è questa libertà di poter sbagliare senza doverli, tra virgolette, punire come vengono fatti, magari mettendo nella squadra A, squadra B, squadra C. E invece bisognerebbe togliere questa suddivisione di male di squadre e dare a tutti la possibilità di essere considerati nella stessa maniera.
0: Sì, assolutamente, ma io comunque auspico che adesso anche la federazione si muova in favore dei giovani, che faccia qualcosa di concreto, perché onestamente non penso che possa bastare una riforma Zola, che a mio avviso di risultati ne ha portati anche il giusto, per poter dire che davvero qui si inizia a far qualcosa per cambiare anche il calcio.
1: Ma allora, guarda, il discorso è che le riforme vengono fatte su carta, dispiace anche dirlo, ma bisogna magari stare più nel contesto di gioco. E quanto può portare beneficio una riforma del genere, sarà il tempo a dirlo. Sicuramente qualcosa andrà fatto, perché il fallimento della nazionale ha dimostrato che il calcio italiano negli ultimi anni ha intrapreso una direzione sbagliata. Però allo stesso tempo guardiamo i giovani nostri, che diventano magari l'under 17 campioni d'Europa. Cioè, quindi c'è qualcosa che va bene, ma fino a un certo punto. È come se mancasse sempre l'ultimo step. E questo spero che chi si troverà a parlarne e aiuti veramente a fare questo passaggio dei giovani, che poi si sentono considerati anche in un under 21, una nazionale prima squadra, e non che arrivano a essere poi accantonati o mandati a giocare nelle categorie più basse.
0: Assolutamente, ma allora io ti porto invece in casa Ravenna, perché appunto c'è stata questa mossa Ronaldinho che si può dire è più una mossa marketing, quella studiata dal club giallorosso, anche se poi Ronaldinho darà il suo fattivo contributo anche economico, essendo entrato nel pacchetto degli azionisti.
1: Ma in Ravenna, che conosco molto bene come realtà, ecco, per aver vissuto una stagione meravigliosa, ha fatto un'operazione, come hai detto te, di marketing. Se ne è parlato in tutto il mondo, tutti hanno conosciuto Ravenna, forse che magari non sapevano esattamente dove fosse, anche se è famosa per naturalmente per i mosaici, la tomba di Dante, quindi assolutamente è una città meravigliosa che consiglio di andare a vedere. Ma calcisticamente, da quando è ripartita con la proprietà Cipriani, ha scalato delle montagne. Cioè, riuscire a far parlare di calcio una realtà dove magari negli ultimi anni ha avuto un po' di difficoltà, è dovuta ripartire. C'è chi fa un passo alla volta, e invece la proprietà ha dimostrato di vorne fare passi da gigante. Quindi, per cui al di là che Ronaldinho magari in campo non scenderà o si scenderà, è giusto per contorno, ma è riuscita in quello che forse voleva, che si parlasse tutti di Ravenna, ecco.
0: Accennavi anche alla città, che comunque appunto ha una storia, è una bella cittadina, anche secondo me in un contesto geografico, allargandosi un po' a quella che è la Romagna, comunque molto bello, florido, poi vabbè magari parlo anche per un tra virgolette legame personale, perché io ho passato tante estati quando ero bambina in Romagna, quindi sono particolarmente legata a quelle terre, ma è una città dove secondo te si potrà sviluppare una sorta di Como 2, anche proprio per un discorso ambientale, perché è chiaro che insomma anche a Como quello che ha attratto l'attuale proprietà ai fratelli Ortono è stato un po' anche il contesto ambientale e sociale.
1: Ma il Como è un esempio meraviglioso di quella che è una realtà che può arrivare addirittura a giocarsi la Champions League. È una realtà che ha scalato, diciamo, ha fatto ogni anno passi importanti. Credo che molto ha inciso anche la continuità nella fiducia di un allenatore come Fabregas, che ha un po' innovato una tipologia di calcio. Ha cercato di fare qualcosa di diverso e gli va dato merito che comunque sul campo ha raggiunto ciò che magari in tanti non credevano potesse raggiungerlo. Quindi Ravenna credo che abbia tutte le possibilità per poter fare la stessa cosa, sia come proprietà, sia come ambizione, sia come possibilità, ecco, perché comunque Ravenna è una piazza calcistica molto importante, una piazza finita, e quindi ricreare l'entusiasmo come già in questi ultimi anni la famiglia Cipriani è riuscita a ricreare, credo che sia un bene anche per tutto il calcio, il sistema calcio, la Serie C in primis, perché avere una visibilità del genere anche per la Serie C è un bellissimo biglietto da visita, ecco.
0: Sì, esattamente, è comunque insomma un'operazione di cui poi effettivamente andrà a godere anche tutta la categoria, perché noi ci siamo concentrati comunque insomma un'operazione di cui poi effettivamente andrà a godere anche tutta la categoria, perché noi

0: delle problematiche relative alla terza serie, Ronaldinho forse dà una luce un po' più positiva a una categoria che di problemi comunque oggettivamente ne ha, ma è forse anche troppo bistrattata.
1: Ma sì, perché comunque negli ultimi anni abbiamo visto tante realtà iniziare il campionato e non terminarlo. Dispiace perché poi è un fallimento di tutto un sistema, è un fallimento di famiglie che sono calciatori, che si pensa sempre che un giocatore guadagni milioni di euro, ma non funziona così. Io personalmente l'ho provato anche, nel senso. Bisogna essere bravi, bisogna essere diciamo intelligenti a capire che è un bellissimo mondo, ma sono parentesi. E quindi in questo io sono stato, lo posso anche dire, bravo a capire cosa potermi costruire dopo. Ho creato un mondo che si chiama FZ11 Academy, dove noi facciamo allenamenti di tecnica per ruolo specifico. In diverse città, in 8 città, siamo 14 professionisti, dalla Serie A fino alla Serie C abbiamo giocato, naturalmente fate il team UEFA, UEFA B, allenatori anche di città professionisti che lavorano a disposizione privatamente dei ragazzi. Quindi il calcio è un mondo meraviglioso, ma come tutti i mondi meravigliosi bisogna essere intelligenti a capire che se non si è abili a costruirsi un post, a meno che non hai giocato una vita a altissimi livelli, che poi non basta. A volte si vedono delle casistiche di giocatori famosissimi e si sente che magari ecco, non sono stati abili come dire, a costruirsi un futuro. Oggi la Serie C è quella, cioè, nel senso ci sono realtà che, come Ravenna, come altre, che sicuramente hanno la possibilità economica, ma ci sono anche realtà che magari si affacciano alla Serie C sapendo che comunque è un campionato molto dispersivo e dispendioso a livello economico, quindi non è facile, non è facile. Sono contento anche che la Folgore Caratesi, che è una società con cui io collaboro come Academy, sia andata nei professionisti. È una realtà ecco, meravigliosa perché ha un centro sportivo importante, dove crea quel sano valore calcistico accogliendo tantissime famiglie di tutta la Brianza.
0: Un'ultima domanda, Francesco. Chiaramente la Folgore appunto arriva da un percorso diverso rispetto a quello della formazione romagnola. La Serie C si presenta come squadra neopromossa, quindi un contesto appunto diverso. Il Ravenna quest'anno ha l'obbligo di centrare la Serie B.
1: Ma il Ravenna credo che non si debba nascondere, cosa che magari l'anno scorso al primo anno ecco, dopo un ripescaggio ci poteva stare. Quest'anno con tutti i proclami e con tutto quello che sta facendo anche non ultimo con Ronaldinho, è normale che parlare di un Ravenna che faccia e si accontenti di fare un campionato di salvezza, credo che non sia quella l'ambizione, ecco, tutto lì.
0: Indubbiamente. Francesco, io ti lascio tornare, anzi ti ho rubato anche più tempo del previsto, ti lascio tornare ai tuoi ragazzi e ci risentiremo presto.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti e un saluto a chi ci ascolta. Grazie
0: Grazie mille ancora a Francesco
1: a voi.
0: Zizzari, al quale auguriamo buon lavoro. Insomma, sta appunto seguendo i ragazzi al suo camp estivo. Noi torniamo a parlare di Ravenna, un'altra delle squadre dalle quali comunque quest'anno ci aspetteremo sicuramente tanto. Mandorlini sarà confermato in panchina, non sono giunte notizie in merito, ma la sensazione è che la strada da prendere sia quella, insomma, si andrà avanti con l'allenatore, non altrimenti ci sarebbero state sicuramente delle comunicazioni in merito e appunto tutto poi sarà catalizzato su Ronaldinho anche per capire quando magari lo si potrà vedere in campo. Intanto a Miami, appunto, una settimana fa, mercoledì 23, c'è stata la presentazione di Ronaldinho a margine di un maxi evento nel quale sono state poi presentate anche le maglie, e quando si parlava

di mossa di marketing, è chiaro che il discorso si riferisse anche a introiti che il Ravenna comunque potrà avere con una figura così di spicco per il calcio italiano. Non nulla da togliere agli altri calciatori che vestono la maglia giallorossa, tutt'altro, però ovviamente un nome come quello di Ronaldinho in Serie C incuriosisce tanti, magari anche il merchandising della squadra potrà subire una sorta di accelerata, un'impennata, perché al netto magari di quello che può essere il costo della casacca, la numero 10, perché a Ronaldinho andrà quella, la numero 10, io credo che insomma ci saranno delle buone risposte da parte del pubblico, magari non solo ravennate, ci sarà un po' la corsa alla maglia di Ronaldinho. E anzi, a tal proposito, io vi vado a mostrare quello che è stato il video di presentazione proprio della casacca, che sarà poi anche quella con cui Ravenna scenderà in campo, ma attraverso il proprio sito ufficiale, il club, ovviamente con il brasiliano, ha presentato quella che è la maglia ufficiale per la stagione 2026-2027.

Beh, insomma, bello, un bel video abbastanza ben strutturato, di sicuro una presentazione notevole. E ecco, io penso che Ronaldinho vada poi un po' a spostare anche quello che è il mondo comunicazione del Ravenna. Ci saranno tante novità in casa giallorossa e sarà sicuramente una delle formazioni da attenzionare maggiormente. Non sono stati ancora ovviamente composti i gironi per la prossima stagione, ma il Ravenna dovrebbe essere ancora inserito nel girone B, quello che lo ha visto chiudere la stagione ormai archiviata, la stagione che si archiverà ufficialmente e formalmente quest'oggi al terzo posto. Un Ravenna che poi ha disputato anche i play-out addirittura da miglior terza, perché anche questo va ricordato. Il Ravenna partiva appunto come, insomma, con diversi favori, però i play-off, come è noto, hanno premiato un'altra formazione del girone B, ovvero l'Ascoli. E insomma, sin da subito poi in casa Ravenna c'è stata voglia di ripartire. Ecco, non ci si è pianti particolarmente addosso per quello che è stato. Ad eliminare i giallorossi fu la Salernitana, di cui abbiamo parlato nella prima parte di trasmissione, una Salernitana che poi è stata eliminata dall'Union Brescia, l'altra finalista che è poi caduta per mano dell'Ascoli, un Ascoli che comunque aveva legittimato quello che era stato, un Ascoli che si sta strutturando già ora per la Serie B. Ma ripeto, sin da subito era sembrato che in casa Ravenna ci fossero già delle ottime prospettive per il futuro. Nel post gara contro i campani parlò il direttore sportivo del club, Davide Mandorlini. Lo andremo poi successivamente ad ascoltare, anche per riallacciarsi un po' a quello che è stato successivamente. Lo faremo nella terza, ultima parte di trasmissione. Ma ecco, nessuno poteva preventivare Ronaldinho, quello assolutamente no. Forse era un'immaginazione a cui nessuno poteva arrivare. Ronaldinho, tra l'altro, ha 46 anni, è un classe 1980, quindi lo si vedrà in campo anche ad un'età un po' inconsueta. E insomma, mi sono divertita ogni tanto anche a cercare di poter immaginare quelle che potrebbero essere le partite che lo vedranno protagonista, o gli scampoli di partita che lo vedranno protagonista. E beh sicuramente anche qui ci sarà molta attesa. Ovviamente però il primo passo è quello intanto di strutturare i gironi. Non sarà semplice, neppure il girone B dell'anno prossimo, però ecco, alla luce di tutto è chiaro che comunque il Ravenna deve sognare in grande, deve puntare in grande. Ci sono anche investimenti importanti dietro, con Ronaldinho lo saranno ancora di più. Ci si aspetta un altro campionato sugli scudi. Comunque, da neopromossa alla fine anche l'anno scorso, un terzo posto direi che è stato soddisfacente. Certo, per un lungo periodo sembrava la diretta concorrente dell'Arezzo. L'Ascoli aveva avuto qualche tentennamento tra novembre e gennaio, poi l'Ascoli ha dato una prova di forza incredibile e tutto quindi si è risolto a favore dei bianconeri. Ora però è la volta del Ravenna. E allora, prima di farvi poi ascoltare le parole, prima poi, vabbè, insomma, mi ero un attimo confusa, dicevo, prima di andare poi ad ascoltare, nulla, l'ho ridetto, prima di andare ad ascoltare le parole di Mandorlini, piccolissima pausa pubblicitaria, poi nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Marocco di Hakimi e compagni vola agli ottavi di finale del Mondiale 2026 dopo aver eliminato l'Olanda ai rigori. Dopo 120 minuti il match era terminato 1-1. Dal dischetto è decisivo il tiro di Saibari dopo una serie finale pazza che ha visto gli errori orange di Kluivert, Timber e Somerville, e i marocchini avere la meglio nonostante la traversa colpita da El Nouri e il palo di Hakimi al quarto tentativo. Agli ottavi sarà Marocco-Canada. E termina clamorosamente ai sedicesimi di finale anche il Mondiale della Germania, battuta ai calci di rigore dal Paraguay. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, la Mannschaft crolla i tiri dagli 11 metri, dove a segnare il penalty che vale la qualificazione agli ottavi per i sudamericani è Canale. La Albiroglia tornerà in campo per sfidare la vincente di Francia-Svezia in campo alle 23, ora italiana. E il Brasile supera lo scoglio Giappone nei sedicesimi di finale, stacca il pass per gli ottavi, nei quali affronterà la vincente di Costa d'Avorio, Norvegia, in campo oggi alle 19, ora italiana. I verdeoro di Ancelotti si impongono 2-1 a Houston. A rispondere al provvisorio vantaggio nipponico realizzato da Sano sono le reti di Casemiro e Martinelli. Un gol quest'ultimo che entra nel libro dei record della Coppa del Mondo. La rete dell'attaccante dell'Arsenal diventa infatti quella segnata più a ridosso del triplice fischio nei tempi regolamentari di una partita della fase finale del torneo. Fino ad oggi parlava italiano grazie a Francesco Totti, che nel 2006 portò gli azzurri ai quarti con un rigore all'incrocio con l'Australia al 95esimo. Successo al debutto all'Europeo Under 19 per gli azzurrini di Bollini, che battono la Serbia 2-0 in Galles e si prendono i primi 3 punti nel girone. Prossimo impegno contro la Croazia giovedì alle 15. Il tennis è un debutto vincente ma complicatissimo, quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo ha bisogno di tutti e 5 i set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, capace di costringere l'alto atesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale dei Championships. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il risultato a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borgis. Si interrompe invece subito all'esordio il cammino a Wimbledon di Luciano Darderi. L'italo-argentino si arrende 7-6, 7-5, 6-2 a Quinn. Debutto vincente per Djokovic, Tsitsipas, Jodar e Thin, mentre sono eliminati sia Rublev che Ruud. È subito fuori al primo turno anche Elisabetta Cocciaretto, battuta 6-3, 2-6, 6-3 da Xin Yu nel tabellone femminile. Sempre tra le donne, tutto ok invece per Sabalenka, Gauff, Bencic, Osaka e Pegula. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C. Vi ho già anticipato che andremo ad ascoltare quelle che furono, dopo la gara contro la Salernitana, il playoff ormai di un mesetto fa più o meno, le parole del direttore sportivo del Ravenna Davide Mandorlini, parole che però lasciavano presagire qualcosa di buono per il futuro e che commentavano un po' tutto quello che era stato il percorso dei giallorossi al ritorno tra i professionisti. Ripeto, parole che forse portavano già a questo futuro del quale abbiamo parlato. Ronaldinho è entrato come azionista del club romagnolo, giocherà anche qualche scampolo di partita con la maglia del Ravenna. Beh, insomma, sarà molto curioso vederlo, ma prima di farvi ascoltare le parole del DS Ravennate, io vi ricordo che con A Tutta C torneremo domani alle ore 9.45 per la terza puntata settimanale, la prima di luglio, cambierà infatti domani il mese. Intanto però vi invito a rimanere sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio per tutto quello che ci sarà da sapere, non solo sulla Serie C ma anche su tutto il calcio italiano e non solo. Sono ancora in corso i mondiali che a breve potete seguire direttamente anche con i live di tuttomercatoweb.com proprio sul nostro sito, che ovviamente vi invito a seguire esattamente come TMV Radio. Adesso spazio alle parole di Davide Mandorlini e a tutti voi un caro saluto e un buon proseguimento di giornata.
1: Davide, il problema dei bilanci è che si fanno dopo aver vinto il campionato, dopo l'ultima partita persa, però diciamo, a parte questo, naturalmente il bilancio è molto positivo.
2: No, un bilancio positivo, come adesso ho detto per le televisioni, è un bilancio positivo, è stato un grande anno, un anno nuovo per tutti. E ricordiamoci dove arriviamo, bisogna sempre ricordarci dove arriviamo. Abbiamo fatto un grande campionato, siamo arrivati a giocare un quarto di finale contro una società che solo 2 anni fa era in Serie A, in uno stadio con 22.000 persone. Purtroppo la gara d'andata è stata una gara a due volti, dove al primo tempo la Salernitana poteva andare in vantaggio, per il secondo tempo potevamo fare gol noi, nel nostro momento migliore abbiamo preso due gol su palla inattiva. Questo un po' condizionato, diciamo, anche la partita di oggi. Però sicuramente è un bilancio positivo, dobbiamo essere orgogliosi che anche oggi lo stadio Benelli era pieno. Tanti anni io comunque sono, oltre al direttore sportivo, sono un tifoso del Ravenna da sempre, l'ho seguito da quando sono bambino e mi ricordo poche volte lo stadio così pieno, la curva così bella e tutta questa, diciamo, coinvolgimento da parte di tutta la città. E questo penso che c'è da dire un grande grazie alla proprietà che ha investito, ha insistito anche nella comunicazione, in tutto quello che abbiamo fatto quest'anno. Quindi c'è da fare un grande applauso a tutti, oltre che ai giocatori, che io ringrazio, a tutti gli addetti ai lavori del Ravenna, perché hanno fatto tutti un grande lavoro.
1: Ecco, se vogliamo proiettarci un attimo in avanti, diciamo appunto bilancio soddisfacente, visto che eravate una neopromossa e lasciate il torneo con 4 potenze che vanno a giocarsi le semifinali. In altre edizioni era capitato che queste società cadessero ogni tanto, quest'anno invece diciamo tutti hanno rispettato quella che era la loro potenzialità, diciamo. Ecco, quindi facendo questo bilancio e volendo dare continuità, che cosa pensi possa accadere adesso?
2: Intanto confermo che finiamo questo campionato con la mare in bocca, perché penso che non eravamo inferiori alla Salernitana. Sicuramente nel doppio sconto abbiamo avuto meno fortuna, abbiamo stati anche meno bravi nell'essere più incisivi in zona gol, però penso che avremmo potuto anche meritato magari alcune volte anche di fare almeno uno o due gol, di farli anche in questo doppio sconto. E io sono sempre per la continuità, nel senso che il lavoro è come anche l'anno scorso, come quest'anno, stanno a ripartire sempre da uno zoccolo duro i giocatori, e penso che il lavoro che si è fatto è sotto gli occhi di tutti, anche da parte dell'allenatore. Quindi io penso che la continuità paghi sempre, per me la mia idea è questa.
3: Parlando di continuità, quindi intendi, poi puoi già dirci comunque anche l'allenatore rimarrà tuo padre?
2: Ah, io non ho neanche mai preso in considerazione di cambiare, poi logicamente adesso per la proprietà, però non è, penso che quello che è stato fatto, anche la media punti che c'è stata, è importante. I miglioramenti io penso li ho visti e ce ne sono tanti, quindi non ho motivo di pensare altro.
3: C'è qualche punto che secondo te, visto da quello che vedi, tenendo conto magari dei playoff, delle gare playoff, qualche dettaglio che già secondo te andrebbe...
2: No, beh, sono...
3: No, non dico di squadra, dico magari anche... di
2: I dettagli, logicamente, abbiamo tanti giocatori anche dei prestiti, abbiamo dei giocatori, adesso valuteremo tutto, ecco, adesso è ancora presto, oggi abbiamo appena finito la partita, adesso prenderemo qualche giorno per fare tutte le valutazioni del caso. Comunque è un gruppo di ragazzi che ha fatto molto bene, secondo me ha fatto anche forse a volte anche oltre le proprie possibilità, ha un grande gruppo di professionisti seri, quindi possiamo solo ringraziarli e penso che la città deve essere orgogliosa di essere rappresentati da un gruppo di ragazzi di questo tipo.
4: Salve Davide,
2: salve.
4: Buonasera, complimenti per la stagione. Diciamo, le vostre ambizioni sono in poco tempo di arrivare prima alla D, poi
2: certo,
4: alla A. Era un anno da neopromossa, quindi si sta, chiamiamolo, di rodaggio, quindi quest'altro anno si può puntare decisamente alla Serie B con decisione, diciamo?
2: Ma penso che non ci siamo mai nascosti, soprattutto il Presidente non ci siamo mai nascosti in queste dichiarazioni. Siamo una società ambiziosa, seria e ambiziosa. Io mi metto insieme al Presidente, compreso, perché nel fare le cose sono una persona ambiziosa che tende sempre a migliorare. Però sappiamo anche che nel calcio non è scontato, non sempre si partono con i prossimi della squadra più forte e poi si vince, quindi dobbiamo lavorare come abbiamo sempre fatto, con umiltà, con umiltà, credendo nelle cose che facciamo e nelle idee che abbiamo, che penso che abbiano pagato in questo anno e mezzo di gestione. Ricordiamoci che anche la proprietà, siamo qua da pochissimo, e penso che stiamo facendo tanto e faremo ancora.
4: Quindi, partendo da alcuni punti fermi, alcune conferme che avete già piazzato durante la stagione, suo padre che tra le righe ha detto che si punta che rimanga Andrea e quindi che diventa un punto fermo, no? A tutti gli effetti.
2: Sì, sì, certo, io penso che, come ho detto anche quando è venuto, la carriera del mister pari da sola, nel senso che non devo sicuramente dire il suo merito, le sue conoscenze. Io tutti i giorni in allenamento, vedo quello che fa, vedo la crescita dei ragazzi, vedo tante cose, quindi sicuramente noi siamo una società in costruzione che vogliamo costruire ancora di più e crescere anno per anno, migliorando dove si deve migliorare. Logicamente non si può avere tutto subito, sapevamo che ancora con le strutture, con tante cose, siamo ancora un po' indietro, però la proprietà anche lì sta investendo tanto, ci crede e quindi andiamo avanti con fiducia.
5: Grazie. A livello di bilancio invece, c'è un bilancio che hai fatto tu intimo, individuale, per quanto ti riguarda? Insomma, sei arrivato come direttore sportivo in
2: certo,
5: questi due anni, insomma, hai fatto una riflessione anche in personale?
2: Io penso che sì, logicamente crescita, io ogni giorno ci penso a questa cosa, penso che le prime esperienze, sono un direttore sportivo giovane, ho 42 anni, ringrazierò sempre il presidente e la proprietà per l'opportunità che mi hanno dato all'inizio, che non era scontato dare mano a una squadra a un ragazzo che non aveva mai fatto, o comunque in primis direttore sportivo, poi che la mia vita fa parte del calcio, sono andato nel calcio, quello lo sapete tutti, però penso che abbia fatto un buon lavoro, poi siete più voi che dovete dirlo o i ragazzi, e quello che mi interessa di più ancora sono i ragazzi che ogni giorno io vedo e al campo ci parlo, che magari anche scelgo inizio anno, e a volte devi fare anche scelte difficili per poi cambiare, quindi io penso che i primi a chiedere dovete chiedere a loro, però penso che poi dopo i risultati sono quelli che giudicano un pochettino il lavoro.
6: Il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio. TMV Radio. TMV Radio. Calciomercato e non solo.
7: Tutto mercato web in podcast. Un tracollo fragoroso e clamoroso, la Germania è fuori dai mondiali per mano del Paraguay, e no, non per colpa dei bambini che non giocano per le strade o degli oratori. Bentrovate, bentrovati da Marco Conterio, questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. Abbiamo meritato di essere eliminati e è una sensazione terribile, clamorosa, è Joshua Kimmich a dire questa cosa, uno dei leader della Germania, ha detto che i giocatori in campo hanno fatto schifo, parole sue, e dobbiamo prendercene la responsabilità. Kai Havertz, che è reduce dalla vittoria della Premier League con l'Arsenal, ha detto che il mio secondo mondiale è il secondo mondiale in cui faccio schifo altrettanto. Senza troppi giri di parole, una Germania disastrosa, una Germania dove il commissario tecnico Julian Nagelsmann dice però di non volersi dimettere, dice di avere un contratto fino al 2028 ed è pronto a rimanere perché crede nel progetto. Beh, però c'è da dire che la Germania non arriva a un quarto di finale di un mondiale dal 2014. Certo, noi non possiamo dire niente, è chiaro. Però parliamo di uno dei più grandi movimenti del calcio internazionale, e quella contro il Paraguay di ieri è stata una partita clamorosa. C'è un'intervista rilasciata nel post-gara da parte di Lothar Matthäus che racconta di un gruppo completamente spaccato, di una squadra che lui ha svelato tanti retroscena con la Bild, che ha spiegato che dentro lo spogliatoio è successo qualcosa di completamente diverso di quel che traspariva fuori. Hanno provato a lavare i panni sporchi in casa ma non ci sono riusciti. Le famiglie al seguito della squadra sono state per molti qualcosa che non è piaciuto. Prenotazioni alberghiere, viaggi che sono state un oggetto di discussione, alcuni che hanno portato la madre, alcuni che hanno potuto portare soltanto i figli, alcuni che hanno volato con la squadra, dice Matthäus, no, non erano concentrati sul mondiale, lo si è visto anche ai gironi, erano più a pensare agli Stati Uniti, a vedere gli Stati Uniti, che a pensare al mondiale. Ecco, questo è sicuramente un fattore molto importante, la compattezza dello spogliatoio, ed è francamente qualcosa che non ci aspettavamo dalla Germania. Secondo Mats Hummels, 37 anni, campione del mondo, i vertici della federazione, della DBF, si dimetteranno, ha detto, è necessario che ci siano delle conseguenze. Abbiamo avuto gli europei in casa, Nations League in casa, questo torneo, e se ne è parlato troppo, e anche là gli europei, la Germania è riuscita a superare la Spagna, dice, siamo reduci da tornei deludenti, è un problema che va affrontato dal commissario tecnico, dalla federazione, devono esserci delle decisioni al riguardo, perché, diceva Hummels, la Germania non ha disputato un singolo torneo di alto livello dal 2016. Tanti giocatori dovranno chiudere la loro parentesi, è finita l'era dei senatori, anche lo stesso Jürgen Klopp dice, è vero, l'analisi di Hummels è brutale, ma stiamo parlando di un decennio dove la Germania sta steccando. C'era una volta Italia e Germania, non ci sono più.
6: Tutto Mercato Web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Caffè Di Marzio.
8: Mentre da noi ieri c'è stata simbolicamente l'apertura del calciomercato a Rimini, e fortunatamente i nomi di cui stiamo parlando proprio da ieri sera sono nomi giovani e italiani, e chissà che possa essere anche un segnale di cambiamento, e quindi Liberali, Ekator, tutti i giocatori che spero possano fare davvero il bene della nostra nazionale, anche futura, e Liberali lo ha dimostrato anche ieri segnando il rigore, procurandosi il rigore della vittoria agli europei Under-19 contro la Serbia. E devo dire anche il fatto che il Milan stia provando a riprenderselo, a recuperare dell'errore commesso l'estate scorsa, è un altro segnale di come evidentemente al Milan qualcosa stia davvero cambiando, ma speriamo che stia cambiando davvero anche un po' quella che è la tendenza del mercato italiano. Pensare che Hecator non vada all'estero e che possa rimanere in Italia, possa andare alla Juve, che la Juventus possa praticamente fare il primo acquisto dell'era Carnevali comprando dal Genoa un attaccante giovane 2006 che ha già segnato 4 gol in Serie A e che, chiaro, non sarà magari il centravanti titolare della Juventus come Colomuani, per il quale ancora l'intesa non c'è, ma sicuramente rappresenta un segnale, l'investimento su un giovane italiano. Quindi Hecator alla Juve, le parti stanno cercando di definire entro oggi, ma se non si dovesse chiudere entro oggi per motivi di bilancio, la Juventus potrebbe comunque continuare anche nei prossimi giorni a perseguire quello che è sicuramente un obiettivo in chiave futura. Sui liberali, come raccontavamo ieri, il Milan è in pressing forte negli ultimi giorni, potrebbe anche cambiare con il Catanzaro l'accordo, quindi non versare soltanto i 3 milioni previsti dalla clausola, che è 6, ma il Milan al 50%, ma magari allargare, no, l'accordo con il Catanzaro con una contropartita tecnica, piacciono molto Cappelletti e Sardo, e soprattutto favorire il fatto che il liberali possa tornare lì dove è stato, dove probabilmente non è stato invece valorizzato abbastanza, tant'è che fu ceduto l'anno scorso, ricorderete, al Catanzaro a zero con il 50% sulla futura rivendita. È vero che il Como è sul ragazzo da più tempo, che ha un progetto tecnico più cristallizzato. Fabregas si è mosso anche personalmente per far capire ai liberali quanto può essere importante nella sua struttura tecnica e di gioco, quindi adesso starà al liberali e al suo agente Alessandro Lucci decidere quale delle due situazioni portare avanti in quella che sarà la settimana comunque decisiva per il suo futuro. È stata, dicevo, mentre in Italia siamo partiti così, in Inghilterra è stata ieri la giornata di Maresca al Chelsea, e leggendo i vari comunicati veniva un po' da sorridere amaramente, no? Per le ricostruzioni che il Chelsea ha fatto, anche ha imposto, se vogliamo, di una vicenda che chiaramente, l'avrete capito tutti, non è andata in questo modo. Il City ha dovuto pagare addirittura 20 milioni di euro per liberare Maresca, farlo diventare allenatore del Manchester City. Il Chelsea ha preteso di ricostruire in maniera stucchevole la vicenda, facendo capire che Maresca ha creato dei danni alla società, che pensava solo al Manchester City, che dimettendosi ha creato delle problematiche al club e tutte queste barzellette varie che, ripeto, hanno raccontato una verità distorta, perché non è andata ovviamente così. Il Chelsea ha una situazione molto particolare dove non sempre l'allenatore, diciamo così, può agire in piena autonomia e indipendenza, e così è capitato anche per Enzo Maresca, che ha dovuto poi a un certo punto dire basta perché le situazioni erano insopportabili. Adesso la frittata e la verità è stata girata soltanto per cercare di uscirne in maniera pulita con i tifosi dei Blues, ma a livello di addetti ai lavori tutti sanno in realtà che la verità non è quella che è stata raccontata dalla forza di un comunicato, dalla forza dei soldi, dalla forza di aver liberato l'allenatore soltanto in cambio di 20 milioni e di comunicati e ricostruzioni che sono soltanto parziali e che i soldi comunque non aiutano a cambiare nella propria versione invece reale. Ma va bene, in Premier League avranno potere sicuramente nel poter comprare i giocatori, ma non so fino a dove questo potere potrà arrivare nel cambiare la verità.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.
9: Nella notte è andato in scena il quarto sedicesimo di finale di questi lunghissimi mondiali nordamericani, quello tra Paesi Bassi e Marocco. Una sfida che avrebbe potuto vedere in campo un derby romanista tra Donny Elmalen e Neil Elenawi. Se il centrocampista è regolarmente sceso in campo e c'è rimasto per tutta la sfida, l'attaccante invece è rimasto seduto in panchina per tutti quelli che poi sono stati 120 minuti, seguiti dai rigori che hanno promosso agli ottavi i campioni d'Africa. Ad andare avanti è stato dunque l'Ainaoui, che sabato alle 19 affronterà a Houston il non irresistibile Canada, in una partita che per il Marocco rappresenta una bella occasione per tentare di replicare il percorso di 4 anni fa, mentre Malen viene eliminato. In chiave Roma, dovendo scegliere uno da lasciare in America e un altro da riportare a casa, probabilmente quella verificata sia stata la combinazione migliore. Il mondiale di Malen è stato deludente e non lo è stato solo per sua colpa. L'attaccante giallorosso ha esordito da riferimento offensivo, salvo poi essere spostato sulla destra, in una posizione che non esalta nessuna delle caratteristiche dell'ex Aston Villa. La discussione avuta tra l'attaccante e Koeman non solo non ha risolto il problema, ma ha anzi convinto il CT a privarsi in modo praticamente definitivo dell'attaccante che più aveva segnato nella stagione dei club tra quelli convocati. È vero che Malen faccia parte di una tipologia di centravanti particolare, magari diversa da quella necessaria per dare un riferimento ai compagni e far salire la squadra, ma sprecare le qualità del romanista in questo modo è senz'altro stato uno dei motivi per cui gli Orange hanno lasciato il torneo iridato così presto. E qualora fossero andati avanti, lo avrebbero fatto con le nuove scelte di Koeman, rendendo presumibilmente la permanenza di Malen in ritiro una perdita per lui e per la Roma, che lo avrebbe riavuto più tardi di quanto già tardi lo riavrà per la prossima stagione. Dall'altra parte, El Ainaoui è centrale nelle scelte di Wahbi, forse anche più di quanto lo sia per Gasperini con la maglia della Roma, avendo giocato tutti i minuti disponibili tranne gli ultimi del match con Haiti nel girone. Questo torneo gli sta permettendo di mettersi in mostra e di accumulare ulteriore esperienza che sarà utilissima in giallorosso e di stare in campo con una serenità che sappiamo essere per lui fondamentale, visto quanto ha pagato il periodo post-Coppa d'Africa dopo la finale persa sul campo contro il Senegal, prima del ribaltamento del risultato in appello. E anche da questo punto di vista è stato un bene il passaggio del turno della sua squadra dopo il rigore da lui sbagliato, che poteva spingere il match in un'altra direzione, con tutte le conseguenze del caso. Un altro motivo per accogliere col sorriso quanto accaduto nella notte a Guadalupe. Col podcast torniamo domani. Per vocegiallorossa.it, Gabriele Chiocchio.
10: Voce giallorossa in podcast.
11: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
12: I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. Le indagini ora proseguono per svelare l'identità dei mandanti.
11: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo, ieri 22, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Una vittima anche nel Mantovano, si tratterebbe di un bracciante agricolo. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone. Da oggi però in arrivo i temporali.
12: In Venezuela continua a tremare mentre l'ONU lancia l'allarme per l'accumulo di macerie. Secondo il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, i terremoti del 24 giugno hanno generato circa 1,2 milioni di tonnellate di macerie nello stato costiero di La Guaira. Secondo il rapporto tecnico, la gestione tempestiva e la rimozione di questi sedimenti rappresentano il primo passo fondamentale per riaprire le strade e riattivare l'economia locale. Per calcolare il volume di detriti, l'organismo ha usato uno strumento tecnologico avanzato che elabora i dati in modo automatizzato, combinando immagini satellitari e intelligenza artificiale.
11: Dipenderà dagli italiani, ma se la sua maggioranza dovesse fare il bis alle prossime elezioni, si potrebbe superare il tabù di un presidente della Repubblica non di centrosinistra. Giorgia Meloni torna in TV dopo gli impegni internazionali e a 10 minuti su Rete 4 scandisce ciò che aveva già rivendicato. Chi non è di sinistra ha gli stessi diritti e quindi può puntare anche al colle più alto. La premessa è quella di rivincere le elezioni, ma lei ripete non è per questo che si sta cercando di cambiare la legge elettorale.
12: A Cividale del Friuli, una 55enne brasiliana che risiede in Italia è stata multata dopo essere stata sorpresa a prendere il sole in topless sul greto del fiume Natisone. I fatti risalgono al giugno 2021, quando sul posto sono arrivati i vigili urbani che hanno multato la donna per comportamenti offensivi della pubblica decenza, anche se in Italia prendere il sole in topless non è reato. La 55enne avrebbe dovuto pagare in totale 105 euro, ma ha fatto ricorso e il 10 febbraio 2027 si terrà l'udienza davanti al giudice di pace.
11: I mondiali americani, il CT della Germania Nagelsmann non si dimette nonostante l'eliminazione dei tedeschi ai sedicesimi di finale contro il Paraguay. Intanto però continua la maledizione della Germania che dopo la Coppa del Mondo vinta nel 2014, nelle tre edizioni successive, è stata eliminata due volte ai gironi e ora ai sedicesimi. Oggi le altre gare con Costa d'Avorio Norvegia e Francia-Svezia.
12: Per il momento è tutto, a più tardi.
10: Siete all'ascolto di TMV Radio.
13: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
10: Siete all'ascolto di TMV Radio.
14: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
13: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
15: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
16: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
17: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
13: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
17: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
18: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
15: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Ben ritrovati dunque, due escluse di russo dal mondiale, la sofferenza intanto del Brasile che arriva fino all'ultimo con il Giappone, poi arriva il gol nel finale che dà l'opportunità ai Verde Oro e soprattutto a Carletto Ancelotti di superare il turno e arrivare agli ottavi della Coppa del Mondo con la rete di Martinelli al minuto 95, quando ormai gli spettri dei tempi supplementari erano in atto. Sospiro di sollievo dunque per Ancelotti e per il suo Brasile. Cosa diversa invece per quanto riguarda la Germania: prima squadra ad arrivare ai supplementari, prima squadra a perdere ai calci di rigore contro il Paraguay, che dunque elimina la Germania e va avanti. Grande festa per i tifosi del Paraguay, grandissima amarezza invece per la Germania, che dunque saluta con larghissimo anticipo rispetto a quelle che erano le previsioni il mondiale. Un po' più imprevedibile era la sfida tra Olanda e Marocco, ma alla fine passa il Marocco anche qui ai calci di rigore, anche qui dopo una lotteria lunga, piena di errori, piena di parate dei portieri, ma con la soddisfazione finale da parte del Marocco che elimina l'Olanda. E Gapco, autore di un gol drammatico, nel senso che la sua storia la conoscete, è rimasto lì nonostante abbia perso il figlio al quinto mese di gravidanza, la moglie abbia perso il figlio, lui ha deciso di restare accanto alla sua nazionale. Trova proprio lui il gol per quanto riguarda l'Olanda, abbracciato da tutti i compagni, uno spirito di famiglia eccetera, poi però alla fine saluta tutti l'Olanda e torna a casa, passa il Marocco. Tante cose di cui parlare quindi per quanto riguarda il mondiale, ma soprattutto per quanto riguarda il mercato, perché ieri gli incontri, le interviste, le parole dei dirigenti a Rimini hanno aperto scenari interessanti, intriganti, raccontando quelle che sono le trattative in Italia che possono da un momento all'altro magari anche sbocciare in colpi di mercato i primi. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, diamo il buongiorno a Luca Marchetti. Ciao Luca, buongiorno.
2: Ciao Enzo, buongiorno.
1: Luca, chi ti ha deluso di più tra il Brasile che comunque vince poi il 95esimo, la Germania, insomma, abbastanza deluso?
2: Beh, ma non c'è paragone. Non c'è paragone, alla fine uno ha vinto e uno ha perso, ragazzi. E il calcio è fatto anche di questo, anzi soprattutto di questo, uno sport. Il risultato non può essere tolto dall'equazione. La Germania è ai 16esimi di finale contro il Paraguay, per me non c'è neanche partita.
1: Direi che veramente...
2: Peraltro valla a dire ai brasiliani o ai tedeschi, è più deluso.
1: Direi proprio di sì, però... Sai che non me l'aspettavo, ma da un certo punto di vista si erano visti anche dei segnali della Germania, che comunque forse qualche difficoltà lì davanti ce l'aveva. Havertz peraltro non solo ha segnato il gol, ma ha sfiorato il gol vittoria durante la partita, poi è stato uno di quelli che ha sbagliato sui calci di rigore, quindi molto deludente. Del Brasile cosa è emerso, Luca? Sono ancora lontani dall'essere quella squadra che illuminava gli occhi, manca ancora qualcosa, il tocco di Ancelotti lo vedi in qualche modo in questa nazionale?
2: Ma ti dico la verità, il Brasile è sempre, mi ha dato sempre la sensazione di eterna incompiuta, di una grande squadra con grande talento e ancora con un spirito diverso rispetto a quello che abbiamo visto magari in altre nazionali altrettanto accreditate, tipo Argentina o Francia, che sono peraltro le ultime due finaliste. Però è una squadra che ha un allenatore capacissimo, in grado di poter orientare le partite, di poter dare la giusta motivazione ai ragazzi, quindi più passi turni più diventi pericoloso. E quindi però quella sensazione di incompiuto ce l'hai sempre.
1: Sì. E oggettivamente si vedono nazionali che magari pur avendo qualche difficoltà però ti danno una sensazione di essere più compiute, più pronte, più vicine sì, più, a poter più, fare un percorso
2: sì,
1: diverso.
2: Però il Brasile ce l'ha sempre avuta questa cosa qua,
1: questo
2: anche
1: sì.
2: negli anni in cui ha vinto, per carità, perché è sempre stata una grandissima nazionale, tanto talento e un po' di svagatezza, ecco.
1: Ma sai che io...
2: geni e sregolatezza, io direi geni e disattenzione alle volte.
1: Questo è vero. Sai che io paradossalmente, ma poi fino a un certo punto paradossalmente, vedo più squadra anche la Norvegia, per non andare
2: No, paradossalmente, certo che più squadra la Norvegia.
1: Molto.
2: La Norvegia è una squadra, la Norvegia ha uno spirito identitario unitario di grandissimo livello ed è forse perché l'abbiamo vista più da vicino noi, no? nel corso del girone, ma una delle potenziali sorprese del mondiale. È chiaro che oggi c'è una partita importante per loro, no? Però
1: Costa d'Avorio, sì.
2: Perché anche la Costa d'Avorio è una squadra rognosa tanto quanto la Norvegia, perché ha qualità, perché è solida, perché ha messo in difficoltà un po' tutti quelli che ha incontrato. Però la Norvegia secondo me può veramente rappresentare la sorpresa del mondiale, eh?
1: Sì, perché poi vedi anche le seconde linee contro la Francia male non hanno fatto, hanno sbagliato tanto lì davanti contro una Francia che oggettivamente è tra le favorite insieme all'Argentina.
2: La Norvegia ha un grande impianto, ha tanta qualità davanti, perché comunque la qualità davanti ce l'ha, dietro è solida. Io penso che almeno nella prima parte sia stata la sorpresa in assoluto del mondiale, ripeto, forse un po' meno per noi degli italiani che l'abbiamo avuta nel girone, insieme all'exploit delle africane, perché poi è chiaro che no, il capoverde di turno che per la prima volta partecipa e per la prima volta si qualifica al turno di eliminazione diretta, è vero che c'è questa narrazione del turno di eliminazione diretta, hanno aggiunto un turno, quindi si sono qualificate quasi tutte, no?
1: Sì, per carità.
2: Però 9 su 10 africane al turno successivo è un segnale importante. Poi vediamo quante di queste rimangono in piedi, tanto una è già passata, quante di queste rimangono in piedi dopo agli ottavi, che da lì in poi che si fanno i conti veri, eh?
1: Sì, questo è vero, e adesso diciamo diventa anche tutto più assolutamente intrigante. Parliamo anche un po', cioè parliamo soprattutto adesso di mercato, Luca, perché ci sono tante cose di cui da affrontare. Allora, io prima con te vorrei parlare di Gonzalo Ramos, perché sì, ci siamo a lungo interrogati su quale fosse il destino del Milan, il mercato del Milan, una società ancora da decifrare per bene, poi la decisione di fare una sorta di autogestione come ci siamo detti l'altra volta, e poi all'improvviso arriva questo colpo, correggimi se sbaglio, 75 milioni complessivamente l'operazione, che è comunque sì, un'operazione estremamente importante. Che cosa ci racconta delle ambizioni del Milan su questo, e delle possibilità economiche anche del Milan su questo mercato?
2: Si racconta una gestione completamente diversa rispetto a quello che eravamo abituati, una narrazione, una volontà di racconto a colpo di scena, perché nulla era trapelato finora, addirittura ha fatto le visite mediche, una conduzione completamente diversa rispetto a come siamo abituati in Italia della gestione proprio della materia del mercato, intanto perché questo giocatore a prescindere sarebbe arrivato al Milan, cioè nel senso il Milan lo stava trattando a prescindere dall'allenatore, probabilmente perché nessun allenatore t'avrebbe detto: amico mio, sto prendendo Gonzalo Ramos, che vuoi fare? Ah no, non mi piace. Ecco, questa cosa non la puoi dire, no?
1: Sì, no.
2: Per cui sarebbe andato bene ad Amorim, sarebbe andato bene a Ragnik, sarebbe andato bene a me, sarebbe andato bene a te,
1: sì,
2: no? Se avessimo potuto allenare il Milan,
1: certo.
2: Però è diciamo un acquisto di società, un acquisto di presidente, perché credo che si sia speso in prima persona Cardinale, è stato lo stesso Cardinale che ha voluto come dire, dettare i tempi di questa operazione, secondo me con una cifra talmente importante che abbiamo tutti strabuzzato gli occhi quando abbiamo letto i 65 milioni, un po' perché non ci aspettavamo che il Milan avesse questa disponibilità economica subito come primo colpo, un po' perché siamo abituati che le squadre italiane spendono un po' meno, cioè adesso ieri proprio, no, parlavamo con Manna e Ausilio sulla strapotere degli inglesi rispetto alle italiane, l'Inter recentemente ha preso un no da Palestra su cui aveva provato a investire quasi 50 milioni di euro, è arrivato il Chelsea, ne ha offerti 57, no? Qui siamo andati oltre, cioè le squadre italiane oggi che fanno un colpo così importante è faticoso andarla a vedere, nel senso non è una cosa usuale. Il fatto che lo faccia il Milan in un momento in cui c'era ancora un riassetto società ti dimostra che è proprio una conduzione che ha fatto il presidente. Sul valore del giocatore ribadisco che io penso non ci siano particolari dubbi, credo che però allo stesso tempo una cifra del genere imponga delle considerazioni diverse, e mi spiego meglio. Noi diciamo sempre, soprattutto io e te, il martedì mattina, che bisogna avere la pazienza di aspettare i giocatori perché sono giovani, perché cambiano campionato, perché bla bla bla. Se però spendi 70 milioni di euro, 65 milioni di euro, devi essere pronto subito, perché se no, non è che posso starti ad aspettare.
1: No. No, direi di no. Senti, invece al Grand Hotel durante Colpi da Maestro, qual è l'aria che hai respirato prima di entrare
2: calda.
1: Nel dettaglio, quello che ti è arrivato, diciamo, come sensazione dal mercato che si farà o che non si farà?
2: Tanto era un caldo, è un caldo incredibile.
1: Caldo
2: anche,
1: labroso, guarda, a me. Io mi farei chiudere in un freezer e ci vediamo a novembre.
2: Ma purtroppo invece ti dico che neanche nelle aree comuni dell'albergo
1: c'era niente da fare.
2: A mitigare.
1: Non pompare a fredda, non c'è niente da fare, è troppo caldo.
2: Non credo di non fare. No, ragionavamo con qualche dirigente che ormai ci sono non più due date di chiusura del calciomercato, quella invernale e quella estiva, ma ce ne sono tre. Anche l'inizio del calciomercato, il 30 giugno, il 1 luglio, rappresenta una data in cui si possono chiudere delle operazioni, per cui oggi si cerca di fare delle cessioni per mettere a posto i bilanci.
1: Oh, ce ne sono due che devono fare in particolare, Juventus e Roma.
2: Sì, Juve non è obbligata.
1: Juve non è obbligata.
2: Okay. La Juve, diciamo, avrebbe, se riuscisse, secondo me non riesce, a parlare con il Bologna per chiudere la vicenda Miretti, avrebbe potuto mettere, come dire, una buona fiche per le chiacchierate future con la UEFA, come dire, io mi sto impegnando già da adesso, non abbiamo ancora iniziato, ma già ti sto dimostrando che sono sulla buona strada, ecco, sono un bravo studente, non basta il tentativo, te lo voglio, però non succede niente se la Juventus non fa questi 15
1: neanche
2: milioni.
1: Una multa da 5 milioni,
2: no,
1: perfetto, per la Roma è diverso, giusto?
2: Per la Roma è diverso.
1: E io proprio su questo ti voglio chiedere una cosa, così cominciamo a fare anche qualche nome. C'è la possibilità che qualche club, e magari visto che se ne parla anche la stessa Juventus, possa andare in quest'ultimo giorno dalla Roma a dire: senti, ma quanto vuoi per Svilar, per cercare di, detto che secondo me la Roma non lo cede, se lo dovesse cedere Gasperini si incatena, penso lì non lo fa uscire, però sai, se ci fosse una cifra che aiuterebbe tanto la Roma, secondo te potrebbe essere quasi una strategia presentarsi oggi?
2: Potrebbe, non credo che lo farà la Juventus sinceramente,
1: neanche io. Però.
2: Perché magari ci hanno già pensato e hanno capito che i costi non sono, intanto la Roma non vuole cederlo come dicevi te, ma poi che i costi sarebbero maggiori di quelli dei vari Vicario o di Martinez, quindi a quel punto, per carità, è forte Svilar,
1: 28 anni, quindi magari tu dici c'è
2: sì,
1: anche l'età,
2: per carità, però se devo spendere, cioè se il mio problema è oggi mettere bene gli incassi fra portiere e attaccante e poi spendo di più per il portiere, più per il portiere che per l'attaccante. Oggi il problema della Juve è questo,
1: so.
2: Nella costruzione della squadra il problema della Juve è riuscire a grattare qualcosa dall'attaccante per metterlo sul difensore e viceversa, perché c'è un problema della Juve è questo,
1: so.
2: Nella costruzione della squadra il problema della Juve è riuscire a grattare qualcosa dall'attaccante per metterlo sul difensore e viceversa.

0: Torre, che io credo ci porteremo fino a serata.
1: Attaccante delle under italiane,
0: sì,
1: ce lo racconti
0: sì,
1: un po'?
0: Sarebbe un investimento, è un investimento italiano che la Juventus vorrebbe fare, ha delle cifre giuste, le cifre forse delle valutazioni dei cartellini ci sono, ci sono però da inserire altri ragazzi dentro,
1: cui
0: devono essere date le giuste valutazioni, si deve capire quanto può essere il conguaglio, eventualmente se ci deve essere o meno, se ci può inserire qualche giocatore in più, perché si parla anche del portiere d'affara che potrebbe andare al Genoa, però ecco, quando incominciano ad esserci tanti giocatori e poco tempo comincia a essere complicata. È un'opportunità oggi per il Genoa poter intavolare questa trattativa, potrebbe essere un'opportunità comunque per la Juve domani, quindi dal 1 luglio, qualora la trattativa non si dovesse chiudere stasera. Ecator però sarebbe un investimento futuro per la Juventus, come dire, metto una fiche su un giocatore 2007 se non sbaglio, che è bravo, che è italiano e che può costituire un buon punto di partenza per la Juventus del futuro. Però non è che se arriva Ecator non arriva Colomuani,
1: No, è chiaro, cioè quello diventa un di più naturalmente. Però ecco, tu parlavi di esclusioni, se arrivasse Colomani è difficile che la Juventus vada anche su Sorlot, a meno che non arrivi un'offerta
0: a meno che non vadano via gli altri, certo.
1: Questa è un po' la situazione. Ti porto invece in casa Roma, torniamo un attimo alla questione delle plusvalenze da fare, quali sono le operazioni di giornata secondo te?
0: Nessuna.
1: Quindi la vedi ormai.
0: Io a questo punto ritengo che sia improbabile che la Roma ceda qualcuno, perché se volevi cedere cedevi prima, non cedi l'ultimo giorno per fare che cosa? Accetti la condizione. Io penso che di chiacchiere ne abbia fatte tante la Roma, penso che queste chiacchiere non abbiano portato alla soluzione, né perché erano convenienti da un punto di vista economico né da un punto di vista tecnico. Penso che la Roma oggi vada incontro a una sanzione anche salata della UEFA, che magari potrebbe essere simile a quella del Marsiglia, per cui magari c'è una limitazione dell'utilizzo della rosa per la prossima stagione o comunque da gennaio in poi, perché comunque le analisi verranno fatte a ottobre, con multe e sospensive, e poi la Roma si dovrà rimettere in riga, in bolla. E intanto però si gode una rosa sicuramente competitiva, con la possibilità di andarla a migliorare. Però poi dopo i conti bisogna comunque riequilibrarli, perché il fair play finanziario è vero che non è rigido in maniera ossessiva, perché si può sempre le penalizzazioni, le sanzioni sono sempre concordate da un gruppo di persone. Però allo stesso tempo c'è bisogno di mantenerle, altrimenti perde di valore, no?
1: Certo.
0: E quindi le grandi sanzioni che sono state date per gravi inadempienze enormi, tipo mancati pagamenti di cartellini ai giocatori. Cioè io non ti faccio giocare le coppe perché tu non paghi i cartellini dei giocatori. Dopodiché la Roma era sotto regime di settlement, se non riesce a centrare questi obiettivi, perché già aveva sforato, allora mi sono messo d'accordo con te, neanche gli obiettivi che non abbiamo concordato insieme li facciamo, io una punizione te la devo dare, anche per fare in modo che poi gli altri non si comportino come te, altrimenti viene fuori che non serve a niente.
1: Certo.
0: Quindi io cercherò di capire che tu sei comunque una società che investe, sei una società ricca, che è una proprietà che ha la possibilità di poter investire e di continuare ad investire, quindi non è in discussione la potenza del club o la stabilità del club, è in discussione la questione di rispetto delle regole, per cui di questo se generalmente la UEFA ne tiene conto, non è che ti trancio, no? Accetta, bam. Però tu comunque oggi avevi un obiettivo, non ci sei andato, no, vicino, non ci ho manco provato.
1: È chiaro, diventa una situazione completa. Tra l'altro c'era poi la questione, se non ricordo male, che la Roma si sentiva in vantaggio per Greenwood proprio vista la situazione tra l'altro dell'OM. Adesso è un nome che si allontana un pochettino.
0: Ma io penso che da domani in poi bisognerà capire anche la Roma che cosa potrà fare, vorrà fare, dovrà fare. Perché spendi ancora, non hai incassato e spendi ancora, va bene, cioè io non lo
1: per
0: so.
1: Questo ti dico che secondo me un'offerta da chiunque per Svilar, secondo me, sarebbe presa in considerazione con buona pace.
0: Ma anche per Conè, ma anche per Mancini.

0: anche per Ndicka, anche per Pisilli, anche per chi vuoi te. Ma non è, io penso che la Roma le abbia prese in considerazione, perché non è possibile che non siano arrivate. Questo te lo metto per iscritto,
1: sì,
0: te lo controfirmo,
1: okay.
0: Ma evidentemente non erano abbastanza importanti per la Roma o convenienti per la Roma, se no le avrebbero venduti. Io di questo ne sono certo. Cioè, non è che la Roma non ha venduto Svilar, Ndicka, Kone, Pisilli, Sule, dimmi tu chi vuoi te, fanno tutti rima,
1: sì,
0: con la centro finale, no? Perché non sono
1: Ndicka,
0: arrivate offerte,
1: Ndicka non fa rima,
0: o perché non sono arrivate offerte,
1: sì. No, no, no, sono arrivate evidentemente.
0: Secondo me sono arrivate, non sono state formalizzate magari.
1: Tra l'altro Mancini interessava anche all'Inter, se non ricordo male.
0: Appunto. Mm.
1: Quindi insomma.
0: Poi magari l'Inter non chiude, perché quello non si parla. Io non penso che sia già parlato di rinnovo, anzi te lo escludo. Però magari Mancini vuole aspettare un attimo, il mercato è lungo. Però l'Inter non ha ancora preso Solé.
1: Certo.
0: Quindi il discorso della Roma è un discorso che andrebbe approfondito bene e meglio con il nuovo direttore sportivo d'Amico, con la proprietà, una proprietà americana, quindi non ha frequenti contatti con l'Italia, dove le interviste a Dan e Ryan Friedkin sono inesistenti, in cui ci sono state tante comunicazioni informali, da cui si capisce molto, ma non tutto, però la situazione della Roma è una situazione particolare. Particolare perché finora le richieste della UEFA sul fair play finanziario erano state in qualche modo accolte dai club. In questo caso il club, secondo me, ribadisco, anche in maniera volontaria, non soltanto per una contingenza, non è riuscita a mantenere questo patto che aveva fatto con la UEFA, perché il settlement agreement è un patto.
1: Sì.
0: Io ti dico, amico mio, tu avresti dovuto fare X, non ci sei riuscito. Vedi di riuscirci in 3 anni, perché questo è il tempo che ti do, devi fare questo, questo, questo, questo, sono degli step che devi mantenere. E se tu non lo fai mai, è come, te la metto giù male, tanto per capirci tra di noi,
1: sì,
0: è come la mamma che è arrabbiata con il figlio perché magari non ha avuto un bel voto a scuola e dice, vabbè, però per i prossimi giorni devi studiare 10 pagine al giorno.
1: Esatto.
0: E se tu non ne studi anche una, e poi la mamma si arrabbia.
1: Direi
0: se le studi un po', ma non riesci poi a ripeterle, magari ti
1: chiudo un occhio, ti prolungo, dico facciamo altri
0: metà,
1: giorni.
0: Ti dico, vabbè, però magari io nel frattempo ho visto che ti sei impegnato nelle altre materie. Allora bisogna capire le interlocuzioni che la Roma nel frattempo ha avuto con la UEFA, perché immagino le abbia avute.
1: Sì.
0: Non è che sono pazzi,
1: No,
0: non
1: no,
0: è che, non è, sai che c'è, me ne sbatto completamente di quello che ci ha raccontato la UEFA.
1: No, però la sensazione è un po' quella lì.
0: Senti, vabbè, però noi non sappiamo tutti.
1: No, ovviamente
0: la stessa cosa può succedere anche al Chelsea. Il Chelsea ha avuto delle spese enormemente superiori rispetto ai parametri del fair play finanziario, ha preso delle grandi multe, ha preso, probabilmente prenderà delle limitazioni alla rosa, ma nessuno l'ha mai esclusa tre coppe.
1: No, no, certo.
0: Cioè, si è autoesclusa il Chelsea, ma per demeriti sportivi.
1: Sì, sì, esatto. Allora c'è una nota audio per te, ma c'è anche una domanda di un nostro amico che ti dice perché la Juventus non è obbligata a differenza della Roma.
0: Poi ti devo salutare,
1: sì,
0: perché sono
1: assolutamente assolutamente da, rapidissimo, quindi su questa ti chiedono perché la Juve non è obbligata rispetto alla Roma.
0: Perché non c'è il settlement agreement della Juventus, è in discussione ora. Quindi essendo in discussione ora, diciamo che la Juventus con questa cessione dei 15 milioni avrebbe potuto mitigare alcune situazioni all'interno del settlement agreement che stanno discutendo adesso e che sarà operativo fra pochissimo.
1: Okay.
0: Quindi è una sorta di anticipo su questo accordo che la Juventus sta chiudendo o ha già chiuso con la UEFA. Non è un obbligo che la Juventus ha già. Discutendo il settlement agreement, questi qui 10, 12, 15 milioni verranno introdotti poi nell'accordo.
1: Perfetto.
0: Con la UEFA, che stanno discutendo in queste ore, in queste settimane.
1: A meno che non riesca a fare qualcosa oggi, allora a quel punto si risolverebbero tutti i discorsi.
0: Sì, sì, certo. No, diciamo che anche lì non è che ci avrebbe il valore positivo di un'eventuale cessione, sarebbe un settlement agreement meno invasivo, ecco, leggermente meno invasivo.
1: Ok, perfetto.
0: Perché già sono, come dire, ho già fatto un anticipo. Di quello che
1: ho studiato
0: fare,
1: le prime 10 pagine.
0: Bravissimo, tornato al nostro.
1: Ho cominciato a
0: alla nostra similitudine, esattamente.
1: Che chiarissimo. Luca, un abbraccio grande, grazie mille.
0: Un abbraccio a voi.
1: Grazie
0: ciao,
1: a Luca
0: ciao.
1: Marchetti, Sky Sport. Ci sentiamo un attimo al volo questa nota vocale, così poi dopo la giro però a Ivan Cardia dopo, quando avremo il collegamento con tutto mercato web. Vai.
2: sono Antonio da Milano. Volevo chiedere a Luca Marchetti se è solo in Italia che ci sono, su cui la UEFA punta i riflettori mettendo paletti stringenti, perché io francamente in Premier non sento nulla, in Francia poca roba, ma siamo così messi male noi?
1: Sì.
2: O ci sono due pesi e due misure?
1: Allora ti rispondo io, amico, siamo messi noi male ed è una questione prevalentemente legata al fatturato, che nasce anche dai diritti TV, che in Italia sono bassissimi, fatturati dei club bassissimi, e le operazioni di mercato non devono superare il 70% del fatturato. È chiaro che se hai un fatturato estremamente basso, quel 70% lo sfori facilmente, se hai un fatturato alto a quel 70% non lo sfori pur facendo spese importanti. Quindi sostanzialmente è questo il discorso. Noi ci fermiamo dopo lo spazio editoriale, tra poco con Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, le altre domande di mercato, preparatele, così ne parliamo appunto con Ivan. Poi oggi è la giornata di Jacopo Galvani e quindi c'è una bella chiacchierata con lui. A tra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Marocco di Hakimi e compagni vola agli ottavi di finale del Mondiale 2026 dopo aver eliminato l'Olanda ai rigori. Dopo 120 minuti il match era terminato 1-1. Dal dischetto è decisivo il tiro di Saibari dopo una serie finale pazza che ha visto gli errori orange di Kluivert, Timber e Somerville, e i marocchini avere la meglio nonostante la traversa colpita da El Nouri e il palo di Hakimi al quarto tentativo. Agli ottavi sarà Marocco-Canada. E termina clamorosamente ai sedicesimi di finale anche il Mondiale della Germania, battuta ai calci di rigore dal Paraguay. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, la Mannschaft crolla ai tiri dagli 11 metri, dove a segnare il penalty che vale la qualificazione agli ottavi per i sudamericani è Canale. La Albi Roja tornerà in campo per sfidare la vincente di Francia-Svezia in campo alle 23, ora italiana. E il Brasile supera lo scoglio Giappone nei sedicesimi di finale, stacca il pass per gli ottavi, nei quali affronterà la vincente di Costa d'Avorio, Norvegia, in campo oggi alle 19, ora italiana. I verdeoro di Ancelotti si impongono 2-1 a Houston. A rispondere al provvisorio vantaggio nipponico realizzato da Sano sono le reti di Casemiro e Martinelli. Un gol quest'ultimo che entra nel libro dei record della Coppa del Mondo. La rete dell'attaccante dell'Arsenal diventa infatti quella segnata più a ridosso del triplice fischio nei tempi regolamentari di una partita della fase finale del torneo. Fino ad oggi parlava italiano grazie a Francesco Totti, che nel 2006 portò gli azzurri ai quarti con un rigore all'incrocio con l'Australia al 95esimo. Successo al debutto all'Europeo Under 19 per gli azzurrini di Bollini, che battono la Serbia 2-0 in Galles e si prendono i primi tre punti nel girone. Prossimo impegno contro la Croazia giovedì alle 15. Il tennis è un debutto vincente ma complicatissimo, quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo ha bisogno di tutti e cinque i set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, capace di costringere l'altoatesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale dei Championships. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il risultato a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borges. Si interrompe invece subito all'esordio il cammino a Wimbledon di Luciano Darderi. L'italo-argentino si arrende 7-6, 7-5, 6-2 a Quinn. Debutto vincente per Djokovic, Tsitsipas, Jodar e Thin, mentre sono eliminati sia Rublev che Rud. È subito fuori al primo turno anche Elisabetta Cocciaretto, battuta 6-3, 2-6, 6-3 da Xin Yu nel tabellone femminile. Sempre tra le donne, tutto ok invece per Sabalenka, Gauff, Bencic, Osaka e Pegula. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca. Eccolo, che rema oggi con Costa d'Avorio, sarà tosta, ma la remata può arrivare fino in fondo. Andrea Maiocca in cabina di regia, andiamo invece a collegarci adesso con la redazione di Tutto Mercato Web con Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno ad Andrea Maiocca.
1: Allora, intanto mi racconti un attimo la questione relativa al, cioè più che altro, chi ti ha deluso di più, il Brasile che insomma al 95esimo riesce ad avere la meglio sul Giappone, la Germania eliminata ai rigori dal Paraguay, l'Olanda che esce fuori col Marocco, che cosa mi racconti?
2: Di questo, la Germania devo dire delle tre, nel senso che comunque il Brasile ha vinto, secondo me il Brasile non ha una grande nazionale in questi mondiali, ha soltanto un grande allenatore. Quindi diciamo non mi sorprende che faticherà fino alla fine, poi può anche vincerlo perché è un grande allenatore, ma non mi sorprende in nessun modo la fatica del Brasile. L'Olanda è irriconoscibile da tanto tempo, cioè non è più da anni, è vero che ora magari era partita un po' meglio e sicuramente ha recuperato un po' più di smalto rispetto a qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, però non è una nazionale competitiva per andare avanti da un po' di tempo. La Germania, che comunque ha i suoi problemi e si sapeva, giustamente secondo me non è mai stata considerata da nessuno diciamo una di quelle più forti, perché comunque tu se tra i più forti metti la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, l'Argentina tendenzialmente, e poi le altre più o meno nello stesso, cioè Brasile, Germania, le metti un po' indietro, però devo dire comunque mi aspettavo che potessero fare un po' meglio, non la vittoria, probabilmente nemmeno una semifinale, ma insomma il Paraguay per me è un avversario anche abbastanza modesto, devo dire la verità. Se dovevi, sai, già appunto l'Olanda col Marocco, hai comunque i campioni d'Africa, hai comunque tra l'altro i rigori, una squadra che ha già dimostrato di saper dire la sua, invece secondo me la Germania aveva davanti un impegno ampiamente alla sua portata.
1: Allora, oggi è una giornata nella quale dobbiamo parlare, a parte che di mercato che finalmente apre i battenti, soprattutto del tema plusvalenze. Abbiamo parlato poco fa con Luca Marchetti della questione Roma, che è quella più drammatica, anche se poi qualcuno fa talmente cattiva informazione che crea disastri, perché Massimo da Trento ci scrive, dice tutto giusto, la Roma rischia, è giusto parlarne, ma la Juventus mi pare che la situazione sia molto peggiore. Amico mio, mi sa che sei stato portato fuori strada da qualcuno che si fa offrire forse cornetto e caffè, perché poi lo stesso Luca Marchetti ha spiegato, e chiedo conferma di Ivan Cardia, che è totalmente diversa. Prima di tutto la Juventus potrebbe dover fare 15 milioni di plusvalenza entro la giornata di oggi, ma non ha l'obbligo come la Roma, perché il settlement agreement della Juventus si apre ora, mentre la Roma ha l'obbligo di chiudere e quindi va incontro a una multa salata. E conferma Ivan, immagino, così come confermi che la situazione è più drammatica per la Roma.
2: Sì, l'obbligo è una misura in cui non vuoi essere multato, poi prendi una multa. La Roma è una situazione molto più delicata, ecco, da diciamo, tanti punti di vista, anche di entità delle plusvalenze che deve portare a casa. È una società che è già stata multata di recente, esatto. Quindi potrebbe anche, credo che nel caso porterebbe a casa una multa.
1: Anche abbastanza salata rischia.
2: Sì, un po' più grande. Nell'ultima portata a casa è stata multata per 6 milioni, secondo me comunque non si andrebbe oltre i 10, però non è poco. Però visto che potrebbe anche avere delle sanzioni aggiuntive eventualmente, poi è tutto da vedere anche di quanto spori, perché non è soltanto non è sforo, punto. Poi ci sono anche tante considerazioni che fa la prima camera UEFA. La Juve sicuramente ha una situazione un po' più agevole, ha comunque la necessità, poi non è che dici no, non c'è problema.
1: No, certo, ma comincia ad essere strettamente agrimentato. Peraltro noi parlavamo di un dettaglio, Ivan, che volevo confermare con te, cioè diceva Luca, facendo una metafora, ma in questo caso è un po' come la mamma che dice al figlio: hai reso un cattivo voto, adesso mettiti a studiare. Se tu dimostri che comunque stai studiando, io magari sono meno duro con te, ti concedo anche qualche tempo in più o comunque qualche possibilità in più. Se vedo che invece neanche ci provi, comincio a essere più duro. E c'è la sensazione, ma è pura sensazione, che la Roma ci abbia proprio provato e che oggi non sono registrati movimenti in uscita importanti. La Juventus invece un po' con la questione Miretti, se magari riesce a trovare qualche situazione, un po' dimostra di virgola. Se oggi si presentasse qualcuno dalla Roma con 35-40 milioni per Svilar, secondo te la Roma cede oppure no?
2: Quello poi è un elemento che rientra anche nelle valutazioni che un club fa, perché fin qua diciamo, c'è l'esigenza, poi tu l'esigenza la puoi anche risolvere dicendo io preferisco prendere una multa, prendere delle sanzioni
1: che depotenziare la squadra, certo.
2: Che depotenziare la squadra, tra l'altro credo che un certo signore che si chiama Giampiero Gasperini dice vabbè, non sono soldi miei, prendete queste multe che non frega, basta che non mi vedete i giocatori. Semplifico molto,
1: sì, no, ma è così che sarebbe, certo.
2: E poi sì, quanto a quello che dici prima, è giusto quello che dicevi, cioè appunto è quello che dicevo anch'io, non è soltanto hai sforato, non hai sforato, hai rispettato, non hai rispettato, bisogna vedere anche come ti sei comportato, stando attenti ad una cosa, che è come ti sei comportato, cioè non hai provato a cedere il giocatore, sei stato bravo, però non ce l'hai fatta, quello non conta. Hai bisogno di 10 milioni, hai venduto un giocatore a 7, faccio un numero a caso, non hai raggiunto l'obiettivo, però comunque ci hai fatto vedere,
1: certo,
2: che ci stai avvicinando.
1: Esatto. In questo senso qua, ovviamente, non il tentativo soltanto, il fatto di essere comunque andato vicino a provarci, comunque ridurre, cioè vendere comunque qualcosa, cioè mostrare che hai operato per andare incontro alle operato significa farle le cose, non prometterle, per andare incontro, esatto, a quelle che sono chiaramente le richieste del UEFA.
2: Aggiungo anche un'altra cosa, che nel caso dell'italiano non avrà, però per far capire come funziona, il club più sanzionato nell'ultima tornata, diciamo, è stato il Marsiglia, no?
1: Sì.
2: Nelle considerazioni della prima camera dell'organismo che si occupa di queste cose insieme alla UEFA, veniva preso in considerazione anche il collasso dei diritti TV francesi, cioè diceva voi avete avuto delle difficoltà, avete fatto determinate cose, sul vostro bilancio pesa anche questo fattore che non è colpa vostra, è colpa di tutto il sistema, e quindi cioè, la UEFA tiene conto di tante circostanze, ecco, tra cui ovviamente in primo luogo quello che hai fatto e quello che non hai fatto sul mercato, questo mi sembra ovvio ed evidente.
1: Certo. E questo è un altro aspetto che ci porta a rispondere alla domanda di un nostro amico prima, che ci ha mandato la nota audio, ha detto: io ho l'impressione che l'UEFA sia severa di più con le squadre italiane che non con Premier o Ligue 1. Beh, sulla Ligue 1 abbiamo appena finito di raccontare la storia dell'Olympique Marsiglia. Per quanto riguarda il resto, io ho spiegato, ma adesso passo a te la palla così la spieghi tu, che è tutta una questione relativa ai fatturati delle società, perché tu non devi sforare del 70% il fatturato che hai, quindi è chiaro che c'è una potenza di spesa o di sforatura maggiore, a parte dei club di Premier che hanno un fatturato molto più alto, e quindi chiaramente l'Italia paga prima, paga di più e c'è più severità, perché comunque i fatturati sono più bassi e i buchi sono più ampi.
2: Sì, è decisamente così, ti aggiungo una considerazione perché l'ho fatto già altre volte, sia con te sia sul sito, rispetto a quello che dice il nostro ascoltatore, per me c'è anche molto il tema di quanto ce lo vendono i nostri club italiani, cioè non è che la UEFA è più severa con noi che con le inglesi o con le spagnole, siamo noi che sono i nostri club, che secondo me non hanno soldi fondamentalmente, che dicono però la UEFA qui, la UEFA lì, poi vai a vedere all'estero, fanno quello che vogliono e poi prendono una multa, si sistemano le cose, e infatti sono molto curioso, l'ho detto tante volte, di capire come si comporterà il Como, perché secondo me il Como, che i soldi sicuramente li ha, ti dimostrerà che se hai soldi, poi con la UEFA ti mette, cioè, il fair play non è questo, questa spada di Damocle, che invece sai tante quante volte tutte le nostre big, Milan, la Juve, l'Inter, non possiamo perché ce lo dice l'Europa, poi dopo il Paris Saint Germain, il City o via dicendo, che lo fanno e se ne fregano dell'Europa. Non è che sono cattivi, è che semplicemente in un sistema di economico metti in conto che magari intanto quei soldi li cacci, poi ne caccerai qualcun altro di multa, però ti sta bene. Sennò... e invece noi che non ne abbiamo facciamo molta più fatica.
1: C'è un'altra disinformazione, credo, poi faccio mea culpa, alzo le mani, chiedo scusa se sono io a sbagliare, che però voglio correggere insieme a te, Ivan, perché da ieri pomeriggio c'era un profilo su X che continuava a dire una cosa che poi dopo è stata rilanciata da tanti, anche da influencer importanti, secondo cui il Nizza riscatta UEA per 18 milioni e la Juve e frutta già 10 milioni di plusvalenze, il resto sarà fatto con la cessione di qualche giovane, quindi la Juventus quella plusvalenza l'ha praticamente già fatta. Se non vado a memoria, ribadisco, alzo le mani e chiedo scusa, quel riscatto è arrivato nell'agosto del 2025 già?
2: Sì, mi sembra di sì.
1: Non è quest'anno?
2: Sì, sì, no, se io ricordo...
1: 2025 il riscatto definitivo di 14
2: arrivato,
1: milioni.
2: Sì, sì, se vuoi non sia già più un giocatore...
1: Esatto. Poi possiamo fare un'ulteriore ricerca, però... ripeto, chiedo scusa se però a me risulta che Timothy Weah sia stato finito di pagare già
2: dal Marsiglia, non dal Nizza.
1: Dal Marsiglia, esatto, già pagato, però no, però la squadra attuale in realtà risulta ancora la Juventus, quindi magari potrei anche sbagliarmi, però non so se il grosso dei guadagni
2: io credo che invece sia scattato quest'anno, che quindi
1: 10 milioni quindi campionato. Fanno già eventualmente sì. Il bilancio? Ok, allora sì, alzo le mani, sì, sì, e confermo che effettivamente c'è questa situazione qua, quindi questo andrebbe anche a come ti posso dire, ridurre ulteriormente il carico di plusvalenza che deve fare la Juventus. Non so se però rappresenta una plusvalenza a quel punto quei 10 milioni che 10-12 milioni no, che dovrebbero rientrare.
2: Quello è la cosa che non so, perché non ho se me lo chiedevi tu mandami un messaggio WhatsApp così me lo preparo, perché,
1: perfetto, ok, questo ce lo prepariamo, perché ripeto, nel caso chiedo scusa, però non sono così convinto che rappresenti plusvalenza entro questo giugno qua, ma potrei sbagliarmi.
2: Io penso che possa essere plusvalenza, cioè ovviamente plusvalenza, la quantità è,
1: dovrebbe essere di 10 milioni, avevo letto, però non ero riuscito a trovare conferme io, esatto.
2: Perché è legata al posto storico, a bilancio del giocatore, cioè
1: esatto.
2: Molte volte si semplifica, un giocatore viene pagato 12 milioni nel 2023, poi non è che lo vendi a 20 e fai 8 di plusvalenza, se lo vendi a 20 probabilmente fai 15 di plusvalenza.
1: Esatto, è quello che io non mi è ancora chiaro, per questo alzo le mani e dico non lo so con certezza, perché andrebbe fatto un calcolo specifico che onestamente non mi sono fatto, però dopo ti passo l'informazione su WhatsApp così fai un calcolo ed eventualmente facciamo uscire un bel pezzo su tutto il mercato web per fare un approfondimento preciso. Restiamo a questo punto in casa Juventus, ieri le parole di Carnevali sono state abbastanza chiare. Allora, intanto ha detto, per quanto riguarda Vlahovic, non ci pensiamo più. Non ci pensiamo più. E io sono molto d'accordo con lui. E arrivederci e grazie. Andrà magari al Besiktas, nonostante fino all'ultimo cerchi una porticina aperta in Liga. Per Colomani ha detto, l'accordo col giocatore ce l'abbiamo. Adesso abbiamo trovato l'accordo per San Gemene, però penso sia stato molto chiaro nel dire qualcuno prima di noi aveva rovinato i rapporti. Intanto abbiamo ripristinato i rapporti di amicizia, ecco i danni di Como lì. Quindi magari adesso possiamo dialogare di più. Ed è chiaro che cercano una situazione economicamente vantaggiosa, e che quello che devi pagare in più per il cartellino Colomani lo togli per altri eventuali affari. Quindi secondo te questa può essere la settimana decisiva per Colomani alla Juve?
2: Sì, sì, può esserlo. La cosa centrale è quella che ha detto Carnevali, che abbiamo parlato tante volte, cioè per la Juve era essenziale riaprire un canale di dialogo che era stato messo seriamente in discussione dalla scorsa estate. Fatto questo, è un aspetto importante. Ora appunto c'è da trovare un accordo sul prezzo. Secondo me può tornare alla Juve, però io non sono tanto d'accordo con la tua premessa, però vabbè, quello è de gustibus.
1: No, vabbè, certo.
2: nel senso che secondo me tre colomoni non fanno un Vlahovic, però vabbè.
1: No, anche a me su Vlahovic, io faccio un discorso al di là della tecnica, e comunque Colomoni penso che alla Juventus in quel poco tempo che ha fatto bene.
2: Sì.
1: Io ne faccio una questione complessiva, cioè non guardo soltanto la cifra tecnica, no? Guardo l'impatto, l'andamento negli anni, l'aspetto caratteriale, l'attaccamento. Secondo me la Juventus più cambia in questa rosa e meglio fa, perché c'è bisogno un po' di aria nuova anche nella gestione degli uomini. E da questo punto di vista, cioè anche proprio, sai, a volte devi fare una pulizia, tipo Spalletti che il Napoli quando vinsero lo scudetto, una pulizia col passato, andarono via giocatori tecnicamente più forti, ne arrivarono altri che non si conoscevano, che poi hanno funzionato meglio e vinto lo scudetto, in questo senso qua. Detto ciò, ti chiedo la questione Ekafor, come con il Genoa, come potrebbe andare diciamo a configurarsi?
2: Il colpo a sorpresa della Juventus, perché francamente
1: Ekator, perdon. Ho fatto una crasi tra Ekator e Okafor. Vecchi ricordi. Okay. Ho detto Ekafor, invece Ekator, ovviamente.
2: No, vabbè, un po' il colpo a sorpresa che francamente non ci aspettavamo. Stanno andando avanti le discussioni tra.
1: Però potrebbe essere tipo un'operazione alla Carnevali, per dire, come intuizione di giocatore, secondo te? Prospettiva.
2: Sì, no, poi ragazzi, sicuramente valido. La Juve lo prende ad una cifra ragionevole, perché comunque è un'operazione che su qui, diciamo, attorno a 15 milioni di euro. Stanno discutendo anche in questi minuti, in queste ore, insomma, per capire se diciamo far rientrare anche Puczka, il laterale austriaco della Next Gen, anche in che formula farlo rientrare nell'operazione. È un ragazzo Ekator molto interessante, un under 21 italiano che ha fatto bene. Sicuramente ha bisogno di tempo, perché comunque anche se chi arriva oggi alla Juve non si inserisce in una Juve stellare, quindi anche quell'elemento della freschezza è già un valore aggiunto, però certo. È chiaro che parliamo di un ragazzo che fa un bel salto, anche perché comunque l'anno scorso ha fatto bene, ma non ha fatto un campionato stellare, ha sicuramente un bel potenziale. È un'operazione interessante, spero che trovi spazio, per me è un po' quel dubbio, cioè, però dipende da chi altro arriverà.
1: Se dovessero partire David in prestito Openda e dovessero chiudere in qualche modo il rapporto con Milik, ecco che se tu prendi Colomani e prendi un altro attaccante o ti resta David, lui diventerebbe il terzo attaccante, secondo me, sostanzialmente.
2: Sì, infatti, in quello scenario un po' di spazio lo riesce sicuramente a trovare.
1: Che poi potrebbe sfilare il secondo posto tra gli attaccanti a David con molta facilità, secondo me, se dovesse restare David alla Juve. Andiamo in casa Napoli, perché oggi è la giornata dell'annuncio di Massimiliano Allegri, ma c'è un mercato un po' bloccato, sbaglio, Ghila e non solo, perché comunque anche la questione Calaili si è un po' arenata?
2: Sì, anche perché su Calaili si sta inserendo con una certa decisione all'Inter, che ha bisogno di un esterno, di avere un po' ruolo. Sì, un po' fermo, probabilmente il fatto di non aver ancora ufficializzato Allegri è un fattore che ha portato a far rallentare il mercato del Napoli, ovviamente non per colpa del Napoli. Abbiamo raccontato, credo, in tutte le salse quale sia stato il problema di Allegri, del Milan,
1: sì. E
2: questo sono un po' ha frenato. Poi è vero che Allegri poteva benissimo chiamarsi con Manna nel frattempo, però credo che abbia giocato un ruolo. C'è comunque da dire che poi il rilento è secondo me non ha tutti i torti. Ieri quando ha parlato Ausilio, cioè, comunque ovviamente non del Napoli ma dell'Inter, ha detto beh, comunque siamo all'inizio del mercato, cioè anche sul Napoli questo documento secondo me bene o male funziona. Se è aperto ieri, tra l'altro in anticipo rispetto agli altri, e tra l'altro ha aperto ieri per fare le plusvalenze, fondamentalmente non serve, non per far acquistare i giocatori, quindi insomma un po' di ritardo io lo perdono, ecco, perché siamo veramente al secondo giorno di mercato, cioè insomma, dobbiamo aspettare ancora un po'. Poi c'è il mondiale, ci sono tanti fattori, cioè non lo vedo con un problema particolare del Napoli.
1: No, però insomma ci sono chiaramente un po' di situazioni da sistemare, ma il Napoli ha una struttura di squadra sicuramente già pronta e bisognerà capire anche la questione portiere, che mi sembra di capire che Milinkovic-Savic non sia esattamente il portiere ideale per Allegri. No. Potrebbe essere un partente o potrebbe addirittura avere più un posto in squadra in più Meret, scavalcando Milinkovic-Savic, e quindi alla ricerca di un altro portiere il Napoli?
2: Secondo me è un altro portiere lo cerca, non sono così sicuro, cioè secondo me ne parte uno, secondo me non è vero che non è il più adatto Milinkovic-Savic, però poi bisogna vedere anche che offerte ci sono, che cosa si crea. Secondo me se si creasse diciamo presupposti per cedere Meret, probabilmente funzionerebbe lo stesso. Poi credo che andrà a prendere in Napoli un profilo sensibilmente più giovane, cioè un secondo di livello, perché ormai comunque ci sono così tante partite che non ti puoi permettere di avere il secondo alla cito quelli degli animali, i Rampulla, i Valerio Fiori, questi che comunque sapevi che per domani non giocavano quasi mai, anche se poi erano molto forti in realtà, però diciamo di avere un secondo che deve essere pronto, però un po' meno ingombrante, perché averli proprio dello stesso livello, sono dello stesso livello e sono in rosa con il presupposto di essere dello stesso livello, perché quando il Napoli ha preso Milinkovic-Savic l'ha preso per farlo giocare, per farlo alternare, non per fargli fare il secondo, e quello insomma, è un problema che Allegri risolverà, anche perché insomma Allegri è il maestro del calcio semplice, che poi forse è un po' più complicato di come dice lui, certo. Lo sta capendo, però insomma, avere due portieri, avere due chiare fa parte di un calcio semplice, come piace a lui.
1: Allora, intanto tu farai le tue ricerche, però ho provato a chiudere anche un po' il cerchio confrontandomi qui e lì. Per la questione UEA, essendo un obbligo di riscatto, genera plusvalenza, che nella fattispecie diventa una plusvalenza di circa 9 milioni più spiccioli. Chiaramente questo fa sì che alla Juventus restino circa poco più di 4 milioni e mezzo da fare per chiudere entro oggi la questione plusvalenze in accordo con l'UEFA. E quindi insomma la UEA diventa a questo punto un po' quel giocatore che permette alla Juventus di avvicinarsi alla cifra che serve. Quindi abbiamo chiuso un pochettino il quadro da questo punto di vista, quindi poi magari puoi anche approfondirlo su tutto il mercato web, Ivan, però è un aspetto secondo me interessante da affrontare. Ringrazio i nostri ascoltatori per averci riproposto un po' questo tema che avevo già letto anche un po' ieri sui social, ma dovevamo capire un attimino qual era la situazione. Quindi si deve fare semplicemente il calcolo preciso per capire quanto in plusvalenza recupera la Juventus da UEA, ma la recupera perché è scattato l'obbligo, e quando c'è l'obbligo è tutta plusvalenza che va ad aggiungersi nella data appunto del 30 giugno, cioè oggi. Ci siamo detti quasi tutto, anzi ci siamo detti tutto. Ti chiedo soltanto un'ultima cosa, ecco, visto che appunto c'è invece la questione Roma che è un po' più complicata, oggi in casa Roma non ti aspetti nulla, neanche cessione di Sole o altri giocatori, e soprattutto offerte ti risulta siano arrivate ma rispedite al mittente per ora, o la Roma non ci ha pensato proprio, ha fatto allora, il ragionamento che dicevi tu secondo te?
2: Offerte formali no, insomma non ne sono arrivate, delle pre-offerte come si vogliono chiamare, insomma, lo sai come funziona il mercato, sì. Offerta formale arriva quando sei già d'accordo. Degli approcci sono arrivati, però non per i giocatori che la Roma vuole cedere, cioè la Roma secondo me, da quello che sappiamo, avrebbe voluto raggiungere l'obiettivo, o vorrebbe raggiungere l'obiettivo, perché insomma ci sono un po' di ore cedendo sulle e su quel fronte non credo sia arrivata qualche vera e propria proposta minimamente concreta. Per Ndicka e Koné e anche Mancini invece qualche cosa di più concreto è arrivato, ma sono giocatori che in questo momento, poi lo racconteremo bene domani come sarà andata, la Roma non ritiene di voler cedere, cioè preferisce prendersi la multa, prendere quello che è, piuttosto che togliere a Gasperini elementi che ritiene indispensabili, insomma.
1: Ok, questo diciamo un po' il quadro. Grazie a Ivan Cardia, ciao Ivan, un grande abbraccio.
2: Buon proseguimento.
1: Noi invece ci prendiamo la seconda pausa e al rientro Jacopo Galvani.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Bambino di 12 anni è stato tratto in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di lunedì, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il Venezuela. Lo ha riferito la squadra di ricerca e soccorso ecuadoriana in una nota. La notizia è rilanciata anche dalla CNN, che pubblica un filmato dei vigili del fuoco di Quito che mostra i soccorritori mentre liberano il bambino e lo portano via in barella.
3: I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manette sono stati Antonio Passariello, Marica Di Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti nella Vellinese. Secondo le accuse, avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro.
4: L'oligarca ucraino Vadim Mermolaev è una delle 3 persone rimaste gravemente ferite nell'esplosione di un pacco bomba avvenuta in un edificio residenziale del Principato di Monaco. Prima della guerra la sua ricchezza era stimata in circa 220 milioni di dollari. Si tratta di un imprenditore attivo nell'agroalimentare, nella produzione di alcolici e nel settore immobiliare. Nel 2019 l'oligarca ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per ottenere un passaporto cipriota, spiegando alla rivista Forbes di voler beneficiare di una protezione internazionale, criticando il sistema giudiziario e fiscale ucraino.
3: Un bracciante agricolo di 55 anni, di nazionalità marocchina, è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara, nel Mantovano, mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. I colleghi presenti nei campi hanno dato l'allarme al 118, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Gonzaga e dei tecnici della struttura di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro per ricostruire con precisione l'accaduto.
4: Aumentano intanto le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Ieri erano state 22, oggi e domani sono 25, sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone. Da oggi però arrivano i temporali, coi vigili del fuoco che sono già al lavoro dopo il maltempo che ha già interessato anche la provincia di Alessandria. Una 60 le richieste di intervento arrivate alla sala operativa per i pali caduti e allagamenti.
3: Il calcio: dopo 3 stagioni Jan Sommer saluta l'Inter. I nerazzurri lo hanno congedato ricordando i 4 trofei vinti e non solo. Sarà facile, quando in futuro si parlerà degli anni nerazzurri di Jan Sommer, avere la sua prestazione in Inter Barcellona come primo meraviglioso flashback. Si legge in una lunga nota in cui l'Inter evidenzia come in 3 stagioni i suoi guantoni sono stati alla base delle cavalcate nerazzurre.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
0: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, come ogni martedì, adesso andiamo a casa Galvani. Ciao Jacopo, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Che colpo il Milan, economicamente molto forte, alza la voce. Gonzalo Ramos, intanto te lo faccio presentare e soprattutto ti chiedo se è un attaccante che ti soddisfa e se il prezzo è giusto.
1: Allora, partiamo dall'ultima parte. Che colpo? Allora, secondo me è un gran colpo a livello di risposta all'altra parte di Milano, nel senso che nella settimana in cui loro perdono Palestra e Nico Paz, perché a sentire era praticamente fatta anche lui, e vedi che pronti attenti via picchi lì 70, adesso poi non so se sono 60, 70 o 75 milioni per l'attaccante, diciamo che è un bel segnale della proprietà, anche se secondo me non basta, perché io continuo a dire che non mi fido, però è un grandissimo segnale. Cosa che io ho cercato di spiegare più volte al tifoso dell'Inter, che ovviamente non recepisce perché pensa che io lo dica perché devo dire brutte cose sull'Inter, continuando a dirgli: guardate che ora l'Inter è in mano a un fondo di investimento, state vivendo delle cose fatte da Zhang, perché la squadra è quella di Zhang, non è quella di Oktri. Ah, ma noi abbiamo Marotta, sì, va bene, voi avete Marotta, quindi tutto quello che volete, non voglio parlare di quello che succede quando c'è Marotta, questo non è il tema, però continuo a dire, con i fondi di investimento scordatevi che arriva il giocatore a 100 milioni come era successo con Lukaku, che arriva a Kimi, tutte queste cose qua, con i fondi di investimento queste cose non possono succedere. Tanto è vero che da quando è arrivato Oktri doveva arrivare Lukman, non è arrivato, doveva arrivare il grande difensore, gli prendono Palacio, doveva arrivare Palestra, non è arrivato, doveva arrivare Nico Paz, non è arrivato, perché purtroppo doveva arrivare Vicario, non è arrivato, perché purtroppo quando hai a che fare con il fondo di investimento c'è questo limite. Adesso che i giocatori di Zhang stanno andando ormai verso il viale del tramonto, giustamente, perché non sono eterni, i nodi iniziano ad arrivare al pettine, perché adesso voglio vedere, perché un conto è sostituire Dumfries con Palestra, o adesso invento, se ipoteticamente esistesse, con Cafu, un conto invece cominciare a dire va, andiamo a vedere se troviamo un giocatore da 20 milioni, poi magari hai la fortuna che riesci a beccare un giocatore incredibile come fece ad esempio il Milan con Theo Hernandez, ma sono casi, non sono certo cose che possono succedere. Per quello che io continuo a insistere, bisogna fare un progetto giovane, andare a prendere i giocatori prima degli altri, e questa cosa qua non si capisce. Poi sul discorso Gonzalo Ramos della proprietà aggiungo un'altra cosa. Io ho deriso la Bild quando aveva detto dei 700 milioni nei prossimi 4 anni, adesso il dubbio ce l'ho,
0: cioè che possano mettere sul piatto tanti soldi, perché si parlava di 200 milioni solo per quest'anno.
1: Appunto, parlavano 700 milioni nei prossimi 4 anni. A sto punto ho il dubbio che fosse veramente vero. Infatti io ho sempre detto, la Bild è un quotidiano serio, perché possiamo dire è uno dei migliori giornali d'Europa, però ho detto, stavolta ha preso una cantonata. Non vorrei che avesse ragione. E il dubbio ce l'ho che possa aver ragione la Bild, e quindi ci sono
0: veramente...
1: Questo cambierebbe
0: totalmente lo scenario in casa Milan, anche se la Juventus insegna in particolare i soldi devi anche saperli spendere, perché se ne puoi spendere tanti, però poi dopo sbagli.
1: È chiaro, tu puoi avere tanti soldi e non saperli spendere, però vedi una volontà diversa dalla proprietà rispetto a quello che abbiamo visto fino ad oggi. È questo che io volevo intendere, sarebbe un segnale vero, importante. Poi puoi sbagliare, puoi perdere, questo fa parte delle regole del calcio, però sarebbe un segnale comunque molto diverso. Quindi io a sto punto mi pongo questa domanda: se è vero che ci sono 700 milioni da spendere nei prossimi 4 anni, prendere un attaccante così che per il campionato italiano è tanta roba, è comunque un bel segnale. Se poi tu mi dovessi chiedere, ma Gonzalo Ramos è quell'attaccante che fa sognare il tifoso del Milan? Io ti dico di no.
0: Perché, però in questo, ragazzi, Milan come lo inquadri, Gonzalo Ramos, e quanto può dare in termini di crescita, allora, offensiva? Poi ricordiamoci che c'è sempre peggio, la maledizione dei numeri 9, no, in casa Milan.
1: Appunto, peggio di Fulcrook oppure di Jimenez non può fare, questo lo siamo tutti consci. Io continuo a dire che Jimenez e anche lo stesso Fulcrook, perché è giusto dargli anche lui l'attenuante, con Allegri non vengono certo valorizzati, perché io ricordo che con Allegri si criticava anche Vlahovic perché si diceva non fa gol, se non gli dai la palla è anche dura, non sono quegli attaccanti purtroppo alla Shevchenko che ti saltano 4-5 uomini e vanno in porta, non sono quel tipo di attaccanti. Questi sono attaccanti che devi dargli il pallone giusto, la giocata giusta e loro fanno gol. È un altro tipo di giocatore, ma attaccanti alla Shevchenko, Ronaldo il fenomeno, queste cose qua ce ne sono stati pochi. E il genere, l'attaccante lo devi servire, deve essere bravo che fa gol. E anche lo stesso, anche se a me piace tantissimo, Harry Kane è un calciatore che se non lo metti in condizioni di calciare, non è il giocatore che ti salta quattro uomini e va in porta. Non è quel tipo di attaccante, ma non vuol dire che non sia forte. Però diciamo che il 90% degli attaccanti li devi mettere in condizioni di fare gol. E Allegri questo non lo fa, mi dispiace. Quindi te li brucia un po' tutti gli attaccanti. Tanto è vero che Leao, che tanto è stato criticato, è stato il miglior marcatore in stagione del Milan, ma se voi andate a vedere i gol di Leao non ce n'è uno costruito. È lui che tira da fuori, è lui che si inventa il gol. È la stessa cosa di Pulisic. Quindi è
0: con
1: tutto
0: Amorin,
1: molto relativo.
0: Lo scenario cambia del tutto.
1: In teoria dovrebbe cambiare tutto con Amorin. Lo scenario, perché è un allenatore, come dicono oggi, giochista, e aggiungo per fortuna, e dovrebbe cambiare la situazione. Quindi Gonzalo Ramos, secondo me, farà sicuramente meglio di quello che hanno fatto l'anno scorso gli attaccanti in Milan. Poi sul discorso del prezzo, ragazzi, io ve l'ho sempre detto, e andate a prendere tutte le registrazioni, intanto le trovate.
0: Sì, sì.
1: Io non ho mai sostenuto che un attaccante forte costi meno di 100 milioni. Oggi gli attaccanti forti vanno dai 100 in su, non in giù, in su. Cioè, prendete, visto che ci piace tutti riempirci la bocca di Haaland, di questa gente qua, ma se hanno pagato Isaac, che è un buon attaccante, l'hanno pagato cosa l'anno scorso? 120, 130?
0: Sì, qualcosa del genere.
1: Secondo voi, cioè, ragazzi, è il doppio di Ramos come valore di mercato, perché oggi costano così gli attaccanti, quelli da top club. Ramos, secondo me, può essere un top attaccante in Serie A. Però ragazzi, non pensate che andando a spendere 20 milioni prendi i top attaccanti. È inutile che ci giriamo intorno. Perché voi guardate, visto che adesso arriverà sicuramente il messaggio dell'interista che si offende, il miglior attaccante oggi della Serie A per me è Lautaro Martinez. Ed è un gregario dell'Argentina. Cioè oggi Julian Alvarez cosa vale? Cioè, Julian Alvarez, cosa aveva offerto il Real, al Barcellona, 150, no, al Real, 150 gli hanno reso in faccia. Perché questi sono i prezzi degli attaccanti oggi. 150, no, al Real, 150 gli hanno reso in faccia. Perché questi sono i prezzi degli attaccanti oggi.

0: Va bene, io cosa vi devo dire? A me sembra a volte, senza offendere nessuno, ma calcisticamente mi sembra di parlare con degli ottusi. Se non riuscite a vedere che c'è, Çalhanoğlu che ha superato i 30, Acerbi che si sta ritirando,
1: Però, per esempio,
0: Darmian
1: faccio
0: che...
1: l'avvocato del diavolo, no? Tu dici i fondi non alzano troppo il tiro, non vanno in concorrenza, cioè all'asta, eccetera, eccetera. Però è un fondo anche quello del Milan che adesso ha tirato fuori i soldi. E intanto ha preso Gonzalo Ramos e magari se dovesse tirar fuori
0: Allora,
1: veramente
0: va
1: 200 milioni vuol dire
0: capito.
1: che la possibilità c'è.
0: Ho ragionato anch'io su questo discorso, perché l'ho fatto questo ragionamento, perché non è che sia pirla. Mi sono messo lì e ci ho ragionato. Però c'è una differenza mentre ci ragionavo, che questo è un fondo sportivo, di investimento, ma legato al mondo dello sport.
1: Quindi tu dici devo rientrare sempre dal punto di vista sportivo.
0: Oaktree e come era prima Elliott, sono finanziari che si sono ritrovati in mano il Milan prima e dopo l'Inter per salvarli sostanzialmente dal fallimento. Se li sono trovati in mano e quindi hanno dovuto gestirli. Non sono fondi sportivi che possono avere una mira anche diversa. Anche se io continuo, ripeto, a non fidarmi di questa società, perché il primo pensiero che ho fatto quando hanno parlato di Gonçalo Ramos non è che gli hanno promesso Maignan, visto che ha un po' un problema di portiere, è la prima cosa che ci ho pensato. Che ho pensato, sono onesto. Però a
1: Lo pensi ancora?
0: prescindere, sì, finché non li vedo tutti, io continuo a non. Io non mi fido di questa società, è più forte di me. Poi sono felice di cambiare idea, di essere smentito, ma io in questo momento continuo a non fidarmi. Comunque, in ogni caso, quello che non si capisce. Che adesso per l'Inter diventa dura perché quando i giocatori avanzano e sostituire i giocatori importanti ci vogliono i soldi importanti, o hai delle grandissime intuizioni di mercato, tra virgolette, barra anche colpi di culo, perché è giusto dirlo con i termini che abbiamo corretti, perché prendere un giocatore, ragazzi, voi sapete che io seguo e adoro il calcio brasiliano e mi piace guardare i giocatori giovani brasiliani. Ma quando un giocatore giovane brasiliano inizia a essere attenzionato da più club in Europa, vale dai 40 in su. Quindi è inutile che pensiamo che, cioè, o cominci a giocare in stra-anticipo e li vai a prendere a 14-15 anni, a volte non basta. Se no, ragazzi, è dura. È dura che tu trovi sempre giocatori di 22, 23, 24 anni a 20 milioni che nessuno se ne è accorto, cioè tipo con Milan con Reinders o Theo Hernandez perché aveva dei problemi caratteriali, allora l'hai preso qua e cercato di inquadrarlo e ci sei riuscito in parzialmente. Se no, ragazzi, rischi di prendere giocatori o mediocri o se no giocatori normali. Cioè io penso anche all'operazione Milan Fofana. Fofana è un giocatore normale. Normale che sì, va bene in una Serie A, ma è un giocatore normale. Cioè o hai queste cose qui che trovi giocatore normale o devi avere un colpo di fortuna. Più facile Milan con Reinders che è stato un colpo di fortuna. O se no devi andare a beccare giocatori che hanno fallito ovunque e speri che si rilanciano nel campionato italiano. Se no ragazzi, i giocatori forti costano un sacco. Costano veramente
1: Dei
0: tanti.
1: nomi che si stanno facendo, quali sono gli altri colpi che ti aspetti a questo punto da un Milan che magari possa avere davvero questa potenza di fuoco economica sul mercato?
0: Guarda, non lo so. Io da quello che speravo in Antonio Silva perché mi sembrava un difensore interessante, ma è stato più o meno smentito ovunque. Quindi credo che forse non sarà lui. Adesso leggevo, perché poi io non sono un esperto di mercato, leggevo di Stone. Però non è certo il giocatore che mi entusiasma, Stone. Poi non lo so, vediamo. Ripeto, però sarà difficile, perché un difensore forte costa tanto. Poi magari vanno a prendere Kim, però siamo lì, vai a prendere Kim. È un giocatore che si deve rilanciare perché ha fallito al Bayern. Perché potete dire quello che volete, ma Kim al Bayern ha fallito. Viene in Serie A a rilanciarsi. Che poi per me è bravo Kim, che sia chiaro, però viene in Serie A a rilanciarsi.
1: Però sai, quando tu devi, non puoi avere a che fare con la Premier, nel senso non puoi competere con loro economicamente, neanche con gli altri club, Bundesliga, Liga, eccetera, eccetera.
0: Posso aprire una
1: Andare
0: polemica?

0: Vai.
1: Grossa.
0: Vai. La
1: Superlega. Adesso tutti quelli, non te, non te, perché sì, tu sei uno dei pochi che eri sulla mia barca.
0: Sì.
1: Tutti quelli che hanno criticato, hanno fatto i moralismi, certo, certo, sulla Superlega.
0: Lo so.
1: Adesso zitti.
0: Lo so che sanno.
1: Perché era l'unica maniera per competere con i club esteri. Adesso state
0: la porta
1: zitti,
0: aperta, lo sai che c'era.
1: Muti e piangete quando vi guardate il vostro giocatore quarantenne e sperare che non si ritiri. State muti e zitti, perché la Superlega era l'unica cosa, era l'unica speranza per rialzare immediatamente il calcio italiano. Adesso ve ne state lì zitti e muti. E guardate le squadre inglesi e le big spagnole che si comprano i giocatori. E il Bayern che si compra i giocatori e il PSG. E noi stiamo lì a guardare e dire, speriamo in liberali, speriamo in Palestra. Ah, ma Palestra ce l'hanno portato via. Ma dovete starvene zitti.
0: Ti ricordi, con me sfondi una
1: non
0: porta...
1: le manifestazioni, no,
0: bravo,
1: no!
0: Tu, con me sfondi una porta aperta adesso, perché all'epoca Andrea Agnelli, che fu uno dei lungimiranti di quel periodo, anche sbagliando la formula iniziale con quale si aprì la Superlega, eccetera, pur di accelerare, pur di farla nascere, disse questa è l'unica occasione che abbiamo per non perdere contatto con i fatturati, i club delle altre squadre, e soprattutto per non vedere un domani la Premier diventare Superlega autorizzata a fare così. E invece no, ti ricordi, manifestazioni per strada, secondo me finanziate. Poi adesso
1: io non lo so, io voglio,
0: sai,
1: rimanere che
0: c'era anche una parte della stampa che diceva basta, il calcio è del popolo, tutti dalla parte dei tifosi del Chelsea,
1: sì,
0: che sono scesi,
1: esatto,
0: in campo a protestare. E adesso Chelsea fuori dalle coppe ti va a prendere tranquillamente in nonchalance Palestra, pagando il doppio dell'ingaggio, mettendo soldi in quantità. Adesso però non scende nessuno in piazza a dire ah, ma allora sono diventati loro la Superlega.
1: Ma il problema è che quando forse perché noi abbiamo anche una certa età, abbiamo seguito il calcio, abbiamo seguito l'evoluzione degli ultimi 30 anni, certe cose le abbiamo capite, anche perché il nostro lavoro vivere nel calcio e non lo guardiamo sui giornali al bar. E continuavamo a dire, guardate, la Superlega è l'unica soluzione, è l'unica soluzione. Anche perché adesso, parlo sempre ai fenomeni, abbiamo visto chi hanno eletto, abbiamo visto le riforme che sta proponendo, zero. Cosa ci ripropone per la nazionale? Mancini, Conte, Allegri se non firmi per il Napoli magari sei un candidato. E di che riforme volete parlare? L'unica speranza era sta benedetta Superlega per poter vedere la chance di vedere qualche campione anche in Serie A e nella Superlega. E invece no. Invece no, perché il calcio è puro, il calcio del popolo, il calcio qui, il calcio là. Vai, continuiamo a vedere la Serie A che fa... Che, scusate, adesso fa cagare, perché è lì da vedere. E poi anche questa scusa che vi hanno messo in testa, e io dico... Andate a informarmi prima di dire ste pirlate, che se non hai lo stadio non si può procedere. Sembra che il problema dei fatturati siano legati solo allo stadio. Io vi ricordo che ci sono società anche in Italia con lo stadio in proprietà che sono fallite. Quindi non c'entra un cazzo lo stadio. E scusate se mi sono fatto andare dai francesismi, ma non c'entra niente. Non c'entrano niente queste cose qui. Il problema è che c'è un sistema che va cambiato e la Superlega era l'opportunità di sbagliare. Poi andava migliorato, sì, è vero. Io continuo a sostenere che andava preso il modello NBA, portato in Italia, cambiato nome, lo fotocopiavi, cambiava nome, andava bene. E poi anche questa storia, ma poi non è vero. Tu paghi l'iscrizione, ti iscrivi al campionato, alla Superlega e finiva lì il problema. Il problema era finito come succede in NBA. Punto, paghi e entri. E soprattutto c'era anche un controllo più serio dei conti finanziari, perché nell'NBA, sport americani, negli sport americani in generale, quello che è successo con squadre che si sono iscritte in campionato senza avere la possibilità di iscriversi perché non potevano pagare gli stipendi, senza mettendo a bilancio risultati sportivi che dovevano ancora arrivare, non sarebbero mai successe, perché negli sport americani tu paghi gli stipendi all'inizio dell'anno, poi è la Lega stessa che paga i giocatori. Metti un salary cap, come succede negli sport americani, e tu hai equilibrato la Superlega e ti ritroveresti con un campionato bello, ricco, importante. E invece no, noi siamo intelligenti, vi hanno venduto il romanticismo. Il romanticismo, e poi facciamo i debiti per pagarci l'abbonamento allo stadio e le pay per view. Però ci hanno venduto il romanticismo.
0: Esatto, cosa folle. Senti, allora, prima di chiudere, però ti devo chiedere cosa ne pensi del Brasile, che ieri ha rischiato grosso con il Giappone. Brasile, patria dove ci sono i giocatori che ami di più, con uno degli allenatori che ami di più. Sta funzionando oppure no?
1: Ni, nel senso che nel momento in cui ha deciso di giocare da Brasile, nel senso quattro punte, perché il Brasile ha sempre giocato così, o col quadrilatero brasiliano, chiamatelo come volete, ma di fatto giocando sempre con quattro attaccanti, quando l'ha messo, il Brasile ha fatto il Brasile, ha eliminato il Giappone e ha sbagliato anche un sacco di gol. Il problema è che questa cosa qui è un problema che in Brasile succede da troppo tempo. Si stanno cercando di europeizzarsi e secondo me è la cosa peggiore. Nel momento in cui no, perdono tutto. È come dire a un argentino: leva la grinta. Hai perso il giocatore argentino. Nel momento in cui il Brasile decide di giocare da Brasile, funziona tutto. Io cito sempre un film, l'avrò citato anche qua 100 volte, Cool Running 4 sotto 0, quello del Boba 4 giamaicano. Quando a un certo punto uno gli dice: il meglio di noi giamaicani è essere giamaicani, non è essere svizzeri, perché loro idolatravano gli svizzeri, che erano i più forti nel Bob. Il meglio di noi stessi è essere giamaicani, come noi italiani il meglio di noi stessi è essere italiani, e il Brasile è essere brasiliani.
0: Senti la musica di sottofondo che parte.
1: Bravo.
0: L'omaggio di Andreone Maiocca.
1: Jacopo, Andrea, che ha una bellissima maglietta oggi.
0: Lo so, l'hai vista?
1: Sì, mi manda le foto, Andrea.
0: Bellissima.
1: Tanta roba.
0: Devi tornare a trovarci, Jacopo.
1: Prossimamente verrò, promesso.
0: Vai, ti vengo a prendere come l'altra volta. Un grande abbraccio a Jacopo Calvari.
1: Un grande aspetto la puntata come sempre. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Noi invece ci fermiamo per l'ultima pausa. Poi sarà Operazione Mondiale con Fabio Bisaglia e Allen Valnegri. Vi aspetto.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Brasile supera lo scoglio Giappone 2-1 e stacca il pass per gli ottavi dei mondiali 2026, nei quali affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia in campo oggi alle 19 ora italiana. Vola gli ottavi anche il Marocco grazie alla vittoria ai rigori sull'Olanda. Dopo 120 minuti il match era terminato 1-1 e dopo una serie di tiri dal dischetto è stato decisivo il penalty di Saibari. Agli ottavi sarà Marocco-Canada ed è terminato ai sedicesimi di finale anche il mondiale della Germania, battuta ai calci di rigore dal Paraguay. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, la Mannschaft crolla ai tiri dagli 11 metri, dove a segnare il penalty che vale la qualificazione agli ottavi per i sudamericani è Canale. La Albiroia tornerà in campo per sfidare la vincente di Francia-Svezia in campo alle 23 ora italiana. E dopo la pesante sconfitta il CT della Germania, Nagelsmann ha parlato ai media tedeschi del suo futuro sulla panchina della nazionale. "Non dipende da me", ha detto, "io voglio continuare, ma se qualcuno non vuole deve dirmelo, io sono pronto, non sono uno che scappa". In Italia l'Inter smantella un bel pezzo del suo muro difensivo. Jan Sommer, Matteo Darmian e Francesco Acerbi hanno ufficialmente concluso la loro avventura. Il club li ha voluti omaggiare con una lettera personalizzata che racconta storie e successi in nerazzurro di ognuno di loro. Per Ise e Sommer troppo facile ricordare la notte contro Barcellona. Di Matteo invece i gol fondamentali nello scudetto di Conte. Anche Stefan De Vrij, dopo 8 anni a Milano, lascia la squadra. Per lui sull'account ex dell'Inter era comparso un post di saluti, poi rimosso e successivamente ripubblicato. Il tennis sarà un martedì tutto a tinte azzurre a Wimbledon per ben 6 italiani. Nel maschile grande attenzione su Matteo Berrettini, protagonista del match contro Stan Wawrinka. In campo anche due teste di serie azzurre, Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, se la vedrà contro l'argentino Mariano Navone. Matteo Arnaldi attende invece il francese Alice. Oltre a Cobolli anche Sonego sfiderà un argentino, ovvero Echevarri. Nel femminile per Jasmine Paolini c'è la qualificata americana Montgomery, mentre per Grant l'inglese Bolter. Sul centrale ci sarà però anche il ritorno in campo nel singolare di Serena Williams. Ciclismo, una buona notizia per Jonas Vingegaard a 5 giorni dalla partenza del Tour de France 2026. Edoardo Affini sarà al via il 4 luglio da Barcellona con la prima tappa che sarà proprio una cronometro a squadre, specialità dell'azzurro che è stato campione europeo di specialità nel 2024. Il corridore della Visma-Lease e-bike era stato vittima di una rovinosa caduta nei primi chilometri della cronometro valevole per i campionati italiani di ciclismo lo scorso 25 giugno. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: comincia la nostra operazione mondiale con già due eliminate straordinarie, eliminata la Germania dal Paraguay, eliminata l'Olanda dal Marocco, in quella che però era una partita già un po' più in bilico, mentre per la Germania un'eliminazione assolutamente inaspettata. Chissà che non ce ne siano altre, ha rischiato anche il Brasile. Allora intanto buongiorno a Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
1: Buongia, buongia.
0: E buongiorno ad Alain Valnegri da Barcellona. Alain.
2: Ciao, ciao ragazzi, ciao, buongiorno.
0: Allora, veniamo a noi, cominciare proprio da Brasile e Giappone con Fabio. Che sofferenza per il Brasile, che poi passa l'MVP della partita. Chi è intanto?
1: Guarda, potrei dire Martinelli perché chiaramente trova un gol decisivo al 95esimo. In verità a me è piaciuto molto Bruno Guimarães, perché oltre ad essere al quarto assist nel torneo, che per il momento è una graduatoria che guida a livello assoluto, e mi è piaciuto perché è stato l'unico che si è salvato nel centrocampo del primo tempo, centrocampo schierato a tre per l'occasione, dove sia Casemiro che Paquetà hanno avuto grandi difficoltà. Invece lui, seppur in un primo tempo molto molto complicato per il Brasile, secondo me mal interpretato, è stato l'unico a prendere le chiavi del centrocampo e ha pulito un'infinità di palloni, dettato i tempi e poi ha impreziosito chiaramente la sua prestazione nel finale con una giocata che lui stesso ha commentato nel post partita, dicendo che stava per calciare, poi ha visto una marcatura pigra su Martinelli e l'ultimo millisecondo ha deciso di servirlo ed è stata una decisione preziosa.
0: Giusta, giusta, che ha cambiato un po' tutto. Cosa è stato il bello e il brutto di questa partita?
1: Guarda, la reazione dopo essere andata sotto è stata positiva, secondo me, in assoluto, perché ha dimostrato una certa maturità tattica, soprattutto Ancelotti, che è poi il motivo per cui è stato ingaggiato da una selezione così prestigiosa, la sua capacità di leggere anche le partite, capire i momenti, l'avversario. E la partita si era messa male, perché comunque il Giappone difende in maniera veramente metodica, precisa, applicata, quindi andare sotto praticamente sull'unico tiro in porta avrebbe potuto complicare ulteriormente le cose. Invece secondo me il secondo tempo è stato letto bene, con questo rest defense, cioè questo possesso fatto bene senza rischiare nulla con le preventive ben fatte, poi piano piano con la pazienza ha dapprima trovato il pareggio e poi nel finale l'ha portata a casa. Mi è piaciuto questo.
0: Il dato?
1: Il dato è 5, che è il quinto gol internazionale di Martinelli con la maglia della nazionale maggiore brasiliana, ed è una statistica curiosa perché 3 di questi 5 gol sono stati segnati dall'esterno dell'Arsenal in terra nordamericana, per cui tra questo mondiale e altre occasioni, per cui l'America porta bene sicuramente a Martinelli.
0: Certo che sì. Andiamo da Alain Valnegri invece. Alain, la grande delusione, la Germania che saluta già il mondiale ai sedicesimi contro il Paraguay, calcio di rigore, prima gara che finisce ai supplementari, prima gara che finisce ai rigori, e che lotteria poi dopo. Intanto la MVP della partita.
2: Ma l'MVP sarebbe facile darlo a Gil, il portiere del Paraguay, lo do a Matias Galarza, esterno sinistro che ha pure fatto l'assist a Enciso, e da inizio del mondiale comunque noi del Paraguay, comunque che secondo me fa gola a tante squadre in Europa, giocatore di tanta quantità e che ha pure sta facendo pure vedere qualità. Quel tipo di calciatore sulla fascia sappiamo che comunque sono preziosissimi. Le grandi squadre, le grandi nazionali che hanno perso i giocatori dominati sulle fasce, mi riferisco soprattutto ai terzini, soffrono, e lui può anche fare il terzino sinistro molto offensivo, però in questo 4-4-2 del Paraguay, capacità di ripetere gli sforzi, uno che rispetta il match plan, fantastico. Ieri l'ho visto giocare ad altissimi livelli.
0: Il bello e il brutto di questa partita?
2: Beh, il bello è il pragmatismo guaraní, perché alla fine la Germania ha superato il 75% di possesso palla, però se rimani lì diventa una partita di di pallamano. È bravo il Paraguay a non lasciare gli spazi alla Germania. La Germania, non so cosa stia succedendo, a un movimento calcistico che dal 2006, quando hanno voluto cambiare, hanno avuto quella fantastica generazione con Löw che hanno costruito per vincere il mondiale 2014, poi c'è il vuoto. Noi non andiamo ai mondiali,
0: no, però la Germania, hanno fatto brutte figure.
2: Nelle ultime tre edizioni è uscita due volte ai gironi e questa volta contro il Paraguay. È pesante pure per loro, per la loro storia, per l'ambizione, poi sappiamo comunque come funziona il calcio in Germania. E niente, il Paraguay, onore al Paraguay che ha fatto la partita che doveva fare, si è giocato a cosa voleva giocare il Paraguay che scrive la storia, perché comunque con questa vittoria il Paraguay è la prima qualificazione in un mondiale. Dunque niente, vedremo se possono continuare, perché poi il prossimo ostacolo è la Francia, la Svezia, e dovrebbe essere ancora più ostico.
0: Il dato di questa partita che vuoi evidenziare?
2: Il dato è la Germania perde per la prima volta i rigori a un mondiale. Agli europei aveva perso solo nel 76 con il famoso gol di Panenka, altrimenti non ha mai perso i rigori. Niente, ieri ha perso questa partita. E Enciso è il primo calciatore paraguaio a segnare in una partita a dominazione diretta per il Paraguay.
0: Fabio, poi a proposito di calci di rigore, è finita dal dischetto anche Olanda-Marocco, da segnalare il gol di Gakpo che sta vivendo una tragedia familiare enorme, ha scelto di restare lì, le lacrime, accolto, abbracciato da tutta la squadra, la panchina che si è stretta attorno come una famiglia, sembrava un po' quasi il predestinato a dare una qualificazione all'Olanda, poi però si arriva ai calci di rigore e lì che succede? Insomma, MVP della partita?
1: Hai fatto bene a rimarcarlo, l'avrei fatto anch'io, perché è stato un momento veramente altamente emozionante. Detto ciò, il calcio poi ha progetti diversi, come sappiamo, e decide il campo. Diamo l'MVP ancora una volta ad Hakimi, perché se è vero che Saibari segna il rigore decisivo e ancora una volta anche lui si mette in evidenza, che Bonu fa il supereroe ai rigori, ipnotizzando Somerville con una parata sui generis, però ecco, Hakimi veramente leader assoluto di questa nazionale, le sue qualità le conosciamo, tecniche, però l'avevo anche già detto dopo l'ultima partita, insomma quello che sta sorprendendo tra virgolette è la continuità ad altissimi livelli, la capacità di trascinare tecnicamente, emotivamente. E quindi ancora ieri sulla sua corsia non c'è partita, ha garantito ampiezza per tutta la partita, ha stampato un incrocio dei pali in corsa in una transizione positiva dove il Marocco veramente è devastante, ha costretto a fare gli straordinari praticamente a tutta la retroguardia, soprattutto nella sua zona, ma poi anche questa capacità di entrare diagonalmente, spaccare le linee, un giocatore, una leadership fuori scala veramente. Quindi lo premio al di là di tutti.
0: Andiamo invece a vedere il bello e il brutto di questa partita intanto.
1: Dunque, detto che mi è piaciuta ancora una volta la produzione offensiva del Marocco, che comunque si è fatto preferire in una partita bellissima, devo dire. Però gli 11 tiri, di cui 5 grandi occasioni nitide, dimostrano che poi nel computo generale credo che la vittoria sia meritata da parte degli africani. E un altro aspetto che ho gradito molto è stato il duello tra i pali, perché sia Verbruggen, questo portiere giovane olandese che si conferma nuovamente un ottimo, eccellente portiere, sia Bonu che è stato poi decisivo in particolare nei rigori, hanno fatto due prestazioni veramente da rimarcare, quindi bravissimi portieri.
0: Il dato di questa partita?
1: Il dato è, l'hai citato, Gakpo, che viene da una tragedia personale veramente pesante, ha a che fare con lui, perché il nono gol che segna tra europei e mondiali per la nazionale orange, e quindi ha davanti ormai pochi mostri sacri, tra cui Bergkamp e Johnny Rep, ma penso che presto riuscirà a superarli e glielo auguriamo perché poi, al di là della tragedia, tornando al campo e alle sue prestazioni, secondo me, pur non essendo durato quanto avrebbero voluto questo mondiale per gli olandesi, ma a livello individuale direi che Gakpo si è sicuramente messo in evidenza con un ottimo torneo.
0: Alen, torno da te, ti voglio chiedere che impressione ti sta facendo questo Brasile? Tra le stelle, le squadre top, eccetera, è quella un po' più indietro o magari piano piano può ingranare e diventare la sorpresa delle grandi, visto per come
2: Ma
0: gioca?
2: intanto ho giocato contro Marocco e Giappone che sono toste. Ieri nel primo tempo ho visto una squadra statica, poco movimento senza pallone, una squadra prevedibile, non sapeva andare in ampiezza, era troppo facile per il Giappone difendere nel primo tempo. Poi nel secondo tempo abbiamo visto più voglia, cambiato atteggiamento, è cambiata la fame nell'uno contro uno comunque. È tornato il Brasile dominante, il Brasile capace di creare comunque delle occasioni, e poi comunque hanno trovato il modo di attaccare questo Giappone con dei cross in diagonale, da tre quarti non andavano fino in fondo, cercavano il cross da tre quarti e da lì arriva il gol di Casemiro con l'inserimento dei centrocampisti, e lì è merito di Ancelotti. Questo l'ha letto Carletto, avrà chiesto questo ai suoi calciatori, e lì ha fatto la differenza. Adesso lo vorrei vedere contro delle big, però io il Marocco lo considero una big, lo dico dall'inizio del mondiale, lo considero una big. Il Giappone ha il solito limite competitivo. Se tu vai sull'1-0 contro il Brasile, se vuoi essere una grande, comunque devi essere non capace di vincere 1-0, però di segnare il secondo gol, perché abbiamo visto il Giappone ha avuto comunque un po' di contropiedi che hanno gestito male, per mancanza di verticalità, per mancanza forse di ambizione pure, oppure di scelta, però hanno avuto comunque certi spazi nel secondo tempo che avrebbero dovuto sfruttare meglio. Però
1: Forse qualche assenza di troppo anche Alen, no? Per il Giappone quei 4-5 assenti possono aver pesato oltremodo, no?
2: Sì.
1: Considerando.
2: Poi Tanaka fuori dall'inizio, non l'ho capito. È chiaro che Mitoma fa differenza su quella fascia lì, il peso, la sua assenza, soprattutto sulla creatività, sulla capacità di andare sul fondo a sinistra. Però complessivamente ha fatto un bel mondiale il Giappone. Il Giappone ha perso solo una partita e di un gol contro il Brasile. Poi vediamo certi sedicesimi di finale, fa male vedere l'Olanda e il Giappone andare a casa e vedere il Canada, con tutto il rispetto per il Canada, andare avanti, sono certi sedicesimi. Io farei comunque una specie di ranking, sfruttare anche questo ranking UEFA che non serve a poco. La prima del ranking UEFA incontra l'ultima nei sedicesimi di finale. Penso che ci sarebbe meritocrazia e le squadre nazionali prenderebbe molto più in serio le partite amichevoli per avere un posto comunque privilegiato e in occasione dei mondiali comunque poter avere un sedicesimo più
1: Ispirarsi
2: accessibile.
1: un po' al tennis, forse, no? Il tennis in
2: Sì,
1: questo senso
2: forse
1: insegna.
2: sì.
0: Allora, invece, Fabio, ti voglio chiedere a te le impressioni che hai sulla Germania, su questa grande delusa del mondiale.
1: Lo diceva prima Len, è una generazione strana perché comunque a livello di produzione i giocatori ci sono, non possiamo certo dire che la Germania non stia producendo dei talenti. Io ieri citavo per esempio Musiala, in quelle che potevano essere delle delusioni, che a livello personale per esempio mi sarei aspettato di più, ed è un giocatore importantissimo, così come ne ha molti altri. Però poi nella famosa amalgama, forse anche a livello di mentalità, loro che hanno sempre avuto, no, nella mentalità il loro punto di forza, un discorso che poi possiamo traslare anche un po', no? Alle cose di casa nostra, se vogliamo, cioè il peso della tradizione e quant'altro. Evidentemente il tempo può scalfire un certo tipo di plus, no? L'impressione è che la Germania, non dico si sia abituata nelle ultime edizioni anche a perdere, Però sì, abbia un po' scalfito questa roccia che ha sempre avuto e che era veramente. Ieri per un momento ci ho pensato, perché quando il Paraguay ha vanificato il doppio vantaggio su rigore, ho detto no, anche questa volta, perché poi i tedeschi non muoiono mai, cioè anche il modo in cui vivevano i rigori, no?
0: Sì.
1: Ci hanno creduto e il Paraguay è andato un po' in tilt a un certo punto, chiaramente la pressione, il peso dell'ipotetica vittoria per loro e quant'altro. Poi alla fine è andata così comunque, però ecco, non lo so, è un calcio anche forse poco tedesco storicamente, no? Che sta provando da alcuni anni a seguire più il modello Bayern, che prevede una proposta di gioco dominante, offensiva, dove forse a livello difensivo rischia tanto. Al di là delle qualità individuali della linea difensiva e degli interpreti, però ecco, come concezione, come interpretazione, subisce tante transizioni e a volte evidentemente gli equilibri, lo stiamo vedendo anche in questo mondiale, pesano, soprattutto nei tornei corti, e quindi questa potrebbe essere una spiegazione, ecco, una delle
0: Allen
1: tante.
0: invece, ti voglio farti una domanda fuori extra mondiale, ma sull'affare Milan Gonzalo Ramos, ti voglio chiedere che sensazione ti dà, è un costo giusto, è un giocatore che può fare la differenza nel nostro campionato?
2: Beh, il giocatore è validissimo. Adesso a Milano sappiamo che c'è la sindrome Inzaghi. Vediamo se colpisce pure Ramos. Penso che le premesse ci portano a pensare che comunque il Milan ha fatto un colpo importante. Ramos è intelligentissimo. Mi chiedo se è bomber da 25 gol a stagione, però è uno che fa giocare bene la squadra, che spalla la porta, è molto abile, si muove bene. Sa duettare, sa triangolare, poi non è il classico centravanti d'area dei rigori che ti porterai i gol che sono mancati al Milan negli ultimi anni. Il Milan, da quando ha venduto Giroud, non più ha avuto un centravanti d'area abile nel fare i gol brutti. Ramos è un giocatore che fa giocare bene la squadra. Adesso con Amorim potrebbe essere un colpo comunque che potrebbe rivelarsi funzionale. Adesso bisogna capire anche chi saranno i centrocampisti, gli
0: Già.
2: esterni, eccetera, eccetera. Beh,
0: Già.
2: il calciatore è validissimo, il prezzo è un po' eccessivo.
0: Il prezzo è molto
2: Lì
0: molto
2: c'è
0: alto, però.
2: Jorge Mendes che comunque ci mette sempre il timbro, eh.
0: Certo che sì, però potrebbe essere la grande sorpresa.
2: Ma poi il Milan comunque a livello economico, cioè, sono cose che non capisco del Milan, perché
0: Beh, la
2: non so se
0: Bild
2: il
0: aveva raccontato
2: contropposto.
0: che in 4 anni avrebbe speso sui 700 milioni, se tanto mi
2: Appunto.
0: dà tanto.
2: Appunto, e quanto ha venduto? A parte Reinders, che vendita grossa ha fatto?
0: Probabilmente
2: Forse
0: partirà
2: l'ultima è
0: Leao.
2: Tonali, no?
0: L'ultimo è
2: Solo Tonali
0: Tonali,
2: avrà
0: probabilmente
2: tonali,
0: partirà
2: però quanti
0: Leao.
2: anni fa? 5 anni fa o 6?
0: Eh sì, quindi.
2: 4? Boh, non lo so, il fair play finanziario beh, continua ad essere qualcosa di molto soggettivo.
0: A meno che non prevedano di cedere
2: Adesso,
0: Maignan e Leao, che possono portare sicuramente
2: beh,
0: magari
2: sì,
0: qualcosina.
2: per pareggiare i conti, sì.
0: Eh sì,
2: Alla
0: potrebbero.
2: fine, chi è? Vabbè, non è un calciatore da Premier, da Premier con una società inglese che arriva con 80 milioni. Leao, chi ti dà 50 milioni per Leao?
0: Certo.
2: Forse il portiere, Maignan, forse sui 40-50 milioni potrebbe
0: Ci
2: essere,
0: arrivi,
2: però
0: secondo
2: poi
0: me.
2: devo andare a cercare un altro portiere, eccetera, eccetera. Dunque, boh, vedremo.
0: Vedremo
2: Sono
0: un po'.
2: curioso comunque.
0: Sì.
2: Abbastanza affascinante, il modo di gestione dei conti del Milan sorprende quando altre società, forse il Napoli in primis, che gli volevano bloccare il mercato quando il Napoli ha i conti a posto, fa un po'
0: Esatto.
2: strano.
0: È un po', ma sono tante cose che sono un po' strane, diciamo, in questo scenario del mercato e del fair play finanziario. Vi devo salutare. Grazie a Fabio Brisaia da Bahia. Ciao Fabio.
1: Obrigado, grazie a voi,
0: Ciao
1: buona giornata.
0: Len, a domani.
2: Ciao, ciao, grazie, ciao.
0: Allora è pronto Maracanã, è pronto Marco Piccari e tutta la squadra. Io saluto e ringrazio Andrea Maiocca. Eccoli qua, che remano, che remano. E ci ritroviamo domani, ciao a tutti.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Non è stato un tentativo terroristico, ma un tentativo di omicidio, lo ha detto il procuratore generale di Monaco riguardo allo scoppio in cui sono rimasti feriti 3 ucraini. Stéphane Thibault ha confermato che 2 delle vittime sono ancora in condizioni critiche dopo l'esplosione di ieri sera. Una delle persone rimaste gravemente ferite è l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev. Prima della guerra la sua ricchezza era stimata in circa 220 milioni di dollari. Si tratta di un imprenditore attivo nell'agroalimentare, nella produzione di alcolici e nel settore immobiliare. Nel 2019 l'oligarca ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per ottenere un passaporto cipriota.
0: La Russia intanto ha abbattuto 419 droni ucraini in tutto il paese durante la notte. Negli ultimi mesi Kiev ha intensificato la sua campagna di attacchi con droni a lungo raggio contro Mosca, in particolare contro le infrastrutture energetiche, per colpire una fonte vitale di entrate del Cremlino al fine di finanziare il suo sforzo bellico.
1: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. In Italia, Genova, morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74, mentre nel Mantovano un bracciante è deceduto e l'ipotesi è un malore legato alle alte temperature. A partire da lunedì però sono arrivati i primi temporali a Firenze. Dopo 12 giorni consecutivi da bollino rosso, un'acquazzone ha rotto la morsa del caldo, mentre nel Torinese violenti nubifragi hanno provocato allagamenti e fatto cadere alberi.
0: I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manette sono stati Antonio Passariello, Mari De Filippi, Saverio Mutone, Pellegrino Davino, tutti residenti nell'Avellinese. Secondo le accuse, avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro.
1: Un 70enne ribelluno molto conosciuto nell'ambiente sportivo per la sua lunga esperienza è ricoverato dopo aver contratto l'encefalite da zecca in seguito al morso del parassita durante una passeggiata in montagna. L'infezione ha avuto conseguenze particolarmente serie e ha colpito il sistema nervoso centrale. L'allarme sarebbe scattato quando un familiare lo ha trovato agonizzante all'interno della sua abitazione.
0: Ai mondiali americani, dopo l'eliminazione di Germania e Olanda per mano di Paraguay e Marocco, si prosegue con la terza giornata dei sedicesimi di finale. Altre 3 partite in programma oggi: alle 19 giocano Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia-Svezia e alle 3 della notte in programma Messico-Ecuador.
1: È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Io credo che la Juventus avrebbe potuto continuare il percorso con Vlahovic se magari avesse voluto fare uno sforzo in più. Secondo me Vlahovic vale quanto Kolumoni, se non forse anche di più.
2: Diciamo il discorso della data chiaramente del 30 giugno per il discorso di sistemare i bilanci. Io credo che dal 1 luglio inizierà un nuovo mercato in casa Juventus e quindi ovviamente ci aspettiamo qualcosa di importante.
3: La storia anche di Allegri, lo vedi? Perché ha fatto sempre i finali di stagione più bassi della partenza? Anche per il modo di giocare, perché fino a che tu hai dei giocatori in perfetta forma, eccetera, e giochi sempre sull'equilibrio.
4: Prescindere dalle oggettive difficoltà che ci possono essere all'interno della società. Faccio un esempio: la Roma, c'è il diverbio, la diatriba Gasperini Ranieri. Se non fosse andata in Champions League la Roma, che cosa avremmo detto?
5: Guarda, è vero quello che dice Stefano. Però credo che il Milan sia stato sabotato dall'interno da quello che ha combinato Ibrahimovic, quello sia stato forse determinante, anche se è vero che Ibrahimovic non va in campo, i giocatori invece sì.
6: Quello che è stato detto finora lo condivido totalmente, io l'unica cosa che posso dire è che francamente non mi entusiasma molto la formula, io sono sincero, io
4: del
6: sono
4: mondiale,
6: di quelli...
4: Ah, sì.
6: Sì, che la formula non è che l'allargamento totale non è sempre sintomo di qualità migliore, è magari diciamo un allargamento per conoscere, per quanto riguarda le persone che amano il calcio, paesi che senza queste 48 squadre non avrebbero mai avuto la possibilità di partecipare ad un mondiale.
7: Maracanã!
8: Maracanã, eccola qua, buon pomeriggio e benvenuti a un nuovo appuntamento con Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
9: e Lucio Marinucci.
8: Ciao Lucio.
9: Marco,
8: ben trovato a te, ben trovato a tutti gli ascoltatori, naturalmente grazie a tutti coloro che ci hanno seguito nella mattinata, quindi grazie a coloro che hanno anticipato, anzi hanno aperto la mattinata di Tempo Radio con A Tutta C, l'editoriale Ruto Calcio, e quindi arriviamo noi con voi fino alle ore 17 per approfondire tanti temi anche oggi. Avremo anche l'analisi di alcune dichiarazioni che sono state rilasciate ieri proprio all'evento di Rimini, che ha aperto il calciomercato e hanno parlato
9: mercato,
8: si parte, abbiamo le parole, le dichiarazioni di Manna, di Ausilio, di Carnevali, quindi andremo ad analizzare quello che hanno detto, e poi insomma c'è il mondiale che anche ieri ci ha regalato delle sorprese, possiamo dire. Due nazionali importanti nel calcio abbandonano il mondiale, sono
9: due europee.
8: Esatto, due europee, Olanda e Germania, mentre va avanti il Brasile. Ma quanta fatica per la squadra, per la nazionale di Ancelotti, che supera il Giappone
9: di misura, anche lì stavano per arrivare. Il Giappone c'è cioè, a testa altissima, sconfitta onorevole come sempre. Peccato, perché almeno i miei supplementari se li sarebbero meritati. Maledetti invece Olanda e Marocco, che mi hanno fatto fare le 6 del mattino, ero in condizioni pietose.
8: Io ti devo dire la verità, ho visto la sintesi dopo, non era possibile.
9: No, beh, lo capisco. Io invece ho fatto la follia, mi sono svegliato quando ho visto il gol del Marocco. Volevo veramente buttarmi di sotto, ero più disperato io che i tifosi dell'Olanda.
8: E va bene ragazzi, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Io saluto come sempre in cabina di regia il nostro Andrea Magliocca e tutta la squadra tecnica, Daniele Petroselli redazione con Francesco Tringani.
9: Giocano insomma, oggi
8: Sì, alle oggi 19. C'è 19, un'altra bella partita.
9: Sì, con la Costa d'Avorio.
8: Costa d'Avorio Norvegia, poi andremo un po' a vedere il quadro degli appuntamenti di oggi per quello che concerne il mondiale, entrato nella fase quella bella, quella calda, quella dell'eliminazione diretta, e quindi le partite sono più emozionanti sotto questo aspetto. Insomma, abbiamo tante cose per approfondire, andiamo ai titoli e poi cominciamo. Brasile, botta di C, che può essere botta di Carlo, botta di fate voi, insomma, però il Brasile va avanti in questo mondiale, supera il Giappone. Olanda e Germania a casa, quindi due nazionali che hanno fatto la storia del calcio mondiale, lasciano questa competizione eliminate entrambe. ausilio, nessuna fretta. Queste le parole rilasciate ieri, non solo queste, per quanto concerne appunto il mercato, è tornato anche sulla questione palestra e Nico Pass, ne parleremo. Carnevali, costruire una squadra forte, questo è il messaggio chiaro che ha mandato il nuovo direttore della Juventus. Il Napoli è al max, sia perché oggi insomma è ufficiale, Allegri è l'allenatore del Napoli, ma anche perché, come ha detto Manna, siamo a posto, quindi è già un Napoli pronto per Max. Chiudiamo con la Roma per quanto concerne i titoli, perché tridente da sogno è quello che vuole Gasperini, ossia Malen, Dybala e Greenwood. Questo è il tridente da sogno per sognare nella prossima stagione. Greenwood che deve attendere un po', da quello che abbiamo letto.
9: Beh, ma era
8: questione di
9: era
8: tempo.
9: Preventivabile.
8: Gli hanno chiesto di aspettare e di non cadere in tentazione ai 7-8 milioni.
9: Tentazione di qualche zero,
8: insomma,
9: dici,
8: è una tentazione fortissima, è una tentazione fortissima, quindi
9: le
8: io
9: cifre
8: non so,
9: che girano,
8: mamma mia,
9: sono elevatine.
8: Ricordiamo,
9: dire.
8: Ieri l'abbiamo ampiamente analizzato, però insomma, il desiderio di Gasperini è questo quello che ha chiesto alla società, che tra l'altro oggi chiuderà, insomma, il 30 giugno oggi con la situazione riguardante l'UEFA,
9: sì.
8: Con molta probabilità si potrebbe andare ad una restrizione della rosa, io ho letto
9: sì, o qualche multa, poi bisogna capire come saranno ripartiti, qualche...
8: però non vuole cedere i big, il messaggio è stato chiaro, nessuna cessione, anzi aggiungere proprio lì davanti il problema rimane l'attacco. Gasperini ha dato la linea è quella di fare l'attacco ancora più forte rispetto all'anno scorso, che è stato il problema della Roma, che insomma mancavano i gol l'anno scorso.
9: Sì, ne subiva mancati. Pochi, ne ha segnati meno rispetto ad altri. È chiaro che se tu riesci a mantenere, Marco, una difesa solida e riesci ad aggiungere giocatori che segnano tanto, perché Greenwood quest'anno ha segnato tantissimo nelle ultime due stagioni all'Olympique Marsiglia. È vero che noi diciamo sempre che la Ligue 1 è un altro campionato rispetto alla Serie A, però il rendimento di Greenwood anche per caratteristiche secondo me è idoneo al calcio di Gasperini, a quel punto anche con le difficoltà di Milan, della Juventus, e tu punti giustamente a riconfermarti quantomeno in zona Champions.
8: Va bene, vediamo, perché poi il mercato di fatto non è ancora iniziato, cioè non ci sono al di fuori del Milan, che ha mandato un segnale fortissimo, l'abbiamo detto ieri, con l'acquisto di Gonçalo Ramos. Poi possiamo discutere sulla cifra e anche sul fatto renderà o non renderà, questo ce lo dirà soltanto il campo, però il messaggio è arrivato dal Milan. Le altre ancora sono in attesa di capire che colpi faranno, e quindi c'è di fatto un generale immobilismo nel calcio italiano.
9: Siamo anche un po' abituati ormai.
8: Sì, ma
9: tutti ieri, i grandi colpi, quello del Milan non è eccezione.
8: Ieri, dunque, poi dopo andremo a sentire un po' singolarmente le parole dei direttori sportivi, degli amministratori legati di tre squadre che ieri abbiamo raccolto grazie al lavoro sempre di Tutto Mercato Web. Ringraziamo anche il direttore Niccolò Ceccarini, che ieri era l'evento di Rimini per il via appunto del calcio mercato. Sentiremo Manna, che io faccio un riassunto velocissimo, perché poi nello specifico dopo sentiremo i passaggi, però Manna ha detto siamo a posto, cioè il messaggio che ha mandato arriva. Massimiliano Allegri, di fatto, ieri poi non era ancora ufficiale quando ha parlato, poi è diventato...
9: No, perché c'è ancora la risoluzione in ballo con
8: però
9: Milan,
8: insomma,
9: questione di tempo.
8: Max si è preso il Napoli e lui ha detto fate tanti nomi, ma noi siamo a posto, e quindi ha parlato anche di Lukaku, che rientrerà, ne parlerà con il calciatore, poi sentiremo. Però il messaggio ha detto siamo a posto, cioè se in questo momento abbiamo avuto tutta una serie di problemi, però noi siamo una squadra a posto, e quindi parleremo, come dire, l'allenatore vuole vederli tutti e poi da lì
9: valuterà.
8: E io ieri ho detto questa squadra così già parte per lottare per lo scudetto, cioè c'è poco da dire e non ci sono alibi per nessuno. Non si può partire certo dicendo dobbiamo rientrare nelle prime quattro. No, Napoli parte per lottare per lo scudetto, poi vediamo quale sarà il mercato,
9: sì,
8: ma
9: non
8: già
9: per
8: così...
9: vincerlo a 4-4-8, ma per lottare sì.
8: Queste le parole di Manna, no? Sostanzialmente siamo a posto. Poi ha parlato Ausilio ha detto ma nessuna fretta, non capisco perché dobbiamo essere così, diciamo, frettolosi. Noi siamo già forti. E quindi ha parlato, poi sentiremo quello che ha detto su Palestra Nico Passa nello specifico per farci appunto un'idea e condividerla con i nostri ospiti. Però il messaggio che ha mandato è chiaro: nessuna fretta, c'è tempo, ma noi siamo già forti. E quindi,
9: anche qui, insomma, valutazione della rosa.
8: Vabbè, valutazione della rosa, è una squadra che ha vinto il campionato italiano e la Coppa Italia, quindi di fatto non ha tutti i torti nel dire siamo forti così, quindi siamo già una squadra competitiva in questa maniera. Poi arrivano le parole di Carnevali, che ha parlato, ha toccato tanti temi, ha dato
9: sì,
8: anche e secondo me è stato anche chiaro su certi punti, su certi giocatori, e ha fatto capire anche che cosa è successo con alcune, diciamo, situazioni. Beh, nello specifico mi riferisco a Columania, ad
9: esatto,
8: esempio, no? Poi ne parliamo.
9: Molto chiaro,
8: e anzi devo dire che dei tre secondo me è stato il più chiaro di tutti,
9: sì,
8: sia diciamo nell'indicare le strategie sia nel farci capire che cosa era successo precedentemente in altre situazioni. Però lui ha detto: costruiamo una squadra forte, cioè il concetto che abbiamo estrapolato, no? Quindi Manna, tutto a posto, siamo a posto. Ausilio, siamo...
9: Niente fretta.
8: Nessuna fretta.
9: Mettiamola
8: siamo forti.
9: Così.
8: Nessuna fretta. Carnevali dice: costruiamo una squadra forte. Questi sono i tre concetti che possiamo estrapolare.
9: Dei tre direttori.
8: Poi nello specifico ci andiamo dopo. E, sai, mi domandavo, no, in base a quello che hanno detto loro, chi può... qual è quello più convincente? Cioè, nel senso...
9: più credibile.
8: Ma credibile, quello che può veramente fare il progetto, diciamo, più intrigante, più vincente, quindi la strategia più di queste,
9: più funzionale.
8: Di queste tre. Quello che può aver convinto, poi quando lo andiamo a sentire magari nello specifico possiamo alimentare questo tipo di concetto, no? È chiaro che nessuno può svelare i punti deboli in questo momento, no?
9: C'è anche la ragion di Stato, le dichiarazioni alla stampa vanno in un modo, poi le analisi magari e le operazioni vanno in un altro.
8: Allora io dico che quello più
9: vediamo, qual è quello
8: preciso secondo me, no? Allora, quello che non so se mi ha convinto di più, però quello che mi ha...
9: più chiaro, insomma.
8: Esatto, per me è stato Carnevali. Perché ha spiegato anche la situazione di Columani più nel dettaglio, e anche su altre situazioni che poi
9: sentiremo.
8: Sì,
9: molto dritto al punto.
8: È andato dritto al punto. Cioè, gli altri hanno, secondo me, per carità, Ausilio ha spiegato la situazione di Palestra, e poi sentiremo nel dettaglio, ha spiegato la situazione di Nico Pass, e sentiremo anche quella... però ha anche fatto capire che siamo noi che stiamo agitando le acque sull'Inter, che ancora non ha fatto colpi, ma in realtà non c'è nessuna fretta, e da una parte è vero perché il mercato è lunghissimo, però ha detto: noi siamo forti, siamo una squadra...
9: Beh, una squadra, dice, siamo già una squadra molto competitiva.
8: Tanto però salutano Dumfries, salutano Sommer,
9: più tutti gli svincoli che per carità ormai erano giocatori arrivati a fine corsa, ma
8: quindi,
9: numericamente vanno sostituiti.
8: Questo è quanto.
9: Beh.
8: E poi c'è Manna che secondo me anche lui è stato molto chiaro, cioè ha fatto anche capire che quando lui dice siamo a posto, io credo che si riferisca al fatto, cioè se non vendiamo qualcuno non è che possiamo andare a fare le follie, insomma,
9: no,
8: questo è il discorso.
9: Anche se questo è un discorso che vale quasi per tutti, ora al di là del caso Gonzalo Ramos, poi io credo che Marco sia Ausilio che Manna in realtà dicano che non c'è fretta, che le squadre sono competitive, ma ovviamente hanno nella loro idea, anche magari non voglio dire di rinforzare enormemente, ma di puntellare queste rose, perché comunque sia Napoli e Inter qualcosina
8: ad oggi tu
9: fare.
8: A chi credi di più?
9: Sai,
8: così
9: che
8: lo chiediamo anche agli ascoltatori,
9: 3318200. Io dico la mia, ti devo dire la verità. Chiaro, il più chiaro è stato Carnevale, anche se per tipo di lavoro che ha svolto ultimamente a me piace molto Manna. Lui ribadisce che la squadra è forte, ma in realtà è uno che lavora. Calaili lo sta lavorando da settimane per l'esterno a destra, ora si è inserito all'Inter, però si è portato avanti nei discorsi. Lì sono curioso di capire con Allegri, ecco, come si troveranno, perché Allegri si dice deve valutare anche il portiere, deve valutare altri reparti, quindi poi molto sarà dettato dalle scelte, dalle linee di Massimiliano Allegri. Però a me piace molto Manna.
8: Ti ha convinto di
9: mi
8: più.
9: Convince Manna,
8: ok,
9: sì.
8: Ti ha convinto Manna,
9: vedo,
8: ripeto,
9: la gestione fra dichiarazioni e operazione. Manna
8: Ti ha convinto di
9: mi
8: più.
9: Convince Manna,
8: okay.
9: Sì.
8: ti ha convinto Manna.
9: Vedo la gestione fra dichiarazioni e

0: quelle che erano le tue rivali interne, quindi Napoli, Juve, Milan, il Como, perché l'anno prossimo io penso che il Como lotterà per il campionato, vari Atalanta, in
1: No.
0: sostanza prendere subito dei giocatori tipo Palestra, quel che sia, comunque rimpiazzare gli svincolati e quindi prepararsi già subito alla nuova stagione e scavare un solco importante. Ma da quello che è emerso, che bene o male sarà un mercato come tutti gli anni, di occasioni, quindi dobbiamo aspettare a vedere quale situazione si sbloccherà prima.
1: Sì, ma tanto mi sa che è un po' per tutti il mercato delle occasioni, non credo che ci siano
2: Vabbè,
1: strategie diverse
2: qui
1: da
2: c'era
1: questo punto
2: un
1: di vista.
2: messaggio d'Antonio, diceva: in un mercato senza soldi per le italiane, con il mondiale di mezzo, tra l'altro, tu lo dicevi ieri, giustamente Marco, penso che sia scontato che i colpi arriveranno più avanti, dove le grandi d'Europa dovranno sfoltire gli esuberi e possono abbassare le pretese, tanto le italiane ormai possono prendere solo le briciole, abbiamo visto. Ecco.
1: Però lo sai che non sono molto d'accordo con questo messaggio su un discorso. Secondo me le operazioni si devono fare prima del mondiale, perché ad esempio se tu hai dei giocatori che fanno il mondiale, hai degli obiettivi, è un rischio aspettare il mondiale,
2: Quello sì,
1: perché
2: te le devi lavorare
1: secondo me
2: prima.
1: devi lavorare
2: Certo,
1: prima.
2: chiuderle
1: Cioè,
2: prima è molto complicato, Marco, perché il mondiale
1: sì.
2: inizia
1: E ti dico
2: ad
1: un'altra
2: inizio
1: cosa, che
2: giugno.
1: questo colpo del Milan di Gonçalo Ramos, secondo me cambia anche delle cose con chi andrà a trattare col Paris Saint-Germain adesso. E dopo sentiremo Carnevali perché
2: Quindi il
1: anticipa un
2: riferimento
1: po'.
2: è chiaro
1: Eh
2: alla
1: sì, perché
2: Juventus.
1: adesso quella cifra lì che tu hai dato Gonçalo Ramos, che di fatto era un'alternativa, e anche Kolumani è un'alternativa,
2: Colomone è proprio un esubero, non ha
1: esubero.
2: giocato
1: E
2: al Paris quest'anno,
1: quindi,
2: quindi.
1: sai, questo porta a far sì che potrebbe cambiare la valutazione, no, da parte del Paris Saint-Germain di questo calciatore che magari vuole fortemente la Juventus. Cioè, questa operazione fatta dal Milan può
2: Dici
1: portare
2: potrebbe
1: ad una.
2: portare il Pari ad abbassare un
1: No,
2: po', ad alzare. Ah, tu dici
1: io
2: perché
1: penso ad
2: i parametri,
1: alzare.
2: dici, vedono che arrivano, vengono
1: Cioè, nel senso,
2: rispettati.
1: ho venduto un giocatore che è un'alternativa a quella cifra perché devo. Infatti, dopo lo sentiremo, chiaramente Carnevali dice è una questione economica.
2: Beh, ma questo è
1: Non è
2: chiaro
1: che
2: da
1: c'è
2: tempo.
1: dell'altro,
2: Io pensavo
1: quindi.
2: tu dicessi che avendo accettato già tanti soldi per Gonçalo Ramos potessero
1: No, no,
2: permettersi,
1: secondo
2: dice,
1: me
2: ma lì
1: sono
2: non
1: cari
2: lascia
1: pure loro
2: niente.
1: se li fanno pagare cari i giocatori in questo momento, perché hanno capito che chi vuole poi, cioè, dei giocatori che magari qualcuno vuole, e allora alzi un po' la posta, che poi ci sta in queste strategie in questo momento. Però secondo me è sempre meglio, se hai degli obiettivi, ripeto, che fanno il mercato, muoversi prima e non durante il mondiale, perché il mondiale può anche cambiare. Cioè, un giocatore che tu stai mirando e fa un buon mondiale, o comunque si mette in vetrina, cambiano un po' le
2: Beh,
1: cose, se hai degli
2: certo, le
1: obiettivi che appunto
2: valutazioni
1: fanno
2: cambiano,
1: mondiale.
2: Marco, in base
1: Comunque,
2: al
1: dai, vediamo,
2: rendimento.
1: perché ripeto, abbiamo veramente un'estate intera per diciamo così, parlare delle trattative di mercato che riguardano un po' tutte le squadre, e vediamo insomma che succede sotto questo aspetto. Carnevali dovrà fare anche delle operazioni in uscita, così come le altre, perché le operazioni in uscita non riguardano soltanto la Juventus, come abbiamo detto
2: No,
1: prima, la
2: beh,
1: Roma, eccetera. Quindi poi
2: tanti devono sfoltire un po'.
1: andranno a degli accordi con la UEFA, per capire chi non rispetterà determinati parametri. Allora, 331 8200213 per i vostri messaggi. Poi, dando un'occhiata al mondiale, io voglio fare subito una
2: No, parliamo
1: polemica.
2: anche di campo.
1: Quanto ci abbiamo? 24? La facciamo dopo,
2: Sì,
1: allora, la
2: ah,
1: polemica.
2: addirittura, quindi una
1: Sì,
2: polemica
1: sì.
2: lunga.
1: No, però sentiamo un messaggio al
2: Vai.
1: 331 8200213. Poi andiamo a leggere una news. Io purtroppo oggi ho un problema col computer, come sempre. Ormai io sono accompagnato, c'ho un
2: Devi
1: rapporto con
2: dribblare i
1: io con i
2: problemi
1: computer c'ho un
2: tecnici.
1: rapporto che non va.
2: Singolare,
1: Non va,
2: mettiamola così.
1: vabbè, dai.
3: Ciao Marco, ciao Lucio.
2: Ciao
3: Io
2: Antonio.
3: le parole d'ausilio le ho trovate oneste, sinceramente
1: Poi lo
3: non
1: sentiremo.
3: sono state tanto di circostanza. Ha detto le cose come stanno. L'Inter oggi deve comprare due difensori e un esterno. E se trova un centrocampista di qualità. È stato onestissimo. E come ho detto anche ieri, per me le sei squadre Serie A ormai devono aspettare gli esuberi delle bighe europee, che questi verranno fuori dopo ad agosto. E poi l'Inter, secondo me, ha riportato in casa un giocatore che vuole mezza Europa, quindi qualche qualità, che è Stankovic. Ha detto che verrà valutato, secondo me male non è. E poi c'è Pavard, che se non si è dimenticato come giocava a pallone, è pur sempre un giocatore valido.
1: Allora, quindi ottimismo.

0: Partita di Antonio, in casa Inter. Dunque, poi volevo recuperare un altro messaggio che riguarda il Mondiale. Alberto ci scrive: Ciao ragazzi, il calcio europeo sta sottoperformando, forse lo sopravvalutiamo. Altra considerazione, una rivalutazione del calcio difese, lo sapevo, difese contropiede del Paraguay ed altre difese organizzate del Marocco. Alberto, sì, io sapevo che usciva fuori questo concetto che...
1: Guarda, c'è un distinguo secondo me da fare, Marco.
0: Sì, fallo tu perché io sono stanco.
1: Se mi permetti,
0: Sono già
1: insomma,
0: stanco io.
1: innanzitutto noi dobbiamo, secondo me, diversificare. Un conto è una competizione come il Mondiale che si snoda massimo su 8 partite, un conto è costruire una stagione, un
0: Ma dai,
1: progetto. Quindi un campionato non
0: ma
1: si può
0: poi vediamo chi
1: impostare,
0: vince alla
1: non
0: fine.
1: si può
0: Vediamo chi
1: impostare, tra
0: vince.
1: l'altro, ma non si
0: Vediamo
1: può
0: chi vince alla fine.
1: impostare allo stesso modo di una competizione ad eliminazione diretta. Queste squadre possono essere parzialmente giustificate, il Paraguay ha proposto molto poco, uno perché la competizione è sviluppata su pochi turni
0: Ma
1: e
0: perché Paraguay manco pensava di passare
1: anche
0: turno.
1: perché il divario tecnico con le nazionali più forti rispetto a quello del Paraguay è talmente ampio
0: Porti
1: che
0: bene una
1: l'unica
0: volta, due.
1: proposta che puoi fare
0: Carini, in
1: è una
0: fondo così.
1: proposta, che è impensabile. Già il fatto di aver raggiunto gli ottavi di finale più del massimo del Paraguay, e poi dico in realtà il Marocco difesa organizzata, ma è una squadra che
0: Organizzata
1: gioca.
0: pure in
1: Io l'ho
0: attacco.
1: vista la partita di questa notte, l'ho viste le partite del Marocco. Il Marocco questa notte ha meritato di vincere, non ha giocato una partita a ritmi forsennati, faticato in avvio, ma poi ha impostato la partita. Verbruggen ha dovuto fare 3 o 4 parate sia nei tempi
0: Ma è una
1: regolamentari
0: squadra
1: che
0: che
1: nei
0: c'ha. Cioè,
1: supplementari.
0: allora
1: No,
0: ridu...
1: una squadra che
0: voglio essere
1: gioca
0: proprio
1: 4-2-3-1
0: sintetico. Se vogliamo ridurre il
1: offensivo,
0: Marocco ad una
1: tecnico.
0: squadra
1: No,
0: difensiva,
1: Marco, è più offensiva che difensiva.
0: vuol dire non vedere il calcio, vuol dire portare avanti una propria idea con la convinzione che sia quella giusta.
1: Una discreta
0: Marocco,
1: organizzazione
0: è come il
1: difensiva, però.
0: Como, no? Quando noi parlavamo del Como
1: Esatto, ci sta come
0: quest'anno,
1: paragone.
0: il Como è
1: Mi
0: una
1: piace.
0: squadra organizzata difensivamente, ha
1: Proprio
0: fatto delle partite
1: propone.
0: anche chiuse, ma poi sa sviluppare calcio. E allora non è che possiamo dire che il Marocco ha rilanciato la difesa, il calcio difensivo. Quello l'hanno fatto il Paraguay e il Giappone. Perché il Giappone pure ha fatto quel tipo di partita. Cinque
1: Meglio,
0: difensori,
1: finché ha potuto, ha
0: tutti
1: provato,
0: bassi
1: poi il
0: e
1: Brasile ha messo
0: cerchiamo di
1: dentro un
0: ripartire.
1: altro giocatore
0: Sì, poi sul Brasile ne
1: offensivo.
0: parliamo tra poco.
1: Sì, dopo,
0: Però
1: più
0: diciamo, il
1: avanti.
0: Giappone aveva impostato la partita in quella maniera. 5-4-1, blocco basso, provo a ripartire perché sono una squadra nettamente inferiore, perché bisogna dirlo
1: Sì,
0: qualitativamente,
1: poi
0: anche
1: secondo me
0: se,
1: neanche così
0: vabbè,
1: nettamente
0: anche se il
1: stavolta.
0: Brasile non è niente di così
1: No,
0: esaltante dal punto
1: infatti.
0: di vista qualitativo, però voglio dire, affronti il Brasile e tu sei comunque una nazionale inferiore, fai quel tipo di scelta. Però non è che la riscoperta del calcio difensivo adesso vuol dire che tu puoi fare una stagione o un mondiale in quella maniera per poterlo vincere. Questo è il concetto che io proprio non...
1: No, un
0: E
1: conto è
0: lo sapevo che sarebbe
1: organizzazione, un
0: uscito,
1: conto è
0: perché già
1: organizzazione
0: da ieri,
1: difensiva.
0: ah, vedi, se te metti tutto dietro, sì, te può dire bene,
1: No, poi tra l'altro
0: però
1: ci
0: ti ha
1: puoi
0: detto
1: costruire
0: bene
1: un torneo ad
0: perché...
1: eliminazione diretta,
0: Sì.
1: peraltro non arrivi neanche in fondo.
0: No. Il
1: Pensare di
0: Giappone ha
1: impostare un
0: salutato
1: campionato, una
0: e
1: stagione,
0: devo
1: un
0: dire la
1: progetto.
0: verità, il Brasile, già sto anticipando un tema, è stato brutto, brutto, brutto, perché il Brasile è brutto. Però se tu gli dai la possibilità
1: Soprattutto
0: di
1: nel primo
0: venire
1: tempo.
0: sempre dentro casa, dentro casa, dentro
1: Beh,
0: casa,
1: quando diventi
0: tu il
1: troppo
0: gol prendi.
1: passivo,
0: Non c'è
1: infatti
0: niente,
1: hai
0: cioè devi
1: perso.
0: sperare, devi accendere tanti lumicini, pregare che va sempre la palla fuori, perché prima o poi il gol così te lo porti dentro
1: Suzuki
0: e
1: ha
0: lo
1: fatto dei
0: prendi.
1: miracoli già
0: Esatto, ha
1: prima.
0: fatto già dei miracoli, altrimenti erano capitolati prima. E qui, ripeto, un Brasile brutto. Però, se tu gli dai la possibilità al nemico di stare sempre dentro, è chiaro che
1: Sì, è
0: la
1: poi un nemico che comunque ha
0: percentuale,
1: delle giocate,
0: esatto, la
1: quindi è
0: percentuale che il
1: inevitabile.
0: gol te lo possa fare è elevatissima. Poi può pure andare bene, però una volta, due, non è che quella è la regola per cercare di arrivare ad un risultato. E io lo sapevo che sarebbe uscito questo
1: No, ma poi un
0: concetto da
1: conto
0: ieri
1: è
0: sera,
1: organizzarsi
0: lo sapevo.
1: difensivamente, un conto
0: Però il
1: è
0: Paraguay e il
1: fare
0: Giappone non
1: catenacce
0: hanno
1: contropiede.
0: mostrato niente da questo
1: Il
0: punto di
1: Giappone
0: vista.
1: finché ha potuto
0: Sì,
1: qualcosa ha
0: però.
1: mostrato, mi
0: Il
1: sento di dire,
0: Giappone è
1: anche nel
0: stata una
1: primo tempo.
0: squadra, come possiamo dire, atleticamente
1: Beh, molto
0: intensa,
1: tonica, ha fatto un
0: tonica,
1: buon girone,
0: però,
1: però ha fatto un buon calcio, dai
0: però insomma,
1: Marco.
0: ma buon calcio.
1: No,
0: Quello visto ieri non mi è piaciuto,
1: nel
0: insomma.
1: primo, nel secondo si è
0: Era
1: schiacciato
0: scritto, sì,
1: troppo.
0: ma era scritto che prendevano il gol, era proprio scritto, cioè
1: Però...
0: ci potevamo scommettere. Poi ripeto, la fortuna ti può aiutare, perché poi lo prendi in quella maniera così alla fine, se no vai quasi ai tempi supplementari.
1: Alberto dice che ti stava solo provocando, ti faceva
0: No,
1: arrabbiare un
0: no,
1: pochino.
0: ma non è per Alberto, lo sapevo che sarebbe
1: sì,
0: uscito questo
1: saluti ad
0: discorso
1: Alberto.
0: perché è da ieri che leggo questa cosa qui, ma che a me sembra veramente assurdo. Poi per carità, magari vince il mondiale il Paraguay e gli facciamo i complimenti.
1: Il allora, grande Gustavo Alfaro.
0: Sì. Allora, andiamo in break e poi parliamo anche del Brasile.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Brasile supera lo scoglio Giappone 2-1 e stacca il pass per gli ottavi dei mondiali 2026, nei quali affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia in campo oggi alle 19 ora italiana. Ora gli ottavi anche il Marocco grazie alla vittoria ai rigori sull'Olanda. Dopo 120 minuti il match era terminato 1-1 e dopo una serie di tiri dal dischetto è stato decisivo il penalty di Saibari. Agli ottavi sarà Marocco-Canada ed è terminato ai sedicesimi di finale anche il mondiale della Germania, battuta ai calci di rigore dal Paraguay. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, la Mannschaft crolla ai tiri dagli 11 metri, dove a segnare il penalty che vale la qualificazione agli ottavi per i sudamericani è Canale. La Albiroia tornerà in campo per sfidare la vincente di Francia-Svezia in campo alle 23 ora italiana. E dopo la pesante sconfitta, il CT della Germania, Nagelsmann, ha parlato ai media tedeschi del suo futuro sulla panchina della nazionale. "Non dipende da me", ha detto, "io voglio continuare, ma se qualcuno non vuole deve dirmelo, io sono pronto, non sono uno che scappa". In Italia l'Inter smantella un bel pezzo del suo muro difensivo. Jan Sommer, Matteo Darmian e Francesco Acerbi hanno ufficialmente concluso la loro avventura. Il club li ha voluti omaggiare con una lettera personalizzata che racconta storie e successi in nerazzurro di ognuno di loro. Per Ise e Sommer troppo facile ricordare la notte contro Barcellona. Di Matteo invece i gol fondamentali nello scudetto di Conte. Anche Stefan De Vrij, dopo 8 anni a Milano, lascia la squadra. Per lui sull'account ex dell'Inter era comparso un post di saluti, poi rimosso e successivamente ripubblicato. Il tennis sarà un martedì tutto a tinte azzurre a Wimbledon per ben 6 italiani. Nel maschile grande attenzione su Matteo Berrettini, protagonista del match contro Stan Wawrinka. In campo anche due teste di serie azzurre. Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, se la vedrà contro l'argentino Mariano Navone. Matteo Arnaldi attende invece il francese Alice. Oltre a Cobolli anche Sonego sfiderà un argentino, ovvero Echevarri. Nel femminile per Jasmine Paolini c'è la qualificata americana Montgomery, mentre per Grant l'inglese Bolter. Sul centro ci sarà però anche il ritorno in campo nel singolare di Serena Williams. Ciclismo, una buona notizia per Jonas Vingegaard a 5 giorni dalla partenza del Tour de France 2026. Edoardo Affini sarà al via il 4 luglio da Barcellona con la prima tappa che sarà proprio una cronometro a squadre, specialità dell'azzurro che è stato campione europeo di specialità nel 2024. Il corridore della Visma-Lease e-bike era stato vittima di una rovinosa caduta nei primi chilometri della cronometro valevole per i campionati italiani di ciclismo lo scorso 25 giugno. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: TMV Radio, vera passione sportiva.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Hai capito? Stiamo vedendo delle immagini, sono tutti belli abbronzati già.
1: Non noi, Marco.
0: Tranne noi.
1: Noi non lo siamo.
0: Bianchi, facciamo veramente...
1: Devo dire Carnevali ha sempre
0: Carnevali,
1: una
0: abbronzatura proprio, elegantissima, abbronzatissimo. Vabbè, dai, allora, 331-8200213 per i vostri messaggi, sentiamo un audio al volo, vai.
2: Buongiorno ragazzi, sono Rosario della Calabria.
1: Ciao Rosario.
2: Voglio fare il contrario, voglio farvi io la domanda. Se voi avreste la possibilità nella vostra squadra del cuore di inserire o il miglior Messi o il miglior Maradona nei momenti migliori, chi scegliereste tra questi due? Allora lì abbiamo la risposta, chi è il migliore tra i due.
1: Io credo non
2: avremo
1: mai...
2: Se io avessi la possibilità di sceglierlo, prenderei Maradona tutta la vita. Ciao ragazzi, saluti.
0: Ciao, saluti.
3: Beltran.
1: No. Ognuno darebbe una risposta differente,
0: no,
1: anche qui, Marco.
0: Stiamo parlando, se tu dici il migliore, stiamo parlando, è una scelta durissima.
1: Io non credo che tutti risponderebbero o solo Maradona o solo Messi.
0: Non è che c'è tutto.
1: Credo si dividerebbe anche lì.
0: Migliore non è che c'è tutta questa differenza, ripeto. Poi se tu mi dici altre caratteristiche, che ne so, se prendo per esempio Messi so che dura tanto.
1: Sì, dura Maradona tanto, è più longevo. Minore. Credo lui sia un discorso molto ipotetico, lui credo lo inserisca nella squadra ideale in una partita.
0: È una bellissima domanda, ma...
1: Però noi dobbiamo anche pensare al Messi non di adesso, che è comunque eccezionale.
0: Ma
1: il Messi
0: da adesso
1: migliore,
0: è forte, ragazzi.
1: Sì, ma noi non dimentichiamoci quello che era nel momento del massimo splendore. In quel momento era un giocatore che non prendevi. Come
0: ma
1: Maradona,
0: non prendevi manco Diego, perché Diego non
1: erano
0: lo prendevi
1: due giocatori,
0: nemmeno...
1: i difensori sia di quell'epoca di Maradona che anche di Messi, dove ancora non era l'epoca del VAR, ancora i calci c'erano agli attaccanti. I difensori ti dicono: non solo non riuscivo a marcarli, ma non riuscivo neanche a fargli
0: poi,
1: il fallo.
0: Allora ti dico, io ti rispondo
1: poi, vabbè,
0: così:
1: insomma, Marco,
0: io prenderei.
1: Ci possiamo restare per ore.
0: No, io prenderei Diego per il semplice motivo perché, a parte che forse diciamo l'ho vissuto in un'età diversa,
1: sì, anche quello. Io
0: e
1: forse
0: poi c'è da
1: Messi.
0: Dire che per carisma prenderei lui, però tecnicamente
1: no, preferenze molto molto soggettive secondo me, Marco.
0: Dura, dai.
1: Puoi chiedere se ti piace più Rembrandt o non lo so Escher. Sono due grandi artisti,
0: ripeto, di due
1: con degli stili differenti. Uno può preferire uno stile o l'altro, però sono due grandi artisti.
0: Se c'è un altro audio prendiamolo e poi andiamo a un altro concetto, dai, velocemente.
4: Ciao Marco, Antonio da Lucca. Ma più che diciamo una disfida fra difensivisti e gioco totale, mi sembra una differenza tra chi ha più fame e chi ne ha meno. I giocatori del Paraguay, modestissimi, ma correvano da tutte le parti come degli indemoniati.
0: Questo è
4: i
0: vero.
4: Tedeschi erano più compassati.
0: Questo è vero.
4: Mi sembra, e lo stesso il Marocco, mi sembra che la differenza fondamentale sia fra chi ha voglia di emergere e chi invece ha la pancia piena.
0: Beh,
4: tu cosa ne pensi?
0: Anche ciao. Questo è un concetto, ciao, grazie. Anche
1: è
0: questo
1: una partita
0: è...
1: eliminazione diretta e esalta di più questo discorso.
0: Sì, però è anche vero una cosa, per esempio il Marocco anche contro il Brasile aveva dimostrato una bella organizzazione.
1: Ma il Marocco è una squadra forte.
0: Il Marocco è arrivata quarta
1: tecnica
0: all'ultimo mondiale, non ce lo dimentichiamo. Dunque, Massimo dice: domanda molto intelligente del telespettatore. La risposta è una sola: Diego Armando Maradona, ovvio. Ma io di ovvio non credo che sia.
1: No, è un punto di vista soggettivo.
0: Massimo, è ovvia per te. Non è che possiamo far passare quello che è ovvio per te, è ovvio per tutti. Non è ovvio. Perché
1: ovvio
0: stiamo parlando di due grandi calciatori.
1: Individualmente. Ma invece sul Brasile che volevamo dire? Marco?
0: Ma sul Brasile...
1: apriamo un altro tema.
0: Sul Brasile...
1: qual era la provocazione che volevi fare
0: ma
1: su...
0: Ma sai che cos'è?
1: Brasile.
0: La narrazione di appena finita la partita, ma da tutti, dai commentatori, da chi ha scritto oggi, l'esaltazione di Carlo Ancelotti. Io non ci vedo niente di così esaltante in questo Brasile di Carlo Ancelotti, cioè nel senso ieri è stata fatta il mago Carlo, le scelte di Ancelotti, cioè io voglio dire Allora, se noi dobbiamo fare sempre un concetto, allora se noi siamo dobbiamo essere di parte perché Ancelotti è italiano, perché Ancelotti ha vinto tanto e quindi dobbiamo rispettarlo, è un altro discorso. Sono il primo a dire, a me, io impazzivo come calciatore per Ancelotti, allenatore che ha vinto tanto, ha allenato sempre grandi squadre, quando non ha allenato grandi squadre ha avuto delle difficoltà anche lui. Però io non capisco perché dobbiamo il mago Carlo, l'esaltazione di questa, diciamo, vittoria di ieri sera, come se l'ha vinta lui perché ha fatto i cambi. Ma ci mancherebbe pure che sbagliavi i cambi un allenatore come Ancelotti. Parliamoci chiaro, allena il Brasile, pur non avendo una qualità eccelsa, alleni il Brasile, cioè non è che alleni la Costa d'Avorio, che attenzione poi magari può fare qualcosa, oppure Capo Verde o il Curaçao, cioè alleni il Brasile e hai comunque un'impalcatura di calciatori che non possono avere altri allenatori. Poi possiamo dire, ma questo non è il Brasile più è un altro discorso, e sono d'accordo, perché il Brasile a me non mi impressiona come squadra, non mi ha impressionato e continua a non impressionarmi. Cioè ieri io, se devo sottolineare, una fiammata nel secondo tempo di una squadra che dice è entrato Hendrix, ha cambiato la partita, è entrato un ragazzo che ha fatto il suo, che è un giocatore comunque molto interessante, però che non è la mano di Carlo Ancelotti. Cioè che fa, non lo fa entrare? Hanno fatto un primo tempo inguardabile, sotto ritmo, lenti, tutti i giocatori volevano la palla addosso, non si muoveva nessuno, non c'era un movimento senza palla. E io l'esaltazione oggi di Ancelotti non la faccio, ve lo dico subito.
1: No, esaltare il Brasile sarebbe sbagliato.
0: Non la faccio,
1: Brasile,
0: non è perché
1: Ancelotti.
0: Italiano devo... Allora uno mi ha scritto perché tu sei antimilanista, un'altra cazzata che uno deve sempre...
1: Sì, poi Ancelotti fosse legato solo
0: che c'entra
1: al Milan,
0: con Ancelotti non c'entra,
1: no,
0: proprio
1: c'entra
0: niente
1: tanto, ma
0: vabbè, ma in questo momento
1: solo
0: non c'entra niente. Io giudico, no, quello che niente vedo, che me ne frega a me del Milan e dell'Inter quando vedo una partita del mondiale. Però qui è la mentalità proprio ormai offuscata di chi commenta, di chi vede il pallone, di chi, insomma,
1: vabbè,
0: è un altro discorso
1: esterni.
0: Però io ti ripeto, io l'ho detto, scritto subito, non esalterei nulla, anzi dico che il Giappone con quel tipo di calcio che ha scelto, che qualcuno poteva dire ma poteva giocare solo così, prima o poi il gol lo prendi e ti deve andare solo bene a non prenderlo. E quindi ti rintani. Io vedevo la partita ieri sera, ho detto ma questi il gol lo fanno. Anzi, la mia cosa è stato il vantaggio del Giappone, che è stato quasi inaspettato per quello che era il primo tempo, insomma.
1: Sì, beh, il Giappone ha fatto poco, più organizzato nel primo, molto passivo nel secondo, troppo. Secondo me la via è un po' nel mezzo, Marco. Ancelotti ha avuto dei meriti, secondo me, ieri, inserendo Hendrik, a sorpresa in realtà anche togliendo Mateusz Cunha. Io sul momento ero rimasto un po', non voglio dire sbigottito, ma un po' stupito, e invece ha avuto ragione. Credo abbia letto bene, abbia indicato lui nell'intervallo ai giocatori di iniziare a mettere tanti palloni al centro, perché nel primo tempo non c'era stato un cross, nel secondo tempo ne abbiamo visti, soprattutto nell'avvio, tantissimi. È una buona lettura di Ancelotti, ma è una buona lettura, di certo non vedo un qualcosa di stratosferico. In medio stat virtus, il Brasile ha fatto un buon secondo tempo, niente di formidabile. Ancelotti ha fatto una buona lettura, convincente, niente di stratosferico, di fantasmagorico. Quindi bravo Ancelotti, ma nel limite della normalità. Bravo il Brasile nel limite della normalità. E poi ecco, razionalizziamo: il Giappone è un avversario ostico, secondo me era uno dei peggiori che potesse affrontare, ma siamo ancora solo ai sedicesimi di finale, quindi ecco,
0: questo,
1: è presto.
0: Tu la partita stavi andando ai supplementari,
1: esagerata.
0: Stavi andando ai supplementari perché hai avuto quella fiammata nel secondo tempo, poi dopo si è ricalato di nuovo. Cioè, io ripeto,
1: anche per colpa dell'hydration break, te lo
0: sì,
1: dicevo,
0: sì,
1: però
0: tutto quello che volete, però ecco, poi dice ha indovinato la sostituzione di Martinelli, ma a me mi è sembrata quasi una sostituzione, sono quelle che dici mi gioco l'ultima carta, butto dentro uno lì in mezzo, cioè non ci vede.
1: Sì, non era scontato togliere Mateusz Cunha, secondo
0: sì,
1: me
0: sì, ho capito, ha tolto
1: quello,
0: uno, però voglio
1: beh,
0: dire
1: ha tolto il centravanti.
0: Vabbè, in quel momento c'è.
1: Ripeto, se non è una buona lettura, buona.
0: Sì, ma niente di così esaltante. Ti
1: sì,
0: ripeto,
1: niente da
0: finita la partita, la mossa di Ancelotti, no, la mano d'Ancelotti, Ancelotti. Boh, ho detto io, vabbè, evidentemente
1: mezzo,
0: vedo un altro
1: normalità,
0: un altro tipo di calcio, e forse sbaglio io.
1: Io non parlo solo di fortuna, perché io sono molto poco fatalista.
0: No, Ancelotti ce l'ha la fortuna.
1: C'è la fortuna, io però, ragazzi, sai, io non guardate credo che la fortuna sia l'ultima cosa.
0: Sì,
1: che
0: ma
1: conti.
0: La fortuna serve nella vita. Io lo dico, certo, sempre, serve però a quelli bravi. Perché la fortuna ti aiuta sempre.
1: La fortuna aiuta gli audaci e sì, i bravi, sì. Però secondo me, ecco, chi dice Ancelotti è più fortunato che bravo è molto
0: no,
1: fortunato.
0: No, io questo non lo dico, però dico che la fortuna ce l'ha. Però, è come Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi per me è stato un allenatore fortissimo, ma pure fortunato.
1: Però ecco, secondo me costituisce
0: fortissimo,
1: molto.
0: Però la fortuna ce la devi avere, perché poi insomma è fondamentale.
1: Se
0: nello
1: c'è,
0: sport è
1: aiuto,
0: fondamentale.
1: Ma sì, il,
0: è
1: un po' di casualità, però le sport. Carriere ultradecennali, secondo me la fortuna incide.
0: No, no, ma per carità, però ci sono degli episodi che ti cambiano la vita delle volte.
5: Cuore, cervello,
0: un po'
5: di culo.
0: Quello ci deve stare, una bella
1: sì,
0: fetta ci deve stare pure
1: di
0: quello. Allora, intanto l'Inter ha salutato Acerbi, ha salutato
1: sì,
0: Darmian, ha salutato Sommer, ha salutato De Vrij, quindi
1: vabbè,
0: nessuna
1: dovrà,
0: fretta perché insomma poi
1: però,
0: questi si sostituiscono.
1: Rimpolpare la rosa e poi andrà a fare,
0: vai,
1: anche
0: allora,
1: banalmente in maniera numerica.
0: Vai con un audio.
6: Ciao Marco, Robertino da Torino, io sono assolutamente d'accordo con te sulla questione di Mago Ancelotti. Perché ieri sera è stato fortunatissimo e onestamente vediamo il prossimo turno cosa combina, ma ti dirò di più, io l'allargo a tutto il commento che viene fatto costantemente su italiani, ex italiani, quello che non ha scelto l'Italia è andato in Brasile, cioè veramente insopportabile. Godiamoci questo mondiale, ma basta la questione dell'Italia, basta, non se ne può più.
0: Sì, sì, godiamoci assolutamente il mondiale. Vai un altro, dai.
7: Ciao Marco, ciao Lucio, ho notato una cosa durante le partite di questo mondiale, che l'attaccamento alla maglia, sia da parte dei calciatori e sia da parte del tifoso, del popolo, cioè rispetto all'Italia soprattutto è anni luce diversi, cioè noi italiani non siamo attaccati all'Italia e alla nazionale come lo sono gli argentini, i marocchini, come lo sono i paraguayani, come lo sono... tantissimi, i giapponesi. Io vedo nazionali come l'Italia che si va a vedere la partita ma non c'è calore, non c'è trasporto, ma lo stesso vale per gli olandesi e per i tedeschi che sono andati fuori, lo stesso lo vedo anche, ma anche nella Spagna. Noi europei siamo molto più freddi con la nostra nazionalità, la nostra patria.
0: Ma non lo so, dai, non lo so. Poi per me in questo campionato ti dico che ci sono due squadre europee che secondo me sono più forti di tutti. Poi vediamo come va a finire.
1: E quello è un discorso tecnico. Secondo me anche qui c'è un distinguo, Marco. Quando la nazionale raggiunge il palcoscenico di un mondiale, anche la partecipazione del pubblico cambia.
0: Sì,
1: se l'Italia fosse stata al mondiale ci sarebbe stato un attaccamento
0: io
1: differente.
0: Io una cosa su Antonio che secondo me ha ragione è che noi italiani... siamo italiani soltanto quando la nazionale
1: sì, beh, ecco,
0: questa
1: è una puntualizzazione correttissima,
0: allora scendi a vincere tutti
1: poi,
0: in piazza,
1: altrimenti anzi cioè, però, noi abbiamo italiani che antitifano l'Italia,
0: esatto,
1: pensa,
0: anzi sono l'appartenenza è molto più forte di gente che sta all'estero, che sente questo valore molto più forte,
1: beh, quello può avere
0: molto
1: senso.
0: Più diciamo sentito rispetto a noi nel nostro paese, però sai culturalmente noi
1: sì.
0: Siamo molto frazionati. Siamo molto campanilisti, no?
1: Beh, il paese delle signorie,
0: esatto.
1: Quindi...
0: pensiamo al nostro orticello, capito? Il romano è così, il napoletano in altro modo, il milanese, il torinese. Dalle altre parti credo che ci sia un forte proprio attaccamento alla nazione.
1: Poi devo dirti la verità, Marco,
0: molto più forte.
1: In
0: ma
1: Sud America,
0: in generale,
1: devo dire,
0: in generale.
1: Giustamente,
0: i sudamericani sono proprio attaccati.
1: I sudamericani, i centroamericani vivono anche proprio la nazionale.
0: Hanno
1: una
0: dignità fortissima.
1: Però
0: da
1: è proprio
0: punto
1: un fenomeno diverso.
0: Sì,
1: sull'attaccamento al campo, ora non voglio fare il populista, non ci voglio neanche perdere troppo tempo, Marco. Però devo dire che ora il Giappone nel secondo tempo è stato troppo passivo, ha subito il gol anche con merito probabilmente di quello del Brasile del 2-1, però l'attaccamento e la dignità che hanno messo i giocatori in campo, ora ripeto non è una cosa populista, non voglio dire che i giocatori italiani della nazionale italiana non abbiano attaccamento, sarebbe una follia, una castroneria, però ecco vedere quella sorta di morte onorevole, sconfitta, sportivamente parlando, quella sconfitta onorevole, lacrime e disperazione, ecco, mi ha fatto pensare che da noi, non voglio dire...
0: Vai, recuperiamo un po' di,
1: vesti, però...
0: di news e qualche anche messaggio, vai con un altro messaggio, poi andiamo un altro approfondimento e poi voglio rispondere ad un amico, dai, vai.
8: Stefano, comunque abbi pazienza, arrivando.
7: Il Giappone non può venire ai mondiali e fare una partita mettendo il pullman. Dicono Giappone forte, sì, ma ti metti il pullman, giochi la vecchia modo italiano e poi pretendi che magari vinca anche una partita. Cioè, è assurdo, non si gioca così.
0: Però c'è l'uso. Però,
7: comunque, ragazzi, sì, no, il risultatismo vince sempre.
0: Possibile che ancora c'è questo, non c'è questo distinguo? Vabbè, dai.
1: Però Marco, il Giappone secondo me in questo mondiale ha fatto vedere un calcio, anche un calcio positivo. Con l'Olanda ha reagito sempre, con la Tunisia ha vinto con
0: merito.
1: Ma
0: ha fatto vedere secondo me un calcio intenso, ma tatticamente è una squadra che ha giocato sempre con i 5 dietro in fase di non possesso palla.
1: Però
0: ha fatto
1: con i due esterni, però ti devo dire la verità Marco, i due esterni sono anche due ali, Nakamura e Doan. Sono
0: ma
1: due
0: sì,
1: esterni,
0: ma hanno fatto vedere corsa
1: alti.
0: Intensità, però io non ho visto una squadra che è organizzata da questo punto di vista, molto difensiva. Ma
1: però io nelle altre
0: sta,
1: partite ho visto anche
0: sta.
1: Una squadra propositiva invece.
0: Sì, ma a tratti.
1: Nel
0: se-
1: sì, però nel secondo dire. Tempo nel secondo
0: loro
1: tempo
0: per me
1: sono Brasile.
0: Molto bravi quando ripartono. Loro sono molto bravi. Anche ieri sera hanno avuto due o tre ripartenze, ma quello devono fare. Quello
1: sì,
0: devono fare.
1: Però ho
0: non
1: visto
0: più,
1: anche con l'Olanda, con le altre partite, ho visto una squadra anche di proposta. Stavolta è andata così. Ma me neanche volontariamente col Brasile. Nel secondo tempo c'è stata un'ondata del Brasile, il Giappone l'ha subita e ha finito per abbassare un po' troppo il baricentro. Però il Giappone per me ha giocato
0: loro hanno
1: un ottimo
0: impostato
1: mondiale.
0: Tutta la partita così. L'idea loro era ci difendiamo e proviamo a colpire.
1: Sì, però secondo me il primo tempo non era stato un catenaccio, il secondo
0: sì,
1: hanno abbassato
0: ma l'organizzazione
1: troppo.
0: È quella. Non sono mai andati a prendere alti il Brasile.
1: Però posso dirti anche se tu vai a prendere alto il Brasile sei un pazzo.
0: Ma certo, ma infatti ma mica ti sto dicendo.
1: Devi trovare un equilibrio.
0: È una scelta che hanno fatto anche perché davanti c'hanno un avversario tecnicamente superiore.
1: È chiaro, tu devi valutare quindi, chi hai davanti. Poi non devi eccedere, devi fare fase difensiva.
0: Però
1: quando da difensiva
0: passi. Se tu fai tutta la partita così, al 95% il gol lo prendi.
1: Quello sì.
0: Non c'è niente
1: sì.
0: da fare.
1: Però
0: poi
1: ridurre
0: ti può andare
1: il Giappone
0: bene.
1: Al catenaccio secondo me è sbagliato. Il Giappone è stata una squadra moderna in questo mondiale.
0: Non
1: per quello
0: d'accordo, però
1: allora
0: rispondo al nostro amico avere. Proprio al volo, non si firma, non so il nome, però siccome c'ha un'aquila credo che sia tifoso della Lazio.
1: Ah, ho letto il messaggio.
0: No, ma io rispondo perché sempre per correttezza. Allora io vi leggo il messaggio. Io non ho nessun problema se sei romanista, quindi credo che ce l'abbia con me, e ti rispetto perché ammetti la tua fede senza dire no. Ma sai, etch, non so che vuol dire, perché si vede che sei della Roma. Allora, prima di tutto, caro amico, io sono un giornalista e voglio fare questo, ho sempre cercato di fare questo, stando lontano da quello che è la mia passione, che è una, è strano che tu non la conosci e non la devo giustificare a te né agli altri, ma ho sempre cercato da fare dall'inizio una scelta di fare il mio lavoro non scegliendo di seguire una squadra, ma di seguire il calcio. È quello che ho voluto fare sempre e ho sempre difeso questa cosa con grande anche forza e dignità, perché per me viene prima quello. La passione me la vivo per cavoli miei, come dico io, con chi dico io, ma nel mio lavoro nonostante abbia avuto anche un momento dove sono stato dentro una società per un periodo e poi me ne sono andato perché non era quella la mia strada, ho sempre cercato di fare questo lavoro parlando di tutto. Una volta mi dicono che sono anti Napoli, anti Milan, anti Juve. Io quando mi dite questo
1: e ne hanno date di tutti
0: sono felicissimo, perché vuol dire che sto facendo bene il mio lavoro. Anche quando mi dite che sono tifoso del Milan, del Napoli, in questo caso della Roma, ma questo è veramente un vizio di forma clamoroso, perché scrivere a me questo significa non conoscermi nemmeno. Io la mia passione l'ho sempre,
1: meno che non fosse riferito a me,
0: dichiarata.
1: Ma sarebbe comunque sbagliato.
0: Sì, sì, ma io l'ho sempre dichiarata, ma non l'ho mai voluta
1: esternare
0: nel mio lavoro
1: professionalmente.
0: Io nasco da una famiglia di tifosissimi laziali, sono sempre andato allo stadio da bambino con mio padre a vedere la Lazio, l'ho sempre vista, l'ho sempre seguita ed è la squadra che porto nel cuore, ma poi faccio il mio lavoro e quindi se tu mi dici che sono romanista io sono contento, perché vuol dire che sto facendo bene il mio lavoro.
1: Ma non capisco per quale motivo
0: tu da
1: non
0: tifoso
1: neanche...
0: non fai bene il tifoso, è un problema tuo, non è un problema mio. Chiudo questa cosa qui e vado avanti, perché ripeto, per me viene prima, quando c'ho il microfono davanti, il mio lavoro. Ho avuto il piacere di commentare tantissime partite, tantissime squadre, fare servizi, fare interviste. È stata una mia scelta, se no potevo andare a fare il giornalista monotematico, con grande rispetto per chi lo fa, ma io ho fatto un'altra scelta. Stop. Poi tutti nasciamo con una passione per una squadra, e chi la nasconde secondo me fa l'errore, perché poi alla fine non c'è niente di male, però poi il lavoro è un'altra cosa. Quindi faccio questa precisazione oggi e non ci voglio più tornare. Salutiamo pure gli amici di Gold TV, canale 11.
1: Sì, già ci stanno seguendo da un po'.
0: Ok. Beh. Allora, che altro dobbiamo dire?
1: Beh, secondo me dobbiamo dire l'Italia Under 19 è esordita all'Europeo.
0: Ah, è vero, ha poi abbiamo anche una persona che sta seguendo tutto.
1: Tra l'altro, salutiamo. Vittoria 2-0, diciamo, anche Liberali, sì, che peraltro ripiacerebbe al Milan, ad Amorim, lui che peraltro era proprio in orbita Milan, qui pure ti fa capire come le valutazioni in società rossonera non è che siano chiarissime. Il duello è fra Como e Milan, effettivamente, dice giustamente Andrea in cabina di regia per il giocatore.
0: Posso chiederti una cosa? Che ne pensi di Ekator?
1: Giocatore molto promettente. Deve sgrezzarsi tecnicamente.
0: La Juve c'è, lo sai?
1: La Juve c'è. Arrivano notizie un po' contrastanti. C'è chi dà pessimismo, c'è chi dice ancora in piedi la trattativa.
0: Però sai che questo potrebbe essere un colpo alla Carnevali? Cioè,
1: beh, molto, è un giocatore promettente.
0: È uno che queste cose le
1: giovane poi, ancora molto giovane, perché lui è un 2006, deve ancora compiere 20 anni.
0: Io l'ho sentito parlare molto bene, l'ho visto poco, perché ha fatto 9 partite da titolare quest'anno, quindi
1: però
0: pochissime.
1: Però l'abbiamo visto un pochino però, anche l'anno scorso, 2024-2025. Lo
0: volevo chiedere perché tu sei molto attento a questi profili molto...
1: Già ha fatto qualche gol.
0: Sì, ripeto.
1: Deve sgrezzarsi tecnicamente, atleticamente ha delle grandi dote, però giocatore interessante. E poi complimenti a Sinner, ieri ha vinto Marco faticando,
0: eravamo con Kecmanovic, mamma mia,
1: non c'è solo lui, perché poi ci sono anche tutti gli altri. Rapidamente magari ti dico che gli italiani, tra l'altro sta giocando anche Arnaldi con Ali contro il francese, 4-2 già breccato Arnaldi, partita molto complicata. E poi più avanti avremo gli altri italiani, Sonego contro l'argentino Echeverri, sempre Argentina-Italia con Navone e Cobolli, e poi avremo Wawrinka contro Berrettini, quindi questo giusto un po' per chiarire il programma di oggi degli italiani a Wimbledon.
0: Allora, bene, ci siamo, andiamo avanti. Buongiorno, sono Raffaella, volevo dire che io vengo insultata perché sono una tifosa di Marc Márquez. Ma Raffaella, siamo insieme allora, non ti preoccupare.
1: Vi siete trovati.
0: Allora, figurati, un saluto. Poi grazie anche a Bernardo, che pensava che ero tifoso del Napoli. Allora, c'è un audio al volo e poi ci fermiamo?
1: No? Allora, attendiamo.
0: Ok. Va bene, quindi dice prendo questa, per me i più grandi metto Maradona, scrive Enrico, CR7 e Cruyff grandissimo, anzi Cruyff fate voi. Ronaldo, se avesse giocato nell'Argentina e non nel Portogallo, avrebbe vinto 2 mondiali e non solo. Può darsi, Enrico, può darsi.
1: Però devo dire anche, rendiamo onore al Cristiano Ronaldo, che ormai se ne parla come se fosse uno scappato di casa.
0: Ma che si
1: ha fatto vedere grandissime cose. È stato uno dei più grandi della storia del calcio.
0: Siamo sempre lì, stiamo parlando della qualità altissima.
1: Delle leggende del calcio, quindi anche Cristiano Ronaldo merita il rispetto che si è guadagnato. Poi ormai ha 41 anni,
0: ha fatto tanto pure lui per il
1: direi calcio. Qualcosina ha fatto.
0: Sì, Lucio, ci dobbiamo fermare perché arriva Stefano Impallomeni, partiamo con ancora degli approfondimenti. Grazie come sempre,
1: grazie
0: buon
1: te,
0: lavoro
1: Marco
0: in redazione.
1: Grazie,
0: adesso
1: domani.
0: Noi torniamo tra pochissimo con Stefano e poi tutti gli amici che ci accompagnano con i vari temi che affronteremo oggi. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La cronaca in primo piano: i carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manette sono stati Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti nell'Avellinese. Secondo le accuse, avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro.
0: È stato destituito Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri, avvenuto al cosiddetto boschetto della droga di Rugoredo il 26 gennaio 2026. Cinturrino attualmente si trova rinchiuso a San Vittore, accusato di omicidio volontario. Il Tribunale del Riesame ha infatti respinto le richieste di scarcerazione e di concessione degli arresti domiciliari, confermando la misura di custodia cautelare.
1: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. Nel mantovano un bracciante è morto, l'ipotesi è un malore legato al caldo. A partire dalla serata di ieri, in gran parte d'Italia sono arrivati i primi temporali. Nel torinese, violenti nubifragi hanno provocato allagamenti e fatto cadere alberi.
0: L'oligarca ucraino Vadim Ermolayev è una delle 3 persone rimaste gravemente ferite nell'esplosione di un pacco bomba avvenuta in un edificio residenziale del Principato di Monaco. Non è stato un attacco terroristico, ma un tentativo di omicidio, secondo il procuratore generale. Prima della guerra, la ricchezza di Ermolayev era stimata in circa 220 milioni di dollari. Si tratta di un imprenditore attivo nell'agroalimentare, nella produzione di alcolici e nel settore immobiliare. Nel 2019 l'oligarca ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per ottenere un passaporto cipriota, spiegando di voler beneficiare di una protezione internazionale e criticando il sistema giudiziario e fiscale ucraino.
1: Economia: secondo le stime preliminari Istat, nel mese di giugno l'inflazione registra una variazione nulla su base mensile e del 3% sull'anno. Rallenta il carrello della spesa dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, da più 1,9% a più 1,6%. In frenata anche i prodotti ad alta frequenza d'acquisto. Guardando ai diversi comparti manufatturieri, gli aumenti più consistenti sul mercato italiano interessano i prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio, che fanno segnare un incremento del 67,6% su base annua.
0: Lo sport: Yamaha Motor Co. ha annunciato che Fabio Quartararo e Alex Rins lasceranno il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Jorge Martin sarà il sostituto di Quartararo in Yamaha. Si attende l'ufficialità, mentre il giapponese Ayo Gura del team Trackhouse sostituirà Alex Rins.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Stai ascoltando TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Eccoci qua, ben trovato Stefano. Buon
6: ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, eccoci qui.
5: Ben trovato Stefano Impallomeni in questo pomeriggio. Stefano, in questa parte così voglio ritornare un po' con te su alcune cose che poi andremo nel dettaglio ad affrontare nel corso di questo pomeriggio. Allora, prima parto con il Mondiale che ieri sera ci ha dato due indicazioni. Intanto il passaggio del turno del Brasile.
6: Sì.
5: Con il Giappone, poi ti chiedo insomma che giudizio dai alla prestazione complessiva del Brasile contro il Giappone e poi l'eliminazione di due europei molto importanti nel calcio, insomma
6: Germania,
5: Olanda e Germania, che salutano questo mondiale. Cominciamo dal Brasile,
6: male.
5: Dai.
6: Beh, il Brasile male nel primo tempo, poi nel secondo tempo ha avuto ottime occasioni e poi secondo me ha meritato di vincere contro un Giappone che ha fatto soltanto la fase difensiva.
5: Sì.
6: Organizzato, avevamo detto che poteva essere una partita difficile, lo è stata. Però poi Ancelotti ha indovinato i cambi, la sua magia, diciamo così, no? Che lo aiuta nella sua bravura, perché poi alla fine trova il gol a un minuto dalla fine in pieno recupero, Martinelli segna e lo mette dentro, Casemiro lo voleva togliere, lo lascia dentro al campo e fa gol. Carletto è magico, capisci?
5: Sì.
6: E quindi ci vuole fortuna e ci vuole bravura. Ancelotti
5: è il fattore pure C che è importante.
6: Esatto, però aiuta i grandi.
5: Certo, ma quello l'abbiamo Carletto sempre detto, no? Non c'è vergogna nel dirlo.
6: E Carletto è un grande. Quindi il Brasile che stilisticamente, così a livello estetico, si può vedere
5: bruttissima,
6: poco,
5: una delle
6: è una
5: squadre
6: bruttezza
5: più brutte
6: enorme. Cioè se Bruno Guimarães è il miglior giocatore del Brasile, quindi alla fine ci dobbiamo arrendere alla realtà, che qui Ancelotti non c'entra niente. Però sta cercando di creare una squadra e il Brasile è una squadra adesso.
5: Sì.
6: Poi bisognerà vedere. Germania deludente. Kimmich a fine partita, il capitano, ha detto: non è colpa dell'allenatore, della stampa, dell'arbitro, dell'avversario, è soltanto colpa nostra. Chapeau a Kimmich, che praticamente ha certificato la deludente prestazione della Germania, che non ha trovato sbocchi col Paraguay. Il Paraguay ha fatto la sua partita, niente di che. Poi il calcio di rigore è stata risolta alla fine con l'ultimo tiro degli obbrobri, dei calci di rigore, insomma tirati male anche in Olanda-Marocco. Però detto questo, poi c'è un episodio, c'è il gol di Tabo, non lo so, lì non c'è carica sul portiere secondo me, però Nagelsmann pure a fine partita ha detto non ci siamo, insomma, una grande delusione, la Germania sedicesimi, l'Olanda è la solita Olanda, è risolta, bella, ha fatto una partita con la Svezia, poi un caos totale nelle scelte.
5: Si è allontanato completamente da...
6: Koeman ha fatto delle scelte insomma discutibili.
5: Sì, sì.
6: La difesa, tutti i difensori centrali.
5: Sì, sì.
6: Ma anche Malen l'ha accantonato proprio come se fosse stata una bocciatura sonora. Ieri neanche un minuto, neanche i calci di rigore nella serie di calci di rigore avrebbe fatto comodo. Ma detto questo, insomma, non è una notizia che l'Olanda
5: che
6: perde.
5: Mainz che entra e fa il difensore.
6: Poi dopo l'altro Diop nel minuto di recupero fa il gol e lì sono rimasti sorpresi. Lì questa scelta non ha pagato. Ma insomma, la solita Olanda, bella così, però insomma, alla fine incompiuta, risolta ed esce fuori i calci di rigore sistematicamente.
5: Sì, sì, sì.
6: Marocco molto bene, che adesso al di là insomma come è arrivata la vittoria, me la sono vista, poi me la sono rivista, perché non è che ho fatto le 3 di notte, però stamattina me la sono rivista. E Marco, siamo di fronte a una squadra seria,
5: però, no? L'avevamo
6: attenzione
5: detto.
6: Perché c'è il Canada, non lo so, tutto può succedere nel calcio, ma insomma io la vedo lì ai quarti in Marocco.
5: Sì.
6: Poi vedremo se ci sarà la Francia, ci sarà un'altra squadra, e insomma è un campionato del mondo che si sta pian piano formando, uscita di scena clamorosa di Germania e Olanda, insomma io non è pensavo, la Germania senza centravanti non è futuro, insomma. Senza un centravanti non vai fino in fondo. E l'Olanda, Koeman, qualche scelta così. Adesso io sono curioso di vedere l'Inghilterra, che anche là Tuchel, Rashford, Saka, Gordon, lì sugli esterni anche lui sta alternando, deve trovare la quadra, vedremo.
5: Senti, ci scriveva prima un nostro amico, così te lo rigiro. Il calcio europeo sta sottoperformando. Forse lo sopravvalutiamo. Altra considerazione, una rivalutazione del calcio difesa e contropiede del Paraguay ed altre, e la difesa organizzata del Marocco. Abbiamo sopra il calcio europeo, lo vedi,
6: Giappone,
5: lo vedi sotto?
6: Ma io non credo che sia, cioè, non è che stiamo sopravvalutando e sottovalutando chissà che cosa,
5: anche perché Francia e Inghilterra hanno mostrato cose.
6: Sì, poi sai, nella prima fase c'hai tre partite a disposizione, adesso che non è a caso sono finito
5: adesso il risultato che pesa tanto,
6: sono,
5: no?
6: Quindi risolto i rigori,
5: esatto,
6: il Brasile ha vinto al 94esimo. Bisogna, io ho visto un buon calcio, cioè, mi sto divertendo. Ma la, diciamo così, che la novità da un punto di vista dei movimenti, Marco, è il Marocco. Cioè Hakimi che si spinge, va a fare l'ala.
5: È la squadra che
6: allora parte con 4-2-3-1. Poi Elanaoui è un giocatore centrale, cioè Bono, Saibari, Hakimi e Elanaoui sono i quattro giocatori centrali dell'allenatore del Marocco. Li sostituisce difficilmente questi quattro, perché hanno un peso specifico all'interno della squadra molto importante. Elanaoui, che è la Roma, lo vediamo o non lo vediamo, anche per, forse non lo so, cioè, rispetto alle gerarchie non è valutato, però all'interno del Marocco è un leader. Ma perché lo è? Perché quando Hakimi dice ragazzi io vado avanti, io qualcuno mi deve coprire,
5: certo,
6: lì c'è proprio un attacco con quattro più l'attaccante Saibari, perché poi Brahim Diaz e Kassouni, gli altri che fanno sulla tre quarti, sono, fai una densità di qualità e anche di rapidità nell'uno contro uno che ce n'hanno pochi al mondo. Quindi è un Marocco da questo punto di vista molto dinamico, molto versatile, che sa fare le due fasi in un modo eccezionale, sia quella difensiva che quella offensiva. Ma Hakimi è la chiave di tutto. Cioè Hakimi è, che cos'è? Un terzino destro che fa l'ala destra, la punta, il trequartista. Ieri è arrivato, è partito, bomba, ha tirato una botta, per poco non butta giù la traversa. Ma non lo fa una volta, Marco, lo fa più volte all'interno, sì, della partita, sì. Quindi sa sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori migliori, e già questo è un merito da parte dell'allenatore,
5: sì.
6: Poi sai, tu che sei appassionato, qual è la novità tattica in questo mondiale? Ma insomma è un calcio più verticale. Poi c'è chi, come ha detto il nostro amico, predilige le squadre che prediligono stare,
5: ma
6: un pochino
5: più, ma sono quelle
6: che
5: sono però molto inferiori,
6: esatto,
5: all'avversario,
6: quindi,
5: no?
6: E cioè il Giappone non, insomma, non è, alla fine non è che fa tutta questa partita d'attesa,
5: no?
6: È giusto che il Brasile sia
5: alla fine il gol lo prende, dai, insomma, cioè quando tu ti porti il nemico a casa così, sempre alla fine ti deve dire bene, perché erano quasi riusciti ad arrivare ai supplementari, che poi la loro strategia penso era quella di andare ai rigori, Stefano, e se giocavano per i rigori, quindi no, anche i supplementari non mi sarei aspettato una diciamo impostazione differente,
6: no.
5: Loro volevano aspettare il Brasile e cercare di ripartire, quando, perché poi hanno avuto una ripartenza che in 3 o 4 loro sono veloci, ripartono perché fisicamente stanno bene, si vedeva che hanno diciamo questa gamba per ripartire. Però è tutta la partita così. Stesso discorso vale per il Paraguay, per carità, grande impresa, però insomma ti può di bene una volta, ecco. Poi
6: certo,
5: ti dice no, bene i rigori, insomma, perché
6: non vai lontano,
5: così è difficile poi pensare di arrivare in fondo. Quindi non credo che ci sia, correggimi se sbaglio, una riscoperta,
6: guarda, così,
5: del calcio,
6: le rivelazioni di questo questa seconda fase del mondiale, per organizzazione, per anche giocatori talentuosi, per qualcosa anche di materiale tecnico umano a disposizione, sono il Marocco e la Norvegia. Queste sono le due squadre che hanno qualcosa in più. Poi le altre, come hai detto tu, il Paraguay, sì, possono sorprendere fino a un certo punto, però poi se non hai un centravanti, se non hai qualità, se non hai tecnica, se non hai velocità, te fermi. La Norvegia c'ha quei giocatori, c'ha Nusa, Holland.
5: E vediamo stasera.
6: Sì, sì, però ha tecnica, poi magari può pure perdere oggi con la Costa d'Avorio, che tra l'altro non è una squadra da sottovalutare.
5: No, no.
6: Però insomma, se la Norvegia passa, probabilmente vedremo che cos'è. Cioè, sì, quella è la zona, insomma, sì, Norvegia-Francia, quella zona lì. Perché ci sono due tabelloni di destra e di sinistra, quindi ci possono essere quattro semifinali, da una parte Brasile-Argentina, dall'altra Francia-Spagna.
5: Sì, passo dopo passo.
6: Vedremo però, insomma.
5: Vediamo.
6: Le quattro squadre sono queste.
5: Sì.
6: Argentina, Brasile, Francia,
5: anche se,
6: guarda, e Spagna, però attenzione a Marocco e Norvegia.
5: Il Brasile non mi impressiona assolutamente.
6: No, anche a me.
5: Credo
6: no.
5: che sia una dei Brasili
6: per me
5: più...
6: potrebbe... Ah no, scusami, potrebbe... ho sbagliato. La Norvegia,
5: potrebbe prendere.
6: Se batte la Costa d'Avorio va a giocare con il Brasile. E secondo me lì
5: è una bella partita.
6: Montagne russe da scalare per Carletto Ancelotti in Brasile.
5: Lì bisogna tirar fuori qualcosa di molto... Ieri ho visto una squadra a un certo punto lenta... non c'era un movimento senza palla, Stefano, tutti
6: no,
5: che aspettavano il pallone addosso.
6: Primo tempo malissimo.
5: Sì, ma anche la fiammata del secondo tempo, poi dopo hai visto c'è stato di nuovo un calo a me non mi è piaciuto, cioè, ti devo dire la verità,
6: Sì, ci
5: è proprio un Brasile lontanissimo da quello che
6: il
5: noi...
6: Il colpo di testa di Casemiro, il palo di Vinicius, qualche fiammata, però poi insomma alla fine...
5: Che poi è chiaro che qualche fiammata te l'aspetti perché qualche giocatore talentuoso ce l'hanno, insomma, quindi voglio
6: Ryan,
5: dire...
6: Ryan, Vinicius...
5: qualcosa devono pure fare,
6: sennò... Prato Martinelli che non è l'ultimo arrivato,
5: e quindi... Però ecco, non mi ha impressionato più di tanto. La squadra oggi, se tu mi dici qual è la squadra che ti ha impressionato vedendola giocare, ti dico ancora la Francia, perché poi c'ha due squadre, non una, ce n'ha due.
6: Guarda, la Francia deve il self control,
5: sì,
6: deve mantenere questa concentrazione, levarsi un po', ecco,
5: la puzza sotto,
6: sotto il naso e basta, ci siamo, è titolo mondiale secondo me. Però
5: poi sai, in una competizione può succedere sempre di tutto, certo. E quindi sappiamo benissimo che le insidie sono veramente sempre dietro l'angolo. Allora ci scrive Alessandro: Brasile gioca 20 minuti e poco più e vince. Il Giappone è volenteroso, bel gioco, ma senza qualche grossa individualità non vai da nessuna parte. Ancelotti che vista l'altezza dei giapponesi sposta Casemiro davanti a giocare di testa, mentre l'allenatore del Giappone ha riempito 4 taccuini di appunti. L'allenatore del Giappone ha fatto quello che poteva fare, non è che voglio dire, anzi
6: secondo
5: che
6: me
5: ha tenuto
6: c'è stata
5: sotto
6: visto, l'occasione fino... l'occasione di Casemiro, no?
5: Sì.
6: Miracolosamente Tomiyasu sulla linea, lo sa,
5: sulla linea va,
6: ma poi fa il contropiede 5 contro 2, ma fallo meglio,
5: esatto.
6: Ma sfrutta meglio, fai 2-0, esatto.
5: è finita.
6: Ma questi sono i momenti che
5: loro dovevano capitalizzare al massimo quelle situazioni lì, esatto. Sennò è durissima.
6: 2-0 contro... lì è finita la partita.
5: Sì, sono d'accordo, Stefano. E loro hanno avuto giocavano così, non potevano fare diversamente, no?
6: È così.
5: Vabbè, vediamo, perché poi allora dunque, ma continuate a sottovalutare la Colombia, Stefano, che non
6: anche,
5: è niente in meno di Marocco e Norvegia. No, ce la siamo dimenticata, ma non la sottovalutiamo affatto. Abbiamo parlato ieri, tra le altre cose. Quindi,
6: Colombia è molto forte.
5: Assolutamente, Ube, non la sottovalutiamo affatto.
6: No.
5: Anzi, mi ricordo qui che proprio il nostro
6: anche il Portogallo lo sottovaluterei, Portogallo,
5: no,
6: strutturato.
5: Giovanni Mussa, proprio qui, perché lo avremo adesso, credo domani. Giovanni Mussa aveva subito sottolineato già dalle prime partite la Colombia, se ti ricordi, con gli esterni che vanno molto forti. Gli sono piaciuti molto questo.
6: Sai che mi piace la sorpresa? Il ritorno di James Rodriguez. Pensavo che si fosse perso, invece dentro ci mette dentro tanta qualità e anche corsa. C'ha tiro, c'ha tutto. E pensavo, sai. Ormai è la stella, che è stata la stella del mondiale del 2014, a me è Rodriguez.
5: Sì.
6: Sono passati 12 anni.
5: Era un giocatore, ti ricordi, che l'ho seguito da parecchie squadre.
6: Era
5: a Madrid, no? Sì. Era una
6: però è tornato bene, cioè voglio dire, è un giocatore che
5: senti, Neymar sentire. Secondo te avrà degli spazi, perché
6: era un cavolato nero.
5: Lo so, però lui ha detto giocherà, ha detto Ancelotti, giocherà.
6: Ancora peggio, insomma, se io sono Neymar e sento...
5: Ho capito, però non mi sembra in grande condizione, insomma.
6: No, assolutamente.
5: Quindi,
6: assolutamente.
5: Il presidente...
6: Oddio, non è che entri
5: in Brasile che ha detto...
6: ha fatto una cosa...
5: Io infatti ti devo dire la verità, non ho esaltato proprio tutta sta grande cosa che ha fatto Ancelotti. Ti devo dire la verità, io credo che ci sia da parte nostra.
6: Ma come al solito tu vai in profondità, cioè tu dici giustamente, ma scusate, voi esaltate perché ha segnato Martinelli, Casemiro non doveva uscire fuori, no? Come ho detto prima io, però poi Casemiro fa il gol, no? Loro racconta lo stesso Casemiro,
5: sì.
6: Fine partita. Però la sostituzione prima, la prima sostituzione, cioè Paquetà si fa male al 46esimo, Hendrik entra dentro, a me è toccata, a me è preso, cioè poca, si è visto poco, quindi vedi che si romanza molto,
5: si
6: però
5: romana.
6: Poi... È pure giusto che Carletto abbia poi lo stellone, ed è giusto che anche noi dobbiamo raccontare che è bravo,
5: però
6: anche fortunato. Ma insomma,
5: ma certo,
6: voglio
5: però,
6: dire, quelli bravi
5: ieri
6: sono
5: sera,
6: questi.
5: No, per carità, Stefano, però guarda che molto probabilmente sbaglio io. Allora, finita la partita,
6: ho sentito
5: i commenti. La grandissima esaltazione.
6: Perché andavano tutti lì, certo.
5: Poi leggo stamattina, certo. Apro i giornali e sembra, cioè, se uno arriva da Marte adesso, dici: mazza cacchio, che ha fatto Ancelotti ieri?
6: Ha fatto
5: quello che deve fare un allenatore. Cioè, voglio dire,
6: però
5: azzeccati i gambi, cioè, mancherebbe
6: no,
5: pure
6: ma
5: chi
6: come
5: sbaglia.
6: Ieri ci siamo divisi con questa cosa del Milan, no? Cioè, alla fine, l'ultima partita, cosa perché questo, ognuno ha la sua. Però la prima sostituzione che fa è Hendrik. non è che Hendrik abbia un po' spostato gli equilibri. Sì, è il Brasile che ha spinto tanto, 15 minuti intensi, giocatori, come hai detto tu, tecnici. Vinicius ha fatto la differenza, perché uno contro uno dall'altra parte, insomma, ha un po' sparigliato, l'ha mossa un po' la difesa ieri, con tutte quelle giocate. Il primo tempo non si è mai visto anche Vinicius, però sì, la stella del Brasile è lui in questo momento, poi dopo vedremo aspettando Neymar.
5: Allora, domande per noi al volo in questo momento, perché poi c'ho un'altra cosa da chiederti. Allora, Lorenzo ci scrive: buongiorno da interista, dico che dispiace aver perso Dumfries, ma una Kimi così sarebbe da riportare a Milano, ma i fondi ragionano diversamente, peccato.
6: La Kimi è qualcosa di strepitoso,
5: vabbè.
6: Ha sbagliato però, il calcio di rigore,
5: però Dumfries il suo l'ha fatto, dai, dopo io mi ricordo che quando è andato via Hakimi qua c'era la disperazione totale. Dumfries il suo l'ha fatto, dai.
6: Hakimi, a parer mio, è più forte.
5: Sì, sì, sono d'accordo. Non lo so, però il suo siamo... però ripeto, Dumfries il suo lo ha fatto d'accordo. E anche bene,
6: anche bene. Però Hakimi
5: è un'altra cosa, insomma, come dice Allegri, le categorie, questa categoria, è una categoria più alta. Che mi dite del Messico, Stefano? Rispondi a Mattia. Che mi dite del Messico?
6: Anche lui,
5: insomma,
6: è un altro
5: come dice Allegri, le categorie, questa è una categoria più alta. Che mi dite del Messico, Stefano? Rispondi a Mattia. Che mi dite del
6: Messico?

0: alla fine ti può andare una volta, due volte. Adesso quest'anno abbiamo i sedicesimi, ottavi, poi dopo, perché voglio dire, dopo i quarti di finale poi no, a meno che tu non faccia sempre 0-0, 1-1, calci di rigore ti va bene, calci di rigore ti va bene, però poi alla fine ti fermi.
1: Sì, sì, sì. È così. Vabbè, vediamo, vediamo, insomma, perché poi questa è la fase bella, non c'è niente da fare, dove
0: questa è la fase dove veramente
1: fuori, che poi anche la fortuna ti deve aiutare in queste partite.
0: Sì,
1: ragazzi,
0: ma anche l'interpretazione della partita. Abbiamo parlato prima dell'episodio del Giappone che non ha saputo sfruttare.
1: Esatto.
0: Il non gol del Brasile,
1: un episodio per cambiare, no, capito, la storia
0: lì,
1: di una
0: 5
1: gara.
0: Contro 2, 4, l'hanno, le scelte sono state tutte sbagliate.
1: Sì, sì. Sì, sì,
0: se
1: sì.
0: Fai 2-0 una grande squadra, lì fai il 2-0 e lì si capisce che entra il mondiale, entra in un'altra fase.
1: Esatto.
0: La Francia probabilmente, non lo sappiamo fino a prova contraria, però lì fa 2-0.
1: Sì,
0: l'Argentina fa 2-0.
1: Assolutamente. Senti, Stefano, cambio un attimo, esco fuori dal mondiale e ti voglio chiedere un paio di cose. Voglio cominciare un po' sulla Roma, perché ho letto oggi una cosa che, diciamo così, che mi ha attratto un po' l'interesse. E questo tridente che vuole a tutti i costi Gasperini. Allora, prima di tutto i big non si muovono, questo è stato un po' riportato da tutti,
0: però è successo qualcosina oggi,
1: poi,
0: poi Svilar, sì.
1: No, però i big non si dovrebbero muovere, no. Ok, questo è il segnale che manda. Oggi il 30
0: sarebbe
1: si chiude
0: clamoroso
1: questa storia.
0: Se si verificasse, insomma, all'ultimo momento,
1: e questo è già un segnale importante.
0: Questo è un segnale importante, poi noi non siamo bravi, come tu dici, insomma, in questi calcoli, il settlement agreement, fair play, perché bisogna essere nel
1: molto
0: nel
1: ovviamente
0: dettaglio.
1: Ci sarà
0: però
1: una
0: noi
1: multa
0: riceviamo
1: o qualcosa,
0: bravo,
1: una restrizione della rosa.
0: No, una
1: per
0: multa
1: quanto...
0: e poi dopo risolvi tutto, perché tu hai, nel 2022 hai firmato un accordo, esatto. Quindi se tu non svendi, cioè non vendi adesso, siamo sull'ordine di 10-12 milioni di euro, ma io riporto insomma quelli che sono più bravi di noi,
1: perché
0: questo è un altro tipo di giornalismo. Che uno lo deve fare se uno è preparato, conosce tutte le cose, i capilli, i paletti.
1: Ho letto che ci potrebbe stare anche una limitazione
0: della rosa.
1: Della rosa,
0: queste sono due le cose.
1: Europeo,
0: allora, io non immagino una Roma sprovvista, voglio dire, impreparata, che non abbia un piano B. Ora siamo al 30 giugno, basta, è finita.
1: È finita oggi, stasera finisce.
0: Allora, A, B, la Roma non svende i suoi giocatori. Siamo d'accordo?
1: Questo è il messaggio che ha mandato.
0: C, come hai detto tu, cioè nel senso, è una sorta di all-in.
1: Esatto.
0: Seguo Gasperini, so che vado poi dopo queste sanzioni.
1: Rinforzo
0: probabilmente,
1: l'attacco perché me l'ha chiesto
0: che
1: lui.
0: Si separano a novembre, però.
1: Sì. Rinforzo,
0: cioè,
1: l'attacco perché me l'ha chiesto lui.
0: E poi vado a fare un mercato libero, senza costrizioni, senza paletti, senza. Vediamo. Adesso però si apre un.
1: Però ti chiedevo, questo tridente che vorrebbe Gasperini, sto parlando di Malen, Dybala e Greenwood. Questo è il tridente che vuole lui. È un tridente che ti consente di essere competitiva per lo scudetto?
0: Sì.
1: Faccio questa domanda.
0: Beh, adesso siamo a giugno, a fine giugno, Marco, ancora dobbiamo attendere anche i movimenti di Milan, Inter, Juve, Napoli, Como. Io non tirerei fuori l'Atalanta. Insomma, voglio dire, questo è un lotto un po'. Abbiamo sempre detto che non c'è una certezza di che uno, l'Inter, rivince lo scudetto. L'Inter, secondo me, è ancora più avanti, nonostante non abbia fatto mercato, nonostante anche digressione d'ausilio che ha.
1: Dopo li sentiamo.
0: Che no, che ha ammesso quello che hai detto ieri, te sei stato...
1: Sì,
0: ricoperto, non tu ma anche noi, voglio dire, ma come? E lui ha detto due di
1: piccari.
0: Dopo
1: lo faccio sentire.
0: Due di piccari.
1: Sì, sì.
0: Eh no, però insomma, io ti difendo, perché poi alla fine, mo che fanno? Attaccano Ausilio oggi?
1: Ha preso un due di picca, ha detto.
0: È stato eccezionale, perché può succedere,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì. Che però, discorso... però anche detto che il ragazzo poteva fare questa scelta ed è giusto che
0: ma
1: l'abbia fatto.
0: Ma
1: poi
0: scusa,
1: dopo
0: che
1: lo faccio sentire. Esatto, esatto.
0: Ma qual è... ma quale sarebbe l'errore? Io ci ho provato, mi ha detto di no, che devo fare? Cioè non è che mi posso... no?
1: Assolutamente.
0: Dove stavamo? Ci siamo persi?
1: No, ti dicevo della Roma, ero rimasto sulla Roma, su questo tridente che insomma si vuole formare, però poi c'è da capire anche qualche voce di mercato che emergerà puntualmente, no?
0: Ma cosa, le trattative esistono. Ti meraviglia che la Juve abbia bussato per sapere com'è la situazione.
1: Allora, io volevo un portiere forte, lo sta cercando.
0: Ma ieri
1: Carnevali
0: è stato categorico.
1: Poi
0: centravanti
1: e portiere. Poi ti faccio sentire
0: tutto. Vlahovic, siamo editori di coda. Insomma.
1: Sì, è finita. Secondo me. Poi dopo ti faccio sentire
0: Vlahovic e Svilar, oppure Martinez. Ha parlato di Martinez ieri, no? Ha parlato di Svilar. Poi non so che cosa è successo nella notte. Però qualcosa è stato registrato ed è stato giusto dirlo.
1: Assolutamente.
0: Poi un'altra cosa, un altro paio di maniche. Svilar andrà alla Juventus per 40 milioni di euro? Oggi, io ti dico 30 giugno, molto difficile. Posso
1: a meno che non si alza la posta.
0: Ma dobbiamo arrivare proprio a cifre, no? Ricordati allora, infatti... che Alisson fu venduto lì per 75 milioni di euro.
1: Allora forse ci abbiamo un audio al volo, 331 8200 213, vai.
2: Buon pomeriggio. vi formulo questa domanda perché siete della tavola come me, insomma, ma

0: Della?
1: Bruno Guimarães è un bel giocatore, ma a detta vostra, come dice Carlo Ancelotti, somiglia molto a Toninho Cerezo, secondo voi? Mi mando un abbraccio grande.
2: Questo ti può
1: Buona
2: rispondere di
1: trasmissione.
2: più Stefano che ha...
0: Andiamo avanti. Andiamo avanti. C'è un'altra?
2: Non ti
0: Cioè, mi
2: risponde.
0: sono un
2: Cioè,
0: attimo.
2: la non risposta è
0: Mi
2: una
0: sono venuti
2: risposta. Sì,
0: i brividi un
2: dai,
0: attimo.
2: vai,
0: Ma...
2: vai, vai.
3: A me criticare Carletto Ancelotti perché è uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio,
0: Ma chi lo
3: quindi
0: critica?
3: sarebbe da ipocriti criticarlo oggi. Però, diciamo, il fattore C, io mi trovo d'accordissimo con il direttore Piccari perché ne ha avuto tanto. Io ricordo la finale di Champions con il Liverpool, proprio mi è rimasta impressa. Quella partita l'ha vinta Courtois, cioè ha fatto delle parate, più di 20 tiri in porta del Liverpool, che poi per l'amor del cielo il portiere fa parte della squadra, però in molte circostanze è stato istintivo, fortunato. Comunque ha vinto con merito, ma con tanta fortuna, quindi... Io, se Ancelotti domani dovesse allenare l'Italia, secondo me noi lo distruggeremmo proprio per come siamo abituati in Italia.
2: Stefano, al volo tu, dai. Per me la fortuna.
0: Ma l'abbiamo detto prima, cioè la fortuna serve, no? Poi dice no, ma io non ci credo alla fortuna. Certo, no, io invece ci credo e soprattutto aiuta quelli bravi, quelli che fanno, quelli che costruiscono, quelli che lavorano. Se no, se non fai, sei pigro, oppure se sei passivo, è difficile che la fortuna ti dia una mano. Poi ci sono anche degli eventi che dice, ma perché mi sta succedendo sta cosa? No?
2: Certo, certo,
0: E
2: certo,
0: allora
2: certo.
0: quella che è? È sfortuna, è sfiga, ma insomma, sono lontani i parenti, dipende dai casi, però c'è chi se ha la fortuna, ce l'ha tutta, quasi tutta una vita, insomma,
2: Senti,
0: oppure
2: ti faccio una
0: professionale, ecco,
2: domanda
0: diciamo
2: flash a
0: così.
2: 2 minuti dal chiudere il blocco. Il Napoli è di Max. Che cosa ti aspetti?
0: Niente.
2: Come niente?
0: Non mi aspetto niente, mi aspetto che faccia
2: Da
0: Max.
2: Allegri al Napoli, che cosa ti aspetti?
0: Allora, lui avrà, come tu dici, poche attenuanti perché adesso abbiamo detto, come ieri, dobbiamo anche sempre puntualizzare, siamo al 30 giugno, per carità, lo sappiamo benissimo. Quindi al 30 giugno il Napoli è una squadra che può lottare per vincere il titolo. Ci siamo?
2: Sì.
0: Quindi da Max mi aspetto che faccia Max Allegri quello che ha fatto tutta la sua carriera, cioè che possa essere vincente, che possa essere più competitivo dello scorso anno con il Milan, che possa avere anche meno attenuanti, che possa trasformare questo gruppo ancora, dare un pochino, ecco, di adrenalina, di energia ai giocatori che vengono da 2 anni molto impegnativi, perché Conte è un po' tilocra da questo punto di vista. Quindi dovrebbe essere toccare le corde giuste, rilanciare, poi aspettando i nuovi innesti. Ma li sappiamo? Possiamo immaginare, possiamo ipotizzare, però adesso, a oggi, possiamo dire che Allegri ha una squadra che può lottare per il titolo. Poi vedremo se partirà qualcuno. Chi arriverà al posto di qualche cessione, qualche partenza, vedremo se i giocatori saranno all'altezza della situazione. Ma lui deve essere all'altezza della situazione, in prima battuta. Sei
2: Perfetto,
0: d'accordo?
2: d'accordissimo. Però tra poco al rientro ti faccio sentire anche le parole di Manna di ieri sera, intercettato all'evento che poi ha aperto il
0: Tanti
2: calciomercato
0: auguri,
2: a Rimini.
0: perché si è
2: Sì,
0: sposato, quindi.
2: assolutamente. Ti faccio sentire quello che ha detto il direttore su il Napoli che sta per arrivare con appunto Massimiliano Allegri. Ripartiamo da questo, poi oggi sentiremo Ausilio, Carnevali, analizzeremo proprio le loro dichiarazioni passo dopo passo durante questo pomeriggio. Tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Brasile supera lo scoglio Giappone 2-1 e stacca il pass per gli ottavi dei mondiali 2026, nei quali affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia in campo oggi alle 19 ora italiana. Ora gli ottavi anche il Marocco grazie alla vittoria ai rigori sull'Olanda. Dopo 120 minuti il match era terminato 1-1 e dopo una serie di tiri dal dischetto è stato decisivo il penalty di Saibari. Agli ottavi sarà Marocco-Canada ed è terminato ai sedicesimi di finale anche il mondiale della Germania, battuta ai calci di rigore dal Paraguay. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, la Mannschaft crolla ai tiri dagli 11 metri, dove a segnare il penalty che vale la qualificazione agli ottavi per i sudamericani è Canale. La Albiroia tornerà in campo per sfidare la vincente di Francia-Svezia in campo alle 23 ora italiana. E dopo la pesante sconfitta, il CT della Germania, Nagelsmann, ha parlato ai media tedeschi del suo futuro sulla panchina della nazionale. "Non dipende da me", ha detto, "io voglio continuare, ma se qualcuno non vuole deve dirmelo, io sono pronto, non sono uno che scappa". In Italia l'Inter smantella un bel pezzo del suo muro difensivo. Jan Sommer, Matteo Darmian e Francesco Acerbi hanno ufficialmente concluso la loro avventura. Il club li ha voluti omaggiare con una lettera personalizzata che racconta storie e successi in nerazzurro di ognuno di loro. Per Ise e Sommer troppo facile ricordare la notte contro Barcellona. Di Matteo invece i gol fondamentali nello scudetto di Conte. Anche Stefan De Vrij, dopo 8 anni a Milano, lascia la squadra. Per lui sull'account ex dell'Inter era comparso un post di saluti, poi rimosso e successivamente ripubblicato. Il tennis sarà un martedì tutto a tinte azzurre a Wimbledon per ben 6 italiani. Nel maschile grande attenzione su Matteo Berrettini, protagonista del match contro Stan Wawrinka. In campo anche due teste di serie azzurre, Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, se la vedrà contro l'argentino Mariano Navone. Matteo Arnaldi attende invece il francese Alice. Oltre a Cobolli anche Sonego sfiderà un argentino, ovvero Echevarri. Nel femminile per Jasmine Paolini c'è la qualificata americana Montgomery, mentre per Grant l'inglese Bolter. Sul centrale ci sarà però anche il ritorno in campo nel singolare di Serena Williams. Ciclismo, una buona notizia per Jonas Vingegaard a 5 giorni dalla partenza del Tour de France 2026. Edoardo Affini sarà al via il 4 luglio da Barcellona con la prima tappa che sarà proprio una cronometro a squadre, specialità dell'azzurro che è stato campione europeo di specialità nel 2024. Il corridore della Vismalise e-bike era stato vittima di una rovinosa caduta nei primi chilometri della cronometro valevole per i campionati italiani di ciclismo lo scorso 25 giugno. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, ci siamo in questo pomeriggio di Maracanà. Marco Piccher e Stefano Palomeni.
1: Di nuovo buon pomeriggio.
0: Allora, andiamo a dare subito il buon pomeriggio a coloro che ci accompagnano in questo tratto di trasmissione. Voglio dare il buon pomeriggio ad Enzo Palladini. Ciao Enzo, ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Grazie come sempre. Poi con noi c'è The Voice di RTL, Fulvio Giuliani. Ciao Fulvio.
1: Ciao Fulvio.
3: Come va? Bene. Caro Enzo, buon pomeriggio.
1: Bene, Fulvio. Tanto. Bene. Siamo al max, Fulvio. Siamo al max.
0: Vedi,
3: andiamo al max.
0: Andiamo al max. Allora, siccome voglio partire da qui, e mi dà l'assist come sempre Stefano, insomma, che di assist li dava pure in campo e non solo. Allora, caro Stefano, allora andiamo. Ma questo arrivo di Max, ecco, ho chiesto prima a Stefano che cosa vi aspettate da Massimiliano Allegri, che prende il Napoli, squadra che è arrivata seconda l'anno scorso, che aveva vinto l'anno prima, lasciata da Conte. Qualcuno richiama anche alla storia il precedente, no? La precedente situazione quando arrivò Allegri alla Juve, sappiamo tutti quello che è successo dopo l'era Conte. Allora, intanto partiamo da qui, poi dopo vi faccio sentire anche le parole di Manna rilasciate ieri sera, però voglio partire da questo concetto. Dai Fulvio, parto subito da te. Cosa ti aspetti da questo arrivo di Massimiliano Allegri, che adesso insomma possiamo dire che allenerà il Napoli?
3: Ma io mi aspetto quello che già in qualche altra occasione ci siamo scambiati come idea. La voglia di, guarda, non mi piace né il concetto di rivincita in quanto tale, tanto meno di chissà di vendette sportive, sono immagini che non mi hanno mai fatto impazzire. Però una rivalsa professionale, quella sì. L'annata è stata veramente brutta, soprattutto nella seconda parte. Io credo che sia rimasto molto male Allegri, al di là della questione tecnica, sai, ci sono campionati che ti girano bene, altri male. L'intera gestione della società nei suoi confronti e nei confronti della stessa anima del Milan, credo l'abbiano lasciato molto molto scontento. Quindi questa è un'occasione straordinaria, perché nel giro di poche settimane trovare una squadra comunque forte, comunque almeno sulla carta in grado di giocarsi delle buone chance per una stagione da protagonista, penso che fosse praticamente il massimo su piazza. Anche perché, parliamoci chiaro, per quanto il nome sia ancora enorme in Italia, questo vale evidentemente anche per l'uomo di cui prenderà il posto, Antonio Conte, la verità è che gli anni passano per tutti, e che Allegri in questo momento non aveva, come non ce l'ha Conte, la fila dei grandi club europei. Bisogna essere onesti e sinceri. E loro sono grandissimi entrambi, Conte e Allegri, ma sono grandissimi nel nostro mondo che si è terribilmente ristretto. Questo secondo me è un aspetto che non possiamo dimenticare.
0: Intanto si unisce a noi dalla redazione di Tutto Mercato Web Tommaso Bonanni, che saluto. Ciao Tommaso, ben trovato.
4: Allora, ciao, un abbraccio, un saluto a tutti.
0: Allora Tommaso, siamo partiti da Massimiliano Allegri e il Napoli. Arrivo subito da te perché sto chiedendo che cosa vi aspettate, no? Da Max, con questo insomma adesso allenatore del Napoli. Poi dopo vi faccio sentire un passaggio di Manna intercettato ieri per discutere un po' quello che dice il direttore sportivo. Enzo Palladini.
2: Ma io mi aspetto che Allegri faccia l'Allegri, nel senso che come prima cosa cercherà di portare dalla sua parte tutta la squadra, e non penso che sia molto complicato, perché essendo i suoi metodi molto differenti da quelli di Conte, già la Juve era successo questo, era riuscito comunque a conquistarsi la fiducia dei giocatori, magari tenendoli un pochino meno sotto pressione, perché diciamo che la filosofia di Allegri è proprio questa, non è quella continua voglia di tenerli sul pezzo che ha Conte, ma un po' più di libertà, qualche mezzo pomeriggio libero, qualche serata un pochino più tranquilla, magari senza ricevere la telefonata dell'allenatore che ti dice cosa stai facendo, dove sei, cosa... questo è un po' il passaggio da Conte ad Allegri. Poi, siccome ha a disposizione una squadra già adesso parecchio più forte rispetto al Milan che aveva un anno fa, già più completa, più ricca di alternative, io sono abbastanza convinto che con la sua filosofia, magari non spettacolare come ci si aspetta qualcuno, però riuscirà a ottenere dei risultati sicuramente molto importanti.
0: Tommaso Bonanno.
4: Ma cosa mi aspetto da Allegri? Innanzitutto che sia ancora capace di competere ad alti livelli, perché la storia del campionato dell'anno scorso ha detto che non lo è ad ora, quindi in una squadra che come il Napoli punta allo scudetto, Allegri deve dimostrare di saper lottare per lo scudetto, quindi saper lottare per i vertici e saper lottare in maniera continuativa. Io sono estimatore di Allegri, quindi lo dico a ragione, a pro suo, no? Nel senso, al di là del fatto della gestione dello spogliatoio, della rosa, di una rosa estremamente forte, di valore, come quella del Napoli, la prima risposta che deve dare è nei confronti di se stesso, cioè dimostrare a tutti, anche a coloro che in maniera lecita, dopo la conclusione di questo campionato, hanno storto il naso più di altri, di poter essere un allenatore che compete con quelli che lottano per lo scudetto. Vale lo stesso discorso per Spalletti, ma in questo caso parliamo di Allegri, e quindi sono d'accordo, un Napoli più forte del Milan, quindi ci sono ancora meno margini di errore.
0: Eh sì, allora facciamo una cosa, vi faccio sentire Manna, tra l'altro c'è la domanda del direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini, perché voglio un po' capire che cosa ne pensate. Lui fa un po' inquadra un po' il momento del Napoli, come si dovrebbe poi muovere sul mercato. Sentiamolo e poi do a voi il commento sulle parole del direttore sportivo, vai.
5: Il direttore Ghila è vicino, un giocatore che comunque sia stato trattato, che mi piace molto, perché si è capito che Allegri avrebbe molto piacere di averlo in rosa.
6: Ma allora, io Napoli ha due portieri titolari, due terzini destri, cinque difensori centrali, tre terzini sinistri, sei centrocampisti, due esterni destri, due sinistri, quattro attaccanti, più Rao, che è un giovane di grande prospettiva, più Guarda che è stata Carrarese, più giovani che sono in prestito. Quindi pensiamo di avere una rosa.
0: Allora, scusate, ma se sente
1: Sorrenti,
0: più
1: Alex Sorrenti, che
0: ve lo riassumo io, perché
1: straordinario cantante,
0: purtroppo non è colpa nostra, ma c'è un audio, Figli delle Stelle, se no commentiamo la canzone. No, sostanzialmente dice questo, che sono a posto come squadra, cioè nel senso devo valutazioni con l'allenatore quando rientrerà, ma è una squadra a posto. Tra l'altro parla anche di Lukaku, che sta facendo un gol, insomma, assegnato al Mondiale, e quando ritorna si parlerà anche col giocatore. Quindi dice, è una squadra a posto, se deve uscire qualcuno per entrare qualcun altro, altrimenti è una squadra a posto. Questo è il concetto che Manna dice. Quindi sta
1: e quindi Allegri. Condivido anche il pensiero di Tommaso Bonan, che cioè, Allegri deve convincere Allegri, nel senso che è una sfida più sua che con il resto del mondo inteso stampa, critica, giocatori, De Laurentiis, Napoli. Prima deve cioè, l'esperienza di Milano, facciamo, tu hai detto ma prenderà il posto di Conte come è successo alla Juventus. Ecco, non facciamo questo, perché lo scorso anno diciamo la stessa cosa al Milan e al Napoli, mi ricorda questa storia, ecco.
0: Una partita non facciamo... settimana eccetera,
1: no,
0: eccetera.
1: No, sono due cose completamente differenti. Lì c'era una squadra sì costruita, aveva delle basi, poi dopo è stato aggiunto qualcosa, era già una squadra formidabile che poi è stata capace di raggiungere le finali di Champions League, ma soprattutto di anellare 5 vittorie consecutive in campionato. Qui il discorso, secondo me, Manna non fa una piega. L'analisi di Manna non è che mi sembra una chiusura, però mi dire caro Max, la squadra c'è, poi faremo qualcosa, le indicazioni ce le darai, però insomma non ti aspettare che Napoli possa fare una campagna acquisti e cessioni fantascientifica. Quindi è come abbiamo detto noi all'inizio di Maracanã oggi, che Napoli a oggi 30 giugno è la squadra che può lottare per lottare per il titolo e per dar fastidio all'Inter.
0: Tommaso, vengo un attimo da te, ti chiedo, anche detto su Lukaku è stata una stagione sfortunata, il ragazzo insomma adesso si sta ritrovando, quando torna ne parleremo, secondo te c'è un'apertura per una permanenza di Lukaku?
4: Ma allora, in questo momento, facendo seguito alle parole che hai ricordato di Manna sulla rosa, il discorso di arrivo a Lukaku subito in maniera brevissima. Il discorso che di Manna, del direttore sportivo, che fa l'elenco di tutti i giocatori a disposizione ruolo per ruolo, è anche dovuto al fatto che, come dicevate, il Napoli in questo momento, perché è il periodo storico, oggi finivano. È il termine ultimo per i riscatti, quindi sono gli svincolati, ci sono i rientri dei prestiti, i prestiti che vanno via, e lo abbiamo detto più volte, a Napoli rientra una serie di giocatori pressoché infinita, e quindi va ad ora a occupare tutte le caselle, il Noah Lang, il Lucca, solo Juan Jesus che si... quindi voglio dire,
0: ha detto Lucca è stato un investimento importante. quindi dobbiamo fare delle, cioè, capito, lui, come dire, abbiamo speso un sacco di soldi per Lucca,
4: Quindi capite bene, c'è Højlund, c'è Lucca, c'è Lukaku, quindi io credo che poi la permanenza o meno di un giocatore la stabilisca non tanto il direttore sportivo di una squadra quanto il mercato, le richieste e le offerte del mercato. Cioè se non c'è nulla resta un giocatore, se invece arriva l'offerta o la possibilità di ridarlo via in prestito, allora ecco che lo vediamo via in prestito. Quindi siamo veramente agli albori e alle battute, delle battute iniziali. Quindi il Napoli tra l'altro è una delle squadre con più rientri prestiti delle squadre di Serie A. In questo momento fare anche una valutazione su un giocatore X che resta o meno, è ovvio che Mario Gila è un difensore, il primo difensore nella lista del Napoli, però finché non riesce a sfoltire un po' non può nemmeno fare
0: esatto. Enzo, io ho la sensazione, chiedo anche a te, che alla fine il messaggio di Manna è: beh, noi siamo messi bene, adesso valuterà Allegri, però io tanti cambiamenti in questo Napoli non me li aspetto.
2: Ma io seguo il mercato da più di 40 anni e questi discorsi andavano molto di moda già negli anni 80, negli anni 90, di dire: ah no, ma noi non facciamo niente, perché ovviamente c'è il terrore di scatenare la corsa al ribasso, oddio mi vengono a chiedere un giocatore e mi offrono niente, e allora siamo a posto così. Io mi ricordo una volta che lo disse Moratti ad Appiano Gentile e gli dissi: presidente, facciamo finta di non aver sentito, perché comunque è buona norma quando si cambia allenatore almeno dargli un contentino e prendergli uno, due, tre giocatori che comunque gli siano graditi, che comunque facciano una funzione di cui questo allenatore sente il bisogno assoluto dentro il campo. E comunque il lavoro di un direttore sportivo è quello di comprare, ma anche quello di vendere, e di vendere possibilmente bene i giocatori. Probabilmente ci sono dei giocatori che sono di difficile collocazione nel nuovo Napoli di Allegri, e quindi per forza di cose bisognerà trovare
0: una quale soluzione. Potrebbe essere il contentino, Enzo?
2: In questo momento non mi viene in mente un giocatore, però Rabiot. Sicuramente Rabiot potrebbe essere il giocatore che lui ha voluto a tutti i costi al Milan e che comunque sarebbe disposto a seguirlo anche al Napoli, e che lui sarebbe diciamo la coperta di Linus, il giocatore a cui fare riferimento in campo quando c'è da sistemare qualcosa. Allegri chiama Rabiot, gli dice: facciamo così, e Rabiot in qualche modo lo accontenta. Questo potrebbe essere veramente il vero colpo. Probabilmente i costi non saranno neanche eccessivi, perché probabilmente se il Milan decide che se ne può privare, se ne può privare allo stesso, più o meno allo stesso prezzo dell'anno scorso,
0: una decina
2: di milioni.
0: Fulvio, vengo da te e ribadisco che questo è un po' l'arrivo di Allegri, come dire: valutiamo quello che ci abbiamo, nel senso, noi l'anno scorso siamo arrivati secondi con un allenatore che li ha spremuti, lui è un po' più gestore, la rosa tutto sommato. Io ho anche la sensazione che possa rimanere Lukaku, quindi non lo so.
3: Ma non escludiamo niente. Guarda ragazzi, io vi voglio bene, lo sapete, ma non c'è nulla di più inutile di un'intervista a un direttore sportivo o a un procuratore in questa fase dell'anno, lo sappiamo benissimo. Fanno e dicono quello che devono fare e dire, ha ragione Enzo, cioè, ma chi gli può credere? Nel senso, Napoli ha una serie di... Ma no dai ragazzi, Napoli ha una serie di esuberi di fatto, perché Lucca, definire Lucca un grande investimento è come paragonare me a Enzo Palladini. Cioè la stessa cosa, né in cielo né in terra, cioè,
2: però siamo sempre d'accordo quasi su tutto.
3: Sì, ma perché appunto, perché imparo. Ragazzi, allora, cosa voglio dire? Manna, secondo me, è un dirigente bravissimo. Non a caso lo volevano a Roma, lo volevano anche su altre piazze, se non altro perché riesce a sopravvivere a De Laurentiis da anni, e credeteci, non è facile neanche un po'. È una persona estremamente equilibrata, serissima, quindi ci mancherebbe altro. Detto questo, funziona come diceva Enzo, un nuovo allenatore ha bisogno, ha diritto di avere una squadra che sia almeno in qualche misura, soprattutto se si chiama Max Allegri, ok? Non Sbrina Frigo, abbia un qualche riferimento a se stesso, alla sua idea di calcio. Poi ci sono dei giocatori, faccio un nome, Anguissà, Luca l'ho già detto, che per motivi completamente diversi tra di loro, magari non sono più così intenzionati a vivere un'altra stagione al Napoli. Cosa normalissima, del tutto umana. Addirittura si parla di Lobotka. Io non mi priverei mai di Lobotka, ma in un mercato intelligente tu devi parlare, guardare negli occhi il ragazzo, e se non vedi più la scintilla è il momento di cedere, quando hai ancora mercato e via dicendo. Quindi massima prudenza, questo vale anche per Lukaku, che si è comportato malissimo con Conte, le cose vanno dette fino in fondo, era il suo giocatore feticcio e abbiamo visto come è andato a finire. Rabiot appare quasi automatico, ma poi Rabiot ha dei costi.
0: Esatto. E poi c'è anche Anghissà, perché ieri Manna ha detto noi abbiamo Anghissà.
3: Lo dicevo, esatto. Anghissà doveva andare via già 2 anni fa, l'anno scorso è sempre rimasto. Anghissà è un giocatore potenzialmente favoloso, ma lo sapete, lo conoscete, è un giocatore che quando decide un po' alla Seedorf di indossare le pantofole, non gli scarpini, non c'è niente da fare. Cioè, quella partita lì lui la gioca così. Eppure lo adoro dal punto di vista calcistico. Quindi, concludendo, bisognerà fare dei ragionamenti, bisognerà capire veramente, uno come Lucca, ok, Lucca, benissimo, ma ha fatto malissimo al Napoli, malissimo in Premier. Sono d'accordo in questo momento, perché è un investimento, perché Manna deve dire quello che ha detto, e chiudo, perché in questo istante, mentre parliamo, Lucca non se lo prende nessuno, e quindi quei 35 milioni sono un cespite negativo terrificante. Ti devi inventare qualcosa o sperare che improvvisamente Lucca torni a essere quello per cui sono stati investiti 35 milioni. Però davanti c'hai due signori che, francamente, prima di mettere dietro Lucca, io...
0: No, ma poi hai due giocatori, scusatemi, se dico, non so se... Allora, Lukaku lo voleva Allegri ai tempi della Juventus, Tommaso, mi risulta, no? Ci risulta un po' a tutti che l'aveva...
3: Sono passati 10 anni, però. Vabbè.
0: Però lo voleva. E Højlund lo voleva al Milan.
1: Passato tanto
3: tempo. Ma Højlund non si discute, ragazzi. Se discutiamo Højlund,
0: c'ha già due attaccanti che sono di suo gradimento.
7: Sì, il Lukaku di 10 anni fa, però il Lukaku di adesso, secondo me, per il Napoli, se non vuole andare via, può diventare solo un problema, perché ci metterà 3 mesi per riprendersi da un mondiale da cui tornerà, se va avanti un pochettino, abbastanza cotto. E poi come verrà accolto dalla squadra, che si è sentita comunque tradita da uno che diceva sì, torno, non torno, non voglio.
0: Tu dici ambientalmente, il fattore ambientale, esatto,
7: la gente dopo che lo stesso allenatore, che lo ha voluto a tutti i costi al Napoli, ha fatto capire di averlo comunque scaricato perché si è comportato male, come reagirà la gente? Non lo so, e poi soprattutto fattore, certo. Se Lukaku sarà quello di un anno fa, 2 anni fa, che già faceva fatica, o sarà peggio, difficile pensare che sia meglio, perché comunque gli anni passano per tutti.
0: Tommaso?
4: Sì, no, anche perché in aggiunta a tutto quello che è stato detto, che ovviamente mi trovo d'accordissimo, noi siamo lui stesso, però anche abituati a vedere Lukaku, un Lukaku titolare nelle squadre, al netto della condizione fisica degli infortuni. Comunque un Lukaku abituato a giocare con...
0: Però il titolare sarà Højlund, no? Quindi serve uno che possa essere...
4: Quando Lukaku è arrivato a Napoli non c'era Højlund, che è stato preso appunto poi anche per l'infortunio e tutto il resto. Quindi le situazioni si evolvono anche, no? Cioè uno arriva in una squadra e c'è una determinata situazione... E poi dopo tot tempo, in questo caso dopo un anno e mezzo, la situazione cambia. Quindi in questo momento è Højlund il centravanti titolare, c'è comunque Lucca, quindi anche per Lukaku gli spazi si restringono. E poi, essendo, come è stato detto giustamente prima, un giocatore che ha bisogno di determinate tempistiche per entrare in forma, comunque non è un giocatore che puoi, diciamo così, recuperare in maniera molto breve, che puoi buttare nel poco tempo, in pochi minuti. Il giocatore ha bisogno comunque di una certa continuità per rendere. E io la vedo difficile che possa essere magari ancora una pedina così determinante, ecco. Cioè può stare in una rosa come il Napoli, ma essere determinante in maniera continuativa ho qualche dubbio.
0: Vabbè, saremo un po' a vedere, Stefano, perché poi rimane comunque sempre un attaccante che... Dico questo perché non è facile gli attaccanti davanti adesso.
1: La sua linea di credito sta scadendo, cioè voglio dire, non può pretendere in questa fase della carriera di essere titolarissimo. Mi sembra
0: difficile. Però come alternativa.
1: Però deve entrare in una fase, deve capire. Cioè, se lui resta a Napoli e lotta per conquistarsi un posto, con tutta l'abnegazione, un'umiltà, insomma, che contraddistingue un po', soprattutto i campioni, allora potrebbe essere una piacevole sorpresa. Ma se sta là e dice io faccio la panchina Højlund, già si parte male.
0: Certo.
1: Quindi o vai in Arabia, o vai in mercati dove alla fine lui può essere al centro dell'attenzione, però non può pretendere in questa fase della carriera di essere Lukaku di 10 anni fa. Lui si deve rendere conto di
0: questo. Certo. L'ultimissimo giro, Tommaso, parto da te. Ieri, nelle varie dichiarazioni che abbiamo sentito di Manna, Ausilio e Carnevali, ho preso un concetto per parte. Ti voglio chiedere quello che ti dà più, a cui credi di più. Manna ha parlato, siamo a posto, no? Concettualmente ha detto, se non esce qualcuno noi comunque siamo a posto. Ausilio ha detto, nessuna fretta, noi siamo comunque forti, quindi con calma, c'è tempo e via. Carnevali ha detto, costruiamo una squadra forte, quindi ha mandato un messaggio chiaro, noi vogliamo costruire una squadra forte. Quale dei tre ti dà più credibili, non so, credi più a chi credi di più in queste, diciamo, prime dichiarazioni estive?
4: Sarò molto breve. Detto che nessuno dei tre, anzi che tutti e tre, mentre dicevano questa cosa, gli si allungava il naso,
7: si accorciavano le gambe.
4: Sì. Se uno vede le immagini mentre parlano, quando iniziano la dichiarazione hanno un naso normale, quando terminano il virgolettato il naso è qualche centimetro. Quindi sì. detto questo, io do in linea generale, quindi in questo caso Ausilio, per me i campioni d'Italia hanno sempre ragione, nel senso che te parli da direttore sportivo dei campioni d'Italia e quindi tendenzialmente non hai la pressione, la fretta o comunque di dover dimostrare di essere più forte, di doverti muovere prima delle altre. Mm-hmm.
0: Stefano Impalomeni? Uguale? Copia e incolli?
1: Sai, ripensato a Pinocchio quando ha fatto...
0: Quindi non vanno colpito più nessuna di queste dichiarazioni?
1: Nessuno, no, devo dire, insomma, ha ragione Fulvio, nel senso
0: tutta pretattica,
1: sì,
0: tutta strategia. Palladini?
7: Allora, siccome il più vago, ma proprio vaghissimo, è stato Carnevali, che ha detto faremo una squadra forte, che vuol dire tutto il contrario di tutto e non vuol dire niente, perché comunque faremo una squadra forte vuol dire qualunque cosa, è forse l'unico che si è avvicinato di più a una cosa credibile, perché comunque non abbiamo fretta di Ausilio, poi non abbiamo fretta, aspettiamo, sì dai, abbassiamo il prezzo di Palestra, ciao Palestra, è andato a giocare, poi magari fra un anno tornerà come molti giocatori italiani piangendo a chiedere di farsi dare in prestito una squadra italiana riducendosi l'ingaggio. Mi auguro di no per lui, perché secondo me è uno dei più grandi patrimoni attuali del calcio italiano, veramente un giocatore straordinario. Purtroppo per Ausilio e per l'Inter, chiunque prenda al posto di Palestra non è Palestra, comunque sarà sicuramente un ripiego. E poi sul Napoli abbiamo già commentato, è chiaro, è una dichiarazione che mi ricordo il direttore sportivo della Casertana nell'86 più o meno diceva una cosa del genere, e aveva 3 giocatori in rosa, però no, noi siamo a posto così e noi non possiamo andare a fare altre operazioni, e questo è.
0: Fulvio, chiudo con te, dai.
3: No, mi associo e non mi ripeto innanzitutto, però effettivamente ha ragione Enzo. Alla fine Carnevali, quello che dice, lo so che è la fiera della banalità. Come si può pensare che la Juve metta su una squadra non forte? Sarebbe veramente una contraddizione in termini. Però la verità è che la Juve parte da un bel po' di problemi e che la strada sarà indiscutibilmente lunga. Però proprio lui, cioè proprio il suddetto Carnevali, secondo me è un bel tassello di partenza.
0: Sì,
3: io trovo finalmente, se fossi un tifoso juventino, direi cavolo, abbiamo uno che è cresciuto nel nostro calcio, che conosce anche il nostro paese, tutto sommato. E non più dei presunti maghi. Io veramente un giorno poi qualcuno ci spiegherà, perché sono curiosissimo, non so voi, cosa cavolo sia passato nella testa di chi è andato a prendere certa gente, ma ripeto, qui non parlo dei professionisti, ma del loro totale distacco dalla nostra realtà. E uno queste cose le dovrebbe considerare.
0: Assolutamente.
3: Però, è il passato.
0: Fulvio, ti ringrazio come sempre per essere stato
1: con
0: noi. Buon proseguimento a Fulvio Giuliani.
3: Buon lavoro, ciao a tutti. Grazie.
0: Enzo, ti lascio, ci sentiamo presto.
1: Ciao, Enzo.
0: Grazie.
7: Sempre un piacere.
0: Grazie,
7: ciao
0: Enzo. Senti, Tommaso, ti lascio così con questa domanda che ci fa un nostro amico al 331-8200-213. Dice, buonasera e complimenti, Transfermarkt ha valutato con Salo Ramos 30 milioni, che senso ha pagarlo 70? Rispondi tu, perché io qua non posso, non so,
4: no,
0: che dire.
4: Semplicemente perché bisogna considerare tutta una serie di altri fattori. A parte il cartellino giocatore non è 30 milioni, è un po' di più, e poi bisogna considerare anche tutta una serie di altri fattori, comprese gli ingaggi, comprese anche tutta quella selva di, come si dice, di spese accessorie, come quando te vai a ristrutturare una casa, dici io 20.000 euro,
0: poi devo aggiungere questo, devo aggiungere quell'altro,
1: poi diventano 60.
4: Dopo due mesi dici, ma come, ho speso 35.000, ma non erano 20.000.
0: È vero, Tommaso, hai fatto un esempio calzante, che quando fai un preventivo poi esce fuori sempre qualcosa in più dopo.
4: Quando si parla di portoghesi, calciatori, non di case portoghesi,
0: no, di calciatori, ma anche di agenti, insomma, poi perché insomma ci sono,
4: a parte gli scherzi, comunque bisogna considerare tutta una serie di costi, di accessori aggiuntivi,
0: ci sono degli agenti che costano caro, insomma, che quando si muovono c'hanno tutta una serie di cose dietro, c'hanno tutti gli accessori, quello non c'è niente da fare. Va bene, Tommaso, grazie e buon lavoro.
1: Ciao,
0: come
1: Tommaso.
0: Sempre, a domani.
4: Ciao.
0: Un abbraccio a Tommaso. Buon anno. Break per noi, torniamo adesso, ripartiamo da Carnevali e la Juve.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: È stato destituito Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri, avvenuto al cosiddetto boschetto della droga di Logoredo il 26 gennaio. Cinturrino attualmente si trova rinchiuso a San Vittore, accusato di omicidio volontario. Il Tribunale del Riesame ha infatti respinto le richieste di scarcerazione e di concessione degli arresti domiciliari, confermando la misura cautelare in carcere.
0: I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manette sono stati Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti nella Vellinese. Secondo le accuse avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro.
1: È bastata una lite per scatenare un pomeriggio di terrore in piazzetta Montesanto nel cuore di Napoli. Ieri intorno alle 19, dopo una rissa in strada degenerata in spintoni, un giovane è sceso da un'auto scura e ha esploso un colpo di pistola in aria. Pochi istanti dopo, un secondo uomo con il volto coperto da un cappuccio si è fatto largo tra la folla impugnando un Kalashnikov, esplodendo alcuni colpi in quella che gli investigatori definiscono una stesa, ossia la dimostrazione di forza tipica della criminalità organizzata. La polizia ha fermato 3 persone e sequestrato l'arma da guerra ritrovata sotto un'auto parcheggiata.
0: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. Da giovedì però l'arrivo di temporali e aria più fresca porteranno a 2 le città da bollino rosso, Catania e Reggio Calabria, e una con bollino arancione, Messina. Altre 24 avranno il bollino giallo. Oggi e domani però si soffre ancora il caldo, con 25 città in allerta massima.
1: E ora gli esteri. A Doha, capitale del Qatar, non si terrà nessun incontro tra i rappresentanti iraniani e le loro controparti statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff. Lo ha reso noto il portavoce del Ministero degli Esteri dell'Iran in conferenza stampa. Intanto il cardinale Pierbattista Pizzaballa afferma che le città nella striscia di Gaza sono rase al suolo. Rafah non esiste più. Una delle piaghe più presenti in questo momento, sottolinea Pizzaballa, sono i topi che mordono soprattutto i bambini.
0: Il tennis, esordio vincente a Wimbledon per Jasmine Paolini e Tyra Grant. Benissimo la 18enne che batte in 2 set 6-4-6-2 l'inglese Bolter, mentre la toscana numero 13 del seeding elimina in rimonta in 3 set 0-6-6-4-7-5 la statunitense Montgomery. In campo nel tabellone maschile Arnaldi, più tardi tocca a Sonego, Cobolli e Berrettini.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico con 2 partite del mondiale. Partiamo da Inghilterra, Congo, con l'inglese nettamente favorita al 76% sull'8% dato alla formazione africana, mentre la X è al 17%. Nell'altra partita, Belgio favorita al 43% sul 28% del Senegal, mentre la X è data al 29%. E noi ci ritroviamo con un appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi. Salutiamo anche gli amici di Italia 7 che ci seguono sul digitale terrestre in Toscana, canale 19. Stefano, di nuovo insieme.
1: Un saluto a tutti voi.
0: Allora, come vi avevo detto prima, adesso ci proiettiamo invece a sentire un po' Carnevali, quindi entriamo nel contesto Juve, perché ci sono delle dichiarazioni che così analizzeremo insieme. Lo facciamo con la coppia, con i due in bianco nero. Oggi due non ho voluto prendere, eccoli là, guarda un po', Santarelli e Marangio. Eccoli lì,
2: ci siete. Ciao Alessandro,
3: ciao. Eccoci qua.
0: Allora,
3: ciao a tutti e due. Due pelati al prezzo di uno. Insomma,
2: si accettano offerte.
0: State buoni, aspetta, ci dovrebbe essere anche Michelangelo Rampulla in collegamento. No, mi dice che aspetta la chiamata, quindi proviamo, grazie. Magari proviamo un po' più spesso. Allora,
3: con uno serio ogni tanto.
0: Sì, sì, proviamo a prendere
3: due cialtroni.
2: No, stai zitto, ma perché? Basta.
0: Allora, voglio appena arriva anche Michelangelo, voglio partire perché ho preso tre momenti delle dichiarazioni di Giovanni Carnevali ieri sera, intercettato all'evento a Rimini per la partenza del calciomercato. Intanto c'è Michelangelo Rampulla che salutiamo. Ciao Michelangelo, buon pomeriggio.
4: Ciao Marco.
0: Allora, ciao Michelangelo, ci sono anche Stefano, Alessandro Santarelli e Vincenzo Maraggi in collegamento da Radio Bianconera con noi.
3: Buon pomeriggio a tutti. Ciao Michelangelo. È bello sentirti.
2: È bello avere un portiere.
3: È bello parlare con un portiere con della Juventus.
2: È bello avere un portiere.
3: Ricordare la Juventus. Sento la Juventus.
2: Senti un portiere, che bello.
3: Sì, abbiamo sentito finalmente un amministratore che parla italiano. È già questo una grande conquista per l'umanità juventina. Bianconera, abbiamo un portiere vero. D'altra parte,
0: Michelangelo, vuoi dire qualcosa?
3: Anche, quindi abbiamo il portiere, avevamo quello che sostituiva
0: hai sentito che ha detto Vincenzo, ha detto portiere e italiano soprattutto.
3: Portiere italiano e che segnava, quindi lui all'occorrenza sopperiva anche a David, capito? Sì. In questo momento
0: grande. Allora facciamo così, sentiamo il primo passaggio di Carnevali, così poi lo commentiamo insieme, perché in questo passaggio si parla di attaccanti, quindi sentiamolo un attimo, dai, vai.
3: Quelli che non abbiamo.
5: Calciomercato, da dirigente di un'altra squadra, le chiedo che effetto le fa.
6: Beh, dopo 13 anni chiaramente non è un effetto un po' speciale, però credo che ci siamo ormai già immedesimati in quello che è proprio il mondo Juventus, per cui stiamo pensando solo alla Juve e stiamo cercando di pensare a quello che si può fare per costruire una squadra forte.
5: Direttore, ecco, da questo punto di vista, se ci può dire definitivamente che con Vlahovic è finita, perché quando è arrivato lei al timone si sono venute fuori voci in merito a una trattativa riaperta con il serbo, ecco, se ci può confermare che in realtà non c'è più nessuna possibilità.
6: Allora, io personalmente non ho mai avuto nessun colloquio con il ragazzo, per cui non c'è stato nulla di che. Ho letto tante cose, ma effettivamente non c'è mai stato niente. E poi sai benissimo che in questo mondo magari oggi non succede niente, domani succede qualcosa, per cui tutto può accadere. In questo momento comunque non è il nostro primo pensiero assolutamente.
7: Direttore, Colomuani invece è il primo pensiero della Juventus, ed eventualmente a che punto siete?
6: Beh, è un pensiero importante, perché è un ragazzo a cui la società crede e il giocatore ci piace. Il giocatore ha piacere di venire da noi, per cui diciamo che noi abbiamo già parlato, anche perché è un giocatore che è già stato nella nostra società. Adesso c'è da parlare un po' col PSG, capire un po' le condizioni. Basta vedere appunto l'ultima vendita che ha fatto il PSG a determinati valori, questo può anche condizionare la richiesta che loro vanno a fare. È inutile nasconderlo, c'è già stato qualche problema tra le due società la passata stagione, e più forse a livello personale che non di società. Si sta cercando un po' di ricucire il rapporto col PSG, abbiamo un buon rapporto, per cui penso che dovremmo fare, è una questione economica e basta.
0: Insomma, sta ricucendo i danni che ha fatto prima Gomolli col Paris Saint-Germain.
3: Fenomeno.
0: È una questione economica quella di Colomani, mi sembra, no? Stefano, parto da te.
3: Se Gonzalo Ramos è andato al Milan per 70 milioni, il problema è quello.
0: C'è da lavorare. Però insomma, questo è Alessandro.
2: Eccomi.
0: No, volevo sentire un tuo pensiero su quello che sono le parole.
3: Domanda precisa.
2: No, ma a me è piaciuto molto Marco, Stefano, mi è piaciuto molto perché ha parlato in maniera sincera, diretta, non ha venduto sogni, anche perché in questo momento la Juventus non può vendere sogni ai suoi tifosi. Ha fatto capire che chi lo ha preceduto ha combinato dei disastri inenarrabili,
0: sì,
2: per chi ancora non lo avesse capito, che su Colomani è una questione di prezzo, ma io sono d'accordo con lui, io non ho tutta questa grande stima per Colomani, lo dico sempre, però non vedo l'ora che arrivi, almeno si chiude questa vicenda. E poi c'è da inventarsi qualcosa, soprattutto sulla questione portiere, perché poi in un'altra fase dell'intervista,
0: sì,
2: lui ha detto che...
0: No, volevo fermarmi su questo passaggio perché...
2: Perfetto, quindi mi sono Colomani... piaciute le parole,
0: esatto,
2: Marco.
0: Colomani è l'obiettivo, dai, e ha salutato di fatto Vlahovic, io credo che insomma...
2: E ha salutato di fatto Vlahovic, sì.
3: Amen.
0: Quindi
3: Amen.
0: Vincenzo, siamo un po' tutti d'accordo, quindi ciao Vlahovic...
3: Sì. Io intanto sono d'accordo, lo sapete io che cosa penso di Vlahovic, cioè, tutto il rispetto possibile e immaginabile, per me in 4 anni non ha dimostrato il valore dei soldi che gli sono entrati nelle tasche, avrebbe potuto cambiare la rotta dicendo sai che c'è, l'ultimo anno non ne voglio 12, voglio allungare e spalmare il contratto, resto alla Juve per dimostrare, o magari avrebbe potuto dire sapete che c'è, faccio un accordo ponte di 1 anno, 2 anni alle cifre che volete voi, mi riconquisto la Juve, dimostro quello che valgo e va bene così, e invece ha bussato a denari, no voglio questa cifra, tanto io ho offerte ovunque, là come lì onestamente ha fatto bene, l'unica cosa che ha fatto bene ha detto guarda allora questo è quello che possiamo darti noi, guardati altrove e vedi come va alla Real Madrid, Atletico Madrid, Barcellona, vuoi la fascia da capitano, il numero 9, i soldi, buoni pasto, la benzina, e chiaramente hanno detto guarda amico mio non vali tanto, il Besiktas lo vuole ma è un campionato che a lui non piace, e quindi se dovesse tornare alla Juve mi fa piacere che Carnevale abbia detto non è più un nostro pensiero, quindi può bussare alla porta ma a vuoto. Per quanto riguarda Colomani, la fine di una telenovela che però ha avuto il momento di grande disagio con i rapporti creati da Comunica, ha distrutto tutto con il Liverpool, con il Paris Saint Germain, quindi Carnevale mi è piaciuto anche a me.
0: È una cosa solo,
3: espresso.
0: Vincenzo, ad oggi l'offerta per Colomani da parte della Juve a quanto è arrivato?
3: Diciamo che si arriva a 4 con obbligo, a 40 con obbligo di riscatto, quindi l'operazione porterà via 40 milioni dalle casse della Juventus approssimativamente. E questo è il massimo che si è potuto fare, perché la Juventus voleva spendere massimo 35 milioni, il Paris Saint-Germain ne chiedeva 45, la metà strada è 40, e quindi si troveranno su quella cifra là, secondo me in questi giorni si dovrebbe grosso modo chiudere.
0: Michelangelo, lui quando dice però quel passaggio adesso, la cessione di, come dire, sta cessione così di Gonzalo Ramos, ha un po' complicato le cose, no? Per il costo dell'operazione.
1: Quello che penso io è che è un calcio totalmente lontano dal mio e giustamente come spesso dico, il calcio si evolve, cambia e tutto, ma io ricordo ai miei tempi anche giocatori forti, molto più forti di questi, voglio dire, che ci sono adesso, che chiedono 40, 12, 15 milioni, buoni pasto, la benzina, la batteria per la macchina elettrica. Ha detto bene prima, ha detto io se fossi stato io in Vlahovic mi sarei detto ok, mi manca un anno, lo allungo, voglio rimanere e voglio dimostrare di essere un calciatore,
0: esatto,
1: prima di tutto,
0: sì,
1: essere un calciatore, perché fino adesso io ricordo ai miei tempi che se un anno non facevo bene, l'anno dopo facevo fatica a trovare una squadra anche in Serie B, quindi mi dovevo dare da fare. Adesso tu fai un anno che dimostri quello che sei, praticamente poco, e trovi subito una squadra, ti vuole l'Atletico Madrid, ti vuole qualsiasi squadra ti vuole. Ecco, com'è possibile? Io penso sempre a questo, no? Penso ai miei tempi, io firmavo di anno in anno e dovevo dimostrare giorno dopo giorno di meritarmi quello che mi davano e quello e per la squadra con cui giocavo. Certo,
3: eri un professionista.
1: I tempi sono cambiati. Adesso tu giochi un anno che non fai niente, giochi 10 minuti e l'anno dopo trovi una squadra o di Serie A o di un campionato importante, come se niente fosse, cioè con una facilità incredibile. Allora mi dico io, a un certo punto uno bisogna che si fermi, e Carnevale ha detto benissimo, no? ha parlato veramente bene di tutto questo. Anche i 40 milioni per Colomani sono tanti.
0: Infatti anche io ho capito anche lì, cioè secondo me è vero che è l'obiettivo della Juve, però dice questa è una questione
1: economica. Sono 40 milioni, però sono 40 milioni che vanno...
0: ma sai che cos'è? Io ho percepito la sensazione...
1: Ma che la Juve si deve scusarsi col Paris Saint-Germain, ma da quando?
0: No, ma magari lui ha dovuto ricostruire i rapporti, penso, Michelangelo, credo.
1: Ma se tenessero loro i giocatori? Io ho sempre detto, i calciatori ci sono nel mondo, e lo stanno dimostrando questo campionato del mondo, dove c'è il Paraguay, dove i calciatori ci sono,
0: Sì,
4: basta
0: no.
4: Andare a trovare,
0: ho capito
4: basta,
0: quello che dici tu, basta, però ho percepito.
1: Ma non affidarsi sempre, con tutto il rispetto, no? Ogni lavoro è importante. Con tutto il rispetto, basta affidarsi ai procuratori che ti mettono dentro, dentro le rose, ti mettono dei giocatori scarsi a prezzi folli. Allora,
0: Stefano, io ho anche percepito che lui ha voluto dire sì, ok, è una questione economica, però il fatto che Gonçalo Ramos sia stato venduto a quella a quel prezzo lì, a quella cifra lì, può cambiare la valutazione, quindi noi ci andiamo calmi, cioè, sì, vediamo, perché
8: no, ha detto bene. Sì, Alessandro, io milioni, è stato molto chiaro, cioè, non è che ha detto vado a prendere Colomoni, ci esatto, piace,
0: sì, però lui ha manifestato l'idea di venire,
8: ha raccontato un po' delle difficoltà, sì, sì, no? Per andarlo a prendere, quindi se non lo prende, io l'avevo detto.
0: Sì, sì. Ha avvisato tutti. Insomma.
8: No, guarda, la cosa più importante, io ho sentito tutte le parole di Cannavale, ha detto bisogna prendere, costruire una Juve forte.
0: Una Juve forte, ha detto, sì. Primo passaggio.
8: Sì, non si sa quando diventerà forte.
1: Però, scusa Stefano,
8: e due giocatori che prenderà la Juve, due giocatori. Il portiere,
1: ecco, giocatori che giocano nella
8: squadra.
0: Come?
1: Cioè, noi andiamo a prendere giocatori che nelle altre squadre non giocano. Cioè, o che giocano
8: no,
1: ogni
8: ma
1: tanto.
8: Infatti mica ha detto che l'ha preso.
1: È pagati come se fossero giocatori.
8: Ha detto che è un obiettivo, però lui in maniera molto elegante dice Vlahovic, per carità, insomma, io non ci ho mai parlato, basta. Poi dall'altra parte, sappiamo tutti l'operazione costruita, come ha sottolineato bene e ha ribadito Vincenzo, cioè voglio dire con tutto gli accessori.
0: Tutti gli accessori.
8: C'è una cosa, un conto, ti riduci, resti la Juve, dimostri di essere un calciatore e magari vuoi no, tentare la risalita.
1: Purtroppo Stefano ma, è così.
8: Ma Colomani, però lui dice, pure Colomani, però occhio, costa un occhio dalla testa. Allora, lui ha detto una cosa importante ieri, Michelangelo ha detto, due giocatori a Juve, ripartirà dal portiere e dal centravanti, eccolo, poi chi saranno non si sa.
0: Certo.
8: Oggi, per esempio, la notizia che di Svilar,
0: che
8: è una notizia però, va data. Poi,
0: no, damola così, la facciamo commentare
8: non,
0: anche
8: non,
0: a
8: non,
0: lui.
8: È un contatto, c'è stato un contatto, però non c'è niente, ancora non c'è niente. Però vai a prendere Svilar, ieri ha parlato di Martinez.
0: Sì, sì, e oggi uscirà la notizia.
8: Il profilo è quello, quindi... Lui dice, cari tifosi bianconeri, aspettatevi due acquisti seri, poi forti sapremo, no? In porta e là davanti. Però io ancora non credo, cioè voglio dire, a Colomani gli do un 51%.
0: 51%, siete d'accordo? E vi faccio sentire il secondo passaggio, Alessandro e Vincenzo.
2: Sì, sì, vai. Ma sì, la Juve ha bisogno di non sbagliare chi non prende gol, chi anzi non deve prendere gol e chi li fa. E noi abbiamo giocato un anno con in porta una sedia a dondolo, con tutto il rispetto,
8: magari
2: centralmente grande, le prendeva in attacco con uno che scivolava davanti alla porta. Io francamente non ne posso più, sono sincero, quindi
0: Colomani è la svolta che dici tu, ti faccio questa domanda.
3: A lui non piace,
2: a me non piace, però almeno quando è venuto 10 gol ha fatti.
3: Sì,
0: sono pochini, 10 gol, 10 gol io sono pochini.
1: Prendono il portiere argentino Dibu Martinez e Colomani, e così si rifà la coppia della finale mondiale di 4 anni fa.
3: Sì.
0: Aspetta, vi faccio sentire un secondo passaggio di Carnevale, proprio al volo, vai, sentiamo.
6: Allora, rapporti fortunatamente ne abbiamo ottimi, non soltanto con Marotta ma anche con tanti altri dirigenti, e questo ci ha permesso in tutti questi anni di cercare di trovare forme di collaborazione che possano essere interessanti per la società con cui opero. Non c'è mai stato nulla, perché anche ultimamente non ci siamo neanche mai sentiti, per cui abbiamo tante cose da fare e probabilmente questi argomenti, se ci saranno, ci saranno un domani, ma non ci sono mai stati fino ad oggi.
9: Dibu Martinez e che sì, sono due obiettivi, due possibili giocatori nel mirino, oppure uno sì e l'altro no?
6: Allora, il portiere è... sì, ormai ne parliamo già da tempo, è un discorso...
9: Giocatori nel mirino, oppure uno sì e l'altro no?
6: Allora, il portiere è... sì, ormai ne parliamo già da tempo.

0: pure sfilare, però
1: temo, temo addirittura Milinkovic-Savic. Ma comunque in generale immagino che sia anche un modo per non dire solo Dibu Martinez, quindi se ci fanno lo sconto bene, se no lo prenderemo lo stesso. Sì, però io ti dico, c'ho altre piste, certo, per far abbassare in qualche modo. Poi si mettono d'accordo con gli intermediari, che magari gli avranno detto: oh, dite che avete anche altre piste, o magari create.
2: È anche un modo per dire al signor Di Gregorio, al quale io voglio bene,
1: trova
2: una squadra,
1: ma anche un portone di un palazzo.
2: Trova una squadra, perché mia, noi stiamo cercando un portiere titolare. Guarda che il messaggio è stato sopraffino anche da questo punto di vista. Perché gliel'ha detto, sai, magari Di Gregorio dice: sì, ma tanto non hanno preso il 13, poi San Italia si presenta al raduno e tutto. No, anche se noi non farai con noi il portiere titolare. Quindi un messaggio arrivato anche a lui.
1: Marco, permettimi di chiedere una cosa a Michelangelo, che è sempre molto schietto e onesto. Hai la sensazione, Michelangelo, che questi si credono forti, ma forti, forti, forti, e che magari dovrebbero abbassare un attimo la percezione di loro stessi, di quelli che hanno fatto parte della Juventus in questi ultimi 1-2 anni?
3: Ma io non parlo solo della Juventus, io l'ho sempre detto, Marco e Stefano sono testimoni, no? Nel senso che purtroppo questi ragazzi sono dei buoni giocatori, dei calciatori, ma vengono pagati come fossero fuori classe, al punto che loro ci credono di essere dei grandissimi fuori classe, perché vengono pagati da fuori classe. E quindi questo è il punto, e questo è il punto. Io ripeto, non sono così drastico su... su Di Gregorio. Di Gregorio è un buon portiere, certamente va
4: alternativo,
3: è un ruolo, no, è un ruolo talmente difficile, complicato e complesso, che va analizzato bene, perché non è che uno di punto in bianco non para più o non è capace di parare, ci sono delle componenti mentali che
4: Ma Michelangelo, senti, una cosa solo, Vincenzo, quanto è il budget di spesa per arrivare a Dibu Martinez?
1: La Juventus massimo vorrebbe arrivare a 7, è chiaro che la Aston Villa ha chiesto inizialmente 15, si è abbassata 10. A 10, quindi 8, ma 9 sudando chiuderebbero eventualmente.
4: Dibu Martinez, e Vicario invece di più, posta di più Vicario.
1: Vicario parte da un 12 milioni, sì, però Tottenham lo vuole far partire.
0: Tottenham vuole far partire, quindi lì secondo me lì puoi arrivare anche a meno.
4: Rampulla, tu chi sceglieresti?
3: Caprile.
1: Che non è male. L'ho detto tu.
4: Come Caprile? No, Caprile titolare alla Juve?
3: Sì. Ma ragazzi, Caprile è un buon portiere. Certamente, anche a livello di personalità mi sembra uno che io l'ho seguito già ai tempi del Bari, per cui a me piace come figura. E poi nella Juventus deve dimostrare, l'abbiamo visto, non è semplicissimo, però quando sono arrivato io alla Juve, la Juve ha puntato tutto su un 21enne che aveva esordito.
4: Però era forte quello che dici tu.
3: Ho capito,
4: Caprile non è a quel livello, perdonami,
3: no,
4: Michelangelo.
3: No, certamente, ma la Roma. Ma
4: te
3: la
4: presenti
3: Roma
4: con Caprile?
3: No, aspetta. Ma la Roma l'ha lasciato partire. Intanto Caprile ha già fatto 2-3 campionati, per cui sa quello che vuol dire giocare. E io sai benissimo che io la penso che i portieri italiani sono nettamente più forti di tutti questi. L'unica cosa è che Dibu Martinez ha più personalità, più carisma e tutto, è quello che per giocare nella Juventus si vuole inizialmente. Però io se tu devi pensare a fare un investimento a lungo termine, spendo magari 1 milione in più, 2 milioni in più, ma per 10-15 anni butto le basi per non avere più problemi in porta,
4: certo.
3: Capito?
4: Tu sei d'accordo, Stefano?
3: Certo. Tutti i nomi che si sono fatti dei portieri sono tutti buoni.
4: Allora, Rampulla dice Caprile. Giorni fa Braglia qui da noi ha detto: io alla Juve consiglierei Meret. Ti ricordi, Ha detto.
0: Sì. Mamma mia. Sì.
4: Vedi come loro stanno. Guarda, vedi che non parlano mai.
0: Però Spalletti conosce bene.
4: Ho capito, ma così...
1: Ma gli ha fatto perdere una Champions League al primo anno di Napoli con quell'errore con l'Empoli.
4: Io voglio bene a Rampulla e voglio bene a Braglia, ma te puoi presentare
0: però...
4: né con Caprile né
0: mi
4: con
0: mi sembra che ci sia soltanto un obiettivo, grande obiettivo per la porta.
4: Che è Dibu Martinez.
0: Bravissimo.
4: Cioè, che se ti presenti con uno, ma anche caratterialmente, sì, no, sì, Alessandro? Cioè, uno che... Lo vedi,
3: ma fra 2 anni si riproporrà lo stesso problema.
0: Vabbè, ho capito, però Michelangelo, 3 anni, c'ha 33 anni, può difendere la porta.
1: A proposito, segnalo una cosa nel dibattito che può essere interessante, perché la Juventus ha ceduto a titolo definitivo da fare al
0: Parma,
1: che è un portiere sul quale io avrei puntato onestamente per il futuro. E mi farebbe piacere anche sentire cosa ne pensa Michelangelo, perché è un ottimo portiere.

0: io, secondo me, io l'avrei tenuto secondo.
1: No, ma anche secondo Perin, se ha voglia di rimanere, Perin è una sicurezza, per cui va bene Perin. Il secondo non può essere un ragazzo giovane come secondo, perché è difficile non giocare. Lo dice uno che si è passato, no? È difficilissimo non giocare e pensare di entrare dopo ogni 10 partite e fare bene. Non è facile. Quindi ci vuole esperienza e ci vuole, come secondo, come esperienza Perin credo ne abbia da vendere, e ha dimostrato di essere un portiere affidabile. Poi
2: però deve andare ai mondiali a prenderlo sto portiere Michelangelo alla Juve, dai, abbiamo visti parecchi bravi. Io prenderei quello del Marocco.
1: Ma guarda che ce ne sono diversi forti, non solo per i rigori,
2: no, per i rigori provano, no. Però questo mondiale secondo me c'è qualcosa di, anche il portiere dell'Olanda,
3: però io
2: ieri
3: ho visto la faccia di Vincenzo quando abbiamo detto Caprile e Meret, sei incupito.
4: Allora Caprile a me piace molto, Alessandro mi è testimone perché l'ho sempre sponsorizzato, anche se secondo me il Napoli avrebbe fatto bene a tenerlo, tant'è che il Napoli adesso vuole cambiare 1/2 e Caprile se lo sarebbe tenuto, quindi sono d'accordo con Michelangelo. Meret secondo me no. Soprattutto torno a quello che si diceva prima in studio, cioè la Juventus in questo momento ha bisogno, visto il fallimento di qualche giocatore che era un buon giocatore ma che non aveva la personalità da Juve, di giocatori di personalità. Qua serve gente che si mangia il campo, che in allenamento ti dimostra quel qualcosa in più, che sa trasmettere nelle partite qualcosa in più. E il Dybu per esempio da questo punto di vista
5: sì, poi a 33 anni capisco il ragionamento che fa Michelangelo, che è un ragionamento assolutamente condivisibile, però insomma se tu a questo punto riesci a portarla a casa, è chiaro che se lui avesse le capacità di arrivare a svilar ti sistemeresti per 10 anni,
2: però,
5: ma non credo che lo possa fare.
2: C'è Alessandro, è vero che Bono c'ha 35 anni, Martina ce n'ha 33, ma è un portiere, può giocare, insomma Modric gioca a 41 anni e mezzo al campo, il portiere adesso è cambiato, capito Michelangelo? Uno può giocare fino a 42.
1: Io ho giocato fino a 40, per cui...
2: Lo vedi Michelangelo, ed era un altro calcio, eri un Highlander, adesso a 40 anni
3: finché non prendi
2: il
3: gol da 40 metri puoi giocare, insomma.
2: Ma Michelangelo era un fenomeno.
1: No, io da 40 metri non mi ricordo aver preso un gol da 40 metri mai, però con tutto il rispetto.
3: No, ma era una battuta.
2: No, non fare, non dire queste cose ai portieri, perché i portieri c'hanno
3: ma io ho detto finché non prendi un gol io ho detto finché non prendi un gol da 40 metri puoi giocare.
2: E lui non so,
1: il problema è, Marco, sai cos'è il problema di questi portieri che li vedo, e la maggior parte, che prendono gol da un metro.
3: Pure questo è vero.
1: Ma se il portiere non esce, il portiere
3: guarda,
1: sta sempre sulla
3: ci sono
1: di
3: due
1: porta,
3: messaggi che vi riporto al volo. Bravo Rampulla, questo non è più calcio, troppi soldi, troppi pure a dei ragazzini che ancora non hanno dimostrato tanto. Passo. Questo Mattia
2: sembra retorica,
1: ma
2: la verità,
1: gente che si mangia l'erba, tu se vogliamo gente che si mangia l'erba, che combatte in allenamento, che ha quella voglia che diceva prima, adesso non mi ricordo chi l'ha detto. Ma ragazzi, ma se io ce l'ho sempre la pappa pronta e ripeto. E so che se faccio male l'anno prossimo la squadra la trovo lo stesso, non è che mi impegno molto, non mi faccio male.
2: Ma questo vale anche per gli allenatori, Michelangelo. Ci sono allenatori che toppano un anno l'anno successivo
1: calcio,
2: pure, e stanno sempre lì. Dai,
1: è un calcio che va avanti solo così. No. Cioè,
2: ho capito, allora però dobbiamo. E allora dobbiamo fare, cioè, perché succede?
1: Infatti vediamo le figure che facciamo in nazionale. In generale.
2: Ci sono allenatori che falliscono una dietro là e trovano sempre posto, altri invece che non trovano mai lavoro.
3: Potremmo fare l'elenco di queste persone.
5: Juric, Juric è il numero uno. Juric veramente ha un grandissimo. Sappiamo che è procuratore, ma guarda che Juric è il top in questo.
3: Il numero uno. Poi c'è Marco che ci scrive: Rampulla vive troppo.
4: Si parla di lui per la nazionale anche.
3: Dice Marco, scrive: Rampulla vive troppo di ricordi, il calcio è cambiato, sbagliato
2: anche
3: fare paragoni con il passato,
2: però,
3: da Bologna ti salutano così.
2: Ti hanno dato un po' del trombone, capito?
1: Hai ragione
4: però avevamo un portiere,
1: però Stefano, il discorso che anche ai miei tempi si faceva il confronto con il passato,
2: vero,
1: si fa sempre il confronto con il passato per cercare di migliorare, se no non si migliora.
3: L'ultima cosa che non c'ho tempo di farlo sentire, però Lucumi è da Juve, Alessandro, Vincenzo,
5: sì, ma non a quelle cifre. Cioè Lucumi è un buon
2: bravo
5: difensore,
2: Alessandro.
5: non a quelle cifre e attenzione, non al posto di Bremer, perché se facciamo Bremer Lukumi ci sto, ma se devo fare Kelly Lukumi, Gatti Lukumi, no.
2: Ma senti un
5: quindi
2: po',
5: va via.
2: Alessandro, dimmi. Vincenzo, ma la questione Bremer com'è? Ma non ha fatto neanche 30 secondi al mondiale. Carletto lo ha messo proprio da una parte.
4: Non ha avuto.
2: Che si dice lì da quelle parti?
4: Che non avrà grandi offerte. No. Adesso
2: mi sembra che ci
4: siano. Quelle
5: me
4: della
5: lo tengo.
4: Clausola.
5: Me lo
2: una
5: tengo
2: riflessione.
5: Via Gatti e Kelly.
4: Sì, io do via Gatti e Kelly. Lukumi a 18 sì. massimo. 15, sì. 16,
2: ma
4: 18.
2: Bremer secondo voi rimarrà la Juventus? Dubito.
4: Chi?
2: Bremer. Dubito.
4: Se non ha allora lui già ha messo le mani avanti perché ha detto.
2: Ma no, ma è lui che secondo
4: andare.
2: Me se ne vuole andare. Secondo me se ne vuole
4: sì, l'ha detto lui. Disse io a 29 anni non voglio più aspettare. Poi adesso dice no, ma chi ha detto se ne vuole andare?
2: Lui.
4: Secondo me non ha avuto offerte.
2: Michelangelo, che dici tu?
1: Chi è che se ne vuole andare? Bremer?
2: No, dico Bremer non gioca, Carletto non lo fa giocare.
1: Che cosa? Scusa,
2: ma non lo fa giocare cioè... mai Bremer, oh! Ma non gioca mai.
1: No, ho capito, ma dove vuoi andare? Cioè, nel senso che se alla Juve,
2: in Brasile se, non lo fa giocare. La Juve ha fatto 5 gol,
4: ha fatto 5
2: partite che ha fatte pareggiare quest'anno.
1: Vedrai che il procuratore lo manda al Manchester City.
3: Senti, voglio intanto c'è un altro bel messaggio di Alberto De Piacenza che scrive: "Bravo Rampulla, ma oggi un giocatore come Impallomeni, un portiere come Rampulla, quanto varrebbero e guadagnerebbero?"
2: Rampulla è uno
1: se qualche soldo in più l'avremmo guadagnato.
2: Io direi
1: la cosa fondamentale
2: adesso lui c'ha un potere, una cosa lì a Salerno, Rampulla, un benestante così. Però se avesse giocato
1: faccio fatica a trovare una squadra da allenare.
2: Sta scherzando.
1: Una squadra,
2: Michelangelo, te l'auguro con tutto il cuore che magari domani mattina ci dà la notizia, ma detto questo Rampulla sicuramente sarebbe stato un top adesso.
3: Sì.
2: No, ma sono d'accordo però con la valutazione che ha fatto Michelangelo, lo sai che cosa un po' ci fa
1: purtroppo confusione.
2: Nel momento in cui tu guadagni tanti soldi, pensi di essere quello che ha detto prima, lo trovo
3: pensi
2: di essere un fenomeno. Quello l'errore.
1: Sono uscito in un periodo che insomma i portieri dovevano giocare a 25-26 anni, adesso devono giocare a 17. Ho sbagliato i tempi, secondo me.
3: Guarda, faccio un giro. Allora, vi do veramente meno di un minuto a testa e ci salutiamo. Vincenzo, parto da te. Mann ha detto ieri che siamo a posto, il Napoli è a posto. Quindi poi valuterà Massimiliano Allegri. Ausilio ha detto: nessuna fretta, siamo i più forti, siamo comunque forti. Punto. Carnevali ha detto: costruiremo una squadra forte.
2: Tutti forti.
3: A chi credi di più di questi tre? Devi essere sincero.
4: Allora, Manna si è sposato, quindi c'è ancora dello champagne. Quindi secondo me era un po' confuso dallo champagne e dai chicchi di riso che De Laurenti si è tirato con una certa violenza addosso. Ausilio secondo me ha più ragione, perché Ausilio tutto sommato la struttura dell'Inter è quella, stanno avanti a tutti, ma anche il Napoli sostanzialmente. Ha ragione però anche Carnevali, che deve costruire una squadra forte. Secondo me quello che deve fare più di tutti è Carnevali alla Juventus, e quindi voglio credere a Carnevali. Dai.
3: Santarelli.
5: Ma è semplice, credo solo a Carnevali, perché la Juventus in questo momento non è una squadra forte e quindi la deve rinforzare.
3: Ok, Rampulla.
1: Pienamente d'accordo, l'Inter è una squadra forte, deve soltanto prendere qualche pedina forse per risistemare un po' l'organico. Il Napoli è altrettanto forte e la Juve deve dimostrare di essere all'altezza di queste due.
3: Vabbè, intanto ha salutato un po' di giocatori l'Inter, eh? Sommer,
4: De Frey.
3: E Darmian li ha salutati tutti.
2: Resta la squadra più forte.
3: No, però
2: comunque,
3: era per dire che
2: grande solidarietà a Carnevali, che io reputo un grandissimo dirigente, che non la può raccontare tutta. Lui cercherà di costruire una squadra forte nel breve periodo, non sarà facile, però non c'ha più la forza del cioè per trovare un attaccante, un portiere adesso si dovrà superare. E sai la Juve, cioè questo è per dire
3: è una grande
2: la misura
3: prova anche per lui
2: dell'equilibrio di un dirigente di valore, di spessore, giustamente no, anche voglio dire misurato nelle parole, nel non capito toccare la suscettibilità, però secondo me io interpreto un po' il suo nuovo ruolo, non, è, non vi posso dire, ma non è più la Juve di una volta.
3: Beh, si è capito.
2: Questo,
3: insomma,
2: no, si è capito, però lo fa capire anche nella mia. Cioè, lo ha fatto capire in queste.
3: Ma io
2: queste
3: sono
2: parole.
3: Fiducioso.
2: Quindi in bocca al lupo, perché voglio dire, è valido.
3: Io
2: è
3: lo dico oggi. Secondo me la Juve il prossimo anno lotta per lo scudetto.
2: Adesso, mo cominciamo. Siamo al 30 giugno.
3: Io lo dico oggi.
2: Adesso mi sembra presto.
3: Come
2: presto.
3: Santarelli già ha fatto il pronostico, lo faccio pure io. Scusa.
5: Ma io non
2: ricordo le previsioni di Santarelli.
3: Tu già hai detto chi vince lo scudetto. L'hai detto?
5: Vince la Roma. La Roma ha fatto un all-in clamoroso quest'anno. La Roma vince lo scudetto.
2: E vai, Alessandro.
6: Napoli con Allegri.
2: Ti voglio
6: Napoli
2: bene, ma le tue previsioni Napoli però non sono
3: mai. Sapevano mai.
2: Vedi che è contento.
6: Vince tutte 1-0.
2: Non ne presa una, ma neanche per sbaglio. Alessandro, capito?
3: Va bene, mi devo fermare. Saluto la coppia. Due in bianconero di Radio Il Bianconero. Grazie. Grazie a Santarelli e Marangio, grazie anche a Rampulla.
2: Ciao,
3: Michelangelo, a presto.
1: Ciao ragazzi, ciao.
3: Un abbraccio, break per noi perché ripartiamo dall'Inter.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Brasile supera lo scoglio Giappone 2-1 e stacca il pass per gli ottavi dei mondiali 2026, nei quali affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia in campo oggi alle 19 ora italiana. Vola agli ottavi anche il Marocco grazie alla vittoria ai rigori sull'Olanda. Dopo 120 minuti il match era terminato 1-1 e dopo una serie di tiri dal dischetto è stato decisivo il penalty di Saibari. Agli ottavi sarà Marocco-Canada ed è terminato ai sedicesimi di finale anche il mondiale della Germania, battuta ai calci di rigore dal Paraguay. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, la Mannschaft crolla ai tiri dagli 11 metri, dove a segnare il penalty che vale la qualificazione agli ottavi per i sudamericani è Canale. La Albiroia tornerà in campo per sfidare la vincente di Francia-Svezia in campo alle 23 ora italiana. E dopo la pesante sconfitta, il CT della Germania, Nagelsmann, ha parlato ai media tedeschi del suo futuro sulla panchina della nazionale. "Non dipende da me", ha detto, "io voglio continuare, ma se qualcuno non vuole deve dirmelo, io sono pronto, non sono uno che scappa". In Italia l'Inter smantella un bel pezzo del suo muro difensivo. Jan Sommer, Matteo Darmian e Francesco Acerbi hanno ufficialmente concluso la loro avventura. Il club li ha voluti omaggiare con una lettera personalizzata che racconta storie e successi in nerazzurro di ognuno di loro. Per i Sommer troppo facile ricordare la notte contro Barcellona, di Matteo invece i gol fondamentali nello scudetto di Conte. Anche Stefan De Vrij, dopo 8 anni a Milano, lascia la squadra. Per lui sull'account ex dell'Inter era comparso un post di saluti, poi rimosso e successivamente ripubblicato. Il tennis sarà un martedì tutto a tinte azzurre a Wimbledon per ben 6 italiani. Nel maschile grande attenzione su Matteo Berrettini, protagonista del match contro Stan Wawrinka. In campo anche due teste di serie azzurre, Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, se la vedrà contro l'argentino Mariano Navone. Matteo Arnaldi attende invece il francese Alice. Oltre a Cobolli anche Sonego sfiderà un argentino, ovvero Echevarri. Nel femminile per Jasmine Paolini c'è la qualificata americana Montgomery, mentre per Grant l'inglese Bolter. Sul centrale ci sarà però anche il ritorno in campo nel singolare di Serena Williams. Ciclismo, una buona notizia per Jonas Vingegaard a 5 giorni dalla partenza del Tour de France 2026. Edoardo Affini sarà al via il 4 luglio da Barcellona con la prima tappa che sarà proprio una cronometro a squadre, specialità dell'azzurro che è stato campione europeo di specialità nel 2024. Il corridore della Vismalise e-bike era stato vittima di una rovinosa caduta nei primi chilometri della cronometro valevole per i campionati italiani di ciclismo lo scorso 25 giugno. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker "Ascolta TMV Radio". TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico con due partite del mondiale. Partiamo da Inghilterra, Congo, con l'inglese nettamente favorita al 76% sull'8% dato alla formazione africana, mentre la X è al 17%. Nell'altra partita Belgio favorita al 43% sul 28% del Senegal, mentre la X è data al 29%. E noi ci ritroviamo con un appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, ci siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccoli e Stefano Impallomeni. Stefano, allora, vi ho detto, adesso andiamo ad analizzare un po' le parole di ausilio di ieri, così siamo passati in rassegna, no? I tre direttori che ieri hanno parlato a Rimini in occasione della presentazione del calciomercato. Allora, vado a dare il buon pomeriggio a Cristian Recalcati, che saluto. Ciao Cristian, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio. Poi abbiamo il nostro match analyst Andrea Piervincenzi. Ciao Andrea, ben trovato.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: E poi il direttore Ernesto Paolillo, che ringrazio come sempre. Direttore, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio. A tutti.
0: Allora, io abbiamo isolato due momenti del passaggio di ieri di ausilio che voglio condividere con voi. Il primo momento, poi torniamo in studio, lo commentiamo e abbiamo un secondo passaggio. Vai con il primo, Claudio.
4: Il mercato non mi sembra che sia finito, siamo il 29 di giugno, c'è troppa fretta,
0: succede?
4: Troppa mediaticità intorno.
0: Proviamo un po' a rilanciarlo.
4: Siamo il 29 di giugno, c'è troppa fretta, troppa mediaticità intorno al mercato dell'Inter. Noi poco tempo fa abbiamo vinto lo scudetto e una Coppa Italia, mi sembra che invece si sia già consumato troppo in fretta tutto quello che di bello abbiamo fatto. Il mercato dura 2 mesi e in quei 2 mesi faremo tutto quello che dobbiamo fare per migliorare la squadra senza problemi.
5: Atalanta-Inter, mai dire mai, in questo caso è mai, lo scorso anno è andata male con l'altro giocatore, ora con Palestra. Cos'è successo esattamente? Insomma, a un certo punto tutti pensavano che firmasse per l'Inter, poi in 48 ore è uscito fuori il Chelsea con la sua prepotenza economica.
4: Ma il calcio, sono dinamiche normali, ce ne sono tante, questa ha avuto una risonanza per la mediaticità che aveva. Noi non ci siamo mai nascosti, abbiamo fatto una bella offerta, un'offerta importante che la proprietà aveva messo a disposizione. Io penso che non ci sia niente da recriminare perché abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare. Poi se arriva un club e propone al ragazzo quello che ha proposto, è legittimo anche da parte del ragazzo scegliere un altro percorso. Consideravo il progetto tecnico dell'Inter dal mio punto di vista assolutamente valido, ma ripeto, avevano tutto il diritto di scegliere altro e giusto così, faremo qualcos'altro anche noi, non c'è nessun problema.
6: Ecco Piero, qualcos'altro, possiamo fare qualche nome? Calairis è associato nelle ultime ore all'Inter, è un profilo che piace?
4: Ma il qualcos'altro vuol dire che faremo un esterno destro, un terzino destro, chiamiamolo, ormai si usano tante definizioni, e ormai insomma, il fatto che Dumfries probabilmente andrà via è una cosa ormai assodata. Noi non ci faremo trovare impreparati, stiamo lavorando su qualche situazione, ci sono tanti ragazzi interessanti e uno di questi sicuramente da qui alla fine di agosto, perché non c'è fretta, sicuramente sarà parte dell'Inter.
0: Allora, primo passaggio riguarda pure Palestra, insomma ha ricevuto un due di picca, chiaramente.
7: Due di piccari? L'ha detto. Devi rivendicare, ieri ti hanno fatto nero.
0: Ieri mi hanno fatto nero perché ho detto che ha preso uno schiaffone, ha usato magari un termine sbagliato, Cristian, non lo so. Però
7: adesso che lo dice Ausilio...
0: L'ha detto lui, il ragazzo ha scelto diversamente.
3: Non l'abbiamo sentito però questo...
0: Cristian, no, questo è un altro passaggio, quell'altro l'ha lasciato. Cristian.
2: Devo dire subito che allora Palestra è stata una bella botta, ovviamente non è che il nostro direttore sportivo si mette il microfono e dice no, è stata una bella botta per tutti, ma sicuramente loro avevano già chiuso e non pensavano ad altro che non all'arrivo di questo giovane ragazzo. È vero, anche per noi i 50 milioni, ha detto giusto Ausilio, era comunque una grossa cifra messa a disposizione da U3, è arrivato il Chelsea con 60 e poi secondo me 6 milioni al giocatore sono un filino eccessivi per un giocatore che comunque avrà un futuro sicuramente erosio, ma in questo momento ha 20 partite nel Cagliari, ma è molto bravo e non perché non è venuto e allora non va bene, no, assolutamente. Però l'Inter la botta l'ha sentita, io sento i nomi che ci sono in giro in questo momento, non ce n'è uno che si può avvicinare a Dumfries o al futuribile Palestra, ma Dumfries in questo momento è ancora oggi insostituto, diciamo così, passatemi questo termine tra mille virgolette, cioè non è stato sostituito, ma con questi nomi non verrà neanche sostituito, cioè anche il giocatore israeliano ci mancherebbe. Io sinceramente parlando
7: iraniano
2: da poco, no,
0: iraniano.
2: L'ho visto,
0: sì.
2: Israeliano,
7: sì.
2: Sì, l'ho visto da quando abbiamo giocato in Champions League. Però non è che mi è balzato subito all'occhio, è balzato alla mente di tutti, sulle penne di tutti, sulle tastiere dei vari computer, dopo che si è perso Palestra, quando tutti mi dicono che comunque adesso ci sarà un'importante asta, tutti vogliono il giocatore dell'Union, ho capito, però è arrivato il Chelsea, ha preso Palermo.
0: Ti viene in mente Stankovic?
2: Allora Stankovic, dici bene, Stankovic è stato il talento premiato come miglior talento dell'anno in Belgio, il giocatore Kalaili è arrivato terzo, prendiamo Kalaili e lo facciamo diventare il super acquisto dell'anno, prendiamo Stankovic e lo vendiamo. Queste sono cose che io non capisco, non capirò mai, anche perché Stankovic non fosse stato pagato 23 milioni, perché c'è la recompra, minimo ti costava un 40 e quindi era un po' sulla bocca di tutti. Adesso se un giocatore costa 35 è un fenomeno, se costa 18 hai capito, e invece non è così. Stankovic è stato il miglior giocatore in Belgio, i giovani talenti.
0: Pure questo è una bella osservazione quella che stai facendo, che la rigiro al direttore Paolillo, che gli voglio anche chiedere insomma sulle parole di Ausilio, quello che ha detto anche su Palestra, che insomma alla fine ha detto noi quello che potevamo fare abbiamo fatto.
1: Sì, devo dire che è stato un colpo anche che chi guarda molto con l'occhio del tifoso come me, però parliamoci chiaramente, se guardiamo la forza economica della Premier League, se niente da fare, possono soffiare qualsiasi giocatore a chiunque e possono strapagarlo in qualsiasi modo, perché è vero, il ragazzo è giovane ma è ancora una scommessa, e se cominciamo le scommesse a pagare così tanto, allora non c'è più competizione, quindi le squadre italiane sono in un altro mercato che non può competere economicamente con la Premier League. Poi fatemi fare un'osservazione: non è che al mondo come esterni destri ci siano soltanto Dumfries e Palestra, perché allora sarebbe la fine del calcio, non ci sono altri esterni destri validi, no, ne verranno fuori, si tratta di indovinare bene, si tratta di saper scegliere, ma non è che tutte le altre squadre al mondo che non hanno quei due come esterno siano lì a soffrire o non abbiano possibilità di competere, si tratta di saper scegliere bene e magari di avere anche il coraggio di lanciare dei talenti.
0: Direttore, prima di sentire sia Stefano che Pier Vincenzi, l'Inter, ha detto lui, nessuna fretta, come dire, calma, c'è tempo, noi siamo forti, quindi partiamo da questo presupposto, oltre a aver perso Palestra, oggi salutano Sommer, Darmian, Acerbi, De Vrij.
1: Beh, il calendario e l'anagrafe dicono chiaramente l'età e il perché questi salutano.
0: Certo.
1: C'è niente da fare, bisogna fare un rinnovamento e non è detto che con quell'anagrafe il rendimento fosse ancora assicurato ad alto livello. Quindi arriva l'anno in cui bisogna fare un gran rimestamento e il calendario obbliga a farlo. Bisogna farlo con intelligenza. È vero, il mercato è lungo, devono finire i mondiali, deve accadere un po' di tutto, a fare affrettatamente un acquisto giusto per annunciarlo può essere molte volte un errore,
0: però bisogna aspettare. Però arriva l'anno dei cambiamenti, su questo non c'è dubbio, la forza rimane, ma il cambiamento e questo è quello che, cioè vinci lo scudetto, vinci la Coppa Italia, però devi essere consapevole che è un anno adesso che bisogna cambiare qualcosa, Stefano.
1: Assolutamente.
7: Ma l'Inter ha dimostrato tutti questi anni, poi cioè, ci siamo divisi sul fatto che qualcuno pensava che questa Inter potesse fare vincere uno scudetto dietro l'altro, non può succedere, a volte nel calcio accade il contrario, ma insomma io credo che questa sia la dirigenza migliore che abbiamo, Ausilio, Bacini, Marotta. Di che cosa stiamo parlando? Nessuna fretta, ragione Ausilio, è stato perfetto, ha preso il 2 di picche, ci sta. Le dinamiche del calcio mercato, vincere o perdere, capita. Sono d'accordo con Paolillo quando dice che, voglio dire, c'è vita oltre Dumfries e oltre Hakimi, oltre Palestra, oltre qualsiasi giocatore, insomma, è importante, io, cioè, se fossi un tifoso interista mi fiderei di Ausilio
0: di quello
7: di
0: che è stato fatto fino adesso, certo. Cioè, Pier Vincenzi?
2: Intanto voglio fare i complimenti ad Ausilio per la chiarezza, vera ambiguità perché parla chiaro, è essenziale, capiamo quello che succede, perché a volte i direttori si mettono a giocare a nascondino e non serve a nessuno. Si fa capire come è andata la trattativa. Secondo me, per esempio, Calaili, io l'ho visto giocare più di una volta, è un ottimo giocatore, come caratteristiche molto simile ad Hakimi, un giocatore che non va in fatica, grande gamba, destro naturale, ha un buon piede. Poi fare il titolare all'Inter è difficile, perché l'Inter in Italia è l'eccellenza, e quindi se sei un titolare all'Inter devi essere un giocatore oggettivamente forte. Però l'Inter ti dimostra che, avendo un'ossatura importante intorno e inserendo pochi giocatori l'anno, è molto facile giocare all'Inter oggi. Secondo me un giocatore che vale un 7 all'Inter va a rendere qualcosa in più, perché la squadra è una squadra che funziona. Il terzino destro, il quinto, gioca vicino con Barella, il centrodestra a volte Agassi, a volte Bistek, che sono giocatori ormai affermati. Davanti ai due attaccanti, uno più bravo dell'altro. Non mi preoccuperei forse l'Inter, ecco.
0: Un giocatore Dumfries,
2: Dumfries ha detto bene prima. Non mi ricordo se Paulillo, però il fatto che sia un giocatore indubbiamente tra i migliori al mondo come quinto è evidente, ma il fatto che i giocatori possono essere sostituiti è altrettanto evidente, quindi non bisogna aver paura quando vanno via, devi essere bravo subito
0: a cercare, certo, assolutamente. Sì. C'è un ascoltatore al 331-82-0023 che ci scrive: il mancato arrivo di Palestra è passato mediaticamente come se l'Inter avesse perso Lautaro o Thuram. Ricordo a tutti che Palestra non ha ancora mai giocato nell'Inter, mi riferisco soprattutto agli interisti, stiamo calmi, il portiere è un allenatore non con poca esperienza, sono le due incognite principali. Cristian, è così? Viene esagerato? C'è esagerazione su questo mancato acquisto di Palestra?
3: No, esagerazione no, nel senso, è uscita mediaticamente come già fatta.
0: Era l'operazione che voleva fare l'Inter, ragazzi, però non ci, se no ci prendiamo in giro noi. L'Inter aveva l'obiettivo di prendere Palestra. È saltato, non è che gli interisti si sono inventati qualcosa per rispondere al nostro amico, penso che era, no?
3: Marco, io ti sto dicendo che l'Inter aveva come obiettivo principale per questo mercato Palestra.
0: Esatto.
3: Ed ha fallito.
0: No, io sono d'accordo con te.
7: Passe, però non c'entra niente.
0: Adesso passe, vi faccio sentire. Vi faccio sentire questo passaggio. Concludi che ti faccio sentire un altro passaggio, Cristian.
3: No, ma su Palestra dico, era l'obiettivo principale, non è stato preso. Io, per amor del cielo, è ovvio che ci sono sostituti di Dumfries e di Palestra, ma sei l'Inter e devi prendere un sostituto che vale o varrà. Dumfries, certo. Palestra, se prendiamo una scommessa, già c'è il portiere che è una scommessa, ragazzi, enorme. Io continuo a ripetere che c'era 5 anni che non fa partita.
2: A 50 milioni non era una buona operazione quella dell'Inter.
3: Ma assolutamente sì, 50 milioni no, ma quando stava per chiudere Palestra, tutti dicevano grande acquisto dell'Inter. Adesso 50 milioni sono tanti. Il Chelsea, tutti dicono.
2: No, ma erano tanti anche lui, ma per un giocatore. No, ragazzi, erano tanti
0: Andrea dice che erano tanti anche prima, è d'accordo anche Paulillo? Sì. Erano tanti a prescindere anche prima, dove si è spinta l'Inter?
1: Erano tanti, ma comunque erano ancora abbordabili come rischio alto, ma abbordabili. E poi, onestamente, io auguro tutto il bene a Palestra, perché lo volevo all'Inter, mi piaceva, quello che vogliamo. Ma guardate che giocare col peso di quello che ti hanno pagato e dello stipendio che ti danno in un mercato come quello inglese, arriva il momento che devi stare attento, che non devi sbagliare niente.
3: Marco, scusami una cosa.
0: Sì, poi c'è un passaggio da farvi sentire, vai.
3: Guarda, stendiamo l'ultima frase, perché tanti interisti, me compreso, ogni tanto dice però il Chelsea deve stare attento perché Palestra agli inizi, possiamo dire una cosa? E cancelliamo tutto quello che, anzi, diciamo quello che pensa l'interista. È vero, non è arrivato, è vero, è sostituibile, ma Palestra è forte.
0: Io sono d'accordo.
3: C'è davanti questo, c'è davanti quell'altro.
7: Forte, sono d'accordo.
3: Giocherà col peso, giocherà senza peso. Palestra è forte, secondo
7: Poteva
3: me.
7: Poteva essere il Facchetti 4.0.
3: Esatto.
0: Ma pure per me è forte, io lo dico.
7: È veramente forte, sto ragazzo.
0: Io sono d'accordo con il direttore Paulillo quando dice.
7: Poi è già quadrato, ragazzo.
0: Al limite che poteva, però siamo.
7: Ma non è cresciuto. Non, l'Inter non l'ha.
0: All'Alcione stava lui.
7: È interista, no? Lui.
0: Mi sembra di sì.
7: Christian.
3: E da oggi non più, però è interista.
0: Sì. Da oggi non più. Ma... Allora, sentite questo passaggio che riguarda anche l'altro nome che è stato immediatamente accostato il giorno dopo. della diciamo così partenza di Palestra al Chelsea, della, che ha accettato l'offerta, il giorno dopo spunta Nico Paz. Sentite come risponde.
8: Nico Paz era difficile. Nico Paz era difficile, impossibile. E per quanto riguarda Soler, resta ancora un obiettivo, un suo obiettivo per quanto riguarda la difesa oppure no?
4: Ma Nico Paz, ripeto, anch'io ho letto tante cose, ho sentito tante cose, così coinvolgiamo un po' tutti, non solo la carta stampata. Noi con Nico Paz non abbiamo mai fatto nulla, semplicemente perché stiamo lavorando su altro tipo di posizioni, ci sono altre necessità, altre priorità, sicuramente quella del difensore centrale. Soletto, come tanti altri calciatori, potrebbe essere un'opportunità, però ripeto, non è l'unica e non sono poi così sicuro che possa essere lui. Vediamo con calma quello che questo mercato porterà, ma ripeto, nessuna fretta e siamo in grado di cominciare un campionato con la squadra che abbiamo, con i giocatori che abbiamo. Abbiamo voglia di aggiungere qualcosa, quello sì.
0: Allora,
7: perfetto,
0: lascia a voi il commento.
7: Grande lucidità, eh? In grande forma. Cioè, dice, siamo già forti così, poi vediamo gli avversari.
0: Non c'è stato nulla.
7: Anche se gli avversari si dovessero rinforzare, poi siamo sempre più forti. Ha ragione Ausilio. Questo è fare calcio, è competenza. Ausilio, Marotta, poi, senza assilli, senza confusione.
0: Ci credi che non hanno mai parlato di Nico Paz?
7: Ci credo, e come l'ho sempre sostenuto, okay. Qui a Maracanã.
0: No, me l'abbiamo.
7: Paz era un'invenzione, non so da dove è uscita.
0: Suggestione giornalistica.
7: Ma no, sei mesi fa, magari uno dice, sai, Zanetti, questa cosa qua. Fabregas, quando risponde a Zanetti, da voce stai provando.
0: Non è che come la Volpe che non arriva a lui.
7: No, ma no, quale? Vabbè, ma Paz, no, bisogno l'Inter di Paz.
0: Io faccio il fastidioso, capito?
7: Ma l'Inter, ma l'Inter è forte già così
0: va bene,
7: com'è.
0: Va bene.
7: Poi dopo certamente devi modificare, devi avere ambizioni, devi migliorarti, però Ausilio parla da detto alla
0: tutto
7: movie.
0: A posto, tutto a posto.
3: Marco,
0: vai, scusami, poi sento anche il direttore.
3: Non
0: vai.
3: C'è mai stato nulla con Nico Paz, è vero, non è mai cominciata una vera e propria trattativa, ma a cena col giocatore, col papà, con la mamma e con la nonna andava un dirigente dell'Inter, ma non proprio per amicizia, credo, non solo esclusivamente per amicizia, è stato messo ai 4-20 per 2 anni, è ovvio che un interista ci spera. E la stampa è ovvio che dice cavolo, però l'Inter lo voleva, l'Inter gli piaceva, è poco come sicuro l'hanno, magari sotto traccia l'hanno richiesto eccetera, però
7: no,
3: il presidente Javier Zanetti è andato mille volte
7: a cena, ti devo
0: contraddire,
7: non è
0: vero,
7: non
0: che
7: è così,
0: andato
7: perché Ausilio te l'avrebbe detto.
3: Sicuramente Ausilio me l'avrebbe detto,
7: sì. Ti avrebbe detto forse sarebbe stato, magari 6 mesi fa sarebbe stato diverso. Qui non l'hanno cercato proprio, non hanno iniziato mai una trattativa adesso. Stiamo parlando
3: allora,
7: degli ultimi.
3: Bene, Stefano, hai detto non hanno mai iniziato una trattativa, ma a cena con il papà.
7: Ho capito, Cristian, che vuol dire? Ma qui abbiamo Paolillo che quante ne ha viste.
0: Aspetta,
7: dai,
0: direttore, direttore, dalla sua esperienza, come la legge questa dichiarazione? Anche quello che dice Cristian, insomma, l'incontro, cioè, la cena l'hanno fatta, sì. C'era Zanetti col papà.
7: Vabbè, sentiamo che cosa dice il presidente.
1: Allora, innanzitutto i contatti si tengono con tutti, a maggior ragione con i campioni, con i familiari. Familiari dei grandi campioni. Però io vi faccio un ragionamento che può sembrare terra terra, ma viene dalla finanza e viene dai calcoli. Quest'anno è mancato al fondo, che è il proprietario dell'Inter, quindi alla proprietà,
0: sì,
1: è mancata l'entrata della Champions rispetto a 2 anni fa. Quindi molte entrate in meno, con molte spese da fare per il ricambio generazionale. A questo punto occorre fare delle priorità. Se si cominciano a mettere 60 milioni per Nico Paz, 60 milioni per Palestra e questo e quest'altro, il ricambio generazionale diventa difficile. Bisogna fare i conti purtroppo con il bilancio e con quello che c'è in cassa. Gli americani mi sembrano molto molto attenti in questo.
0: Sì.
1: Spendono malvolentieri e probabilmente se mettono di fronte la dirigenza, la scelta per comprare dovete vendere, e a questo punto le priorità per non vendere sono il tesoretto che abbiamo, andiamo a spenderlo dove più necessario il ricambio, e il ricambio lo sapete meglio di me è la difesa nella maniera più assoluta e in parte qualche vuoto anagrafico anche al centrocampo.
0: Pier Vincenzi, tu se c'hai 60 milioni di piedi, Palestra o Nico Paz?
9: No, ma bisogna saper fare le squadre, ragazzi. L'Inter,
7: bravo,
9: per esempio, ha grande difensore centrale, no? Se va via Acerbi e De Frey, è normale che deve andare a prendere un difensore centrale che ti deve fare 15 partite dell'anno fatte bene, senza errori, e staranno cercando quello. Per esempio,
7: prenderanno quello.
9: Susi c'è un giocatore in crescita, sì, hai Zirischi e Mkhitaryan che ormai ha finito, diciamo,
7: quest'anno ha funzionato questa cosa che dici tu.
9: Susic loro lo stanno aspettando che sta facendo lo step per diventare un ottimo, un grande calciatore. E andare a prendere Nico Paz che ti fa all'interno di sinistra perché aveva un giocatore fortissimo,
7: non ti
9: però
7: serve.
9: Là già li hai, quindi l'Inter farà delle cose mirate, per quello che è una squadra che funziona da anni,
7: esatto.
9: Perché non compra per comprare, ragazzi, l'Inter non le fa più queste cose qua. Lo faceva quando c'era Moratti, si comprava per comprare.
7: Perché il bravo dirigente sportivo, caro Marco e caro Andrea, è quello che ragiona da allenatore, da calciatore, ex allenatore. Marotta, sta roba qui.
0: Moratti, Ausilia, sta roba qui. Però ha vinto, ha fatto il triplete.
7: Ma è così, ma è così.
9: Comprava e comprava tutto, capito? Era come se comprava tutto.
0: Ho capito, però,
9: adesso non compri tutto, compri vai Mili.
7: Dei Calcati avrebbe ceduto lo scorso anno Çalhanoğlu, capito? Poi alla fine
9: avrebbe
7: ad agosto avrebbe ceduto Çalhanoğlu, capito? Non solo.
0: Però io sono, vi devo dire, secondo me il contatto, io sono d'accordo con Cristian.
7: Va bene,
0: c'è
7: capito.
0: Stato con l'entourage di Nico
7: Paz.
0: Poi quando hanno capito che devono spendere tutti quei soldi,
7: ma le public relations ce le devi avere.
0: No,
7: questo è un
0: altro
7: discorso, devi andare d'accordo,
0: cioè,
7: con tutti.
0: Cristian, fammi capire quanta era l'offerta complessiva per prendere Palestra alla fine della fiera? Quanto era arrivato l'Inter?
9: 55 milioni.
0: E al giocatore 2,5, giusto?
9: Il giocatore 2,5 a crescere.
0: Quindi 60 non ce l'aveva per andare a prendere Nico Paz se prendeva Palestra.
9: No, non hai capito. No, attenzione. Però non mi vengono a dire che non c'è mai stato una piccola verità.
0: Ma io faccio una domanda cattiva: se tu c'hai 60 milioni da spendere, prendi Palestra o Nico Paz, Cristian?
7: Ma l'ha spiegato Polillo prima.
9: Ma no, Palestra tutta la vita, anche perché
7: ragazzi,
9: va sostituito Nico Paz.
7: Ma non c'è l'ha spiegato il presidente, il direttore Paolillo poco fa. Allora non sono entrate le entrate, mi corregga Paolillo, di
0: della finale.
7: No,
0: 55,
7: no, perché devi fare le piccole,
0: Palestra costava 55 milioni,
7: ma non potevi fare 120 perché non hai soldi.
0: Ne piavi uno
7: dalla Champions, ti sono mancati 90 milioni della finale.
0: Ma dicevano
9: non tutte e due,
7: il cavallo.
1: La priorità è la difesa, è una questione di priorità.
0: Quindi direttore, la priorità era Palestra?
9: Sì,
7: esatto.
1: Assolutamente.
7: Esatto.
0: Vabbè, allora
7: vediamo. Palestra o Palestra.
0: Vabbè, adesso vediamo chi prenderanno, perché insomma qualcuno dovranno prendere, insomma.
7: Ma sì, allora, figurati se l'Inter ha dei problemi, pensa alle altre squadre in Italia. Dal punto di vista calcistico, dico io, proprio di campo, di valore.
0: Certo.
7: Vabbè, quindi ha ragione Ausilio, nessuna fretta.
0: Va bene. Vediamo un po', insomma. Che dice Gigi? Qua ci scrive: ciao ragazzi, comunque se quest'anno incontriamo il Chelsea e gli diamo tre pere, festeggio per una settimana.
7: Per me c'è.
9: Se gli diamo tre pere.
0: Sì. Insomma.
7: E se Palestra gioca dal periodo del titolare?
9: Ma guarda che il Chelsea è impossibile da prendere.
0: E poi come fai contro il Chelsea?
7: Ma secondo me è inamichevole. Non so, Hong Kong forse ad agosto.
0: Un'amichevole. Va bene, mi devo fermare. Saluto il direttore Paolillo e lo ringrazio
7: come sempre per essere stato con noi.
0: Grazie, direttore. Un abbraccio. Cristian, ti saluto anche a te. Ci sentiamo prestissimo, va bene?
7: Grande Cristian, un abbraccio.
0: Un abbraccio. E Pier Vincenzi, puoi rimanere che rispondiamo un po' di domande insieme a Stefano,
7: sì, resta,
0: blocco
7: resta,
0: dopo, resta, dai, resta con noi qualche altro minuto. Torniamo subito, dai.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo, ieri 22, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone, dato in calo rispetto ai 190 milioni di domenica. Da oggi in arrivo i temporali.
0: E intanto il direttore dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Hans Kluge, afferma che più della metà dei paesi europei non dispone ancora di un piano d'azione completo per la salute in relazione al caldo. Per contenere l'impatto sanitario delle ondate di calore, sottolinea Kluge, bisogna giocare d'anticipo perché la prevenzione funziona. Le stime, evidenzia ancora il direttore dell'OMS, mostrano che i decessi legati al caldo in Europa nel 2023 sarebbero stati circa l'80% in più senza le misure di adattamento già in atto.
1: Al momento sono 11 gli italo-venezuelani deceduti nel sisma, 4 i feriti, 40 i dispersi e 29 i rintracciati. Lo spiega la Farnesina in una nota sottolineando come stia proseguendo l'impegno del sistema Italia a supporto della popolazione colpita dal terremoto in Venezuela dello scorso 24 giugno.
0: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto sapere che oggi si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran, senza fornire ulteriori dettagli. L'Iran ha richiesto un incontro. Dopo giorni di escalation si apre quindi uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci, ma Teheran smentisce l'incontro.
1: Economia. Secondo le stime preliminari Istat, nel mese di giugno l'inflazione registra una variazione nulla su base mensile e del 3% sull'anno. Rallenta il carrello della spesa dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, da più 1,9% a più 1,6%. In frenata anche i prodotti ad alta frequenza d'acquisto. Guardando ai diversi comparti manufatturieri, gli aumenti più consistenti sul mercato italiano interessano i prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio, che fanno segnare un incremento del 67,6% su base annua.
0: Lo sport è con il calcio. I sedicesimi di finale dei mondiali entrano nel vivo. In campo questa sera alle 19 la Norvegia di Haaland, che torna a titolare contro la Costa d'Avorio, e la Francia pronta a sfidare alle 23 la Svezia. Nella notte italiana nel Messico sfida l'Ecuador.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
2: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati di nuovo con voi, Marco Piccari e Stefano Palomeni,
1: ciao,
0: qui
1: Marco,
0: in studio.
1: Ciao a tutti.
0: Nel pomeriggio di Maracanã, intanto possiamo dare l'ufficialità dell'arrivo di Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain, insomma,
1: è
0: al Milan,
1: sì.
0: Ufficiale oggi, contratto fino al 2031, quindi benvenuto in Gonçalo Ramos in Serie A e poi vedremo, insomma, quale sarà il suo contributo che darà sul campo. Andrea Biervincenzi ci sei con noi, vero Andrea?
1: Andrea.
2: Ci sono,
1: urge una consulenza tecnica.
0: Consulenza tecnica sul calciatore al volo. Ne abbiamo parlato tanto secondi, ieri, però tu che sei rapidissimo ci dai una sua fotografia.
2: No, non mi è piaciuta l'operazione del Milan. Perché
0: non ti è piaciuta l'operazione o il giocatore?
2: No, anche il giocatore. Allora, qualche anno fa, questo nasce come un giocatore d'area di rigore. Ok. Un giocatore si sa muovere nell'area, destra, sinistra, velocità d'esecuzione, è uno furbo in area.
0: Sì.
2: Però il Milan questa operazione l'aveva fatta uguale con Gimenez, e in Serie A Gimenez per esempio non si è trovato bene. Probabilmente il nostro è un campionato dove quelle caratteristiche risaltano meno, perché, e questo è evidente, le difese italiane sono più attente, lasciano meno, ci sono meno spazi.
0: Ma è più forte di Gimenez questo?
2: Guarda, io non ne sarei così sicuro. Sulla carta sicuramente sì, ha più esperienza, ha fatto campionati più forti, ha giocato con squadre più forti, ma non lo so.
0: No,
2: ragazzi,
0: perché sapete, ragazzi, uno può dire non era titolare al Paris Saint-Germain perché davanti c'ha dei giocatori fortissimi, però nonostante la non titolarità ha segnato in 3 anni 26 gol in Ligue 1 e quindi è sì, vero che ha segnato meno di David, però David era titolare.
2: Sì, ma 100 gol all'anno fa, come se tu vai al Bayern, in qualche modo un 15 gol li fate a titolare, è Kane che ne fa 40 perché è un giocatore sopra misura. Quindi questa è un'operazione, secondo me, per carità, magari l'allenatore portoghese ti chiama, trovi un accordo, è più semplice portarlo con un allenatore che ti conosce. Per me il Milan doveva andare su qualcosa di diverso, cioè io fossi stato il Milan avrei fatto casse false per prendere Osimhen, per dire. Però Osimhen pare che sta bene in Turchia e
0: sì, ma quando lo porti
2: prendere,
0: via, altro che le carte false, là devi falsificare tutto per arrivare a prendere, cioè, come fai?
2: Però quanto ha speso alla fine per Gonçalo Ramos? Ha speso un'infinità.
0: No, è l'acquisto più costoso della storia del Milan, ma anche del nostro campionato, uno degli acquisti più costosi, quindi che vi devo dire? Io ho detto ieri, per la qualità del nostro campionato, uno come Gonçalo Ramos può segnare molto. Poi io non mi esalto perché siamo...
1: anch'io penso che sia così.
0: Siamo di fronte al fatto, Stefano, che il Milan
1: però questa...
0: prende un'alternativa.
1: Io ho capito, forse Andrea voleva dire questo, cioè è un giocatore che ha bisogno di una tre quarti importante, di una squadra forte
0: che gli porta i palloni,
1: secondo me sì.
2: Sì.
0: E quindi tu dici il Milan in questo momento deve pensare al centrocampo,
1: cioè non ha una indipendenza così forte tecnica che può dire sei
2: oggi. Certo, mai capito Stefano.
1: Non è indipendente.
2: Non è un giocatore indipendente.
1: E allora siamo sempre ai soliti.
0: Vabbè.
1: Voglio dire, Gimenez sai che è andato a vuoto, però secondo me non è scarso Marco Gimenez.
0: No, e che ti devo dire? A me piaceva, ma ha deluso tantissimo. Sta deludendo anche al Mondiale.
1: Però tutti stanno deludendo al Milan.
0: Sì.
1: Vabbè, Fulkrug.
0: Lascia perdere Fulkrug, io ho bocciato subito perché non se poteva vedere. Cioè, io mi domando come è stato possibile andare a prendere Fulkrug e farlo passare per un centravanti che doveva.
1: Ma
0: non ci vuole un genio per capire che.
1: Ma tu l'avevi bocciato prima?
0: Ma io l'ho bocciato lui,
1: Germania,
0: ho bocciato
1: poverino,
0: David, ho bocciato
1: Ferguson. Ancora firmare
0: Ferguson.
1: Tu l'avevi già bocciato.
0: Ma è un fenomeno, ma li vedi certi che dici quando vanno con questi? Ma che vuoi fa? Ma poraccio, qui devo dare ragione che Allegri quando ha visto ha detto ma questo dove faccio giocare, dai? Ma per carità, ma non voglio essere offensivo, ma Fulgruc lo può prendere il Lecce, con tutto il rispetto, dici prendiamo un centravanti, lo mettiamo lì e buttiamo i palloni addosso, vediamo che fa. Ma dai, ma ragazzi... ci sono dei messaggi. Il Milan ha preso Ramos per calmare i suoi tifosi, scrivono. Vabbè. Poi, salve, sono un tifoso del Torino. Secondo voi perché in 21 anni Cairo non ha mai pensato di strutturare la società come l'Atalanta o il Bologna? Mai una programmazione, si è tirato sempre a campare. Luigi da Napoli. che come rispondete, Stefano? Vuoi rispondere tu?
1: Su cosa? Su,
0: su questo sul Torino che non si è mai costruito, non si è strutturato come l'Atalanta e il Bologna.
1: Ma io ho sempre sostenuto che al Torino servisse un'idea che potesse coinvolgere il pubblico. Cioè, allora, perché Cairo è contestato? Perché c'è sempre, non c'è mai stato, voglio dire, un ciclo così con Ventura che quel Torino non giocava male.
0: Ecco. No. Ma voglia, c'era Belotti Immobile che segnava.
1: Adesso con Abate vedremo se vogliono riprendere questo discorso. Ma al Torino serve un gioco, entusiasmo, una squadra che esprimesse entusiasmo, cioè che possa conquistare il Torino. Certo. Il tifoso Granata non aspetta altro. Tanto voglio dire, non è che può pensare di
0: una squadra quest'anno l'Europa. Tosta, una squadra...
1: Ma combattiva anche bella a vedersi, un gioco. Cioè, riconoscibile, è un'identità, ecco, certo, non ce l'ha mai avuta. Cambiato tanti allenatori, sono sempre queste cose rimediate, queste rincorse faticose. Certo. Cambio allenatore, poi di ripiazzi, poi in zona di retrocessione, poi di risali. Insomma, non ne può più. Io voglio dire, è comprensibile anche al lato, no?
0: Certo,
1: del tifoso Granata.
0: Certo,
1: però. Io mi terrei stretto,
0: Poi senti questa, Andrea, vengo da te senza offesa per nessuno, ma al mio ospite preferito, scrive Antonio, quindi Pier Vincenzi, che sei il suo preferito. Vorrei sapere se concorda con me che l'Inter per modo di giocare è difficilmente migliorabile, perché non ci sono tanti giocatori alla portata per farti fare il salto di qualità nel 3-5-2 al giusto prezzo. Uno meglio di Thuram, Barella, Di Marco, Çalhanoğlu non lo trovi, mentre nel 4-3-3 c'è molta più scelta anche sugli esterni alti.
2: Ha ragione, è così. Beh, questo è il motivo per cui Ausilio si muove in un certo modo, perché è ovvio che se tu prendi le quattro finaliste, le semifinaliste della Champions League, quelle che saranno del Mondiale, quante squadre giocano 3-5-2 come l'Inter? Nessuna.
0: Ma ci giocano tutti quelli che devono difendersi, ne hai visto? Tutti quelli che hanno poca qualità si mettono il 3 e poi diventa 5 dietro.
2: Si mettono a blocco basso, molto offensivo da quando Simone Zaghi arriva da lì. Però Marco, Simone Zaghi all'Inter l'ha trasformata.
0: Sì, però basta, cambiamo, cioè facciamo qualcosa di nuovo.
1: Pure noi abbiamo esaltato il Giappone 5-4-1.
2: Marco Dumfries non è uno difensivo, sempre gioca. Il fatto è che all'estero
0: ma poi perché si può migliorare l'Inter? Ma che mi è stata raccontata? Mo' venite a dire che i moduli migliorano o peggiorano? Ma io veramente
2: sempre stesse cose. Ma ho detto una cosa diversa, che con questa impostazione tattica come fai a migliorare questa squadra? Devi riprendere Hakimi e poi chi prendi? Nico Pazza da interno.
0: Cambia modulo, ma che un po' cambia modulo Kikibu?
2: Non hanno il coraggio di farlo.
0: Ecco perché hanno il coraggio, è un altro discorso.
2: No, è una squadra che funziona, quantomeno in Italia, ma anche in Europa. Ha fatto due finali.
0: Ragazzi, io continuo a dire che questo è un anno, Marco, detto bene Paolillo, dove bisogna cambiare.
2: E come tu
0: hai vinto lo scudetto e la Coppa Italia, adesso devi pensare a cambiare, a fare qualcosa di nuovo, cambiare. C'ha ragione Paolillo, è
2: allora,
0: l'anno del cambiamento.
2: Marco,
0: ma a me non me ne frega niente della carta, quello che è il lavoro di Chivu. Se inventerà qualcosa lui.
2: Va bene, metti che passi 4-2.
0: Guarda che stai perdendo dei cardini: Sommer, Darmian, Acerbi, De Vrij.
1: Ho capito,
0: e vanno via. E c'è la carta identità. Devi cambiare qualcosa.
1: Che devi cambiare, devi cambiare necessariamente dei giocatori che hanno fatto molto bene all'Inter. Però
0: voi mi dite: sono i più forti. Vabbè, allora partite così.
2: Però cambiarla, Marco, parliamo di calcio di campo, significherebbe passare 4-2 ore, comprare 4 esterni, perché due fanno le riserve e due titolari. Giocare con uno tra Fulham e
1: l'Inter giochi in maniera diversa.
0: Ma secondo me Kimu farà qualcosa di diverso. Io non ci credo che rimarrà ancorato a sta cosa. Ci vorrà il tempo. Studierà qualcosa.
2: Io credo che qualcosa di diverso
0: così
2: potrebbe essere
0: bollato così. Se può fare niente.
2: Devi aspettare il fine corsa di alcuni giocatori,
1: esatto.
2: E poi beh, cambiare. Adesso non gli conviene
1: all'inizio. Il vero cambiamento sarà quello.
0: Ci scrive Franz,
3: come si fa l'allenatore?
0: Ci scrive Franz e dice: ragazzi, Osimhen guadagna 15 milioni l'anno più bonus, quindi è inarrivabile. Ma certo, sta bene lì Osimhen, ma dove va più? Osimhen sarebbe il sogno di tante squadre italiane.
2: Quanti ne guadagnava al PSG?
0: Chi?
2: Ramos, Gonzalo, quanti ne guadagnava? Una decina pure lui?
1: Che ne so.
2: Quello che guadagna meno lì guadagna 6-7 milioni.
1: Ma quanto guadagna? 7 milioni qui al Milan?
0: Penso di sì, adesso guardo. Allora, poi aspetta, c'è un altro che Federico, guarda una roba, io allora dovete farvene una ragione. Il modello da seguire è il Como, proprietà miliardaria, ottima dirigenza ed allenatore giochista, e ricordatevi, il mercato lariano è appena iniziato a suon di decine di milioni. Tra l'altro ieri lui ha detto
2: allenatore bravo,
0: no, giochista, e ricordatevi, il mercato lariano è appena iniziato a suon di decine di milioni. Tra l'altro ieri lui ha detto
2: allenatore bravo, no.

0: Poco è qualcosa di... Lo so sì, che no. adesso
1: parliamo del Brasile pure che fa
0: no, parliamo del Marocco.
1: Le mosse di Ancelotti, dai, fai...
0: È un turbinio.
1: Incensalo pure tu, dai.
0: È un calcio totale, Andrea. Che c'ha questo Marocco?
1: È arrivata Olanda nuova, dai.
0: Beh, insomma, vabbè.
2: Guarda che ha dei cambi di velocità che non ha nessuno.
0: Ma sta Hakimi è una cosa impressionante. Ma che ruolo c'ha Hakimi nel Marocco?
2: Hakimi caccia 4 volte a partita.
0: Ma ieri è partita a 140 km orari, ha spaccato la traversa, bam! Ma l'hai visto là? Ma l'hai visto in diretta, no? Hai dormito?
1: Ma che ha dormito? Che
2: ho visto, no, ho visto la sintesi stamattina. No, ma la
0: sintesi non vale. Uno come te non deve guardare mai le sintesi.
1: No, ha detto che l'ha guardata stamattina. L'hai guardata stamattina. Perché su DAZN puoi guardare le highlights, ma anche l'integrale della partita. Questo è un vantaggio, assolutamente.
2: Te la caricano subito.
1: Io ho visto gli highlights.
0: Pazienza. Non fare il furbino.
1: No, ma io lo dico, sono sincero. Io dopo che mi sono visto...
0: Io l'ho vista tutta.
1: Con la bruttezza del Brasile... E poi mi sono visto anche la Germania, ho detto ho fatto una serata clamorosa, mi sono visto due partite, ho detto spengo tutto.
0: Il primo tempo, allora dai, adesso cerchiamo, sì, il Brasile, è il primo tempo, cosa ti ha ricordato? Cosa ti ha ricordato? Il Brasile del primo tempo ieri, che cosa a un certo punto si è addormentato?
1: Ma è una partita proprio, ma è una bruttezza clamorosa, dai, io me la sono vista, pensa, me la sono vista con mio padre ieri. Una bruttezza, clamo tutte e due, ma questo è il Brasile, solo le maglie gialle c'hanno.
0: Andrea, invece tu che cosa hai pensato dopo il primo tempo?
1: Dai.
0: Che l'avrebbe vinta nel secondo, Carletto?
2: In Brasile è come vedere.
1: No, io ho pensato Carletta la vince.
0: Sì, sicuro.
1: Quello ho pensato subito. Va. Pure quando sono andati sotto, ho detto Carlo la vince.
0: Io pensavo che non andavano ai supplementari e così è stato. Ma sicuro, guarda.
1: Vabbè. Dicevi Pier Vincenzo.
0: Pure quello va a perdere la palla in uscita. Vai.
2: Ha perso sì la palla in uscita, però il Brasile c'ha un paio, cioè Vinicius, uno che mi sembra che sta giocando con serenità, uno che sposta proprio gli equilibri quando si accende, poi ti fa male. Però la squadra è una squadra, mi sembra anche mediocre, il termine giusto.
1: Sì.
2: Passiva, fa fatica in
1: lenta, pozzi, non si muoveva nessuno. Sì. Tutti che aspettavano la palla addosso, il primo. Ma una cosa ho detto: ma che partita ci hanno proposto? Cioè, veramente.
0: Adesso che non ci avranno Paquetà, un altro mi sa, fortunato.
1: Paquetà è uscito zoppicante. Senti, c'è un audio, sentiamo un audio, va. Un audio, poi c'è anche due messaggi da recuperare.
3: Ma io mi chiedo, ma Recalcati è dell'Inter o è contro l'Inter? Ma Zanetti ha giocato con il padre di Nico Paz in nazionale, in solita stanza. Sono amici di famiglia, tant'è che la moglie di Zanetti quando Nico Paz è stato
0: fatto
3: la
0: mare,
3: quindi
0: è stato
3: convocato
0: in
3: nazionale, ha fatto
0: insieme,
3: complimenti
0: e allora,
3: con la stoccata a Fabregas dicendo sempre che qualcuno non si arrabbi perché parlo di te. Quindi sono amici di famiglia, è normale quando a cena. Poi
0: certo,
3: che se gli avrà detto oh, se vai via da Como sappi che all'Inter ti vedrei bene, che c'è di male. Però da lì a dire che l'Inter voleva forza Nico Paz ce ne corre.
0: Bravo.
1: Allora io dico una cosa, intanto non perché lo devo difendere, Cristian è un giornalista che è simpatizzante Inter, ma vi posso dire che è obiettivo.
0: Sì, è vero.
1: E quando deve dire una cosa la dice quello che pensa.
0: Vabbè, poi scherziamo.
1: Poi, per carità, io sono convinto come lui che un discorso l'Inter per Nico Paz l'aveva avviato, anche in anticipo. Poi sono mancati i soldi. Perché in Champions è andata come è andata, come ha spiegato Paolillo.
0: Sì, però non...
1: Ma queste cose non nascono da oggi a domani.
0: Sì, però Marco, il giorno dopo palestra, il giorno dopo passa all'Inter.
1: Ma quello è un altro discorso, quello è stata più una cosa mediatica.
0: No, vabbè,
1: ma che l'Inter
0: capito,
1: non aveva avviato un discorso con Nico Paz, io non ci credo. Credo che qualcosa si era mosso
0: in
1: anticipo.
0: In passato qualcosa.
1: Perché se tu sei amico di famiglia, che vuoi che non ci parli? Guarda, e che tu pensi che il papà non abbia detto, ma veniamo, eh? Poi i soldi non c'erano, perché i conti si fanno presto, lui ha detto o fai un'operazione o ne fai un'altra, tutte e due non si potevano fare.
0: Ma appunto, però è l'operazione palestra.
1: Quindi saltata palestra,
0: basta,
1: il pensiero ci poteva stare, ma in realtà non c'erano manchi i soldi per arrivare a palestra, per arrivare a Nico Paz, non c'erano, non c'è il budget, punto, fine. Quindi non è che le trattative si fanno così, secondo me qualcosa c'era anche fatto, anche perché sceglie Nico Paz di rimanere al Como. Sceglie lui.
0: No, per me no. Per me non c'era niente.
1: Vabbè, aspetta, Andrea, tu vuoi dire qualcosa? Qui c'è la differenza.
2: No, ma io sono un po' d'accordo con l'ascolto. Cioè, Como Milano ci passa mezz'ora, 40 minuti. c'ha il ristorante, il Zanetti, il giustamente.
0: Ma che c'è, dobbiamo scandalizzare?
2: Ma che allora, ma allora se ma sono... è normale che si vedano. No,

0: Ah, è normale che si vedano.
1: Magari anche detto come dice Marco, sappi che se non vai a Real e ti apre la situazione.
2: Ma sì, ma da qui a dire se va all'Inter perché è amico di Zanetti ce ne fa.
3: Ma no, ma che c'entra? Però era un canale che, anche perché se vi ricordate Fabregas, a chi risponde? Fabregas nel corso dell'anno a chi risponde? A Zanetti? E che te non risponde a caso secondo voi? Dai. Quindi vuol dire che
2: vabbè, ma quindi, c'è che ci abbia provato,
3: ma certo, ma è normale, ma è normale.
2: Poi però Fabregas,
3: non
2: mi ricordo,
3: disse
2: Fabregas, però mi ricordo lui
3: apparente all'albero genealogico che erano fuori incontra la fidanzata,
2: però mi ricordo
3: che ce ne frega
2: Cesc, mise tutti sulla e basta,
3: ma però rispose a Zanetti, non ad Ausilio a Marotta, hai capito?
2: Non in maniera corretta,
3: quindi vuol dire, capito? Vabbè, aspetta, c'è questo, posso dire una cosa, Ale? La Juve continuerà ad essere una squadra mediocre per due motivi: uno, Locatelli capitano; due, Locatelli titolare. Il primo Conte, il primo Allegri avevano registi di livello che facevano girare la squadra nonostante non fossero fenomeni. Oggi invece abbiamo Locatelli, inutile pensare ai difensori, alle punte, eccetera. Questo è il primo. Luca, salvo una mia curiosità, ma Akanji è stato riscattato dall'Inter o no? Scusate la mia domanda. Sì. Da quello che so. Poi c'è un'altra, la differenza è che nel calcio europeo la differenza la si fa con terzini ed ali che saltano l'uomo ma costano molto, per questo in A giocano tutti col 3-5-2 che speculi e copri meglio il campo. Sei d'accordo, Andrea?
1: No, su coprire il campo non è quello, non c'entra nulla secondo me, sul fatto che gli esterni facciano differenza perché azzerano anche dal punto di vista della tattica qualsiasi cosa, perché tu fai un cambio gioco, Dembélé stoppa la palla e il terzino lo salta 7 volte su 10, crea un'azione da gol. Infatti Dembélé ti costa 150 milioni. Mm-hmm. Questo è il discorso. E non è che ci sta, gli esterni fanno la differenza, perché a differenza di 15 anni fa che giocavano a binario, oggi giocano tutti a piede invertito. Quando si accentrano e saltano l'uomo, queste volte Ulisse, ce ne stanno mille, calciano in porta e fanno gol. Mm-hmm. Generano qualcosa che non è generabile o difficilmente generabile con un'azione creata, costruita, allenata. Capito qual è la differenza? Quando un allenatore mette Ulisse come De Schaap, puoi non allenare per fare le cose semplici, due ripartenze sono due gol. Se tu giochi con un esterno che non vale Ulisse, non fai gol.
2: Ottimo, ecco, Andrea, è il nostro chapeau. È il nostro fuori classe.
3: Aspetta, altro messaggio, poi ci stiamo per salutare, Andrea.
4: Stefano, sì. Nico Pazzi era un'invenzione del direttore Piccari,
2: sì,
4: è stato lui che ha preso lo schiaffone da Ausilio, perché Ausilio ha detto che Nico Pazzi nell'Inter non ha posto, non si può mettere in una squadra che fa il 3-5-2.
3: Un'altra cazzata, dai, è l'unico passo, poi ti fa vedere chi lo mette, comunque l'ha scritto la Gazzetta, non io. Vai con un altro messaggio.
5: Sì, buongiorno. Transmarket ha valutato Gonzalo Ramos 30 milioni, infatti due anni che non gioca nel PSG. Guarda, che senso ha pagarne 70? C'è qualcuno che lo sa spiegare?
3: Che ti devo dire? Facciamoglielo spiegare. Poi, onestamente, non è che Transfermarkt è la Bibbia del mercato, eh? Tutto rispetto, c'è una valutazione base.
1: No, poi
3: è una valutazione base.
2: L'ha spiegata bene Bonan sul mercato web.com. Potete anche andare sul sito.
3: Ma è una valutazione base. Quindi, poi non è che poi
2: andate sul sito e
3: Non è che
2: abbiamo
3: il mercato
2: detto che c'è una base,
3: così,
2: e poi ci sono dei costi accessori.
3: Ma secondo voi il mercato
2: se
3: va con Transfer Market? Ma di che stiamo a parlare? Cioè, secondo voi gli agenti vanno su Transfer Market? Beh, 30, 30, ma ragazzi, ma per cortesia, siamo seri. Siamo seri.
2: È la cifra diciamo così, iniziale, simbolica. Voi leggete
3: esatto, è una cifra base.
2: Poi dopo
3: cambiano tutta una serie di cose. Vabbè, dammi un altro.
1: No, non mi ricordo, Marco, quanto lo pagò il Paris Saint Germain dal Benfica. Quello sarebbe da vedere. Credo
2: tanto,
1: 50.
2: Tanto.
1: Credo 50, quindi pagarlo di più, sicuramente
2: sì.
1: È un paradosso, però, ragazzi. Cioè, se questo l'ha pagato 50 dal Benfica, perché lo devo pagare 70? Non si spiega effettivamente.
3: Vai con un altro audio veloce, dai, veloce, e poi ci salutiamo.
6: Francesco da Varese, milanista.
3: Ciao Francesco.
6: Allora, io su Ramos volevo dire, sono rimasto anche sorpreso dalla facilità con cui è stata conclusa questa trattativa. La cifra è assolutamente spropositata. Vediamo che accade. E dai tempi di Ibrahimovic calciatore, a parte una piccola parentesi con Giroud, in cui abbiamo avuto un attaccante degno di chiamarsi tale, è un ruolo dove sbagliano acquisti in maniera sistematica da troppo tempo. Speriamo si ambienti bene. Io onestamente avrei risparmiato sicuramente qualcosa andando a comprare Vlahovic, che nonostante commissioni, ingaggi e quant'altro, mi dava garanzie che, infortuni a parte, è un giocatore che fa 15-18 gol all'anno, te li fa.
7: Comando io, sono io il boss, e tutti i resti lavorano.
3: Rispondi tu, Andrea, e chiudiamo.
1: No, mi sembrava molto centrato l'ascoltatore, sì, che ti dire. Perché non ha detto una cosa sbagliata, ha detto se Vlahovic conosce questo campionato, lo pagavi meno, commissioni e quant'altro, ma lo pagavi sicuramente. Questo è un salto nel buio pure con Gonzalo Ramos, ragazzi.
2: Addirittura un salto nel buio, Andrea.
1: Sì, secondo me sì. Secondo me farà fatica nel nostro campionato.
3: Vabbè.
1: Vlahovic è un giocatore sicuramente più indipendente. Ha visto giocatori dipendenti e indipendenti. No, questo è un giocatore dipendente molto dalla squadra. Poi è normale, se Pulisic, c'è qualche esterno, arrivano rifornimenti, si sa muovere, uno sveglio. Però abbiamo detto, però cioè, Vlahovic gli fa anche il gol non allenato, quando calcia in porta gli fa male, punizioni. A me non piace tanto come si è comportato Vlahovic nel nostro calcio. Cioè, ha fatto bene a Firenze, pronti via, a Torino sembrava diventato Haaland, invece poi si è comportato come un centravanti da 150 milioni, ma non ha dimostrato quel valore là. Quindi non si è molto rimesso in gioco. Chiede tanto, ma diciamo che ha fatto meno di quello. Però l'ascoltatore per me ha ragione in tutto quello che ha detto.
3: Va bene, mi sto per fermare, però mi fermo con questa notizia che prendo da Tutto Mercato Web, perché Udinese ha chiesto 2 anni ai dirigenti per il caso Mandragora. 2 anni di reclusione per Franco Soldati e Stefano Campoccia, rispettivamente presidente e vicepresidente d'Udinese. E questa è la richiesta formulata dalla Procura della Repubblica di Udine nel corso dell'udienza preliminare davanti al GUP. Per la società ha chiesto anche un'ammenda di 500.000 euro. La difesa di Campoccia ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste e le posizioni di Soldati e del club saranno discusse in udienza il 15 settembre. La vicenda nasce dall'acquisto di Mandragora, oggi alla Fiorentina, da parte della Juventus. Secondo gli inquirenti, quell'operazione avrebbe contemplato un'intesa non formalizzata che invece di prevedere un'opzione di riacquisto a favore della Juventus per 26 milioni di euro avrebbe comportato un obbligo di riscatto esercitato nel 2020 a 10,7 milioni. Un modo, secondo l'accusa, per portare a casa una plusvalenza fittizia quantificata circa in 3 milioni di euro e di conseguenza una presunta evasione fiscale. Vabbè, questa è la news, ci fermiamo qua. Bisogna sempre stare attenti a queste operazioni. Vabbè, grazie.
1: Non fa più niente.
3: Grazie.
1: Uno dei nuovi sbagli, come si dice Roma.
3: Ciao Andrea.
2: Ciao Andrea.
3: Presto, Andrea. Ciao, ragazzi, Vincenzi. Break per noi, perché poi apriamo una parentesi velocissima sulla Fiorentina con il direttore di Radio Firenze Viola, Loreto. Torniamo tra pochissimo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Jasmine Paolini rialza la testa e con tenacia conquista la qualificazione al secondo turno di Wimbledon. La toscana, finalista a Londra nel 2024, gioca un primo set da incubo, poi rimonta e vince 0-6, 6-4, 7-5 contro la statunitense Montgomery, che arrivava da 9 vittorie di fila sull'erba. Debutto perfetto nel palcoscenico di Wimbledon e primo successo in uno slam per Tyra Grant, che in 1 ora e 7 minuti supera l'inglese Bolter in 2 set 6-4-6-2 e avanza così al secondo turno. In campo nel tabellone maschile Matteo Arnaldi, che sfida il francese Alice. Più tardi Sonego e Ceverri, Coboldi, Navone e Berrettini, Wawrinka. Passiamo ai mondiali di calcio. Volo in ritardo, facce cupe, nessuna voglia di parlare. La Germania è rientrata nella notte a Winston-Salem, sede del ritiro americano, dopo l'eliminazione sciocca ai rigori contro il Paraguay. Oggi è prevista una conferenza stampa, mentre i calciatori sono liberi di tornare a casa. La stampa tedesca non risparmia critiche, 4 volte campioni del mondo, e il principale bersaglio è il commissario tecnico, Julian Nagelsmann. Il CT però non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro. Voglio continuare, sono pronto ad andare avanti. Se la federazione non mi vuole, deve dirmelo. Tifosi e media chiedono un cambio immediato in panchina e indicano in Jürgen Klopp il profilo ideale per rilanciare la nazionale. L'ex allenatore del Liverpool, oggi dirigente dell'Ipsia e opinionista ai mondiali, ha però frenato le indiscrezioni. Questo, ha detto, non è il momento giusto per parlarne. Finisce con le dimissioni di Ong Myung-bo il mondiale della Corea del Sud. La nazionale asiatica è rimasta fuori dai 16esimi dopo i 3 punti raccolti nel gruppo A, non sufficienti per rientrare tra le migliori qualificate. Un'eliminazione pesante per l'ex capitano della storica squadra semifinalista nel 2002, già finito nel mirino dei tifosi e della federazione dopo una campagna complicata. Decisive le sconfitte contro Messico e Sudafrica dopo il debutto vincente con la Repubblica Ceca. Ong ha lasciato l'incarico e il rientro della squadra a Seul avverrà senza cerimonia ufficiale d'accoglienza. E i 16esimi di finale dei mondiali entrano oggi nel vivo. In campo alle 19 la Norvegia di Haaland, che torna a titolare contro la Costa d'Avorio. Alle 23 tocca alla Francia dei magnifici 4. Mbappé, Dembélé, Olise e 2 sono pronti a sfidare la Svezia di Gyökeres e Isak. Nella notte italiana il Messico sfida l'Ecuador. La MotoGP, dopo il ritiro forzato di Assen, Pedro Acosta si è operato al polso destro per risolvere il problema della sindrome del tunnel carpale. Si prevede che tornerà per il GP di Germania in attesa di un controllo medico la prossima settimana, il comunicato del team KTM. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Rendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi e in quest'ultimo proprio passaggio di Maracanà, Stefano, di nuovo insieme.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Però andiamo direttamente a Radio Firenze Viola, eccolo qui Tommaso Loreto. Ciao,
1: ciao
0: Tommaso,
1: ben
0: trovato, buon pomeriggio Tommaso, come stai?
2: Ciao ragazzi, ben trovati, che piacere, fra l'altro dallo studio più fresco del nostro quartier generale di Firenze.
1: È bello, infatti ti vediamo.
2: Vedi. Piacere,
1: Tommaso, trovati. Senti, ma rompiamo un po' gli schemi, Antonioni sì, Antonioni no, sta cosa del centenario secondo me sta appassionando la festa. Cioè, voglio dire,
2: sì,
1: dalla
2: devo dirti,
1: lui è stato chiaro, ha detto ni, per adesso è difficile.
2: Per adesso sì, per adesso la porta è ancora socchiusa e devo anche dirti che dopo tanto parlarne credo che in questo momento possa convenire far calare anche un po', di silenzio. È chiaro, per restare al pratico, in questo momento servirebbe uno slancio nel cercare di ricucire da parte della Fiorentina, perché intendiamoci, è assolutamente vero quello che qualcuno sostiene, che il centenario è la festa della Fiorentina, non la festa di questa proprietà, eccetera eccetera. È altrettanto vero però che con questa proprietà il saluto, la separazione tra Antonioni e la società qualche anno fa fu abbastanza traumatico, e quindi io chiedo anche a voi, ma se voi dovete invitare a un evento che organizzate una persona con la quale vi siete lasciati male, lo invitate semplicemente magari un messaggino WhatsApp o provate a chiamarlo prima e a ricucire e poi invitarlo? Ecco, io credo che probabilmente Antonioni si aspettasse un invito un po' più
1: robusto,
2: po' più sentito.
1: Sì, certo.
2: È un po' più emozionale che non l'invito standard che poi ha riguardato tutti, e quindi al momento la situazione è questa. Io auspico che qualcuno a Casa Viola, perché no, lo stesso presidente commisso, possa capire l'importanza della figura in questione e provare a ricucire, perché poi conosciamo Giancarlo, io sono convinto sia il primo a star male per questa situazione, e quindi vediamo se non c'è ancora modo di ricucire il tutto, possibilmente senza parlarne troppo come è successo negli ultimi giorni.
0: Vediamo.
1: No, è una cosa, insomma,
0: no,
1: dire,
0: no,
1: perché Antonioni
0: è fatto
1: rappresenta...
0: bene perché...
1: No, ma
0: è stato un tema che insomma
1: è stato un grandissimo
0: campione, un grande giocatore,
1: per me un fenomeno assoluto,
0: mamma mia. Calciatore
1: straordinario. Quindi io ho fatto questa domanda a Tommaso perché questa cosa mi dispiace molto. Poi io, ecco, le dinamiche, le cose, tutti i dettagli Tommaso le ha fatti intendere. Quindi insomma non mi sembra che uno deve dire la Fiorentina, la festa della Fiorentina, sì, però c'è questa proprietà e questa proprietà come mi invita. Insomma, non è una situazione facile, però insomma, siccome sono appassionato di calcio, capisco i tifosi Viola, ma insomma Antonioni non può non essere presente alla festa del centenario, cioè è il primo che ci deve
0: sì,
1: stare.
0: Per me non...
1: Poi tutto il resto.
0: Io ho una mia idea che avevo condiviso qualche settimana fa proprio con Luca Calafai, con Pietro Lazzarini ne avevamo parlato, quindi colgo l'occasione che c'è Tommaso, il direttore di Radio Firenze Viola. Capisco tutto, però è la festa della Fiorentina. Io
2: hai ragione,
1: sì, però
2: Marco,
1: Tommaso,
0: grande bene
1: dice,
0: che voglio
1: se
2: vero?
1: Ti invitano ti mando un messaggio,
0: sì,
1: via, oppure...
0: ho capito, però
1: no, però Marco,
0: qualche
1: siamo
0: volta
1: persone...
0: bisogna pensare
1: sì, però bisogna dire, ma mi vuoi veramente oppure voglio dire è un atto formale, cioè la forma è importante quanto
0: non
1: la sostanza,
0: so, però...
1: poi però se tu mi mandi un messaggino e non mi inviti come a modo, insomma alla fine sai che c'è, ma mi vuoi non mi vuoi, che cosa? Già quello è successo, cioè non è che mi apri sta porta, mi tendi la mano.
0: Guarda,
1: insomma,
0: io ti dico,
1: ragazzi,
2: qui,
1: che non quadra,
2: ti porto... qui si va anche nel personale, no?
1: Esatto.
2: Nel modo d'essere. C'è chi magari su certe vicende riesce poi a sorvolare col passare del tempo, c'è chi invece le vive in modo più prolungato e duraturo. Io anche per quello che sento, perché chiaramente il mio rapporto per esempio con Giancarlo Antonioni non è quello di Luca Calamai, ma qui abbiamo tutti molto chiaro quanto è stata grande la ferita di quella separazione tra Antonioni e questa proprietà, perché non dimenticatevi che poi Giancarlo accompagnò l'arrivo di Commisso e di Barone fin dall'inizio della loro avventura. quando c'è stata quella separazione si è creata una frattura a livello anche personale che è rimasta lì, che non si è più affrontata e che, a mio modesto avviso, ma mi permetto di dirlo perché forse come indole sono più vicino al modo di essere di Giancarlo, e forse lì doveva essere affrontata questa ferita, questa frattura prima di passare all'invito. E così non è stato, si è messo lì l'invito al centenario come se la cosa fosse caduta in predicato ormai per il passare del tempo, e per Giancarlo invece la ferita è ancora aperta e in questo momento quell'invito non è bastato. Vediamo se si può trovare un secondo tentativo. Detto questo, quello che credo sia importante è comunque il rispetto della posizione, in questo caso di Giancarlo, perché poi sapete sui social la tendenza magari è quella dell'offesa e quello non va bene, perché poi, ripeto, sono anche questioni che ognuno di noi vive in modo personale, quindi va rispettata comunque la posizione di Antognoni. Dopodiché parlate con un classe 76 che quando ha cominciato a sentir parlare di calcio in casa era l'82 e Giancarlo Antognoni era già una divinità, peraltro campione del mondo. Quindi figuratevi se riesco a immaginare un centenario senza Antognoni, che peraltro è anche l'uomo che dal mio punto di vista ha portato a Firenze l'idolo calcistico mio di sempre, che è Rui Costa. Quindi sono
0: La
2: disperato
0: luce
2: all'idea
0: e
2: che
0: la
2: lui
0: lucina,
2: sia.
0: insomma, qualcuno l'aveva
2: Sì.
0: definita così, la
2: Peraltro,
0: luce e
2: guarda,
0: la lucina.
2: abbiamo avuto modo di ospitarlo oggi con Luca Calamai per parlare di questo libro e devo dire che è sempre un'emozione parlare con Giancarlo e ospitarlo in
0: Ho
2: studio,
0: visto,
2: perché
0: ho
2: poi a
0: visto.
2: livello calcistico ci ha dato degli spunti chiaramente da grande conoscitore di pallone.
0: Assolutamente, assolutamente. Pensa, poi c'è una domanda per Tommaso prima di... mi è capitato ieri sera, non riuscivo a prendere sonno, capita, insomma, e stavo su internet e mi è capitato un video della nazionale italiana dell'82 che c'era Conti. Che raccontava, tra l'altro, Conti oggi finisce la sua avventura a Trigoria, pure qui è un'altra bella storia che termina, eccetera. Raccontavano d'Italia 82 la partita contro l'Argentina. C'era Gentile che raccontava quello che
1: Lui
0: aveva
1: fece una
0: detto.
1: partita monumentale, Antonio. Me la
0: Monumentale.
1: ricordo come se fosse finita
0: E
1: ieri sera.
0: c'era pure Antognoni che raccontavano praticamente alcune fasi di quella partita. Antognoni racconta un'azione dove gli va dietro in sovrapposizione Tardelli, lui mette il pallone lì perché sapeva che andava lì, non c'era. Raccontavano un po' di cose di questa partita e c'era appunto Antognoni, mi è capitato lui che la qualità di questi calciatori proprio che
1: No,
0: era
1: ma
0: una roba pazzesca, insomma.
1: la qualità di quel
0: Sì,
1: mondiale, non lo so
0: non...
1: se è mai stata
0: Iniziata con tante
1: raggiunta.
0: polemiche, addirittura hanno raccontato le polemiche che erano successe, poi
1: Ma
0: una.
1: Antognoni fece, poi, beh, una sfortuna, perché
0: Sì,
1: lui c'ha queste
0: no, ma
1: cose,
0: lui è
1: quindi,
0: stato un giocatore
1: mamma
0: sfortunato,
1: mia, non
0: questo
1: ha fatto
0: bisogna
1: la
0: dirlo.
1: finale perché si fece la sfortuna, però quella partita Italia-Argentina fu il migliore dei 22.
0: Sì,
1: Cioè, fece un
0: assolutamente.
1: secondo tempo impressionante. Forse tu eri piccolo, Tommaso, non te lo ricordo.
2: Io ero piccolo, ma insomma, poi pian piano le prime volte allo stadio
1: Beh.
2: cominciavo 7-8 anni, si vedeva, no, nettamente la qualità, questa festa alta, questi cambi di
0: Sì, questi cambi
2: campo
0: di campo, cioè era
1: impressionanti. Ma non
0: il
1: solo,
0: 10 a
1: ma
0: tutti gli
1: ti lasciava
0: effetti proprio.
1: all'secco.
0: Sì,
1: Cioè, il
0: sì, sì.
1: dribbling anche era forte e veloce nei primi metri.
0: Ma stiamo parlando di un
1: Nell'uno contro
0: giocatore,
1: uno.
2: ragazzi. Poi c'è sempre questo racconto di chi giocava con lui, di questo pallone che non si muoveva in aria, cioè lui calciava il pallone che tu non vedevi roteare in aria, prendeva questa traiettoria
0: Sì.
2: perfetta, lo colpiva come veramente nessun altro
1: Poi ha
2: aveva
1: sempre
2: fatto.
1: rifiutato. Allora era la
2: E poi
1: Juve,
2: esatto, è
1: ha avuto un sacco di
2: diventato l'idea.
1: proposte. Era il pallino di Lidl, lo
0: Sì.
1: voleva la Roma in
0: Sì.
1: quegli anni lì. Lui ha sempre rifiutato, è rimasto sempre a
0: Rifiutato
1: Firenze.
0: sempre
1: Sì, per la
0: tantissime
1: Fiorentina,
0: proposte per la Fiorentina, quindi questo va detto.
1: bisogna anche ricordarlo.
0: Giocatore bandiera a tutti gli effetti, no? Allora, senti, Tommaso, approfitto anche della tua presenza. Oggi purtroppo ho un problema col computer, non posso mostrare in video il pezzo che avevo scelto, che volevo un attimo un tuo così commento. Color che sono sospesi da Comuzza, Gudmundsson, quante scelte delicate attendono Paratici? Quindi volevo un po' capire con te come stanno le cose, ecco.
2: Guarda, secondo me una delle parti più difficili del lavoro che l'attende, se non la più difficile, perché poi abbiamo visto che in entrata si si sta affidando molto a questa rete di scout allargata, un po' a tutto il globo. Non a caso il primo acquisto arriva dal Brasile, è il difensore Vieri. Non c'è ombra di dubbio che però dovrà vendere molto, perché la rosa è ampia, come succede a tutti, e molti calciatori sono inevitabilmente fuori dal progetto. Penso ai tanti che rientrano dai prestiti, dai vari Sottil, passando per Barak fino a Richardson e Somm, no? Dopodiché c'è una fascia invece dell'attuale rosa sulla quale bisognerà stare molto attenti nelle valutazioni, e per questo ho pensato a questo riferimento dantesco, perché ci sono calciatori come Gudmundsson, come Piccoli, uno su tutti Comuzzo, sì, che sono calciatori che arrivano da quest'annata disastrosa e che quindi magari per molti tifosi sono assolutamente da cedere, da far partire, ma che in realtà probabilmente hanno pagato tutto un insieme di fattori che non hanno funzionato, che sono riversati a livello di squadra, a livello di collettivo, pur mantenendo delle qualità individuali che magari possono far comodo con un altro sistema di gioco, quello di Grosso, e con un altro ambiente che è quello che sta andando costruendo Paratici. Faccio un esempio molto gettonato in questi tempi in radio, spesso e volentieri quando parliamo di Gudmundsson, che consideriamo un cedibile. Tanti anche dei nostri ascoltatori hanno paura che si possa ripetere la vicenda Ilicic, che a Firenze ha sofferto moltissimo e poi dopo, a Bergamo è diventato un trascinatore.
0: Però il rischio ci potrebbe essere.
2: Ce ne sono tanti di calciatori così, fosse solo per quanto ha speso la Fiorentina. Piccoli è un altro, sicuramente ha pagato questa cifra che la Fiorentina ha sborsato nei confronti del Cagliari, ma al tempo stesso sicuramente non è l'attaccante spaesato che abbiamo visto quest'anno. Oggi avevamo Antognoni, ci ha ribadito che per esempio in Under 21 Comuzzo è considerato dallo stesso Baldini uno dei centrali più importanti, tant'è vero che lo fa giocare, eppure quest'anno Comuzzo ha infilato una sequela di errori impressionanti. Però da qui a immaginare che sia già al capolinea la sua esperienza in viola, ce ne corre. Lì dovrà essere bravo Paratici a capire dove cambiare, perché è necessario cambiare, e capire invece dove si può immaginare un rilancio, perché comunque la Fiorentina dell'anno scorso, con oltre 90 milioni di investimenti estivi, non può essere quella che ha chiuso al 15° posto. Lì Paratici secondo me dovrà fare uno sforzo in più nel bilanciare il bisogno di vendere al fatto che comunque del materiale c'è, non è detto che sia già da buttare via.
0: Poco da aggiungere,
2: Io per esempio, ragazzi, non so voi, su Gudmundsson francamente ho sventolato bandiera bianca.
0: Io pure
2: lo vedo proprio avulso dall'ambiente.
1: Io pure. Ma
2: su Comuzzo resto convinto che si possa lavorare
0: per me con Comuzzo, esatto, sì, forse senza esaltarlo eccessivamente, perché nell'impatto iniziale sembrava, diciamo, così arrivato il nuovo Vierkoud, sentivo degli accostamenti un po' pesanti.
1: No, io su Comuzzo sono d'accordo, io ammetto, si può lavorare perché Gudmundsson. Non c'è niente di male. Io ho sempre sostenuto la causa Gudmundsson, però insomma poi alla fine Tommaso non è che ha tutti i torti, cioè c'è un momento che uno deve tracciare una linea e dire: ma dove sta Gudmundsson? Che cosa è stato Gudmundsson con la maglia viola? Sono interrogativi che uno si deve porre. Però attenzione, cioè questo è un calciatore che va maneggiato con cura, perché ecco, ho fatto l'esempio di Ilicic, cioè se poi dopo questo esplode in un'altra parte che fai?
0: Ma il rischio,
1: cioè, il rischio è certo, no, perché, no, però è il arriva, terrore, ragazzi, arriva un altro allenatore.
2: Sarri,
1: sì, no, però Tommaso, arriva un altro allenatore,
2: lo possa rilanciare. Semmai, ecco, c'è,
1: arriva un altro allenatore grosso, per esempio, questi giocatori qua sa come magari valorizzarli, no? Gli devi togliere un po' di responsabilità a questi giocatori. Più li metti responsabilità, più li soffochi. E questo è magari in un 4-3-3 bene identificato, no? Riconoscibile. Gudmundsson deve fare Gudmundsson, cioè deve creare, non si deve preoccupare tanto.
0: Quindi
1: se
0: tu
1: si
0: dici,
1: sbaglia,
0: gli daresti un'altra
1: poi
0: opportunità.
1: Poi c'è arrivato a Firenze con sta cosa di Baggio, cioè con sta maglia numero 10.
0: Gli daresti un'altra opportunità, dai. Mi sembra di capire.
1: Io sì, però, ma non perché voglio avere ragione.
0: No, è che c'entra.
1: Perché sono quei giocatori che non lo so, che magari, capito, si alzano bene una mattina e cominciano avventure fantastiche e il popolo viola si innamora. Cioè non è, ecco, non è un bidone. per intenderci, però ecco, ha dimostrato poca roba e quindi il tifoso Viola dice: ma che stai dicendo? Ma lasciamo perdere.
0: Mi sembra di capire, Tommaso, che pure tu gli daresti un'altra opportunità.
1: No,
0: dai.
1: Lui no.
0: No, tu mi sembra
2: stato bandiera bianca,
0: bandiera bianca.
2: Ragazzi,
0: bandiera bianca.
2: Non ho visto proprio la scintilla, esatto, anche no, ma con l'ambiente. Certo. Mi lascio anche qualche dubbio, perché giustamente voi immaginate il 4-3-3 di Grosso, per quello che abbiamo capito in questo momento Paratici cerca esterni in grado di accentrarsi, magari che possano trovare il gol. Certo. Penso agli obiettivi attuali, Coleoscio, che non è esattamente un grande marcatore, ma comunque è un esterno di gamba. Penso anche alla stessa eventualità di richiamare Solomon a un prezzo un po' più basso da quanto chiedeva il Tottenham qualche mese fa. Ecco, in uno scacchiere di questo tipo, Gudmundsson, che sappiamo essere più trequartista e che comunque con Vanoli da esterno sia stato sì adattato, ma con risultati un po' deficitari, io lì ho la sensazione che sia il caso di cambiare pagina, anche un po' per l'indole del ragazzo, che è sempre, sempre dato la sensazione di essere un po' distaccato anche dall'ambiente. E mi andrei a cercare un esterno che magari ti garantisca qualche gol in più. Certo, il rischio, per esempio, che Sarri a Bergamo, laddove si dice possa esserci una destinazione, sappia valorizzare Gudmundsson, c'è, però ragazzi, dopo due stagioni
0: Sarri a Bergamo,
2: Sarri fa paura. Sarri fa paura.
0: Ma guarda che Sarri deve, guarda Sarri, che Tommaso c'ha un lavoro grosso da fare, non lo sottovalutate, eh. Deve cambiare un impianto che lì è stato, che ha avuto delle radici profonde, che hanno avuto, cioè c'ha un lavoro tosto, eh. Non vi pensate che c'ha la bacchetta magica, eh. È affascinante, no, però, com'è, però guarda che c'ha un lavoro profondo da fare, eh.
2: Il dubbio che sappia
0: ieri, per esempio, ti dico, Tommaso, Genoa, cioè, che abbiamo avuto qui Carcano che segue l'Atalanta, e dice: sai, ci sono dei giocatori che lì hanno fatto la storia con quel modulo. Parlava di Scalvini. Scalvini sembrerebbe non adatto ad una difesa a 4. E che fai? Ti privi di uno come Scalvini, che mi sembra un giocatore molto importante, è vero che c'è avuto una serie di infortuni o meno,
1: che può giocare anche in mezzo al campo,
0: e che, c'è da guardate Versati, che è un lavoro. Cioè, noi abbiamo molta fiducia in Sarri.
1: Ma siamo pagati per questo.
0: Però, infatti, è un lavoro profondo, è molto interessante. Vediamo. No, c'hai ragione. Sono pagati per questo. Sono ben pagati per fare questo, insomma. Quindi, vediamo. Va bene, mi devo fermare perché siamo arrivati alla fine. Caro Tommaso, saluta tutti.
2: Quando volete, ragazzi, no, buon lavoro.
0: È un piacere come sempre, grazie a te. Ciao. E naturalmente buon lavoro a Radio Firenze Viola. Allora, aspetta che forse riesco anche a prendere un messaggio al volo, lunghissimo qui, comunque c'è un tifoso del... Allora, tutto mercato web radio, buon pomeriggio, sono Giovanni, tifoso dell'Inter. Volevo puntualizzare un po' il mercato dell'Inter, atteso che il direttore Ausilio nelle ultime interviste è apparso contraddittorio. Alcuni mesi fa ha detto che il mercato è stato importante anche con calciatori di primo piano, di cui uno che al suo dire sarebbe stato ad effetto mediatico. Con l'intervista di ieri, di giocatori che hanno in mente, forse era meglio rinnovare i quattro che sono andati via. Vabbè, vediamo, insomma. Saluti, sperando che i nodi non vengano al pettine. È un po' preoccupato, insomma, sto tifoso dell'Inter. Vabbè, dai, abbiamo appena iniziato il mercato, c'è tanta strada da fare. Allora, ci dobbiamo salutare, siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di oggi, caro Stefano.
1: È volato.
0: Ci siamo divertiti pure oggi. Noi torniamo domani.
1: Domani, stasera, Francia-Svezia.
0: Sì, sperando che il computer ritorni in vita. Sono preoccupatissimo. Allora, sì, Francia-Svezia.
1: E Norvegia Costa d'Avorio troppo.
0: Sì, ce la vediamo tutte e due e poi attendiamo.
1: A domani, ciao.
0: A domani, ragazzi, vi lasciamo a tutta C. A domani, ciao.
3: Maracanã.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Secondo il bollettino del Ministero della Salute, oggi e domani saliranno a 25 le città contrassegnate dal bollino rosso, contro le 18 registrate nel fine settimana, confermando un quadro di rischio elevato per la salute, soprattutto per anziani, fragili e lavoratori esposti alle alte temperature. Reggio Calabria, oggi e domani, è bollino arancione. La città di Messina rimane la più fresca, conserva il bollino giallo anche oggi e domani.
4: Sono stati arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai militari. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. I 4 sono tutti residenti nella Vellinese e hanno tutti precedenti penali.
5: È un 40enne italiano l'uomo arrestato per aver ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria a Reggio Emilia e aver ferito la sorella dopo che era intervenuta per difendere il fratello. L'uomo, un cliente abituale con precedenti per droga, sarebbe entrato e avrebbe chiesto per l'ennesima volta una pizza gratis. Al rifiuto della vittima, Raffaele Stipa, 67enne, si sarebbe scagliato contro l'uomo uccidendolo. L'assassino è stato arrestato per reato di omicidio e lesioni personali aggravate.
4: Un atterraggio d'emergenza a Palma di Mallorca ha costretto uno degli aeroporti più trafficati d'Europa durante i mesi estivi a chiudere parzialmente per qualche ora in attesa di ripulire la pista dai detriti e mettere in sicurezza il velivolo. È accaduto durante il weekend 27-28 giugno, quando un volo decollato da Dublino ha urtato con violenza la lunga striscia di asfalto durante un tentativo fallito di atterraggio. L'impatto non ha fortunatamente provocato conseguenze per i passeggeri, ma ha mandato in tilt il traffico dello scalo mediterraneo.
5: Comprare online da siti extraeuropei sarà più costoso. Da domani entra in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi, relativi a beni di valore non superiore a 150 euro. La misura è stata introdotta dall'Unione Europea per contrastare il crescente flusso di piccoli pacchi provenienti da piattaforme di e-commerce, con l'obiettivo di rafforzare i controlli fiscali e garantire maggiore tutela e sicurezza ai consumatori.
4: Calciomercato: il Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo Gonzalo Matias Ramos dal Paris Saint-Germain. L'attaccante portoghese ha sottoscritto un contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2031. Il Parma acquista Cremaschi, così come Lontani dal Milan. Dopo il riscatto del Lecce, i rossoneri hanno esercitato il diritto di controopzione per assicurarsi il cartellino di Francesco Camarda. Il classe 2008 è quindi di nuovo un giocatore rossonero. Il Sassuolo riscatta Valukiewicz dal Torino.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: TMV Radio.
8: Gianluca il pallone, tira! Gol, strepitosa azione!
9: La radio di chi ama il calcio.
10: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
11: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Ultimo giorno di giugno, questo odierno, siamo infatti a martedì 30 giugno, chi vi dà il buongiorno è la voce femminile del programma che ormai conoscete, quindi da Claudia Marrone a voi il più cordiale buongiorno. Insomma, una giornata abbastanza calda quella che ci attende oggi, non solo per condizioni meteo, ora qui in Toscana in realtà è venuto anche un po' un acquazzone, non è che abbia sensibilmente cambiato le temperature, però insomma una giornata calda, anche perché di fatto con oggi si concluderà ufficialmente, anche proprio per discorsi contrattuali, la stagione 2025-2026 e da domani ci si proietterà alla stagione nuova, alla stagione Ventura, la 2026-2027, una stagione che per la Serie C partirà con l'organico da completare, perché come tutti sapete la Ternana non si è iscritta dopo il fallimento ovviamente ai campionati professionisti. Andrà colmato l'organico delle 60 squadre di terza serie, ma insomma per un punto generale su tutto, comprensivo anche di mercato, perché ci sono poi alcune situazioni ad esempio anche di panchine da dover sistemare, io mi vado a collegare con la redazione di tuttoc.com ed è per me un immenso piacere ritrovare Luca Esposito.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori e radioascoltatori, un saluto a te.
1: Allora Luca, insomma il Foggia sta scalpitando, perché dovrebbe essere la formazione rossonera quella che andrà ad occupare il posto della Ternana, salvo poi ulteriori insomma disastri, complicazioni, non so cosa potrebbe succedere, però il Foggia di fatto ha già almeno un piede e qualcosina in più in Serie C.
2: Sì, tra l'altro ne abbiamo parlato anche nelle scorse trasmissioni, il Foggia è comunque sarà l'iniziata alla riammissione in Serie C, quindi vediamo adesso se dagli errori, anche se qua in Italia tutto può succedere, quindi hai fatto bene tu a usare il condizionale, potrebbe, dovrebbe. Noi ci auguriamo che sia così, perché il Foggia ha una buona società, c'è un presidente che ha voglia di fare calcio, il figlio di Casillo, no? Quindi è uno che ha già hanno fatto calcio lì a Foggia, quindi adesso chiaramente mentre qui sarà riammessa la squadra, anche se penso che si stanno già muovendo, ho visto il nome del direttore, quello che dovrebbe essere il direttore sportivo, si deve già pensare anche a costruire l'organico per il prossimo anno, augurandoci che sarà un anno senza patemi, me lo auguro davvero, perché è stato un anno davvero brutto per i tifosi del Foggia.
1: Sì, insomma l'anno scorso è stato abbastanza complicato non solo per il Foggia ma per anche tante altre squadre importanti, penso al Trapani su tutte e la Triestina, insomma un'altra delle big che purtroppo si ritrova a dover ripartire dalla Serie D. Per la panchina dei Satanelli il nome che è circolato nelle ultime ore è quello dell'ex Benevento Gaetano Auteri. Tu che
2: Sì.
1: conosci il mister, conosci anche l'ambiente Foggia, pensi che questo possa essere un matrimonio che faccia bene ai colori rossoneri? Se poi davvero dovesse essere quella di Auteri la scelta, perché insomma il primo nome era quello di Emilio Longo, ma Longo ha preso ormai altre destinazioni.
2: Sì, Auteri è un nome che secondo me ci può essere, anche perché diciamo che alla fine è uno che conosce bene la Serie C, con Casella, credo che anche lo stesso Casella dovrebbe essere lui il direttore sportivo del club, l'ex Provercelli, se non erro, per cui sono anche in buoni rapporti, per cui credo che potrebbe essere Gaetano Auteri, soprattutto dopo un biennio a Benevento vissuto tra alti e bassi, quindi io mi auguro davvero che Gaetano Auteri, secondo me, è l'uomo giusto per il rilancio, perché adesso Foggia non può, come detto in precedenza, commettere gli stessi errori. Bisogna puntare su allenatori che conoscono la categoria, quindi credo che Cauteri sia la scelta giusta.
1: Ecco, invece per quanto riguarda Longo, che era il prescelto dal Foggia, dovrebbe essere ormai praticamente questione solo di ufficialità e andrà a Catania. Dopo un anno comunque complicato per la formazione rossazzurra, ripartire da Longo può essere considerata più una certezza o una scommessa che poi magari verrà vinta, perché io credo che Longo il suo valore lo abbia dimostrato. Però Catania è una piazza che arriva in una stagione particolare. Ecco, per quanto magari mi abbia lasciata perplessa la scelta di Fagiano in casa salernitana, ho trovato magari abbastanza ragionevole quella di Cosmi, quantomeno per il temperamento che il tecnico ha mostrato. È comunque uno che ha più esperienza rispetto a Longo. Il Catania si trova un po' nella situazione dei Granata e riparte con un allenatore che forse è più una scommessa.
2: Sì, a Salerno è strano rinnovare la fiducia a Fagiano, questo l'ho detto a più riprese, cioè, anche perché lui aveva un altro anno di contratto, quindi rinnovare un altro anno, cioè a portare fino al 2028 è sembrato un po' un azzardo. Così come l'azzardo, secondo me, affidare la panchina a Cosmi, non piace l'allenatore, non piace come gioca la squadra, ma sono delle mie considerazioni queste, chiaramente. Io avrei puntato su un altro allenatore, al di là delle esperienze, è vero c'è Giuseppe Scurto che è bravo, però io punterei più su un giovane motivato. Longo, la figura giusta a Catania, lo sapremo strada facendo, chiaramente solo vivendolo. Perché è chiaro che Longo viene dalla situazione Crotone tra alti e bassi, è iniziato bene, poi si è perso in ultime partite. È un allenatore che ha la giusta esperienza in Serie C, non tanta, perché comunque nel professionismo è da qualche anno, però vedremo. Hanno fatto una scelta anche di ridimensionare un po' quello che sono i costi. Casetta avrebbe Fabio Casetta, che è un altro nome, se ben ricordi, che era accostato
1: Sì.
2: al club Etneo, anche perché la lunga amicizia lo lega proprio al direttore sportivo Natino Varrà. Alla fine si è puntato su, punto su Longo, Emilio Longo. Vediamo cosa succede. È un tecnico preparato, applicato, viene comunque da una realtà dove a Picerno qualche anno fa fece davvero bene. Quest'anno a Crotone ha centrato l'obiettivo playoff. Quindi vedremo se l'eredità, chiaramente, perché no, non è semplice, perché Toscano comunque al di là degli errori che ha potuto anche fare lo stesso tecnico ex Cesena, però era un vincente, ha vinto la categoria, sa già come si vince, chiaro. Però ripeto, se lo stesso Floro Flores, lo stesso Biancolini non avevano mai fatto, dice, allenato in terza serie, hanno vinto i campionati, quindi a volte l'esperienza fino a un certo punto conta, la determinazione, come affronti e come poi diciamo ti inserisci, come riesci poi a familiarizzare con l'ambiente. Questo è fondamentale, secondo me, al di là dei risultati.
1: È infatti anche a volte il come si familiarizza con l'ambiente, ma anche l'ambiente stesso, secondo me, conta tanto, perché Floro Flores è subentrato in un contesto dove comunque gli è stato dato tutto per poter lavorare, ha sentito la fiducia del presidente Vigorito, che forse quando lo scelse fu preso per pazzo, poi i fatti gli hanno dato ragione e onestamente io ho visto anche un bellissimo Benevento sotto la gestione di Floro Flores. Alle volte a Catania mi viene da pensare che quando in tanti ci provano e nessuno ce la fa, forse il problema non sono sempre questi tanti. Magari c'è anche un problema un po' più, come si può dire, strutturale, diciamo così. Ecco, ci sono piazze e non solo, in Serie C, non solo il Catania, in cui quando fai sempre fatica a vincere, forse la colpa non è solo dell'allenatore che viene scelto o dei direttori sportivi, per quanto poi magari anche gli stessi sbaglino, perché io Luca mi ricollego un po' anche a quello che hai detto te. Onestamente anch'io a Salerno avrei cambiato. È anche vero che Salerno è una situazione talmente particolare che magari quel filo di continuità forse può essere anche indice di un programma che magari Iervolino stavolta davvero ha. Ricambiare per l'ennesima volta sarebbe stato forse più deleterio. Però ecco, ripeto, se in tante piazze si fa fatica a vincere, forse il problema non è sempre di chi, dei protagonisti.
2: Sicuramente sono d'accordo con te, a stare nella situazione, io no che ce l'ho con Fagiano, perché molti pensano che io ce l'abbia con Fagiano, non è così. Fagiano ha fallito a Salerno, perché dice che okay, siamo arrivati in semifinale, playoff con il Brescia, va bene, però la Salernitana doveva nel proprio girone contrastare il Benevento e il Catania. Ok? Non è possibile che a gennaio la squadra era a 20 punti, fine gennaio, inizio febbraio, dal Benevento. Quindi è stato chiaramente, al di là che poi si voleva, cioè, si cercava di entrare in Serie B, bypassando con la porta di servizio, chiamo così, di playoff, che poi non è riuscito perché la squadra era comunque tecnicamente inferiore al Brescia ed Ascoli, però bisognava fare qualcosa in più. Primo anno va bene, ci sono le scorie della passata stagione, la retrocessione, la squadra ex novo, tutti nuovi, quindi rivoltata con un calzino, bisognava comunque riazzerare tutto. Ha fatto così Fagiano, però la cosa che io su cui io dibatto è questa, che a luglio ha rivoltato la squadra, sono arrivati tanti calciatori, a gennaio ne ha cambiati sette, ne ha portati altri sette, alcuni dei quali non hanno proprio giocato. Quindi tipo tutti Antonucci, Mirko Antonucci doveva fare la
1: Sì.
2: differenza, abbiamo visto poco e niente, per cui questi gravano sul mondo ingaggi della società, e quindi è chiaro che anche questo andava valutato attentamente. Il presidente, come dicevi tu, forse ha voluto dare una continuità, cosa che in passato non ha fatto, quindi confermando il duo Cosmi Fagiano. Io mi auguro dagli errori Fagiano abbia capito che bisogna individuare, bisogna subito centrare l'obiettivo che è la promozione, anche se quest'anno è una B2 perché c'è il Catania e c'è anche il Bari retrocesso, per cui anche se lì dobbiamo capire chi sarà poi l'allenatore, anche se più o meno una vaga idea c'è, dovrebbe tornare Mignani, si fa il nome di Mignani anche da buoni rapporti con Pasquale Marino, per cui Pasquale per Paolo Marino, per cui vedremo come andrà a
1: Sì.
2: finire. Quindi, per cui è una B2, è un campionato difficile, la Serena deve partire, quindi a nastro di partenza deve farsi trovare pronta. Il budget è quello dello scorso anno, chiaramente bisogna anche poi mettere, diciamo, sul mercato e cercare di collocare soprattutto i due giocatori che rientrano dai prestiti, mi riferisco a Lovato e Ghiglione, che sono ancora sulla busta paga della società e quindi che hanno soprattutto Lovato un ingaggio abbastanza elevato, un ingaggio diciamo insostenibile per la Serie C, 1,5 milioni lordi, per cui chiaramente è una zavorra di cui bisogna liberarsi.
1: Sì, ci sarà appunto anche da vedere questi aspetti di Lovato. Si era parlato di mercato estero, comunque dovrebbe seguire Dionisi
2: Watford,
1: al Watford, se
2: sì.
1: non erro.
2: Watford sì, però bisogna capire adesso quando c'è di vero, cioè, si era parlato anche del Padova, ritorno in patria, vedremo, e chiaramente bisogna, il lavoro qua è difficile di fare già, anche se Lovato lo scorso anno ad Empoli non ha fatto male, tra l'altro ha regalato il gol che è valso quasi la salvezza contro l'Avellino, se ti ricordi, nella
1: Sì.
2: penultima giornata. Quindi è un giocatore che sicuramente ha mercato. Ghiglione si è salvato col Padova. Credo che entrambi non dovrebbero avere problemi, diciamo, anche in Serie B. Quindi credo che su questo la Salernitana, credo, non credo, non partiranno sicuramente i piedi di tiro entrambi, non credo che
1: Ah.
2: l'operazione sarà fatta nei prossimi giorni. Ricordiamo, la Sedana andrà a Cascia il 14 di luglio, anche lo scorso anno, ricordo i piedi di tiro c'erano comunque Daniluk, c'era Bradaric, c'era, no scusa,
1: Quello è
2: Daniluk,
1: vero.
2: c'era appunto Ghiglione, c'era Lovato, c'era Maggiore, quindi è chiaro che fu bravo lì Fagiano, poi ascolti la rosa e snellire un po' quello che era il budget. Vediamo che cosa succederà. Chiaramente sono delle zavorre, come detto prima, la Salernitana deve cercare di liberarsene al più presto per poter poi puntare sui giocatori congeniali al progetto Cosmi, per il progetto Cosmi.
1: Luca, io ti ringrazio per essere stato con noi in questa prima parte di A Tutta C. Con te ci risentiremo giovedì.
2: Già sai,
1: giusto?
2: giovedì.
1: Sono informata. Purtroppo giovedì però non ci sarò io. Credo di lasciarti nelle mani di Bargellini. Pensa un po' quanto male ti devo volere per lasciarti con Bargellini.
2: Mamma mia, sei cattivissima proprio, bene. Un abbraccio, buon lavoro.
1: Luca, grazie mille ancora e buon lavoro anche
2: Ciao.
1: a te. Ringraziamo di nuovo Luca Esposito e la redazione di TuttoCì per questo primo punto sul mercato di categoria. Adesso una piccolissima pausa pubblicitaria, ma rimanete sintonizzati con noi perché a breve torneremo con la seconda parte della nostra trasmissione.

di nuovo in studio per la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio che, come sapete, è interamente dedicato al mondo della Serie C. Allora, mentre si dibatte molto di mercato, di panchine ancora da completare,

0: da sistemare, ha invece optato per una mossa di marketing che fa capire comunque quelle che sono le ambizioni del club. Una sorta di nuovo Como, un Como 2, questo lo vedremo, non è mai stato omesso che comunque il modello di ispirazione sia queste, e avrete capito che mi sto riferendo al fatto che il Ravenna ha tesserato anche Ronaldinho, che non solo ha rilevato delle quote societarie, è entrato nel pacchetto azionisti del club, ma appunto si vedrà anche in campo per spezzoni di partita, andrà capito ancora come, dove, quando e perché, ma Ronaldinho vestirà la maglia del Ravenna. Una mossa che ha sorpreso tutti quando è stata lanciata il 23 giugno, è stato presentato a Miami, ma di quello che Ronaldinho potrebbe rappresentare per i colori giallorossi vado a parlarne con chi l'ambiente, Ravenna, lo conosce molto bene e do il buongiorno a Francesco Zizzari. Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: No, allora intanto grazie mille a te perché so che sei impegnato con i tuoi camp estivi. Insomma, intanto ecco, no, prima di parlare di Ravenna, come stanno procedendo i camp con i giovani? Perché questo dei giovani è un altro tema molto caldo che insomma c'è in questo calcio italiano del momento.
1: Ma allora, guarda, noi siamo molto contenti di poter realizzare un progetto a livello nazionale tra i più importanti, si chiama FZ11 a numero Academy, è un progetto dove accogliamo ragazzi da tutta Italia, è un progetto che si sviluppa, è iniziato il 10 di giugno e finirà il 10 luglio a Pistoia e poi andremo a Porri Cadorna dal 12 al 23. Ospitiamo ragazzi da tutta Italia, è un progetto professionale sotto tutti i punti di vista e che dire, ci dedichiamo ai giovani, ai ragazzi, a tutti loro, ma non soltanto sull'aspetto calcistico, ma prettamente sull'aspetto educativo. Il telefonino non è vietato durante diciamo, la giornata al campo e non è consentito, diciamo, distrarsi se non in concentrarsi, fare amicizie, interagire, interazioni tra di loro e quindi tutto ciò che, diciamo, appartiene a quello che è poi l'aspetto più importante per noi, prima che l'aspetto calcistico. I ragazzi fanno un percorso, addirittura anche vengono sensibilizzati allo spreco alimentare, quindi quello che cede viene devoluto a un'associazione di Pistoia che aiuta i senza tetto a poter mangiare e quindi è un progetto che, come dicevo, basta andare sui social, FZ11 Academy, e possono chi ci ascolta vedere di cosa si tratta. A Porretta abbiamo ancora disponibilità per chi volesse partecipare, dal 12 al 23 possiamo ancora accogliere alcuni ragazzi. Grazie della finestra che mi hai dato per poterne parlarne davanti a milioni di persone.
0: No, ma figurati, anche perché appunto quello dei giovani è un tema comunque anche a me caro, perché io credo che il calcio italiano, ma un po' in generale tutti i lavori, ma vabbè, qui si arriverebbe a un tema troppo ampio, però dicevo anche in relazione al calcio italiano, io credo che sia l'ora di un cambio generazionale, perché io non ci credo che non ci siano giovani bravi, giovani che si impegnano. Il problema è che troppo spesso qua in Italia i giovani non vengono neppure presi in considerazione, perché che non esistano più dei piccoli Yamal italiani a me sembra un po' troppo strano.
1: Ma il problema principale è quello lì che non si dedica meno tempo agli aspetti forse che nel calcio ci sono dati per scontato, che si chiama libertà, fantasia, estro. E vogliamo creare troppe persone indirizzate a fare le stesse cose, a basarsi sul possesso palla. Noi, ad esempio, nei nostri camp lavoriamo molto sul duello, sull'uno contro uno, sull'errore. Più che errore la chiamo correzione, perché si sbaglia tutti, anche Messi ai mondiali ha sbagliato rigore, ma poi da grande campione ha dimostrato che quando hai consapevolezza dei propri mezzi e hai raggiunto una esperienza, un'autostima tale che poi

0: sopperire anche all'aspetto psicologico di un errore. Ai ragazzi noi su questo aspetto qui ci lavoriamo tanto perché facciamo capire loro che si devono divertire in primis, ma nel divertimento si possono imparare regole, si può avere il coraggio di sbagliare, si deve avere il coraggio di sbagliare e quindi quello che sta mancando un po' in Italia è questa libertà di poter sbagliare senza doverli, tra virgolette, punire come vengono fatti magari mettendo nella squadra A, squadra B, squadra C, e invece bisognerebbe togliere questa suddivisione di male di squadre e dare a tutti la possibilità di essere considerati nella stessa maniera.
1: Sì, assolutamente, ma io comunque auspico che adesso anche la federazione si muova in favore dei giovani, che faccia qualcosa di concreto, perché onestamente non penso che possa bastare una riforma Zola che a mio avviso di risultati ne ha portati anche il giusto per poter dire che davvero qui si inizia a fare qualcosa per cambiare anche il calcio.
0: Ma allora, guarda, il discorso è che le riforme vengono fatte su carta. Dispiace anche dirlo, ma bisogna magari stare più nel contesto di gioco. Quanto può portare beneficio una riforma del genere, sarà il tempo a dirlo. Sicuramente qualcosa andrà fatto, perché il fallimento della nazionale ha dimostrato che il calcio italiano negli ultimi anni ha intrapreso una direzione sbagliata, però allo stesso tempo guardiamo i giovani nostri che diventano magari l'Under 17 campioni d'Europa. Cioè, quindi c'è qualcosa che va bene ma fino a un certo punto, è come se mancasse sempre l'ultimo step. E questo spero che chi si troverà a parlarne aiuti veramente a fare questo passaggio dei giovani che poi si sentono considerati anche in un under 21, una nazionale diciamo prima squadra e non che arrivano a essere poi accantonati o mandati a giocare nelle categorie più basse.
1: Assolutamente, ma allora io ti porto invece in casa Ravenna perché appunto c'è stata questa mossa Ronaldinho che si può dire è più una mossa marketing, quella studiata dal club giallorosso, anche se poi Ronaldinho darà il suo fattivo contributo anche economico essendo entrato nel pacchetto degli azionisti.
0: Ma Ravenna, che conosco molto bene come realtà, ecco, per aver vissuto una stagione meravigliosa, ha fatto un'operazione, come hai detto te, di marketing. Se ne è parlato in tutto il mondo. Tutti hanno conosciuto Ravenna, forse che magari non sapevano esattamente dove fosse. E anche se è famosa per naturalmente per i mosaici, la tomba di Dante, quindi assolutamente è una città meravigliosa che consiglio di andare a vedere, ma calcisticamente da quando è ripartita con la proprietà Cipriani ha scalato delle montagne, cioè a riuscire a far parlare di calcio è una realtà dove magari negli ultimi anni ha avuto un po' di difficoltà e è dovuta ripartire. C'è chi fa un passo alla volta e invece la proprietà ha dimostrato di vorne fare passi da gigante, quindi per cui al di là che Ronaldinho magari in campo non scenderà o si scenderà è giusto per contorno, ma è riuscita in quello che forse voleva, che si parlasse tutti di Ravenna, ecco.
1: Accennavi anche alla città che comunque appunto ha una storia, è una bella cittadina, anche secondo me in un contesto geografico, allargandosi un po' a quella che è la Romagna, comunque molto bello, florido, poi vabbè magari parlo anche per un, tra virgolette, legame personale, perché io ho passato tante estati quando ero bambina in Romagna, quindi sono particolarmente legata a quelle terre, ma è una città dove secondo te si potrà sviluppare una sorta di Como 2? Anche proprio per un discorso ambientale, perché è chiaro che insomma anche a Como quello che ha attratto l'attuale proprietà dei fratelli Ortono è stato un po' anche il contesto ambientale e sociale.
0: Ma il Como è un esempio meraviglioso di quella che è una realtà che può arrivare addirittura alla giocarsi la Champions League. È una realtà che ha scalato, diciamo, ha fatto ogni anno passi importanti. Credo che molto ha inciso anche la continuità nella fiducia di un allenatore come Fabregas, che ha un po' innovato una tipologia di calcio. Ha cercato di fare qualcosa di diverso e gli va dato merito che comunque sul campo ha raggiunto ciò che magari in tanti non credevano potesse raggiungerlo. Quindi Ravenna credo che abbia tutte le possibilità per poter fare la stessa cosa, sia come proprietà, sia come ambizione, sia come possibilità, ecco, perché comunque Ravenna è una piazza calcistica molto importante, una piazza seguita, e quindi ricreare l'entusiasmo come già in questi ultimi anni la famiglia Cipriani è riuscita a ricreare, credo che sia un bene anche per tutto il calcio, il sistema calcio, la Serie C in primis, perché avere una visibilità del genere anche per la Serie C è un bellissimo biglietto da visita, ecco.
1: Sì, esattamente. È comunque, insomma, un'operazione di cui poi effettivamente andrà a godere anche tutta la categoria, perché noi ci siamo concentrati solo sul Ravenna, che, vabbè, ovvio, è la maggior protagonista dell'operazione Ronaldinho, però ecco, anche la Lega Pro, ma banalmente anche i media che andranno poi a seguire la categoria, di sicuro qualche ritorno da questa operazione lo avranno, anche fosse solo in termini di un po' di visibilità in più, però secondo me ci sarà, insomma, si parla molto spesso delle problematiche relative alla terza serie. Ronaldinho forse dà una luce un po' più positiva a una categoria che di problemi comunque oggettivamente ne ha, ma è forse anche troppo bistrattata.
0: Ma sì, perché comunque negli ultimi anni abbiamo visto tante realtà iniziare il campionato e non terminarlo. Dispiace perché poi è un fallimento di tutto un sistema, è un fallimento di famiglie che sono calciatori, che si pensa sempre che un giocatore guadagni milioni di euro, ma non funziona così. Io personalmente l'ho provato anche, nel senso. Bisogna essere bravi, bisogna essere diciamo intelligenti a capire che è un bellissimo mondo, ma sono parentesi. E quindi in questo io sono stato, lo posso anche dire, bravo a capire cosa potermi costruire dopo. Ho creato un mondo che si chiama FZ11 Academy, dove noi facciamo allenamenti di tecnica per ruolo specifico. In diverse città, in 8 città, siamo 14 professionisti, dalla Serie A fino alla Serie C abbiamo giocato, naturalmente fate in team UEFA, UEFA B, allenatori anche di città professionisti che lavorano a disposizione privatamente dei ragazzi. Quindi il calcio è un mondo meraviglioso, ma come tutti i mondi meravigliosi bisogna essere intelligenti a capire che se non si è abili a costruirsi un porto, a meno che non hai giocato una vita a altissimi livelli, che poi non basta, a volte si vedono delle casistiche di giocatori famosissimi e si sente che magari ecco, non sono stati abili come dire, a costruirsi un futuro. Oggi la Serie C è quella, cioè nel senso ci sono realtà che come Ravenna, come altre che sicuramente hanno la possibilità economica, ma ci sono anche realtà che magari si affacciano alla Serie C sapendo che comunque è un campionato molto dispersivo e dispendioso a livello economico, quindi non è facile, non è facile. Sono contento anche che la Folgore Caratese, che è una società con cui io collaboro come Academy, sia andata nei professionisti, è una realtà ecco, meravigliosa perché ha un centro sportivo importante, dove crea, come quel sano valore calcistico, accogliendo tantissime famiglie di tutta la Brianza.
1: Un'ultima domanda, Francesco. Chiaramente la Folgore appunto arriva da un percorso diverso rispetto a quello della formazione romagnola. La Serie C si presenta come squadra neopromossa, quindi un contesto appunto diverso. Il Ravenna quest'anno ha l'obbligo di centrare la Serie B.
0: Ma il Ravenna credo che non si debba nascondere, cosa che magari l'anno scorso, al primo anno, ecco, dopo un ripescaggio, ci poteva stare. Quest'anno, con tutti i proclami e con tutto quello che sta facendo anche non ultimo con Ronaldinho, è normale che parlare di un Ravenna che faccia e si accontenti di fare un campionato di salvezza, credo che non sia quella l'ambizione, ecco, tutto lì.
1: Indubbiamente. Francesco, io ti lascio tornare, anzi ti ho rubato anche più tempo del previsto, ti lascio tornare ai tuoi ragazzi e ci risentiremo presto.
0: Grazie a voi, un abbraccio a tutti e un saluto a chi ci ascolta.
1: Grazie mille ancora Francesco Zizzari, al quale auguriamo buon lavoro. Insomma, sta appunto seguendo i ragazzi al suo camp estivo. Noi torniamo a parlare di Ravenna, un'altra delle squadre dalle quali comunque quest'anno ci aspetteremo sicuramente tanto. Mandorlini sarà confermato in panchina, non sono giunte notizie in merito, ma la sensazione è che la strada da prendere sia quella, insomma, si andrà avanti con l'allenatore, non altrimenti ci sarebbero state sicuramente delle comunicazioni in merito, e appunto tutto poi sarà catalizzato su Ronaldinho anche per capire quando magari lo si potrà vedere in campo. Intanto a Miami, appunto, una settimana fa, mercoledì 23, c'è stata la presentazione di Ronaldinho a margine di un maxi evento nel quale sono state poi presentate anche le maglie, e quando si parlava di mossa di marketing è chiaro che il discorso si riferisse anche a introiti che il Ravenna comunque potrà avere con una figura così di spicco per il calcio italiano. Non nulla da togliere agli altri calciatori che vestono la maglia giallorossa, tutt'altro, però ovviamente un nome come quello di Ronaldinho in Serie C incuriosisce tanti. Magari anche il merchandising della squadra potrà subire una sorta di accelerata, un'impennata, perché al netto magari di quello che può essere il costo della casacca, la numero 10, perché a Ronaldinho andrà quella, la numero 10, io credo che insomma ci saranno delle buone risposte da parte del pubblico, magari non solo ravennate. Ci sarà un po' la corsa alla maglia di Ronaldinho, e anzi, a tal proposito io vi vado a mostrare quello che è stato il video di presentazione proprio della casacca, che sarà poi anche quella con cui Ravenna scenderà in campo, ma attraverso il proprio sito ufficiale il club, ovviamente con il brasiliano, ha presentato quella che è la maglia ufficiale per la stagione 2026-2027.

beh, insomma, bello, un bel video abbastanza ben strutturato, di sicuro una presentazione notevole. E ecco, io penso che Ronaldinho vada poi un po' a spostare anche quello che è il mondo comunicazione del Ravenna. Ci saranno tante novità in casa giallorossa e sarà sicuramente una delle formazioni da attenzionare maggiormente. Non sono stati ancora ovviamente composti i gironi per la prossima stagione, ma il Ravenna dovrebbe essere ancora inserito nel girone B, quello che lo ha visto chiudere la stagione ormai archiviata, la stagione che si archiverà ufficialmente e formalmente quest'oggi al terzo posto. Un Ravenna che poi ha disputato anche i playout addirittura da miglior terza, perché anche questo va ricordato. Il Ravenna partiva appunto come, insomma, con diversi favori, però i playoff, come è noto, hanno premiato un'altra formazione del girone B, ovvero l'Ascoli. E insomma, sin da subito poi in casa Ravenna c'è stata voglia di ripartire. Ecco, non ci si è pianti particolarmente addosso per quello che è stato. Ad eliminare i giallorossi fu la Salernitana, di cui abbiamo parlato nella prima parte di trasmissione, una Salernitana che poi è stata eliminata dall'Union Brescia, l'altra finalista, che è poi caduta per mano dell'Ascoli, un Ascoli che comunque aveva legittimato quello che era stato, un Ascoli che si sta strutturando già ora per la Serie B. Ma ripeto, sin da subito era sembrato che in casa Ravenna ci fossero già delle ottime prospettive per il futuro. Nel post gara contro i campani parlò il direttore sportivo del club, Davide Mandorlini. Lo andremo poi successivamente ad ascoltare, anche per riallacciarsi un po' a quello che è stato successivamente. Lo faremo nella terza e ultima parte di trasmissione. Ma ecco, nessuno poteva preventivare Ronaldinho, quello assolutamente no. Forse era un'immaginazione a cui nessuno poteva arrivare. Ronaldinho, tra l'altro, ha 46 anni, è un classe 1980, quindi lo si vedrà in campo anche ad un'età un po' inconsueta. E insomma, mi sono divertita ogni tanto anche a cercare di poter immaginare quelle che potrebbero essere le partite che lo vedranno protagonista, o gli scampoli di partita che lo vedranno protagonista. E sicuramente anche qui ci sarà molta attesa. Ovviamente però il primo passo è quello intanto di strutturare i gironi. Non sarà semplice, neppure il girone B dell'anno prossimo, però ecco, alla luce di tutto è chiaro che comunque il Ravenna deve sognare in grande, deve puntare in grande. Ci sono anche investimenti importanti dietro, con Ronaldinho lo saranno ancora di più. Ci si aspetta un altro campionato sugli scudi. Comunque, da neopromossa alla fine anche l'anno scorso, un terzo posto direi che è stato soddisfacente. Certo, per un lungo periodo sembrava la diretta concorrente dell'Arezzo. L'Ascoli aveva avuto qualche tentennamento tra novembre e gennaio, poi l'Ascoli ha dato una prova di forza incredibile e tutto quindi si è risolto a favore dei bianconeri. Ora però è la volta del Ravenna. E allora, prima di farvi poi ascoltare le parole, prima di andare ad ascoltare le parole di Mandorlini, piccolissima pausa pubblicitaria, poi nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta Ci. Vi ho già anticipato che andremo ad ascoltare quelle che furono, dopo la gara contro la Salernitana, il playoff ormai di un mesetto fa più o meno, le parole del direttore sportivo del Ravenna Davide Mandorlini, parole che però lasciavano presagire qualcosa di buono per il futuro e che commentavano un po' tutto quello che era stato il percorso dei giallorossi al ritorno tra i professionisti. Ripeto, parole che forse portavano già a questo futuro del quale abbiamo parlato. Ronaldinho è entrato come azionista del club romagnolo, giocherà anche qualche scampolo di partita con la maglia del Ravenna. Beh, insomma, sarà molto curioso vederlo, ma prima di farvi ascoltare le parole del DS Ravennate, io vi ricordo che con A Tutta Ci torneremo domani alle ore 9.45 per la terza puntata settimanale, la prima di luglio, cambierà infatti domani il mese. Intanto però vi invito a rimanere sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio per tutto quello che ci sarà da sapere, non solo sulla Serie C ma anche su tutto il calcio italiano e non solo. Sono ancora in corso i mondiali che a breve potete seguire direttamente anche con i live di tuttomercatoweb.com proprio sul nostro sito, che ovviamente vi invito a seguire esattamente come TMV Radio. Adesso spazio alle parole di Davide Mandorlini e a tutti voi un caro saluto e un buon proseguimento di giornata.
1: Davide, il problema dei bilanci è che si fanno dopo l'inizio campionato, dopo l'ultima partita persa, però diciamo, a parte questo, naturalmente il bilancio è molto positivo.
2: No, un bilancio positivo, come adesso ho detto per le televisioni, è un bilancio positivo, è stato un grande anno, un anno nuovo per tutti. E ricordiamoci dove arriviamo, bisogna sempre ricordarci dove arriviamo. Abbiamo fatto un grande campionato. Siamo arrivati a giocare un quarto di finale contro una società che solo 2 anni fa era in Serie A, in uno stadio con 22.000 persone. Purtroppo la gara d'andata è stata una gara a due volti, dove al primo tempo la Salernitana poteva andare in vantaggio, per il secondo tempo potevamo fare gol noi. Nel nostro momento migliore abbiamo preso due gol su palla inattiva. Questo è un po' condizionato, diciamo, anche la partita di oggi. Però sicuramente è un bilancio positivo, dobbiamo essere orgogliosi che anche oggi lo stadio Benelli era pieno. Tanti anni io comunque sono, oltre al direttore sportivo, sono un tifoso del Ravenna da sempre, l'ho seguito da quando sono bambino e mi ricordo poche volte lo stadio così pieno, una curva così bella e tutta questa, diciamo, coinvolgimento da parte di tutta la città. E questo penso che c'è da dire un grande grazie alla proprietà che ha investito, ha insistito anche nella comunicazione, in tutto quello che abbiamo fatto quest'anno. Quindi c'è da fare un grande applauso a tutti, oltre che ai giocatori, che io ringrazio, a tutti gli addetti ai lavori del Ravenna, perché hanno fatto tutti un grande lavoro.
1: Ecco, se vogliamo proiettarci un attimo in avanti, diciamo appunto bilancio soddisfacente, visto che eravate una neopromossa e lasciate il torneo con 4 potenze che vanno a giocarsi le semifinali. In altre edizioni era capitato che queste società cadessero ogni tanto, quest'anno invece diciamo tutti hanno rispettato quella che era la loro potenzialità, diciamo. Ecco, quindi facendo questo bilancio e volendo dare continuità, che cosa pensi possa accadere adesso?
2: Intanto confermo che finiamo questo campionato con la mare in bocca, perché penso che non eravamo inferiori alla Salernitana. Sicuramente nel doppio sconto abbiamo avuto meno fortuna, abbiamo stati anche meno bravi nell'essere più incisivi in zona gol, però penso che avremmo potuto anche meritato magari alcune volte anche di fare almeno uno o due gol, di farli anche in questo doppio sconto. E io sono sempre per la continuità, nel senso che il lavoro è come anche l'anno scorso, come quest'anno, stanno a ripartire sempre da uno zoccolo duro i giocatori. E io penso che il lavoro che si è fatto è sotto gli occhi di tutti, anche da parte dell'allenatore. Quindi io penso che la continuità paghi sempre, e per me la mia idea è questa.
3: Parlando di continuità, quindi intendi, poi puoi già dirci comunque anche l'allenatore rimarrà tuo padre?
2: Ah, io non ho neanche mai preso in considerazione di cambiare, poi logicamente saprà la proprietà, però non è, penso che quello che è stato fatto, anche la media punti che c'è stata, è importante. I miglioramenti io penso li ho visti e ce ne sono tanti, quindi non ho motivo di pensare altro.
3: C'è qualche punto che secondo te, visto da quello che vedi, tenendo conto magari dei playoff, delle gare playoff, qualche dettaglio che già secondo te andrebbe...
2: No, beh, sono...
3: No, non dico di squadra, dico magari no, anche di...
2: I dettagli, logicamente abbiamo tanti giocatori anche dei prestiti, abbiamo dei giocatori, adesso valuteremo tutto, ecco, adesso è ancora presto, oggi abbiamo appena finito la partita, adesso prenderemo qualche giorno per fare tutte le valutazioni del caso. Comunque è un gruppo di ragazzi che ha fatto molto bene, secondo me ha fatto anche forse a volte anche oltre le proprie possibilità, ha un grande gruppo di professionisti seri, quindi possiamo solo ringraziarli e penso che la città deve essere orgogliosa di essere rappresentata da un gruppo di ragazzi di questo tipo.
4: Salve Davide, salve. Buonasera, complimenti per la stagione. Diciamo, le vostre ambizioni sono in poco tempo di arrivare prima alla B, poi certo, alla A. Era un anno da neopromossa, quindi si sta, chiamiamolo, di rodaggio, quindi quest'altro anno si può puntare decisamente alla Serie B con decisione, diciamo?
2: Ma penso che non ci siamo mai nascosti, soprattutto il Presidente non ci siamo mai nascosti in queste dichiarazioni. Siamo una società ambiziosa, seria e ambiziosa. Io mi metto insieme al Presidente, compreso, perché nel fare le cose sono una persona ambiziosa che tende sempre a migliorare. Però sappiamo anche che nel calcio non è scontato, non sempre si partono con i prossimi della squadra più forte e poi si vince, quindi dobbiamo lavorare come abbiamo sempre fatto, con umiltà, con umiltà, credendo nelle cose che facciamo e nelle idee che abbiamo, che penso che abbiano pagato in questo anno e mezzo di gestione. Ricordiamoci che anche la proprietà, siamo qua da poco, da pochissimo, e penso che stiamo facendo tanto e faremo ancora.
4: Quindi, partendo da alcuni punti fermi, alcune conferme che avete già piazzato durante la stagione, suo padre che tra le righe ha detto che si punta che rimanga Andrea e quindi che diventa un punto fermo, no, a tutti gli effetti.
2: Sì, sì, certo, io penso che, come ho detto anche quando è venuto, la carriera del mister pari da sola, nel senso che non devo sicuramente dire il suo merito, le sue conoscenze. Io tutti i giorni in allenamento vedo quello che fa, vedo la crescita dei ragazzi, vedo tante cose, quindi sicuramente noi siamo una società in costruzione che vogliamo costruire ancora di più e crescere anno per anno, migliorando dove si deve migliorare. Logicamente non si può avere tutto subito, sapevamo che ancora con le strutture, con tante cose, siamo ancora un po' indietro, però la proprietà anche lì sta investendo tanto, ci crede e quindi andiamo avanti con fiducia.
5: Grazie. Di bilancio invece, c'è un bilancio che hai fatto tu intimo, individuale, per quanto ti riguarda? Insomma, sei arrivato come direttore sportivo in, certo, questi 2 anni, insomma, hai fatto una riflessione anche in personale?
2: Io penso che sì, logicamente crescita, io ogni giorno mi ci penso a questa cosa, penso che le prime esperienze, sono un direttore sportivo giovane, ho 42 anni, ringrazierò sempre il presidente e la proprietà per l'opportunità che mi hanno dato all'inizio, che non era scontato dare mano a squadra a un ragazzo che non l'aveva mai fatto, o comunque in primis direttore sportivo, poi che la mia vita fa parte del calcio, sono andato nel calcio, quello lo sapete tutti, però penso che abbia fatto un buon lavoro, poi siete più voi che dovete dirlo, o i ragazzi, e quello che mi interessa di più ancora sono i ragazzi che ogni giorno io vedo e al campo ci parlo, che magari anche scelgo inizio anno, e a volte devi fare anche scelte difficili per poi cambiare, quindi io penso che i primi a chiedere dovete chiedere a loro, però penso che poi dopo i risultati sono quelli che giudicano un pochettino il lavoro.
6: Il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio. TMV Radio. TMV Radio. Calciomercato e non solo.
7: Tutto mercato web in podcast. Un tracollo fragoroso e clamoroso, la Germania è fuori dai mondiali per mano del Paraguay, e no, non per colpa dei bambini che non giocano per le strade o degli oratori. Bentrovate, bentrovati da Marco Conterio, questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. Abbiamo meritato di essere eliminati e è una sensazione terribile, clamorosa, è Joshua Kimmich a dire questa cosa, uno dei leader della Germania, ha detto che i giocatori in campo hanno fatto schifo, parole sue, e dobbiamo prendercene la responsabilità. Kai Havertz, che è reduce dalla vittoria della Premier League con l'Arsenal, ha detto che il mio secondo mondiale è il secondo mondiale in cui faccio schifo altrettanto. Senza troppi giri di parole, una Germania disastrosa, una Germania dove il commissario tecnico Julian Nagelsmann dice però di non volersi dimettere, dice di avere un contratto fino al 2028 ed è pronto a rimanere perché crede nel progetto. Beh, però c'è da dire che la Germania non arriva a un quarto di finale di un mondiale dal 2014. Certo, noi non possiamo dire niente, è chiaro. Però parliamo di uno dei più grandi movimenti del calcio internazionale, e quella contro il Paraguay di ieri è stata una partita clamorosa. C'è un'intervista rilasciata nel post-gara da parte di Lothar Matthäus che racconta di un gruppo completamente spaccato, di una squadra che lui ha svelato tanti retroscena con la Bild, che ha spiegato che dentro lo spogliatoio è successo qualcosa di completamente diverso di quel che traspariva fuori. Hanno provato a lavare i panni sporchi in casa ma non ci sono riusciti. Le famiglie al seguito della squadra sono state per molti qualcosa che non è piaciuto. Prenotazioni alberghiere, viaggi che sono state un oggetto di discussione, alcuni che hanno portato la madre, alcuni che hanno potuto portare soltanto i figli, alcuni che hanno volato con la squadra, dice Matthäus, no, non erano concentrati sul mondiale, lo si è visto anche ai gironi, erano più a pensare agli Stati Uniti, a vedere gli Stati Uniti, che a pensare al mondiale. Ecco, questo è sicuramente un fattore molto importante, la compattezza dello spogliatoio, ed è francamente qualcosa che non ci aspettavamo dalla Germania. Secondo Mats Hummels, 37 anni, campione del mondo, i vertici della federazione, della DBF, si dimetteranno, ha detto, è necessario che ci siano delle conseguenze. Abbiamo avuto gli europei in casa, Nations League in casa, questo torneo, e se ne è parlato troppo, e anche là gli europei, la Germania è riuscita a superare la Spagna. Dice, siamo reduci da tornei deludenti, è un problema che va affrontato dal commissario tecnico, dalla federazione, devono esserci delle decisioni a riguardo, perché, dicevo, in mezzo la Germania non ha disputato un singolo torneo di alto livello dal 2016. Tanti giocatori dovranno chiudere la loro parentesi, è finita l'era dei senatori, anche lo stesso Jürgen Klopp dice, è vero, l'analisi di Hummels è brutale, ma stiamo parlando di un decennio dove la Germania sta steccando. C'era una volta Italia e Germania, non ci sono più.
8: Tutto Mercato Web in podcast.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Vi proporremo una serie di interviste che abbiamo realizzato a margine dell'inaugurazione del calciomercato che si è tenuta a Rimini. E dunque partiamo subito con le parole del nuovo dirigente bianconero Giovanni Carnevali. Giovanni Carnevali che si è già messo al lavoro in concerto con Spalletti, sta programmando la Juventus della prossima stagione e con lui abbiamo parlato di una serie di obiettivi dei bianconeri. Dunque sentiamo subito le sue parole.
1: Primo calciomercato da dirigente di un'altra squadra, le chiedo che effetto le fa.
2: Beh, dopo 13 anni chiaramente non è un effetto un po' speciale, però credo che ci siamo ormai già immedesimati in quello che è proprio il mondo Juventus, per cui stiamo pensando solo alla Juve e stiamo cercando di pensare a quello che si può fare per costruire una squadra forte.
1: Direttore, ecco, da questo punto di vista, se ci può dire definitivamente che con Vlahovic è finita, perché quando è arrivato lei al timone si sono venute fuori voci in merito a una trattativa riaperta con il serbo, ecco, se ci può confermare che in realtà non c'è più nessuna possibilità.
2: Allora, io personalmente non ho mai avuto nessun colloquio con il ragazzo, per cui non c'è stato nulla di che. Ho letto tante cose, ma effettivamente non c'è mai stato niente. E poi sai benissimo che in questo mondo magari oggi non succede niente, domani succede qualcosa, per cui tutto può accadere. In questo momento comunque non è il nostro primo pensiero assolutamente.
3: Direttore, Colomouani invece è il primo pensiero della Juventus ed eventualmente a che punto siete?
2: Beh, è un pensiero importante perché è un ragazzo a cui la società crede e il giocatore ci piace. Il giocatore ha piacere di venire da noi, per cui diciamo che noi abbiamo già parlato, anche perché è un giocatore che è già stato nella nostra società. Adesso c'è da parlare un po' col PSG, capire un po' le condizioni. Basta vedere appunto l'ultima vendita che ha fatto il PSG a determinati valori, questo può anche condizionare la richiesta che loro vanno a fare. È inutile nasconderlo, c'è già stato qualche problema tra le due società la passata stagione, e più forse a livello personale che non di società. Si sta cercando un po' di ricucire il rapporto col PSG, abbiamo un buon rapporto, per cui penso che dovremmo fare, è una questione economica e basta.
4: Direttore, da quando lei è arrivato alla Juve ancora di più si parla di quella che sembra una suggestione legata al possibile scambio con l'Inter, tra Frattesi e Cambiaso in virtù degli ottimi rapporti con Marotta. È una suggestione destinata a rimanere tale o sono due incroci che possono rivelarsi, verificarsi in questa sessione di mercato?
2: Allora, rapporti fortunatamente ne abbiamo ottimi non soltanto con Marotta ma anche con tanti altri dirigenti, e questo ci ha permesso in tutti questi anni di cercare di trovare forme di collaborazione che possano essere interessanti per la società con cui opero. Non c'è mai stato nulla perché anche ultimamente non ci siamo neanche mai sentiti, per cui abbiamo tante cose da fare e probabilmente questi argomenti, se ci saranno, ci saranno un domani, ma non ci sono mai stati fino ad oggi.
5: Dibu Martinez e Kessié sono due obiettivi, due possibili giocatori nel mirino, oppure uno sì e l'altro no?
2: Allora, il portiere, sì, ormai ne parliamo già da tempo, è un discorso che vanno fatte le valutazioni complessive, non c'è soltanto lui, ci sono anche altri portieri in cui siamo interessati, vediamo un po', per cui è una cosa abbastanza, però sicuramente è un ruolo a cui noi interessa molto trovare una soluzione giusta per il portiere.
6: Una domanda su Miretti, qual è la vostra idea su questo giocatore e se nelle vostre intenzioni c'è una cessione a titolo definitivo?
2: Allora, Miretti, noi diamo un valore a questo ragazzo qua perché crediamo nella forza e soprattutto in quello che può essere anche le richieste che dovremmo andare a fare. E siccome non ci sono delle condizioni economiche di cui siamo estremamente contenti, per cui Miretti in questo momento non si muove.
5: E Muharemovic può tornare alla Juventus?
2: Muharemovic è un giocatore che conosco benissimo, è un giocatore di grande qualità, noi possediamo il 50%, per cui in questo momento dobbiamo valutare che tipo di richieste ci arrivano, dopodiché faremo un po' capiremo che cosa vorremmo fare, se avere il nostro 50% oppure fare un investimento su Muharemovic.
3: Direttore, a che punto siete con il Bologna per Lukumi? E fronte cessioni si muove qualcosa perché ci sono diversi giocatori che non rientrano nei piani?
2: Allora, per quanto riguarda Lukumi, in questo momento è tutto fermo, anche perché Lukumi c'ha una clausola rescissoria di 28 milioni, noi crediamo che abbia un valore un po' diverso, per cui è vero, ci interessa, però non a queste condizioni. Per quanto riguarda invece altre cessioni o meno, avremo tutto il tempo. Oggi dobbiamo fare le giuste valutazioni, avere il tempo per trovare quelle opportunità che ci possono essere, cercando di non sbagliare, perché credo che questa è la cosa più importante, che dobbiamo cercare di mettere insieme una squadra che possa essere una squadra che possa lottare sicuramente per le prime posizioni.
0: C'è un grande lavoro da cui è attesa anche l'Inter, che deve fare i conti con la beffa subita dal Chelsea per quanto riguarda Palestra, Palestra che sembrava essere ad un passo dai nerazzurri, poi la migliore offerta degli inglesi ha fatto sì che Palestra optasse per il Chelsea. Sentiamo dunque su Palestra, ma anche su tutto il resto del mercato, proprio Piero Ausilio, DS dei nerazzurri.
7: Con l'altro giocatore, ora con Palestra. Cosa è successo esattamente? Insomma, a un certo punto tutti pensavano che firmasse per l'Inter, poi in 48 ore è uscito fuori il Chelsea con la sua prepotenza economica.
8: Ma il calcio, sono dinamiche normali, ce ne sono tante, questa ha avuto una risonanza per la mediaticità che aveva, noi non ci siamo mai nascosti, abbiamo fatto una bella offerta, un'offerta importante che la proprietà aveva messo a disposizione. Io penso che non ci sia niente da recriminare perché abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare, poi se arriva un club e propone al ragazzo quello che ha proposto è legittimo anche da parte del ragazzo scegliere un altro percorso. Consideravo il progetto tecnico dell'Inter dal mio punto di vista assolutamente valido, ma ripeto, avevano tutto il diritto di scegliere altro e giusto così faremo qualcos'altro anche noi, non c'è nessun problema.
9: Qualcos'altro, possiamo fare qualche nome? Kalaiiris è associato nelle ultime ore all'Inter, è un profilo che piace?
8: Ma il qualcos'altro vuol dire che faremo un esterno destro, un terzino destro, chiamiamolo, ormai si usano tante definizioni, e ormai insomma, il fatto che Dumfries probabilmente andrà via è una cosa ormai assodata, noi non ci faremo trovare impreparati, stiamo lavorando su qualche situazione, ci sono tanti ragazzi interessanti e uno di questi sicuramente da qui alla fine di agosto, perché non c'è fretta, sicuramente sarà parte dell'Inter.
9: Senti, si parla di rinnovi, ma non solo di giocatori, a che punto sta, no? Il tuo di rinnovo, ti chiedo, perché insomma ti aspetti magari un prolungamento, un premio, possiamo parlare di Inter a vita, il tuo punto di vista, insomma, a che punto sta il rinnovo con l'Inter?
8: Io, guarda, io posso parlare, mi occupo dei rinnovi dei calciatori o degli allenatori, del mio rinnovo, cioè, penso che se hanno piacere eventualmente sta ad altri, io sono a disposizione come lo sono stato sempre in tutti questi anni, però ripeto, del mio rinnovo penso che non sia compito mio affrontarlo, ma sia compito di altri.
1: Sport Italia, direttore, Nico Paz era difficile, impossibile, e per quanto riguarda Soler resta ancora un obiettivo, un suo obiettivo per quanto riguarda la difesa oppure no?
8: Ma Nico Paz, ripeto, anch'io ho letto tante cose, ho sentito tante cose, così coinvolgiamo un po' tutti, non solo la carta stampata. Noi con Nico Paz non abbiamo mai fatto nulla, semplicemente perché stiamo lavorando su altro tipo di posizioni, ci sono altre necessità, altre priorità, sicuramente quella del difensore centrale. Soletto, come tanti altri calciatori, potrebbe essere un'opportunità, però ripeto, non è l'unica e non sono poi così sicuro che possa essere lui. Vediamo con calma quello che questo mercato porterà, ma ripeto, nessuna fretta e siamo in grado di cominciare un campionato con la squadra che abbiamo, con i giocatori che abbiamo. Abbiamo voglia di aggiungere qualcosa, quello sì.
7: Può essere Shaloba se salta Sole?
8: Ma ci sono tanti nomi, a volte li leggo anch'io da voi e non sono magari le idee che abbiamo in testa. Stiamo parlando di giocatori tutti importanti, tutti, perché sono tutti giocatori, se mi parli di Shaloba in questo momento è al Mondiale, come lui giustamente ha parlato anche di Solet, ma e tanti altri. Ripeto, stiamo valutando insieme all'allenatore tutto quello che il mercato mette a disposizione e non ci faremo trovare impreparati sicuramente.
7: Sono qui a Rimini, proprio poche ore fa, si parla molto di un tuo interesse per Pisilli della Roma. Ci puoi dire qualcosa in merito?
8: Ma al di là della stima enorme che ho per questo ragazzo, posso tranquillamente, senza problemi, né rischiare di essere smentito, affermare che non c'è un interesse, ma per una logica di ruolo, non tanto perché non c'è la stima o la considerazione per questo ragazzo, che è uno dei migliori giovani che abbiamo in Italia, farà sicuramente molto bene, però diciamo che nei giorni prossimi noi stiamo lavorando su altre cose, non su questo tipo di ruolo e di posizione.
1: Ultima qui, grazie.
10: Eccoci qua. No,
8: non so cosa intendi per medio e lungo termine, io parlo di priorità, in questo momento le priorità sono altre, in quel ruolo lì abbiamo già tanti calciatori e tutti molto bravi.
9: Ma uno o due difensori, perché col fatto che oltre a Cerbi via anche De Vrij, l'intervento sarà su due difensori.
8: Due, ne faremo due, con calma, ma ne faremo due.
11: Curtis Jones è uno di quei giocatori di cui parlavi prima che interessano e che potrebbe essere un obiettivo in base a condizioni.
8: Ma non ho mai negato l'interesse per questo ragazzo, anche a gennaio abbiamo provato. Devo essere però altrettanto sincero, ci piace, è un giocatore che sicuramente ha quelle caratteristiche che eventualmente possono portare qualcosa in più nel nostro centrocampo che è già molto forte, però in questo momento c'è una distanza anche importante tra le valutazioni che diamo noi e Liverpool. Siccome è un giocatore del Liverpool ha tutto il diritto di chiedere quello che ritiene legittimo, ma noi abbiamo tutto il diritto di dire se ci va bene o meno, quindi in questo momento direi che è un'operazione molto difficile.
7: Grazie a tutti.
0: Naturalmente ci si aspettano grandi cose anche da parte del Como, che parteciperà alla prossima Champions League. Un grande colpo l'ha già piazzato il Como, perché è riuscito a trattenere Nico Paz. Ce ne parla in questa intervista il DS dei Lariani, Ludi.
10: Sì, la conferma di Nico, che non è ancora ufficiale, ma speriamo lo sia nelle prossime ore, potrebbe essere qualcosa di estremamente positivo, anche simbolico, molto simbolico per la comunità di Como, per il progetto stesso, la volontà di un campione. Che si dice, esplicita, che vuole continuare il suo percorso a Como, insomma non è banale. Siamo contenti, speriamo che lo sia ufficialmente nei prossimi giorni, e da lì ripartiremo.
7: Direttore, avete mai temuto la concorrenza dell'Inter per Nico Paz, o eravate convinti che comunque alla fine avrebbe scelto sempre solo il Como, un po' per la squadra, un po' anche per il forte legame con Fabregas?
10: No, ma io comprendo quando si scrive, si legge, si commenta campioni e dinamiche che riguardano campioni come Nico Paz. La verità è che noi non ci focalizziamo su quello che possono fare gli altri, ma questo nel quotidiano, indipendentemente da Nico Paz, ci concentriamo su quello che possiamo controllare. E la relazione col Madrid potevamo controllarla, la relazione con Nico anche, con gli agenti anche. Eravamo forti di questa consapevolezza, di aver avuto interlocuzioni fantastiche in queste due stagioni. E quindi che avevamo alcune carte che poi abbiamo giocato in maniera opportuna sul tavolo della negoziazione quando è arrivato il tempo di farlo.
7: Per quanto ha pesato la volontà di Nico di dare continuità al progetto Como?
10: Sì, penso che sia stata determinante. Di fatto qui dobbiamo ringraziare la sua volontà, dobbiamo ringraziare la capacità ispirazionale di Cesc, che per questi talenti diventa super strategico, e la visione oltre che la volontà del presidente. Io penso che questi tre fattori siano stati decisivi nell'eventuale, perché fatemi essere scrupoloso, visto che non è ufficiale, nell'eventuale conferma di Nico.
7: Ecco, ma cosa cambia? Il fatto che avete questa prelazione, siete riusciti a strapparla, cioè è un progetto veramente ambizioso, in pochi ci credevano, e soprattutto quanto avete temuto che l'Inter potesse riuscire ad arrivare a un giocatore così?
10: No, ma noi tenevamo quello che non potevamo controllare, quindi la volontà del Real non potevamo controllarla, la volontà di Nico non potevamo controllarla. Nel momento in cui entrambi hanno aperto a continuare il percorso col Como, sapevamo che potevamo farcela. Dopodiché sono stati meeting alcuni meeting molto interessanti, ma alla fine siamo ben contenti di averlo confermato.
7: È possibile che ci sia un nuovo fronte? Insomma, si parla di questo interesse per Chalobah del Chelsea. Piace a voi, piace all'Inter, insomma, ci dobbiamo abituare a questo duello?
10: No, assolutamente, abbiamo due dimensioni diverse, non siamo in duello con nessuno. Noi facciamo le nostre cose in maniera ambiziosa ma umile, sembra in contrapposizione ma non lo è. E dall'Inter abbiamo solo che imparare, perché sono i campioni d'Italia innanzitutto, hanno un management che è straordinario, tra i più competenti del palcoscenico europeo, quindi assolutamente non c'è alcun tipo di narrazione di competizione di sorta.
7: Ma è un obiettivo Chalobah, direttore? Chalobah è un obiettivo?
10: No, io definisco obiettivo quando c'è la negoziazione, ad oggi non c'è nessuna negoziazione.
7: Liberali piace come profilo?
10: Liberali è un buon talento, sì, è un ottimo talento italiano, penso che sia un prospetto molto interessante, è un prospetto di cui l'Italia, appunto, su cui l'Italia dovrebbe lavorare e di cui l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
0: Anche Comuzzo? Sul fronte italiano si era parlato anche di Comuzzo, c'è questa idea?
10: Comuzzo è un ottimo giocatore, ha fatto due stagioni molto interessanti in Serie A, però ad oggi non è un pensiero.
7: Direttore, per Liberali invece c'è contrattazione o meno? O se non c'è ci sarà?
10: No, non posso prevedere il futuro, però mi limito a dire che è un ottimo, che è un buonissimo giocatore e è un giocatore di talento.
7: Senta, si può puntare un po' sul Made in Italy, direttore? Poi chiaramente, giustamente, guardate al mercato internazionale, ma questa sessione di mercato può essere quella giusta per rendere il Como un po' più italiano, anche per motivi di liste, chiaramente?
10: Dipende dal mercato, dalle opportunità. Abbiamo fatto diverse riunioni sul tema. Noi non vogliamo allontanarci da quello che è il solco metodologico di Cesc, quindi qualora capitano opportunità italiane ben vengano, se capitano opportunità ancora in giro per l'Europa o per il mondo coglieremo quelle.
0: Parliamo anche del Sassuolo che deve fare i conti con la partenza di Giovanni Cannavale che è andata alla Juventus come abbiamo detto in precedenza. Il direttore sportivo del Sassuolo fa il punto della situazione sulla nuova squadra neroverde che riparte da Aquilani come nuovo allenatore. Con il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri, il Sassuolo che riparte senza Cannavale con Aquilani in panchina, quali sono le sensazioni all'inizio di questo calciomercato?
12: Le sensazioni sono positive, vogliamo sicuramente allestire una squadra competitiva per il campionato di Serie A, che è un campionato difficilissimo, sappiamo benissimo che l'obiettivo primario è quello della salvezza e dobbiamo sempre tenere i piedi ben saldi per terra. Ci fa molto piacere che il nostro amministratore, che ha fatto un ottimo lavoro a Sassuolo, ha avuto una grande chance, una grande occasione per approdare a un club prestigioso come la Juventus, gli facciamo i migliori auguri per il suo futuro, ma siamo consapevoli che con la proprietà che abbiamo possiamo continuare a fare un certo tipo di percorso, ce l'auguriamo, ce la metteremo tutta per allestire una squadra che sia competitiva, che possa far divertire come è sempre stato il Sassuolo di tutti questi anni.
0: Aquilani, allenatore emergente, lo avete scelto in base a quello che ha fatto in particolare al Catanzaro?
12: Aquilani è un allenatore che si conosce, molto propositivo, dà una grande idea di gioco alla squadra, è stato scelto in base a questi parametri, siamo convinti di aver fatto un'ottima scelta, sappiamo che grandi qualità le ha già dimostrate e noi cercheremo in tutti i modi di allestire una squadra che possa far esprimere al meglio il suo potenziale, perché siamo convinti che Aquilani possa fare grandi cose nel presente ma anche nel futuro.
0: Visto che per due stagioni a Sassuolo c'è stato Grosso, che allenatore sarà per la Fiorentina?
12: Con noi ha dimostrato di fare un buon lavoro e ha raggiunto i risultati che si erano prefissati all'inizio stagione, per cui mi auguro che possa dimostrare anche a Firenze di essere un buon allenatore.
13: La Fiorentina è molto interessata a Thorsted, che ha il contratto in scadenza 30 giugno 2027. No, sorrido perché questa è una domanda che ti faranno da qui alla fine del calciomercato. Ecco, la sensazione è come andrà a finire questa storia? Ci sono possibilità per il rinnovo? È un giocatore che potrebbe andare via?
12: Speravamo di mettere a posto la questione Thorsted con i propri agenti già da tempo dietro. Non è stato possibile. Sappiamo il valore del giocatore. Lo abbiamo tenuto anche quando si è infortunato, lo abbiamo curato, l'abbiamo sempre fatto sentire un giocatore importante, perciò per noi è un giocatore importante e adesso vediamo cosa si evolverà in questo periodo e cercheremo di trarre tutti quanti i giusti benefici che si possono avere. Non dimentichiamo che ha un contratto con noi, abbiamo la fortuna di far parte di una grande società con una grande proprietà, per cui vogliamo anche noi fare una squadra competitiva che si possa approcciare al campionato di Serie A nella maniera giusta e lui è uno dei componenti di questa squadra.
13: Senti, l'infortunio di Koné è veramente un brutto colpo per voi, perché questo era un giocatore molto importante anche nello schema di Fabio Grosso e starà fuori almeno 6-7 mesi.
12: Sì, ci dispiace tanto per Ismael perché è un grande giocatore, un giocatore che ha fatto vedere al suo primo anno di Serie A grandissimi numeri, era partito con grande entusiasmo per il mondiale, però purtroppo gli infortuni succedono. Noi li siamo vicini, lo stiamo aspettando perché sappiamo il valore del giocatore che è un campione e sono certo che ritornerà ancora più forte. Di sicuro è una grande perdita, ma noi cercheremo di rimpiazzarlo nel modo migliore che possiamo, aspettando sempre lui perché siamo certi che poi da gennaio in poi possa ritornare in maniera giusta con noi.
13: Se ti dico liberali cosa mi rispondi?
12: Se mi dici?
13: Se ti dico liberali cosa mi rispondi?
12: Ho già detto prima, è un giocatore che leggo molto attenzionato, ma francamente ne abbiamo così tanti di giocatori che dobbiamo stare attenti a fare le scelte giuste, non dimenticando che noi in questo momento in rosa abbiamo un bel parco giocatori e un numero ben elevato da sistemare anche, per cui siamo consapevoli delle difficoltà del mercato. In questo momento il mercato è quasi fermo del tutto, deve ancora iniziare a decollare, però saremo pronti a fare quello che è giusto per la nostra società e faremo i passaggi giusti come sempre.
0: Il caso del Sassuolo può ruotare anche intorno a Moremovic naturalmente.
12: Ma Moremovic è uno di quei giocatori che siamo stati bravi a prenderlo 2 anni fa, ha fatto un grande percorso con noi, è attenzionato da grandi club e speriamo che possa arrivare un qualcosa di concreto, di importante, perché per noi è un giocatore importante, se no ha un contratto lungo con noi e lotteremo con noi ben felici di tenerlo con noi.
0: E con le parole di Francesco Palmieri, di S del Sassuolo, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Io credo che la Juventus avrebbe potuto continuare il percorso con Vlahovic se magari avesse voluto fare uno sforzo in più. Secondo me Vlahovic vale quanto Kolumuani, se non forse anche di più.
2: Diciamo il discorso della data chiaramente.
1: Secondo me Vlahovic vale quanto Kolumuani, se non forse anche di più.
2: Diciamo il discorso della data chiaramente.

0: territorio.
1: Prescindere dalle oggettive difficoltà che ci possono essere all'interno della società, faccio un esempio: la Roma, c'è il diverbio, la diatriba Gasperini-Ranieri, se non fosse andata in Champions League la Roma, che cosa avremmo detto?
0: Guarda, è vero quello che dice Stefano, però credo che il Milan sia stato sabotato dall'interno da quello che ha combinato Ibrahimovic, e quello sia stato forse determinante, anche se è vero che Ibrahimovic non va in campo, i giocatori invece sì.
2: Quello che è stato detto finora lo condivido totalmente. Io l'unica cosa che posso dire è che francamente non mi entusiasma molto la formula, io sono sincero,
1: sì,
2: che la formula non è che l'allargamento totale non è sempre sintomo di qualità migliore, è magari diciamo un allargamento per conoscere, per quanto riguarda le persone che amano il calcio, paesi che senza queste 48 squadre non avrebbero mai avuto la possibilità di partecipare ad un mondiale.
0: Maracanã!
3: Maracanà, eccola qua, buon pomeriggio e benvenuti a un nuovo appuntamento con Maracanà. Un saluto da Marco Piccari
4: e Lucio Marinucci.
3: Ciao Lucio.
4: Marco, un saluto
3: ben trovato a te, ben trovato a tutti gli ascoltatori, naturalmente grazie a tutti coloro che ci hanno seguito nella mattinata, e quindi grazie a coloro che hanno anticipato, anzi hanno aperto la mattinata di Tempo Radio con A Tutta C, l'editoriale Ruto Calcio, e quindi arriviamo noi con voi fino alle ore 17 per approfondire tanti temi anche oggi. Avremo anche l'analisi di alcune dichiarazioni che sono state rilasciate ieri proprio all'evento di Rimini, che ha aperto il calciomercato e hanno parlato
4: mercato,
3: si parte, abbiamo le parole, le dichiarazioni di Manna, di Ausilio, di Carnevali, quindi andremo ad analizzare quello che hanno detto, e poi insomma c'è il mondiale che anche ieri ci ha regalato delle sorprese, possiamo dire. Due nazionali importanti nel calcio abbandonano il mondiale, sono
4: due europee,
3: due europee, Olanda e Germania, mentre va avanti il Brasile, ma quanta fatica per la squadra, per la nazionale di Ancelotti, che supera il Giappone
4: di misura, anche lì stavano per arrivare. Il Giappone c'è a testa altissima,
3: che
4: sconfitta onorevole come
3: onorevole,
4: sempre, peccato perché almeno i miei supplementari se li sarebbero meritati. Maledetti invece Olanda e Marocco, che mi hanno fatto fare le 6 del mattino, ero in condizioni pietose.
3: Io ti devo dire la verità, ho visto la sintesi dopo, non era
4: possibile. No, lo capisco, io invece ho fatto la follia, mi sono svegliato quando ho visto il gol del Marocco, volevo veramente buttarmi di sotto, ero più disperato io che i tifosi dell'Olanda.
3: E va bene ragazzi, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Io saluto come sempre in cabina di regia il nostro Andrea Magliocca e tutta la squadra tecnica, Daniele Petroselli redazione con Francesco Tringani.
4: Giocano insomma, oggi
3: Sì, oggi 19, un'altra bella partita.
4: Sì, con la Costa d'Avorio.
3: Costa d'Avorio, Norvegia. Poi andremo un po' a vedere il quadro degli appuntamenti di oggi per quello che concerne il mondiale, entrato nella fase quella bella, quella calda, quella dell'eliminazione diretta, e quindi le partite sono più emozionanti sotto questo aspetto. Insomma, abbiamo tante cose per approfondire. Andiamo ai titoli e poi cominciamo. Brasile, botta di C, che può essere botta di Carlo, botta di fate voi, insomma, però il Brasile va avanti in questo mondiale, supera il Giappone. Olanda e Germania a casa, quindi due nazionali che hanno fatto la storia del calcio mondiale, lasciano questa competizione eliminate entrambe. Ausilio, nessuna fretta, queste le parole rilasciate ieri, non solo queste, per quanto concerne appunto il mercato, è tornato anche sulla questione palestra e Nico Pass, ne parleremo. Carnevali, costruire una squadra forte, questo è il messaggio chiaro che ha mandato il nuovo direttore della Juventus. Il Napoli è al max, sia perché oggi insomma è ufficiale, Allegri è l'allenatore del Napoli, ma anche perché, come ha detto Manna, siamo a posto, quindi è già un Napoli pronto per Max.

0: Chiudiamo con la Roma per quanto concerne i titoli, perché tridente da sogno è quello che vuole Gasperini, ossia Malen, Dybala e Greenwood. Questo è il tridente da sogno per sognare nella prossima stagione. Greenwood che deve attendere un po', da quello che abbiamo letto.
1: Beh, ma era
0: questione di
1: era preventivabile.
0: Gli hanno chiesto di aspettare e di non cadere in tentazione ai 7-8 milioni.
1: Tentazione di qualche zero,
0: insomma, è una tentazione fortissima, è una tentazione fortissima, quindi
1: le
0: io non
1: cifre
0: so
1: che girano.
0: Mamma mia,
1: sono elevatine.
0: Ricordiamo, ieri lo abbiamo ampiamente analizzato, però insomma, il desiderio di Gasperini è questo quello che ha chiesto alla società, che tra l'altro oggi chiuderà, insomma, il 30 giugno, oggi, con la situazione riguardante l'UEFA,
1: sì.
0: Con molta probabilità si potrebbe andare ad una restrizione della rosa, io ho letto.
1: Sì, io ho qualche multa, poi bisogna capire come saranno ripartiti.
0: Insomma,
1: qualche...
0: Però non vuole cedere i big, il messaggio è stato chiaro, nessuna cessione, anzi aggiungere proprio lì davanti il problema rimane l'attacco. Gasperini ha dato la linea, è quella di fare l'attacco ancora più forte rispetto all'anno scorso, che è stato il problema della Roma, che insomma mancavano i gol l'anno scorso.
1: Sì, ne subiva mancati. Pochi, ne ha segnati meno rispetto ad altri. È chiaro che se tu riesci a mantenere, Marco, una difesa solida e riesci ad aggiungere giocatori che segnano tanto, perché Greenwood quest'anno ha segnato tantissimo nelle ultime due stagioni all'Olympique Marsiglia. È vero che noi diciamo sempre la Ligue 1 è un altro campionato rispetto alla Serie A, però il rendimento di Greenwood, anche per caratteristiche, secondo me è idoneo al calcio di Gasperini. A quel punto, anche con le difficoltà di Milan, della Juventus, e tu punti giustamente a riconfermarti quantomeno in zona Champions.
0: Va bene, vediamo, perché poi il mercato di fatto non è ancora iniziato, cioè non ci sono al di fuori del Milan, che ha mandato un segnale fortissimo, l'abbiamo detto ieri, con l'acquisto di Gonçalo Ramos. Poi possiamo discutere sulla cifra e anche sul fatto renderà o non renderà, questo ce lo dirà soltanto il campo, però il messaggio è arrivato dal Milan. Le altre ancora sono in attesa di capire che colpi faranno, e quindi c'è di fatto un generale immobilismo nel calcio italiano.
1: Siamo anche un po' abituati ormai.
0: Sì, ma
1: chiudere ieri, grandi colpi, quello del Milan non è eccezione.
0: Ieri, dunque, poi dopo andremo a sentire un po' singolarmente le parole dei direttori sportivi, degli amministratori legati di tre squadre che ieri abbiamo raccolto grazie al lavoro sempre Tutto Mercato Web. Ringraziamo anche il direttore Niccolò Ceccarini, che ieri era l'evento di Rimini per il via appunto del calcio mercato. Sentiremo Manna, che io faccio un riassunto velocissimo, perché poi nello specifico dopo sentiremo i passaggi, però Manna ha detto siamo a posto, cioè il messaggio che ha mandato arriva. Massimiliano Allegri, di fatto ieri poi non era ancora ufficiale quando ha parlato, poi è diventato...
1: No, perché c'è ancora la risoluzione in ballo con
0: però
1: Milan,
0: insomma,
1: questione di tempo.
0: Max si è preso il Napoli e lui ha detto fate tanti nomi ma noi siamo a posto, e quindi ha parlato anche di Lukaku, che rientrerà, ne parlerà con il calciatore, poi sentiremo. Però il messaggio ha detto siamo a posto, cioè se in questo momento abbiamo avuto tutta una serie di problemi, però noi siamo una squadra a posto, e quindi parleremo, come dire, l'allenatore vuole vederli tutti e poi da lì
1: valuterà.
0: E io ieri ho detto questa squadra così già parte per lottare per lo scudetto, cioè c'è poco da dire e non ci sono alibi per nessuno. Non si può partire certo dicendo dobbiamo rientrare nelle prime quattro. No, Napoli parte per lottare per lo scudetto, poi vediamo quale sarà il mercato.
1: Sì,
0: ma
1: non
0: già
1: per
0: così...
1: vincerlo a 4-4-8, ma per lottare. Sì.
0: Queste le parole di Manna, no? Sostanzialmente siamo a posto. Poi ha parlato Ausilio ha detto: ma nessuna fretta, non capisco perché dobbiamo essere così, diciamo, frettolosi. Noi siamo già forti. E quindi ha parlato, poi sentiremo quello che ha detto su Palestra e Nico Passa nello specifico, per farci appunto un'idea e condividerla con i nostri ospiti. Però il messaggio che ha mandato è chiaro: nessuna fretta, c'è tempo, ma noi siamo già forti. E quindi
1: anche qui, insomma, valutazione della rosa.
0: Valutazione della rosa, è una squadra che ha vinto il campionato italiano e la Coppa Italia, quindi di fatto non ha tutti i torti nel dire siamo forti così, quindi siamo già una squadra competitiva in questa maniera. Poi arrivano le parole di Carnevali, che ha parlato, ha toccato tanti temi, ha dato secondo me è stato anche chiaro su certi punti, su certi giocatori, e ha fatto capire anche che cosa è successo Con alcune, diciamo, situazioni. Beh, nello specifico, mi riferisco a Columania, ad esempio, no? Poi ne parliamo.
1: Molto chiaro.
0: Anzi, devo dire che dei tre, secondo me, è stato il più chiaro di tutti, sia diciamo nell'indicare le strategie, sia nel farci capire che cosa era successo precedentemente in altre situazioni. Però lui ha detto: costruiamo una squadra forte, cioè il concetto che abbiamo estrapolato, no? Quindi, Manna, tutto a posto, siamo a posto. Ausilio, siamo...
1: Niente fretta.
0: Nessuna fretta, siamo forti. Così. Nessuna fretta. Carnevali dice, costruiamo una squadra forte. Questi sono i tre concetti che possiamo estrapolare.
1: Dei tre direttori.
0: Poi nello specifico ci andiamo dopo. E, sai, mi domandavo, no, in base a quello che hanno detto loro, chi può... qual è quello più convincente? Cioè, nel senso...
1: più credibile.
0: Ma credibile, quello che può veramente fare il progetto, diciamo, più intrigante, più vincente, quindi la strategia più di queste,
1: più funzionale,
0: di queste tre. Quello che può aver convinto, poi quando lo andiamo a sentire magari nello specifico possiamo alimentare questo tipo di concetto, no? È chiaro che nessuno può svelare i punti deboli in questo momento, no?
1: C'è anche la ragion di Stato, le dichiarazioni alla stampa vanno in un modo, poi le analisi magari e le operazioni vanno in un altro.
0: Allora io dico che quello più
1: vediamo, qual è quello
0: preciso
1: che
0: secondo me, no? Allora, quello che non so se mi ha convinto di più, però quello che mi ha...
1: più chiaro, insomma.
0: Esatto, per me è stato Carnevali. Perché ha spiegato anche la situazione di Columani più nel dettaglio, e anche su altre situazioni che poi
1: sentiremo.
0: Sì, molto
1: dritto al punto.
0: È andato dritto al punto. Cioè, gli altri hanno, secondo me, per carità, Ausilio ha spiegato la situazione di Palestra, e poi sentiremo nel dettaglio, ha spiegato la situazione di Nico Pass, e sentiremo anche quella... però ha anche fatto capire che siamo noi che stiamo agitando le acque sull'Inter, che ancora non ha fatto colpi, ma in realtà non c'è nessuna fretta, e da una parte è vero perché il mercato è lunghissimo, però ha detto noi siamo forti, siamo una squadra...
1: Beh, una squadra, dice, siamo già una squadra molto competitiva.
0: Tanto però salutano Dumfries, salutano Sommer,
1: più tutti gli svincoli che per carità ormai erano giocatori arrivati a fine corsa, ma
0: quindi,
1: numericamente vanno sostituiti.
0: Questo è quanto. E poi c'è Manna, che secondo me anche lui è stato molto chiaro, cioè ha fatto anche capire che quando lui dice siamo a posto, io credo che si riferisca al fatto, cioè se non vendiamo qualcuno non è che possiamo andare a fare le follie, insomma,
1: no,
0: questo è il discorso.
1: Anche se questo è un discorso che vale quasi per tutti, ora al di là del caso Gonzalo Ramos, poi io credo che Marco sia Ausilio che Manna in realtà dicano che non c'è fretta, che le squadre sono competitive, ma ovviamente hanno nella loro idea anche, magari non voglio dire di rinforzare enormemente, ma di puntellare queste rose, perché comunque sia Napoli e Inter qualcosina
0: ad oggi tu
1: fare.
0: A chi credi di più?
1: Sai,
0: così
1: che
0: lo chiediamo anche agli ascoltatori, 331 82 00.
1: Io dico la mia, ti devo dire la verità, chiaro, il più chiaro è stato Carnevale, anche se per tipo di lavoro che ha svolto ultimamente a me piace molto Manna. Lui ribadisce che la squadra è forte, ma in realtà è uno che lavora. Calaili lo sta lavorando da settimane per l'esterno a destra, ora si è inserito all'Inter, però si è portato avanti nei discorsi. Lì sono curioso di capire con Allegri, ecco, come si troveranno, perché Allegri si dice deve valutare anche il portiere, deve valutare altri reparti, quindi poi molto sarà dettato dalle scelte, dalle linee di Massimiliano Allegri. Però a me piace molto Manna.
0: Ti ha convinto di
1: Mi
0: più.
1: Convince Manna,
0: okay.
1: Sì.
0: Ti ha convinto Manna.
1: Vedo,
0: ripeto,
1: la gestione fra dichiarazioni e operazione.
0: Poi dite la vostra tranquillamente al 331 8200 213. Apriamo subito con un audio, perché poi andiamo anche ad un altro tema. Vai.
2: Buonasera Maracanà. Per quanto riguarda le parole d'Ausilio, diciamo, per me è stato molto chiaro, anche se da un lato non vogliamo lamentarci nei tifosi, però diciamo nell'ambiente Inter si sentiva questa possibilità di scavare un solco tra quelle che erano le tue rivali interne, quindi Napoli, Juve, Milan, il Como, perché l'anno prossimo io penso che il Como lotterà per il campionato, varie Atalanta, in sostanza prendere subito dei giocatori tipo Palestra, quel che sia, comunque rimpiazzare gli svincolati e quindi prepararsi già subito alla nuova stagione e scavare un solco importante. Ma da quello che è emerso, che bene o male sarà un mercato come tutti gli anni, di occasioni, quindi dobbiamo aspettare a vedere quale situazione si sbloccherà prima.
0: Sì, ma tanto mi sa che è un po' per tutti il mercato delle occasioni, non credo che ci siano strategie diverse.
1: Qui c'era un messaggio d'Antonio, diceva: in un mercato senza soldi per le italiane, con il mondiale di mezzo, tra l'altro tu lo dicevi ieri giustamente Marco, penso che sia scontato che i colpi arriveranno più avanti, dove le grandi d'Europa dovranno sfoltire gli esuberi e possono abbassare le pretese, tanto le italiane ormai possono prendere solo le briciole, abbiamo visto, ecco.
0: Però lo sai che non sono molto d'accordo con questo messaggio su un discorso, secondo me le operazioni si devono fare prima del mondiale, perché ad esempio se tu hai dei giocatori che fanno il mondiale, hai degli obiettivi, è un rischio aspettare il mondiale.
1: Quello
0: perché
1: sì, te le devi lavorare.
0: Secondo
1: prima.
0: Me devi lavorare
1: certo,
0: prima.
1: Chiuderle cioè, prima è molto complicato, Marco, perché il mondiale
0: sì,
1: inizia.
0: Sì. E ti dico un'altra cosa:
1: giugno.
0: Che questo colpo del Milan di Gonçalo Ramos, secondo me, cambia anche delle cose con chi andrà a trattare col Paris Saint Germain adesso. E dopo sentiremo Carnevali perché
1: quindi il riferimento è chiaro alla
0: sì,
1: Juventus.
0: Perché adesso quella cifra lì che tu hai dato Gonçalo Ramos, che di fatto era un'alternativa, e anche Kolumani è un'alternativa.
1: Ma Kolumani è proprio un esubero, esubero. Non ha giocato
0: e
1: al Parigi quest'anno. Quindi
0: sai, questo porta a far sì che potrebbe cambiare la valutazione, no, da parte del Paris Saint-Germain di questo calciatore che magari vuole fortemente la Juventus. Cioè questa operazione fatta dal Milan... può
1: dici,
0: portare, ad
1: portare
0: una...
1: il pari ad abbassare un
0: no,
1: po'
0: ad alzare.
1: Ah, tu dici perché
0: io penso
1: i parametri dici, vedono che arrivano vengono
0: cioè,
1: rispettati
0: nel senso, ho venduto un giocatore che è un'alternativa a quella cifra perché devo infatti dopo lo sentiremo chiaramente Carnevali dice è una questione economica.
1: Beh, ma questo è chiaro,
0: non è che
1: da
0: c'è,
1: tempo.
0: C'è dell'altro quindi...
1: pensavo tu dicessi che avendo accettato già tanti soldi per Gonçalo Ramos potessero permettersi.
0: No, secondo me sono cari pure
1: niente.
0: Loro, se li fanno pagare cari i giocatori in questo momento, perché hanno capito che chi vuole poi, cioè c'hai dei giocatori che magari qualcuno vuole e allora alzi un po' la posta, che poi ci sta in queste strategie in questo momento. Però secondo me è sempre meglio, se hai degli obiettivi, ripeto, che fanno il mercato, muoversi prima e non durante il mondiale, perché il mondiale può anche cambiare, cioè un giocatore che tu stai mirando e fa un buon mondiale o comunque si mette in vetrina cambiano un po' le cose,
1: certo,
0: se hai degli obiettivi che appunto fanno
1: cambiano, Marco, in base
0: comunque
1: a
0: dai, vediamo perché ripeto abbiamo veramente un'estate intera per diciamo così parlare delle trattative di mercato che riguardano un po' tutte le squadre e vediamo insomma che succede sotto questo aspetto. Carnevali dovrà fare anche delle operazioni in uscita, così come le altre, perché le operazioni in uscita non riguardano soltanto la Juventus, come abbiamo detto la Roma, eccetera. Quindi poi
1: tanti devono
0: andranno a degli accordi con la UEFA per capire chi non rispetterà determinati parametri. Allora 331 8200213 per i vostri messaggi. Poi dando un'occhiata al mondiale, io voglio far subito una polemica.
1: Parliamo anche di campo.
0: Quanto ci abbiamo? 24? La facciamo dopo. Allora, polemica.
1: Addirittura una polemica lunga.
0: No, però sentiamo un messaggio al 331 8200213. Poi andiamo a leggere una news. Io purtroppo oggi ho un problema col computer. Come sempre, ormai io sono accompagnato. C'ho un
1: devi
0: rapporto
1: dribblare
0: con il computer,
1: tecnici.
0: C'ho un rapporto che.
1: Singolare.
0: Non va.
1: Così.
0: Vabbè, dai.
3: Ciao Marco, ciao Lucio.
1: Ciao Antonio.
3: Io le parole d'ausilio le trovate oneste, sinceramente.
0: Poi lo sentiremo.
3: Non sono state tanto di circostanza, ha detto le cose come stanno. L'Inter oggi deve comprare due difensori e un esterno. E se trova un centrocampista di qualità. È stato onestissimo. E come ho detto anche ieri, per me le sei squadre di Serie A ormai devono aspettare gli esuberi delle big europee, che questi verranno fuori dopo ad agosto. E poi l'Inter secondo me ha riportato in casa un giocatore che vuole mezza Europa, quindi qualche qualità, che è Stankovic. Ha detto che verrà valutato, secondo me male non è. E poi c'è Pavard, che se non si è dimenticato come giocava a pallone è pur sempre un giocatore valido.
0: Allora, quindi ottimismo da parte di Antonio in casa Inter. Dunque, poi volevo recuperare un altro messaggio che riguarda il mondiale. Alberto ci scrive: ciao ragazzi, il calcio europeo sta sottoperformando, forse lo sopravvalutiamo. Altra considerazione, una rivalutazione del calcio difese, difese contropiede del Paraguay ed altre difese organizzate del Marocco. Alberto, sì, io sapevo che usciva fuori questo concetto. Che
1: allora, c'è un distinguo secondo me da fare, Marco.
0: Sì, fallo tu perché io sono stanco.
1: Se mi permetti,
0: sono già
1: insomma,
0: stanco io.
1: Innanzitutto noi dobbiamo secondo me diversificare. Un conto è una competizione come il mondiale che si snoda massimo su 8 partite, un conto è costruire una stagione, un progetto, quindi un campionato non si può impostare, non si può impostare tra l'altro, ma non si può impostare allo stesso modo di una competizione ad eliminazione diretta. Queste squadre possono essere parzialmente giustificate, il Paraguay ha proposto molto poco, uno perché la competizione è sviluppata su pochi turni,
0: ma perché Paraguay manco pensava di passare il turno,
1: e anche perché il divario tecnico con le nazionali più forti rispetto a quello del Paraguay è talmente ampio che l'unica
0: volta,
1: proposta
0: tu.
1: Che puoi fare
0: che arrivi in fondo
1: è una
0: così
1: proposta, che è impensabile. Già il fatto di aver raggiunto gli ottavi di finale più del massimo del Paraguay, e poi dico in realtà il Marocco difesa organizzata, ma è una squadra che
0: organizzata
1: gioca
0: pure in attacco.
1: Io l'ho vista la partita di questa notte, l'ho viste le partite del Marocco, il Marocco questa notte ha meritato di vincere, non ha giocato una partita a ritmi forsennati, faticato in avvio, ma poi ha impostato la partita. Per Bruggen ha dovuto fare 3 o 4 parate sia nei tempi regolamentari,
0: ma è una squadra
1: che
0: nei
1: supplementari.
0: Cioè, allora
1: no, una squadra che giù gioca 4-2-3-1.
0: Se vogliamo ridurre il Marocco
1: tecnico
0: ad una squadra difensiva,
1: no, Marco, è più offensiva,
0: vuol
1: che
0: dire
1: difensiva.
0: Non, vuol dire non vedere il calcio, vuol dire portare avanti una propria idea con la convinzione che sia quella giusta.
1: Poi una discreta
0: Marocco,
1: organizzazione
0: Marocco è
1: difensiva.
0: È come il Como,
1: però
0: no? Quando noi parlavamo del Como quest'anno. Il Como è una squadra organizzata difensivamente, ha fatto delle partite anche chiuse, ma poi sa sviluppare calcio. E allora non è che possiamo dire che il Marocco ha rilanciato la difesa, il calcio difensivo. Quello l'hanno fatto il Paraguay e il Giappone. Perché il Giappone pure ha fatto quel tipo di partita. 5 difensori.
1: Meglio, finché ha potuto, ha provato,
0: bassi,
1: poi il Brasile
0: e cerchiamo
1: ha messo
0: di ripartire
1: un altro giocatore
0: sì,
1: offensivo.
0: Poi sul Brasile ne parliamo tra poco.
1: Sì, dopo.
0: Però diciamo,
1: avanti,
0: il Giappone aveva impostato la partita in quella maniera. 5-4-1. Blocco basso, provo a ripartire perché sono una squadra nettamente inferiore, perché bisogna dirlo qualitativamente,
1: sì,
0: anche se
1: neanche così nettamente,
0: vabbè, anche se il Brasile non è niente di così esaltante,
1: no,
0: dal punto di vista qualitativo, però voglio dire, affronti il Brasile e tu sei comunque una nazionale inferiore, fai quel tipo di scelta. Però non è che la riscoperta del calcio difensivo adesso vuol dire che tu puoi fare una stagione o un mondiale in quella maniera per poterlo vincere. Questo è il concetto che io proprio non,
1: no, un conto
0: lo
1: è,
0: sapevo che sarebbe uscito.
1: Un conto è organizzazione,
0: perché già da
1: difensiva
0: ieri, ah vedi, se te metti tutto dietro, sì, te può dire bene.
1: No, poi tra l'altro poi ci puoi costruire un torneo ad eliminazione diretta, peraltro sì, non arrivi neanche in fondo. No. Pensare di impostare un campionato, una stagione,
0: e devo
1: un
0: dire
1: progetto.
0: La verità, il Brasile, già sto anticipando un tema, è stato brutto, brutto, brutto, perché il Brasile è brutto. Però se tu gli dai la possibilità di venire
1: tempo
0: sempre dentro casa, dentro casa, dentro casa,
1: beh, quando diventi troppo passivo,
0: prendi.
1: Infatti,
0: non c'è niente, cioè devi sperare, devi accendere tanti lumicini, pregare che va sempre la palla fuori, perché prima o poi il gol così te lo porti dentro
1: Suzuki
0: e lo prendi.
1: Suzuki ha fatto dei miracoli già
0: esatto,
1: prima.
0: Ha fatto già dei miracoli, altrimenti erano capitolati prima. E qui, ripeto, un Brasile brutto. Però se tu gli dai la possibilità al nemico di stare sempre dentro, è chiaro che
1: sì,
0: la
1: un
0: percentuale
1: che ha delle giocate,
0: esatto, la percentuale che il gol te lo possa fare è elevatissima. Poi può pure andare bene, però una volta, due, non è che quella è la regola per cercare di arrivare ad un risultato. E io lo sapevo che sarebbe uscito questo concetto,
1: no, ma poi un conto
0: da ieri sera.
1: È organizzarsi difensivamente, un conto
0: però
1: è
0: il Paraguay e il Giappone non hanno mostrato niente da questo punto di vista.
1: Il Giappone finché ha potuto qualcosa, sì, ha mostrato, e mi sento
0: il Giappone
1: di dire,
0: è stata una squadra come possiamo dire atleticamente intensa,
1: molto tonica,
0: tonica,
1: ha fatto un buon girone, però ha fatto un buon calcio,
0: però, insomma, ma buon calcio.
1: No,
0: quello
1: ma
0: visto
1: ma
0: ieri non mi è piaciuto,
1: nel primo, nel secondo si era schiacciato troppo.
0: Sì, ma era scritto che prendevano il gol, era proprio scritto, cioè ci potevamo scommettere. Poi ripeto, la fortuna ti può aiutare, perché poi lo prendi in quella maniera così alla fine, se no vai quasi ai tempi supplementari.
1: E Alberto dice che ti stava solo provocando, ti
0: no,
1: faceva arrabbiare
0: no,
1: un pochino.
0: Ma non è per Alberto, lo sapevo che sarebbe uscito questo discorso,
1: Alberto,
0: perché è da ieri che leggo questa cosa qui, ma che a me sembra veramente assurdo. Poi per carità, magari vince il Mondiale il Paraguay e gli facciamo i complimenti.
1: Del
0: allora,
1: grande Gustavo Alfaro.
0: Sì. Allora, andiamo in break e poi parliamo anche del Brasile.

0: Hai capito? Stiamo vedendo delle immagini, sono tutti belli abbronzati già.
1: Non noi, Marco.
0: Tranne noi.
1: Noi non lo siamo. Bianchi,
0: facciamo veramente...
1: Devo dire, Carnevali ha sempre
0: Carnevali,
1: una
0: abbronzatura proprio, elegantissima, abbronzatissimo. Vabbè, dai. Allora,
1: sì.
0: 331-8200-213 per i vostri messaggi. Sentiamo un audio al volo, vai.
2: Buongiorno ragazzi, sono Rosario della Calabria.
1: Ciao Rosario.
2: Voglio fare il contrario, voglio farvi io la domanda. Se voi avreste la possibilità nella vostra squadra del cuore di inserire o il miglior Messi o il miglior Maradona nei momenti migliori, chi scegliereste tra questi due? Allora lì abbiamo la risposta, chi è il migliore tra i due.
1: Io credo non
2: avremo
1: mai...
2: Se io avessi la possibilità di sceglierlo, prenderei Maradona tutta la vita. Ciao ragazzi, saluti.
0: Ciao, saluti.
3: Beltran.
1: Beltran. Sì. No. Ognuno darebbe una risposta differente,
0: no,
1: anche qui, Marco.
0: Stiamo parlando, se tu dici il migliore, stiamo parlando, è una scelta durissima.
1: Io non credo che tutti risponderebbero o solo Maradona o solo Messi.
0: Non è che c'è tutto.
1: Credo si dividerebbe anche lì.
0: Migliore e migliore non è che c'è tutta questa differenza, ripeto. Poi se tu mi dici altre caratteristiche, che ne so, se prendo per esempio Messi, so che dura tanto.
1: Sì, dura Maradona tanto, è più longevo, minore. Credo lui sia un discorso molto ipotetico, lui credo lo inserisca nella squadra ideale in una partita.
0: Domanda, è una bellissima domanda, ma...
1: Però noi dobbiamo anche pensare al Messi non di adesso, che è comunque eccezionale, ma il
0: Messi da adesso
1: migliore,
0: è forte, ragazzi.
1: Sì, ma noi non dimentiamoci quello che era nel momento del massimo splendore, cioè in quel momento era un giocatore che non prendevi. Come
0: ma
1: Maradona,
0: non prendevi manco Diego, perché Diego non
1: erano due giocatori
0: nemmeno...
1: i difensori sia di quell'epoca di Maradona che anche di Messi, dove ancora non era l'epoca del VAR, ancora i calci c'erano gli attaccanti, i difensori ti dicono non solo non riuscivo a marcarli, ma non riuscivo neanche a fargli
0: poi,
1: il fallo.
0: Allora ti dico, io ti rispondo,
1: poi, vabbè,
0: così
1: insomma, Marco,
0: io prenderei,
1: ci possiamo restare per ore,
0: no io prenderei Diego per il semplice motivo perché a parte che forse diciamo l'ho vissuto in un'età diversa,
1: sì, anche quello. Io
0: e
1: forse
0: poi c'è da
1: Messi.
0: Dire che per carisma prenderei lui, però tecnicamente
1: sono preferenze molto, molto soggettive secondo me, Marco. Come chiedere se ti piace più Rembrandt o non lo so Escher. Sono due grandi artisti con degli stili differenti. Uno può preferire uno stile o l'altro, però sono due grandi artisti.
0: Se c'è un altro audio prendiamolo e poi andiamo a un altro concetto, dai, velocemente.
4: Ciao Marco, Antonio De Lucca. Ma più
1: Ciao,
4: che
1: Antonio.
4: Diciamo una disfida fra difensivisti e gioco totale, mi sembra una differenza fra chi ha più fame e chi ne ha meno. I giocatori del Paraguay, modestissimi, ma correvano da tutte le parti come degli indemoniati.
0: Questo è
4: i
0: vero.
4: Tedeschi erano più compassati.
0: Questo è vero.
4: Mi sembra, e lo stesso il Marocco. Mi sembra che la differenza fondamentale sia fra chi ha voglia di emergere e chi invece ha la pancia piena.
0: Beh,
4: tu cosa ne pensi?
0: Anche questo è un concetto. Ciao, grazie. Anche questo
1: una partita
0: è...
1: eliminazione diretta e esalta di più questo discorso.
0: Sì, però è anche vero una cosa. Per esempio, il Marocco anche contro il Brasile aveva dimostrato una bella organizzazione.
1: Il Marocco è una squadra forte.
0: Marocco è arrivata quarta
1: tecnica
0: all'ultimo mondiale, non ce lo dimentichiamo. Dunque, Massimo dice: domanda molto intelligente del telespettatore. La risposta è una sola: Diego Armando Maradona, ovvio. Ma io di ovvio non credo che sia.
1: No,
0: ovvio,
1: è un punto di vista soggettivo.
0: Massimo, è ovvia per te. Non è che possiamo far passare quello che è ovvio per te è ovvio per tutti. Non è ovvio, non è ovvio, perché
1: ovvio
0: stiamo parlando di due grandi calciatori
1: individualmente. Ma invece sul Brasile che volevamo dire? Marco,
0: ma sul Brasile
1: apriamo un altro tema.
0: Sul Brasile
1: qual era la provocazione
0: allora,
1: che volevi fare?
0: Ma sai che cos'è? La narrazione di appena finita la partita, ma da tutti, dai commentatori, da chi ha scritto oggi, l'esaltazione di Carlo Ancelotti. Io non ci vedo niente di così esaltante in questo Brasile di Carlo Ancelotti, cioè nel senso ieri è stata fatta il mago Carlo, le scelte di Ancelotti, cioè io voglio dire, allora se noi dobbiamo fare sempre un concetto, allora se noi siamo dobbiamo essere di parte perché Ancelotti è italiano, perché Ancelotti ha vinto tanto e quindi dobbiamo rispettarlo, è un altro discorso, sono il primo a dire, a me, io impazzivo come calciatore per Ancelotti, allenatore che ha vinto tanto, ha allenato sempre grandi squadre, quando non ha allenato grandi squadre ha avuto delle difficoltà anche lui. Però io non capisco perché dobbiamo il mago Carlo, l'esaltazione di questa, diciamo, vittoria di ieri sera, come se l'ha vinta lui perché ha fatto i cambi. Ma ci mancherebbe pure che sbagliava i cambi un allenatore come Ancelotti. Parliamoci chiaro, allena il Brasile, pur non avendo una qualità eccelsa, alleni il Brasile, cioè non è che alleni la Costa d'Avorio, che attenzione poi magari può fare qualcosa, oppure Capo Verde o il Curaçao, cioè alleni il Brasile e hai comunque un'impalcatura di calciatori che non possono avere altri allenatori. Poi possiamo dire, ma questo non è il Brasile più è un altro discorso, e sono d'accordo, perché il Brasile a me non mi impressiona come squadra, non mi ha impressionato e continua a non impressionarmi. Cioè ieri io, se devo sottolineare, una fiammata nel secondo tempo di una squadra che dice è entrato Hendrix, ha cambiato la partita, è entrato un ragazzo che ha fatto il suo, che è un giocatore comunque molto interessante, però che non è la mano di Carlo Ancelotti. Cioè che fa, non lo fa entrare? Hanno fatto un primo tempo inguardabile, sotto ritmo, lenti, tutti i giocatori volevano la palla addosso, non si muoveva nessuno, non c'era un movimento senza palla. E io l'esaltazione oggi di Ancelotti non la faccio, ve lo dico subito.
1: No, esaltare il Brasile non sarebbe sbagliato.
0: Non la faccio,
1: il Brasile,
0: non è perché è italiano. Allora uno mi ha scritto, perché tu sei antimilanista, un'altra cazzata che uno deve sempre...
1: Sì, poi Ancelotti fosse legato solo al Milan.
0: Che c'entra il Milan con Ancelotti? Non c'entra,
1: no,
0: proprio
1: c'entra
0: niente.
1: Tanto, ma
0: vabbè, ma in questo momento
1: solo.
0: Non c'entra niente. Io giudico, no, quello che niente. Vedo, che me ne frega a me del Milan e dell'Inter quando vedo una partita del mondiale. Però qui è la mentalità proprio ormai offuscata di chi commenta e di chi vede il pallone, di chi, insomma,
1: vabbè,
0: è un altro discorso. Però io ti ripeto, io l'ho detto, scritto subito, non esalterei nulla, anzi dico che il Giappone, con quel tipo di calcio che ha scelto, che qualcuno potrebbe dire ma poteva giocare solo così, prima o poi il gol lo prendi e ti deve andare solo bene a non prenderlo. E quindi ti rintani. Io vedevo la partita ieri sera, ho detto ma questi il gol lo fanno. Anzi, la mia cosa è stato il vantaggio del Giappone, che è stato quasi inaspettato per quello che era il primo tempo, insomma.
1: Sì, il Giappone ha fatto poco, più organizzato nel primo, molto passivo nel secondo, troppo. Secondo me la via è un po' nel mezzo, Marco. Ancelotti ha avuto dei meriti, secondo me, ieri, inserendo Hendrik, a sorpresa in realtà anche togliendo Matheus Cunha. Io sul momento ero rimasto un po', non voglio dire sbigottito, ma un po' stupito. Invece ha avuto ragione. Credo abbia letto bene, abbia indicato lui nell'intervallo ai giocatori di iniziare a mettere tanti palloni al centro, perché nel primo tempo non c'era stato un cross e nel secondo tempo ne abbiamo visti, soprattutto nell'avvio, tantissimi. È una buona lettura di Ancelotti, ma è una buona lettura, di certo non vedo un qualcosa di stratosferico. In medio stat virtus, il Brasile ha fatto un buon secondo tempo, niente di formidabile. Ancelotti ha fatto una buona lettura, convincente, niente di stratosferico, di fantasmagorico. Quindi bravo Ancelotti, ma nel limite della normalità, bravo il Brasile nel limite della normalità, e poi ecco, razionalizziamo, il Giappone è un avversario ostico, secondo me era uno dei peggiori che potesse affrontare, ma siamo ancora solo ai sedicesimi di finale, quindi ecco,
0: questo,
1: è presto.
0: Tu la partita stavi andando ai supplementari,
1: esagerata.
0: Stavi andando ai supplementari perché hai avuto quella fiammata nel secondo tempo, poi dopo si è ricalato di nuovo, cioè... Io ripeto,
1: anche per colpa dell'hydration break, te lo dicevo,
0: sì,
1: però.
0: Tutto quello che volete, però ecco, poi dice ha indovinato la sostituzione di Martinelli, ma a me mi è sembrata quasi una sostituzione, sono quelle che dici mi gioco l'ultima carta, butto dentro uno lì in mezzo, cioè non ci vede.
1: Sì, non era scontato togliere Matheus Cunha, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì, ho capito, ha tolto quello, uno, però voglio
1: beh,
0: dire...
1: Ha tolto il centravanti.
0: Vabbè, in quel momento
1: secondo me è una buona lettura, buona.
0: Sì, ma niente di così esaltante, ti ripeto.
1: Niente da
0: finita la partita, la mossa di Ancelotti, no. La mano d'Ancelotti, Ancelotti, ho detto io, vabbè, evidentemente
1: mezzo,
0: vedo un altro tipo di calcio e forse sbaglio io.
1: Io non parlo solo di fortuna perché io sono molto poco fatalista.
0: No, Ancelotti ce l'ha la fortuna.
1: C'è la fortuna, io però,
0: ragazzi,
1: sai, io
0: guardate
1: credo che la fortuna sia l'ultima cosa.
0: Sì,
1: che
0: ma
1: conti.
0: La fortuna serve nella vita, io lo dico
1: certo.
0: Sempre, serve
1: però
0: a quelli bravi. Perché la fortuna ti aiuta sempre.
1: La fortuna aiuta gli audaci e i bravi. Sì. Però secondo me, ecco, chi dice Ancelotti è più fortunato che bravo, è molto
0: no,
1: fortunato.
0: Io questo non lo dico, però dico che la fortuna ce l'ha. Però, è come Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi per me è stato un allenatore fortissimo, ma pure fortunato.
1: Però ecco, secondo me costituisce molto.
0: Però la fortuna ce la devi avere, perché poi insomma... è fondamentale.
1: Se c'è, se
0: nello
1: c'è,
0: sport è fondamentale.
1: Ma sì, un po' di casualità, però le sport. Carriere ultra decennali, secondo me la fortuna incide.
0: No, no, ma per carità, però ci sono degli episodi che ti cambiano la vita delle volte.
3: Cuore, cervello,
0: un po'
3: di
0: culo. Quello ci deve stare, una bella
1: sì,
0: fetta ci deve stare pure
1: di
0: quello. Allora, intanto l'Inter ha salutato Acerbi, ha salutato
1: sì,
0: Darmian,
1: oggi, Darmian,
0: ha salutato Sommer, ha salutato De Vrij, quindi
1: vabbè,
0: nessuna
1: dovrà,
0: fretta perché insomma poi questi si sostituiscono.
1: Rimpolpare la rosa e poi andrà fatto,
0: vai,
1: anche
0: allora,
1: banalmente in maniera numerica.
0: Vai con un audio.
5: Ciao Marco, Robertino da Torino. Io sono assolutamente d'accordo con te sulla questione di Mago Ancelotti. Perché ieri sera è stato fortunatissimo e onestamente vediamo il prossimo turno cosa combina, ma ti dirò di più, io l'allargo a tutto il commento che viene fatto costantemente su italiani, ex italiani, quello che non ha scelto l'Italia è andato in Brasile, cioè è veramente insopportabile. Godiamoci questo mondiale, ma basta la questione dell'Italia, basta, non se ne può più.
0: Sì, sì, godiamoci assolutamente il mondiale. Vai un altro, dai.
6: Ciao Marco, ciao Luci, io ho notato una cosa durante le partite di questo mondiale, che l'attaccamento alla maglia, sia da parte dei calciatori e sia da parte del tifoso, del popolo, cioè rispetto all'Italia soprattutto è anni luce diversi, cioè noi italiani non siamo attaccati all'Italia e alla nazionale come lo sono gli argentini, i marocchini, come lo sono i paraguayani, come lo sono... tantissimi, i giapponesi. Io vedo nazionali come l'Italia che si va a vedere la partita ma non c'è calore, non c'è trasporto, ma lo stesso vale per gli olandesi e per i tedeschi che sono andati fuori, lo stesso lo vedo anche, ma anche nella Spagna. Noi europei siamo molto più freddi con la nostra nazionalità, la nostra patria.
0: Ma non lo so, dai, non lo so. Poi per me in questo campionato ti dico che ci sono due squadre europee che secondo me sono più forti di tutti. Poi vediamo come va a finire.
1: E quello è un discorso tecnico. Secondo me anche qui c'è un distinguo, Marco. Quando la nazionale raggiunge il palcoscenico di un mondiale, anche la partecipazione del pubblico cambia.
0: Sì,
1: se l'Italia fosse stata al mondiale ci sarebbe stato un attaccamento
0: io
1: differente.
0: Io una cosa su Antonio che secondo me ha ragione è che noi italiani siamo italiani soltanto quando la nazionale
1: sì, beh, ecco,
0: questa
1: va è una
0: bene,
1: puntualizzazione
0: va bene,
1: correttissima.
0: Allora scendi a vincere tutti
1: poi,
0: in piazza.
1: Poi altrimenti, anzi, cioè,
0: però,
1: noi abbiamo italiani che antitifano l'Italia,
0: esatto,
1: pensa.
0: Anzi, sono l'appartenenza è molto più forte di gente che sta all'estero, che sente questo valore molto più forte,
1: beh, quello può avere
0: molto
1: senso.
0: Più diciamo sentito rispetto a noi. Rispetto a noi nel nostro paese. Però, sai, culturalmente noi
1: sì.
0: Siamo molto frazionati. Siamo molto campanilisti, no?
1: Beh, il paese delle signorie,
0: esatto.
1: Quindi...
0: pensiamo al nostro orticello, capito? Il romano è così, il napoletano un altro modo, il milanese, il torinese. Dalle altre parti credo che ci sia un forte proprio attaccamento alla nazione.
1: Poi devo dirti la verità, Marco,
0: molto più forte.
1: In
0: ma
1: Sud
0: questo
1: America,
0: in generale,
1: devo dire,
0: in generale.
1: Giustamente,
0: i sudamericani sono proprio attaccati.
1: I sudamericani, i centroamericani vivono anche proprio la nazionale.
0: Hanno una dignità fortissima.
1: Però
0: da
1: è proprio
0: questo
1: un fenomeno
0: di sì, sì,
1: diverso.
0: Sì,
1: sull'attaccamento al campo, ora non voglio fare il populista, non ci voglio neanche perdere troppo tempo, Marco, però devo dire che ora il Giappone nel secondo tempo è stato troppo passivo, ha subito il gol anche con merito probabilmente quello del Brasile del 2-1, però l'attaccamento e la dignità che hanno messo i giocatori in campo, ora ripeto, non è una cosa populista, non voglio dire che i giocatori italiani della nazionale italiana non abbiano attaccamento, sarebbe una follia, una castroneria, però ecco, vedere quella sorta di morte onorevole, sconfitta, sportivamente parlando, quella sconfitta onorevole, lacrime e disperazione, ecco, mi ha fatto pensare che da noi, non voglio dire...
0: Vai, recuperiamo un po'
1: vesti,
0: di news e qualche anche messaggio. Vai con un altro messaggio e poi andiamo un altro approfondimento e poi voglio rispondere ad un amico, dai, vai.
7: Stefano, comunque abbi pazienza, il Giappone non può venire mondiale e fare una partita mettendo il pullman. Dicono Giappone forte, sì, ma ti metti il pullman, giochi la vecchia modo italiano e poi pretendi che magari vinca anche una partita. Cioè, è assurdo, non si gioca così.
0: Però c'è Lucio.
7: Comunque,
0: però
7: sì, no, il risultatismo comincia sempre.
0: Possibile che ancora non c'è questo distinguo? Vabbè, dai.
1: Però Marco, il Giappone secondo me in questo mondiale ha fatto vedere un calcio, anche un calcio positivo. Con l'Olanda ha reagito sempre, con la Tunisia ha vinto con
0: merito.
1: Ma
0: ha fatto vedere secondo me un calcio intenso, ma tatticamente è una squadra che ha giocato sempre con i 5 dietro in fase di non possesso palla.
1: Però
0: ha fatto
1: con i due esterni, però ti devo dire la verità Marco, i due esterni sono anche due ali, Nakamura e Doan sono due esterni.
0: Sì, ma hanno fatto vedere corsa, intensità, però io non ho visto una squadra che è organizzata da questo punto di vista, molto difensiva. Ma
1: però io nelle altre partite ho visto anche una squadra propositiva invece.
0: Sì, ma a tratti.
1: Nel secondo tempo,
0: loro per me sono molto bravi quando ripartono. Loro sono molto bravi, anche ieri sera hanno avuto due o tre ripartenze, ma quello devono fare.
1: Però ho visto anche con l'Olanda, con le altre partite, ho visto una squadra anche di proposta. Stavolta è andata così. Ma me neanche volontariamente col Brasile. Nel secondo tempo c'è stata un'ondata del Brasile. Il Giappone l'ha subita e ha finito per abbassare un po' troppo il baricentro. Però il Giappone per me ha giocato un ottimo mondiale.
0: Tutta la partita così. L'idea loro era ci difendiamo e proviamo a colpire.
1: Sì, però secondo me il primo tempo non era stato un catenaccio. Il secondo hanno abbassato.
0: L'organizzazione è quella. Non sono mai andati a prendere alti il Brasile.
1: Però posso dirti anche se tu vai a prendere alto il Brasile sei un pazzo.
0: Ma certo,
1: devi trovare un equilibrio.
0: È una scelta che hanno fatto anche perché davanti c'hanno un avversario tecnicamente superiore.
1: È chiaro, tu devi valutare chi hai davanti. Poi non devi eccedere, devi fare fase difensiva.
0: Però
1: quando da difensiva
0: passi.
1: Se tu
0: fai tutta la partita così, al 95% il gol lo prendi.
1: Quello sì.
0: Non c'è niente da fare.
1: Però
0: poi
1: ridurre
0: ti può
1: il Giappone
0: bene.
1: Al catenaccio secondo me è sbagliato. Il Giappone è stata una squadra moderna in questo mondiale. Per
0: sono
1: quello
0: d'accordo, però
1: vabbè.
0: Allora rispondo bello ad un nostro amico proprio al volo, non si firma, non so il nome, però siccome c'ha un'aquila credo che sia tifoso della Lazio.
1: Ah, ho letto il messaggio.
0: No, ma io rispondo perché sempre per correttezza. Allora io vi leggo il messaggio. Io non ho nessun problema se sei romanista, quindi credo che ce l'abbia con me, e ti rispetto perché ammetti la tua fede senza dire no. Ma sai, non so che vuol dire, perché si vede che sei della Roma. Allora, prima di tutto, caro amico, io sono un giornalista e voglio fare questo, ho sempre cercato di fare questo, stando lontano da quello che è la mia passione, che è una, è strano che tu non la conosci e non la devo giustificare a te né agli altri, ma ho sempre cercato da fare dall'inizio una scelta di fare il mio lavoro non scegliendo di seguire una squadra, ma di seguire il calcio. È quello che ho voluto fare sempre e ho sempre difeso questa cosa con grande anche forza e dignità, perché per me viene prima quello. La passione me la vivo per cavoli miei, come dico io, con chi dico io, ma nel mio lavoro, nonostante abbia avuto anche un momento dove sono stato dentro una società per un periodo e poi me ne sono andato perché non era quella la mia strada, ho sempre cercato di fare questo lavoro parlando di tutto. Una volta mi dicono che sono anti Napoli, anti Milan, anti Juve, io quando mi dite questo
1: e ne hanno date di tutti
0: sono felicissimo perché vuol dire che sto facendo bene il mio lavoro. Anche quando mi dite che sono tifoso del Milan, del Napoli, con questo caso della Roma, ma questo è veramente un vizio di forma clamoroso, perché scrivere a me questo significa conoscermi nemmeno. Io la mia passione l'ho sempre,
1: però che non fosse riferito a me, dichiarata. Ma sarebbe comunque sbagliato.
0: Sì, sì, ma io l'ho sempre dichiarata, ma non l'ho mai voluta
1: esternare
0: nel mio lavoro
1: professionalmente.
0: Io nasco da una famiglia di tifosissimi laziali, sono sempre andato allo stadio da bambino con mio padre a vedere la Lazio, l'ho sempre vista, l'ho sempre seguita ed è la squadra che porto nel cuore, ma poi faccio il mio lavoro e quindi se tu mi dici che sono romanista io sono contento perché vuol dire che sto facendo bene il mio lavoro.
1: Non capisco per quale motivo
0: tu da tifoso
1: neanche...
0: non fai bene il tifoso, è un problema tuo, non è un problema mio. Chiudo questa cosa qui e vado avanti perché ripeto, per me viene prima, quando ho il microfono davanti, il mio lavoro. Ho avuto il piacere di commentare tantissime partite, tantissime squadre, fare servizi, fare interviste. È stata una mia scelta, se no potevo andare a fare il giornalista monotematico, con grande rispetto per chi lo fa, ma io ho fatto un'altra scelta. Stop. Poi tutti nasciamo con una passione per una squadra e chi la nasconde secondo me fa l'errore, perché poi alla fine non c'è niente di male, però poi il lavoro è un'altra cosa. Quindi faccio questa precisazione oggi e non ci voglio più tornare. Salutiamo pure gli amici di Gol di TV, canale 11.
1: Sì, già ci stanno seguendo da un po'.
0: Ok. Beh. Allora, che altro dobbiamo dire?
1: Beh, secondo me dobbiamo dire l'Italia Under 19 è esordita all'europeo.
0: Ah, è vero, ha poi abbiamo anche una persona che sta seguendo tutto.
1: Tra l'altro, salutiamo il nostro.
0: Sì, basta.
1: Vittoria 2-0, diciamo, anche Liberali, sì, che peraltro ripiacerebbe al Milan, ad Amorim, lui che peraltro era proprio in orbita Milan, qui pure ti fa capire come le valutazioni in società rossonera non è che siano chiarissime. Il duello è fra Como e Milan, effettivamente, dice giustamente Andrea in cabina di regia per il giocatore.
0: Posso chiederti una cosa? Che ne pensi di Ekator?
1: Giocatore molto promettente. Deve sgrezzarsi tecnicamente.
0: La Juve c'è, lo sai?
1: La Juve c'è. Arrivano notizie un po' contrastanti. C'è chi dà pessimismo, c'è chi dice ancora in piedi la trattativa.
0: Però sai che questo potrebbe essere un colpo alla Carnevali? Cioè,
1: beh, molto, è un giocatore promettente.
0: È uno che queste cose le
1: giovane potrebbe... poi, sì, sì. Ancora molto giovane, perché lui è un 2006, deve ancora compiere 20 anni.
0: Io l'ho sentito parlare molto bene, l'ho visto poco perché ha fatto 9 partite da titolare quest'anno, quindi
1: però
0: pochissime.
1: Però l'abbiamo visto un pochino anche l'anno scorso, 2024-2025.
0: Te lo volevo chiedere perché tu sei molto attento a questi profili molto...
1: Ha già fatto qualche gol.
0: Sì,
1: ripeto, deve sgrezzarsi tecnicamente, atleticamente ha delle grandi dote, però giocatore interessante. Poi complimenti a Sinner, ieri ha vinto Marco faticando,
0: eravamo qua in diretta, mamma mia, sì,
1: non
0: tanta
1: c'è solo
0: fatica.
1: Lui, perché poi ci sono anche tutti gli altri, rapidamente magari ti dico che gli italiani, tra l'altro sta giocando anche Arnaldi con Ali contro il francese, 4-2 già breccato Arnaldi, partita molto complicata. E poi più avanti avremo gli altri italiani, Sonego contro l'argentino Echeverri, sempre Argentina-Italia con Navone e Cobolli, e poi avremo Wawrinka contro Berrettini, quindi questo giusto un po' per chiarire il programma di oggi degli italiani a Wimbledon.
0: Allora, bene, ci siamo, andiamo avanti. Buongiorno, sono Raffaella, volevo dire che io vengo insultata perché sono una tifosa di Marc Márquez. Ma Raffaella, siamo insieme allora, non ti preoccupare.
1: Vi siete trovati.
0: Allora, figurati, un saluto. Poi grazie anche a Bernardo, che pensava che ero tifoso del Napoli.
1: Qui...
0: Allora, c'è un audio al volo e poi ci fermiamo?
1: No.
0: No?
1: Allora, attendiamo.
0: Ok. Va bene, quindi dice, prendo questa, per me i più grandi metto Maradona, scrive Enrico, CR7 e Cruyff grandissimo, anzi Cruyff fate voi. Ronaldo, se avesse giocato nell'Argentina e non nel Portogallo, avrebbe vinto 2 mondiali e non solo. Può darsi Enrico, può darsi
1: sicuramente. Però devo dire anche, rendiamo onore al Cristiano Ronaldo, che ormai se ne parla come se fosse uno scappato di casa.
0: Ma che
1: ha fatto vedere grandissime cose. È stato uno dei più grandi della storia del calcio.
0: Siamo sempre lì, stiamo parlando della qualità.
1: Delle leggende quindi, del calcio. Quindi anche Cristiano Ronaldo merita il rispetto che si è guadagnato. Poi ormai ha 41 anni.
0: Ha fatto tanto pure lui. Per il
1: direi qualcosina ha fatto.
0: Sì, Lucio, ci dobbiamo fermare perché arriva Stefano Impallomeni. Partiamo con ancora degli approfondimenti. Grazie come sempre.
1: Grazie
0: buon
1: te,
0: lavoro
1: Marco.
0: In redazione.
1: Grazie,
0: adesso noi torniamo tra pochissimo con Stefano e poi tutti gli amici che ci accompagnano con i vari temi che affronteremo oggi. A tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Eccoci qua, ben trovato Stefano.
5: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, eccoci qui.
3: Ben trovato Stefano Impallomeni in questo pomeriggio. Stefano, in questa parte così voglio ritornare un po' con te su alcune cose che poi andremo nel dettaglio ad affrontare nel corso di questo pomeriggio. Allora, prima parto con il Mondiale che ieri sera ci ha dato due indicazioni. Intanto il passaggio del turno del Brasile,
5: sì,
3: con il Giappone. Poi ti chiedo insomma che giudizio dai alla prestazione complessiva del Brasile contro il Giappone, e poi l'eliminazione di due europei molto importanti nel calcio, insomma
5: Germania
3: e Germania, che salutano questo mondiale. Cominciamo dal
5: male.
3: Brasile, dai.
5: Beh, il Brasile male nel primo tempo, poi nel secondo tempo ha avuto ottime occasioni e poi secondo me ha meritato di vincere contro un Giappone che ha fatto soltanto la fase difensiva,
3: sì,
5: organizzato. Avevamo detto che poteva essere una partita difficile, lo è stata. Però poi Ancelotti ha indovinato i cambi, la sua magia, diciamo così, no? Che lo aiuta nella sua bravura, perché poi alla fine trova il gol a un minuto dalla fine in pieno recupero, Martinelli segna e lo mette dentro, Casemiro lo voleva togliere, lo lascia dentro al campo e fa gol. Carletto è magico, capisci?
3: Sì.
5: E quindi ci vuole fortuna e ci vuole bravura. Ancelotti
3: è il fattore pure C, che è importante.
5: Esatto, però aiuta i grandi.
3: Eh certo, ma quello l'abbiamo sempre detto, no? Non c'è vergogna nel dirlo.
5: E Carletto è un grande. Quindi il Brasile, che stilisticamente, così a livello estetico, si può vedere
3: bruttissima,
5: poco,
3: una delle squadre più brutte,
5: enorme. Cioè, se Bruno Guimarães è il miglior giocatore del Brasile, quindi alla fine ci dobbiamo arrendere alla realtà, che qui Ancelotti non c'entra niente. Però sta cercando di creare una squadra, e il Brasile è una squadra adesso.
3: Sì.
5: Poi bisognerà vedere. Germania, deludente. Kimmich, a fine partita, il capitano, ha detto: non è colpa dell'allenatore, della stampa, dell'arbitro, dell'avversario, soltanto colpa nostra. Chapeau a Kimmich, che praticamente ha certificato la deludente prestazione della Germania, che non ha trovato sbocchi col Paraguay. Il Paraguay ha fatto la sua partita, niente di che. Poi il calcio di rigore è stata risolta alla fine con l'ultimo tiro degli obbrobri, dei calci di rigore, insomma tirati male anche in Olanda-Marocco. Però detto questo, poi c'è un episodio, c'è il gol di Tabo, non lo so, lì non c'è carica sul portiere secondo me, però Nagelsmann pure a fine partita ha detto non ci siamo. Insomma, una grande delusione, la Germania,
3: sì,
5: sedicesimi,
3: sì,
5: l'Olanda è la solita Olanda, è risolta, bella, ha fatto una partita con la Svezia, poi un caos
3: anche se
5: totale
3: Koeman
5: nelle scelte.
3: Si è allontanato completamente da...
5: Koeman ha fatto delle scelte insomma discutibili.
3: Sì, sì.
5: La difesa, tutti i difensori centrali.
3: Sì, sì. Ma anche
5: Malen l'ha accantonato proprio come se fosse stata una bocciatura sonora. Ieri neanche un minuto, neanche i calci di rigore nella serie di calci di rigore avrebbe fatto comodo. Ma detto questo, insomma, non è una notizia che l'Olanda
3: anche
5: perde.
3: Con Miners che entra e fa il difensore.
5: Con Miners che entra e fa il difensore, poi dopo l'altro Diop nel minuto di recupero fa il gol e lì sono rimasti sorpresi. Lì questa scelta non ha pagato. Ma insomma, la solita Olanda, bella così, però insomma, alla fine incompiuta e risolta ed esce fuori i calci di rigore sistematicamente.
3: Sì, sì, sì.
5: Marocco molto bene, che al di là insomma come è arrivata la vittoria, me la sono rivista perché non è che ho fatto le 3 di notte, però stamattina me la sono rivista. E Marco, siamo di fronte a una squadra seria,
3: però, l'avevamo
5: attenzione
3: detto.
5: Perché c'è il Canada, non lo so, tutto può succedere nel calcio, ma insomma io la vedo lì ai quarti in Marocco.
3: Sì.
5: Poi vedremo se ci sarà la Francia, ci sarà un'altra squadra, e insomma è un campionato del mondo che si sta pian piano formando. Uscita di scena clamorosa di Germania e Olanda, insomma io non è pensavo, la Germania senza centravanti non è futuro, insomma. Senza un centravanti non vai fino in fondo. E l'Olanda, Koeman, qualche scelta così. Adesso io sono curioso di vedere l'Inghilterra, che anche là Tuchel, Rashford, Saka, Gordon, lì sugli esterni anche lui sta alternando, deve trovare la quadra, vedremo.
3: Senti, ci scriveva prima un nostro amico, così te lo rigiro. Il calcio europeo sta sottoperformando. Forse lo sopravvalutiamo. Altra considerazione, una rivalutazione del calcio difesa e contropiede del Paraguay ed altre, e la difesa organizzata del Marocco. Abbiamo sopra il calcio europeo,
5: e
3: lo vedi,
5: Giappone anche.
3: Lo vedi sotto?
5: No, io non credo che sia, cioè, non è che stiamo sopravvalutando e sottovalutando chissà che cosa,
3: anche perché Francia e Inghilterra hanno mostrato cose.
5: Sì, poi sai, nella prima fase c'hai tre partite, esatto, a disposizione, adesso che non è a caso sono finito
3: adesso
5: a partire,
3: il risultato che pesa tanto,
5: sono,
3: no?
5: Sono risolti,
3: quindi...
5: i rigori,
3: esatto,
5: il Brasile ha vinto al 94esimo. Bisogna, io ho visto un buon calcio, cioè, mi sto divertendo, ma la, diciamo così che la novità da un punto di vista dei movimenti, Marco, è il Marocco. Cioè Hakimi che si spinge, va a fare l'ala,
3: è la squadra che
5: allora partita, parte con 4-2-3-1, poi Elanaoui è un giocatore centrale, cioè Bono, Saibari, Hakimi e Elanaoui sono i quattro giocatori centrali dell'allenatore del Marocco, li sostituisce difficilmente questi quattro perché hanno una, un peso specifico all'interno della squadra molto importante. Elanaoui che è la Roma, lo vediamo o non lo vediamo, anche per, forse non lo so, cioè, rispetto alle gerarchie non è valutato, però all'interno del Marocco è un leader. Ma perché lo è? Perché quando Hakimi dice ragazzi io vado avanti, io qualcuno mi deve coprire,
3: certo,
5: lì c'è proprio un attacco con quattro più l'attaccante Saibari, perché poi Brahim Diaz e Kasun, gli altri che fanno sulla tre quarti, sono, fai una densità di qualità e anche di rapidità nell'uno contro uno che ce n'hanno pochi al mondo. Quindi è un Marocco da questo punto di vista molto dinamico, molto versatile, che sa fare le due fasi in un modo eccezionale, sia quella difensiva che quella offensiva. Ma Hakimi è la chiave di tutto, cioè Hakimi è, che cos'è? Un terzino destro che fa l'ala destra, la punta, il trequartista. Ieri è arrivato, è partito, bom, ha tirato una botta, per poco non butta giù la traversa, ma non lo fa una volta, Marco, lo fa più volte all'interno, sì, della partita, sì. Quindi sa sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori migliori, e già questo è un merito da parte dell'allenatore.
3: Sì.
5: Poi sai, tu che sei appassionato, qual è la novità tattica in questo mondiale? Ma insomma è un calcio più verticale, poi c'è chi, come ha detto il nostro amico, predilige le squadre che prediligono stare,
3: ma
5: un pochino
3: più al
5: corpo,
3: ma sono quelle che sono però molto inferiori, esatto, all'avversario,
5: quindi,
3: no?
5: E cioè il Giappone insomma alla fine non è che fa tutta questa partita d'attesa,
3: no,
5: è giusto che il Brasile sia
3: alla fine il gol lo prende, dai, insomma, cioè quando tu ti porti il nemico a casa così, sempre alla fine ti deve dire bene, perché erano quasi riusciti ad arrivare ai supplementari, che
5: sì,
3: poi la loro strategia penso era quella di andare ai rigori, Stefano, e se giocavano sì, per i rigori, quindi no, anche i supplementari non mi sarei aspettato una diciamo impostazione differente,
5: no.
3: Loro volevano aspettare il Brasile e cercare di ripartire quando, perché poi hanno avuto una ripartenza che in 3 o 4 loro sono veloci, ripartono perché fisicamente stanno bene, si vedeva
5: sì,
3: che hanno diciamo questa gamba per ripartire. Però è tutta la partita così. Stesso discorso vale per il Paraguay, per carità, grande impresa, però insomma ti può di bene una volta, ecco. Poi
5: certo,
3: ti dice no, bene i rigori, insomma, perché
5: non vai lontano,
3: così è difficile poi pensare di arrivare in fondo. Quindi non credo che ci sia, correggimi se sbaglio, una riscoperta.
5: Guarda, io dico
3: del
5: così,
3: calcio,
5: le rivelazioni di questo
3: questa
5: seconda,
3: ecco,
5: fase del mondiale, per organizzazione, per anche giocatori talentuosi, per qualcosa anche di materiale tecnico umano a disposizione, sono il Marocco e la Norvegia. Queste sono le due squadre che hanno qualcosa in più. Poi le altre, come hai detto tu, il Paraguay, sì, possono sorprendere fino a un certo punto, però poi se non hai un centravanti, se non hai qualità, se non hai tecnica, se non hai velocità, te fermi. La Norvegia c'ha quei giocatori, c'ha Nusa, Holland.
3: E vediamo stasera.
5: Sì, sì, però a tecnica, poi magari può pure perdere oggi, certo, con la Costa d'Avorio, che tra l'altro non è una squadra da sottovalutare.
3: No, no.
5: Però insomma, se la Norvegia passa, probabilmente vedremo che cos'è. Cioè, sì, quella la zona, insomma, sì, Norvegia-Francia, quella zona lì. Perché ci sono due tabelloni di destra e di sinistra, quindi ci possono essere quattro semifinali, da una parte Brasile-Argentina, dall'altra Francia-Spagna.
3: Sì, passo dopo passo.
5: Vedremo però, insomma.
3: Vediamo.
5: Le quattro squadre sono queste.
3: Sì.
5: Argentina, Brasile, Francia,
3: anche se, guarda,
5: e Spagna,
3: Brasile,
5: però attenzione a Marocco e Norvegia.
3: Il Brasile non mi impressiona assolutamente.
5: No, anche a me.
3: Credo
5: no,
3: che sia una dei Brasili
5: per me
3: più...
5: potrebbe... Ah no, scusami, potrebbe... ho sbagliato. La Norvegia,
3: potrebbe bravo, prendere.
5: Se batte il Costa d'Avorio va a giocare con, sì, con, sì, e secondo me lì
3: è una bella partita.
5: Montagne russe da scalare per Carletto Ancelotti in Brasile.
3: Lì bisogna tirar fuori qualcosa di molto... Ieri ho visto una squadra a un certo punto lenta... non c'era un movimento senza palla, Stefano, tutti
5: no,
3: quelli che
5: no,
3: aspettavano
5: no,
3: il pallone addosso,
5: tempo malissimo.
3: Sì, ma anche la fiammata del secondo tempo, poi dopo hai visto c'è stato di nuovo un calo a me non mi è piaciuto, cioè, ti devo dire la verità,
5: Sì, c'è stato quello
3: Brasile lontanissimo da quello che noi.
5: Colpo di testa di Casemiro, il palo di Vinicius, qualche fiammata, però poi insomma alla fine.
3: Che poi è chiaro che qualche fiammata te l'aspetti perché qualche giocatore talentuoso ce l'hanno, insomma, quindi voglio dire.
5: Ryan, Vinicius,
3: qualcosa devono pure fare.
5: Sennò Martinelli che non è l'ultimo arrivato.
3: Quindi. Però ecco, non mi ha impressionato più di tanto. La squadra oggi, se tu mi dici qual è la squadra che ti ha impressionato vedendola giocare, ti dico ancora la Francia, perché poi c'ha due squadre, non una, ce n'ha due.
5: Guarda, la Francia deve il self control, deve mantenere questa concentrazione, levarsi un po', ecco,
3: la puzza sotto,
5: il naso, basta, ci siamo, è titolo mondiale secondo me. Però
3: poi sai, in una competizione può succedere sempre di tutto, certo. E quindi sappiamo benissimo che le insidie sono veramente sempre dietro l'angolo. Allora ci scrive Alessandro: Brasile gioca 20 minuti e quindi sappiamo benissimo che le insidie sono veramente sempre dietro l'angolo. Allora ci scrive Alessandro: Brasile

0: c'è
1: stata,
0: visto
1: l'occasione, l'occasione di Casemiro, no?
2: Sì.
1: Miracolosamente Tomiasu sulla linea, lo sa.
0: Sulla linea, va,
1: ma poi fa il contropiede 5 contro 2, ma fallo meglio. Esatto. Ma sfrutta meglio, fai 2-0, esatto. È finita.
0: Ma
1: questi sono i momenti che
0: loro dovevano capitalizzare al massimo quelle situazioni lì, esatto. Sennò è durissima.
1: 2-0 contro... lì è finita la partita.
0: Sì, sì, sì, sono d'accordo, Stefano. E loro hanno avuto giocavano così, non potevano fare diversamente. No?
1: È così.
0: Vabbè, vediamo, perché poi allora, dunque, ma continuate a sottovalutare la Colombia, Stefano, che non ha niente in meno di Marocco e Norvegia. No, ce la siamo dimenticata, ma non la sottovalutiamo affatto. Abbiamo parlato ieri, tra le altre cose. Quindi,
1: Colombia è molto forte.
0: Assolutamente, Ube, non la sottovalutiamo affatto. No. Anzi, mi ricordo qui che proprio il nostro
1: anche il Portogallo lo sottovaluterei, Portogallo strutturato.
0: Giovanni Mussa, proprio qui, perché lo avremo adesso, credo domani. Giovanni Mussa aveva subito sottolineato già dalle prime partite la Colombia, se ti ricordi. Beh, con gli esterni che vanno molto forte, gli sono piaciuti molto questo.
1: Sai che mi è piaciuta la sorpresa? Il ritorno di James Rodriguez. Pensavo che si fosse perso, invece dentro ci mette dentro tanta qualità e anche corsa. C'ha tiro, c'ha tutto. E pensavo, sai, ormai è la stella, che è stata la stella del mondiale del 2014, se non ha messo Rodriguez.
0: Sì, sì, sì.
1: Sono passati 12 anni.
0: Era un giocatore, ti ricordi, che l'ho seguito da parecchie squadre,
1: a Madrid,
0: Sì, sì, sì. Era una
1: però è tornato bene, cioè voglio dire, è un giocatore che
0: senti, Neymar sentire. Secondo te avrà degli spazi, perché
1: era un cavolato nero,
0: lo so, però lui ha detto giocherà, ha detto Ancelotti giocherà
1: ancora peggio, insomma. Io sono Neymar e sento
0: ho capito, però non mi sembra in grande condizione, insomma.
1: No, assolutamente,
0: quindi
1: assolutamente.
0: Il presidente,
1: oddio, non è che entri in Brasile, che ha detto, ha fatto una cosa,
0: io infatti ti devo dire la verità, non ho esaltato proprio tutta sta grande cosa che ha fatto Ancelotti, ti devo dire la verità. Io credo che ci sia da parte
1: nostra, ma come al solito tu vai in profondità, cioè tu dici giustamente, ma scusate, voi esaltate perché ha segnato Martinelli, Casemiro non doveva uscire fuori, no, come ho detto prima io, però poi Casemiro fa il gol, no? Loro racconta lo stesso Casemiro,
0: sì, sì.
1: Fine partita. Però la sostituzione prima, la prima sostituzione, cioè Paquetà si fa male al 46esimo, oh Hendrik entra dentro, non mai toccata, non mai preso, cioè poca, si è visto poco, quindi vedi che si romanza molto, si però romanza. Poi è pure giusto che Carletto abbia poi lo stellone, ed è giusto che anche noi dobbiamo raccontare che è bravo, e poi però, anche fortunato, ma insomma,
0: ma certo,
1: voglio
0: però,
1: dire, quelli bravi
0: ieri
1: sono
0: sera,
1: questi.
0: No, per carità, Stefano, però guarda che molto probabilmente sbaglio io.
1: No,
0: sbaglio
1: ma
0: io.
1: Ti ho letto.
0: Allora, finita la partita,
1: ho sentito
0: i commenti, la grandissima esaltazione.
1: Perché andavano tutti lì, certo.
0: Poi leggo stamattina, certo. Apro i giornali e sembra, cioè, se uno arriva da Marte adesso, dici, mazza cacchio che ha fatto Ancelotti ieri,
1: ha fatto
0: quello che deve fare un allenatore, cioè, voglio dire,
1: però è come
0: azzeccati i cambi, e ci mancherebbe
1: no,
0: pure
1: ma
0: chi
1: sbaglia. Ieri ci siamo divisi con questa cosa del Milan, no? Cioè, alla fine, l'ultima partita, la cosa, perché questo, ognuno ha la sua. Però la prima sostituzione che fa è Hendrik. Non è che Hendrik abbia un po' spostato gli equilibri.
0: Sì,
1: è il Brasile che ha spinto tanto, 15 minuti intensi, giocatori come hai detto tu tecnici, Vinicius ha fatto la differenza, perché uno contro uno dall'altra parte, insomma, ha un po' sparigliato, l'ha mossa un po' la difesa ieri, con tutte quelle giocate. Il primo tempo non si è mai visto anche Vinicius, però
0: sì,
1: la stella del Brasile è lui in questo momento, poi dopo vedremo aspettando Neymar.
0: Sì. Allora, domande per noi al volo in questo momento, perché poi c'ho un'altra cosa da chiederti. Allora, Lorenzo ci scrive: buongiorno da interista, dico che dispiace aver perso Dumfries, ma un Hakimi così sarebbe da riportare a Milano, ma i fondi ragionano diversamente, peccato.
1: Hakimi è qualcosa di strepitoso.
0: Vabbè.
1: Ha sbagliato il calcio di rigore.
0: Però Dumfries il suo l'ha fatto, dai, dopo io mi ricordo che quando è andato via Hakimi qua c'era la disperazione totale, Dumfries il suo l'ha fatto, dai.
1: Hakimi a parer mio è più forte.
0: Sì, sì, sono d'accordo.
1: Non lo so,
0: però il suo, però ripeto, Dumfries il suo lo ha fatto
1: d'accordo.
0: E anche bene.
1: È
0: anche
1: ecco. Bene. Però Hakimi
0: è un'altra cosa, insomma.
1: È un altro, come
0: dice Allegri, le categorie. Questa categorie, è una categoria più alta. Che mi dite del Messico, Stefano? Rispondi a Mattia. Che mi dite del
1: Messico? Anche lui, anche il Messico, insomma, voglio dire, ha un potenziale ragguardevole. Ha anche questa spinta del popolo che nei mondiali fa una differenza. Insomma, la prima partita è stata giocata alla Azteca, Però insomma lo vedo un pochino, ecco, sotto Norvegia, Marocco e Colombia, come ha detto.

0: YouTube, giustamente il nostro amico ascoltatore che ci segue sempre, la metto un pochino sotto, però la considero. Poi una partita secca può succedere di tutto, Marco, però sono d'accordo con te, alla fine ti può andare una volta, due volte, adesso quest'anno abbiamo i sedicesimi, ottavi, qua, poi dopo, perché voglio dire, dopo i quarti di finale poi no, a meno che tu non faccia sempre 0-0, 1-1, calci di rigore ti va bene, calci di rigore ti va bene, però poi alla fine ti fermi.
1: Sì, sì, sì. È così, vabbè, vediamo, vediamo, insomma, perché poi questa è la fase bella, non c'è niente da fare, dove
0: questa è la fase dove veramente
1: fuori, che poi anche la fortuna ti deve aiutare in queste partite.
0: Sì, ma anche l'interpretazione della partita, abbiamo parlato prima dell'episodio del Giappone che non ha saputo sfruttare.
1: Esatto.
0: Il non gol
1: basta
0: del Brasile,
1: un episodio per cambiare, no, capito, la storia
0: lì,
1: di una
0: 5
1: gara.
0: Contro 2, 4, le scelte sono state tutte sbagliate.
1: Sì, sì. Sì, sì.
0: Se fai 2-0 una grande squadra, lì fai il 2-0 e lì si capisce che entra il mondiale, entra in un'altra fase.
1: Esatto.
0: La Francia probabilmente, non lo sappiamo fino a prova contraria, però lì fa 2-0.
1: Sì,
0: l'Argentina fa 2-0.
1: Assolutamente.
0: Giappone,
1: senti,
0: no.
1: Stefano, cambio un attimo, esco fuori dal mondiale e ti voglio chiedere un paio di cose. Voglio cominciare un po' sulla Roma, perché ho letto oggi una cosa che, diciamo così, che mi ha attratto un po' l'interesse. E questo tridente che vuole a tutti i costi Gasperini, allora prima di tutto i big non si muovono, questo è stato un po' riportato da tutti,
0: insomma, è successo qualcosina oggi, poi Svila, sì.
1: No. Però i big non si dovrebbero muovere,
0: no.
1: Ok, questo è il segnale che manda oggi il 30,
0: sarebbe
1: si chiude
0: clamoroso
1: questa storia.
0: Se verificasse, insomma, all'ultimo momento,
1: e questo è già un segnale importante.
0: Questo è un segnale importante, poi noi non siamo bravi, come tu dici, insomma, in questi calcoli, il settlement agreement, fair play, perché bisogna essere nel
1: molto
0: nel dettaglio.
1: Ci sarà,
0: però
1: una
0: noi
1: multa
0: riceviamo
1: o qualcosa,
0: bravo,
1: una restrizione della rosa.
0: No, una
1: per
0: multa
1: quanto...
0: e poi dopo risolvi tutto, perché tu nel 2022 hai firmato un accordo,
1: esatto.
0: Quindi se tu non svendi, cioè non vendi adesso, siamo sull'ordine di 10-12 milioni di euro, ma io riporto insomma quelli che sono più bravi di noi,
1: perché
0: questo è un altro tipo di giornalismo. Che uno deve fare se uno è preparato, conosce tutte le cose, i cavilli, i paletti.
1: Ho letto che
0: play.
1: Ci potrebbe stare anche una limitazione
0: della rosa.
1: Della rosa,
0: queste sono due cose.
1: Europeo,
0: allora, io non immagino una Roma sprovvista, ma voglio dire impreparata, che non abbia un piano B. Ora siamo al 30 giugno, basta, è finita.
1: È finita oggi, stasera
0: allora, finisce. Allora, A, B, la Roma non svende i suoi giocatori. Siamo d'accordo?
1: Questo è il messaggio che ha mandato.
0: C, come hai detto tu, cioè nel senso, è una sorta di all-in.
1: Esatto.
0: Seguo Gasperini, so che vado poi dopo queste sanzioni.
1: Rinforzo
0: probabilmente
1: perché me l'ha chiesto lui.
0: Si separano a novembre, però.
1: Sì. Rinforzo,
0: cioè,
1: l'attacco perché me l'ha chiesto lui.
0: E poi vado a fare un mercato libero, senza costrizioni, senza paletti, senza. Vediamo. Adesso però si apre un.
1: Però
0: un
1: ti chiedevo questo tridente che vorrebbe Gasperini. Sto parlando di Malen, Dybala e Greenwood. Questo è il tridente che vuole lui. È un tridente che ti consente di essere competitiva per lo scudetto?
0: Sì.
1: Faccio questa domanda.
0: Beh, adesso siamo a giugno, a fine giugno, Marco, ancora dobbiamo attendere anche i movimenti di Milan, Inter, Juve, Napoli, Como. E io non tirerei fuori l'Atalanta. Insomma, voglio dire, questo è un lotto un po'. Abbiamo sempre detto che non c'è una certezza di che uno, l'Inter, rivince lo scudetto. L'Inter, secondo me, è ancora più avanti, nonostante non abbia fatto mercato, nonostante anche digressione d'ausilio che ha.
1: Dopo li sentiamo.
0: Che no, che ha ammesso quello che hai detto ieri, te sei stato.
1: Sì,
0: ricoperto, non tu ma anche noi, voglio dire, oh, ma come? E lui ha detto due di
1: dopo
0: piccari,
1: lo
0: no?
1: Lo faccio sentire.
0: Due di piccari.
1: Sì, sì.
0: Eh no, però insomma io ti difendo, perché poi alla fine, mo che fanno, attaccano Ausilio oggi?
1: Ha preso un due di picca, ha detto.
0: È stato eccezionale, perché può succedere,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì. Che però ha discorso... detto che il ragazzo poteva fare questa scelta ed è giusto che
0: ma
1: l'abbia fatto.
0: Ma
1: scusa,
0: ma noi che abbiamo
1: detto. Esatto.
0: Ma qual è... Ma quale sarebbe l'errore? Io ci ho provato, mi ha detto di no, che devo fare? Cioè non è che mi posso... No?
1: Assolutamente. Non
0: dove stavamo? Ci siamo persi?
1: No, ti dicevo della Roma, ero rimasto sulla Roma, su questo tridente che insomma si vuole formare, però poi c'è da capire anche qualche voce di mercato che emergerà puntualmente, no?
0: Cosa per le trattative esistono.
1: Certo,
0: ti meraviglia
1: certo
0: che la Juve abbia bussato per sapere com'è la situazione.
1: Allora, io vuole un portiere forte, lo sta cercando.
0: Ma ieri Carnevali è stato categorico. Centravanti
1: e portiere. Poi ti faccio sentire
0: Vlahović, siamo edito di coda. Insomma.
1: Sì, è finita, secondo me. Poi dopo ti faccio sentire
0: Vlahović e Svilar, oppure Martinez. Ha parlato di Martinez ieri, no? Ha parlato di Svilar. Poi non so che cosa è successo nella notte. Però qualcosa è stato registrato ed è stato giusto dirlo.
1: Assolutamente.
0: Poi un'altra cosa, un altro paio di maniche. Svilar andrà alla Juventus per 40 milioni di euro? Oggi, io ti dico 30 giugno, molto difficile. Posso
1: a meno che non si alza la posta.
0: Ma dobbiamo arrivare proprio a cifre, no? Ricordati
1: allora, infatti...
0: che Alisson fu venduto lì per 75 milioni.
1: Allora forse ci abbiamo un audio al volo. 331 220 213, vai.
2: Buon pomeriggio, vi formulo questa domanda perché siete della tavola come me, insomma, ma
0: della?
2: Bruno Guimarães è un bel giocatore, ma detta vostra, come dice Carlo Ancelotti, somiglia molto a Toninho Cerezo, secondo voi? Mi mando un abbraccio grande.
1: A questo te può rispondere di più Stefano che...
0: Andiamo avanti. Andiamo avanti. C'è un'altra?
1: Non ti risponde.
0: Cioè, mi sono venuti i brividi,
1: dai,
0: un attimo.
1: Vai.
3: A me criticare Carletto Ancelotti perché è uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio.
0: Ma chi lo critica?
3: Sarebbe da ipocriti criticarlo oggi, però diciamo il fattore C, io mi trovo d'accordissimo con il direttore Piccari perché ne ha avuto tanto. Io ricordo la finale di Champions con il Liverpool, proprio mi è rimasta impressa. Quella partita l'ha vinta Courtois, cioè ha fatto delle parate, più di 20 tiri in porta del Liverpool, che poi per l'amor del cielo il portiere fa parte della squadra, però in molte circostanze è stato istintivo, fortunato. Comunque ha vinto con merito, ma con tanta fortuna. Quindi io, se Ancelotti domani dovesse allenare l'Italia, secondo me noi lo distruggeremmo proprio per come siamo abituati in Italia.
1: Stefano, al volo tu, dai. Per me la fortuna...
0: Ma l'abbiamo detto prima, cioè la fortuna serve, no? Poi dice, no, ma io non ci credo alla fortuna. Certo, no, io invece ci credo e soprattutto aiuta quelli bravi, quelli che fanno, quelli che costruiscono, quelli che lavorano. Se no, se non fai, sei pigro, oppure se sei passivo, è difficile che la fortuna ti dia una mano. Poi ci sono anche degli eventi che dice, ma che, perché mi sta succedendo sta cosa? No?
1: Certo.
0: E allora quella che è sfortuna, è sfiga, ma insomma sono lontani i parenti, dipende dai casi, però c'è chi se c'ha la fortuna, ce l'ha tutta, quasi tutta una vita, insomma.
1: Senti, ti faccio una domanda, ecco, diciamo, flash a due minuti dal chiudere il blocco. Il Napoli è di Max.
0: Ecco.
1: Che cosa ti aspetti?
0: Niente.
1: Come niente?
0: Non mi aspetto niente. Mi aspetto che faccia
1: da
0: Max.
1: Da Allegri al Napoli, che cosa ti aspetti?
0: Allora, lui avrà, come tu dici, poche attenuanti, perché adesso, abbiamo detto, come ieri, dobbiamo anche sempre puntualizzare, siamo al 30 giugno, per carità, lo sappiamo benissimo. Quindi al 30 giugno il Napoli è una squadra che può lottare per vincere il titolo. Ci siamo?
1: Sì.
0: Quindi da Max mi aspetto che faccia Max Allegri quello che ha fatto tutta la sua carriera, cioè che possa essere vincente, che possa essere più competitivo dello scorso anno con il Milan, che possa avere anche meno attenuanti, che possa trasformare questo gruppo, ancora dare un pochino, ecco, di adrenalina, di energia ai giocatori che vengono da due anni molto impegnativi, perché Conte è un po' tilocra da questo punto di vista. Quindi dovrebbe essere toccare le corde giuste, rilanciare, poi aspettando i nuovi innesti. Ma li sappiamo? Possiamo immaginare, possiamo ipotizzare, però adesso, a oggi, possiamo dire che Allegri ha una squadra che può lottare per il titolo. Poi vedremo se partirà qualcuno, chi arriverà al posto di qualche cessione, qualche partenza, vedremo se i giocatori saranno all'altezza della situazione, ma lui deve essere all'altezza della situazione, in prima battuta.
1: Perfetto.
0: Sei d'accordo?
1: D'accordissimo, però... Tra poco, al rientro, ti faccio sentire anche le parole di Manna di ieri sera, intercettato all'evento che poi ha aperto il calcio.
0: Tanti auguri,
1: a Rimini,
0: perché si è sposato.
1: Sì, assolutamente. Ti faccio sentire quello che ha detto il direttore su il Napoli che sta per arrivare con, appunto, Massimiliano Allegri. Ripartiamo da questo, poi oggi sentiremo Ausilio, Carnevali. Analizzeremo proprio le loro dichiarazioni passo dopo passo durante questo pomeriggio. Tra poco.

0: Bene, ci siamo, in questo pomeriggio di Maracanà. Marco Picchere e Stefano Palomeni.
1: Di nuovo buon pomeriggio.
0: Allora, andiamo a dare subito il buon pomeriggio a coloro che ci accompagnano in questo tratto di trasmissione. Voglio dare il buon pomeriggio ad Enzo Palladini. Ciao Enzo, ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Grazie come sempre. Poi con noi c'è The Voice di RTL, Fulvio Giuliani. Ciao Fulvio.
1: Ciao Fulvio.
3: Come va? Bene. Caro Enzo, buon pomeriggio.
1: Bene, Fulvio. Bene. Siamo al max, Fulvio.
0: Siamo al max. Vedi,
3: andiamo al max.
0: Andiamo al max. Allora, siccome voglio partire da qui, e mi dà l'assist come sempre Stefano, insomma, che di assist li dava pure in campo e non solo. Allora, caro Stefano, allora andiamo. Ma questo arrivo di Max, ecco, ho chiesto prima a Stefano che cosa vi aspettate da Massimiliano Allegri, che prende il Napoli, squadra che è arrivata seconda l'anno scorso, che aveva vinto l'anno prima, lasciata da Conte. Qualcuno richiama anche alla storia il precedente, no? La precedente situazione quando arrivò Allegri alla Juve, sappiamo tutti quello che è successo dopo l'era Conte. Allora, intanto partiamo da qui, poi dopo vi faccio sentire anche le parole di Manna rilasciate ieri sera, però voglio partire dal concetto. Dai Fulvio, parto subito da te. Cosa ti aspetti da questo arrivo di Massimiliano Allegri, che adesso insomma possiamo dire che allenerà il Napoli?
3: Ma io mi aspetto quello che già in qualche altra occasione ci siamo scambiati come idea. La voglia di, guarda, non mi piace né il concetto di rivincita in quanto tale, tanto meno di chissà di vendette sportive, sono immagini che non mi hanno mai fatto impazzire. Però una rivalsa professionale, quella sì. L'annata è stata veramente brutta, soprattutto nella seconda parte. Io credo che sia rimasto molto male Allegri, al di là della questione tecnica, sai, ci sono campionati che si girano bene, altri male. L'interazione della società nei suoi confronti e nei confronti della stessa anima del Milan credo l'abbiano lasciato molto molto scontento. Quindi questa è un'occasione straordinaria, perché nel giro di poche settimane trovare una squadra comunque forte, comunque almeno in grado di giocarsi delle buone chance, una zona da protagonista, penso fosse praticamente il massimo su forza. Anche perché, parliamoci chiaro, per quanto il nome sia ancora enorme in Italia, questo vale evidentemente anche per l'uomo di cui prenderà il posto, Antonio Conte, la verità è che gli anni passano per tutti, e che Allegri non ce l'ha Conte la figlia dei grandi club europei. Bisogna essere onesti e sinceri. E loro sono grandissimi entrambi, Conte e Allegri, ma sono grandissimi nel nostro mondo che si è terribilmente ristretto. Questo secondo me è un aspetto che non possiamo dimenticare.
0: Intanto si unisce a noi dalla redazione di Tutto Mercato Web Tommaso Bonanni, che saluto. Ciao Tommaso, ben trovato.
4: Ciao, allora, abbraccio a tutti.
0: Allora Tommaso, siamo partiti da Massimiliano Allegri e il Napoli. Arrivo subito da te perché sto chiedendo che cosa vi aspettate, no? Da Max, con questo insomma adesso allenatore del Napoli. Poi dopo vi faccio sentire un passaggio di Manna intercettato ieri per discutere un po' quello che dice il direttore sportivo. Enzo Palladini.
2: Ma io mi aspetto che Allegri faccia l'Allegri, nel senso che come prima cosa cercherà di portare dalla sua parte tutta la squadra, e non penso che sia molto complicato, perché essendo i suoi metodi molto differenti da quelli di Conte, già la Juve era successo questo, era riuscito comunque a conquistarsi la fiducia dei giocatori, magari tenendoli un pochino meno sotto pressione, perché diciamo che la filosofia di Allegri è proprio questa, non è quella continua voglia di tenerli sul pezzo che ha Conte, ma un po' più di libertà, qualche mezzo pomeriggio libero, qualche serata un pochino più tranquilla, magari senza ricevere la telefonata dell'allenatore che ti dice cosa stai facendo, dove sei, cosa... questo è un po' il passaggio da Conte ad Allegri. Poi, siccome ha a disposizione una squadra già adesso parecchio più forte rispetto al Milan, che aveva già più meta e più alternative, sono abbastanza convinto che con la sua filosofia, magari non spettacolare come ci si aspetta qualcuno, però riuscirà a ottenere dei risultati sicuramente molto importanti.
0: Tommaso Bonanni.
4: Cosa mi aspetto da Allegri? Innanzitutto che sia ancora capace di competere ad alti livelli, perché la storia del campionato dell'anno scorso ha detto che non lo è ad ora, quindi in una squadra che come Napoli punta allo scudetto, Allegri deve dimostrare di saper lottare per lo scudetto, quindi saper lottare per i vertici e saper lottare in maniera continuativa. Io sono estimatore di Allegri, quindi lo dico a ragione, a pro suo, no? Nel senso, al di là del fatto della gestione dello spogliatoio, della rosa, di una rosa estremamente forte, di valore, come quella del Napoli, la prima risposta che deve dare è nei confronti di se stesso, cioè mostrare a tutti, anche a coloro che in maniera lecita, dopo la conclusione di questo campionato, hanno storto il naso più di altri, di poter essere un allenatore che compete con quelli che lottano per lo scudetto. Vale lo stesso discorso per Spalletti, ma in questo caso parliamo di Allegri, e quindi sono d'accordo, un Napoli più forte del Milan, quindi ci sono ancora meno margini di errore.
0: Eh sì, allora facciamo una cosa, vi faccio sentire Manna, che tra l'altro c'è la domanda del direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini, perché voglio un po' capire che cosa ne pensate. Lui fa un po' inquadra un po' il momento del Napoli, come si dovrebbe poi muovere sul mercato. Sentiamolo e poi do a voi il commento sulle parole del direttore sportivo. Vai.
5: Il direttore Ghila è vicino, un giocatore che comunque sia stato trattato, che mi piace molto, perché si è capito che Allegri avrebbe molto piacere di averlo in rosa.
6: Ma allora, io Napoli ha due portieri titolari, due terzini destri, cinque difensori centrali, tre terzini sinistri, sei centrocampisti, due esterni destri, due sinistri, quattro attaccanti, più Rao, che è un giovane di grande prospettiva, più Asa, che è stato Catanese, più giovani che sono in prestito. Quindi pensiamo di avere una rosa.
0: Allora, scusate, ma se sente più Alex Sorrenti, che ve lo riassumo io, perché purtroppo non è colpa nostra, ma
1: figli
0: c'è
1: delle
0: un audio,
1: stelle.
0: Figli delle stelle, se no commentiamo la canzone. No, sostanzialmente dice questo, che sono a posto come squadra, cioè nel senso devo valutazioni con l'allenatore quando rientrerà, ma è una squadra a posto. Tra l'altro parla anche di Lukaku, che sta facendo un gol, insomma, segnato al Mondiale, e quando ritorna si parlerà anche con il giocatore. Quindi dice, è una squadra a posto, se deve uscire qualcuno per entrare qualcun altro, altrimenti è una squadra a posto. Questo è il concetto che Manna dice. Quindi sta
1: e quindi Allegri. Condivido anche il pensiero di Tommaso Bonanno, che cioè, Allegri deve convincere Allegri, nel senso che è una sfida più con il mondo inteso stampa, critica, giocatori, De Laurentiis, Napoli. Prima deve cioè l'esperienza di Milano, facciamo, tu hai detto ma prenderà il posto di Conte come è successo alla Juventus. Ecco, non facciamo questo, perché lo scorso anno diciamo la stessa cosa al Milan e al Napoli, mi ricorda questa storia. Ecco,
0: una partita facciamo... settimana eccetera,
1: no,
0: eccetera.
1: No, sono due cose completamente differenti. Lì c'era una squadra sì costruita, aveva delle basi, poi dopo è stato aggiunto qualcosa, era già una squadra formidabile che poi è stata capace di raggiungere le finali di Champions League, ma soprattutto di anellare 5 vittorie consecutive in campionato. Qui il discorso, secondo me, Manna non fa una piega. L'analisi di Manna non è che mi sembra una chiusura, però mi dire, caro Max, la squadra c'è, poi faremo qualcosa, le indicazioni ce le darai, però insomma non ti aspettare che Napoli possa fare una campagna acquisti e cessioni fantascientifica. Quindi è come abbiamo detto noi all'inizio di Margana, oggi che il Napoli a oggi 30 giugno è la squadra che può lottare per lottare per il titolo e per dar fastidio all'Inter.
0: Tommaso, vengo un attimo da te, ti chiedo, anche detto su Lukaku è stata una stagione sfortunata, il ragazzo insomma adesso si sta ritrovando, quando torna ne parleremo, secondo te c'è un'apertura per una permanenza di Lukaku?
4: Ma allora, in questo momento, facendo seguito alle parole che hai ricordato di Manna sulla rosa, il discorso, arrivo a Lukaku subito in maniera brevissima, il discorso che di Manna, del direttore sportivo, che fa l'elenco di tutti i giocatori a disposizione ruolo per ruolo, è anche dovuto al fatto che, come dicevate, il Napoli in questo momento, perché è il periodo storico, oggi finivano è il termine ultimo per i riscatti, quindi sono gli svincolati, ci sono i rientri dei prestiti, i prestiti che vanno via, e lo abbiamo detto più volte, a Napoli rientra una serie di giocatori pressoché infinita, e quindi va ad ora a occupare tutte le caselle, il Noah Lang, il Lucca, c'è solo Juan Jesus che si... quindi voglio dire,
0: ha detto Lucca è stato un investimento importante quindi dobbiamo fare delle, capito? Lui, come dire, abbiamo speso un sacco di soldi per Luca.
4: Quindi capite bene, c'è Højlund, c'è Luca, c'è Lukaku, quindi io credo che poi la permanenza o meno di un giocatore la stabilisca non tanto il direttore sportivo di una squadra quanto il mercato, le richieste e le offerte del mercato. Cioè se non c'è nulla resta un giocatore, se invece arriva l'offerta con la possibilità di ridarlo via in prestito, allora ecco che lo ridiamo via in prestito. Quindi siamo veramente agli albori, alle battute iniziali. Quindi il Napoli tra l'altro è una delle squadre con più rientri prestiti delle squadre di Serie A. In questo momento fare anche una valutazione su un giocatore X che resta o meno, è ovvio che Mario Gila è un difensore, il primo difensore nella lista del Napoli, però finché non riesce a sfoltire un po' non può nemmeno fare la funzionale.
0: Esatto. Enzo, io ho la sensazione, chiedo anche a te, che alla fine il messaggio di Manna è: beh, noi siamo messi bene, adesso valuterà Allegri, però io tanti cambiamenti in questo Napoli non me li aspetto.
2: Ma io seguo il mercato da più di 40 anni e questi discorsi andavano molto di moda già negli anni 80, negli anni 90, di dire ah no, ma noi non facciamo niente, perché ovviamente c'è il terrore di scatenare la corsa al ribasso, oddio mi vengono a chiedere un giocatore e mi offrono niente, e allora siamo a posto così. Io mi ricordo una volta che lo disse Moratti ad Appiano Gentile e gli dissi: presidente, facciamo finta di non aver sentito, perché comunque è buona norma quando si cambia allenatore almeno dargli un contentino e prendergli uno, due, tre giocatori che comunque gli siano graditi, che comunque facciano una funzione di cui questo allenatore sente il bisogno assoluto dentro il campo. E comunque il lavoro di un direttore sportivo è quello di comprare, ma anche quello di vendere, e di vendere possibilmente bene i giocatori. Probabilmente ci sono dei giocatori che sono di difficile collocazione nel nuovo Napoli Allegri, e quindi per forza di cose bisognerà trovare
0: una quale soluzione. Potrebbe essere il contentino, Enzo?
2: In questo momento non mi viene in mente un giocatore, però Rabiot. Sicuramente Rabiot potrebbe essere il giocatore che lui ha voluto a tutti i costi al Milan e che comunque sarebbe disposto a seguirlo anche al Napoli, e che lui sarebbe diciamo la coperta di Linus, il giocatore a cui fare riferimento in campo quando c'è da sistemare qualcosa. Allegri chiama Rabiot, gli dice facciamo così, e Rabiot in qualche modo lo accontenta. Questo potrebbe essere veramente il vero colpo. Probabilmente i costi non saranno neanche eccessivi, perché probabilmente se il Milan decide che se ne può privare, se ne può privare allo stesso, più o meno allo stesso prezzo dell'anno scorso.
0: Una
2: di milioni.
0: Fulvio, vengo da te e ribadisco che questo è un po' l'arrivo di Allegri, come dire, valutiamo quello che ci abbiamo, nel senso, noi l'anno scorso siamo arrivati secondi con un allenatore che li ha spremuti, lui è un po' più gestore, la rosa tutto sommato, io ho anche la sensazione che possa rimanere Lukaku, quindi non lo so.
3: Ma non escludiamo niente, guarda ragazzi, io vi voglio bene, lo sapete, ma non c'è nulla di più inutile di un'intervista a un direttore sportivo o a un procuratore in questa fase dell'anno, lo sappiamo benissimo. Fanno e dicono quello che devono fare e dire, ha ragione Enzo, cioè, ma chi gli può credere? Nel senso, Napoli ha una serie di... Ma no dai ragazzi, Napoli ha una serie di esuberi di fatto, perché Luca, definire Luca un grande investimento è come paragonare me a Enzo Palladini. Cioè la stessa cosa, né in cielo né in terra. Cioè,
2: però siamo sempre d'accordo quasi su tutto.
3: Sì, ma perché appunto, perché imparo. Ragazzi, allora, cosa voglio dire? Manna, secondo me, è un dirigente bravissimo. Non a caso lo volevano a Roma, lo volevano anche su altre piazze. Se non altro perché riesce a sopravvivere a De Laurentiis da anni, e credeteci, non è facile, neanche un po'. È una persona estremamente equilibrata, serissima, quindi ci mancherebbe altro. Detto questo, funziona come diceva Enzo. Un nuovo allenatore ha bisogno, ha diritto di avere una squadra che sia almeno in qualche misura, soprattutto se si chiama Max Allegri, ok? Non sbrina frigo, abbia un qualche riferimento a se stesso, alla sua idea di calcio. Poi ci sono dei giocatori, faccio un nome, Anguissa, Luca l'ho già detto, che per motivi completamente diversi tra di loro, magari non sono più così intenzionati a vivere un'altra stagione al Napoli. Cosa normalissima, del tutto umana. Addirittura si parla di Lobotka. Io non mi priverei mai di Lobotka, ma in un mercato intelligente tu devi parlare, guardare negli occhi il ragazzo, e se non vedi più la scintilla è il momento di cedere, quando hai ancora mercato e via dicendo. Quindi massima prudenza, questo vale anche per Lukaku, che si è comportato malissimo con Conte, le cose vanno dette fino in fondo, era il suo giocatore feticcio e abbiamo visto come è andato a finire. Rabiot appare quasi automatico, ma poi Rabiot ha dei costi.
0: Esatto, e poi c'è anche Anghissà, perché ieri Manna ha detto noi abbiamo Anghissà.
3: Lo dicevo, esatto, Anghissà doveva andare via già 2 anni fa, l'anno scorso è sempre rimasto. Anghissà è un giocatore potenzialmente favoloso, ma lo sapete, lo conoscete, è un giocatore che quando decide un po' alla Seedorf di indossare le pantofole e non gli scarpini, non c'è niente da fare, cioè quella partita lì lui la gioca così, eppure lo adoro dal punto di vista calcistico. Quindi, concludendo, bisognerà fare dei ragionamenti, bisognerà capire veramente, uno come Lucca, ok, Lucca, benissimo, ma ha fatto malissimo al Napoli, malissimo in Premier. Sono d'accordo in questo momento, perché è un investimento, perché Manna deve dire quello che ha detto, e chiudo. Perché in questo istante, mentre parliamo, Lucca non se lo prende nessuno. E quindi quei 35 milioni sono un cespite negativo terrificante. Ti devi inventare qualcosa o sperare che improvvisamente Lucca torni a essere quello per cui sono stati investiti 35 milioni. Però davanti c'hai due signori che, francamente, prima di mettere dietro Lucca, io...
0: No, ma poi hai due giocatori, scusatemi, se dico, non so se... Allora, Lukaku lo voleva Allegri ai tempi della Juventus, Tommaso, mi risulta, no? Ci risulta un po' a tutti che l'aveva...
3: Sono passati 10 anni, però.
0: Vabbè, però lo voleva. E Højlund lo voleva al Milan.
1: Passato tanto.
3: No, ma Højlund non si discute, ragazzi. Se discutiamo Højlund,
0: c'ha già due attaccanti che sono di suo gradimento.
2: Sì, il Lukaku di 10 anni fa, però. Il Lukaku di adesso, secondo me, per il Napoli, se non vuole andare via, può diventare solo un problema, perché ci metterà 3 mesi per riprendersi da un mondiale da cui tornerà, se va avanti un pochettino, abbastanza cotto. E poi come verrà accolto dalla squadra, che si è sentita comunque tradita da uno che diceva sì, torno, non torno, non voglio.
0: Tu dici ambientalmente, il fattore ambientale, esatto,
2: la gente dopo che lo stesso allenatore che l'ha voluto a tutti i costi al Napoli ha fatto capire di averlo comunque scaricato perché si è comportato male, come reagirà la gente? Non lo so, e poi soprattutto se Lukaku sarà quello di un anno fa, 2 anni fa, che già faceva fatica, o sarà peggio, difficile pensare che sia meglio, perché comunque gli anni passano per tutti.
0: Tommaso?
4: Sì, no, anche perché in aggiunta a tutto quello che è stato detto, che probabilmente mi trovo d'accordissimo, lui stesso, però anche abituati a vedere Lukaku, un Lukaku titolare nelle squadre, al netto della condizione fisica degli infortuni, comunque un Lukaku abituato a giocare con continuità.
0: Però il titolare sarà Højlund, no? Quindi serve uno che possa essere
4: Quando Lukaku è arrivato al Napoli non c'era Højlund, che è stato preso appunto poi anche per gli infortuni e tutto il resto, quindi le situazioni si evolvono anche, no? Cioè uno arriva in una squadra e c'è una determinata situazione e poi dopo tot tempo, in questo caso dopo un anno e mezzo, la situazione cambia, quindi in questo momento è Højlund il centravanti titolare, c'è comunque Lucca, quindi anche per Lukaku gli spazi si restringono, e poi essendo, come è stato detto giustamente prima, un giocatore che ha bisogno di determinate tempistiche per entrare in forma, comunque non è un giocatore che puoi diciamo così recuperare in maniera molto breve, che puoi buttare in poco tempo, in pochi minuti, il giocatore ha bisogno comunque di una certa continuità per rendere, e io la vedo difficile che possa essere magari ancora una pedina così determinante, ecco. Cioè può stare in una rosa come Napoli, ma essere determinante in maniera continuativa ho qualche dubbio.
0: Vabbè, saremo un po' a vedere, Stefano, perché poi rimane comunque sempre un attaccante che... Dico questo perché non è facile
1: la sua linea di credito sta scadendo, cioè, voglio dire, non può pretendere in questa fase della carriera di essere titolarissimo. Mi sembra
0: difficile.
1: Però
0: come alternativa
1: Però deve entrare in una fase, deve capire, cioè, se lui resta a Napoli e lotta per conquistarsi un posto con tutta l'abnegazione, un'umiltà, insomma, che contraddistingue un po' soprattutto i campioni,
7: allora potrebbe essere una piacevole sorpresa. Ma se sta là e dice io faccio la panchina Højlund, già si parte male.
0: Certo.
7: Quindi o vai in Arabia o vai in mercati dove alla fine lui può essere al centro, sì, dell'attenzione, però non può pretendere in questa fase della carriera di essere Lukaku di 10 anni fa. Mm-hmm. Lui si deve
0: prendere. L'ultimissimo giro, Tommaso, parto da ieri. Nelle varie dichiarazioni che abbiamo sentito di Manna, Ausilio e Carnevali, ho preso un concetto per parte. Ti voglio chiedere quello che ti dà più, a cui credi di più. Manna ha parlato, siamo a posto, no? Concettualmente ha detto, se non esce qualcuno, noi comunque siamo a posto. Ausilio ha detto, nessuna fretta, noi siamo comunque forti. Quindi con calma, c'è tempo e via. Carnevali ha detto, costruiamo una squadra forte. Quindi ha mandato un messaggio chiaro, noi vogliamo costruire una squadra forte. Quale dei tre ti dà più credibili, non so, credi più a chi credi di più in queste, diciamo, prime dichiarazioni estive?
4: Sarò molto breve, detto che nessuno dei tre, anzi che tutti e tre, mentre dicevano questa cosa, gli si allungava il naso,
2: crociavano le gambe.
4: Sì. Se uno vede le immagini mentre parlano, quando iniziano la dichiarazione hanno un naso normale, quando terminano il virgolettato il naso è qualche centimetro. Quindi detto questo, io do in linea generale, quindi in questo caso Ausilio, per me i campioni d'Italia hanno sempre ragione, nel senso che te parli da direttore sportivo del campione d'Italia, sì, quindi tendenzialmente non hai la pressione, la fretta o comunque di dover dimostrare di essere più forte, di doverti muovere prima degli altri.
0: Mm-hmm. Stefano Palomeni? Uguale? Copia e incolli?
7: Sì, ho ripensato a Pinocchio quando ha fatto.
0: Quindi non vanno colpito nessuna di queste dichiarazioni. Nessuno,
7: no, devo dire, insomma, ha ragione Fulvio, nel senso
0: tutta pretattica.
7: Sì, insomma, tutta strategia.
0: Tutta strategia. Palladini?
2: Allora, siccome il più vago, ma proprio vaghissimo, è stato Carnevali, che ha detto faremo una squadra forte, che vuol dire tutto, il contrario di tutto, e non vuol dire niente, perché come faremo una squadra forte, potrebbe dire qualunque cosa, è forse l'unico che si è avvicinato di più a una cosa credibile, perché comunque non abbiamo fretta di Ausilio, e poi non abbiamo fretta, aspettiamo, sì, dai, abbassiamo il prezzo di Palestra, ciao Palestra, è andato a giocare, poi magari fra un anno tornerà come molti giocatori italiani, sì, piangendo a chiedere di farsi dare in prestito una squadra italiana riducendosi l'ingaggio. Mi auguro di no per lui, perché secondo me è uno dei più grandi patrimoni attuali del calcio italiano, veramente un giocatore straordinario. Purtroppo per Ausilio e per l'Inter, chiunque prenda al posto di Palestra non è Palestra, comunque sarà sicuramente un ripiego. E poi sul Napoli abbiamo già commentato, è chiaro, è una dichiarazione, mi ricordo il direttore sportivo Casertana nell'86 più o meno diceva una cosa del genere, e aveva tre giocatori in rosa, però no, noi siamo a posto così e noi non possiamo andare, certo, a fare altre operazioni, e questo è.
0: Fulvio, chiudo con te, dai.
3: No, mi associo, non mi ripeto innanzitutto, però effettivamente ha ragione Enzo. Alla fine Carnevali, quello che dice, lo so che è la fiera della banalità. Come si può pensare che la Juve metta su una squadra non forte? Sarebbe veramente una contraddizione in termini. Però la verità è che la Juve parte da un bel po' di problemi, e che la strada era indiscutibilmente lunga. Però proprio lui, cioè proprio il suddetto Carnevali, secondo me è un bel tassello di partenza.
0: Sì,
3: io
0: sì,
3: trovo finalmente, sì, se fossi un tifoso juventino, direi cavolo, abbiamo uno che è cresciuto nel nostro calcio, che conosce anche il nostro paese, tutto sommato.
0: Sì, sì,
3: e non più dei presunti maghi. Io veramente un giorno poi qualcuno si spiegherà, perché sono curiosissimo, non so voi, cosa cavolo sia passato nella testa di chi è andato a prendere certa gente, ma ripeto, qui non parlo dei professionisti, ma del loro totale distacco dalla nostra realtà. E uno queste cose le dovrebbe considerare.
0: Assolutamente.
3: Però, è il passato.
0: Fulvio, ti ringrazio come sempre per essere stato
7: con
0: noi.
7: Ciao Fulvio.
0: Buon proseguimento a Fulvio Giuliani.
3: Buon lavoro. Ciao a tutti. Grazie.
0: Enzo, ti lascio, ci sentiamo presto.
7: Ciao, Enzo.
0: Grazie.
2: Sempre un piacere.
0: Grazie. Senti Tommaso, ti lascio così con questa domanda che ci fa un nostro amico al 331 8200 213. Dice: buonasera e complimenti, Transfermarkt ha valutato con Salo Ramos 30 milioni, che senso ha pagarlo 70? Rispondi tu, perché io qua non posso,
4: non so che dire. Semplicemente perché bisogna considerare tutta una serie di altri fattori. Oltre, a parte il cartellino giocatore non è 30 milioni, è un po' di più, e poi bisogna considerare anche tutta una serie di altri fattori, comprese gli ingaggi, comprese anche tutta quella selva di, come si dice, di spese accessorie, come quando te vai a ristrutturare una casa, dici io 20.000 euro ci ristrutturo casa,
0: poi devo aggiungere questo, poi devo aggiungere quell'altro,
7: poi diventano 60.
4: Dopo mesi dici, ma come, ho speso 35.000, non è 20.000,
0: ma è così. È vero, Tommaso, hai fatto un esempio calzante, che quando fai un preventivo poi esce fuori sempre qualcosa in più dopo.
4: Ma quando si parla di portoghesi, figurati.
0: Credi.
4: Di calciatori, non di case portoghesi.
0: Però, no, di calciatori, ma anche di agenti, insomma, poi, perché... Insomma,
4: a parte gli scherzi, comunque bisogna considerare tutta una serie di costi accessori.
0: Ci sono degli agenti che costano caro, insomma, che quando si muovono hanno tutta una serie di cose dietro. C'hanno tutti gli accessori, non c'è niente da fare. Va bene, Tommaso, grazie, buon lavoro.
7: Ciao,
0: come
7: Tommaso.
0: Sempre, a domani. Ciao. Un abbraccio a Tommaso Bonan. Break per noi, torniamo adesso, ripartiamo da Carnevali e la Juve.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi. Salutiamo anche gli amici di Italia 7 che ci seguono sul digitale terrestre in Toscana, canale 19. Stefano, di nuovo insieme.
1: Un saluto a tutti voi.
0: Allora, come vi avevo detto prima, adesso ci proiettiamo invece a sentire un po' Carnevali, quindi entriamo nel contesto Juve, perché ci sono delle dichiarazioni che così analizzeremo insieme. Lo facciamo con la coppia, con i due in bianco e nero. Oggi due non ho voluto prendere, eccoli là, guarda un po', Santarelli e Marangio. Eccoli lì,
2: ciao,
0: ci siete.
2: Ciao Alessandro, ciao, eccoci qua.
0: Allora,
2: tutte e due.
0: Ciao, tutte e due.
3: Due pelati al prezzo di uno.
0: Insomma,
2: si accettano offerte.
0: State buoni, aspetta, ci dovrebbe essere anche Michelangelo Rampulla in collegamento. No, mi dice che aspetta la chiamata, quindi proviamo, grazie. Magari proviamo un po' più spesso. Allora,
3: parliamo con uno serio ogni tanto.
0: Sì, proviamo a prendere.
3: Sennò due cialtroni.
2: Sei zitto, ma perché?
0: Allora, voglio appena arriva anche Michelangelo, voglio partire perché ho preso tre momenti delle dichiarazioni di Giovanni Carnevali ieri sera, intercettato all'evento a Rimini per la partenza del calciomercato. Intanto c'è Michelangelo Rampulla che salutiamo. Ciao Michelangelo, buon pomeriggio.
4: Ciao Marco.
0: Allora, ciao Michelangelo, ci sono anche
4: Stefano.
0: Alessandro Santarelli e Vincenzo Maraggi in collegamento da Radio Bianconera con noi.
3: Ciao Michelangelo, è bello sentire.
2: È bello avere un portiere.
3: È bello parlare con un portiere con della Juventus.
2: È bello avere un portiere.
3: Ricordare la Juventus. Cioè, sento la Juventus.
2: Senti un portiere, che bello.
3: Sì, abbiamo sentito finalmente un amministratore che parla italiano. È già questo una grande conquista per l'umanità juventina. Bianconera, abbiamo un portiere vero. Pensate. Dall'altra parte.
0: Michelangelo, vuoi dire qualcosa?
3: Anche, quindi abbiamo il portiere, italiano, avevamo quello che sostituiva
0: Hai sentito che ha detto, Vincenzo, ha detto portiere e italiano soprattutto.
3: Portiere italiano e che segnava, quindi lui all'occorrenza sopperiva anche a David, capito?
2: Sì.
3: In questo momento
0: grande. Allora facciamo così, sentiamo il primo passaggio di Carnevali, così poi lo commentiamo insieme, perché in questo passaggio si parla di attaccanti, quindi sentiamolo un attimo, dai, vai.
3: Quelli che non abbiamo.
5: Calciomercato, da dirigente di un'altra squadra, le chiedo che effetto le fa.
6: Beh, dopo 13 anni chiaramente non è un effetto un po' speciale, però credo che ci siamo ormai già immedesimati in quello che è proprio il mondo Juventus, per cui stiamo pensando solo alla Juve e stiamo cercando di pensare a quello che si può fare per costruire una squadra forte.
5: Direttore, ecco, da questo punto di vista, se ci può dire definitivamente che con Vlahovic è finita, perché quando è arrivato lei al timone si sono venute fuori voci in merito a una trattativa riaperta con il serbo, ecco, se ci può confermare che in realtà non c'è più nessuna possibilità.
6: Allora, io personalmente non ho mai avuto nessun colloquio con il ragazzo, per cui non c'è stato nulla di che. Ho letto tante cose, ma effettivamente non c'è mai stato niente. E poi sai benissimo che in questo mondo magari oggi non succede niente, domani succede qualcosa, per cui tutto può accadere. In questo momento comunque non è il nostro primo pensiero assolutamente.
7: Direttore, Colomuani invece è il primo pensiero della Juventus, ed eventualmente a che punto siete?
6: Beh, è un pensiero importante, perché è un ragazzo a cui la società crede e il giocatore ci piace. Il giocatore ha piacere di venire da noi, per cui diciamo che noi abbiamo già parlato, anche perché è un giocatore che è già stato nella nostra società. Adesso c'è da parlare un po' col PSG, capire un po' le condizioni, basta vedere appunto l'ultima vendita che ha fatto il PSG a determinati valori, questo può anche condizionare la richiesta che loro vanno a fare. È inutile nasconderlo, c'è già stato qualche problema tra le due società la passata stagione, più forse a livello personale che non di società. Si sta cercando un po' di ricucire il rapporto col PSG, abbiamo un buon rapporto, per cui penso che dovremmo fare, è una questione economica e basta.
0: Insomma, sta ricucendo i danni che ha fatto prima Comolli col Paris Saint-Germain.
2: Fenomeno.
0: È una questione economica quella di Colomani. Mi sembra, no? Stefano, parto da te.
2: Se Gonzalo Ramos è andato al Milan per 70 milioni, il problema è quello.
0: C'è da lavorare.
2: C'è da lavorare.
0: Però, insomma, queste... Alessandro!
2: Eccomi.
0: No, volevo sentire un tuo pensiero su quello che sono le parole.
3: La domanda precisa.
2: No, ma a me è piaciuto molto, Marco, Stefano, mi è piaciuto molto perché ha parlato in maniera sincera, diretta, non ha venduto sogni, anche perché in questo momento la Juventus non può vendere sogni ai suoi tifosi. Ha fatto capire che chi lo ha preceduto ha combinato dei disastri inenarrabili,
0: sì.
2: Per chi ancora non lo avesse capito, che su Colomani è una questione di prezzo, ma io sono d'accordo con lui, io non ho tutta questa grande stima per Colomani, lo dico sempre, però non vedo l'ora che arrivi, almeno si chiude questa vicenda. E poi c'è da inventarsi qualcosa, soprattutto sulla questione portiere, perché poi in un'altra fase dell'intervista lui ha detto che...
0: No, volevo fermarmi su questo passaggio perché...
2: Perfetto, quindi mi sono Colomani... piaciute le parole,
0: esatto.
2: Marco.
0: Colomani è l'obiettivo, dai, e ha salutato di fatto Vlahovic, io credo che insomma...
2: E ha salutato di fatto Vlahovic, sì.
3: Amen.
0: Quindi
3: Amen.
0: Vincenzo, siamo un po' tutti d'accordo, quindi ciao Vlahovic...
3: Sì. Io intanto sono d'accordo, lo sapete io che cosa penso di Vlahovic, cioè, tutto il rispetto possibile e immaginabile, per me in 4 anni non ha dimostrato il valore dei soldi che gli sono entrati nelle tasche, avrebbe potuto cambiare la rotta dicendo sai che c'è, l'ultimo anno non ne voglio 12, voglio allungare e spalmare il contratto, resto alla Juve per dimostrare, o magari avrebbe potuto dire sapete che c'è, faccio un accordo ponte di un anno, 2 anni, alle cifre che volete voi, mi riconquisto la Juve, dimostro quello che valgo e va bene così. E invece ha bussato a denari, no voglio questa cifra, tanto io c'ho offerte ovunque, l'Acomo lì onestamente ha fatto bene, l'unica cosa che ha fatto bene ha detto guarda allora questo è quello che possiamo darti noi, guardati altrove e vedi come va, va alla Real Madrid, Atletico Madrid, Barcellona, vuoi la fascia da capitano, il numero 9, i soldi, buoni pasto, la benzina, e chiaramente hanno detto guarda amico mio non vali tanto, il Besiktas lo vuole ma è un campionato che a lui non piace, e quindi se dovesse tornare alla Juve mi fa piacere che Carnevale abbia detto non è più un nostro pensiero, quindi può bussare alla porta ma a vuoto. Per quanto riguarda Colomani, la fine di una telenovela che però ha avuto il momento di grande disagio con i rapporti creati da Comunica, che ha distrutto tutto con il Liverpool, con il Paris Saint Germain, quindi Carnevale mi è piaciuto anche a me.
0: È una cosa
3: si è
0: solo
3: espresso.
0: Vincenzo, ad oggi l'offerta per Colomani da parte della Juve a quanto è arrivato?
3: Diciamo che si arriva a 4 con obbligo, a 40 con obbligo di riscatto, quindi l'operazione porterà via 40 milioni dalle casse della Juventus approssimativamente, e questo è il massimo che si è potuto fare, perché la Juventus voleva spendere massimo 35 milioni, il Paris Saint Germain ne chiedeva 45, la metà strada è 40, e quindi si troveranno su quella cifra là, secondo me in questi giorni si dovrebbe grosso modo chiudere.
0: Michelangelo, lui quando dice però quel passaggio adesso, la cessione di, come dire, sta cessione così di Gonzalo Ramos, ha un po' complicato le cose, no? Per il costo dell'operazione.
1: Quello che penso io è che è un calcio totalmente lontano dal mio e da giustamente, come spesso dico, il calcio si evolve, cambia e tutto. Ma io ricordo ai miei tempi anche giocatori forti, molto più forti di questi, voglio dire, che ci sono adesso, che chiedono 40, 12, 15 milioni, buoni pasto, la benzina, la batteria per la macchina elettrica. E ha detto bene prima, ha detto io, se fossi stato io in Vlahovic, mi sarei detto ok, mi manca un anno, lo allungo, voglio rimanere e voglio dimostrare di essere un calciatore,
0: esatto.
1: Prima di tutto, di essere un calciatore, perché fino adesso, io ricordo ai miei tempi che se un anno non facevo bene, l'anno dopo facevo fatica a trovare una squadra anche in Serie B, quindi mi dovevo dare da fare. Adesso tu fai un anno che dimostri quello che sei, praticamente poco, e trovi subito una squadra, ti vuole l'Atletico Madrid, ti vuole qualsiasi squadra ti vuole. Ecco, com'è possibile? Io penso sempre a questo, no? Penso ai miei tempi. Io firmavo di anno in anno e dovevo dimostrare giorno dopo giorno di meritarmi quello che mi davano e quello e per la squadra con cui giocavo. Certo,
3: era un professionista.
1: I tempi sono cambiati. Adesso tu giochi un anno che non fai niente, giochi 10 minuti e l'anno dopo trovi una squadra o di Serie A o di un campionato importante, come se niente fosse, cioè, con una facilità incredibile. Allora mi dico io, a un certo punto uno bisogna che si fermi, e Carnevale ha detto benissimo, no? ha parlato veramente bene di tutto questo. Anche i 40 milioni per Colomani sono tanti,
0: infatti anche io ho capito
1: Colomani.
0: Anche lì, cioè, secondo me è vero che è l'obiettivo tanti. Della Juve, però dice questa è una questione
1: economica. Sono 40 milioni, però sono 40 milioni che vanno
0: no, ma sai che cosa io ho percepito,
1: ma
0: la sensazione
1: che la Juve si deve scusarsi col Paris Saint Germain, ma da quando?
0: No, ma magari lui ha dovuto ricostruire i rapporti, penso, Michelangelo,
1: ma
0: credo.
1: Prega, ma se tenessero loro i giocatori, e andiamo a io ho sempre detto i calciatori ci sono nel mondo e lo stanno dimostrando questo campionato del mondo, dove c'è il Paraguay, dove c'è i calciatori, ci sono.
0: Sì,
4: basta
0: no.
4: Andare a trovare,
0: ho capito
4: basta,
0: quello che dici tu, basta, però ho percepito.
1: Ma non affidarsi sempre con tutto il rispetto, no? Ogni lavoro è importante. Con tutto il rispetto, basta affidarsi ai procuratori che ti mettono dentro, dentro le rose, ti mettono dei giocatori scarsi a prezzi folli. Allora,
0: Stefano, io ho anche percepito che lui ha voluto dire sì, ok, è una questione economica, però il fatto che Gonçalo Ramos sia stato venduto a quella situazione, a quel prezzo lì, a quella cifra lì, può cambiare la valutazione, quindi noi ci andiamo calmi, cioè, sì, vediamo perché
8: no, offre, però, ma detto bene, sì, Alessandro, io milioni, è stato molto chiaro, cioè, non è che ha detto vado a prendere Colomoni, ci esatto, piace,
0: sì, però lui ha manifestato l'idea di venire,
8: ha raccontato un po' delle difficoltà, sì, sì, no? Per andarlo a prendere, quindi se non lo prende, io l'avevo detto.
0: Sì, sì.
8: Ha avvisato
0: tutti. Ha avvisato tutti.
8: No, guarda, la cosa più importante, io ho sentito tutte le parole che Carnevale ha detto, bisogna prendere, costruire una Juve forte.
0: Una Juve forte, ha detto, sì. Primo passaggio.
8: Sì, non si sa quando diventerà forte.
1: Però, scusa Stefano,
8: e due giocatori, due giocatori che prenderà la Juve, due giocatori. Il portiere,
1: ecco,
8: e il centravanti.
0: Come?
1: Cioè, noi andiamo a prendere giocatori che nell'altra squadra non giocano. Cioè, o che giocano
8: no,
1: ogni
8: ma
1: tanto.
8: Infatti mica ha detto che l'ha preso.
1: È pagati come se fossero giocatori...
8: Ha detto che è un obiettivo, però lui in maniera molto elegante dice Vlahovic, per carità, insomma, io non ci ho mai parlato, basta. Poi dall'altra parte, sappiamo tutti l'operazione costosa, come ha sottolineato bene e ha ribadito Vincenzo, cioè voglio dire con tutti gli accessori,
0: tutti gli accessori,
8: cioè una cosa, un conto, ti riduci, resti alla Juve, dimostri di essere un calciatore e magari vuoi no tentare la risalita.
1: Purtroppo Stefano è così.
8: Ma Colomani, però lui dice, pure Colomani, però occhio, costa un occhio dalla testa. Allora, lui ha detto una cosa importante ieri, Michelangelo, ha detto, due giocatori a Juve, ripartirà dal portiere e dal centravanti, ecco, poi chi saranno non si sa.
0: Certo.
8: Oggi, per esempio, la notizia che di Svilar, che è una notizia però, va data. Poi,
0: no, damola così, la facciamo commentare anche a loro.
8: È un contatto, c'è stato un contatto, però non c'è niente, ancora non c'è niente. Però vai a prendere Svilar, ieri ha parlato di Martinez.
0: Sì, sì, e oggi ci dà
8: il profilo è quello, quindi... Lui dice, cari tifosi bianconeri, aspettatevi due acquisti seri, poi forti sapremo, no? In porta e là davanti. Però io ancora non credo, cioè voglio dire, a Colomani gli do un
0: 51%. Siete d'accordo e vi faccio sentire il secondo passaggio, Alessandro e Vincenzo?
2: Sì, sì, vai. Ma sì, la Juve ha bisogno di non sbagliare chi non prende gol, chi anzi non deve prendere gol e chi li fa. E noi abbiamo giocato un anno con in porta una sedia a dondolo, con tutto il rispetto,
8: magari
2: centralmente le prendeva, in attacco con uno che scivolava davanti alla porta. Io francamente non ne posso più, sono sincero. Quindi
0: Colomani è la svolta che dici tu, ti faccio questa domanda.
2: A lui non piace. A me non piace, però almeno quando è venuto 10 gol ha fatti.
3: Sì, sì.
0: Sono pochini, 10 gol, 10 gol io sono
1: prendo il portiere argentino Dibu Martinez e Colomani, e così si rifà la coppia della finale mondiale di 4 anni fa.
3: Sì,
0: aspetta, vi faccio sentire un secondo passaggio di Carnevale proprio al volo, vai, sentiamolo.
6: Allora, rapporti fortunatamente ne abbiamo ottimi, non soltanto con Marotta ma anche con tanti altri dirigenti, e questo ci ha permesso in tutti questi anni di cercare di trovare forme di collaborazione che possano essere interessanti per la società con cui opero. Non c'è mai stato nulla, perché anche ultimamente non ci siamo neanche mai sentiti, per cui abbiamo tante cose da fare e probabilmente questi argomenti, se ci saranno un domani, ma non ci sono mai stati fino ad oggi.
9: Dibu Martinez e che sì, sono due obiettivi, due possibili giocatori nel mirino, oppure uno sì e l'altro no?
6: Allora, il portiere, sì, ormai ne parliamo già da tempo, è un discorso che vanno fatte le valutazioni complessive, non c'è soltanto lui, ci sono anche altri portieri in cui siamo interessati, vediamo un po', per cui è una cosa abbastanza, però sicuramente è un ruolo a cui noi interessa molto trovare una soluzione giusta per il portiere.
0: Però l'indicazione c'è, Dibu Martinez sì, ma non solo lui.
8: Infatti è uscita fuori,
0: Svilar.
8: Questo tentativo.
3: No, a Vicario.
8: Pure Svilar però.
3: Temo addirittura Milinkovic-Savic. Ma comunque in generale immagino che sia anche un modo per non dire solo Dibu Martinez, quindi se ci fanno lo sconto bene, se no lo prenderemo lo stesso. Sì. Cioè, io ti dico, c'ho altre piste, certo, per far abbassare in qualche modo. Poi si mettono d'accordo con gli intermediari che magari gli avranno detto, dite che avete anche altre piste, o magari create.
2: È anche un modo per dire al signor Di Gregorio, al quale io voglio bene,
3: trova
2: una squadra,
3: ma anche un portone di un palazzo,
2: trova una squadra, perché mia, noi stiamo cercando un portiere titolare. Guarda che il messaggio è stato sopraffino anche da questo punto di vista, perché gliel'ha detto, sai, magari Gregorio dice sì, ma tanto non l'hanno preso il 13, poi San Italia si presenta al raduno e tutto, no, anche se noi non farai con noi il portiere titolare, quindi un messaggio è arrivato anche a lui.
3: Marco, permettimi di chiedere una cosa a Michelangelo, che è sempre molto schietto e onesto. Hai la sensazione, Michelangelo, che questi si credono forti, ma forti e che magari dovrebbero abbassare un attimo la percezione di loro stessi, di quelli che hanno fatto parte della Juventus in questi ultimi 1-2 anni?
1: Ma io non parlo solo della Juventus, io l'ho sempre detto, Marco e Stefano sono testimoni, no? Nel senso che purtroppo questi ragazzi sono dei buoni giocatori, dei calciatori, ma vengono pagati come se fossero fuori classe, al punto che loro ci credono di essere grandissimi fuori classe, perché vengono pagati da fuori classe, e quindi questo è il punto. Io ripeto, non sono così drastico su Di Gregorio. Di Gregorio è un buon portiere, certamente va
0: alternativo,
1: è un ruolo talmente difficile, complicato e complesso, che va analizzato bene, perché non è che uno di punto in bianco non para più o non è capace di parare, ci sono delle componenti mentali che
0: Ma Michelangelo, senti, una cosa solo, Vincenzo, quanto è il budget di spesa per arrivare a Dibu Martinez?
3: La Juventus massimo vorrebbe arrivare a 7, è chiaro che la Aston Villa ha chiesto inizialmente 15, si è abbassata a 10, quindi 8, ma 9 sudando chiuderebbero eventualmente.
0: Dibu Martinez. E Vicario invece di più, Vicario.
3: Vicario parte da un 12 milioni, sì, però Tottenham non vuole far partire.
2: Secondo me lì puoi arrivare anche a meno.
0: Rampulla, tu chi sceglieresti?
1: Caprile.
3: Che non è male. L'ho detto tu.
0: Come Caprile? No, Caprile allora, titolare alla Juve?
1: Sì. Ma ragazzi, Caprile è un buon portiere. Certamente, anche a livello di personalità, mi sembra uno che io l'ho seguito già ai tempi del Bari, per cui a me piace come figura. E poi nella Juventus deve dimostrare, l'abbiamo visto, non è semplicissimo, però quando sono arrivato io alla Juve, la Juve ha puntato tutto su un 21enne che aveva esordito.
0: Però era forte quello che dici tu. Caprile non è a quel livello, perdonami, Michelangelo.
1: No, certamente, ma la Roma. Ma
0: te presenti con Caprile?
1: No, aspetta. Ma la Roma l'ha lasciato partire. Intanto Caprile ha fatto 2-3 campionati, per cui sa quello che vuol dire giocare. E io sai benissimo che io la penso che i portieri italiani sono nettamente più forti di tutti questi. L'unica cosa è che Dibu Martinez ha più personalità, più carisma e tutto, è quello che per giocare la Juventus si vuole inizialmente. Però io, se tu devi pensare a fare un investimento a lungo termine, spendo magari 1 milione in più inizialmente. Però io, se tu devi pensare a fare un investimento a lungo termine, spendo magari 1 milione

0: Dai.
1: Ma gli ha fatto perdere una Champions League al primo anno di Napoli con quell'errore con l'Empoli.
2: Io voglio bene a Rampulla e voglio bene a Braglia, ma te puoi presentare
0: però...
2: con Caprile
0: mi sembra che ci sia soltanto un obiettivo, grande obiettivo per la porta,
2: che è Dibu Martinez. Bravissimo. Cioè, che ti presenti con uno, ma anche caratterialmente, no, Alessandro? Cioè, uno che lo vedi,
3: ma fa due anni si riproporrà lo stesso problema.
0: Vabbè, ho capito, però Michelangelo tre anni, c'ha 33 anni, può difendere la porta.
1: A proposito, segnalo una cosa nel dibattito che può essere interessante, perché la Juventus ha ceduto a titolo definitivo da fare al
4: Parma,
1: che è un portiere sul quale io avrei puntato onestamente per il futuro. E mi farebbe piacere anche sentire cosa ne pensa Michelangelo, perché è un ottimo portiere, secondo me. Io l'avrei tenuto come secondo.
3: No, secondo Perin, se ha voglia di rimanere, Perin è una sicurezza, per cui va bene Perin. Il secondo non può essere un ragazzo giovane come secondo, perché è difficile non giocare. Lo dice uno che è passato, no? È difficilissimo non giocare e pensare di entrare dopo ogni 10 partite e fare bene. Non è facile. Quindi ci vuole esperienza, e ci vuole come secondo, come esperienza Perin credo ne abbia da vendere, e ha dimostrato di essere un portiere affidabile. Poi
0: però deve andare ai mondiali a prendere lo sto portiere Michelangelo alla Juve, dai. Abbiamo visti parecchi bravi. Io prenderei quello del Marocco.
3: Ma guarda che ce ne sono diversi forti. Non solo per i rigori.
0: No, per i rigori. No, però questo mondiale secondo me c'è qualcosa di anche il portiere dell'Olanda.
2: Però
0: ieri
2: ho visto la faccia di Vincenzo quando abbiamo detto Caprile e Meret. Sei incupito.
1: Allora Caprile a me piace molto. Alessandro mi è testimone, perché l'ho sempre sponsorizzato. Anche se secondo me il Napoli avrebbe fatto bene a tenerlo. Tant'è che il Napoli adesso vuole cambiare 1/2 e Caprile se lo sarebbe tenuto. Quindi sono d'accordo con Michelangelo. Meret secondo me no. Soprattutto torno a quello che si diceva prima in studio, cioè la Juventus in questo momento ha bisogno, visto il fallimento di qualche giocatore che era un buon giocatore ma che non aveva la personalità da Juve, di giocatori di personalità. Qua serve gente che si mangia il campo, che in allenamento ti dimostra quel qualcosa in più, che sa trasmettere nelle partite qualcosa in più. E il Dibu per esempio da questo punto di vista
4: sì. Poi a 33 anni capisco il ragionamento che fa Michelangelo, che è un ragionamento assolutamente condivisibile, però insomma se tu a questo punto riesci a portarla a casa, è chiaro che se lui avesse le capacità di arrivare a svilare ti sistemeresti per 10 anni,
0: però,
4: ma non credo che lo possa fare.
0: C'è Alessandro, è vero che Bono c'ha 35 anni, Martina ce n'ha 33, ma è un portiere, può giocare, insomma Modric gioca a 41 anni e mezzo al campo, il portiere adesso è cambiato, capito Michelangelo? Può giocare fino a 42.
3: Io ho giocato fino a 40, per cui...
0: lo vedi Michelangelo, ed era un altro calcio, eri un Highlander. Adesso a 40 anni
2: finché non prendi
0: in gol
2: da 40 metri puoi giocare.
0: Ma Michelangelo era un fenomeno.
3: No, io da 40 metri non mi ricordo aver preso un gol da 40 metri mai, però con tutto il rispetto.
2: No, ma era una battuta.
0: Non dire queste cose ai portieri, perché i portieri c'hanno
2: ma io ho detto finché non prendi un gol da 40 metri puoi giocare.
0: E lui non se lo ricorda.
3: Il problema è, Marco, sai cos'è il problema di questi portieri che li vedo, e la maggior parte, che prendono gol da un metro.
2: Pure questo è vero.
3: Ma se il portiere non esce, se il portiere
2: guarda,
3: sta sempre sulla
2: ci sono
3: porta,
2: due messaggi che vi riporto al volo. Bravo Rampulla, questo non è più calcio, troppi soldi, troppi pure a dei ragazzini che ancora non hanno dimostrato tanto. Questo va Mattia bene,
0: sembra retorica, ma la verità.
3: Gente che si mangia l'erba, se vogliamo gente che si mangia l'erba, che combatte in allenamento, che ha quella voglia che diceva prima, adesso non mi ricordo chi l'ha detto. Ma ragazzi, ma se io ce l'ho sempre la pappa pronta e ripeto. E so che se faccio male l'anno prossimo la squadra la trovo lo stesso, non è che mi impegno molto, non mi faccio male.
0: Ma questo vale anche per gli allenatori, Michelangelo. Ci sono allenatori che toppano un anno l'anno successivo
3: calcio,
0: pure, e stanno sempre lì. Dai,
3: è un calcio che va avanti solo
0: invece
3: così.
0: Ho capito, allora però lui. E allora dobbiamo fare, perché succede?
3: Infatti vediamo le figure che facciamo nazionale.
0: Ci sono allenatori che falliscono una dietro là e trovano sempre posto, altri invece che non trovano mai lavoro.
2: Potremmo fare l'elenco di queste
4: Juric. Juric è il numero uno. Juric è veramente ha un grandissimo. Sappiamo che è procuratore, ma guarda che Juric è il top in questo.
2: Il numero uno. Poi c'è Marco che ci scrive: Rampulla vive troppo. Dice Marco: scrive Rampulla vive troppo di ricordi. Il calcio è cambiato. Sbagliato fare paragoni con il passato.
0: Michelangelo,
2: da Bologna ti salutano così.
0: Ti hanno dato un po' del trombone. Capito?
3: Hai ragione.
1: Quando avevamo un portiere,
3: però, Stefano, il discorso che

0: anche, anche ai miei tempi si faceva il confronto con il passato. Vero, si fa sempre il confronto con il passato per cercare di migliorare, se no non si migliora.
1: No, l'ultima cosa, che non c'ho tempo di farlo sentire, però Lukumi è da Juve, Alessandro, Vincenzo.
2: Sì, ma non a quelle cifre. Cioè Lukumi è un buon difensore. Non a quelle cifre, e attenzione, non al posto di Bremer, perché se facciamo Bremer Lukumi ci sto, ma se devo fare Kelly Lukumi, Gatti Lukumi, no.
3: Ma senti un
2: quindi
3: po',
2: va via.
3: Alessandro, dimmi. Vincenzo, ma la questione Bremer com'è? Ma non ha fatto neanche 30 secondi al mondiale. Carletto lo ha messo proprio da una parte.
4: Non ha avuto,
3: che si dice lì da quelle parti?
4: Carletto. Che non avrà grandi offerte, no, adesso
3: mi
4: non
3: sembra
4: è, sicuramente
3: che ci siamo.
4: Non quelle della
2: clausola.
3: Me lo tengo,
2: via Gatti e Kelly.
4: Sì, io do via Gatti e Kelly, Lukumi a 18 massimo, 15-16.
3: Ma Bremer secondo voi rimarrà la Juventus? Dubito.
4: Chi?
3: Bremer. Dubito.
4: Se non ha allora lui già ha messo le mani avanti perché ha detto.
3: Ma no, ma è lui che secondo
4: andare,
3: me se ne vuole andare. Secondo me se ne vuole
4: andare. Eh sì, l'ha detto lui. Disse io a 29 anni non voglio più aspettare. Poi adesso dice no, ma chi ha detto se ne vuole andare?
3: Lui.
4: Secondo me non ha avuto offerte.
3: Michelangelo, che dici tu?
0: Chi è che se ne vuole andare?
3: Bremer? No, dico Bremer non gioca, Carletto
0: non
3: lo fa giocare.
0: Cosa? Scusa,
3: ma non lo fa giocare mai Bremer, oh! Ma non gioca mai.
0: No, ho capito, ma dove vuoi andare? Cioè, nel senso che se alla
3: in
0: Juve,
3: Brasile
0: se,
3: non lo fa giocare. E la Juve ha fatto 5 gol, ha fatto
4: 5
3: tutti
4: del passato.
3: Ma 5 partite le ha fatte pareggiare quest'anno.
0: Vedrai che il procuratore lo manda al Manchester City.
1: Senti, intanto c'è un altro bel messaggio di Alberto De Piacenza che scrive: "Bravo Rampulla, ma oggi un giocatore come Impallomeni di un portiere come Rampulla, quanto varrebbero e guadagnerebbero?"
3: Rampulla è uno
0: qualche soldo in più l'avremmo guadagnato.
3: Io direi
0: è fondamentale
3: adesso lui ha un potere, una cosa lì a Salerno, Rampulla benestante così. Però se avesse giocato
0: faccio fatica a trovare una squadra da allenare.
3: Ma Michelangelo, te l'auguro con tutto il cuore che magari domani mattina ci dà la notizia, ma detto questo Rampulla sicuramente sarebbe stato un top adesso.
1: Sì.
3: No, ma sono d'accordo però con la valutazione che ha fatto Michelangelo. Lo sai che cosa un po' ci fa
0: purtroppo confusione
3: nel momento in cui tu guadagni tanti soldi, pensi di essere un fenomeno, quello che ha detto prima lo trovo di essere un fenomeno, è quello l'errore.
0: Sono usciti in un periodo che insomma i portieri dovevano giocare a 25-26 anni, adesso devono giocare a 17, ho sbagliato i tempi secondo me.
1: Faccio un giro, allora vi do veramente meno di un minuto a testa e ci salutiamo. Vincenzo, parto da te. Manna ha detto ieri che siamo a posto, il Napoli è a posto, quindi poi valuterà Massimiliano Allegri. Ausilio ha detto nessuna fretta, siamo i più forti, siamo comunque forti, punto. Carnevali ha detto costruiremo una squadra forte.
3: Tutti forti.
1: A chi credi di più di questi tre? Devi essere sincero.
4: Allora, Manna si è sposato, quindi c'è ancora dello champagne, quindi secondo me era un po' confuso dallo champagne e dai chicchi di riso che De Laurenti si è tirato con una certa violenza addosso. Ausilio secondo me ha più ragione, perché Ausilio tutto sommato la struttura dell'Inter è quella, stanno avanti a tutti, ma anche il Napoli sostanzialmente. Ha ragione però anche Carnevali, che deve costruire una squadra forte. Secondo me quello che deve fare più di tutti è Carnevali alla Juventus, e quindi voglio credere a Carnevali. Dai.
1: Santarelli.
2: Ma è semplice, credo solo a Carnevali, perché la Juventus in questo momento non è una squadra forte e quindi la deve rinforzare.
1: Ok, Rampulla.
0: Pienamente d'accordo, l'Inter è una squadra forte, deve soltanto prendere qualche pedina forse per risistemare un po' l'organico. Il Napoli è altrettanto forte e la Juve deve dimostrare di essere all'altezza di queste due.
1: Va bene, intanto ha salutato un po' di giocatori l'Inter, Sommer,
4: De Frey.
1: E Darmian li ha salutati tutti.
3: Resta la squadra più forte.
1: No, comunque, però era per dire che ha
3: grande solidarietà a Carnevali, che io reputo un grandissimo dirigente, che non la può raccontare tutta. Lui cercherà di costruire una squadra forte nel breve periodo, non sarà facile, però non c'ha più la forza del cioè per trovare un attaccante, un portiere adesso si dovrà superare. E sai la Juve, questo è per dire
1: è una grande
3: la misura
1: prova anche per lui
3: dell'equilibrio di un dirigente di valore, di spessore, che giustamente no, anche voglio dire misurato nelle parole, nel non capito toccare la suscettibilità, però secondo me, io interpreto un po' il suo nuovo ruolo, non, è, non vi posso dire, ma non è più la Juve di una volta,
1: beh, si è capito,
3: questo, no, si è capito, però lo fa capire anche nella mia, cioè, lo ha fatto capire in queste
1: parole. Ma io sono fiducioso.
3: Quindi in bocca al lupo, perché voglio dire è valido.
1: Io lo dico oggi, secondo me la Juve il prossimo anno lotta per lo scudetto.
3: Adesso mo cominciamo. Siamo al 30 giugno.
1: Lo dico oggi, io voglio dire.
3: Adesso mi sembra presto.
1: Come Santarelli già ha fatto il pronostico, faccio pure io.
2: Ma io ricordo le previsioni di Santarelli.
1: Tu già hai detto chi vince lo scudetto, l'hai detto.
2: Vince la Roma. La Roma ha fatto un all-in clamoroso quest'anno. La Roma vince lo scudetto.
4: E vai, Alessandro. Napoli con Allegri.
3: Ti voglio bene, ma le tue previsioni però non sono
1: mai. Sono
4: contento. Vedi, vince tutte 1-0.
3: Non ne presa una, ma neanche per sbaglio, Alessandro.
1: Va bene, mi devo fermare. Saluto la coppia. Due in bianconero di Radio Il Bianconero. Grazie a Santarelli e Marangio, grazie anche a Rampulla.
3: Ciao, Michelangelo,
1: a presto.
5: Ciao ragazzi, ciao.
1: Un abbraccio, break per noi perché ripartiamo dall'Inter.

0: Bene, bene, ci siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccher e Stefano Impallomeni. Stefano, allora, vi ho detto, adesso andiamo ad analizzare un po' le parole di ausilio di ieri, così siamo passati in rassegna, no? I tre direttori che ieri hanno parlato a Rimini in occasione della presentazione del calciomercato. Allora, vado a dare il buon pomeriggio a Cristian Recalcati, che saluto. Ciao, ciao Cristian, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio. Poi abbiamo il nostro match analyst Andrea Piervincenzi. Ciao Andrea, ben trovato.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: E poi il direttore Ernesto Paolillo, che ringrazio come sempre. Direttore, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
0: Allora, io ho due momenti del passaggio di ieri di Ausilio che voglio condividere lì. Il primo momento, torniamo in studio, lo contiamo e abbiamo un secondo passaggio. Vai con il primo, Claudio.
4: Il mercato non mi sembra che sia finito, siamo al 29 di giugno, c'è troppa fretta, c'è troppa mediacità intorno.
0: Proviamo un po' a rilanciarlo.
4: Non mi sembra che sia finito, siamo al 29 di giugno, c'è troppa mediacità intorno al mercato. Noi poco tempo fa abbiamo vinto una Coppa Italia, mi sembra che invece si sia già consumato troppo in fretta tutto quello che di bello abbiamo fatto. Il mercato dura 2 mesi e in quei 2 mesi faremo tutto quello che dobbiamo fare per migliorare la squadra senza problemi.
5: Atalanta-Inter, mai dire mai, in questo caso è mai, lo scorso anno è andata male con l'altro giocatore, ora con Palestra. Cos'è successo esattamente? Insomma, a un certo punto tutti pensavano che rimasse per l'Inter, poi in 48 ore è uscito fuori il Chelsea con la sua perdita economica.
4: Mai il calcio, sono dinamiche normali, ce ne sono tante, questa ha avuto una risonanza per la mediaticità che aveva. Noi non ci siamo mai nascosti, abbiamo fatto una bella offerta, un'offerta importante che la proprietà aveva messo a disposizione. Io penso che non ci sia niente da recriminare perché abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare. Poi se arriva un club e propone al ragazzo quello che ha proposto, è legittimo anche da parte del ragazzo scegliere un altro percorso. Consideravo il progetto tecnico dell'Inter dal mio punto di vista assolutamente valido, ma ripeto, avevano tutto il diritto di scegliere altro e giusto così faremo qualcos'altro anche noi, non c'è nessun problema.
6: Ecco, Piero, qualcos'altro, possiamo fare qualche nome? Calairis è associato nelle ultime ore all'Inter, è un profilo che piace?
4: Ma il qualcos'altro vuol dire che faremo un esterno destro, un terzino destro, chiamiamolo, ormai si usano tante definizioni, e ormai insomma, il fatto che Dumfries probabilmente andrà via è una cosa ormai assodata. Noi non ci faremo trovare impreparati, stiamo lavorando su qualche situazione, ci sono tanti ragazzi interessanti e uno di questi sicuramente da qui alla fine di agosto, perché non c'è fretta, sicuramente sarà parte dell'Inter.
0: Allora, primo passaggio riguarda pure Palestra, insomma ha ricevuto un due di picche, chiaramente.
7: Due di piccari? L'ha detto. Devi rivendicare, ieri ti hanno fatto nero.
0: Ieri mi hanno fatto nero perché ho detto che ha preso uno schiaffone, ha usato magari un termine sbagliato, Cristian, non lo so. Però, insomma,
7: però adesso che lo dice Ausilio...
0: L'ha detto lui, il ragazzo ha scelto diversamente.
3: Non l'abbiamo sentito però in questo...
0: Cristian, no, questo è un altro passaggio, quell'altro l'ha lasciato. Cristian.
2: Devo dire subito che allora Palestra è stata una bella botta, ovviamente non è che il nostro direttore sportivo si mette il microfono e dice è stata una bella botta per tutti, ma sicuramente loro avevano già chiuso e non pensavano ad altro che non all'arrivo di questo giovane ragazzo. È vero, anche per noi i 50 milioni, ha detto giusto Ausilio, era comunque una grossa cifra, è arrivato il Chelsea con 60 e poi secondo me 6 milioni al giocatore sono un filino. Comunque avrà un futuro sicuramente rosio, ma in questo momento ha 20 partite nel Cagliari, ma è molto bravo e non perché non è venuto e allora non va bene, no, assolutamente. Però l'Inter la botta l'ha sentita, io sento i nomi che ci sono in giro in questo momento, non ce n'è uno che si può avvicinare a Dumfries o al futuribile Palestra, ma Dumfries in questo momento è ancora oggi insostituto, diciamo così. Passatemi questo termine tra mille virgolette, cioè non è stato sostituito, ma con questi nomi non verrà neanche sostituito. Cioè anche il giocatore israeliano ci mancherebbe. Io sinceramente parlando
3: iraniano
2: a poco, l'ho visto.
0: Sì.
2: Israeliano.
3: Sì.
2: Sì, l'ho visto da quando abbiamo giocato in Champions League, però non è che mi è balzato subito all'occhio. È balzato alla mente di tutti, sulle penne di tutti, sulle tastiere dei vari computer, dopo che si è perso Palestra. quando tutti mi dicono che comunque adesso ci sarà un'importante asta, tutti vogliono il giocatore dell'Union, ho capito, però è arrivato il Chelsea e ha preso Palermo.
0: Ti viene in mente Stankovic? Ti viene in mente?
2: Allora Stankovic, dici bene, Stankovic è stato il talento premiato come miglior talento dell'anno in Belgio, il giocatore Kalaili è arrivato, prendiamo Kalaili e lo facciamo diventare il super acquisto dell'anno, prendiamo Stankovic e lo vendiamo. Queste sono cose che io non capisco, non capirò mai, anche perché Stankovic non fosse stato pagato 23 milioni, perché c'è la recompra, minimo ti costava un 40 e quindi era un po' sulla bocca di tutti. Adesso se un giocatore costa 35 è un fenomeno, se costa 18 hai capito, e invece non è così. Stankovic è stato il miglior giocatore in Belgio, i giovani talenti.
0: Pure questo è una bella osservazione quella che stai facendo, che la rigiro al direttore Paolillo, che gli voglio anche chiedere insomma sulle parole di Ausilio, quello che ha detto anche su Palestra, che insomma alla fine ha detto noi quello che potevamo fare abbiamo fatto.
1: Sì, devo dire che è stato un colpo anche che chi guarda molto con l'occhio del tifoso come me, però parliamoci chiaramente, se guardiamo la forza economica della Premier League c'è niente da fare, possono soffiare qualsiasi giocatore a chiunque e possono strapagarlo in qualsiasi modo, perché è vero, il ragazzo è giovane ma è ancora una scommessa, e se cominciamo le scommesse a pagare così tanto allora non c'è più competizione, quindi le squadre italiane sono in un altro mercato che non può competere economicamente con la Premier League. Poi fare un'osservazione, non è che al mondo come esterni destri ci siano soltanto Dumfries e Palestra, perché allora sarebbe la fine del calcio, non ci sono altri esterni destri validi, no, vanno fuori, si tratta di indovinare bene, si tratta di saper scegliere, ma non è che tutte le altre squadre al mondo che non hanno quei due come esterno siano lì a soffrire o non abbiano possibilità di competere, si tratta di saper scegliere bene e magari di avere anche il coraggio di lanciare dei talenti.
0: Direttore, prima di sentire sia Stefano che Pier Vincenzi, l'Inter, ha detto lui, nessuna fretta, come dire, calma, c'è tempo, noi siamo forti, quindi partiamo da questo presupposto, oltre a aver perso Palestra, oggi salutano Sommer, Darmian, Acerbi, De Frey.
1: Beh, il calendario e l'anagrafe dicono chiaramente l'età e il perché questi salutano.
0: Certo.
1: C'è niente da fare, bisogna fare un rinnovamento e non è detto che con quell'anagrafe il rendimento fosse ancora assicurato all'alto livello. Quindi arriva l'anno in cui bisogna fare un gran rimestamento e il calendario obbliga a farlo. Bisogna farlo con intelligenza. È vero, il mercato è lungo, devono finire i mondiali, deve accadere un po' di tutto, fare affrettatamente un acquisto giusto per annunciarlo può essere molte volte un errore,
0: però bisogna aspettare. Però arriva l'anno dei cambiamenti, su questo non c'è dubbio, la forza rimane, ma il cambiamento e questo è, quello che, cioè vinci lo scudetto, vinci la Coppa Italia, però devi essere consapevole che è un anno adesso che bisogna cambiare qualcosa, Stefano.
1: Assolutamente.
7: Ma direi, insomma, voglio dire, ma l'Inter ha dimostrato tutti questi anni, poi cioè, ci siamo divisi sul fatto che qualcuno pensava che questa Inter potesse fare vincere uno scudetto dietro l'altro, non può succedere, a volte nel calcio accade il contrario, ma insomma io credo che questa sia la dirigenza migliore che abbiamo, Ausilio, Bacini, Marotta. Di che cosa stiamo parlando? Nessuna fretta, ragione Ausilio, è stato perfetto, ha preso il 2 di picche, ci sta. Le dinamiche del calcio mercato, vincere o perdere, capita. Sono d'accordo con Paolillo quando dice che, voglio dire, c'è vita oltre Dumfries e oltre Hakimi, oltre Palestra, oltre qualsiasi giocatore, insomma, è importante. Io, cioè, se fossi un tifoso interista mi fiderei di Ausilio
0: di quello che è stato fatto fino adesso, sì. Certo. Cioè, Pier Vincenzi?
2: Intanto voglio fare i complimenti ad Ausilio per la chiarezza, veramente perché parla chiaro, è essenziale, capiamo quello che succede, perché a volte i direttori si mettono a giocare a nascondino e non serve a nessuno. Ti fa capire come è andata la trattativa. Secondo me, per esempio, Calaili, io l'ho visto giocare più di una volta, è un ottimo giocatore, come caratteristiche molto simile ad Hakimi, un giocatore che non va in fatica, grande gamba, destro naturale, ha un buon piede. Poi fare il titolare all'Inter è difficile, perché l'Inter in Italia è l'eccellenza, quindi sei un titolare, devi essere un giocatore oggettivamente forte. Però l'Inter ti dimostra che, avendo un'ossatura importante intorno e inserendo pochi giocatori l'anno, è molto facile giocare all'Inter oggi. Secondo me un giocatore che vale un 7 all'Inter va a rendere qualcosa in più, perché la squadra è una squadra che funziona. Il terzino destro, il quinto, gioca vicino con Barella, il centrodestra a volte è Agassi, a volte è Bistek, sono giocatori ormai affermati. Davanti ai due attaccanti, uno più bravo dell'altro. Non mi preoccuperei fossi l'Inter, ecco. È un giocatore Dumfries. Dumfries ha detto bene prima. Non mi ricordo se Paulillo, però il fatto che sia un giocatore indubbiamente tra i migliori al mondo come quinto è evidente, ma il fatto che i giocatori possono essere sostituiti è altrettanto evidente, quindi non bisogna aver paura quando vanno via, devi essere bravo subito
0: a cercare, certo, assolutamente. Sì. C'è un ascoltatore al 3318200213 che ci scrive: il mancato arrivo di Palestra è passato mediaticamente come se l'Inter avesse perso Lautaro o Thuram. Ricordo a tutti che Palestra non ha ancora mai giocato nell'Inter, mi riferisco soprattutto agli interisti, stiamo calmi, il portiere e un allenatore non con poca esperienza sono le due incognite principali. Cristian, è così? Viene esagerato? C'è esagerazione su questo mancato acquisto di Palestra?
3: No, esagerazione no, nel senso, è uscita mediaticamente come già fatta.
0: Era l'operazione che voleva fare l'Inter, ragazzi, però non ci, se no ci prendiamo in giro noi. L'Inter aveva l'obiettivo di prendere Palestra. È saltato, non è che gli interisti si sono inventati qualcosa per rispondere al nostro amico, penso che era, no?
3: Marco, io ti sto dicendo che l'Inter aveva come obiettivo principale per questo mercato Palestra.
0: Esatto.
3: Ed ha fallito.
0: Ma io sono d'accordo con te.
7: Passe, però non c'entra niente.
0: Adesso passe e vi faccio sentire. Vi faccio sentire questo passaggio. Concludi che ti faccio sentire un altro passaggio, Cristian.
3: No, ma su Palestra dico, era l'obiettivo principale, non è stato preso. Io, per amor del cielo, è ovvio che ci sono sostituti di Dumfries e di Palestra, ma sei l'Inter e devi prendere un sostituto che vale o varrà. Dumfries e Palestra, se prendiamo una scommessa, già c'è il portiere che è una scommessa, ragazzi, enorme. Io continuo a ripetere che c'era 50 anni che non fa partita
2: titolare. A 50 milioni non era una buona operazione quella dell'Inter.
3: Ma assolutamente sì, 50 milioni no, ma quando stava per chiudere Palestra tutti dicevano grande acquisto dell'Inter. Adesso 50 milioni sono tanti. Il Chelsea tutti dicono
2: ma erano tanti anche prima, allora, per quel giocatore. No, ragazzi, erano tanti a prescindere.
0: Andrea dice che erano tanti anche prima, è d'accordo anche Paulillo? Sì. Erano tanti a prescindere anche prima, dove si è spinta l'Inter?
1: Erano tanti, ma comunque erano ancora abbordabili come rischio alto, ma abbordabili. E poi, onestamente, io auguro tutto il bene a Palestra, perché lo volevo all'Inter, mi piaceva, quello che vogliamo. Ma guardate che giocare col peso di quello che ti hanno pagato e dello stipendio che ti danno in un mercato come quello inglese, arriva il momento che devi stare attento, che non devi sbagliare niente.
3: Marco, scusami una cosa.
0: Sì, poi c'è un passaggio da farvi sentire, vai.
3: Guarda, stendiamo l'ultima frase, perché tanti interisti, me compreso, ogni tanto dice però il Chelsea deve stare attento perché Palestra agli inizi. Possiamo dire una cosa e cancelliamo tutto quello che, anzi, diciamo quello che pensa l'interista? È vero, non è arrivato, è vero, è sostituibile, ma Palestra è forte.
0: Io sono d'accordo con te.
3: C'è davanti questo, c'è davanti quell'altro,
7: è forte, sono d'accordo,
3: giocherà col peso, giocherà senza peso. Palestra è forte, secondo
7: poteva essere il Facchetti 4.0.
3: Esatto.
0: Ma pure per me è forte, io lo dico.
7: È veramente forte, sto ragazzo. Io sono d'accordo
0: con il direttore Paulillo quando dice:
7: poi è già quadrato, ragazzo.
0: Al limite che poteva, però siamo.
7: Ma non è cresciuto. L'Inter non l'ha.
0: All'Alcione stava lui.
7: È interista, no? Lui.
0: Mi sembra di sì.
7: Cristian.
3: E da oggi non più, però è interista.
0: Sì. Da oggi non più. Eh? Allora, sentite questo passaggio che riguarda anche l'altro nome che è stato immediatamente accostato il giorno dopo. della diciamo così partenza di Palestra al Chelsea, della, che ha accettato l'offerta. Il giorno dopo spunta Nico Paz. Sentite come risponde.
8: Nico Paz era difficile. Nico Paz era difficile, impossibile. E per quanto riguarda Soler, resta ancora un obiettivo, un suo obiettivo per quanto riguarda la difesa oppure no?
4: Ma Nico Paz, ripeto, anch'io ho letto tante cose, ho sentito tante cose, così coinvolgiamo un po' tutti, non solo la carta stampata. Noi con Nico Paz non abbiamo mai fatto nulla, semplicemente perché stiamo lavorando su altro tipo di posizioni, ci sono altre necessità, altre priorità, sicuramente quella del difensore centrale. Soletto, come tanti altri calciatori, potrebbe essere un'opportunità, però ripeto, non è l'unica e non sono poi così sicuro che possa essere lui. Vediamo con calma quello che questo mercato porterà, ma ripeto, nessuna fretta e siamo in grado di cominciare un campionato con la squadra che abbiamo, con i giocatori che abbiamo. Abbiamo voglia di aggiungere qualcosa, quello sì.
0: Allora, perfetto, lascia a voi il commento.
7: Grande lucidità, eh? In grande forma. Cioè, dice, siamo già forti così, poi vediamo gli avversari.
0: Non c'è stato nulla.
7: Anche se gli avversari si dovessero rinforzare, poi siamo sempre più forti. Ha ragione Ausilio. Questo è fare calcio, è competenza, Ausilio, Marotta. Poi, senza assilli, senza confusione.
0: Ci credi che non hanno mai parlato di Nico
7: Paz? Ci credo
0: Paz,
7: e come l'ho sempre sostenuto, okay. Qui a Maracanã.
0: No, me l'abbiamo...
7: Paz era un'invenzione, non so da dove è uscita.
0: Suggestione giornalistica.
7: No, sei mesi fa magari uno... Sai, Zanetti, questa cosa qua. Fabregas, quando risponde a Zanetti, da voce stai provando.
0: Non è che come la Volpe che non arriva a lui.
7: No, ma quale? Vabbè, ma passa, no, bisogno l'Inter di Paz.
0: Io faccio il fastidioso, capito?
7: Ma l'Inter, ma l'Inter è forte già così
0: va
7: com'è.
0: Va bene.
7: Poi dopo certamente devi modificare, devi ambizioni, devi migliorarti, però Ausilio parla da detto ai lavori.
0: Tutto a posto, tutto a posto.
3: Marco,
0: vai, scusami. Poi sento anche il direttore.
3: Non c'è mai stato nulla con Nico Paz, è vero, non è mai cominciata una vera e propria trattativa, ma a cena col giocatore, col papà, con la mamma e con la nonna andava un dirigente dell'Inter, ma non proprio per amicizia, credo, non solo esclusivamente per amicizia. È stato messo ai 4-20 per 2 anni, è ovvio che un interista ci spera. E la stampa è ovvio che dice: cavolo, però l'Inter lo voleva, l'Inter gli piaceva. E poi come sicuro l'hanno, magari sotto traccia, l'hanno richiesto eccetera, però
7: no,
3: il presidente Javier Zanetti è andato mille volte a cena.
7: Mi spiace, ti devo contraddire.
0: Questo è vero,
7: non
0: che
7: è così,
0: andato
7: perché Ausilio te l'avrebbe detto.
3: Sicuramente Ausilio me l'avrebbe detto.
7: Sì. Ti avrebbe detto forse Paz sarebbe stato, magari 6 mesi fa sarebbe stato diverso. Qui non l'hanno cercato proprio, non hanno iniziato mai una trattativa. Adesso stiamo parlando degli ultimi.
3: Bene, Stefano, hai detto non hanno mai iniziato una trattativa, ma a cena con il papà.
7: Ho capito, Cristian, che vuol dire? Ma qui ci abbiamo Paolillo che quante ne ha viste.
0: Aspetta, su. Direttore, dalla sua esperienza, come la legge questa dichiarazione? Anche quello che dice Cristian, insomma, l'incontro, la cena l'hanno fatta, c'era Zanetti col papà.
7: Vabbè, sentiamo che cosa dice il presidente. Direttore.
1: Allora, innanzitutto i contatti si tengono con tutti, a maggior ragione con i campioni, con i familiari. Familiari dei grandi campioni. Però io vi faccio un ragionamento che può sembrare terra terra, ma viene dalla finanza e viene dai calcoli. Quest'anno è mancato al fondo, che è il proprietario dell'Inter, quindi alla proprietà, è mancata l'entrata della Champions rispetto a 2 anni fa. Quindi molte entrate in meno, con molte spese da fare per il ricambio generazionale. A questo punto occorre fare delle priorità. Se si cominciano a mettere 60 milioni per Nico Paz, 60 milioni per Palestra e questo e quest'altro, il ricambio generazionale diventa difficile. Bisogna fare i conti purtroppo con il bilancio e con quello che si ha in cassa. Gli americani mi sembrano molto molto attenti in questo.
0: Sì.
1: Spendono malvolentieri e probabilmente se mettono di fronte la dirigenza, la scelta per comprare dovete vendere, e a questo punto le priorità per non vendere sono il tesoretto che abbiamo, andiamo a spenderlo dove più necessario il ricambio, e il ricambio lo sapete meglio di me è la difesa, nella maniera più assoluta, e in parte qualche vuoto anagrafico anche al centrocampo.
0: Pier Vincenzi, tu se c'hai 60 milioni chi piace, Palestra o Nico Paz?
9: No, ma bisogna saper fare le squadre, ragazzi. Ah, l'Inter,
7: bravo,
9: per esempio,
7: Andrea,
9: la grande difensore centrale, no? Se va via Acerbi e De Frey, è normale che deve andare a prendere un difensore centrale che ti deve fare 15 partite dell'anno fatte bene, senza errori, e staranno cercando quello. Per esempio,
7: e prenderanno quello.
9: Susi, c'è un giocatore in crescita, sì, hai Zirischi e Mkhitaryan che ormai ha finito, diciamo, è
7: quest'anno ha funzionato questa cosa che dici tu.
9: Sucic, loro lo stanno aspettando che sta facendo lo step per diventare un ottimo, un grande calciatore. E andare a prendere Nico Bax che ti fa all'interno di sinistra perché è un giocatore fortissimo, però
7: serve.
9: Là già li hai, quindi l'Inter farà delle cose mirate, per quello che è una squadra che funziona da anni,
7: esatto.
9: Perché non compra per comprare, ragazzi, l'Inter non le fa più queste cose qua. Lo faceva quando c'era Moratti, si comprava per comprare.
7: Perché il bravo adesso... dirigente sportivo, caro Marco e caro Andrea, è quello che ragiona da allenatore, da calciatore, ex allenatore. Marotta, sta roba qui.
0: Moratti, Ausilia, sta roba qui. Però ha fatto il triplete.
7: Ma è così, ma è così.
9: Comprava e comprava tutto, capito? Era come se comprava tutto.
0: Ho capito, però.
9: Adesso non compri tutto, compri vai in Mini. Adesso
7: Calcati avrebbe ceduto lo scorso anno Çalhanoğlu, capito? Poi alla fine. Ad agosto avrebbe ceduto Çalhanoğlu, capito? Non solo.
0: Però io sono, vi devo dire, secondo me il contatto, io sono d'accordo con Cristian.
7: Va bene,
0: c'è
7: capito.
0: Stato con l'entourage di Nico
7: Paolillo.
0: Poi quando hanno capito che devono spendere tutti quei soldi,
7: ma le public relations ce le devi avere. No, questo è un altro discorso. Andiamo. Devi andare d'accordo con tutti.
0: Cristian, fammi capire quanta era l'offerta complessiva per prendere Palestra alla fine della fiera. Quanto era arrivato l'Inter?
9: 55 milioni.
0: E al giocatore 2,5, giusto?
9: Il giocatore 2,5 a finire.
0: Quindi 60 non ce l'aveva per andare a prendere Nico Pass se prendeva Palestra.
9: No, non hai capito. No, attenzione. Mi vengono a dire che non c'è mai stato una piccola verità.
0: Ma io faccio una domanda cattiva: se tu c'hai 60 milioni da spendere, prendi Palestra o Nico Pass, Cristian?
7: Ma l'ha spiegato Paolillo prima.
9: Ma no, Palestra tutta la vita, anche perché ragazzi, va sostituito Nico Pass.
7: Ma non c'è l'ha spiegato il presidente, il direttore Paolillo poco fa. Allora, non sono entrate le entrate, mi corregga Paolillo, di 90
0: della finale.
7: No,
0: 55
7: perché devi fare le piccole,
0: Palestra costava 55 milioni.
7: Ma non potevi fare 120 perché non hai soldi.
0: Ne avevi uno
7: dalla Champions, ti sono mancati 90 milioni della finale.
0: Ma dicevano
9: non tutte e due,
7: che cavallo.
1: La priorità è la difesa, è una questione di priorità.
0: Direttore, la priorità era Palestra?
9: Sì,
7: esatto.
1: Assolutamente.
7: Okay. Esatto.
0: Vabbè, allora vediamo.
7: Palestra.
0: Vabbè, adesso vediamo chi prenderanno, perché insomma qualcuno dovranno prendere. Insomma,
7: ma sì, allora, figurati se l'Inter ha dei problemi, pensa alle altre squadre in Italia. Dal punto di vista calcistico, dico io, proprio di campo, di valore.
0: Certo.
7: Quindi ha ragione Ausilio, nessuna fretta.
0: Va bene. Vediamo un po', insomma. Che dice Gigi? Qua ci scrive: ciao ragazzi, comunque se quest'anno incontriamo il Chelsea e gli diamo tre pere, festeggio per una settimana.
7: Per me c'è...
9: Se gli diamo tre pere, insomma,
7: se Palestra gioca dal periodo del titolare,
9: guarda che il Chelsea è impossibile da prendere.
0: E poi come fai a incontrare il Chelsea?
7: Secondo me è inamichevole. Non so, Hong Kong, forse ad agosto. Un'amichevole.
0: Va bene, mi devo fermare. Saluto il direttore Paolillo e lo ringrazio come sempre per essere stato con noi. Grazie, direttore. Un abbraccio, Cristian. Ti saluto anche a te. Ci sentiamo prestissimo. Va bene,
7: grande Cristian. Un abbraccio.
0: E Pier Vincenzi, puoi rimanere che rispondiamo un po' di domande insieme a Stefano. Sì, resta, blocco resta, dopo, resta. Dai, resta con noi qualche minuto. Torniamo subito, dai.

0: Bene, siamo tornati di nuovo con voi, Marco Piccari e Stefano Palomeni.
1: Ciao
0: qui
1: Marco,
0: in studio.
1: Ciao a tutti.
0: Nel pomeriggio di Maracanã, intanto possiamo dare l'ufficialità dell'arrivo di Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain, insomma,
1: è
0: al Milan,
1: sì.
0: Ufficiale oggi, contratto fino al 2031, quindi benvenuto in Gonçalo Ramos in Serie A e poi vedremo, insomma, quale sarà il suo contributo che darà sul campo. Andrea Biervincenzi sei con noi, vero Andrea?
1: Andrea.
2: Ci sono,
1: urge una consulenza tecnica.
0: Consulenza tecnica sul calciatore al volo. Ne abbiamo parlato tanto
1: secondi,
0: ieri, però tu
1: fa.
0: Che sei rapidissimo ci dai una sua fotografia.
2: No, non mi è piaciuta l'operazione del Milan. Perché
0: non ti è piaciuta l'operazione o il giocatore?
2: No, anche il giocatore. Allora, qualche anno fa, questo nasce come un giocatore d'area di rigore. Ok. Un giocatore si sa muovere nell'area, destra, sinistra, velocità d'esecuzione, è uno furbo in area.
0: Sì.
2: Però il Milan questa operazione l'aveva fatta uguale con Gimenez, e in Serie A Gimenez per esempio non si è trovato bene. Probabilmente il nostro campionato dove quelle caratteristiche risaltano meno, perché, e questo è evidente, le difese italiane sono più attente, lasciano meno, ci sono meno spazi.
0: Ma è più forte di Gimenez questo?
2: Guarda, io non ne sarei così sicuro. Sulla carta sicuramente sì, ha più esperienza, ha fatto campionati più forti, ha giocato con squadre più forti, ma non lo so.
0: No,
2: ragazzi,
0: perché sapete, ragazzi, uno può dire non era titolare al Paris Saint-Germain perché davanti c'ha dei giocatori fortissimi. Però nonostante la non titolarità ha segnato in 3 anni 26 gol in Ligue 1 e quindi è
2: sì,
0: vero che ha segnato meno di David, però David era titolare.
2: Sì, ma 100 gol all'anno fa il Paris, come se tu vai al Bayern, in qualche modo un 15 gol li fate a titolare, è Kane che ne fa 40 perché è un giocatore sopra misura, quindi questa è un'operazione secondo me, per carità, magari l'allenatore portoghese ti chiama, trovi un accordo, è più semplice portarlo con un allenatore che ti conosce. Per me il Milan doveva andare su qualcosa di diverso, cioè io fossi stato il Milan avrei fatto casse false per prendere Osimhen, per dire. Però Osimhen pare che sta bene in Turchia e
0: sì, ma quando
2: lo
0: porti
2: prendere,
0: via
2: ma...
0: altro che carte false là devi falsificare tutto per arrivare a prendere, cioè, come fai?
2: Però quanto ha speso alla fine per Gonçalo Ramos? Ha speso un'infinità.
0: No, è l'acquisto più costoso della storia del Milan, ma anche del nostro campionato, uno degli acquisti più costosi, quindi che vi devo dire? Io ho detto ieri, per la qualità del nostro campionato uno come Gonçalo Ramos può segnare molto. Poi io non mi esalto perché siamo...
1: anch'io penso che sia così.
0: Siamo di fronte al fatto, Stefano, che il Milan
1: però questa...
0: prende un'alternativa.
1: Io ho capito, forse Andrea voleva dire questo, cioè è un giocatore che ha bisogno di una tre quarti importante, di una squadra forte che
0: gli porta i palloni, insomma.
1: Secondo me sì.
2: Sì.
0: E quindi tu dici il Milan in questo momento deve pensare al centrocampo,
1: cioè non ha una
0: indipendenza
1: così forte tecnica che può dire sai
2: oggi. Certo, mai capito Stefano.
1: Non è indipendente.
2: Non è un giocatore indipendente.
1: E allora siamo sempre ai soliti.
0: Vabbè.
1: Voglio dire, Jimenez sai che è andato a vuoto, però secondo me non è scarso Marco Jimenez.
0: No, e che ti devo dire? A me piaceva,
1: anche a me.
0: Ma ha deluso tantissimo. Sta deludendo anche al Mondiale.
1: Però tutti stanno deludendo al Milan.
0: Sì.
1: Vabbè, Fulcrug.
0: Lascia perdere Fulcrug, io ho bocciato subito perché non si poteva vedere. Cioè, io mi domando come è stato possibile andare a prendere Fulcrug e farlo passare per un centravanti che doveva.
1: Ma
0: non ci vuole un genio per capire che.
1: Ma tu l'avevi bocciato prima?
0: Ma io ho bocciato lui, poverino.
1: Doveva ancora firmare,
0: Ferguson.
1: Tu l'avevi già bocciato.
0: Ma non so, fenomeno, ma li vedi certi che dici quando vanno con questi? Ma che vuoi fa? Ma poraccio, qui devo dare ragione che Allegri quando ha visto ha detto ma questo dove faccio giocare, dai? Ma per carità, ma non voglio essere offensivo, ma Fulcrug lo può prendere il Lecce, con tutto il rispetto, dici prendiamo un centravanti, lo mettiamo lì e buttiamo i palloni addosso, vediamo che fa. Ma dai, ma ragazzi... ci sono dei messaggi. Il Milan ha preso Ramos per calmare i suoi tifosi, scrivono. Vabbè. Poi, salve, sono un tifoso del Torino. Secondo voi perché in 21 anni Cairo non ha mai pensato di strutturare la società come l'Atalanta e il Bologna? Ma in una programmazione si è tirato sempre a campare. Luigi da Napoli. che come rispondete, Stefano? Vuoi rispondere tu?
1: Su cosa? Su,
0: su questo sul Torino che non si è mai costruito, non si è strutturato come l'Atalanta e il Bologna.
1: Ma io ho sempre sostenuto che al Torino servisse un'idea che potesse coinvolgere il pubblico. Cioè, allora, perché Cairo ha contestato? Perché c'è sempre, non c'è mai stato, voglio dire, un ciclo così con Ventura, che quel Torino non giocava male.
0: No, no, no. Ma voglia, beh, c'era Belotti Immobile che segnava.
1: Adesso con Abate vedremo se vogliono riprendere questo discorso. Ma al Torino serve un gioco, entusiasmo, una squadra che esprimesse entusiasmo, cioè che possa conquistare il Torino. Certo. Il tifoso Granata non aspetta altro. Tanto voglio dire, non è che può pensare di
0: dire quest'anno l'Europa. Tosta, una squadra...
1: Ma combattiva anche bella a vedersi, un gioco. Cioè, riconoscibile, è un'identità, ecco, certo, non ce l'ha mai avuta. Cambiato tanti allenatori, sono sempre queste cose rimediate, queste rincorse faticose. Certo. Cambio allenatore, poi di ripiazzi, poi in zona di retrocessione, poi di risali. Insomma, non ne può più. Io voglio dire, è comprensibile anche al lato, no?
0: Certo,
1: del tifoso Granata.
0: Certo,
1: però io mi terrei stretto
0: credo. Poi senti questa, Andrea, vengo da te senza offesa per nessuno, ma al mio ospite preferito, scrive Antonio, quindi Pier Vincenzi, che sei il suo preferito. Vorrei sapere se concorda con me che l'Inter per modo di giocare è difficilmente migliorabile, perché non ci sono tanti giocatori alla portata per farti fare il salto di qualità nel 3-5-2 al giusto prezzo. Uno meglio di Thuram, Barella, Di Marco, Çalhanoğlu non lo trovi, mentre nel 4-3-3 c'è molta più scelta anche sugli esterni alti.
2: Ha ragione, è così. Beh, questo è il motivo per cui Ausilio si muove in un certo modo, perché è ovvio che se tu prendi le quattro finaliste, le semifinaliste della Champions League, quelle che saranno del Mondiale, quante squadre giocano 3-5-2 come l'Inter? Nessuna.
0: Ma ci giocano tutti quelli che devono difendersi, ne hai visto? Tutti quelli che hanno poca qualità si mettono il 3 e poi diventa 5 dietro. Si mettono a blocco basso,
2: molto offensivo da quando Simone Inzaghi arriva da lì. Però Marco, Simone Inzaghi all'Inter l'ha trasformata.
0: Sì, però basta, cambiamo, cioè facciamo qualcosa di nuovo.
1: Pure noi abbiamo esaltato il Giappone 5-4-1.
2: Marco Dumfries non è uno difensivo, sempre gioca. Il fatto è che all'estero
0: ma poi perché si può migliorare all'Inter? Ma che mi è stata raccontata? Mi viene da dire che i moduli migliorano o peggiorano. Ma io veramente
2: No, sempre stesse cose. Ma ha detto una cosa diversa: che con questa impostazione tattica, come fai a migliorare questa squadra? Devi riprendere Hakimi e poi chi prendi? Nico Pazza da interno.
0: Cambia modulo, ma che un po' cambia modulo Kikibu.
2: Non hanno il coraggio di farlo.
0: Ecco perché hanno il coraggio, è un altro discorso.
2: No, è una squadra che funziona, quantomeno in Italia, ma anche in Europa. Ha fatto due finali.
0: Ragazzi, io continuo a dire che questo è un anno, Marco, detto bene Paolillo, dove bisogna cambiare.
2: E come
0: tu hai vinto lo scudetto e la Coppa Italia, adesso devi pensare a cambiare, a fare qualcosa di nuovo, cambiare. C'ha ragione Paolillo, è
2: allora,
0: l'anno del cambiamento.
2: Marco,
0: ma a me non me ne frega niente della carta, quello che è il lavoro di Chivu. Se inventerà 4, qualcosa 2, lui.
2: Va bene, metti che passi 4-2.
0: Guarda che stai perdendo
2: passi,
0: dei cardini, Sommer, Darmian, Acerbi, De Frey.
1: Ho capito,
0: e vanno via, e c'è la carta identità. Devi cambiare qualcosa.
1: Che devi cambiare, devi cambiare necessariamente dei giocatori che hanno fatto molto bene all'Inter. Però
0: voi mi dite, sei più forti, vabbè, allora partite così.
2: Però
0: vediamo.
2: Cambiarla, Marco, parliamo di calcio di campo, significherebbe passare 4-2 ore, comprare 4 esterni, perché due fanno le riserve e due titolari, giocare con uno tra Thuram e
1: l'Inter giochi in maniera diversa.
0: Ma secondo me Chivu farà qualcosa di diverso. Ci credo che rimarrà ancorato a sta cosa.
1: Ci vuole tempo, però.
0: Ci vorrà il tempo, studierà qualcosa.
2: No, io non credo che qualcosa di diverso
0: così.
2: Potrebbe essere
0: bollato così.
2: Se può fare niente, pista, ma...
0: se può fare niente.
2: Ma no, devi aspettare il fine corsa di alcuni giocatori, esatto. E poi beh, cambiare.
1: Allora,
2: adesso non
1: sarà.
2: Li conviene all'inizio.
1: Il vero cambiamento sarà quello.
0: Vabbè, poi ci scrive Franz.
3: Come si fa l'allenatore?
0: Ci scrive Franz e dice: ragazzi, Osimhen guadagna 15 milioni l'anno più bonus, quindi è inarrivabile. Ma certo, ma basta, sta bene lì Osimhen, ma dove va più? Osimhen sarebbe il sogno di tante squadre italiane.
2: Quanti ne guadagnava al PSG?
0: Chi?
2: Ramos, Gonzalo, quanti ne guadagnava? Una decina pure lui.
1: Che ne so.
0: Vabbè, ma
2: Quello che guadagna meno lì guadagna 6-7 milioni.
1: Ma quanto guadagna? 7 milioni più o meno?
0: Penso di sì, adesso guardo. Allora, poi aspetta, c'è un altro che Federico, guarda, è una roba, io Allora, dovete farvene una ragione. Il modello da seguire è il Como. Proprietà miliardaria, ottima dirigenza ed allenatore giochista. E ricordatevi, il mercato lariano è appena iniziato a suon di decine di milioni. Tra l'altro ieri lui ha detto...
2: L'allenatore è bravo, non giochista, l'allenatore è forte.
1: Chi?
0: Tra l'altro lui ha detto...
2: Non è giochista, è forte.
1: Ma chi, Andrea?
2: Fabbrica, se dice l'allenatore è giochista, l'allenatore è forte quello, non è un giochista, appunto. È un allenatore che...
1: È allenatore forte, sono d'accordo con Andrea.
0: Giochista è una cazzata.
1: Con Andrea ci siamo scambiati oggi un punto di vista comune. Ma questo...
0: 5-5 Ramos.
1: Ma io voglio cambiare un po' un argomento perché Andrea Andrea.
0: Che vuoi fare?
1: Questo Marocco è qualcosa di... Lo so che adesso
0: parliamo del Brasile pure che fa
1: parliamo del Marocco.
0: Le mosse di Ancelotti, dai, fai...
1: È un turbinio.
0: Incensalo pure tu, dai.
1: È un calcio totale, Andrea. Che c'ha questo Marocco?
0: È arrivata Olanda nuova, dai.
1: Beh, insomma,
2: guarda che ha dei cambi di velocità che non ha nessuno.
1: Ma sta Hakimi è una cosa impressionante. Ma che ruolo c'ha Hakimi nel Marocco?
2: Hakimi caccia 4 volte a partita.
1: Ma ieri è partita a 140 km orari, ha spaccato la traversa, bam! Ma l'hai visto là? Ma l'hai visto in diretta, no? Hai dormito?
0: Ma che ha dormito? Che
2: ho visto, la sintesi stamattina. No, ma
1: la sintesi non vale. Uno come te non deve guardare mai le sintesi.
0: No, ha detto che l'ha guardata stamattina. L'ha guardata stamattina. Perché su DAZN puoi guardare le lights, ma anche l'integrale della partita. Questo è un vantaggio, assolutamente.
2: Se la caricano subito.
0: Io ho visto gli highlights.
1: Pazienza. Non fare il furbino.
0: No, ma io lo dico, sono sincero. Io dopo che mi sono visto...
1: Io l'ho vista tutta.
0: Con la bruttezza del Brasile... E poi mi sono visto anche la Germania, ho detto ho fatto una serata clamorosa, mi sono visto due partite, ho detto spengo tutto
1: il primo tempo. Allora dai, adesso cerchiamo il Brasile del primo tempo. Brasile. Cosa ti ha ricordato? Il Brasile del primo tempo ieri, a un certo punto si è addormentato.
0: Ma è una partita proprio, ma è una bruttezza clamorosa, dai, io me la sono vista, pensa, me la sono vista con mio padre ieri. Una bruttezza, clamo tutte e due, ma questo è il Brasile, solo le maglie gialle c'hanno.
1: Andrea, invece tu che cosa hai pensato dopo il primo tempo?
0: Dai.
1: Che l'avrebbe vinta nel secondo, Carletto.
2: Il Brasile è come vedere.
0: No, io ho pensato Carletta la vince.
1: Sì, sicuro.
0: Quello ho pensato subito. Va. Pure quando sono andati sotto, ho detto Carlo
1: io
0: la vince.
1: Io pensavo che non andavano ai supplementari e così è stato. Ma sicuro, guarda.
0: Vabbè. Dicevi per vincere.
1: Pure quello va a perdere la palla in uscita. Vai.
2: La palla in uscita, però il Brasile c'ha un paio. Cioè Vinicius, uno che sembra che sta giocando con serenità, uno che sposta proprio l'equilibrio quando si accende, poi ti fa male, però la squadra è una squadra mi sembra anche mediocre il termine giusto,
0: sì.
2: Passiva, fa fatica in
0: lenta, posti, non si muoveva nessuno, tutti che aspettavano la palla addosso il primo... ma una cosa ho detto, ma che partita ci hanno proposto, cioè veramente
1: adesso che non ci avranno Paquetà un altro mi sa fortunato
0: Paquetà è uscito zoppicando. Senti, c'è un audio, sentiamo un audio, va, un audio, poi c'è anche due messaggi da recuperare.
3: Ma io mi chiedo, ma Recalcati è dell'Inter o è contro l'Inter? Ma Zanetti ha giocato con il FIBA, con il padre di Nico Paz in nazionale, in solita stanza, sono amici di famiglia, tant'è che la moglie di Zanetti quando Nico Paz è stato
1: convocato in nazionale
3: ha fatto complimenti con la stoccata a Fabregas dicendo sempre che qualcuno non si arrabbi perché parlo di te. Quindi sono amici di famiglia, è normale quando a cena. Che se gli avrà detto, oh, se vai via da Como sappi che all'Inter ti vedrei bene, che c'è di male, però da lì a dire che l'Inter voleva forza Nico Paz ce ne corre.
1: Bravo.
0: Allora io dico una cosa, intanto non perché lo devo difendere, Cristian è un giornalista che è simpatizzante Inter, ma vi posso dire che è obiettivo.
1: Sì, è vero.
0: E quando deve dire una cosa la dice quello che pensa.
1: Vabbè, poi scherziamo.
0: Poi, per carità, io sono convinto come lui che un discorso l'Inter per Nico Paz l'aveva avviato anche in anticipo. Poi sono mancati i soldi, perché in Champions è andata come è andata, come ha spiegato Paolillo.
1: Sì, però non...
0: Ma queste cose non nascono da oggi a domani.
1: Sì, però Marco, il giorno dopo palestra, il giorno dopo passa all'Inter.
0: Ma quello è un altro discorso, quello è stata più una cosa mediatica. Ma che l'Inter non aveva avviato un discorso con Nico Paz, io non ci credo. Credo che qualcosa si era mosso in anticipo.
1: In passato qualcosa...
0: Perché se tu sei amico di famiglia, che vuoi che non ci parli? Guarda, e che tu pensi che il papà non abbia detto, ma veniamo, Poi i soldi non c'erano, perché i conti si fanno presto. Lui ha detto o fai un'operazione o ne fai un'altra, tutte e due non si potevano fare.
1: Ma appunto, però è l'operazione
0: da palestra,
1: basta,
0: il pensiero ci Passa, poteva stare, ma in realtà non c'erano manchi i soldi per arrivare a palestra, per arrivare a Nico Pass, non c'erano, non c'è il budget, punto, fine. Quindi non è che le trattative si fanno così, secondo me qualcosa c'era anche fatto, anche perché sceglie Nico Pass di rimanere al Como, sceglie lui.
1: No, per me no, per me non c'era niente.
0: Vabbè, oh. Aspetta, Andrea, tu vuoi dire qualcosa? Qui c'è la differenza.
2: No, io sono un po' d'accordo con l'ascolto. Cioè, Como Milano ci passa mezz'ora, 40 minuti. C'ha ristorante, Zanetti,
0: ma che c'è dobbiamo scandalizzare?
1: Ma che allora, allora
2: se sono... ma è normale che si vedano. No, ma è normale.
1: Ah, è normale che si vedano. Allora, sì,
2: magari certo. Anche detto come dice Marco, sappi che se non vai a Real, ti apre la situazione.
1: Ma sì, ma da qui a dire passo all'Inter perché amico di Zanetti ce ne fa.
0: Ma no, ma che c'entra? Però era un canale che, anche perché se vi ricordate, Fabregas a chi risponde? Fabregas nel corso dell'anno a chi risponde? A Zanetti? E che te non risponde a caso, secondo voi? Dai. Quindi vuol dire che.
1: Vabbè, ma
0: quindi,
1: c'è che ci abbia provato.
0: Ma certo, ma è normale. Ma è normale.
1: Poi però
0: non
1: Fabregas mi ricordo disse, Fabregas, però mi ricordo.
0: Lui, la parente, l'albero disse, genealogico, gli erano fuori, no, incontra la fidanzata.
1: Però mi
0: la
1: ricordo che
0: ce ne frega.
1: Cesc mise tutti i sulati e basta.
0: Ma però rispose a Zanetti. Non ad Ausilio a Marotta.
1: Secondo me in maniera corretta.
0: Quindi vuol dire, capito? Vabbè, aspetta, c'è questo. Posso dire una cosa, Ale? La Juve continuerà ad essere una squadra mediocre per due motivi. Uno, Locatelli capitano. Due, Locatelli titolare. Il primo Conte, il primo Allegri avevano registi di livello che facevano girare la squadra nonostante non fossero fenomeni. Oggi invece abbiamo Locatelli, inutile pensare ai difensori, alle punte, eccetera. Questo è il primo. Luca, salvo una mia curiosità, ma Akanji è stato riscattato dall'Inter o no? Scusate la mia domanda. Sì. Da quello che so. Poi c'è un'altra, la differenza è che nel calcio europeo la differenza la si fa con terzini ed ali che saltano l'uomo ma costano molto, per questo in A giocano tutti col 3-5-2 che speculi e copri meglio il campo. Sei d'accordo,
1: Andrea?
2: No, su coprire il campo non è quello, non c'è nulla secondo me. Sul fatto che gli esterni facciano la differenza perché azzerano anche dal punto di vista della tattica qualsiasi cosa, perché tu fai un cambio il gioco, Dembélé stoppa la palla e il terzino lo salta 7 volte su 10, crea un'azione da gol. Infatti Dembélé ti costa 150 milioni. Questo è il discorso. E non è che ci sta, gli esterni fanno la differenza, perché a differenza di 15 anni fa che giocavano a binario, oggi giocano tutti a piede invertito. Quando si accentrano e saltano l'uomo, queste volte Ulisse, ce ne stanno mille, calciano in porta e fanno gol. Generano qualcosa che non è generabile o difficilmente generabile con un'azione creata, costruita, allenata. Qual è la differenza? Quando un allenatore che Ulisse, come De Schamp, puoi non allenare, per fare le cose semplici, due ripartenze sono due gol. Se tu giochi con un esterno che non vale Ulisse, non fai gol.
1: Ottimo, ecco, Andrea, è il nostro
0: chapeau.
1: È il nostro fuori classe.
0: Aspetta, altro messaggio, poi ci stiamo per salutare, Andrea.
4: Stefano, Nico Pazzi era un'invenzione del direttore Piccari.
1: Sì,
4: è stato lui che ha preso lo schiaffone da Ausilio. Perché Ausilio ha detto che Nico Pazzi nell'Inter non ha posto, non si può mettere in una squadra che fa il 3-5-2.
0: Un'altra cazzata. Dai, è l'unico passo, poi ti fa vedere chi lo mette. Comunque l'ha scritto la Gazzetta, non io. Vai con un altro messaggio.
5: Sì, buongiorno. Transmarket ha valutato con Lautaro Ramos 30 milioni. Vabbè, infatti due anni che non gioca nel PSG. Guarda, che senso ha pagarne 70? C'è qualcuno che lo sa spiegare?
0: Che ti devo dire? Facciamoglielo spiegare. Poi onestamente non è che Transfermarkt è la Bibbia del mercato, tutto rispetto, c'è una valutazione base. È una valutazione base.
1: Ha spiegata bene Bonanna sul mercato web.com. Potete anche andare sul sito e
0: ma è una valutazione base. Quindi, poi non è che poi
1: andate sul sito e
0: non è che
1: abbiamo
0: il mercato
1: detto che c'è una base
0: così,
1: e poi ci sono dei costi accessori.
0: Ma secondo voi il mercato
1: se
0: va con Transfer Market? Ma di che stiamo a parlare? Cioè, secondo voi gli agenti vanno su Transfer Market? Beh, 30 o oh, 30, ma ragazzi, ma per cortesia, siamo seri. Siamo
1: è la cifra, diciamo così, iniziale, simbolica. Voi leggete
0: esatto, è una cifra base.
1: Poi dopo, però.
0: Poi dopo cambiano tutta una serie di cose. Vabbè, dammi un altro.
2: No, non mi ricordo, Marco, quanto lo pagò il Paris Saint Germain dal Benfica. Quello sarebbe da vedere. Credo
1: tanto,
2: 50.
1: Tanto.
2: Credo 50, quindi pagarlo di più.
1: Quello di più.
2: Sicuramente
1: sì.
2: È un paradosso, però. Ragazzi, cioè, se questo l'ha pagato 50 dal Benfica, perché lo devo pagare 70? Non si spiega, effettivamente.
0: Vai con un altro audio veloce, dai, veloce, poi ci salutiamo.
6: Francesco da Varese, milanista.
0: Ciao Francesco.
6: Allora, io su Ramos volevo dire, sono rimasto anche sorpreso dalla facilità con cui è stata conclusa questa trattativa. La cifra è assolutamente spropositata. Vediamo che accade. E dai tempi di Ibrahimovic calciatore, a parte una piccola parentesi con Giroud, in cui abbiamo avuto un attaccante degno di chiamarsi tale, è un ruolo dove sbagliano acquisti in maniera sistematica da troppo tempo. Speriamo sia ambienti bene. Io onestamente avrei risparmiato sicuramente qualcosa andando a comprare Vlahovic, che nonostante commissioni, ingaggi e quant'altro, mi dava garanzie che infortuni a parte è un giocatore che fa 15-18 gol all'anno, te li fa.
7: Comando io, sono io il boss e tutti i resti lavorano.
0: Rispondi tu, Andrea, e chiudiamo.
2: No, mi sembrava molto centrato l'ascoltatore,
0: sì,
2: che ti dire. Perché non ha detto una cosa sbagliata, ha detto se Vlahovic conosce questo campionato, lo pagavi meno, commissioni e quant'altro, ma lo pagavi sicuramente. Questo è un salto nel buio, quello di Gonzalo Ramos. Ragazzi.
1: Addirittura un salto nel buio, Andrea.
2: Sì, secondo me sì. Secondo me farà fatica nel nostro campionato.
0: Vabbè.
2: Vlahovic è un giocatore sicuramente più indipendente, ha visto giocatori dipendenti e indipendenti, no, questo è un giocatore dipendente molto dalla squadra. Poi è normale se Pulisic c'è qualche esterno, arrivano rifornimenti, si sa muovere, uno sveglio, però abbiamo detto, però cioè, Vlahovic gli fa anche il gol non allenato, quando calcia in porta gli fa male, punizioni. A me non piace tanto come si è comportato Vlahovic nel nostro calcio, cioè, ha fatto bene a Firenze, pronti via, a Torino sembrava diventato Haaland, invece poi si è comportato come un centravanti da 150 milioni, ma non ha dimostrato quel valore là. Quindi non si è molto rimesso in gioco. Chiede tanto, ma diciamo che ha fatto meno di quello. Però l'ascoltatore per me ha ragione in tutto quello che ha detto.
0: Va bene, mi sto per fermare, però mi fermo con questa notizia che prendo da tutto mercato web, perché Udinese ha chiesto 2 anni ai dirigenti per il caso Mandragora. 2 anni di reclusione per Franco Soldati e Stefano Campoccia, rispettivamente presidente e vicepresidente d'Udinese. E questa è la richiesta formulata dalla Procura della Repubblica di Udine nel corso dell'udienza preliminare davanti al GUP. Per la società ha chiesto anche un'ammenda di 500.000 euro. La difesa di Campoccia ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste e le posizioni di Soldati e del club saranno discusse in udienza il 15 settembre. La vicenda nasce dall'acquisto di Mandragora, oggi alla Fiorentina, da parte della Juventus. Secondo gli inquirenti, quell'operazione avrebbe contemplato un'intesa non formalizzata che invece di prevedere un'opzione di riacquisto a favore della Juventus per 26 milioni di euro avrebbe comportato un obbligo di riscatto esercitato nel 2020 a 10,7 milioni. Un modo, secondo l'accusa, di euro avrebbe comportato un obbligo di riscatto esercitato nel 2020 a 10,7 milioni. Un modo,

0: Bene, siamo tornati sempre con voi e in quest'ultimo proprio passaggio di Maracanà. Stefano, di nuovo insieme.
1: Ciao e... Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Però andiamo direttamente a Radio Firenze Viola. Eccolo qui, Tommaso Loreto. Ciao Tommaso, ben trovato. Buon pomeriggio, Tommaso. Come stai?
2: Ciao ragazzi, ben trovati. Che piacere, fra l'altro, dallo studio più fresco del nostro quartier generale di Firenze.
1: È bello, infatti ti vediamo.
2: Bello. Piacere.
1: Tommaso, trovare. Senti, ma... rompiamo un po' gli schemi. Antonioni sì, Antonioni no. Sta cosa del centenario, voglio dire, secondo me sta appassionando, la festa.
2: Cioè, voglio dire, della Fiorentina. Devo dire, sì.
1: Lui devo è stato chiaro, che... ha detto ni, per adesso è difficile.
2: Per adesso sì, per adesso la porta è ancora socchiusa e devo anche dirti che dopo tanto parlarne, credo che in questo momento possa convenire far calare anche un po' di silenzio. È chiaro, per restare al pratico, in questo momento servirebbe uno slancio nel cercare di ricucire da parte della Fiorentina, perché intendiamoci, è assolutamente vero quello che qualcuno sostiene, che il centenario è la festa della Fiorentina, non la festa di questa proprietà, eccetera eccetera. È altrettanto vero però che con questa proprietà il saluto, la separazione tra Antonioni e la società qualche anno fa fu abbastanza traumatico. E quindi io chiedo anche a voi, ma se voi dovete invitare a un evento che organizzate una persona con la quale vi siete lasciati male, lo invitate semplicemente magari un messaggino WhatsApp o provate a chiamarlo prima e a ricucire e poi invitarlo? Ecco, io credo che probabilmente Antonioni si aspettasse un invito un po' più
1: robusto,
2: un po' più emozionale che non l'invito standard che poi ha riguardato tutti. E quindi al momento la situazione è questa. Io auspico che qualcuno a Casa Viola, perché no, lo stesso presidente commisso, possa capire l'importanza della figura in questione e provare a ricucire, perché poi conosciamo Giancarlo, io sono convinto sia il primo a star male per questa situazione e quindi vediamo se non c'è ancora modo di ricucire il tutto, possibilmente senza parlarne troppo come è successo negli ultimi giorni.
0: Vediamo.
1: No, è una
0: io...
1: cosa insomma...
0: No, no, è fatto rappresenta... bene perché... No, ma Antonioni è stato un tema che insomma
1: è stato un grandissimo campione,
0: un grande giocatore,
1: per me un fenomeno assoluto,
0: mamma mia, calciatore
1: quindi
0: straordinario.
1: Quindi ho fatto questa domanda a Tommaso perché questa cosa mi dispiace molto. Poi io, ecco, le dinamiche, le cose, tutti i dettagli Tommaso le ha fatti intendere, quindi insomma non mi sembra che uno deve dire la Fiorentina, la festa della Fiorentina, sì, però c'è questa proprietà e questa proprietà come mi invita, insomma non è una situazione facile. E però insomma siccome sono appassionato di calcio capisco i tifosi viola, ma insomma Antonioni non può non essere presente alla festa del centenario, cioè è il primo che ci deve
0: sì,
1: stare.
0: Per me non...
1: poi tutto il resto
0: io ho una mia idea che avevo condiviso qualche settimana fa proprio anche con Luca Calafai, anche con Pietro Lazzarini, ne avevamo parlato, quindi colgo l'occasione che c'è Tommaso, il direttore di Radio Firenze Viola. Capisco tutto, però è la festa della Fiorentina. Io
2: hai ragione,
1: sì,
2: Marco,
1: però
0: col grande bene
1: dice,
0: che voglio,
1: se ti invitano ti mando un messaggio,
0: sì,
1: oppure...
0: ho capito, però
1: Marco,
0: qualche volta
1: siamo persone...
0: bisogna pensare,
1: sì, però bisogna dire, ma mi vuoi veramente oppure voglio dire è un atto formale, cioè la forma è importante quanto la sostanza,
0: però...
1: poi però se tu mi mandi un messaggino e non mi inviti come a modo,

0: insomma, alla fine sai che c'è, ma mi vuoi, non mi vuoi, che cosa? Già quello è successo, quello è successo. Cioè, non è che mi apri sta porta, mi tendi la mano. Boh.
1: Guarda, insomma, io c'è qualcosa che
2: non quadra. Qui si va anche nel personale, no?
0: Esatto.
2: Nel modo d'essere. C'è chi magari su certe vicende riesce poi a sorvolare col passare del tempo, c'è chi invece le vive in modo più prolungato e duraturo. Io anche per quello che sento, perché chiaramente il mio rapporto per esempio con Giancarlo Antognoni non è quello di Luca Calamai, ma qui abbiamo tutti molto chiaro quanto è stata grande la ferita di quella separazione tra Antognoni e questa proprietà, perché non dimenticatevi che poi Giancarlo accompagnò l'arrivo di Commisso e di Barone fin dall'inizio della loro avventura. Quando c'è stata quella separazione si è creata una frattura a livello anche personale che è rimasta lì, che non si è più affrontata e che a mio modesto avviso, ma mi permetto di dirlo perché forse come indole sono più vicino al modo di essere di Giancarlo, e forse lì doveva essere affrontata questa ferita, questa frattura prima di passare all'invito. E così non è stato, si è messo lì l'invito al centenario come se la cosa fosse caduta in predicato ormai per il passare del tempo, e per Giancarlo invece la ferita è ancora aperta e in questo momento quell'invito non è bastato. Vediamo se si può trovare un secondo tentativo. Detto questo, quello che credo sia importante è comunque il rispetto della posizione in questo caso di Giancarlo, perché poi sapete sui social la tendenza magari è quella dell'offesa e quello non va bene, perché poi ripeto sono anche questioni che ognuno di noi vive in modo personale, quindi va rispettata comunque la posizione di Antognoni. Dopodiché parlate con un classe 76 che quando ha cominciato a sentir parlare di calcio in casa era l'82 e Giancarlo Antognoni era già una divinità, peraltro campione del mondo, quindi figuratevi se riesco a immaginare un centenario senza Antognoni, che peraltro è anche l'uomo che dal mio punto di vista ha portato a Firenze l'idolo calcistico mio di sempre, che è Rui Costa. Quindi sono disperato.
1: La luce e la lucina, insomma, qualcuno l'ha definita così, la luce e la lucina.
2: Abbiamo avuto modo di ospitarlo oggi con Luca Calamai per parlare di questo libro e devo dire che è sempre un'emozione parlare con Giancarlo e ospitarlo in studio.
1: Ho visto.
2: Calcistico ci ha dato degli spunti chiaramente da grande conoscitore di pallone.
1: Assolutamente, assolutamente. Pensa, poi c'è una domanda per Tommaso prima di... mi è capitato ieri sera, non riuscivo a prendere sonno, capita insomma, e stavo su internet e mi è capitato un video della nazionale italiana dell'82 che c'era Conti che raccontava, tra l'altro Conti oggi finisce la sua avventura a Trigoria, pure qui è un'altra bella storia che termina eccetera, raccontavano d'Italia 82 la partita contro l'Argentina. C'era Gentile che raccontava quello che...
0: Lui fece una partita monumentale.
1: Monumentale.
0: La ricordo come se fosse...
1: E c'era pure Antognoni che raccontavano praticamente alcune fasi di quella partita. Antognoni racconta un'azione dove gli va dietro in sovrapposizione Tardelli, lui mette il pallone lì perché sapeva che andava lì, non c'era... Raccontavano un po' di cose di questa partita e c'era appunto Antognoni, mi è capitato lui che... la qualità di questi calciatori proprio che no, era una roba pazzesca, insomma.
0: Ma la qualità di quel mondiale non lo so se è mai stata
1: iniziata con tante polemiche, addirittura hanno raccontato le polemiche che erano successe poi
0: ma Antognoni fece una sfortuna,
1: cose, no, ma lui è stato un giocatore sfortunato,
0: mamma mia, non ha fatto la finale perché si fece la sfortuna, però quella partita Italia-Argentina fu il migliore dei 22. Cioè fece un secondo tempo impressionante. Forse tu eri piccolo, Tommaso, non te lo dico.
2: Io ero piccolo, ma insomma poi pian piano le prime volte allo stadio, cominciavo 7-8 anni, si vedeva nettamente la qualità, questa festa alta, questi cambi di campo.
1: Cioè era
0: lasciava l'assecco, cioè il dribbling anche era forte e veloce nei primi metri.
1: Ma stiamo parlando
0: dell'uno contro uno.
2: C'è sempre questo racconto di chi giocava con lui, di questo pallone che non si muoveva in aria, cioè lui calciava il pallone che tu non vedevi roteare in aria, prendeva questa traiettoria perfetta, sì, sì, sì, lo colpiva come veramente nessun altro ai
0: tempi. Poi ha sempre rifiutato, allora era la Juve, esatto,
1: ha avuto un sacco di proposte
0: e era il pallino di Lidl, lo voleva la Roma quegli anni lì, e lui è sempre rifiutato, è rimasto sempre
1: rifiutato
0: a
1: sempre tantissime proposte per la Fiorentina, quindi questo va detto, bisogna anche ricordare, giocatore bandiera a tutti gli effetti, no? Allora senti, Tommaso, approfitto anche della tua presenza oggi, purtroppo ho un problema col computer, non posso mostrare in video il pezzo che avevo scelto, che volevo un attimo un tuo così commento. Color che sono sospesi da Comuzza, Gudmundsson, quante scelte delicate attendono Paratici, quindi volevo un po' capire con te come stanno le cose, ecco.
2: Guarda, secondo me una delle parti più difficili del lavoro che l'attende, se non la più difficile, perché poi abbiamo visto che in entrata si sta affidando molto a questa rete di scout allargata, un po' a tutto il globo, non a caso il primo acquisto arriva dal Brasile, è il difensore Vieri. Non c'è ombra di dubbio che però dovrà vendere molto, perché la rosa è ampia, come succede a tutti, e molti calciatori sono inevitabilmente fuori dal progetto, penso ai tanti che rientrano dai prestiti, dai vari Sottil, passando per Barak fino a Richardson e Somm, no? Dopodiché c'è una fascia invece dell'attuale rosa sulla quale bisognerà stare molto attenti nelle valutazioni, e per questo ho pensato a questo riferimento dantesco, perché ci sono calciatori come Gudmundsson, come Piccoli, uno su tutti Comuzzo, sì, che sono calciatori che arrivano da quest'annata disastrosa e che quindi magari per molti tifosi sono assolutamente da cedere, da far partire, ma che in realtà probabilmente hanno pagato tutto un insieme di fattori che non hanno funzionato, che sono riversati a livello di squadra, a livello di collettivo, pur mantenendo delle qualità individuali che magari possono far comodo con un altro sistema di gioco, quello di Grosso, e con un altro ambiente che è quello che sta andando costruendo Paratici. Faccio un esempio molto gettonato: in questi tempi in radio spesso e volentieri quando parliamo di Gudmundsson, che consideriamo un cedibile, tanti anche dei nostri ascoltatori hanno paura che si possa ripetere la vicenda Ilicic, che a Firenze ha sofferto moltissimo e che poi è diventato un trascinatore.
1: Però ce ne sono tanti
2: di calciatori così, fosse solo per quanto ha speso la Fiorentina. Piccoli è un altro, sicuramente ha pagato questa cifra che la Fiorentina ha sborsato nei confronti del Cagliari, ma al tempo stesso sicuramente non è l'attaccante spaesato che abbiamo visto quest'anno. Oggi avevamo Antognoni, ci ha ribadito che per esempio in Under 21 Comuzzo è considerato dallo stesso Baldini uno dei centrali più importanti, tant'è vero che lo fa giocare, eppure quest'anno Comuzzo ha infilato una sequela di errori impressionanti. Però da qui a immaginare che sia già al capolinea la sua esperienza in viola, ce ne corre. Lì dovrà essere bravo Paratici a capire dove cambiare, perché è necessario cambiare, e capire invece dove si può immaginare un rilancio, perché comunque la Fiorentina dell'anno scorso, con oltre 90 milioni di investimenti estivi, non può essere quella che ha chiuso al 15° posto. Lì Paratici secondo me dovrà fare uno sforzo in più nel bilanciare il bisogno di vendere al fatto che comunque del materiale c'è, non è detto che sia già da buttare via.
1: Poco da aggiungere.
2: Io per esempio, ragazzi, non so voi, su Gudmundsson francamente ho sventolato bandiera bianca.
1: Io pure,
2: lo vedo proprio avulso dall'ambiente.
1: Io Tommaso,
2: Comuzzo, resto convinto che si possa lavorare
1: per me Comuzzo, esatto, sì, forse senza esaltarlo eccessivamente, perché nell'impatto iniziale sembrava, diciamo così, arrivato il nuovo Vierkud, sentivo degli accostamenti un po' pesanti.
0: No, io su,
1: però
0: io
1: su Comuzzo
0: ammetto,
1: sono d'accordo,
0: io
1: ci si può lavorare,
0: perché Gudmundsson non c'è niente di
1: no,
0: male.
1: Tu hai sempre,
0: io
1: no,
0: ho sempre sostenuto la causa Gudmundsson. Però insomma, poi alla fine Tommaso non è che ha tutti i torti, cioè c'è un momento che uno deve tracciare una linea e dire: ma dove sta Gudmundsson? Che cosa è stato Gudmundsson con la maglia viola? Sono interrogativi che uno si deve porre. Però attenzione, cioè questo è un calciatore che va maneggiato con cura, perché ecco, ho fatto l'esempio di Irici, cioè se poi dopo questo esplode in altra parte che fai?
1: Ma il rischio
0: è certo, no, però arriva un altro allenatore. Sì, no, però Tommaso, arriva un altro
2: Sarri a Bergamo lo
0: allenatore.
2: possa rilanciare. Semmai, ecco, c'è il
0: Arriva un
2: discorso
0: altro
2: tattico.
0: allenatore grosso, per esempio, questi giocatori qua sa come magari valorizzarli, no? Gli
2: È
0: devi
2: vero,
0: togliere
2: ti
0: un po' di
2: domando però.
0: responsabilità, questi giocatori. Più li metti responsabilità, più li soffochi. E questo magari in un 4-3-3 ben identificato, no? Riconoscibile,
1: Può essere.
0: Gudmundsson deve fare Gudmundsson, cioè deve creare, non si deve preoccupare
1: Quindi
0: tanto
1: tu
0: se
1: dici gli
0: sbaglia. Invece
1: daresti un'altra
0: è arrivato a
1: opportunità.
0: Firenze con sta cosa di Baggio, tanto, cioè con sta maglia numero 10.
1: Gli
0: Secondo me
1: daresti un'altra
0: l'errore è stato
1: opportunità, dai, mi sembra di
0: io
1: capire.
0: sì, però,
1: Gliela
0: ma non
1: daresti?
0: perché voglio avere
1: No,
0: ragione,
1: no, che c'entra?
0: perché sono
1: Perché
0: quei
1: comunque
0: giocatori
1: pensi che
0: che
1: sia un
0: non lo
1: giocatore
0: so, che magari,
1: che ha delle
0: capito,
1: qualità.
0: s'alzano bene una mattina e cominciano avventure fantastiche e il popolo viola si innamora. Cioè non è, ecco, non è un bidone, per intenderci, però ecco, ha dimostrato poca roba e quindi il tifoso viola dice: ma che stai dicendo? Ma lasciamo
1: Mi
0: perdere, ma
1: sembra di
0: andiamo via.
1: capire, Tommaso, che pure tu gli daresti un'altra opportunità,
0: No,
1: dai.
0: lui no.
1: Oh, no,
0: Lui
1: tu
0: è
1: mi sembra
0: alzato la bandiera
1: con
0: bianca.
2: tutte,
1: Bandiera
2: ragazzi.
1: bianca. Ah, bandiera bianca.
2: Non ho visto proprio la scintilla anche
0: Esatto, no, ma
2: con
0: c'è.
2: l'ambiente. Mi lascio anche qualche dubbio perché giustamente voi immaginate il 4-3-3 di grosso, per quello che abbiamo capito, in questo momento Paratici cerca esterni in grado di accentrarsi, magari che possano trovare il gol. Penso agli obiettivi attuali, Coleoscio, che non è esattamente un grande marcatore, ma comunque è un esterno di gamba. Penso anche alla stessa eventualità di richiamare Solomon a un prezzo un po' più basso da quanto chiedeva il Tottenham qualche mese fa. Ecco, in uno scacchiere di questo tipo, Gudmundsson, che sappiamo essere più trequartista e che comunque con Vanoli da esterno sia stato sì adattato, ma con risultati un po' deficitari, io lì ho la sensazione che sia il caso di cambiare pagina, anche un po' per l'indole del ragazzo, che è sempre dato la sensazione di essere un po' distaccato anche dall'ambiente. E mi andrei a cercare un esterno che magari ti garantisca qualche gol in più. Certo, il rischio, per esempio, che Sarri a Bergamo, laddove si dice possa esserci una destinazione, sappia valorizzare Gudmundsson c'è, però ragazzi, dopo due
1: C'hanno tutti paura
2: stagioni,
1: adesso, Sarri a
2: Sarri
1: Bergamo.
2: fa paura. Sarri fa
1: Fa
2: paura
1: paura, ma
2: perché
1: guarda
2: devi
1: che Sarri
2: cedere ai
1: deve.
2: calciatori.
1: Guarda, Sarri, che Tommaso c'ha un lavoro grosso da fare, non lo sottovalutate. Deve cambiare un impianto che lì è stato, che ha avuto delle radici profonde, che hanno avuto. C'ha un lavoro tosto, eh. Non vi pensate che c'ha la bacchetta magica. È
2: No,
1: affascinante com'è,
2: però
1: però guarda che c'ha un lavoro profondo da fare, eh.
2: il dubbio che sappia
1: Ieri, per
2: ritrovare
1: esempio, ti dico,
2: Gudmundsson nel
1: Tommaso,
2: Genoa c'è.
1: che abbiamo avuto qui Carcano che segue l'Atalanta e dice: sai, ci sono dei giocatori che lì hanno fatto la storia con quel modulo. Parlava di Scalvini. Scalvini sembrerebbe non adatto ad una difesa a 4. E che fai? Ti privi di uno come Scalvini, che mi sembra un giocatore molto importante, però che ci ha avuto una serie di infortuni o
0: Che può
1: meno.
0: giocare anche in mezzo al campo,
1: E
0: eh?
1: che,
0: Pure
1: è,
0: anche
1: che c'è
0: mediano.
1: da. Guardate che è un
0: Versatile, forte.
1: lavoro. Cioè, noi abbiamo molta fiducia in
0: Vabbè, ma
1: Sarri.
0: siamo pagati per questo,
1: Però
0: eh?
1: infatti è un lavoro profondo, è molto interessante. Vediamo. No, c'hai ragione. Sono pagati per questo. Sono ben pagati per fare
0: poi
1: questo, insomma.
0: diciamo.
1: Quindi vediamo, vediamo. Va bene, mi devo fermare perché siamo arrivati alla fine. Caro
0: Ciao
1: Tommaso,
0: Tommaso.
1: saluta
2: Quando
1: tutti.
2: volete,
1: Ci se...
2: ragazzi, buon
1: No,
2: lavoro.
1: è un piacere come sempre. Grazie a
2: Ciao.
1: te e naturalmente buon lavoro a Radio Firenze Viola. Allora, aspetta che forse riesco anche a prendere un messaggio al volo, lunghissimo qui, comunque c'è un tifoso del... Allora, tutto mercato web radio, buon pomeriggio, sono Giovanni, tifoso dell'Inter. Volevo puntualizzare un po' il mercato dell'Inter, atteso che il direttore Ausilio nelle ultime interviste è apparso contraddittorio. Alcuni mesi fa ha detto che il mercato è stato importante anche con calciatori di primo piano, di cui uno che al suo dire sarebbe stato ad effetto mediatico. Con l'intervista di ieri, di giocatori che hanno in mente, forse era meglio rinnovare i quattro che sono andati via. Vabbè, vediamo, insomma. Saluti, sperando che i nodi non vengano al pettine. È un po' preoccupato, insomma, sto tifoso dell'Inter. Vabbè, dai, abbiamo appena iniziato il mercato, c'è tanta strada da fare. Allora, ci dobbiamo salutare, siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di oggi, caro Stefano.
0: È volato.
1: Ci siamo divertiti
0: Sì.
1: pure oggi. Noi torniamo domani, può
0: Domani,
1: essere?
0: stasera,
1: Sperando,
0: Francia-Svezia.
1: sì, sperando che il computer ritorni in vita. Sono preoccupatissimo. Allora, sì,
0: E
1: Francia-Svezia.
0: Norvegia Costa d'Avorio tra poco.
1: Eh sì, ce la vediamo sì. Tutte e due e poi attendiamo.
0: A domani, ciao ciao.
1: A domani ragazzi, vi lasciamo a tutta C. A domani, ciao ciao ciao ciao.
3: Maracanã.

0: Cari amici del TM Boom News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Vi proporremo una serie di interviste che abbiamo realizzato a margine dell'inaugurazione del calciomercato che si è tenuta a Rimini. E dunque partiamo subito con le parole del nuovo dirigente bianconero Giovanni Carnevali. Giovanni Carnevali che si è già messo al lavoro in concerto con Spalletti, sta programmando la Juventus della prossima stagione e con lui abbiamo parlato di una serie di obiettivi dei bianconeri. Dunque sentiamo subito le sue parole.
1: Primo calciomercato da dirigente di un'altra squadra, le chiedo che effetto le fa?
2: Beh, dopo 13 anni chiaramente non è un effetto un po' speciale, però credo che ci siamo ormai già immedesimati in quello che è proprio il mondo Juventus, per cui stiamo pensando solo alla Juve e stiamo cercando di pensare a quello che si può fare per costruire una squadra forte.
1: Direttore, ecco, da questo punto di vista, se ci può dire definitivamente che con Vlahovic è finita, perché quando è arrivato lei al timone si sono venute fuori voci in merito a una trattativa riaperta con il serbo, ecco, se ci può confermare che in realtà non c'è più nessuna possibilità.
2: Allora, io personalmente non ho mai avuto nessun colloquio con il ragazzo, per cui non c'è stato nulla di che. Ho letto tante cose, ma effettivamente non c'è mai stato niente. E poi sai benissimo che in questo mondo magari oggi non succede niente, domani succede qualcosa, per cui tutto può accadere. In questo momento comunque non è il nostro primo pensiero assolutamente.
3: Direttore, Colomuani invece è il primo pensiero della Juventus ed eventualmente a che punto siete?
2: Beh, è un pensiero importante, perché è un ragazzo a cui la società crede e il giocatore ci piace. Il giocatore ha piacere di venire da noi, per cui diciamo che noi abbiamo già parlato, anche perché è un giocatore che è già stato nella nostra società. Adesso c'è da parlare un po' col PSG, capire un po' le condizioni. Basta vedere appunto l'ultima vendita che ha fatto il PSG a determinati valori, questo può anche condizionare la richiesta che loro vanno a fare. È inutile nasconderlo, c'è già stato qualche problema tra le due società la passata stagione, e più forse a livello personale che non di società. Si sta cercando un po' di ricucire il rapporto col PSG, abbiamo un buon rapporto, per cui penso che dovremmo fare, è una questione economica e basta.
4: Direttore, da quando lei è arrivato alla Juve ancora di più si parla di quella che sembra una suggestione legata al possibile scambio con l'Inter tra Frattesi e Cambiaso in virtù degli ottimi rapporti con Marotta. È una suggestione destinata a rimanere tale o sono due incroci che possono rivelarsi, verificarsi in questa sessione di mercato?
2: Allora, rapporti fortunatamente ne abbiamo ottimi non soltanto con Marotta ma anche con tanti altri dirigenti, e questo ci ha permesso in tutti questi anni di cercare di trovare forme di collaborazione che possano essere interessanti per la società con cui opero. Non c'è mai stato nulla, perché anche ultimamente non ci siamo neanche mai sentiti, per cui abbiamo tante cose da fare e probabilmente questi argomenti, se ci saranno, ci saranno un domani, ma non ci sono mai stati fino ad oggi.
5: Dibu Martinez e Kessié sono due obiettivi, due possibili giocatori nel mirino, oppure uno sì e l'altro no?
2: Allora, il portiere, sì, ormai ne parliamo già da tempo, è un discorso che vanno fatte le valutazioni complessive, non c'è soltanto lui, ci sono anche altri portieri in cui siamo interessati, vediamo un po', per cui è una cosa abbastanza, però sicuramente è un ruolo a cui noi interessa molto trovare una soluzione giusta per il portiere.
6: Una domanda su Miretti, qual è la vostra idea su questo giocatore e se nelle vostre intenzioni c'è una cessione a titolo definitivo?
2: Allora, Miretti, noi diamo un valore a questo ragazzo qua, perché crediamo nella forza e soprattutto in quello che può essere anche le richieste che dovremmo andare a fare. E siccome non ci sono delle condizioni economiche di cui siamo estremamente contenti, per cui Miretti in questo momento non si muove.
5: E Muremovic può tornare alla Juventus?
2: Muremovic è un giocatore che conosco benissimo, è un giocatore di grande qualità, noi possediamo il 50%, per cui in questo momento dobbiamo valutare che tipo di richieste ci arrivano, dopodiché faremo un po' capiremo che cosa vorremmo fare, se avere il nostro 50% oppure fare un investimento su Muremovic.
3: Direttore, a che punto siete con il Bologna per Lukumi? E fronte cessioni si muove qualcosa, perché ci sono diversi giocatori che non rientrano nei piani?
2: Allora, per quanto riguarda Lukumi, in questo momento è tutto fermo, anche perché Lukumi c'ha una clausola rescissoria di 28 milioni, noi crediamo che abbia un valore un po' diverso, per cui è vero, ci interessa, però non a queste condizioni. Per quanto riguarda invece altre cessioni o meno, avremo tutto il tempo. Oggi dobbiamo fare le giuste valutazioni, avere il tempo per trovare quelle opportunità che ci possono essere, cercando di non sbagliare, perché credo che questa è la cosa più importante, che dobbiamo cercare di mettere insieme una squadra che possa essere una squadra che possa lottare sicuramente per le prime posizioni.
0: C'è un grande lavoro da cui è attesa anche l'Inter, che deve fare i conti con la beffa subita dal Chelsea per quanto riguarda Palestra. Palestra che sembrava essere ad un passo dai nerazzurri, poi la migliore offerta degli inglesi ha fatto sì che Palestra optasse per il Chelsea. Sentiamo dunque su Palestra, ma anche su tutto il resto del mercato, proprio Piero Ausilio, DS dei nerazzurri.
7: Con l'altro giocatore, ora con Palestra. Cos'è successo esattamente? Insomma, a un certo punto tutti pensavano che firmasse per l'Inter, poi in 48 ore è uscito fuori il Chelsea con la sua prepotenza economica.
8: Ma il calcio, sono dinamiche normali, ce ne sono tante, questa ha avuto una risonanza per la mediaticità che aveva. Noi non ci siamo mai nascosti, abbiamo fatto una bella offerta, un'offerta importante che la proprietà aveva messo a disposizione. Io penso che non ci sia niente da recriminare, perché abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare. Poi se arriva un club e propone al ragazzo quello che ha proposto, è legittimo anche da parte del ragazzo scegliere un altro percorso. Consideravo il progetto tecnico dell'Inter, dal mio punto di vista, assolutamente valido, ma ripeto, avevano tutto il diritto di scegliere altro e giusto così faremo qualcos'altro anche noi, non c'è nessun problema.
9: Ecco, qualcos'altro, possiamo fare qualche nome? Kalailis è associato nelle ultime ore all'Inter, è un profilo che piace?
8: Ma il qualcos'altro vuol dire che faremo un esterno destro, un terzino destro, chiamiamolo, ormai si usano tante definizioni, e ormai insomma, il fatto che Dumfries probabilmente andrà via è una cosa ormai assodata, noi non ci faremo trovare impreparati, stiamo lavorando su qualche situazione, ci sono tanti ragazzi interessanti e uno di questi sicuramente da qui alla fine di agosto, perché non c'è fretta, sicuramente sarà parte dell'Inter.
9: Senti, si parla di rinnovi, ma non solo di giocatori, a che punto sta, no? Il tuo di rinnovo, ti chiedo, perché insomma ti aspetti magari un prolungamento, un premio, possiamo parlare di Inter a vita, il tuo punto di vista, insomma, a che punto sta il rinnovo con l'Inter?
8: Io, guarda, io posso parlare, mi occupo dei rinnovi dei calciatori o degli allenatori, del mio rinnovo, cioè, penso che se hanno piacere eventualmente sta ad altri, io sono a disposizione come lo sono stato sempre in tutti questi anni, però ripeto, del mio rinnovo penso che non sia compito mio affrontarlo, sarà compito di altri.
1: Sport Italia, direttore, Nico Paz era difficile, impossibile, e per quanto riguarda Soler resta ancora un obiettivo, un suo obiettivo per quanto riguarda la difesa oppure no?
8: Ma Nico Paz, ripeto, anch'io ho letto tante cose, ho sentito tante cose, così coinvolgiamo un po' tutti, non solo la carta stampata. Noi con Nico Paz non abbiamo mai fatto nulla, semplicemente perché stiamo lavorando su altro tipo di posizioni, ci sono altre necessità, altre priorità, sicuramente quella del difensore centrale. Soletto, come tanti altri calciatori, potrebbe essere un'opportunità, però ripeto, non è l'unica e non sono poi così sicuro che possa essere lui. Vediamo con calma quello che questo mercato porterà, ma ripeto, nessuna fretta e siamo in grado di cominciare un campionato con la squadra che abbiamo, con i giocatori che abbiamo. Abbiamo voglia di aggiungere qualcosa, quello sì.
7: Può essere Shaloba se salta Sole?
8: Ma ci sono tanti nomi, a volte li leggo anch'io da voi e non sono magari le idee che abbiamo in testa. Stiamo parlando di giocatori tutti importanti, tutti, perché sono tutti giocatori, se mi parli di Shaloba in questo momento al Mondiale, come lui giustamente ha parlato anche di Solet, ma ce n'è tanti altri. Ripeto, stiamo valutando insieme all'allenatore tutto quello che il mercato mette a disposizione e non ci faremo trovare impreparati sicuramente.
7: Sono qui a Rimini, proprio poche ore fa, si parla molto di un tuo interesse per Pisilli della Roma. Ci puoi così dire qualcosa in merito?
8: Ma al di là della stima enorme che ho per questo ragazzo, posso tranquillamente, senza problemi né rischiare di essere smentito, affermare che non c'è un interesse, ma per una logica di ruolo, non tanto perché non c'è la stima o la considerazione per questo ragazzo, che è uno dei migliori giovani che abbiamo in Italia, farà sicuramente molto bene, però diciamo che nei giorni prossimi noi stiamo lavorando su altre cose, non su questo tipo di ruolo e di posizione.
7: Ultima qui, grazie. Eccoci qua.
8: No, non so cosa intendi per medio e lungo termine, io parlo di priorità, in questo momento le priorità sono altre, in quel ruolo lì abbiamo già tanti calciatori e tutti molto bravi.
9: Ma uno o due difensori, perché col fatto che oltre a Acerbi vi anche De Vrij, l'intervento sarà su due difensori?
8: Due, ne faremo due, con calma, ma ne faremo due.
10: Curtis Jones è uno di quei giocatori di cui parlavi prima che interessano e che potrebbe essere un obiettivo in base a condizioni?
8: Non ho mai negato l'interesse per questo ragazzo, anche a gennaio abbiamo provato. Devo essere però altrettanto sincero, ci piace, è un giocatore che sicuramente ha quelle caratteristiche che eventualmente possono portare qualcosa in più nel nostro centrocampo, che è già molto forte, però in questo momento c'è una distanza anche importante tra le valutazioni che diamo noi e Liverpool. Siccome è un giocatore del Liverpool ha tutto il diritto di chiedere quello che ritiene legittimo, ma noi abbiamo tutto il diritto di dire se ci va bene o meno, quindi in questo momento direi che è un'operazione molto difficile.
7: Grazie a tutti.
0: Naturalmente ci si aspettano grandi cose anche da parte del Como, che parteciperà alla prossima Champions League. Un grande colpo l'ha già piazzato il Como, perché è riuscito a trattenere Nico Paz. Ce ne parla in questa intervista il DS dei Lariani, Ludi.
11: Sì, la conferma di Nico, che non è ancora ufficiale, ma speriamo lo sia nelle prossime ore, potrebbe essere qualcosa di estremamente positivo, anche simbolico, molto simbolico per la comunità di Como, per il progetto stesso, la volontà di un campione che si dice esplicita che vuole continuare il suo percorso a Como, insomma non è banale. Siamo contenti, speriamo che lo sia ufficialmente nei prossimi giorni, e da lì ripartiremo.
12: Hai temuto la concorrenza dell'Inter per Nico Paz, o eravate convinti che comunque alla fine avrebbe scelto sempre solo il Como, un po' per la squadra, un po' anche per il forte legame con Fabregas?
11: No, ma io comprendo quando si scrive, si legge, si commenta campioni e dinamiche che riguardano campioni come Nico Paz. La verità è che noi non ci focalizziamo su quello che possono fare gli altri, ma questo nel quotidiano, indipendentemente da Nico Paz, ci concentriamo su quello che possiamo controllare. E la relazione col Madrid potevamo controllarla, la relazione con Nico anche, con gli agenti anche, eravamo forti di questa consapevolezza, di aver avuto interlocuzioni fantastiche in queste due stagioni, e quindi che avevamo alcune carte che poi abbiamo giocato in maniera opportuna sul tavolo della negoziazione quando è arrivato il tempo di farlo.
12: Quanto ha pesato la volontà di Nico di dare continuità al progetto Como?
11: Sì, penso che sia stata determinante. Di fatto qui dobbiamo ringraziare la sua volontà, dobbiamo ringraziare la capacità ispirazionale di Cesc, che per questi talenti diventa super strategico, e la visione oltre che la volontà del presidente. Io penso che questi tre fattori siano stati decisivi nell'eventuale, perché fatemi essere scrupoloso visto che non è ufficiale, nell'eventuale conferma di Nico.
12: Ecco, ma cosa cambia il fatto che avete questa prelazione, siete riusciti a strapparla? Cioè, è un progetto veramente ambizioso, in pochi ci credevano, e soprattutto quanto avete temuto che l'Inter potesse riuscire ad arrivare a un giocatore così?
11: No, ma noi tenevamo quello che non potevamo controllare, quindi la volontà del Real non potevamo controllare, la volontà di Nico non potevamo controllarla. Nel momento in cui entrambi hanno aperto a continuare il percorso col Como, sapevamo che potevamo farcela. Dopodiché sono stati meeting alcuni meeting molto interessanti, ma alla fine siamo ben contenti di averlo confermato.
12: È possibile che ci sia un nuovo fronte? Insomma, si parla di questo interesse per Chalobah del Chelsea. Piace a voi, piace all'Inter, insomma, ci dobbiamo abituare a questo duello?
11: No, assolutamente, abbiamo due dimensioni diverse, non siamo in duello con nessuno. Noi facciamo le nostre cose in maniera ambiziosa ma umile, sembra in contrapposizione ma non lo è. E dall'Inter abbiamo solo che imparare, perché sono i campioni d'Italia innanzitutto, hanno un management che è straordinario, tra i più competenti del palcoscenico europeo, quindi assolutamente non c'è alcun tipo di narrazione di competizione di sorta. No, io definisco obiettivo quando c'è la negoziazione, ad oggi non c'è nessuna negoziazione.
12: Liberali piace come profilo?
11: Liberali è un buon talento, sì, è un ottimo talento italiano, penso che sia un prospetto molto interessante, è un prospetto di cui l'Italia, appunto, su cui l'Italia dovrebbe lavorare, di cui l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
13: Anche Comuzzo? Sul fronte italiano si era parlato anche di Comuzzo, c'è questa idea?
11: Comuzzo è un ottimo giocatore, ha fatto due stagioni molto interessanti in Serie A, però ad oggi non è un pensiero.
12: Per Liberali invece c'è contrattazione o meno? O se non c'è ci sarà?
11: No, non posso prevedere il futuro, però mi limito a dire che è un buonissimo giocatore e è un giocatore di talento.
12: Senta, si può puntare un po' sul Made in Italy, direttore? Voi chiaramente giustamente guardate al mercato internazionale, ma questa sessione di mercato può essere quella giusta per rendere il Como un po' più italiano, anche per motivi di liste chiaramente?
11: Dipende dal mercato, dalle opportunità. Abbiamo fatto diverse riunioni sul tema. Noi non vogliamo allontanarci da quello che è il solco metodologico di Cesc, quindi qualora capitano opportunità italiane ben vengano, se capitano opportunità ancora in giro per l'Europa o per il mondo, coglieremo quelle.
0: Parliamo anche del Sassuolo, che deve fare i conti con la partenza di Giovanni Cannavale, che è andata alla Juventus, come abbiamo detto in precedenza. Il direttore sportivo del Sassuolo fa il punto della situazione sulla nuova squadra neroverde che riparte da Aquilani come nuovo allenatore.
13: Con il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri, il Sassuolo che riparte senza Carnevali con Aquilani in panchina, quali sono le sensazioni all'inizio di questo calciomercato?
14: Le sensazioni sono positive, vogliamo sicuramente allestire una squadra competitiva per il campionato di Serie A, che è un campionato difficilissimo. Sappiamo benissimo che l'obiettivo primario è quello della salvezza e dobbiamo sempre tenere i piedi ben saldi per terra. Ci fa molto piacere che il nostro amministratore, che ha fatto un ottimo lavoro a Sassuolo, ha avuto una grande chance, una grande occasione per approdare a un club prestigioso come la Juventus. Gli facciamo i migliori auguri per il suo futuro, ma siamo consapevoli che con la proprietà che abbiamo possiamo continuare a fare un certo tipo di percorso, ce l'auguriamo, ce la metteremo tutta per allestire una squadra che sia competitiva, che possa far divertire come è sempre stato il Sassuolo di tutti questi anni.
13: Aquilani, allenatore emergente, l'avete scelto in base a quello che ha fatto in particolare al Catanzaro?
14: Aquilani è un allenatore che si conosce, molto propositivo, dà una grande idea di gioco alla squadra, è stato scelto in base a questi parametri, siamo convinti di aver fatto un'ottima scelta. Sappiamo che grandi qualità le ha già dimostrate e noi cercheremo in tutti i modi di allestire una squadra che possa far esprimere al meglio il suo potenziale, perché siamo convinti che Aquilani possa fare grandi cose nel presente ma anche nel futuro.
13: Visto che per due stagioni a Sassuolo c'è stato Grosso, che allenatore sarà per la Fiorentina?
14: Con noi ha dimostrato di fare un buon lavoro e ha raggiunto i risultati che si erano prefissati all'inizio stagione, per cui mi auguro che possa dimostrare anche a Firenze di essere un buon allenatore.
15: La Fiorentina è molto interessata a Thorsved, che ha il contratto in scadenza 30 giugno 2027. No, sorrido perché questa è la domanda che ti faranno da qui alla fine del calciomercato. Ecco, la sensazione è come andrà a finire questa storia? Ci sono possibilità per il rinnovo? È un giocatore che potrebbe andare via?
14: Speravamo di mettere a posto la questione Thorsved con i propri agenti già da tempo addietro. Non è stato possibile. Sappiamo il valore del giocatore, lo abbiamo tenuto anche quando si è infortunato, lo abbiamo curato, l'abbiamo sempre fatto sentire un giocatore importante, perciò per noi è un giocatore importante. Adesso vediamo cosa si evolverà in questo periodo e cercheremo di trarre tutti quanti i giusti benefici che si possono avere. Non dimentichiamo che è un contratto con noi abbiamo la fortuna di far parte di una grande società con una grande proprietà, per cui vogliamo anche noi fare una squadra competitiva che si possa approcciare al campionato di Serie A nella maniera giusta, e lui è uno dei componenti di questa squadra.
15: Senti, l'infortunio di Conè è veramente un brutto colpo per voi, perché questo era un giocatore molto importante anche nello schema di Fabio Grosso e starà fuori almeno 6-7 mesi.
14: Sì, ci dispiace tanto per Ismael, perché è un grande giocatore, un giocatore che ha fatto vedere al suo primo anno di Serie A grandissimi numeri. Era partito con grande entusiasmo per il Mondiale, però purtroppo gli infortuni succedono. Noi li siamo vicini, lo stiamo aspettando perché sappiamo il valore del giocatore, che è un campione, e sono certo che ritornerà ancora più forte. Di sicuro è una grande perdita, ma noi cercheremo di rimpiazzarlo nel modo migliore che possiamo, aspettando sempre lui, perché siamo certi che poi da gennaio in poi possa ritornare in maniera giusta con noi.
15: Se ti dico liberali, cosa mi rispondi?
14: Se mi dici?
15: Se ti dico liberali, cosa mi rispondi?
14: Ho già detto prima, è un giocatore che leggo molto attenzionato, ma francamente ne abbiamo così tanti di giocatori che dobbiamo stare attenti a fare le scelte giuste, non dimenticando che noi in questo momento in rosa abbiamo un bel parco giocatori e un numero ben elevato da sistemare anche. Per cui siamo consapevoli delle difficoltà del mercato. In questo momento il mercato è quasi fermo del tutto. Deve ancora iniziare a decollare, però saremo pronti a fare quello che è giusto per la nostra società e faremo i passaggi giusti come sempre.
13: Il caso del Sassuolo può ruotare anche intorno a Muharemovic, naturalmente.
14: Ma Muharemovic è uno di quei giocatori che siamo stati bravi a prenderlo 2 anni fa, ha fatto un grande percorso con noi, è attenzionato da grandi club e speriamo che possa arrivare un qualcosa di concreto, di importante, perché per noi è un giocatore importante, se no ha un contratto lungo con noi e lo terremo con noi. Ben felici di tenerlo con noi.
0: E con le parole di Francesco Palmieri di Est del Sassuolo siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Ultimo giorno di giugno, questo odierno, siamo infatti a martedì 30 giugno, chi vi dà il buongiorno è la voce femminile del programma che ormai conoscete, quindi da Claudia Marrone a voi il più cordiale buongiorno. Insomma, una giornata abbastanza calda quella che ci attende oggi, non solo per condizioni meteo, ora qui in Toscana in realtà è venuto anche un po' un acquazzone, non è che abbia sensibilmente cambiato le temperature, però insomma una giornata calda, anche perché di fatto con oggi si concluderà ufficialmente, anche proprio per discorsi contrattuali, la stagione 2025-2026 e da domani ci si proietterà alla stagione nuova, alla stagione Ventura, la 2026-2027, una stagione che per la Serie C partirà con l'organico da completare, perché come tutti sapete la Ternana non si è iscritta dopo il fallimento ovviamente ai campionati professionistici, andrà colmato l'organico delle 60 squadre di terza serie, ma insomma per un punto generale su tutto, comprensivo anche di mercato, perché ci sono poi alcune situazioni ad esempio anche di panchine da dover sistemare, io mi vado a collegare con la redazione di tuttoc.com ed è per me un immenso piacere ritrovare Luca Esposito.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori e radioascoltatori, un saluto a te.
1: Allora Luca, insomma il Foggia sta scalpitando, perché dovrebbe essere la formazione rossonera quella che andrà ad occupare il posto della Ternana, salvo poi ulteriori insomma disastri, complicazioni, non so cosa potrebbe succedere, però il Foggia di fatto ha già almeno un piede e qualcosina in più in Serie C.
2: Sì, tra l'altro ne abbiamo parlato anche nelle scorse trasmissioni, il Foggia è comunque sarà l'iniziata alla riammissione in Serie C, e quindi vediamo adesso se dagli errori, anche se qua in Italia tutto può succedere, quindi hai fatto bene tu a usare il condizionale, potrebbe, dovrebbe, noi ci auguriamo che sia così, perché il Foggia ha una buona società, c'è un presidente che ha voglia di fare calcio, il figlio di Casillo, no? Quindi è uno che ha già hanno fatto calcio lì a Foggia, quindi adesso chiaramente mentre qui sarà riammessa la squadra, anche se penso che si stanno già muovendo, ho visto il nome del direttore, quello che dovrebbe essere il direttore sportivo, si deve già pensare anche a costruire l'organico per il prossimo anno, augurandoci che sarà un anno senza patemi, me lo auguro davvero, perché è stato un anno davvero brutto per i tifosi del Foggia.
1: Sì, insomma l'anno scorso è stato abbastanza complicato non solo per il Foggia ma per anche tante altre squadre importanti, penso al Trapani su tutte e la Triestina, insomma un'altra delle big che purtroppo si ritrova a dover ripartire dalla Serie D. Per la panchina dei Satanelli il nome che si fa, il nome che è circolato nelle ultime ore è quello dell'ex Benevento Gaetano Auteri. Tu che
2: Sì.
1: conosci il mister, conosci anche l'ambiente Foggia, pensi che questo possa essere un matrimonio che faccia bene ai colori rossoneri? Se poi davvero dovesse essere quella di Auteri la scelta, perché insomma il primo nome era quello di Emilio Longo, ma Longo ha preso ormai altre destinazioni.
2: Sì, Auteri è un nome che secondo me ci può essere, anche perché diciamo che alla fine è uno che conosce bene la Serie C, con Casella, credo che anche lo stesso Casella dovrebbe essere, lui è il direttore sportivo del club, l'ex Provercelli se non erro, per cui sono anche in buoni rapporti, per cui credo che potrebbe essere Gaetano Auteri, soprattutto dopo un biennio a Benevento vissuto tra alti e bassi, quindi io mi auguro davvero che Gaetano Auteri, secondo me, è l'uomo giusto per il rilancio. perché adesso Foggia non può, come detto in precedenza, commettere gli stessi errori. Bisogna puntare su allenatori che conoscono la categoria, quindi credo che Cauteri sia la scelta giusta.
1: Ecco, invece per quanto riguarda Longo, che era il prescelto dal Foggia, dovrebbe essere ormai praticamente questione solo
2: Fatta.
1: di ufficialità e andrà a Catania. Dopo un anno comunque complicato per la formazione rossazzurra, ripartire da Longo può essere considerata più una certezza o una scommessa che poi magari verrà vinta, perché io credo che Longo il suo valore lo abbia dimostrato. Però Catania è una piazza che arriva in una stagione particolare. Ecco, per quanto magari mi abbia lasciata perplessa la scelta di Fagiano in casa salernitana, ho trovato magari abbastanza ragionevole quella di Cosmi, quantomeno per il temperamento che il tecnico ha mostrato. È comunque uno che ha più esperienza rispetto a Longo. Il Catania si trova un po' nella situazione dei Granata e riparte con un allenatore che forse è più una scommessa.
2: Sì, a Salerno è strano rinnovare la fiducia a Fagiano, questo l'ho detto a più riprese, cioè, anche perché lui aveva un altro anno di contratto, quindi rinnovare un altro anno, cioè a portare fino al 2028 è sembrato un po' un azzardo. Così come l'azzardo, secondo me, affidare la panchina a Cosmi, non mi piace l'allenatore, non piace come gioca la squadra, ma sono delle mie considerazioni queste, chiaramente. Io avrei puntato su un altro allenatore, al di là delle esperienze, è vero c'è Giuseppe Scurto che è bravo, però io punterei più su un giovane motivato. Longo, la figura giusta a Catania, lo sapremo strada facendo, chiaramente solo vivendolo, perché è chiaro che Longo viene da una situazione crotone tra alti e bassi, è iniziato bene, poi si è perso in ultime partite, è un allenatore che ha la giusta esperienza in Serie C, non tanta perché comunque nel professionismo è da qualche anno, però vedremo, hanno fatto una scelta anche di ridimensionare un po' quello che sono i costi. Caserta avrebbe, Fabio Caserta, che è un altro nome, se ben ricordi, che era accostato
1: Sì.
2: al club Etneo, anche perché la lunga amicizia lo lega proprio al direttore sportivo Natino Varrà, alla fine si è puntato su Longo, Emilio Longo. Io, vediamo cosa succede. È un tecnico preparato, applicato, viene comunque da una realtà dove a Picerno qualche anno fa fece davvero bene, quest'anno a Crotone ha centrato l'obiettivo playoff, quindi vedremo se l'eredità, chiaramente, perché no, non è semplice, perché Toscano comunque al di là degli errori che ha potuto anche fare lo stesso tecnico ex Cesena, però era un vincente, ha vinto la categoria, sa già come si vince, chiaro. Però, ripeto, se lo stesso Floro Flores, lo stesso Biancolini non avevano mai fatto, diciamo, allenato in terza serie, hanno vinto i campionati, quindi a volte l'esperienza fino a un certo punto conta, la determinazione, come affronti e come poi, diciamo, ti inserisci, come riesci poi a familiarizzare con l'ambiente. Questo è fondamentale, secondo me, al di là dei risultati.
1: E infatti anche a volte il come si familiarizza con l'ambiente, ma anche l'ambiente stesso, secondo me, conta tanto, perché Floro Flores è subentrato in un contesto dove comunque gli è stato dato tutto per poter lavorare, ha sentito la fiducia del presidente Vigorito, che forse quando lo scelse fu preso per pazzo, poi i fatti gli hanno dato ragione e onestamente io ho visto anche un bellissimo Benevento sotto la gestione di Floro Flores. Alle volte a Catania mi viene da pensare che quando in tanti ci provano e nessuno ce la fa, forse il problema non sono sempre questi tanti. Magari c'è anche un problema un po' più, come si può dire, strutturale, diciamo così. Ecco, ci sono piazze, e non solo, in Serie C, non solo il Catania, in cui quando fai sempre fatica a vincere, forse la colpa non è solo dell'allenatore che viene scelto o dei direttori sportivi, per quanto poi magari anche gli stessi sbaglino, perché io Luca mi ricollego un po' anche a quello che hai detto te. Onestamente anch'io a Salerno avrei cambiato. È anche vero che Salerno è una situazione talmente particolare che magari quel filo di continuità forse può essere anche indice di un programma che magari Iervolino stavolta davvero ha. Ricambiare per l'ennesima volta sarebbe stato forse più deleterio. Però ecco, ripeto, se in tante piazze si fa fatica a vincere, forse il problema non è sempre di di chi, dei protagonisti.
2: Sicuramente sono d'accordo con te, a Salerno la situazione io no, che ce l'ho con Fagiano, perché molti pensano che io ce l'abbia con Fagiano, non è così. Fagiano ha fallito a Salerno, perché diciamo che mai siamo arrivati in semifinale playoff con il Brescia, va bene, però la Salernitana doveva nel proprio girone contrastare il Benevento e il Catania, ok? Non è possibile che a gennaio la squadra era a 20 punti, fine gennaio, inizio febbraio, dal Benevento. Quindi è stato chiaramente, al di là che poi si voleva, cioè, si cercava di entrare in Serie B, passare bypassando con la porta di servizio, chiamiamo così, di playoff, che poi non è riuscito perché la squadra era comunque tecnicamente inferiore al Brescia ed Ascoli, però bisognava fare qualcosa in più. Primo anno va bene, ci sono le scorie della passata stagione, la retrocessione, la squadra ex novo, tutti nuovi, quindi rivoltata con Calzino, bisognava comunque riazzerare tutto. Ha fatto così Fagiano, però la cosa che io su cui io dibatto è questa, che a luglio ha rivoltato la squadra, sono arrivati tanti calciatori, a gennaio ne ha cambiati sette, ne ha portati altri sette, alcuni dei quali non hanno proprio giocato. Quindi tipo tutti Antonucci, Mirko Antonucci doveva fare la
1: Sì.
2: differenza, abbiamo visto poco e niente. Per cui questi gravano sul mondo ingaggi della società, e quindi è chiaro che anche questo andava valutato attentamente. Il presidente, come dicevi tu, forse ha voluto dare una continuità, cosa che in passato non ha fatto, quindi confermando il duo Cosmi Fagiano. Io mi auguro dagli errori Fagiano abbia capito che bisogna individuare, bisogna subito centrare l'obiettivo che è la promozione, anche se quest'anno è una B2 perché c'è il Catania e c'è anche il Bari retrocesso, per cui anche se lì dobbiamo capire chi sarà poi l'allenatore, anche se più o meno una vaga idea c'è, dovrebbe tornare Mignani, si fa il nome di Mignani, anche da buoni rapporti con Pasquale Marino, per cui Pasquale per Paolo Marino, per cui vedremo come andrà a
1: Sì.
2: finire. Quindi, per cui è una B2, è un gioco difficile, la Serena deve partire, quindi la nastro di partenza deve farsi trovare pronta. Il budget è quello dello scorso anno, chiaramente bisogna anche poi mettere, diciamo, sul mercato e cercare di collocare soprattutto i due giocatori che rientrano dai prestiti, mi riferisco a Lovato e Ghiglione, che sono ancora sulla busta paga della società e quindi che hanno soprattutto Lovato un ingaggio abbastanza elevato, un ingaggio diciamo insostenibile per la Serie C, 1,5 milioni lordi, per cui chiaramente è una zavorra di cui bisogna liberarsi.
1: Sì, ci sarà appunto anche da vedere questi aspetti di Lovato. Si era parlato di mercato estero, comunque dovrebbe seguire Dionisi
2: Watford,
1: al Watford, se non erro.
2: sì, però bisogna capire adesso quando c'è di vero, cioè, si era parlato anche del Padova, ritorno in patria, vedremo, e chiaramente bisogna, il lavoro qua è difficile di fare già, anche se Lovato lo scorso anno ad Empoli non ha fatto male, tra l'altro ha regalato il gol, valso quasi la salvezza contro l'Avellino, se ti ricordi, nella
1: Sì.
2: penultima giornata. Quindi è un giocatore che sicuramente ha mercato. Ghiglione si è salvato col Padova. Credo che entrambi non dovrebbero non avere problemi, diciamo, anche in Serie B. Quindi credo che su questo la Salernitana, credo, non credo, non partiranno sicuramente per il ritiro entrambi, non credo che
1: Ah.
2: l'operazione sarà fatta nei prossimi giorni. Ricordiamo, la Sedana andrà a cascia il 14 di luglio, anche lo scorso anno, ricordo il ritiro, c'erano comunque Daniluk, c'era Bradaric, no, scusa,
1: Quello è
2: Daniluk,
1: vero.
2: c'era appunto Ghiglione, c'era Lovato, c'era Maggiore, quindi è chiaro che fu bravo lì Fagiano, poi ascolti la rosa e snellire un po' quello che era il budget. Vediamo che cosa succederà. Chiaramente sono delle zavorre, come detto prima, la Setana deve cercare di liberarsene al più presto per poter poi puntare sui giocatori congeniali al progetto Cosmi, per il progetto Cosmi.
1: Luca, io ti ringrazio per essere stato con noi in questa prima parte di A Tutta C. Con te ci risentiremo giovedì.
2: sai.
1: giusto?
2: Giovedì.
1: Sono informata, purtroppo giovedì però non ci sarò io. Credo di lasciarti nelle mani di Bargellini. Pensa un po' quanto male ti devo volere per lasciarti con Bargellini.
2: Mamma mia, sei cattivissima proprio, bene. Un abbraccio, buon lavoro.
1: Luca, grazie mille ancora e buon lavoro anche
2: Ciao.
1: a te. Ringraziamo di nuovo Luca Esposito e la redazione di Tutto C per questo primo punto sul mercato di categoria. Adesso una piccolissima pausa pubblicitaria, ma rimanete sintonizzati con noi perché a breve torneremo con la seconda parte della nostra trasmissione.

0: Di nuovo in studio per la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio che, come sapete, è interamente dedicato al mondo della Serie C. Allora, mentre si dibatte molto di mercato, di panchine ancora da completare, di organico addirittura da completare di questa categoria, c'è chi invece guarda avanti, guarda al futuro, decisamente molto al futuro. Allora, intanto chiedo un attimo alla regia se è possibile abbassarmi un po' il ritorno in cuffia, che è per me veramente alto. Grazie mille a Gabriele Latini che mi sta appunto assistendo dal dietro le quinte. Dicevo, insomma, in Serie C c'è chi, tra appunto tante altre squadre che hanno discorsi da sistemare, ha invece optato per una mossa di marketing che fa capire comunque quelle che sono le ambizioni del club. Una sorta di nuovo Como, un Como 2, questo lo vedremo, non è mai stato omesso che comunque il modello di ispirazione sia queste, e avrete capito che mi sto riferendo al fatto che il Ravenna ha tesserato anche Ronaldinho, che non solo ha rilevato delle quote societarie, è entrato nel pacchetto azionisti del club, ma appunto si vedrà anche in campo per spezzoni di partita. Andrà capito ancora come, dove, quando e perché, ma Ronaldinho vestirà la maglia del Ravenna. Una mossa che ha sorpreso tutti quando è stata lanciata il 23 giugno, è stato presentato a Miami, ma di quello che Ronaldinho potrebbe rappresentare per i colori giallorossi vado a parlarne con chi l'ambiente Ravenna lo conosce molto bene. Do il buongiorno a Francesco Zizzari. Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: No, allora intanto grazie mille a te, perché so che sei impegnato con i tuoi camp estivi. Insomma, intanto ecco, no, prima di parlare di Ravenna, come stanno procedendo i camp con i giovani? Perché questo dei giovani è un altro tema molto caldo che, insomma, si c'è in questo calcio italiano del momento.
1: Ma allora, guarda, noi siamo molto contenti di poter realizzare un progetto a livello nazionale proprio importante, si chiama FZ11 a numero Academy. È un progetto dove accogliamo ragazzi da tutta Italia, è un progetto che si sviluppa, è iniziato il 10 di giugno e finirà il 10 luglio a Pistoia, poi andremo a Porri Taverne dal 12 al 23. Ospitiamo ragazzi da tutta Italia, è un progetto professionale sotto tutti i punti di vista, e che dire, ci dedichiamo ai giovani, ai ragazzi, a tutti loro, ma non sotto i punti di vista, e che dire, ci dedichiamo ai giovani, ai ragazzi, a tutti loro, ma non

0: corso addirittura anche vengono sensibilizzati allo spreco alimentare, quindi quello che cede viene devoluto a un'associazione di Pistoia che aiuta i senza tetto a poter mangiare. E quindi è un progetto che, come dicevo, basta andare sui social FZ11 Academy e possono chi ci ascolta vedere di cosa si tratta. A Porretta abbiamo ancora disponibilità per chi volesse partecipare, dal 12 al 23 possiamo ancora accogliere alcuni ragazzi. Grazie della finestra che mi hai dato per poterne parlarne davanti a milioni di persone.
1: No, ma figurati, anche perché appunto quello dei giovani è un tema comunque anche a me caro, perché io credo che il calcio italiano, ma un po' in generale tutti i lavori, ma vabbè, qui si arriverebbe a un tema troppo ampio, però dicevo anche in relazione al calcio italiano, io credo che sia l'ora di un cambio generazionale, perché io non ci credo che non ci siano giovani bravi, giovani che si impegnano. Il problema è che troppo spesso qua in Italia i giovani non vengono neppure presi in considerazione, perché che non esistano più dei piccoli Yamal italiani a me sembra un po' troppo strano.
0: Ma il problema principale è quello lì, che non si dedica meno tempo agli aspetti forse che nel calcio ci sono dati per scontato, che si chiama libertà, fantasia, estro. E vogliamo creare troppe persone indirizzate a fare le stesse cose, a basarsi sul possesso palla. Noi ad esempio nei nostri camp lavoriamo molto sul duello, sull'uno contro uno, sull'errore. Più che errore la chiamo correzione, perché si sbaglia tutti, anche Messi ai mondiali ha sbagliato rigore, ma poi da grande campione ha dimostrato che quando hai consapevolezza dei propri mezzi e hai raggiunto una esperienza, un'autostima tale che puoi sopperire anche all'aspetto psicologico di un errore. Ai ragazzi noi su questo aspetto qui ci lavoriamo tanto, perché facciamo capire loro che si devono divertire in primis, ma nel divertimento si possono imparare regole, si può avere il coraggio di sbagliare, si deve avere il coraggio di sbagliare. E quindi quello che sta mancando un po' in Italia è questa libertà di poter sbagliare senza doverli, tra virgolette, punire come vengono fatti, magari mettendo nella squadra A, squadra B, squadra C. E invece bisognerebbe togliere questa suddivisione di mali di squadre e dare a tutti la possibilità di essere considerati nella stessa maniera.
1: Sì, assolutamente, ma io comunque auspico che adesso anche la federazione si muova in favore dei giovani, che faccia qualcosa di concreto, perché onestamente non penso che possa bastare una riforma Zola, che a mio avviso di risultati ne ha portati anche il giusto, per poter dire che davvero qui si inizia a far qualcosa per cambiare anche il calcio.
0: Ma allora, guarda, il discorso è che le riforme vengono fatte su carta. Dispiace anche dirlo, ma bisogna magari stare più nel contesto di gioco. Quanto può portare beneficio una riforma del genere? Sarà il tempo a dirlo. Sicuramente qualcosa andrà fatto, perché il fallimento della nazionale ha dimostrato che il calcio italiano negli ultimi anni ha intrapreso una direzione sbagliata. Però allo stesso tempo guardiamo i giovani nostri, che diventano magari l'under 17 campioni d'Europa. Cioè, quindi c'è qualcosa che va bene, ma fino a un certo punto. È come se mancasse sempre l'ultimo step. E questo spero che chi si troverà a parlarne aiuti veramente a fare questo passaggio dei giovani, che poi si sentono considerati anche in un under 21, una nazionale prima squadra, e non che arrivano a essere poi accantonati o mandati a giocare nelle categorie più basse.
1: Assolutamente, ma allora io ti porto invece in casa Ravenna, perché appunto c'è stata questa mossa Ronaldinho che si può dire è più una mossa marketing, quella studiata dal club giallorosso, anche se poi

0: Ronaldinho darà il suo fattivo contributo anche economico, essendo entrato nel pacchetto degli azionisti.
1: Ma Ravenna, che conosco molto bene come realtà, ecco, per aver vissuto una stagione meravigliosa, ha fatto un'operazione, come hai detto te, di marketing. Se ne è parlato in tutto il mondo, tutti hanno conosciuto Ravenna, forse che magari non sapevano esattamente dove fosse. E anche se è famosa per naturalmente per i mosaici, la tomba di Dante, quindi assolutamente è una città meravigliosa che consiglio di andare a vedere. Ma calcisticamente, da quando è ripartita con la proprietà Cipriani, ha scalato delle montagne, cioè a riuscire a far parlare di calcio è una realtà dove magari negli ultimi anni ha avuto un po' di difficoltà e è dovuta ripartire. C'è chi fa un passo alla volta e invece la proprietà ha dimostrato di vorne fare passi da gigante, quindi per cui al di là che Ronaldinho magari in campo non scenderà o si scenderà è giusto per contorno, ma è riuscita in quello che forse voleva, che si parlasse tutti di Ravenna, ecco.
0: Accennavi anche alla città che comunque appunto ha una storia, è una bella cittadina, anche secondo me in un contesto geografico, allargandosi un po' a quella che è la Romagna, comunque molto bello, florido, P poi vabbè, magari parlo anche per un, tra virgolette, legame personale, perché io ho passato tante estati quando ero bambina in Romagna, quindi sono particolarmente legata a quelle terre. Ma è una città dove secondo te si potrà sviluppare una sorta di Como 2? Anche proprio per un discorso ambientale, perché è chiaro che insomma anche a Como quello che ha attratto l'attuale proprietà ai fratelli Ortono è stato un po' anche il contesto ambientale e sociale.
1: Ma il Como è un esempio meraviglioso di quella che è una realtà che può arrivare addirittura alla giocarsi la Champions League. È una realtà che ha scalato, diciamo, ha fatto ogni anno passi importanti. Credo che molto ha inciso anche la continuità nella fiducia di un allenatore come Fabregas, che ha un po' innovato una tipologia di calcio, ha cercato di fare qualcosa di diverso e gli va dato merito che comunque sul campo ha raggiunto ciò che magari in tanti non credevano potesse raggiungerlo. Quindi Ravenna credo che abbia tutte le possibilità per poter fare la stessa cosa, sia come proprietà, sia come ambizione, sia come possibilità, ecco, perché comunque Ravenna è una piazza calcistica molto importante, una piazza finita, e quindi ricreare l'entusiasmo come già in questi ultimi anni la famiglia Cipriani è riuscita a ricreare, credo che sia un bene anche per tutto il calcio, il sistema calcio, la Serie C in primis, perché avere una visibilità del genere anche per la Serie C è un bellissimo biglietto da visita, ecco.
0: Sì, esattamente. È comunque, insomma, un'operazione di cui poi effettivamente andrà a godere anche tutta la categoria, perché noi ci siamo concentrati solo sul Ravenna, che, vabbè, ovvio, è la maggior protagonista dell'operazione Ronaldinho, però ecco, anche la Lega Pro, ma banalmente anche i media che andranno poi a seguire la categoria di sicuro qualche ritorno da questa operazione lo avranno, anche fosse solo in termini di un po' di visibilità in più, però secondo me ci sarà, insomma, si parla molto spesso delle problematiche relative alla terza serie. Ronaldinho forse dà una luce un po' più positiva a una categoria che di problemi comunque oggettivamente ne ha, ma è forse anche troppo bistrattata.
1: Ma sì, perché comunque negli ultimi anni abbiamo visto tante realtà iniziare il campionato e non terminarlo. Dispiace perché poi è un fallimento di tutto un sistema, è un fallimento di famiglie che sono calciatori, che si pensa sempre che un giocatore guadagni milioni di euro, ma non funziona così. Io personalmente l'ho provato anche, nel senso bisogna essere bravi, bisogna essere diciamo intelligenti a capire che è un bellissimo mondo, ma sono parentesi e quindi in questo io sono stato, lo posso anche dire, bravo a capire cosa potermi costruire dopo. Ho creato un mondo che si chiama FZ11 Academy, dove noi facciamo allenamenti di tecnica per ruolo specifico in diverse città, in 8 città, siamo 14 professionisti, dalla Serie A fino alla Serie C abbiamo giocato, naturalmente patentini UEFA, UEFA B, allenatori anche di società professionisti che lavorano a disposizione privatamente dei ragazzi. Quindi il calcio è un mondo meraviglioso, ma come tutti i mondi meravigliosi bisogna essere intelligenti a capire che se non si è abili a costruirsi un posto, a meno che non hai giocato una vita a altissimi livelli, che poi non basta, a volte si vedono delle casistiche di giocatori famosissimi e si sente che magari ecco, non sono stati abili come dire, a costruirsi un futuro. Oggi la Serie C è quella, cioè nel senso ci sono realtà che come Ravenna, come altre che sicuramente hanno la possibilità economica, ma ci sono anche realtà che magari si affacciano alla Serie C sapendo che comunque è un campionato molto dispersivo e dispendioso a livello economico, quindi non è facile, non è facile. Sono contento anche che la Folgore Caratese, che è una società con cui io collaboro come Academy, sia andata nei professionisti, è una realtà ecco, meravigliosa perché? Perché ha un centro sportivo importante dove crea quel sano valore calcistico accogliendo tantissime famiglie di tutta la Brianza.
0: Un'ultima domanda, Francesco. Chiaramente la Folgore appunto arriva da un percorso diverso rispetto a quello della formazione romagnola. La Serie C si presenta come squadra neopromossa, quindi un contesto appunto diverso. Il Ravenna quest'anno ha l'obbligo di centrare la Serie B.
1: Ma il Ravenna credo che non si debba nascondere, cosa che magari l'anno scorso al primo anno ecco, dopo un ripescaggio ci poteva stare. Quest'anno con tutti i proclami e con tutto quello che sta facendo anche non ultimo con Ronaldinho è normale che parlare di un Ravenna che faccia e si accontenti di fare un campionato di salvezza credo che non sia quella l'ambizione, ecco tutto lì.
0: Indubbiamente. Francesco, io ti lascio tornare, anzi ti ho rubato anche più tempo del previsto, ti lascio tornare ai tuoi ragazzi e ci risentiremo presto.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti e un saluto a chi ci ascolta. Grazie
0: Grazie mille ancora Francesco
1: a
0: Zizzari,
1: voi.
0: al quale auguriamo buon lavoro, insomma, sta appunto seguendo i ragazzi al suo camp estivo. Noi torniamo a parlare di Ravenna, un'altra delle squadre dalle quali comunque quest'anno ci aspetteremo sicuramente tanto. Mandorlini sarà confermato in panchina, non sono giunte notizie in merito, ma la sensazione è che la strada da prendere sia quella, insomma, si andrà avanti con l'allenatore, non altrimenti ci sarebbero state sicuramente delle comunicazioni in merito e appunto tutto poi sarà catalizzato su Ronaldinho anche per capire quando magari lo si potrà vedere in campo. Intanto a Miami, appunto, una settimana fa, mercoledì 23, c'è stata la presentazione di Ronaldinho a margine di un maxi evento nel quale sono state poi presentate anche le maglie. E quando si parlava di mossa di marketing, è chiaro che il discorso si riferisse anche a introiti che il Ravenna comunque potrà avere con una figura così di spicco per il calcio italiano. Non nulla da togliere agli altri calciatori che vestono la maglia giallorossa, tutt'altro, però ovviamente un nome come quello di Ronaldinho in Serie C incuriosisce tanti, magari anche il merchandising della squadra potrà subire una sorta di accelerata, un'impennata, perché al netto magari di quello che può essere il costo della casacca, la numero 10, perché a Ronaldinho andrà quella, la numero 10, io credo che insomma ci saranno delle buone risposte da parte del pubblico, magari non solo ravennate, ci sarà un po' la corsa alla maglia di Ronaldinho. E anzi, a tal proposito, io vi vado a mostrare quello che è stato il video di presentazione proprio della casacca, che sarà poi anche quella con cui Ravenna scenderà in campo, ma attraverso il proprio sito ufficiale, il club, ovviamente con il brasiliano, ha presentato quella che è la maglia ufficiale per la stagione 2026-2027.

Beh, insomma, bello, un bel video abbastanza ben strutturato, di sicuro una presentazione notevole e ecco, io penso che Ronaldinho vada poi un po' a spostare anche quello che è il mondo comunicazione del Ravenna. Ci saranno tante novità in casa giallorossa e sarà sicuramente una delle formazioni da attenzionare maggiormente. Non sono stati ancora ovviamente composti i gironi per la prossima stagione, ma il Ravenna dovrebbe essere ancora inserito nel girone B, quello che lo ha visto chiudere la stagione ormai, no, ormai archiviata, la stagione che si archiverà ufficialmente e formalmente quest'oggi al terzo posto, un Ravenna che poi ha disputato anche i playout addirittura da miglior terza, perché anche questo va ricordato. Il Ravenna partiva appunto come, insomma, con diversi favori, però i playoff, come è noto, hanno premiato un'altra formazione del girone B, ovvero l'Ascoli. E insomma, sin da subito poi in casa Ravenna c'è stata voglia di ripartire. Ecco, non ci si è pianti particolarmente addosso per quello che è stato ad eliminare i giallorossi. Fu la Salernitana di cui abbiamo parlato nella prima parte di trasmissione, una Salernitana che poi è stata eliminata dall'Union Brescia, l'altra finalista che è poi caduta per mano dell'Ascoli, un Ascoli che comunque aveva legittimato quello che era stato un Ascoli che si sta strutturando già ora per la Serie B, ma ripeto, sin da subito era sembrato che in casa Ravenna ci fossero già delle ottime prospettive per il futuro. Nel post-gara contro i campani parlò il direttore sportivo del club, Davide Mandorlini, lo andremo poi successivamente ad ascoltare anche per riallacciarsi un po' a quello che è stato successivamente. Lo faremo nella seconda, nella terza, scusatemi, ultima parte di trasmissione, ma ecco, nessuno poteva preventivare Ronaldinho, quello assolutamente no, forse era un'immaginazione a cui nessuno poteva arrivare. Ronaldinho, tra l'altro, ha 46 anni, è un classe 1980, quindi lo si vedrà in campo anche ad un'età un po' inconsueta. E insomma, mi sono divertita ogni tanto anche a cercare di poter immaginare quelle che potrebbero essere le partite che lo vedranno protagonista, o gli scampoli di partita che lo vedranno protagonista. E beh, sicuramente anche qui ci sarà molta attesa, ovviamente, però il primo passo è quello intanto di strutturare i gironi. Non sarà semplice, neppure il girone B dell'anno prossimo, però ecco, alla luce di tutto è chiaro che comunque il Ravenna deve sognare in grande, deve puntare in grande. Ci sono anche investimenti importanti dietro, con Ronaldinho lo saranno ancora di più. Ci si aspetta un altro campionato sugli scudi, comunque da neopromossa alla fine anche l'anno scorso un terzo posto direi che è stato soddisfacente. Certo, per un lungo periodo sembrava la diretta concorrente dell'Arezzo, l'Ascoli aveva avuto qualche tentennamento tra novembre e gennaio, poi l'Ascoli ha dato una prova di forza incredibile e tutto quindi si è risolto a favore dei bianconeri. Ora però è la volta del Ravenna e allora, prima di farvi poi ascoltare le parole, prima poi vabbè, insomma, mi ero un attimo confusa, dicevo, prima di andare poi ad ascoltare, nulla, l'ho ridetto, prima di andare ad ascoltare le parole di Mandorlini, piccolissima pausa pubblicitaria, poi nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C. Vi ho già anticipato che andremo ad ascoltare quelle che furono, dopo la gara contro la Salernitana, il playoff ormai di un mesetto fa più o meno, le parole del direttore sportivo del Ravenna Davide Mandorlini, parole che però lasciavano presagire qualcosa di buono per il futuro e che commentavano un po' tutto quello che era stato il percorso dei giallorossi al ritorno tra i professionisti. Ripeto, parole che forse portavano già a questo futuro del quale abbiamo parlato. Ronaldinho è entrato come azionista del club romagnolo, giocherà anche qualche scampolo di partita con la maglia del Ravenna. Beh, insomma, sarà molto curioso vederlo, ma prima di farvi ascoltare le parole del DS Ravennate, io vi ricordo che con A Tutta C torneremo domani alle ore 9:45 per la terza puntata settimanale, la prima di luglio. Cambierà infatti domani il mese. Intanto però vi invito a rimanere sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio per tutto quello che ci sarà da sapere, non solo sulla Serie C, ma anche su tutto il calcio italiano e non solo. Sono ancora in corso i mondiali, che a breve potete seguire direttamente anche con i live di tuttomercatoweb.com, proprio sul nostro sito, che ovviamente vi invito a seguire esattamente come TMV Radio. Adesso spazio alle parole di Davide Mandorlini e a tutti voi un caro saluto e un buon proseguimento di giornata.
1: Davide, il problema dei bilanci è che si fanno dopo aver vinto il campionato, dopo l'ultima partita persa, però diciamo a parte questo, naturalmente il bilancio è molto positivo.
2: No, un bilancio positivo, come adesso ho detto per le televisioni, è un bilancio positivo, è stato un grande anno, un anno nuovo per tutti. Ricordiamoci dove arriviamo, bisogna sempre ricordarci dove arriviamo. Abbiamo fatto un grande campionato, siamo riusciti, siamo arrivati a giocare un quarto di finale contro una società che solo 2 anni fa era in Serie A, in uno stadio con 22.000 persone. Purtroppo la gara d'andata è stata una gara a 2 volti, dove il primo tempo la Salernitana poteva andare in vantaggio, nel secondo tempo potevamo fare gol noi, nel nostro momento migliore abbiamo preso due gol su palla inattiva. Questo un po' ha condizionato, diciamo, anche la partita di oggi. Però sicuramente è un bilancio positivo, è un bilancio positivo, dobbiamo essere orgogliosi che anche oggi lo stadio Benelli era pieno. Tanti anni io comunque sono, oltre al direttore sportivo, sono un tifoso del Ravenna da sempre, l'ho seguito da quando sono bambino e mi ricordo poche volte lo stadio così pieno, la curva così bella e tutto questo, diciamo, coinvolgimento da parte di tutta la città. E questo penso che c'è da dire un grande grazie alla proprietà che ha investito, ha insistito anche nella comunicazione, in tutto quello che abbiamo fatto quest'anno. Quindi c'è da fare un grande applauso a tutti, oltre che ai giocatori, che io ringrazio, a tutti gli addetti ai lavori del Ravenna, perché hanno fatto tutti un grande lavoro.
1: Ecco, se vogliamo proiettarci un attimo in avanti, diciamo appunto bilancio soddisfacente, visto che eravate una neopromossa e lasciate il torneo con quattro potenze che vanno a giocarsi le semifinali. In altre edizioni era capitato che queste società cadessero ogni tanto, quest'anno invece diciamo tutti hanno rispettato quella che era la loro potenzialità, diciamo. Ecco, quindi facendo questo bilancio e volendo dare continuità, che cosa pensi possa accadere adesso?
2: Intanto confermo che finiamo questo campionato con l'amaro in bocca, perché penso che non eravamo inferiori alla Salernitana. Sicuramente nel doppio sconto abbiamo avuto meno fortuna, siamo stati anche meno bravi diciamo, nell'essere più incisivi in zona gol, però penso che avremmo potuto anche meritato magari alcune volte anche di fare almeno uno o due gol di farli, ecco, in questo doppio sconto. E io sono sempre per la continuità, nel senso che il lavoro è come anche l'anno scorso, come quest'anno, stanno a ripartire sempre da uno zoccolo duro i giocatori. E penso che il lavoro che si è fatto è sotto gli occhi di tutti, anche da parte dell'allenatore. Quindi io penso che la continuità paghi sempre, per me la mia idea è questa.
3: Parlando di continuità, quindi intendi, puoi già dirci comunque anche l'allenatore rimarrà tuo tuo padre.
2: Ah, io non ho neanche mai preso in considerazione di cambiare, poi logicamente è sempre la propria età, però non è, penso che quello che è stato fatto, anche la media punti che c'è stata, è importante. I miglioramenti io penso li ho visti e ce ne sono tanti, quindi non ho motivo di pensare altro.
3: C'è qualche punto che secondo te, visto da quello che vedi, tenendo conto magari dei playoff, delle gare playoff, qualche dettaglio che già secondo te andrebbe...
2: Non dico di
3: squadra, dico magari no, anche di...
2: I dettagli, logicamente abbiamo tanti giocatori anche dei prestiti, abbiamo dei giocatori, adesso valuteremo tutto, ecco, adesso è ancora presto, oggi abbiamo appena finito la partita, adesso prenderemo qualche giorno per fare tutte le valutazioni del caso. Comunque è un gruppo di ragazzi che ha fatto molto bene, secondo me ha fatto anche forse a volte anche oltre le proprie possibilità, ha un grande gruppo di professionisti seri, quindi possiamo solo ringraziarli e penso che la città deve essere orgogliosa di essere rappresentata da un gruppo di ragazzi di questo tipo.
4: Salve Davide, salve. Buonasera, complimenti per la stagione. Diciamo, le vostre ambizioni sono in poco tempo di arrivare prima alla B, poi certo. Via là. Era un anno da neopromossa, quindi ci sta un anno, chiamiamolo, di rodaggio, quindi quest'altro anno si può puntare decisamente alla Serie B con decisione, diciamo?
2: Ma penso che non ci siamo mai nascosti, soprattutto il Presidente non ci siamo mai nascosti in queste dichiarazioni. Siamo una società ambiziosa, seria e ambiziosa. Io mi metto insieme al Presidente, compreso, perché nel fare le cose sono una persona ambiziosa che tende sempre a migliorare. Però sappiamo anche che nel calcio non è scontato, non sempre si partono con i pronostici della squadra più forte e poi si vince, quindi dobbiamo lavorare come abbiamo sempre fatto, con umiltà, con umiltà, credendo nelle cose che facciamo e nelle idee che abbiamo, che penso che abbiano pagato in questo anno e mezzo di gestione. Ricordiamoci che anche la proprietà, siamo qua da pochissimo e penso che stiamo facendo tanto e faremo ancora.
4: Quindi, partendo da alcuni punti fermi, alcune conferme che avete già piazzato durante la stagione, suo padre che tra le righe ha detto che si punta che rimanga Andrea e quindi che diventa un punto fermo, no? A tutti gli effetti.
2: Sì, sì, certo, io penso che, come ho detto anche quando è venuto, la carriera del mister pari da sola, nel senso che non devo sicuramente dire il suo merito, le sue conoscenze. Io tutti i giorni allenamento, vedo quello che fa, vedo la crescita dei ragazzi, vedo tante cose, quindi sicuramente noi siamo una società in costruzione che vogliamo costruire ancora di più e crescere anno per anno, migliorando dove si deve migliorare. Logicamente non si può avere tutto subito, sapevamo che ancora con le strutture, con tante cose, siamo ancora un po' indietro, però la proprietà anche lì sta investendo tanto, ci crede e quindi andiamo avanti con fiducia.
5: Come dire, a livello di bilancio invece, c'è un bilancio che hai fatto tu intimo, individuale, per quanto ti riguarda? Insomma, sei arrivato come direttore sportivo in certo. Questi 2 anni, insomma, hai fatto una riflessione anche in personale?
2: Io penso che sì, logicamente crescita. Io ogni giorno mi ci penso a questa cosa, penso che le prime esperienze, sono un direttore sportivo giovane, ho 42 anni, ringrazierò sempre il presidente e la proprietà per l'opportunità che mi hanno dato all'inizio, che non era scontato dare mano a squadra a un ragazzo che non aveva mai fatto, o comunque in primis direttore sportivo, poi che la mia vita fa parte del calcio, sono andato nel calcio, quello lo sapete tutti, però penso che abbia fatto un buon lavoro, poi siete più voi che dovete dirlo o i ragazzi, e quello che mi interessa di più ancora sono i ragazzi che ogni giorno io vedo e al campo ci parlo, che magari anche scelgo inizio anno, e a volte devi fare anche scelte difficili per poi cambiare, quindi io penso che i primi a chiedere dovete chiedere a loro, però penso che poi dopo i risultati sono quelli che giudicano un pochettino il lavoro.
6: Il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio. TMV Radio. TMV Radio. Calciomercato e non solo.
7: Tutto mercato web in podcast. Un tracollo fragoroso e clamoroso, la Germania è fuori dai mondiali per mano del Paraguay, e no, non per colpa dei bambini che non giocano per le strade o degli oratori. Bentrovate, bentrovati da Marco Conterio, questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. Abbiamo meritato di essere eliminati e è una sensazione terribile, clamorosa, è Joshua Kimmich a dire questa cosa, uno dei leader della Germania, ha detto che i giocatori in campo hanno fatto schifo, parole sue, e dobbiamo prendercene la responsabilità. Kai Havertz, che è reduce dalla vittoria della Premier League con l'Arsenal, ha detto che il mio secondo mondiale è il secondo mondiale in cui faccio schifo altrettanto. Senza troppi giri di parole, una Germania disastrosa, una Germania dove il commissario tecnico Julian Nagelsmann dice però di non volersi dimettere, dice di avere un contratto fino al 2028 ed è pronto a rimanere perché crede nel progetto. Beh, però c'è da dire che la Germania non arriva a un quarto di finale di un mondiale dal 2014. Certo, noi non possiamo dire niente, è chiaro. Però parliamo di uno dei più grandi movimenti del calcio internazionale, e quella contro il Paraguay di ieri è stata una partita clamorosa. C'è un'intervista rilasciata nel post gara da parte di Lothar Matthäus che racconta di un gruppo completamente spaccato, di una squadra che lui ha svelato tanti retroscena con la Bild, che ha spiegato che dentro lo spogliatoio è successo qualcosa di completamente diverso di quel che traspariva fuori. Hanno provato a lavare i panni sporchi in casa ma non ci sono riusciti. Le famiglie al seguito della squadra sono state per molti qualcosa che non è piaciuto. Prenotazioni alberghiere, viaggi che sono state un oggetto di discussione, alcuni che hanno portato la madre, alcuni che hanno potuto portare soltanto i figli, alcuni che hanno volato con la squadra, dice Matthäus, no, non erano concentrati sul mondiale, lo si è visto anche ai gironi, erano più a pensare agli Stati Uniti, a vedere gli Stati Uniti, che a pensare al mondiale. Ecco, questo è sicuramente un fattore molto importante, la compattezza dello spogliatoio, ed è francamente qualcosa che non ci aspettavamo dalla Germania. Secondo Mats Hummels, 37 anni, campione del mondo, i vertici della federazione, della DBF, si dimetteranno, ha detto, è necessario che ci siano delle conseguenze. Abbiamo avuto gli europei in casa, Nations League in casa, questo torneo, e se ne è parlato troppo, e anche là gli europei, la Germania è riuscita a superare la Spagna, dice, siamo reduci da tornei deludenti, è un problema che va affrontato dal commissario tecnico, dalla federazione, devono esserci delle decisioni a riguardo, perché, dice Hummels, la Germania non ha disputato un singolo torneo di alto livello dal 2016. Tanti giocatori dovranno chiudere la loro parentesi, è finita l'era dei senatori, anche lo stesso Jürgen Klopp dice, è vero, l'analisi di Hummels è brutale, ma stiamo parlando di un decennio dove la Germania sta steccando. C'era una volta Italia e Germania, non ci sono più.
6: Tutto Mercato Web in podcast.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati dunque, due escluse di Russo dal Mondiale, la sofferenza intanto del Brasile che arriva fino all'ultimo con il Giappone, poi arriva il gol nel finale che dà l'opportunità ai Verde Oro e soprattutto a Carletto Ancelotti di superare il turno e arrivare agli ottavi della Coppa del Mondo con la rete di Martinelli al minuto 95, quando ormai gli spettri dei tempi supplementari erano in atto. Sospiro di sollievo dunque per Ancelotti e per il suo Brasile. Cosa diversa invece per quanto riguarda la Germania: prima squadra ad arrivare ai supplementari, prima squadra a perdere ai calci di rigore contro il Paraguay, che dunque elimina la Germania e va avanti. Grande festa per i tifosi del Paraguay, grandissima amarezza invece per la Germania, che dunque saluta con larghissimo anticipo rispetto a quelle che erano le previsioni il Mondiale. Un po' più imprevedibile era la sfida tra Olanda e Marocco, ma alla fine passa il Marocco anche qui ai calci di rigore, anche qui dopo una lotteria lunga, piena di errori, piena di parate dei portieri, ma con la soddisfazione finale da parte del Marocco che elimina l'Olanda. E Gapco, autore di un gol drammatico, nel senso che la sua storia la conoscete, è rimasto lì nonostante abbia perso il figlio al quinto mese di gravidanza, la moglie abbia perso il figlio, lui ha deciso di restare accanto alla sua nazionale. Trova proprio lui il gol per quanto riguarda l'Olanda, abbracciato da tutti i compagni, uno spirito di famiglia eccetera, poi però alla fine saluta tutti l'Olanda e torna a casa, passa il Marocco. Tante cose di cui parlare quindi per quanto riguarda il Mondiale, ma soprattutto per quanto riguarda il mercato, perché ieri gli incontri, le interviste, le parole dei dirigenti a Rimini hanno aperto scenari interessanti, intriganti, raccontando quelle che sono le trattative in Italia che possono da un momento all'altro magari anche sbocciare in colpi di mercato, i primi. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, diamo il buongiorno a Luca Marchetti. Ciao Luca, buongiorno.
2: Ciao Enzo, buongiorno.
1: Luca, chi ti ha deluso di più tra il Brasile che comunque vince poi il 95esimo, la Germania, insomma, abbastanza deluso?
2: Beh, ma non c'è paragone. Non c'è paragone, alla fine uno ha vinto e uno ha perso, ragazzi. E il calcio è fatto anche di questo, anzi soprattutto di questo, uno sport. Il risultato non può essere tolto dall'equazione. La Germania è a 6/16 di finale contro il Paraguay, per me non c'è neanche partita.
1: Direi che veramente...
2: Peraltro valla a dire ai brasiliani o ai tedeschi, è più deluso.
1: Direi proprio di sì, però... Sai che non me l'aspettavo, ma da un certo punto di vista si erano visti anche dei segnali della Germania, che comunque forse qualche difficoltà lì davanti ce l'aveva. Havertz peraltro non solo ha segnato il gol, ma aveva sfiorato il gol vittoria durante la partita, poi è stato uno di quelli che ha sbagliato sui calci di rigore, quindi molto deludente. Del Brasile cosa è emerso, Luca? Sono ancora lontano.

0: tanto talento e un po' di svagatezza, ecco.
1: Ma sai che io...
0: geni e sregolatezza, io direi geni e disattenzione alle volte.
1: Questo è vero. Sai che io, paradossalmente, ma poi fino a un certo punto paradossalmente, vedo più squadra anche la Norvegia, per non andare
0: Beh,
1: a scuola.
0: No, no, paradossalmente, certo che più squadra la Norvegia. La Norvegia è una squadra, la Norvegia ha uno spirito identitario, unitario, di grandissimo livello, ed è forse perché l'abbiamo vista più da vicino noi, no? nel corso del girone, ma una delle potenziali sorprese del mondiale. È chiaro che oggi c'è una partita, direi, importante per loro, no? Però,
1: Costa d'Avorio, sì.
0: Perché è anche la Costa d'Avorio è una squadra rognosa, tanto quanto la Norvegia, perché ha qualità, perché è solida, perché ha messo in difficoltà un po' tutti quelli che ha incontrato. Però la Norvegia secondo me può veramente rappresentare la sorpresa del mondiale.
1: Sì, perché poi vedi anche le seconde linee contro la Francia male non hanno fatto, hanno sbagliato tanto lì davanti contro una Francia che oggettivamente è tra le favorite insieme all'Argentina.
0: La Norvegia ha un grande impianto, ha tanta qualità davanti, perché comunque la qualità davanti ce l'ha, dietro è solida. Io penso che almeno nella prima parte sia stata la sorpresa in assoluto del mondiale, ripeto, forse un po' meno per noi degli italiani che l'abbiamo avuta nel girone, insieme all'exploit delle africane, perché poi è chiaro che no, il capoverde di turno che per la prima volta partecipa e per la prima volta si qualifica al turno di eliminazione diretta, è vero che c'è questa narrazione del turno di eliminazione diretta, hanno aggiunto un turno, quindi si sono qualificate quasi tutte, no?
1: Sì, per carità. Sì.
0: Però 9 su 10 africane al turno successivo è un segnale importante. Poi vediamo quante di queste rimangono in piedi, tanto una è già passata, quante di queste rimangono in piedi dopo agli ottavi, che da lì in poi che si fanno i conti veri.
1: Sì, questo è vero. E adesso diciamo diventa anche tutto più assolutamente intrigante. Parliamo anche un po', cioè parliamo soprattutto adesso di mercato, Luca, perché ci sono tante cose di cui da affrontare. Allora, io prima con te vorrei parlare di Gonzalo Ramos, perché ci siamo a lungo interrogati su quale fosse il destino del Milan, il mercato del Milan, una società ancora da decifrare per bene, poi la decisione di fare una sorta di autogestione come ci siamo detti l'altra volta, e poi all'improvviso arriva questo colpo, correggimi se sbaglio, 75 milioni complessivamente l'operazione, che comunque è un'operazione estremamente importante. Che cosa ci racconta delle ambizioni del Milan su questo, e delle possibilità economiche anche del Milan su questo mercato?
0: Si racconta una gestione completamente diversa rispetto a quello che eravamo abituati, una narrazione, una volontà di racconto a colpo di scena, perché nulla era trapelato finora, addirittura ha fatto le visite mediche, una conduzione completamente diversa rispetto a come siamo abituati in Italia della gestione proprio della materia del mercato, intanto perché questo giocatore a prescindere sarebbe arrivato al Milan, cioè nel senso il Milan lo stava trattando a prescindere dall'allenatore, probabilmente perché nessun allenatore avrebbe detto: amico mio, sto prendendo Gonzalo Ramos, che vuoi fare? Ah no, non mi piace. Ecco, questa cosa non la puoi dire, no?
1: Sì, no.
0: Per cui sarebbe andato bene ad Amorim, sarebbe andato bene a Ragnik, sarebbe andato bene a me, sarebbe andato bene a te,
1: sì.
0: No? Se avessimo potuto allenare il Milan.
1: Certo.
0: Però è diciamo un acquisto di società, un acquisto di presidente, perché credo che si sia speso in prima persona Cardinale, è stato lo stesso Cardinale che ha voluto come dire, dettare i tempi di questa operazione, secondo me con una cifra talmente importante che abbiamo tutti strabuzzato gli occhi quando abbiamo letto i 65 milioni, un po' perché non ci aspettavamo che il Milan avesse questa disponibilità economica subito come primo colpo, un po' perché siamo abituati che le squadre italiane spendono un po' meno. Cioè, adesso ieri proprio, no, parlavamo con Manna e Ausilio sulla strapotere degli inglesi rispetto alle italiane. L'Inter recentemente ha preso un no da Palestra, su cui aveva provato a investire quasi 50 milioni di euro. È arrivato il Chelsea, ne ha offerti 57, no? Qui siamo andati oltre. Cioè, le squadre italiane oggi che fanno un colpo così importante, è faticoso andarla a vedere, nel senso non è una cosa usuale. Il fatto che lo faccia il Milan in un momento in cui c'era ancora un riassetto società ti dimostra che è proprio una conduzione che ha fatto il presidente. Sul valore del giocatore ribadisco che io penso non ci siano particolari dubbi, Credo che però

0: allo stesso tempo una cifra del genere imponga delle considerazioni diverse. E mi spiego meglio. Noi diciamo sempre, soprattutto io e te, il martedì mattina, che bisogna avere la pazienza di aspettare i giocatori perché sono giovani, perché cambiano campionato, perché bla bla bla. Se però spendi 70 milioni di euro, 65 milioni di euro, devi essere pronto subito, perché se no non è che posso starti ad aspettare.
1: No, direi di no. Senti, invece al Grand Hotel, durante colpi da maestro, qual è l'aria che hai respirato prima di entrare nel dettaglio, quello che ti è arrivato, diciamo, questa sensazione dal mercato che si farà o che non si farà?
0: Tanto è un caldo incredibile.
1: Caldo
0: anche,
1: labroso, da me. Sì. Io mi farei chiudere in un freezer e ci vediamo a novembre.
0: Ma purtroppo invece ti dico che neanche nelle aree comuni dell'albergo
1: c'era niente da fare.
0: A mitigare.
1: Non pompare a fredda, non c'è niente da fare, è troppo caldo.
0: Non credo di non fare. No, ragionavamo con qualche dirigente che ormai ci sono non più due date di chiusura del calciomercato, quella invernale e quella estiva, ma ce ne sono tre. Anche l'inizio del calciomercato, il 30 giugno, il 1 luglio, rappresenta una data in cui si possono chiudere delle operazioni, per cui oggi si cerca di fare delle cessioni per mettere a posto i bilanci.
1: Oh, ce ne sono due che devono fare in particolare, Juventus e Roma.
0: Sì, Juve non è obbligata.
1: Juve non è obbligata.
0: Okay. La Juve, diciamo, avrebbe, se riuscisse, secondo me non riesce, a parlare con il Bologna per chiudere la vicenda Miretti, avrebbe potuto mettere, come dire, una buona fish per le chiacchierate future con la UEFA, come dire, io mi sto impegnando già da adesso, non abbiamo ancora iniziato, ma già ti sto dimostrando che sono sulla buona strada, ecco, sono un bravo studente, non basta il tentativo, te lo voglio, però non succede niente se la Juventus non fa questi 15
1: neanche
0: milioni.
1: Una multa da 5 milioni,
0: no.
1: Perfetto, no. Per la Roma è diverso, giusto?
0: Per la Roma è diverso.
1: E io
0: è
1: proprio diverso. Su questo ti voglio chiedere una cosa, così cominciamo a fare anche qualche nome. C'è la possibilità che qualche club, e magari visto che se ne parla anche la stessa Juventus, possa andare in quest'ultimo giorno dalla Roma a dire: senti, ma quanto vuoi per Svilar, per cercare di, detto che secondo me la Roma non lo cede, se lo dovesse cedere Gasperini si incatena, penso lì non lo può uscire, però sai, se ci fosse una cifra che aiuterebbe tanto la Roma, secondo te potrebbe essere quasi una strategia presentarsi oggi?
0: Potrebbe, non credo che lo farà la Juventus sinceramente,
1: neanche io. Però.
0: Perché magari ci hanno già pensato e hanno capito che i costi non sono, intanto la Roma non vuole cederlo come dicevi te, ma poi che i costi sarebbero maggiori di quelli dei vari Vicario o Dibu Martinez, quindi a quel punto, per carità, è forte Svilar,
1: 28 anni, quindi magari tu dici c'è
0: sì,
1: anche l'età,
0: per carità. Però se devo spendere, cioè se il mio problema è oggi mettere bene gli incassi fra portiere e attaccante e poi spendo di più per il portiere, più per il portiere che per l'attaccante. Oggi il problema della Juve è questo, nella costruzione della squadra il problema della Juve è riuscire a grattare qualcosa dall'attaccante per metterlo sul difensore e viceversa, perché c'è un range entro il quale bisogna stare, quindi Colomani si sta parlando con il Paris Saint Germain per abbassare la cifra del cartellino, visto che l'accordo col giocatore c'è, e quindi però a contempo se io carico troppi soldi sul portiere poi dopo faccio difficoltà a trovare già un accordo difficile col Paris Saint Germain. Quindi c'è invece il discorso della Juve aperto col Genoa, perché il Genoa ha bisogno di far cassa entro il 30 giugno, non plusvalenze ma casse, c'è questa situazione di Ecatore che io credo ci porteremo fino alla fine della serata.
1: Attaccante delle under italiane,
0: sì,
1: ce lo racconti un po'?
0: Sarebbe un investimento, è un investimento italiano che la Juventus vorrebbe fare, ha delle cifre giuste, le cifre forse delle valutazioni dei cartellini ci sono, ci sono però da inserire altri ragazzi dentro.
1: Qui
0: devono essere date le giuste valutazioni, si deve capire quanto può essere il conguaglio, eventualmente se ci deve essere o meno, se ci può inserire qualche giocatore in più, perché si parla anche del portiere d'affara che potrebbe andare al Genoa, però ecco, quando incominciano ad esserci tanti giocatori e poco tempo comincia a essere complicata. È un'opportunità oggi per il Genoa poter intavolare questa trattativa, potrebbe essere un'opportunità comunque per la Juve domani, quindi dal 1 luglio, qualora la trattativa non si dovesse chiudere stasera. Ecator però sarebbe un investimento futuro per la Juventus, come dire, metto una fiche su un giocatore 2007 se non sbaglio, che è bravo, che è italiano e che può costituire un buon punto di partenza per la Juventus del futuro. Però non è che se arriva Ecator non arriva Colomuani,
1: No, è chiaro, cioè quello diventa un di più naturalmente. Però ecco, tu parlavi di esclusioni. Se arrivasse Colomani, è difficile che la Juventus vada anche su Sorloth, a meno che non arrivi un'offerta
0: Certo, beh,
1: per
0: a
1: David.
0: meno che non vadano via gli altri,
1: Esatto, questa è un po' la situazione. Ti
0: certo.
1: porto invece in casa Roma. Torniamo un attimo alla questione delle plusvalenze da fare. Quali sono le operazioni di giornata, secondo te?
0: Nessuna.
1: Quindi la vedi
0: Io
1: ormai a
0: a questo
1: deposito
0: punto
1: le carte.
0: ritengo che sia improbabile che la Roma ceda qualcuno, perché se volevi cedere cedevi prima, non cedi l'ultimo giorno, per fare che cosa?
1: Eh no, certo.
0: Accetti la condizione. Io penso che di chiacchiere ne abbia fatte tante la Roma. Penso che queste chiacchiere non abbiano portato alla soluzione, né perché erano convenienti da un punto di vista economico né da un punto di vista tecnico. Penso che la Roma oggi vada incontro a una sanzione anche salata della UEFA, che magari potrebbe essere simile a quella del Marsiglia, per cui magari c'è una limitazione dell'utilizzo della rosa per la prossima stagione o comunque da gennaio in poi, perché comunque le analisi verranno fatte a ottobre, con multe sospensive, e poi la Roma si dovrà rimettere in riga, in bolla, e intanto però si gode una rosa sicuramente competitiva, con la possibilità di andarla a migliorare. Però poi dopo i conti bisogna comunque riequilibrarli, perché il fair play finanziario è vero che non è rigido in maniera ossessiva, perché si può sempre, le penalizzazioni, le sanzioni sono sempre concordate da un gruppo di persone, però allo stesso tempo c'è bisogno di mantenerle, altrimenti perde di valore, no?
1: Certo.
0: E quindi le grandi sanzioni che sono state date per gravi inadempienze enormi, tipo mancati pagamenti di cartellini ai giocatori, cioè io non ti faccio giocare le coppe perché tu non paghi i cartellini dei giocatori. Dopodiché la Roma era sotto regime di settlement, se non riesce a centrare questi obiettivi, perché già aveva sforato, allora mi sono messo d'accordo con te, neanche gli obiettivi che non abbiamo concordato insieme li facciamo. Io una punizione te la devo dare anche per fare in modo che poi gli altri non si comportino come te, altrimenti viene fuori che non serve a niente.
1: Certo.
0: Quindi io cercherò di capire che tu sei comunque una società che investe, sei una società ricca, che ha una proprietà che ha la possibilità di poter investire e di continuare ad investire. Quindi non è in discussione la potenza del club o la stabilità del club, è in discussione la questione di rispetto delle regole, per cui di questo se generalmente la UEFA ne tiene conto, non è che ti trancio, no? Accetta, bam. Però tu comunque oggi avevi un obiettivo, non ci sei andato, no, vicino, non ci hai manco provato.
1: Diventa sì, una situazione completa. Tra l'altro c'era poi la questione, se non ricordo male, che la Roma si sentiva in vantaggio per Greenwood proprio vista la situazione, tra l'altro, dell'OM. Adesso è un nome che si allontana un pochettino.
0: Ma io penso che da domani in poi bisognerà capire anche la Roma che cosa potrà fare, vorrà fare, dovrà fare. Perché spendi ancora? Non hai incassato e spendi ancora? Vabbè, cioè, io non lo
1: Per
0: so,
1: questo ti dico
0: magari
1: che
0: sì.
1: secondo me un'offerta da chiunque per Svilar, secondo me sarebbe presa in considerazione con buona
0: Ma
1: pace di
0: anche
1: Gasperini.
0: per Conè, ma anche per Mancini, ma anche per Ndicka, anche per Pisilli, anche per chi vuoi te. Non è, io penso che la Roma le abbia prese in considerazione perché non è possibile che non siano arrivate, questo te lo metto per iscritto,
1: Sì.
0: te lo controfirmo,
1: Ok.
0: ma evidentemente non erano abbastanza importanti per la Roma o convenienti per la Roma. Se no le avrebbero venduti, io di questo ne sono certo. Cioè, non è che la Roma non ha venduto Svilar, Ndicka, Koné, Pisilli, Sulè, dimmi tu chi vuoi te, fanno tutti rima
1: Sì,
0: sulla centro finale, no? Perché non sono arrivate
1: Dica
0: offerte,
1: non fa rima.
0: eh? O perché non sono arrivate offerte,
1: Sì, no, sono arrivate evidentemente,
0: secondo me sono
1: rispedite.
0: arrivate, non sono state formalizzate magari.
1: Tra l'altro Mancini interessava anche all'Inter, se non ricordo male.
0: Appunto.
1: Quindi insomma.
0: Poi magari l'Inter non chiude perché quello non si parla, io non penso che sia già parlato di rinnovo, anzi te lo escludo. Però magari Mancini vuole aspettare un attimo, il mercato è lungo, però l'Inter non ha ancora preso Solè.
1: Certo.
0: Quindi il discorso della Roma è un discorso che andrebbe approfondito bene e meglio con il nuovo direttore sportivo d'Amico, con la proprietà, una proprietà americana, quindi non ha frequenti contatti con l'Italia, dove le interviste a Dan e Ryan Friedkin sono inesistenti, in cui ci sono state tante comunicazioni informali, da cui si capisce molto, ma non tutto, e però la situazione della Roma è una situazione particolare. Particolare perché finora le richieste della UEFA sul fair play finanziario erano state in qualche modo accolte dai club. In questo caso il club, secondo me, ribadisco, anche in maniera volontaria, non soltanto per una contingenza, non è riuscita a mantenere questo patto che aveva fatto con la UEFA, perché il settlement agreement è un patto. Sì. Io ti dico, amico mio, tu avresti dovuto fare X, non ci sei riuscito, vedi di riuscirci in 3 anni, perché questo è il tempo che ti do, devi fare questo, questo, questo, questo, sono degli step che devi mantenere. E se tu non lo fai mai, è come, te la metto giù male, tanto per capirci tra di noi,
1: sì,
0: è come la mamma che è arrabbiata con il figlio perché magari non ha avuto un bel voto a scuola e dice vabbè, però per i prossimi giorni devi studiare 10 pagine al giorno.
1: Esatto.
0: E se tu non ne studi anche una, e poi la mamma si arrabbia.
1: Direi
0: se le studi un po', ma non riesci poi a ripeterle, magari ti
1: chiudo un occhio, ti prolungo, dico facciamo altri
0: metà,
1: giorni.
0: Ti dico vabbè, però magari io nel frattempo ho visto che ti sei impegnato nelle altre materie. Allora bisogna capire le interlocuzioni che la Roma nel frattempo ha avuto con la UEFA, perché immagino le abbia avute.
1: Sì.
0: Non è che sono pazzi,
1: No,
0: non
1: no,
0: è che,
1: però...
0: non è, sai che c'è, me ne sbatto completamente di quello che ci ha raccontato la UEFA.
1: No, però la sensazione è un po' quella lì.
0: Senti, vabbè, però noi non sappiamo tutti.
1: No, ovviamente
0: la stessa cosa può succedere anche al Chelsea. Il Chelsea ha avuto delle spese enormemente superiori rispetto ai parametri del fair play finanziario, ha preso delle grandi multe, ha preso, probabilmente prenderà delle limitazioni alla rosa, ma nessuno l'ha mai esclusa tre coppe.
1: No, no, certo.
0: Cioè, si è autoesclusa il Chelsea, ma per demeriti sportivi.
1: Sì, sì, esatto. Allora c'è una nota audio per te, ma c'è anche una domanda di un nostro amico che ti dice perché la Juventus non è obbligata a differenza della Roma.
0: Poi ti devo salutare, perché sono
1: assolutamente assolutamente da, rapidissimo, quindi su questa ti chiedono perché la Juve non è obbligata rispetto alla Roma.
0: Perché non c'è il settlement agreement della Juventus, è in discussione ora. Quindi essendo in discussione ora, diciamo che la Juventus con questa cessione dei 15 milioni avrebbe potuto mitigare alcune situazioni all'interno del settlement agreement che stanno discutendo adesso e che sarà operativo fra pochissimo. Okay. Quindi è una sorta di anticipo su questo accordo che la Juventus sta chiudendo o ha già chiuso con la UEFA. Non è un obbligo che la Juventus ha già. Discutendo il settlement agreement, questi qui 10, 12, 15 milioni verranno introdotti poi nell'accordo. Perfetto. Con la UEFA, che stanno discutendo in queste ore, in queste settimane.
1: A meno che non riesca a fare qualcosa oggi, allora a quel punto si risolverebbero tutti i discorsi.
0: Sì, sì, certo. No, diciamo che anche lì non è che ci avrebbe il valore positivo di un'eventuale cessione, sarebbe un settlement agreement meno invasivo, ecco, leggermente meno invasivo.
1: Ok, perfetto.
0: Perché già sono, come dire, ho già fatto un anticipo. Di quello che
1: ho studiato
0: fare,
1: le prime 10 pagine.
0: Bravissimo, tornato al nostro.
1: Ho cominciato a
0: alla nostra similitudine, esattamente.
1: Che chiarissimo. Luca, un abbraccio grande, grazie mille.
0: Un abbraccio a voi.
1: Grazie,
0: ciao, ciao,
1: Luca,
0: ciao.
1: Marchetti, Sky Sport. Ci sentiamo un attimo al volo questa nota vocale, così poi dopo la giro però a Ivan Cardia dopo, quando arriva in collegamento con tutto Mercato Web. Vai.
2: Sono Antonio da Milano. Volevo chiedere a Luca Marchetti se... è solo in Italia che ci sono, su cui la UEFA punta i riflettori mettendo paletti stringenti, perché io francamente in Premier non sento nulla, in Francia poca roba, ma siamo così messi male noi?
1: Sì.
2: O ci sono due pesi e due misure?
1: Allora ti rispondo io, amico, siamo messi noi male, ed è una questione prevalentemente legata al fatturato, che nasce anche dai diritti TV, che in Italia sono bassissimi, fatturati dai club bassissimi,

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca. Eccolo, che rema oggi con Costa d'Avorio, sarà tosta, ma la remata può arrivare fino in fondo. Andrea Maiocca in cabina di regia, andiamo invece a collegarci adesso con la redazione di Tutto Mercato Web con Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno ad Andrea Maiocca.
1: Allora, intanto mi racconti un attimo la questione relativa al, cioè più che altro, chi ti ha deluso di più, il Brasile che insomma al 95esimo riesce ad avere la meglio sul Giappone, la Germania eliminata ai rigori dal Paraguay, l'Olanda che esce fuori col Marocco, che cosa mi racconti?
2: Di questo, la Germania devo dire delle tre, nel senso che comunque il Brasile ha vinto, secondo me il Brasile non ha una grande nazionale in questi mondiali, ha soltanto un grande allenatore. Quindi diciamo non mi sorprende che faticherà fino alla fine, poi può anche vincerlo perché è un grande allenatore, ma non mi sorprende in nessun modo la fatica del Brasile. L'Olanda è irriconoscibile da tanto tempo, cioè non è più da anni, è vero che ora magari era partita un po' meglio e sicuramente ha recuperato un po' più di smalto rispetto a qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, però non è una nazionale competitiva per andare avanti da un po' di tempo. La Germania, che comunque ha i suoi problemi e si sapeva, giustamente secondo me non è mai stata considerata da nessuno, diciamo, una di quelle più forti, perché comunque tu, se tra i più forti metti la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, l'Argentina tendenzialmente, e poi le altre più o meno nello stesso, cioè Brasile, Germania, le metti un po' indietro, però devo dire comunque mi aspettavo che potessero fare un po' meglio, non la vittoria, probabilmente nemmeno una semifinale, ma insomma il Paraguay per me è un avversario anche abbastanza modesto, devo dire la verità. Se dovevi, sai, già appunto l'Olanda col Marocco, hai comunque i campioni d'Africa, hai comunque tra l'altro i rigori, una squadra che ha già dimostrato di saper dire la sua, invece secondo me la Germania aveva davanti un impegno ampiamente alla sua portata.
1: Allora, oggi è una giornata nella quale dobbiamo parlare, a parte che di mercato che finalmente apre i battenti, soprattutto del tema plusvalenze. Abbiamo parlato poco fa con Luca Marchetti della questione Roma, che è quella più drammatica, anche se poi qualcuno fa talmente cattiva informazione che crea disastri, perché Massimo da Trento ci scrive, dice tutto giusto, la Roma rischia, è giusto parlarne, ma la Juventus mi pare che la situazione sia molto peggiore. Amico mio, mi sa che sei stato portato fuori strada da qualcuno che si fa offrire forse cornetto e caffè, perché poi lo stesso Luca Marchetti ha spiegato, e chiedo conferma di Mancardia, che è totalmente diversa. Prima di tutto la Juventus potrebbe dover fare 15 milioni di plusvalenza entro la giornata di oggi, ma non ha l'obbligo come ha la Roma, perché il settlement agreement della Juventus si apre ora, mentre la Roma ha l'obbligo di chiudere e quindi va incontro a una multa salata. E conferma Ivan, immagino, così come confermi, che la situazione è più drammatica per la Roma.
2: Sì, l'obbligo è una misura in cui non vuoi essere multato, poi prendi una multa. La Roma è una situazione molto più delicata, ecco, da tanti punti di vista, anche di entità delle plusvalenze che deve portare a casa. È una società che è già stata multata

0: di recente, esatto. Quindi potrebbe anche credo che nel caso porterebbe a casa una multa
1: anche abbastanza salata, rischia
0: sì un po' più grande. Nell'ultima portata a casa poi è stata multata per 6 milioni, secondo me comunque non si andrebbe oltre i 10, però non è poco, però visto che potrebbe anche avere delle sanzioni aggiuntive eventualmente, poi è tutto da vedere anche di quanto spori, perché non è soltanto non è sforo, punto. Poi ci sono anche tante considerazioni che fa la prima camera UEFA. La Juve sicuramente ha una situazione un po' più agevole, ha comunque la necessità, poi non è che dici no, non c'è problema.
1: No, certo, ma comincia ad essere strettamente agrimentato. Peraltro noi parlavamo di un dettaglio, Ivan, che volevo confermare con te, cioè diceva Luca, facendo una metafora, ma in questo caso è un po' come la mamma che dice al figlio: hai reso un cattivo voto, adesso mettiti a studiare. Se tu dimostri che comunque stai studiando, io magari sono meno duro con te, ti concedo anche qualche tempo in più o comunque qualche possibilità in più. Se vedo che invece neanche ci provi, comincio a essere più duro. E c'è la sensazione, ma è pura sensazione, che la Roma ci abbia proprio provato e che oggi non sono registrati movimenti in uscita importanti. La Juventus invece un po' con la questione Miretti, se magari riesce a trovare qualche situazione, un po' dimostra di virgola. Se oggi si presentasse qualcuno dalla Roma con 35-40 milioni per Svilar, secondo te la Roma cede oppure no?
0: Quello poi è un elemento che rientra anche nelle valutazioni che un club fa, perché fin qua c'è l'esigenza, poi tu l'esigenza la puoi anche risolvere dicendo io preferisco prendere una multa, prendere delle sanzioni
1: che depotenziare la squadra, certo.
0: Che depotenziare la squadra, tra l'altro credo che se un certo signore che si chiama Giampiero Gasperini dice vabbè non sono soldi miei, prendete queste multe che non frega, basta che non mi vedete i giocatori. Semplifico molto,
1: sì, no, ma è così che sarebbe, certo.
0: E poi, fin quanto quello che dici prima, è giusto quello che dicevi, cioè appunto è quello che dicevo anch'io: non è soltanto hai sforato, non hai sforato, hai rispettato, non hai rispettato. Bisogna vedere anche come ti sei comportato, stando attenti ad una cosa, che è come ti sei comportato, cioè non hai provato a cedere il giocatore, sei stato bravo, però non ce l'hai fatta, quello non conta, conta. Hai bisogno di 10 milioni, hai venduto un giocatore a 7, faccio numeri a caso, non hai raggiunto l'obiettivo, però comunque ci hai fatto vedere, certo, che ci sta avvicinando.
1: Esatto. In questo senso qua, vedete, non il tentativo soltanto, il fatto di essere comunque andato vicino a provarci, comunque ridurre, cioè vendere comunque qualcosa, cioè mostrare che hai operato per andare incontro alle operato significa farle le cose, non prometterle, per andare incontro, esatto, a quelle che sono chiaramente le richieste del UEFA.
0: Aggiungo anche un'altra cosa, che nel caso dell'italiano non avrà, però per far capire come funziona, più sanzionato nell'ultima tornata, diciamo, è stato il Marsiglia, no?
1: Sì.
0: Nelle considerazioni della prima camera della quello che si occupa di queste cose in seno alla UEFA, veniva preso in considerazione anche il collasso dei diritti TV francesi, cioè diceva voi avete delle difficoltà, avete fatto determinate cose, sul vostro bilancio pesa anche questo fattore che non è colpa vostra, è colpa di tutto il sistema, e quindi cioè, la UEFA tiene conto di tante circostanze, ecco, tra cui ovviamente in primo luogo quello che hai fatto e quello che non hai fatto sul mercato. Questo mi sembra ovvio ed evidente,
1: certo. E questo è un altro aspetto che ci porta a rispondere alla domanda di un nostro amico prima, che ci ha mandato la nota audio, ha detto: io ho l'impressione che l'UEFA sia severa di più con le squadre italiane che non con Premier o Ligue 1. Beh, sulla Ligue 1 abbiamo appena finito di raccontare la storia dell'Olympique Marsiglia, per quanto riguarda il resto io ho spiegato, ma adesso passo a te la palla così la spieghi tu, che è tutta una questione relativa ai fatturati delle società, perché tu non devi sforare del 70% il fatturato che hai, quindi è chiaro che c'è una potenza di spesa o di sforatura maggiore a parte dei club di Premier, che hanno un fatturato molto più alto, e quindi chiaramente l'Italia paga prima, paga di più e c'è più severità, perché comunque i fatturati sono più bassi e i buchi sono più ampi.
0: Sì, È decisamente così, ti aggiungo una considerazione perché l'ho fatto già altre volte.
1: Vai.
0: Sia con te sia sul sito, rispetto a quello che dice il nostro ascoltatore, per me c'è anche molto il tema di quanto ce lo vendono i nostri club italiani. Cioè, non è che la UEFA è più severa con noi che con le inglesi o con le spagnole, siamo noi che sono i nostri club che secondo me non hanno soldi fondamentalmente, che dicono però la UEFA qui, la UEFA lì, poi vai a vedere all'estero, fanno quello che vogliono e poi prendono una multa, si sistemano le cose. E infatti sono molto curioso, l'abbiamo detto tante volte, di capire come si comporterà il Como, perché secondo me il Como, che i soldi sicuramente li ha, ti dimostrerà che se hai i soldi, poi con la UEFA ti mette, cioè, il fair play non è questa spada di Damocle, che invece sai quante volte tutte le nostre big, Milan, la Juve, l'Inter, non possiamo perché ce lo dice l'Europa, poi dopo il Paris Saint Germain, il City o via dicendo, che lo fanno e se ne fregano dell'Europa, non è che sono cattivi, è che semplicemente in un sistema di economico metti in conto che magari intanto quei soldi li cacci, poi ne caccerai qualcun altro di multa, però ti sta bene. E invece noi che non ne abbiamo facciamo molta più fatica.
1: C'è un'altra disinformazione, credo, poi faccio mea culpa, alzo le mani e chiedo scusa se sono io a sbagliare, che però voglio correggere insieme a te, Ivan, perché da ieri pomeriggio c'era un profilo su X che continuava a dire una cosa che poi dopo è stata rilanciata da tanti, anche da influencer importanti, secondo cui il Nizza riscatta UEA per 18 milioni e la Juve e frutta già 10 milioni di plusvalenze, il resto sarà fatto con la cessione di qualche giovane, quindi la Juventus quella plusvalenza l'ha praticamente già fatta. Se non vado a memoria e ribadisco, alzo le mani e chiedo scusa, quel riscatto è arrivato nell'agosto del 2025 già?
0: Sì, mi sembra di sì. Ora...
1: Non è quest'anno?
0: Sì, no, se io ricordo...
1: 2025 il riscatto definitivo di 14
0: arrivato,
1: milioni.
0: Sì, se vuoi non sia già più un giocatore...
1: Esatto. Poi possiamo fare un'ulteriore ricerca, però ripeto, chiedo scusa se però a me risulta che Timothy Weah sia stato finito di pagare già
0: dal Marsiglia, non dal Nizza.
1: Dal Marsiglia, esatto, già pagato, però no, però la squadra attuale in realtà risulta ancora la Juventus, quindi magari potrei anche sbagliarmi, però non so se il grosso dei guadagni
0: io credo che invece sia scattato quest'anno, che quindi
1: 10 milioni quindi campionato. Fanno già eventualmente sì. Il bilancio? Ok, allora sì, alzo le mani sì. E confermo che effettivamente c'è questa situazione qua, quindi questo andrebbe anche a ridurre ulteriormente il carico di plusvalenza che deve fare la Juventus. Non so se però rappresenta una plusvalenza a quel punto quei 10 milioni che 10-12 milioni no, che dovrebbero rientrare.
0: Quello è la cosa che non so perché non ho se me lo chiedevi. Tu mandami un messaggio WhatsApp così me lo preparo. Perché...
1: Perfetto, ok. Questo ce lo prepariamo perché, ripeto, nel caso chiedo scusa, tema... però non sono così convinto che rappresenti plusvalenza entro questo giugno qua, ma potrei sbagliarmi.
0: Tema... Io penso che possa essere plusvalenza, cioè ovviamente plusvalenza. La quantità è...
1: Dovrebbe essere di 10 milioni, avevo letto, però non ero riuscito a trovare conferme io. Esatto.
0: Perché è legata al posto storico, a bilancio del giocatore. Cioè,
1: esatto.
0: Molte volte si semplifica. Un giocatore che viene pagato 12 milioni nel 2023, poi non è che lo vendi a 20 e fai 8 di plusvalenza. Se lo vendi a 20 probabilmente fai 15 di plusvalenza.
1: È quello che io non mi è ancora chiaro, per questo alzo le mani e dico non lo so con certezza, perché... andrebbe fatto un calcolo specifico che onestamente non mi sono fatto, però dopo ti passo l'informazione su WhatsApp così fai un calcolo ed eventualmente facciamo uscire un bel pezzo su tutto il mercato web per fare un approfondimento preciso. Restiamo a questo punto in casa Juventus, ieri le parole di Carnevali sono state abbastanza chiare. Allora, intanto ha detto per quanto riguarda Vlahovic non ci pensiamo più, e io sono molto d'accordo con lui e arrivederci e grazie, andrà magari al Besiktas nonostante fino all'ultimo cerchi una porticina aperta in Liga. Per Colomani ha detto l'accordo col giocatore ce l'abbiamo, adesso abbiamo trovato l'accordo per San Gemene, però penso sia stato molto chiaro nel dire qualcuno prima di noi aveva rovinato i rapporti, intanto abbiamo ripristinato i rapporti di amicizia, ecco i danni di Como lì, quindi magari adesso possiamo dialogare di più. Ed è chiaro che cercano una situazione economicamente vantaggiosa, e che quello che devi pagare in più per il cartellino Colomani lo togli per altri eventuali affari, quindi Secondo te questa può essere la settimana decisiva per Colomani alla Juve?
0: Sì, sì, può esserlo. La cosa centrale è quella che ha detto Carnevali, che abbiamo parlato tante volte, cioè per la Juve era essenziale riaprire un canale di dialogo che era stato messo seriamente in discussione dalla scorsa estate. Fatto questo, è un aspetto importante. Ora appunto c'è da trovare un accordo sul prezzo. Secondo me può tornare alla Juve. Poi non sono tanto d'accordo con la tua premessa, però vabbè, non, quello è de gustibus.
1: No, vabbè, certo.
0: Nel senso che secondo me tre Colomoni non fanno un Vlahovic, però vabbè.
1: No, anche a me su Vlahovic, io faccio un discorso al di là della tecnica, e comunque Colomoni penso che alla Juventus in quel poco tempo che ha fatto bene.
0: Sì, sì, sì.
1: Io ne faccio una questione complessiva, cioè non guardo soltanto la cifra tecnica, no? Guardo l'impatto, l'andamento negli anni, l'aspetto caratteriale, l'attaccamento. Secondo me la Juventus più cambia in questa rosa e meglio fa, perché c'è bisogno un po' di aria nuova anche nella gestione degli uomini. E da questo punto di vista, cioè anche proprio, sai, a volte devi fare una pulizia, tipo Spalletti che il Napoli quando vinsero lo scudetto, una pulizia col passato, andarono via giocatori tecnicamente più forti, ne arrivarono altri che non si conoscevano, che poi hanno funzionato meglio e vinto lo scudetto, in questo senso qua. Detto ciò, ti chiedo la questione Ekafor, come con il Genoa, come potrebbe andare diciamo a configurarsi?
0: È il colpo a sorpresa da Juventus, perché francamente
1: Ekator, perdono.
0: Sì,
1: ho fatto una crasi tra Ekator e Okafor. Vecchi ricordi. Ho detto Ekafor, invece Ekator, ovviamente.
0: No, vabbè, un po' il colpo a sorpresa che francamente non ci aspettavamo. Stanno andando avanti le discussioni tra...
1: Però potrebbe essere tipo un'operazione alla Carnevali, per dire, come intuizione di giocatore, secondo te, prospettiva?
0: Sì, no, poi ragazzi, sicuramente è valido. La Juve lo prende ad una cifra ragionevole, perché comunque è un'operazione che su qui, diciamo, attorno ai 15 milioni di euro. Stanno discutendo anche in questi minuti, in queste ore, insomma, per capire se diciamo far rientrare anche Puczka, il laterale austriaco della Next Gen, anche in che formula farlo rientrare nell'operazione. È un ragazzo Ekator molto interessante, un under 21 italiano che ha fatto bene. Sicuramente ha bisogno di tempo, perché comunque anche se chi arriva oggi alla Juve non si inserisce in una Juve stellare, quindi anche quell'elemento della freschezza è già un valore aggiunto, però certo. È chiaro che parliamo di un ragazzo che fa un bel salto, anche perché comunque l'anno scorso ha fatto bene, ma non ha fatto un campionato stellare, ha sicuramente un bel potenziale. È un'operazione interessante, spero che trovi spazio, secondo me è un po' il dubbio, cioè, però dipende da chi altro arriverà. Perché
1: se dovessero partire David in prestito Openda e dovessero chiudere in qualche modo il rapporto con Milik, ecco che se tu prendi Colomani e prendi un altro attaccante o ti resta David, lui diventerebbe il terzo attaccante, secondo me, sostanzialmente.
0: Sì, infatti, in quello scenario un po' di spazio lo riesce sicuramente a trovare.
1: Che poi potrebbe sfilare il secondo posto tra gli attaccanti a David con molta facilità, secondo me, se dovesse restare David alla Juve. Andiamo in casa Napoli, perché oggi è la giornata dell'annuncio di Massimiliano Allegri, ma c'è un mercato un po' bloccato, sbaglio, Ghila e non solo, perché comunque anche la questione Calaili si è un po' arenata?
0: Sì, anche perché su Calaili si sta inserendo con una certa decisione all'Inter, che ha bisogno di un esterno, giocatore in quel ruolo. Sì, un po' fermo, probabilmente il fatto di non aver ancora ufficializzato Allegri è un fattore che ha portato a far rallentare il mercato del Napoli, ovviamente non per colpa del Napoli. Abbiamo raccontato, io in tutte le salse, quale sia stato il problema di Allegri, del Milan,
1: sì, sì.
0: E questo sono un po' ha frenato. Poi è vero che Allegri poteva benissimo chiamarsi con Mann nel frattempo, però credo che abbia giocato il ruolo. c'è comunque da dire che poi sai, il rilento è un, secondo me non ha tutti i torti. Ieri quando ha parlato Ausilio, cioè, comunque ovviamente non del Napoli ma dell'Inter, ha detto beh comunque sono all'inizio del mercato, cioè anche su un altro questo documento, secondo me meno male funziona, se è aperto ieri, tra l'altro in anticipo rispetto agli altri, e tra l'altro ha aperto ieri per fare le plusvalenze fondamentalmente, non, serve, non per far acquistare i giocatori, quindi insomma un po' di ritardo io lo perdono, ecco, perché siamo veramente al secondo giorno di mercato, cioè insomma, dobbiamo aspettare ancora un po', poi c'è il mondiale, ci sono tanti fattori, cioè non lo vedo con un problema particolare del Napoli.
1: No, però insomma ci sono chiaramente un po' di situazioni da sistemare, ma il Napoli ha una struttura di squadra sicuramente già pronta e bisognerà capire anche la questione portiere, che mi sembra di capire che Milinkovic-Savic non sia esattamente il portiere ideale per Allegri. No. Potrebbe essere un partente o potrebbe addirittura avere più un posto in squadra in più Meret, scavalcando Milinkovic-Savic e quindi alla ricerca di un altro portiere, il Napoli?
0: Secondo me è un altro portiere di cerca, non sono così sicuro, cioè secondo me ne parte uno, secondo me non è vero che non è il più adatto Milinkovic-Savic, però poi bisogna vedere anche che offerte ci sono, che cosa si crea. Secondo me se si creasse diciamo presupposti per cedere Meret, probabilmente funzionerebbe lo stesso. Poi credo che andrà a prendere in Napoli un profilo sensibilmente più giovane, cioè un secondo di livello, perché ormai comunque ci sono così tante partite che non ti puoi permettere di avere il secondo alla cito quelli degli animei, i Rampulla, i Valerio Fiori, questi che comunque sapevi che per lo meno non giocavano quasi mai, anche se poi erano molto forti in realtà, però diciamo, devi avere un secondo che deve essere pronto, però un po' meno ingombrante, perché averli proprio dello stesso livello, secondo me ci sono dello stesso livello e sono in rosa con il presupposto di essere dello stesso livello, perché quando il Napoli ha preso Milinkovic-Savic l'ha preso per farlo giocare, per farlo alternare, non per fargli fare il secondo, e quello insomma, è un problema che Allegri risolverà, anche perché insomma Allegri è il maestro del calcio semplice, che poi forse è un po' più complicato di come dice lui, certo. Lo sta capendo, però insomma avere due portieri, avere due portieri chiari fa parte di un calcio semplice, come piace a lui.
1: Allora, intanto tu farai le tue ricerche, però ho provato a chiudere anche un po' il cerchio confrontandomi qui e lì. Per la questione UEA, essendo un obbligo di riscatto, genera plusvalenza, che nella fattispecie diventa una plusvalenza di circa 9 milioni più spiccioli. Chiaramente questo fa sì che alla Juventus restino circa poco più di 4 milioni e mezzo da fare per chiudere entro oggi la questione plusvalenze in accordo con l'UEFA. E quindi insomma la UEA diventa a questo punto un po' quel giocatore che permette alla Juventus di avvicinarsi alla cifra che serve, quindi abbiamo chiuso un pochettino il quadro da questo punto di vista, quindi poi magari puoi anche approfondirlo su tutto il mercato web, Ivan, però è un aspetto secondo me interessante da affrontare. Ringrazio i nostri ascoltatori per averci riproposto un po' questo tema che avevo già letto anche un po' ieri sui social, ma dovevamo capire un attimino qual era la situazione. Quindi si deve fare semplicemente il calcolo preciso per capire quanto in plusvalenza recupera la Juventus da UEA, ma la recupera perché è scattato l'obbligo, e quando c'è l'obbligo è tutta plusvalenza che va ad aggiungersi nella data appunto del 30 giugno, cioè oggi. Ci siamo detti quasi tutto, anzi ci siamo detti tutto. Ti chiedo soltanto un'ultima cosa, ecco, visto che appunto c'è invece la questione Roma che è un po' più complicata, oggi in casa Roma non ti aspetti nulla, neanche cessione di Sole o altri giocatori, e soprattutto offerte ti risulta siano arrivate ma rispedite al mittente per ora, o la Roma non ci ha pensato proprio, ha fatto il ragionamento che dicevi tu secondo te?
0: Offerte formali no, secondo me non ne sono arrivate, delle pre-offerte come si vogliono chiamare, insomma, lo sai come funziona il mercato, sì. L'offerta formale arriva quando sei già d'accordo. Degli approcci sono arrivati, però non per i giocatori che la Roma vuole cedere, cioè la Roma secondo non è da quello che sappiamo, avrebbe voluto raggiungere l'obiettivo, o vorrebbe raggiungere l'obiettivo, perché insomma ci sono un po' di ore cedendo sulle e su quel fronte non credo sia arrivata qualche vera e propria proposta minimamente concreta. Per Ndicka e Koné e anche Mancini invece qualche cosa di più concreto è arrivato, ma sono giocatori che in questo momento, poi lo racconteremo bene domani come sarà andata, la Roma non ritiene di voler cedere, cioè preferisce prendersi la multa, prendere quello che è, piuttosto che togliere a Gasperini elementi che ritiene indispensabili, insomma.
1: Ok, questo diciamo un po' il quadro. Grazie a Ivan Cardia, ciao Ivan, un grande abbraccio.
0: Buon proseguimento.
1: Noi invece ci prendiamo la seconda pausa e al rientro Jacopo Galvani.

0: Allora, come ogni martedì, adesso andiamo a casa Galvani. Ciao Jacopo, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Che colpo il Milan, economicamente molto forte, alza la voce. Gonzalo Ramos, intanto te lo faccio presentare e soprattutto ti chiedo se è un attaccante che ti soddisfa e se il prezzo è giusto.
1: Allora, partiamo dall'ultima parte. Che colpo? Allora, secondo me è un gran colpo a livello di risposta all'altra parte di Milano, nel senso che nella settimana in cui loro perdono Palestra e Nico Paz, perché a sentire era praticamente fatta anche lui, e vedi che pronti e attenti via picchi lì 70, adesso poi non so se sono 60, 70 o 75 milioni per l'attaccante. Diciamo che è un bel segnale della proprietà, anche se secondo me non basta, perché io continuo a dire che non mi fido, però è un grandissimo segnale. Cosa che io ho cercato di spiegare più volte al tifoso dell'Inter, che ovviamente non recepisce perché pensa che io lo dica perché devo dire brutte cose sull'Inter, continuando a dirgli: guardate che ora l'Inter è in mano un fondo di investimento, state vivendo delle cose fatte da Zhang, perché la squadra è quella di Zhang, non è quella di Oktree. Ah, ma noi abbiamo Marotta. Sì, va bene, voi avete Marotta, quindi tutto quello che volete. Non voglio parlare di quello che succede quando c'è Marotta, questo non è il tema. Però continuo a dire, con i fondi di investimento scordatevi che arriva il giocatore a 100 milioni, come era successo con Lukaku, che arriva a Kimi, tutte queste cose qua. Con i fondi di investimento queste cose non possono succedere. Tanto è vero che da quando è arrivato Oktree doveva arrivare Lukman, non è arrivato. Doveva arrivare il grande difensore, gli prendono Palacio. Doveva arrivare Palestra, non è arrivato. Doveva arrivare Nico Paz, non è arrivato. Perché purtroppo doveva arrivare Vicario, non è arrivato. Perché purtroppo quando è a che fare con il fondo di investimento c'è questo limite. Adesso che i giocatori di Zhang stanno andando ormai verso il viale del tramonto, giustamente, perché non sono eterni, i nodi iniziano ad arrivare al pettine, perché adesso voglio vedere, perché un conto è sostituire Dumfries con Palestra, o adesso invento, se ipoteticamente esistesse, con Cafu. Un conto invece è cominciare a dire, ma andiamo a vedere se troviamo un giocatore da 20 milioni. Poi magari hai la fortuna che riesci a beccare un giocatore incredibile, come fece ad esempio il Milan con Theo Hernandez. Ma sono casi, non sono certo cose che possono succedere. Per quello che io continuo a insistere, bisogna fare un progetto giovane, andare a prendere i giocatori prima degli altri. E questa cosa qua non si capisce. Poi sul discorso Gonzalo Ramos della proprietà aggiungo un'altra cosa. Io ho deriso la Bild quando aveva detto dei 700 milioni nei prossimi 4 anni. Adesso il dubbio ce l'ho.
0: Cioè che possano mettere sul piatto tanti soldi. Perché si parlava di 200 milioni solo per quest'anno.
1: Appunto, parlavano 700 milioni nei prossimi 4 anni. A sto punto ho il dubbio che fosse veramente vero. Infatti io ho sempre detto, la Bild è un quotidiano serio, perché possiamo dire è uno dei migliori giornali d'Europa, però ho detto stavolta ha preso una cantonata. Non vorrei che avesse ragione, e il dubbio ce l'ho che possa aver ragione la Bild, e quindi ci sono
0: questo
1: veramente.
0: Cambierebbe totalmente lo scenario in casa Milan, anche se la Juventus insegna in particolare i soldi devi anche saperli spendere, perché se ne puoi spendere tanti però poi dopo sbagli.
1: È chiaro, tu puoi avere tanti soldi e non saperli spendere, però vedi una volontà diversa dalla proprietà rispetto a quello che abbiamo visto fino ad oggi. È questo che io volevo intendere, sarebbe un segnale vero, importante. Poi puoi sbagliare, puoi perdere, questo fa parte delle regole del calcio, però sarebbe un segnale comunque molto diverso. Quindi io a sto punto mi pongo questa domanda: se è vero che ci sono 700 milioni da spendere nei prossimi 4 anni, prendere un attaccante così che per il campionato italiano è tanta roba, è comunque un bel segnale. Se poi tu mi dovessi chiedere, ma Gonzalo Ramos è quell'attaccante che fa sognare il tifoso del Milan? Io ti dico di no.
0: Però in questo Milan come lo inquadri, Gonzalo Ramos, e quanto può dare in termini di crescita, allora, offensiva? Poi ricordiamoci che c'è sempre peggio, la maledizione dei numeri 9, no, in casa Milan.
1: Appunto, peggio di Fulcrook oppure di Jimenez non può fare, questo lo siamo tutti consci. Io continuo a dire che Jimenez e anche lo stesso Fulcrook, perché è giusto dargli anche lui l'attenuante, con Allegri non vengono certo valorizzati, perché io ricordo che con Allegri si criticava anche Vlahovic perché si diceva non fa gol, se non gli dai la palla è anche dura, non sono quegli attaccanti purtroppo alla Shevchenko che ti saltano 4-5 uomini e vanno in porta, non sono quel tipo di attaccanti, questi sono attaccanti che devi dargli il pallone giusto, la giocata giusta e loro fanno gol. È un altro tipo di giocatore, ma attaccanti alla Shevchenko, Ronaldo il fenomeno, queste cose qua ce ne sono stati pochi. E il genere, l'attaccante lo devi servire, deve essere bravo che fa gol. E anche lo stesso, anche se a me piace tantissimo, Harry Kane è un calciatore che se non lo metti in condizioni di calciare, non è il giocatore che ti salta quattro uomini e va in porta. Non è quel tipo di attaccante, ma non vuol dire che non sia forte. Però diciamo che il 90% degli attaccanti li devi mettere in condizioni di fare gol. E Allegri questo non lo fa, mi dispiace. Quindi te li brucia un po' tutti gli attaccanti. Tanto è vero che Leao, che tanto è stato criticato, è stato il miglior marcatore in stagione del Milan, ma se voi andate a vedere i gol di Leao non ce n'è uno costruito. È lui che tira da fuori, è lui che si inventa il gol. È la stessa cosa di Pulisic. Quindi...
0: è con tutto Amorin, molto relativo. Lo scenario cambia tutto.
1: In teoria dovrebbe cambiare tutto con Amorin. Lo scenario, perché è un allenatore, come dicono oggi, giochista, e aggiungo per fortuna, e dovrebbe cambiare la situazione. Quindi Gonzalo Ramos, secondo me, farà sicuramente meglio di quello che hanno fatto l'anno scorso gli attaccanti in Milan. Poi sul discorso del prezzo, ragazzi, io ve l'ho sempre detto, e andate a prendere tutte le registrazioni, intanto le trovate.
0: Sì, sì.
1: Io non ho mai sostenuto che un attaccante forte costi meno di 100 milioni. Oggi gli attaccanti forti vanno dai 100 in su, non in giù, in su. Cioè prendete, visto che ci piace tutti riempirci la bocca di Haaland, di questa gente qua, ma se hanno pagato Isak, che è un buon attaccante, l'hanno pagato cosa l'anno scorso? 120, 130?
0: Sì, qualcosa del genere.
1: Secondo voi, cioè ragazzi, è il doppio di Ramos come valore di mercato, perché oggi costano così gli attaccanti, quelli da top club. Ramos secondo me può essere un top attaccante in Serie A, però ragazzi non pensate che andando a spendere 20 milioni prendi i top attaccanti, è inutile che ci giriamo intorno, perché voi guardate, visto che adesso arriverà sicuramente il messaggio dell'interista che si offende, il miglior attaccante oggi della Serie A per me è Lautaro Martinez. Ed è un gregario dell'Argentina. Cioè oggi Julian Alvarez cosa vale? Cioè Julian Alvarez cosa aveva offerto il Real, al Barcellona, 150, no al Real, 150 gli hanno reso in faccia. Perché questi sono i prezzi degli attaccanti oggi. Dembélé cosa vale? Mbappé cosa vale? Cioè purtroppo dobbiamo scontrarci con queste realtà. È inutile che ci giriamo intorno. 70 milioni per un attaccante non ti voglio dire che è il minimo sindacabile, ma poco ci manca.
0: Ti dicono dall'altra parte della città, dall'altra parte di Milano è campione d'Italia e non solo, abbiamo bisogno solo di qualche piccolo innesto, la squadra da rifondare è il Milan.
1: Va bene, io cosa vi devo dire? A me sembra, a volte, senza offendere nessuno, ma calcisticamente mi sembra di parlare con degli ottusi. Se non riuscite a vedere che c'è Çalhanoğlu che ha superato i 30, Acerbi che si sta ritirando.
0: Però per esempio faccio l'avvocato del diavolo, no? Tu dici i fondi non alzano troppo il tiro, non vanno in concorrenza, cioè all'asta eccetera eccetera. Però è un fondo anche quello del Milan che adesso ha tirato fuori i soldi e intanto ha preso Gonzalo Ramos e magari se dovesse tirar fuori
1: allora,
0: 200
1: capito.
0: Milioni vuol dire che la possibilità c'è.
1: Ho ragionato anch'io su questo discorso, perché l'ho fatto questo ragionamento, perché non è che sia pirla, mi sono messo lì e ci ho ragionato. Però c'è una differenza tra, mentre ci ragionavo, che questo è un fondo sportivo di investimento, ma legato al mondo dello sport.
0: Quindi tu dici devo rientrare sempre dal punto di vista
1: Esatto,
0: sportivo.
1: Oaktree e come era prima Elliott sono finanziari che si sono ritrovati in mano in Milan prima e dopo l'Inter per salvarli sostanzialmente dal fallimento. Se li sono trovati in mano e quindi hanno dovuto gestirli. Non sono fondi sportivi che possono avere una mira anche diversa. Anche se io continuo, ripeto, a non fidarmi di questa società, perché il primo pensiero che ho fatto quando hanno parlato di Gonçalo Ramos, non è che gli hanno promesso Maignan, visto che ha un po' un problema di portiere. È la prima cosa che ci ho pensato. Che ho pensato, sono onesto. Però a
0: Lo pensi ancora?
1: prescindere da... Sì, finché non li vedo tutti, io continuo a non... Io non mi fido di questa società, è più forte di me. Poi sono felice di cambiare idea, di essere smentito, ma io in questo momento continuo a non fidarmi. Comunque, in ogni caso, quello che non si capisce è che adesso per l'Inter diventa dura perché quando i giocatori avanzano e sostituire i giocatori importanti ci vogliono i soldi importanti, o hai delle grandissime intuizioni di mercato, tra virgolette, barra anche colpi di culo, perché è giusto dirlo con i termini che abbiamo corretti, perché prendere un giocatore, ragazzi. Voi sapete che io seguo e adoro il calcio brasiliano e mi piace guardare i giocatori giovani brasiliani. Ma quando un giocatore giovane brasiliano inizia a essere attenzionato da più club in Europa, vale dai 40 in su. Quindi è inutile che pensiamo che, cioè, o cominci a giocare in stra-anticipo e li vai a prendere a 14-15 anni, a volte non basta, se no, ragazzi, è dura. È dura che tu trovi sempre giocatori di 22, 23, 24 anni a 20 milioni che nessuno se ne è accorto, cioè tipo con Milan con Reinders o Theo Hernandez perché aveva dei problemi caratteriali, allora l'hai preso qua e cercato di inquadrarlo e ci sei riuscito in pa parzialmente. Se no, ragazzi, rischi di prendere giocatori o mediocri o se no giocatori normali. Cioè io penso anche all'operazione in Milan Fofana. Fofana è un giocatore normale. Normale che sì, va bene in una Serie A, ma è un giocatore normale. Cioè o hai queste cose qui che trovi giocatore normale o devi avere un colpo di fortuna. Più facile in Milan con Reinders che è stato un colpo di fortuna. O se no devi andare a beccare giocatori che hanno fallito ovunque e speri che si rilanciano nel campionato italiano. Se no ragazzi, i giocatori forti costano un sacco. Costano veramente tanti.
0: Dei nomi che si stanno facendo, quali sono gli altri colpi che ti aspetti a questo punto da un Milan che magari possa avere davvero questa potenza di fuoco economica sul mercato?
1: Guarda, non lo so. Io da quello che speravo in Antonio Silva perché mi sembrava un difensore interessante, ma è stato più o meno smentito ovunque. Quindi credo che forse non sarà lui. Adesso leggevo, perché poi io non sono un esperto di mercato, leggevo di Stone. Però non è certo il giocatore che mi entusiasma, Stone. Poi non lo so, vediamo. Ripeto, però sarà difficile, perché un difensore forte costa tanto. Poi magari vanno a prendere Kim, però siamo lì, vai a prendere Kim. È un giocatore che si deve rilanciare perché ha fallito al Bayern. Perché potete dire quello che volete, ma Kim al Bayern ha fallito. Viene in Serie A a rilanciarsi. Che poi per me è bravo Kim, che sia chiaro, però viene in Serie A a rilanciarsi.
0: Però sai, quando tu devi, non puoi avere a che fare con la Premier, nel senso non puoi competere con loro economicamente, neanche con gli altri club, Bundesliga, Liga, eccetera, eccetera.
1: Posso aprire una
0: Andare,
1: polemica?
0: vai,
1: Grossa?
0: vai, la Superlega.
1: Adesso tutti quelli, non te, perché tu sei uno dei pochi che eri sulla mia barca.
0: Sì.
1: Tutti quelli che hanno
0: La
1: criticato, hanno
0: Superlega.
1: fatto i moralismi
0: Certo.
1: sulla Superlega, adesso zitti,
0: Lo so che sanno
1: perché era
0: zitti.
1: l'unica maniera per competere con i club esteri.
0: Tu mi
1: Adesso
0: sfondi una
1: state
0: porta
1: zitti,
0: aperta, lo sai che c'era
1: muti e piangete quando vi guardate il vostro giocatore quarantenne e sperare che non si ritiri. State muti e zitti perché la Superlega era l'unica cosa, era l'unica
0: Bravo,
1: speranza
0: bravo.
1: per rialzare immediatamente il calcio italiano. Adesso ve ne state lì zitti e muti. E guardate le squadre inglesi e le big spagnole che si comprano i giocatori, e il Bayern che si compra i giocatori, e il PSG. E noi stiamo lì a guardare e dire, speriamo in liberali, speriamo in Palestra. Ah, ma Palestra ce l'hanno portato via. Ma dovete starvene zitti.
0: Ti ricordi, con me sfondi una
1: non
0: porta...
1: Non le manifestazioni, no, no!
0: Tu, con me sfondi una porta aperta adesso. Perché all'epoca Andrea Agnelli, che fu uno dei lungimiranti di quel periodo, anche sbagliando la formula iniziale con quale si aprì la Superliga, eccetera, pur di accelerare, pur di farla nascere, disse: questa è l'unica occasione che abbiamo per non perdere contatto con i fatturati, i club delle altre squadre, e soprattutto per non vedere un domani la Premier diventare Superliga autorizzata a fare così. E invece no, ti ricordi, manifestazioni per strada, secondo me finanziate. Poi adesso
1: io non lo so, io voglio rimanere che
0: c'era anche una parte della stampa che diceva basta, il calcio è del popolo, tutti dalla parte dei tifosi del Chelsea, sì, che sono scesi in campo a protestare. E adesso Chelsea fuori dalle coppe ti va a prendere tranquillamente in nonchalance Palestra, pagando il doppio dell'ingaggio, mettendo soldi in quantità. Adesso però non scende nessuno in piazza a dire ma allora sono diventati loro la Superlega.
1: Ma il problema è che quando forse perché noi abbiamo anche una certa età, abbiamo seguito il calcio, abbiamo seguito l'evoluzione degli ultimi 30 anni, certe cose le abbiamo capite, anche perché il nostro lavoro vivere nel calcio e non lo guardiamo sui giornali al bar. E continuavamo a dire, guardate che la Superlega è l'unica soluzione, anche perché adesso, parlo sempre ai fenomeni, abbiamo visto chi hanno eletto, abbiamo visto le riforme che sta proponendo, zero! Cosa ci ripropone per la nazionale? Mancini, Conte, Allegri se non firmi per il Napoli magari sei un candidato, e di che riforme volete parlare? L'unica speranza era sta benedetta Superlega per poter vedere la chance di vedere qualche campione anche in Serie A e nella Superlega, e invece no, perché il calcio è puro, il calcio del popolo, il calcio qui, il calcio là, vai, continuiamo a vedere la Serie A che fa cagare, perché è lì da vedere, e poi anche questa scusa che vi hanno messo in testa, e io dico andate a informarmi prima di dire ste pirlate, che se non hai lo stadio non si può procedere. Sembra che il problema dei fatturati siano legati solo allo stadio. Io vi ricordo che ci sono società anche in Italia con lo stadio in proprietà che sono fallite, quindi non c'entra un cazzo lo stadio, e scusate se mi sono fatto andare dai francesismi, ma non c'entra niente, non c'entrano niente queste cose qui. Il problema è che c'è un sistema che va cambiato, e la Superlega era l'opportunità di sbagliare. Poi andava migliorato, sì, è vero. Io continuo a sostenere che andava preso il modello NBA, portato in Italia, cambiato nome, lo fotocopiavi, cambiava nome, andava bene. E poi anche questa storia, non è vero. Tu paghi l'iscrizione e ti iscrivi al campionato, alla Superlega, e finiva lì il problema. Il problema era finito come succede in NBA. Punto, paghi e entri, e soprattutto c'era anche un controllo più serio dei conti finanziari, perché nell'NBA, negli sport americani in generale, quello che è successo con squadre che si sono iscritte in campionato senza avere la possibilità di iscriversi perché non potevano pagare gli stipendi, mettendo a bilancio risultati sportivi che dovevano ancora arrivare, non sarebbero mai successe, perché negli sport americani tu paghi gli stipendi all'inizio dell'anno, poi è la Lega stessa che paga i giocatori. Metti un salary cap, come succede negli sport americani, e tu hai equilibrato la Superlega e ti ritroveresti con un campionato bello, ricco, importante. E invece no, noi siamo intelligenti, vi hanno venduto il romanticismo. Il romanticismo, e poi facciamo i debiti per pagarci l'abbonamento allo stadio e le pay per view. Però ci hanno venduto il romanticismo.
0: Esatto, cosa folle. Senti, allora, prima di chiudere, però ti devo chiedere cosa ne pensi del Brasile, che ieri ha rischiato grosso con il Giappone. Brasile, patria dove ci sono i giocatori che ami di più, con uno degli allenatori che ami di più. Sta funzionando oppure no?
1: Nel senso che nel momento in cui ha deciso di giocare da Brasile, nel senso... quattro punte, perché il Brasile ha sempre giocato così, o col quadrilatero brasiliano, chiamatelo come volete, ma di fatto giocando sempre con quattro attaccanti. Quando l'ha messo, il Brasile ha fatto il Brasile, ha eliminato il Giappone e ha sbagliato anche un sacco di gol. Il problema è che questa cosa qui è un problema che in Brasile succede da troppo tempo. Si stanno cercando di europeizzarsi e secondo me è la cosa peggiore. Nel momento in cui no, perdono tutto. È come dire a un argentino: leva la grinta. Hai perso il giocatore argentino. Nel momento in cui il Brasile decide di giocare da Brasile, funziona tutto. Io cito sempre un film, l'avrò citato anche qua 100 volte, Cool Running 4 sotto 0, quello del Boba 4 giamaicano. Qua ad un certo punto uno gli dice: il meglio di noi giamaicani è essere giamaicani, non è essere svizzeri, perché loro idolatravano gli svizzeri che erano i più forti nel Bob. Fai, no, meglio di noi stessi essere giamaicani, come noi italiani meglio di noi stessi essere italiani, e il Brasile essere brasiliani.
0: Senti la musica di sottofondo che parte.
1: Bravo.
0: L'omaggio di Andreone Maiocca.
1: Grande Andrea, che ha una bellissima maglietta oggi.
0: Lo so, l'hai vista? L'hai vista?
1: Sì, mi manda le foto, Andrea.
0: Lo so, bellissima.
1: Tanta roba.
0: Devi tornare a trovarci, Jacopo.
1: Prossimamente verrò, promesso.
0: Vai, ti vengo a prendere come l'altra volta. Un grande abbraccio a Jacopo Calvari.
1: Un grande Jacopone. Aspetto la puntata come sempre. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Noi invece ci fermiamo per l'ultima pausa, poi sarà Operazione Mondiale con Fabio Bisaglia e Allen Valnegri. Vi aspetto.

0: Comincia la nostra operazione mondiale con già due eliminate straordinarie. Eliminata la Germania dal Paraguay, eliminata l'Olanda dal Marocco, in quella che però era una partita già un po' più in bilico, mentre per la Germania un'eliminazione assolutamente inaspettata. Chissà che non ce ne siano altre, ha rischiato anche il Brasile. Allora intanto buongiorno a Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
1: Buongia.
0: E buongiorno ad Alain Valnegri da Barcellona. Alain.
2: Ciao ragazzi, ciao, buongiorno.
0: Allora, veniamo a noi, cominciare proprio da Brasile e Giappone con Fabio. Che sofferenza per il Brasile, che poi passa l'MVP della partita. Chi è intanto?
1: Guarda, potrei dire Martinelli, perché chiaramente trova un gol decisivo al 95esimo. In verità a me è piaciuto molto Bruno Guimarães, perché oltre ad essere al quarto assist nel torneo, che per il momento è una graduatoria che guida a livello assoluto, e mi è piaciuto perché è stato l'unico che si è salvato nel centrocampo del primo tempo, centrocampo schierato a tre per l'occasione, dove sia Casemiro che Paquetá hanno avuto grandi difficoltà. Invece lui, seppur in un primo tempo molto molto complicato per il Brasile, secondo me mal interpretato, è stato l'unico a prendere le chiavi del centrocampo, e ha pulito un'infinità di palloni, dettato i tempi e poi ha impreziosito chiaramente la sua prestazione nel finale, con una giocata che lui stesso ha commentato nel post partita, dicendo che stava per calciare, poi ha visto una marcatura pigra su Martinelli e l'ultimo millisecondo ha deciso di servirlo, ed è stata una decisione preziosa.
0: Giusta, che ha cambiato un po' tutto. Cosa è stato il bello e il brutto di questa partita?
1: Guarda, la reazione dopo essere andata sotto è stata positiva, secondo me, in assoluto, perché ha dimostrato una certa maturità tattica, soprattutto Ancelotti, che è poi il motivo per cui è stato ingaggiato da una selezione così prestigiosa, la sua capacità di leggere anche le partite, capire i momenti, l'avversario. E la partita si era messa male, perché comunque il Giappone difende in maniera veramente metodica, precisa, applicata, quindi andare sotto praticamente sull'unico tiro in porta avrebbe potuto complicare ulteriormente le cose. Invece secondo me il secondo tempo è stato letto bene, con questo rest defense, cioè questo possesso fatto bene senza rischiare nulla con le preventive ben fatte, poi piano piano con la pazienza ha dapprima trovato il pareggio e poi nel finale l'ha portata a casa. Mi è piaciuto questo.
0: Il dato?
1: Il dato è 5, che è il quinto gol internazionale di Martinelli con la maglia della nazionale maggiore brasiliana, ed è una statistica curiosa, perché 3 di questi 5 gol sono stati segnati dall'esterno dell'Arsenal in terra nordamericana, per cui tra questo mondiale e altre occasioni, per cui l'America porta bene sicuramente a Martinelli.
0: Certo che sì. Andiamo da Alain Valnegri invece. Alain, la grande delusione, la Germania che saluta già il mondiale ai 16esimi contro il Paraguay, calcio di rigore, prima gara che finisce ai supplementari, prima gara che finisce ai rigori. E che lotteria poi dopo. Intanto l'MVP della partita.
2: Ma l'MVP sarebbe facile darlo a Gil, il portiere del Paraguay. Lo do a Matias Galarza, esterno sinistro, che ha pure fatto l'assist al Siso. E da inizio del mondiale comunque non del Paraguay, comunque, che secondo me fa gol a tante squadre in Europa, giocatore di tanta quantità, e che sta facendo pure vedere qualità. Quel tipo di calciatore sulla fascia sappiamo che comunque sono preziosissimi. Le grandi squadre, le grandi nazionali che hanno perso i giocatori dominanti sulle fasce, mi riferisco soprattutto ai terzini, soffrono. E lui può anche fare il terzino sinistro molto offensivo, però in questo 4-4-2 del Paraguay, capacità di ripetere gli sforzi, uno che rispetta il match plan, fantastico. Ieri l'ho visto giocare ad altissimi livelli.
0: Il bello e il brutto di questa partita?
2: Beh, il bello è il pragmatismo guaraní, perché alla fine la Germania ha superato il 75% di possesso palla, però se rimani lì diventa una partita di pallamano. È bravo il Paraguay a non lasciare gli spazi alla Germania. La Germania, non so cosa stia succedendo, ha un movimento calcistico che dal 2006, quando hanno voluto cambiare, hanno avuto quella fantastica generazione con Löw che hanno costruito per vincere il Mondiale 2014, poi c'è il vuoto. Noi non andiamo ai mondiali,
0: Loro
2: però la
0: vanno, fanno
2: Germania
0: brutte figure.
2: nelle ultime tre edizioni è uscita due volte ai gironi e questa volta contro il Paraguay. È pesante pure per loro, per la loro storia, per l'ambizione, poi sappiamo comunque come funziona il calcio in Germania. E niente, il Paraguay, onore al Paraguay che ha fatto la partita che doveva fare, si è giocato a cosa voleva giocare il Paraguay che scrive la storia, perché comunque con questa vittoria il Paraguay è la prima qualificazione in un mondiale. Dunque, niente, vedremo se possono continuare perché poi il prossimo ostacolo è la Francia o la Svezia e dovrebbe essere ancora più ostico.
0: Il dato di questa partita che vuoi evidenziare?
2: Il dato è la Germania perde per la prima volta i rigori a un mondiale. Agli europei aveva perso solo nel 76 col famoso gol di Panenka, altrimenti non ha mai perso i rigori. Niente, ieri ha perso questa partita e Enciso è il primo calciatore paraguaio a segnare in una partita a dominazione diretta per il Paraguay.
0: Fabio, poi a proposito di calci di rigore, è finita dal dischetto anche Olanda-Marocco, da segnalare il gol di Gakpo che sta vivendo una tragedia familiare enorme, ha scelto di restare lì, le lacrime, accolto, abbracciato da tutta la squadra, la panchina che si è stretta attorno come una famiglia, sembrava un po' quasi il predestinato a dare una qualificazione all'Olanda, poi però si arriva ai calci di rigore e è lì che succede. Insomma, MVP della partita,
1: Hai
0: intanto.
1: fatto bene a rimarcarlo, l'avrei fatto anch'io perché è stato un momento veramente altamente emozionante. Detto ciò, il calcio poi ha progetti diversi, come sappiamo, e decide il campo. Diamo l'MVP ancora una volta ad Hakimi, perché se è vero che Saibari segna il rigore decisivo, e ancora una volta anche lui si mette in evidenza, che Bonu fa il supereroe ai rigori, ipnotizzando Somerville con una parata sui generis, però ecco, Hakimi veramente leader assoluto di questa nazionale, le sue qualità le conosciamo, tecniche, però l'avevo anche già detto dopo l'ultima partita, insomma, quello che sta sorprendendo, tra virgolette, è la continuità ad altissimi livelli, la capacità di trascinare tecnicamente, emotivamente. E quindi ancora ieri sulla sua corsia non c'è partita, ha garantito ampiezza per tutta la partita, ha stampato un incrocio dei pali in corsa in una transizione positiva dove il Marocco veramente è devastante, ha costretto a fare gli straordinari praticamente a tutta la retroguardia, soprattutto nella sua zona, ma poi anche questa capacità di entrare diagonalmente, spaccare le linee, un giocatore, una leadership fuori scala veramente. Quindi lo premio al di là di tutti.
0: Andiamo invece a vedere il bello e il brutto di questa partita, intanto.
1: Dunque, detto che mi è piaciuta ancora una volta la produzione offensiva del Marocco, che comunque si è fatto preferire in una partita bellissima, devo dire, però gli 11 tiri, di cui 5 grandi occasioni nitide, dimostrano che poi nel computo generale credo che la vittoria sia meritata da parte degli africani. E un altro aspetto che ho gradito molto è stato il duello tra i pali, perché sia Verbruggen, questo portiere giovane olandese che si conferma nuovamente un ottimo, eccellente portiere, sia Bonu, che è stato poi decisivo, in particolare nei rigori, hanno fatto due prestazioni veramente da rimarcare, quindi bravissimi portieri.
0: Il dato di questa partita.
1: Il dato è. L'hai citato, Gakpo, che viene da una tragedia personale veramente pesante, ha a che fare con lui perché il nono gol che segna tra europei e mondiali per la nazionale Orange, e quindi ha davanti ormai pochi mostri sacri, tra cui Bergkamp e Johnny Rep, ma penso che presto riuscirà a superarli e glielo auguriamo perché poi, al di là della tragedia, tornando al campo e alle sue prestazioni, secondo me, pur non essendo durato quanto avrebbero voluto questo mondiale per gli olandesi, ma a livello individuale direi che Gakpo si è sicuramente messo in evidenza con un ottimo torneo.
0: Alain, torno da te, ti voglio chiedere che impressione ti sta facendo questo Brasile? Tra le stelle, le squadre top, eccetera, e quella un po' più indietro, o magari piano piano può ingranare e diventare la sorpresa delle grandi, visto per come
2: Ma
0: gioca?
2: intanto ho giocato contro Marocco e Giappone che sono toste. Ieri nel primo tempo ho visto una squadra statica, poco movimento senza pallone, una squadra prevedibile, non sapeva andare in ampiezza, era troppo facile per il Giappone difendere nel primo tempo. Poi nel secondo tempo abbiamo visto più voglia, cambiato atteggiamento e cambiato la fame. Cambiato la fame nell'uno contro uno, comunque è tornato il Brasile dominante, il Brasile capace di creare comunque delle occasioni, e poi comunque hanno trovato il modo di attaccare questo Giappone con dei cross in diagonale. Da tre quarti non andavano fino in fondo, cercavano il cross da tre quarti, e da lì arriva il gol di Casemiro con l'inserimento dei centrocampisti, e lì è merito di Ancelotti. Questo l'ha letto Carletto, avrà chiesto questo ai suoi calciatori, e lì ai centrocampisti, e lì è merito di Ancelotti. Questo l'ha letto Carletto, avrà chiesto questo ai suoi calciatori.

0: pompieri che hanno gestito male per mancanza di verticalità, per mancanza forse di ambizione pure, oppure di scelta, però hanno avuto comunque certi spazi nel secondo tempo che avrebbero dovuto sfruttare meglio. Però
1: Forse qualche assenza di troppo anche Alen, no? Per il Giappone quei 4-5 assenti possono aver pesato oltremodo, no?
0: Sì.
1: Considerando.
0: Poi Tanaka fuori dall'inizio non l'ho capito. È chiaro che Mitoma fa differenza su quella fascia lì, il peso, la sua assenza, soprattutto sulla creatività, sulla capacità di andare sul fondo a sinistra. Però complessivamente ha fatto un bel mondiale il Giappone. Il Giappone ha perso solo una partita e di un gol contro il Brasile. Poi vediamo certi sedicesimi di finale, fa male vedere l'Olanda e il Giappone andare a casa e vedere il Canada, con tutto il rispetto per il Canada, andare avanti su certi sedicesimi. Io farei comunque una specie di ranking, sfruttare anche questo ranking UEFA che non serve a poco. La prima del ranking UEFA incontra l'ultima nei sedicesimi di finale. Penso che ci sarebbe meritocrazia e le squadre nazionali prenderebbe molto più in serio le partite amichevoli per avere un posto comunque privilegiato e in occasione dei mondiali comunque poter avere un sedicesimo più
1: Ispirarsi un po'
0: accessibile.
1: al tennis, forse, no? Il tennis in
0: Sì,
1: questo senso
0: forse
1: insegna.
0: sì.
2: Allora, invece, Fabio, ti voglio chiedere a te le impressioni che hai sulla Germania, su questa grande delusa del mondiale.
1: Lo diceva prima Len, è una generazione strana perché comunque a livello di produzione i giocatori ci sono, non possiamo certo dire che la Germania non stia producendo dei talenti. Io ieri citavo per esempio Musiala, in quelle che potevano essere delle delusioni, che a livello personale per esempio mi sarei aspettato di più, ed è un giocatore importantissimo, così come ne ha molti altri. Però poi nella famosa amalgama, forse anche a livello di mentalità, loro che hanno sempre avuto, no, nella mentalità il loro punto di forza, un discorso che poi possiamo traslare anche un po', no, alle cose di casa nostra, se vogliamo, cioè il peso della tradizione e quant'altro. Evidentemente il tempo può scalfire un certo tipo di plus, no? L'impressione è che la Germania, non dico si sia abituata nelle ultime edizioni anche a perdere, però sì, abbia un po' scalfito questa roccia che ha sempre avuto e che era veramente. Ieri per un momento ci ho pensato, perché quando il Paraguay ha vanificato il doppio vantaggio su rigore, ho detto no, anche questa volta, perché poi i tedeschi non muoiono mai, cioè anche il modo in cui vivevano i rigori, no?
2: Sì.
1: Ci hanno creduto e il Paraguay è andato un po' in tilt a un certo punto, chiaramente la pressione, il peso dell'ipotetica vittoria per loro e quant'altro. Poi alla fine è andata così comunque, però ecco, non lo so, non lo so. È un calcio anche forse poco tedesco storicamente, no? Che sta provando da alcuni anni a seguire più il modello Bayern, che prevede una proposta di gioco dominante, offensiva, dove forse a livello difensivo rischia tanto, al di là delle qualità individuali della linea difensiva e degli interpreti, però ecco, come concezione, come interpretazione, subisce tante transizioni. E a volte evidentemente gli equilibri, lo stiamo vedendo anche in
2: Certo.
1: questo mondiale, pesano, soprattutto nei tornei corti, e quindi questa potrebbe essere una spiegazione, ecco, una delle tante.
2: Alen invece, ti voglio farti una domanda fuori extra mondiale, ma sull'affare Milan Gonzalo Ramos, ti voglio chiedere che sensazione ti dà, è un costo giusto, un giocatore che può fare la differenza nel nostro campionato?
0: Beh, il giocatore è validissimo. Adesso a Milano sappiamo che c'è la sindrome Inzaghi, vediamo se colpisce pure Ramos. Penso che le premesse ci portano a pensare che comunque il Milan ha fatto un colpo importante. Ramos è intelligentissimo. Mi chiedo se è bomber da 25 gol a stagione, però è uno che fa giocare bene la squadra, che spalla la porta, è molto abile, si muove bene, sa duettare, sa triangolare. Poi non è il classico centravanti d'area di rigore che ti porterai i gol che sono mancati al Milan negli ultimi anni. Il Milan, da quando ha venduto Giroud, non più ha avuto un centravanti

0: abile nel fare i gol brutti. Ramos è un giocatore che fa giocare bene la squadra. Adesso con Amorim potrebbe essere un colpo comunque che potrebbe rivelarsi funzionale. Adesso bisogna capire anche chi saranno i centrocampisti, gli
1: Già.
0: esterni, eccetera, eccetera.
1: Già.
0: Il calciatore è validissimo, il prezzo è un po' eccessivo.
1: Il prezzo è molto
0: Lì
1: molto alto,
0: c'è
1: però.
0: Jorge Mendes che comunque ci mette sempre il timbro, eh.
1: Certo che sì, però potrebbe essere la grande sorpresa.
0: Ma poi il Milan comunque a livello economico, cioè, sono cose che non capisco del Milan, perché
1: Beh, la
0: non so
1: Bild
0: se è
1: aveva raccontato
0: composto.
1: che in 4 anni avrebbe speso sui 700 milioni, se tanto mi
0: Appunto.
1: dà tanto.
0: Appunto, e quanto ha venduto? A parte Reinders, che vendita grossa ha fatto?
1: Probabilmente
0: Forse
1: partirà
0: l'ultima è
1: Leao,
0: Tonali,
1: l'ultimo
0: solo
1: è
0: Tonali
1: Tonali,
0: praticamente. Sì,
1: probabilmente
0: Tonali,
1: partirà
0: però quanti anni
1: Leao.
0: fa? 5 anni fa o 6?
1: Eh sì, quindi...
0: 4? Boh, non lo so, il fair play finanziario beh, continua ad essere qualcosa di molto soggettivo.
1: A meno che non prevedano di cedere
0: Adesso.
1: Maignan e Leao, che possono portare sicuramente
0: Beh
1: magari
0: sì,
1: qualcosina.
0: per pareggiare i conti sì.
1: Eh sì,
0: Alla
1: potrebbero.
0: fine chi è. Vabbè, non è un calciatore da Premier. Da Premier con una società inglese che arriva con 80 milioni. Leao, chi ti dà 50 milioni per Leao?
1: Certo.
0: Forse il portiere, Maignan, forse sui 40-50 milioni potrebbe
1: Ci
0: essere.
1: arrivi,
0: Però
1: secondo
0: poi
1: me.
0: devo andare a cercare un altro portiere, eccetera, eccetera. Dunque, boh, vedremo.
1: Vedremo
0: Sono
1: un po'.
0: curioso comunque,
1: Sì.
0: abbastanza affascinante. Il modo di gestione dei conti del Milan sorprende. Quando altre società, forse il Napoli in primis, che li volevano bloccare il mercato, quando il Napoli ha i conti a posto, fa un po'
1: Esatto.
0: strano.
1: È un po', ma sono tante cose che sono un po' strane, diciamo, in questo scenario del mercato del fair play finanziario. Vi devo salutare. Grazie a Fabio Brisaia da Bahia. Ciao Fabio.
2: Obrigado, grazie a voi, buona
1: Ciao
2: giornata.
1: Len, a domani.
0: Ciao, ciao, grazie, ciao.
1: Allora è pronto Maracanã, è pronto Marco Piccari e tutta la squadra. Io saluto e ringrazio Andrea Maiocca. Eccoli qua, che remano, che remano. E ci ritroviamo domani, ciao a tutti.

0: Cari amici del TM News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Vi proporremo una serie di interviste che abbiamo realizzato a margine dell'inaugurazione del calciomercato che si è tenuta a Rimini. E dunque partiamo subito con le parole del nuovo dirigente bianconero Giovanni Carnevali. Giovanni Carnevali che si è già messo al lavoro in concerto con Spalletti, sta programmando la Juventus della prossima stagione e con lui abbiamo parlato di una serie di obiettivi dei bianconeri. Dunque sentiamo subito le sue parole.
1: Primo calciomercato da dirigente di un'altra squadra, le chiedo che effetto le fa.
2: Beh, dopo 13 anni chiaramente non è un effetto un po' speciale, però credo che ci siamo ormai già immedesimati in quello che è proprio il mondo Juventus, per cui stiamo pensando solo alla Juve e stiamo cercando di pensare a quello che si può fare per costruire una squadra forte.
1: Direttore, ecco, da questo punto di vista, se ci può dire definitivamente che con Vlahovic è finita, perché quando è arrivato lei al timone si sono venute fuori voci in merito a una trattativa riaperta con il serbo, ecco, se ci può confermare che in realtà non c'è più nessuna possibilità.
2: Allora, io personalmente non ho mai avuto nessun colloquio con il ragazzo, per cui non c'è stato nulla di che. Ho letto tante cose, ma effettivamente non c'è mai stato niente. E poi sai benissimo che in questo mondo magari oggi non succede niente, domani succede qualcosa, per cui tutto può accadere. In questo momento comunque non è il nostro primo pensiero assolutamente.
3: Direttore, Colomouani invece è il primo pensiero della Juventus ed eventualmente a che punto siete?
2: Beh, è un pensiero importante perché è un ragazzo a cui la società crede e il giocatore ci piace. Il giocatore ha piacere di venire da noi, per cui diciamo che noi abbiamo già parlato, ma anche perché è un giocatore che è già stato nella nostra società. Adesso c'è da parlare un po' col PSG, capire un po' le condizioni. Basta vedere appunto l'ultima vendita che ha fatto il PSG a determinati valori, questo può anche condizionare la richiesta che loro vanno a fare. È inutile nasconderlo, c'è già stato qualche problema con tra le due società la passata stagione, e più forse a livello personale che non di società. Si sta cercando un po' di ricucire il rapporto col PSG, abbiamo un buon rapporto, per cui penso che dovremmo fare, è una questione economica e basta.
4: Direttore, da quando lei è arrivato alla Juve ancora di più si parla di quella che sembra una suggestione legata al possibile scambio con l'Inter, tra Frattesi e Cambiaso in virtù degli ottimi rapporti con Marotta. È una suggestione destinata a rimanere tale o sono due incroci che possono rivelarsi, verificarsi in questa sessione di mercato?
2: Allora, rapporti fortunatamente ne abbiamo ottimi non soltanto con Marotta ma anche con tanti altri dirigenti, e questo ci ha permesso in tutti questi anni di cercare di trovare forme di collaborazione che possano essere interessanti per la società con cui opero. Non c'è mai stato nulla perché anche ultimamente non ci siamo neanche mai sentiti, per cui abbiamo tante cose da fare e probabilmente questi argomenti, se ci saranno, ci saranno un domani, ma non ci sono mai stati fino ad oggi.
5: Dibu Martinez e Kessié sono due obiettivi, due possibili giocatori nel mirino, oppure uno sì e l'altro no?
2: Allora, il portiere, sì, ormai ne parliamo già da tempo, è un discorso che vanno fatte le valutazioni complessive, non c'è soltanto lui, ci sono anche altri portieri in cui siamo interessati, vediamo un po', per cui è una cosa abbastanza, però sicuramente è un ruolo a cui noi interessa molto trovare una soluzione giusta per il portiere.
6: Una domanda su Miretti, qual è la vostra idea su questo giocatore e se nelle vostre intenzioni c'è una cessione a titolo definitivo?
2: Allora, Miretti, noi diamo un valore a questo ragazzo qua perché crediamo nella forza e soprattutto in quello che può essere anche le richieste che dovremmo andare a fare. E siccome non ci sono delle condizioni economiche di cui siamo estremamente contenti, per cui Miretti in questo momento non si muove.
5: E Muharemovic può tornare alla Juventus?
2: Muharemovic è un giocatore che conosco benissimo, è un giocatore di grande qualità, noi possediamo il 50%, per cui in questo momento dobbiamo valutare che tipo di richieste ci arrivano, dopodiché faremo un po' capiremo che cosa vorremmo fare, se avere il nostro 50% oppure fare un investimento su Muharemovic.
3: Direttore, a che punto siete con il Bologna per Lukumi? E fronte cessioni si muove qualcosa perché ci sono diversi giocatori che non rientrano nei piani?
2: Allora, per quanto riguarda Lukumi, in questo momento è tutto fermo, anche perché Lukumi c'ha una clausola rescissoria di 28 milioni, noi crediamo che abbia un valore un po' diverso, per cui è vero, ci interessa, però non a queste condizioni. Per quanto riguarda invece altre cessioni o meno, avremo tutto il tempo. Oggi dobbiamo fare le giuste valutazioni, avere il tempo per trovare quelle opportunità che ci possono essere, cercando di non sbagliare, perché credo che questa è la cosa più importante, che dobbiamo cercare di mettere insieme una squadra che possa essere una squadra che possa lottare sicuramente per le prime posizioni.
0: C'è un grande lavoro da cui è attesa anche l'Inter, che deve fare i conti con la beffa subita dal Chelsea per quanto riguarda Palestra, Palestra che sembrava essere ad un passo dai nerazzurri, poi la migliore offerta degli inglesi ha fatto sì che Palestra optasse per il Chelsea. Sentiamo dunque su Palestra, ma anche su tutto il resto del mercato, proprio Piero Ausilio, DS dei nerazzurri.
7: Con l'altro giocatore, ora con Palestra. Cosa è successo esattamente? Insomma, a un certo punto tutti pensavano che firmasse per l'Inter, poi in 48 ore è uscito fuori il Chelsea con la sua prepotenza economica.
8: Ma il calcio, sono dinamiche normali, ce ne sono tante, questa ha avuto una risonanza per la mediaticità che aveva. Noi non ci siamo mai nascosti, abbiamo fatto una bella offerta, un'offerta importante che la proprietà aveva messo a disposizione. Io penso che non ci sia niente da recriminare perché abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare. Poi se arriva un club e propone al ragazzo quello che ha proposto, è legittimo anche da parte del ragazzo scegliere un altro percorso. Consideravo il progetto tecnico dell'Inter dal mio punto di vista assolutamente valido, ma ripeto, avevano tutto il diritto di scegliere altro e giusto così faremo qualcos'altro anche noi, non c'è nessun problema.
9: Qualcos'altro, possiamo fare qualche nome? Kalaiiris è associato nelle ultime ore all'Inter, è un profilo che piace?
8: Il qualcos'altro vuol dire che faremo un esterno destro, un terzino destro, chiamiamolo, ormai si usano tante definizioni, e ormai insomma, il fatto che Dumfries probabilmente andrà via è una cosa ormai assodata, noi non ci faremo trovare impreparati, stiamo lavorando su qualche situazione, ci sono tanti ragazzi interessanti e uno di questi sicuramente da qui alla fine di agosto, perché non c'è fretta, sicuramente sarà parte dell'Inter.
9: Senti, si parla di rinnovi, ma non solo di giocatori, a che punto sta, no? Il tuo di rinnovo, ti chiedo, perché insomma ti aspetti magari un prolungamento, un premio, possiamo parlare di Inter a vita, il tuo punto di vista, insomma, a che punto sta il rinnovo con l'Inter?
8: Io, guarda, io posso parlare, mi occupo dei rinnovi dei calciatori o degli allenatori, del mio rinnovo, cioè, penso che se hanno piacere eventualmente sta ad altri, io sono a disposizione come lo sono stato sempre in tutti questi anni, però ripeto, del mio rinnovo penso che non sia compito mio affrontarlo, sia compito di altri.
10: Sport Italia, direttore, Nico Paz era difficile, impossibile, e per quanto riguarda Soler resta ancora un obiettivo, un suo obiettivo per quanto riguarda la difesa oppure no?
8: Ma Nico Paz, ripeto, anch'io ho letto tante cose, ho sentito tante cose, così coinvolgiamo un po' tutti, non solo la carta stampata. Noi con Nico Paz non abbiamo mai fatto nulla semplicemente perché stiamo lavorando su altro tipo di posizioni, ci sono altre necessità, altre priorità, sicuramente quella del difensore centrale. Soletto, come tanti altri calciatori, potrebbe essere un'opportunità, però ripeto, non è l'unica e non sono poi così sicuro che possa essere lui. Vediamo con calma quello che questo mercato porterà, ma ripeto, nessuna fretta e siamo in grado di cominciare un campionato con la squadra che abbiamo, con i giocatori che abbiamo. Abbiamo voglia di aggiungere qualcosa, quello sì.
7: Può essere Shaloba se salta Sole?
8: Ma ci sono tanti nomi, a volte li leggo anch'io da voi e non sono magari le idee che abbiamo in testa. Stiamo parlando di giocatori tutti importanti, tutti, perché sono tutti giocatori, se mi parli di Shaloba in questo momento al Mondiale, come lui giustamente ha parlato anche di Solet, ma ce ne tanti altri. Ripeto, stiamo valutando insieme all'allenatore tutto quello che il mercato mette a disposizione e non ci faremo trovare impreparati sicuramente.
7: Qui a Rimini, proprio poche ore fa, si parla molto di un tuo interesse per Pisilli della Roma. Ci puoi così dire qualcosa in merito?
8: Ma al di là della stima enorme che ho per questo ragazzo, posso tranquillamente, senza problemi né rischiare di essere smentito, affermare che non c'è un interesse, ma per una logica di ruolo, non tanto perché non c'è la stima o la considerazione per questo ragazzo, che è uno dei migliori giovani che abbiamo in Italia, farà sicuramente molto bene, però diciamo che nei giorni prossimi noi stiamo lavorando su altre cose, non su questo tipo di ruolo e di posizione.
10: Ultima qui, grazie.
11: Eccoci qua. Potrebbe
8: no, non so cosa intendi per medio lungo termine, io parlo di priorità, in questo momento le priorità sono altre, in quel ruolo lì abbiamo già tanti calciatori e tutti molto bravi.
9: Ma uno o due difensori, perché col fatto che oltre a Cerbi vi anche De Vrij, l'intervento sarà su due difensori.
8: Due, ne faremo due, con calma, ma ne faremo due.
12: Curtis Jones è uno di quei giocatori di cui parlavi prima che interessano e che potrebbe essere un obiettivo in base a condizioni.
8: Non ho mai negato l'interesse per questo ragazzo, anche a gennaio abbiamo provato. Devo essere però altrettanto sincero, ci piace, è un giocatore che sicuramente ha quelle caratteristiche che eventualmente possono portare qualcosa in più nel nostro centrocampo che è già molto forte, però in questo momento c'è una distanza anche importante tra le valutazioni che diamo noi e Liverpool. Siccome è un giocatore del Liverpool ha tutto il diritto di chiedere quello che ritiene legittimo, ma noi abbiamo tutto il diritto di dire se ci va bene o meno, quindi in questo momento direi che è un'operazione molto difficile.
13: Grazie a tutti. Grazie a tutti.
0: Naturalmente ci si aspettano grandi cose anche da parte del Como, che parteciperà alla prossima Champions League. Un grande colpo l'ha già piazzato il Como, perché è riuscito a trattenere Nico Paz. Ce ne parla in questa intervista il DS dei Lariani, Ludi.
14: Sì, la conferma di Nico, che non è ancora ufficiale, ma speriamo lo sia nelle prossime ore, potrebbe essere qualcosa di estremamente positivo, anche simbolico, molto simbolico per la comunità di Como, per il progetto stesso, la volontà di un campione che si dice esplicita che vuole continuare il suo percorso a Como, insomma non è banale. Siamo contenti, speriamo che lo sia ufficialmente nei prossimi giorni, e da lì ripartiremo.
10: Direttore, avete mai temuto la concorrenza dell'Inter per Nico Paz, o eravate convinti che comunque alla fine avrebbe scelto sempre solo il Como, un po' per la squadra, un po' anche per il forte legame con Fabregas?
14: No, ma io comprendo quando si scrive, si legge, si commenta campioni e dinamiche che riguardano campioni come Nico Paz. La verità è che noi non ci focalizziamo su quello che possono fare gli altri, ma questo nel quotidiano, indipendentemente da Nico Paz, ci concentriamo su quello che possiamo controllare. E la relazione con Madrid potevamo controllarla, la relazione con Nico anche, con gli agenti anche. Eravamo forti di questa consapevolezza, di aver avuto interlocuzioni fantastiche in queste due stagioni, e quindi che avevamo alcune carte che poi abbiamo giocato in maniera opportuna sul tavolo della negoziazione quando è arrivato il tempo di farlo.
10: Per quanto ha pesato la volontà di Nico di dare continuità al progetto Como?
14: Sì, penso che sia stata determinante. Di fatto qui dobbiamo ringraziare la sua volontà, dobbiamo ringraziare la capacità ispirazionale di Cesc, che per questi talenti diventa super strategico, e la visione oltre che la volontà del presidente. Io penso che questi tre fattori siano stati decisivi nell'eventuale, perché fatemi essere scrupoloso, visto che non è ufficiale, nell'eventuale conferma di Nico.
10: Ecco, ma cosa cambia il fatto che avete questa prelazione, siete riusciti a strapparla? Cioè, è un progetto veramente ambizioso, in pochi ci credevano, e soprattutto quanto avete temuto che l'Inter potesse riuscire ad arrivare a un giocatore così?
14: No, ma noi tenevamo quello che non potevamo controllare, quindi la volontà del Real non potevamo controllare, la volontà di Nico non potevamo controllarla. Nel momento in cui entrambi hanno aperto a continuare il percorso col Como, sapevamo che potevamo farcela. Dopodiché sono stati meeting molto interessanti, alcuni meeting molto interessanti, ma alla fine siamo ben contenti di averlo confermato.
10: È possibile che ci sia un nuovo fronte? Insomma, si parla di questo interesse per Chalobah del Chelsea. Piace a voi, piace all'Inter, insomma, ci dobbiamo abituare a questo duello?
14: No, assolutamente, abbiamo due dimensioni diverse, non siamo in duello con nessuno, noi facciamo le nostre cose in maniera ambiziosa ma umile, sembra in contrapposizione ma non lo è, e dall'Inter abbiamo solo che imparare, perché sono i campioni d'Italia innanzitutto, hanno un management che è straordinario, tra i più competenti del palcoscenico europeo, quindi assolutamente non c'è alcun tipo di narrazione di competizione di sorta. No, io definisco obiettivi quando c'è la negoziazione, ad oggi non c'è nessuna negoziazione.
10: Liberali piace come profilo?
14: Liberali è un buon talento, sì, è un ottimo talento italiano, penso che sia un prospetto molto interessante, è un prospetto di cui l'Italia, appunto, su cui l'Italia dovrebbe lavorare, di cui l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
15: Anche Comuzzo? Sul fronte italiano si era parlato anche di Comuzzo, c'è questa idea?
14: Comuzzo è un ottimo giocatore, ha fatto due stagioni molto interessanti in Serie A, però ad oggi non è un pensiero.
10: Liberali invece c'è contrattazione o meno? O se non c'è ci sarà?
14: No, non posso prevedere il futuro, però mi limito a dire che è un buonissimo giocatore e è un giocatore di talento.
10: Senta, si può puntare un po' sul Made in Italy, direttore? Voi chiaramente giustamente guardate al mercato internazionale, ma questa sessione di mercato può essere quella giusta per rendere il Como un po' più italiano, anche per motivi di liste chiaramente?
14: Dipende dal mercato, dalle opportunità. Abbiamo fatto diverse riunioni sul tema. Noi non vogliamo allontanarci da quello che è il solco metodologico di Cesc. Quindi, qualora capitano opportunità italiane, ben vengano. Se capitano opportunità ancora in giro per l'Europa o per il mondo, coglieremo quelle.
0: Parliamo anche del Sassuolo, che deve fare i conti con la partenza di Giovanni Cannavale, che è andata alla Juventus, come abbiamo detto in precedenza. Il direttore sportivo del Sassuolo fa il punto della situazione sulla nuova squadra neroverde che riparte da Aquilani come nuovo allenatore.
15: con il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri. Il Sassuolo che riparte senza Carnevali, con Aquilani in panchina, quali sono le sensazioni all'inizio di questo calciomercato?
13: Le sensazioni sono positive, vogliamo sicuramente allestire una squadra competitiva per il campionato di Serie A, che è un campionato difficilissimo. Sappiamo benissimo che l'obiettivo primario è quello della salvezza e dobbiamo sempre tenere i piedi ben saldi per terra. Ci fa molto piacere che il nostro amministratore, che ha fatto un ottimo lavoro a Sassuolo, ha avuto una grande chance, una grande occasione per approdare a un club prestigioso come la Juventus. Gli facciamo i migliori auguri per il suo futuro, ma siamo consapevoli che con la proprietà che abbiamo possiamo continuare a fare un certo tipo di percorso. Ce l'auguriamo, ce la metteremo tutta per allestire una squadra che sia competitiva, che possa far divertire come è sempre stato il Sassuolo di tutti questi anni.
15: Aquilani, allenatore emergente, l'avete scelto in base a quello che ha fatto in particolare al Catanzaro?
13: Aquilani è un allenatore che si conosce, molto propositivo, dà una grande idea di gioco alla squadra, è stato scelto in base a questi parametri. Siamo convinti di aver fatto un'ottima scelta, sappiamo che grandi qualità le ha già dimostrate e noi cercheremo in tutti i modi di allestire una squadra che possa far esprimere al meglio il suo potenziale, perché siamo convinti che Aquilani possa fare grandi cose nel presente ma anche nel futuro.
15: Visto che per due stagioni a Sassuolo c'è stato Grosso, che allenatore sarà per la Fiorentina?
13: Ma con noi ha dimostrato di fare un buon lavoro e ha raggiunto i risultati che si erano prefissati all'inizio stagione, per cui mi auguro che possa dimostrare anche a Firenze di essere un buon allenatore.
16: La Fiorentina è molto interessata a Thorsved, che ha il contratto in scadenza 30 giugno 2027. No, sorrido perché questa è la domanda che ti faranno da qui alla fine del calciomercato. Ecco, la sensazione è come andrà a finire questa storia? Ci sono possibilità per il rinnovo? È un giocatore che potrebbe andare via?
13: Speravamo di mettere a posto la questione Thorsved con i propri agenti già da tempo addietro. Non è stato possibile. Sappiamo il valore del giocatore. Lo abbiamo tenuto anche quando si è infortunato, lo abbiamo curato, l'abbiamo sempre fatto sentire un giocatore importante, perciò per noi è un giocatore importante. Adesso vediamo cosa si evolverà in questo periodo e cercheremo di trarre tutti quanti i giusti benefici che si possono avere. Non dimentichiamo che ha un contratto con noi, abbiamo la fortuna di far parte di una grande società con una grande proprietà, per cui vogliamo anche noi fare una squadra competitiva che si possa approcciare al campionato di Serie A nella maniera giusta, e lui è uno dei componenti di questa squadra.
16: Senti, l'infortunio di Conè è veramente un brutto colpo per voi, perché questo era un giocatore molto importante anche nello schema di Fabio Grosso e starà fuori almeno 6-7 mesi.
13: Sì, ci dispiace tanto per Ismael, perché è un grande giocatore, un giocatore che ha fatto vedere al suo primo anno di Serie A grandissimi numeri, era partito con grande entusiasmo per il Mondiale, però purtroppo gli infortuni succedono. Noi li siamo vicini, lo stiamo aspettando perché sappiamo il valore del giocatore, che è un campione, e sono certo che ritornerà ancora più forte. Di sicuro è una grande perdita, ma noi cercheremo di rimpiazzarlo nel modo migliore che possiamo, aspettando sempre lui, perché siamo certi che poi da gennaio in poi possa ritornare in una maniera giusta con noi.
16: Se ti dico liberali, cosa mi rispondi?
13: Se mi dici?
16: Se ti dico liberali, cosa mi rispondi?
13: Ho già detto prima, è un giocatore che leggo molto attenzionato, ma francamente ne abbiamo così tanti di giocatori che dobbiamo stare attenti a fare le scelte giuste, non dimenticando che noi in questo momento in rosa abbiamo un bel parco giocatori e un numero ben elevato da sistemare anche, per cui siamo consapevoli delle difficoltà del mercato. In questo momento il mercato è quasi fermo del tutto, deve ancora iniziare a decollare, però saremo pronti a fare quello che è giusto per la nostra società e faremo i passaggi giusti come sempre.
15: Il caso del Sassuolo può ruotare anche intorno a Moremovic, naturalmente.
13: Ma Moremovic è uno di quei giocatori che siamo stati bravi a prenderlo 2 anni fa, ha fatto un grande percorso con noi, è attenzionato da grandi club e speriamo che possa arrivare un qualcosa di concreto, di importante, perché per noi è un giocatore importante, se no ha un contratto lungo con noi e lo otterremo con noi ben felici di tenerlo con noi.
0: E con le parole di Francesco Palmieri, di Est del Sassuolo, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Ultimo giorno di giugno, questo odierno, siamo infatti a martedì 30 giugno, chi vi dà il buongiorno è la voce femminile del programma che ormai conoscete, quindi da Claudia Marrone a voi il più cordiale buongiorno. Insomma, una giornata abbastanza calda quella che ci attende oggi, non solo per condizioni meteo, ora qui in Toscana in realtà è venuto anche un po' un acquazzone, non è che abbia sensibilmente cambiato le temperature, però insomma una giornata calda, anche perché di fatto con oggi si concluderà ufficialmente, anche proprio per discorsi contrattuali, la stagione 2025-2026 e da domani ci si proietterà alla stagione nuova, alla stagione Ventura, la 2026-2027, una stagione che per la Serie C partirà con l'organico da completare, perché come tutti sapete la Ternana non si è iscritta dopo il fallimento ovviamente ai campionati professionistici, andrà colmato l'organico delle 60 squadre di terza serie, ma insomma per un punto generale su tutto, comprensivo anche di mercato, perché ci sono poi alcune situazioni ad esempio anche di panchine da dover sistemare, io mi vado a collegare con la redazione di tuttoc.com ed è per me un immenso piacere ritrovare Luca Esposito.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori e radioascoltatori, un saluto a te.
1: Allora Luca, insomma il Foggia sta scalpitando, perché dovrebbe essere la formazione rossonera quella che andrà ad occupare il posto della Ternana, salvo poi ulteriori insomma disastri, complicazioni, non so cosa potrebbe succedere, però il Foggia di fatto ha già almeno un piede e qualcosina in più in Serie C.
2: Sì, tra l'altro ne abbiamo parlato anche nelle scorse trasmissioni, il Foggia è comunque sarà l'iniziata alla riammissione in Serie C, e quindi vediamo adesso se dagli errori, anche se qua in Italia tutto può succedere, quindi hai fatto bene tu a usare il condizionale, potrebbe, dovrebbe. Noi ci auguriamo che sia così, perché il Foggia ha una buona società, c'è un presidente che ha voglia di fare calcio, il figlio di Casillo, no? Quindi è uno che ha già hanno fatto calcio lì a Foggia, quindi adesso chiaramente mentre qui sarà riammessa la squadra, anche se penso che si stanno già muovendo, ho visto il nome del direttore, quello che dovrebbe essere il direttore sportivo, si deve già pensare anche a costruire l'organico per il prossimo anno, augurandoci che sarà un anno senza patemi. Me lo auguro davvero, perché è stato un anno davvero brutto per i tifosi del Foggia.
1: Sì, insomma l'anno scorso è stato abbastanza complicato non solo per il Foggia ma per anche tante altre squadre importanti, penso al Trapani su tutte e la Triestina, insomma un'altra delle big che purtroppo si ritrova a dover ripartire dalla Serie D. Per la panchina dei Satanelli il nome che si fa, il nome che è circolato nelle ultime ore è quello dell'ex Benevento Gaetano Auteri. Tu che
2: Sì.
1: conosci il mister, conosci anche l'ambiente Foggia, pensi che questo possa essere un matrimonio che faccia bene ai colori rossoneri? Se poi davvero dovesse essere quella di Auteri la scelta, perché insomma il primo nome era quello di Emilio Longo, ma Longo ha preso ormai altre destinazioni.
2: Sì, Auteri è un nome che secondo me ci può essere, anche perché diciamo che alla fine è uno che conosce bene la Serie C, con Casella, credo che anche lo stesso Casella dovrebbe essere lui il direttore sportivo del club, l'ex Provercelli, se non erro, per cui sono anche in buoni rapporti, per cui credo che potrebbe essere Gaetano Auteri, soprattutto dopo un biennio a Benevento vissuto tra alti e bassi. Quindi io mi auguro davvero che Gaetano Auteri, secondo me, è l'uomo giusto per il rilancio. perché adesso Foggia non può, come detto in precedenza, commettere gli stessi errori. Bisogna puntare su allenatori che conoscono la categoria, quindi credo che Cauteri sia la scelta giusta.
1: Ecco, invece per quanto riguarda Longo, che era il prescelto dal Foggia, dovrebbe essere ormai praticamente questione solo
2: Fatta.
1: di ufficialità e andrà a Catania. Dopo un anno comunque complicato per la formazione rossazzurra, ripartire da Longo può essere considerata più una certezza o una scommessa che poi magari verrà vinta, perché io credo che Longo il suo valore lo abbia dimostrato. Però Catania è una piazza che arriva in una stagione particolare. Ecco, per quanto magari mi abbia lasciata perplessa la scelta di Fagiano in casa salernitana, ho trovato magari abbastanza ragionevole quella di Cosmi, quantomeno per il temperamento che il tecnico ha mostrato. È comunque uno che ha più esperienza rispetto a Longo. Il Catania si trova un po' nella situazione dei Granata e riparte con un allenatore che forse è più una scommessa.
2: Sì, a Salerno è strano rinnovare la fiducia a Fagiano, questo l'ho detto a più riprese, cioè, anche perché lui aveva un altro anno di contratto, quindi rinnovare un altro anno, cioè a portare fino al 2028 è sembrato un po' un azzardo. Così come l'azzardo, secondo me, affidare la panchina a Cosmi, non mi piace l'allenatore, non piace come gioca la squadra, ma sono delle mie considerazioni queste, chiaramente. Io avrei puntato su un altro allenatore, al di là delle esperienze, è vero c'è Giuseppe Scurto che è bravo, però io punterei più su un giovane motivato. Longo, la figura giusta a Catania, lo sapremo strada facendo, chiaramente solo vivendolo, perché è chiaro che Longo viene da una situazione crotone tra alti e bassi, è iniziato bene, poi si è perso in ultime partite, è un allenatore che ha la giusta esperienza in Serie C, non tanta perché comunque nel professionismo è da qualche anno, però vedremo, hanno fatto una scelta anche di ridimensionare un po' quello che sono i costi. Caserta avrebbe, Fabio Caserta, che è un altro nome, se ben ricordi, che era accostato
1: Sì.
2: al club Etneo, anche perché la lunga amicizia lo lega proprio al direttore sportivo Natino Varrà, alla fine si è puntato su Longo, Emilio Longo. Io vediamo cosa succede. È un tecnico preparato, applicato, viene comunque da una realtà dove a Picerno qualche anno fa fece davvero bene, quest'anno a Crotone ha centrato l'obiettivo playoff, quindi vedremo se l'eredità, chiaramente, perché no, non è semplice, perché Toscano comunque al di là degli errori che ha potuto anche fare lo stesso tecnico ex Cesena, però era un vincente, ha vinto la categoria, sa già come si vince, chiaro. Però, ripeto, se lo stesso Floro Flores, lo stesso Biancolini, non avevano mai fatto, diciamo, allenato in terza serie, hanno vinto i campionati. Quindi a volte l'esperienza fino a un certo punto conta, la determinazione, come affronti e come poi, diciamo, ti inserisci, come riesci poi a familiarizzare con l'ambiente. Questo è fondamentale, secondo me, al di là dei risultati.
1: È infatti anche a volte il come si familiarizza con l'ambiente, ma anche l'ambiente stesso, secondo me, conta tanto perché Floro Flores è subentrato in un contesto dove comunque gli è stato dato tutto per poter lavorare, ha sentito la fiducia del presidente Vigorito, che forse quando lo scelse fu preso per pazzo, poi i fatti gli hanno dato ragione e onestamente io ho visto anche un bellissimo Benevento sotto la gestione di Floro Flores. Alle volte a Catania mi viene da pensare che quando in tanti ci provano e nessuno ce la fa, forse il problema non sono sempre questi tanti. Magari c'è anche un problema un po' più, come si può dire, strutturale, diciamo così. Ecco, ci sono piazze e non solo, in Serie C, non solo il Catania, in cui quando fai sempre fatica a vincere, forse la colpa non è solo dell'allenatore che viene scelto o dei direttori sportivi, per quanto poi magari anche gli stessi sbaglino, perché io Luca mi ricollego un po' anche a quello che hai detto te. Onestamente anch'io a Salerno avrei cambiato. È anche vero che Salerno è una situazione talmente particolare che magari quel filo di continuità forse può essere anche indice di un programma che magari Iervolino stavolta davvero ha. Ricambiare per l'ennesima volta sarebbe stato forse più deleterio. Però ecco, ripeto, se in tante piazze si fa fatica a vincere, forse il problema non è sempre di di chi, dei protagonisti.
2: Sicuramente sono d'accordo con te, la Salerno è una situazione, io no che ce l'ho con Fagiano, perché molti pensano che io ce l'abbia con Fagiano, non è così. Fagiano ha fallito a Salerno, perché diciamo che siamo arrivati in semifinale playoff con il Brescia, va bene, però la Salernitana doveva nel proprio girone contrastare il Benevento e il Catania, ok? Non è possibile che a gennaio la squadra era a 20 punti, fine gennaio, inizio febbraio, dal Benevento. Quindi è stato chiaramente, al di là che poi si voleva, cioè, si cercava di entrare in Serie B, passare bypassando con la porta di servizio, chiamiamo così, di playoff, che poi non è riuscito perché la squadra era comunque tecnicamente inferiore al Brescia ed Ascoli, però bisognava fare qualcosa in più. Primo anno va bene, ci sono le scorie della passata stagione, la retrocessione, la squadra ex novo, tutti nuovi, quindi rivoltata con Calzino, bisognava comunque riazzerare tutto. Ha fatto così Fagiano, però la cosa che io su cui io dibatto è questa, che a luglio ha rivoltato la squadra, sono arrivati tanti calciatori, a gennaio ne ha cambiati sette, ne ha portati altri sette, alcuni dei quali non hanno proprio giocato. Quindi tipo tutti Antonucci, Mirko Antonucci doveva fare la
1: Sì.
2: differenza, abbiamo visto poco e niente, per cui su questi gravano sul mondo ingaggi della società, e quindi è chiaro che anche questo andava valutato attentamente. Il presidente, come dicevi tu, forse ha voluto dare una continuità, cosa che in passato non ha fatto, quindi confermando il duo Cosmi Fagiano. Io mi auguro che dagli errori Fagiano abbia capito che bisogna individuare, bisogna subito centrare l'obiettivo che è la promozione, anche se quest'anno è una B2 perché c'è il Catania e c'è anche il Bari retrocesso, per cui anche se lì dobbiamo capire chi sarà poi l'allenatore, anche se più o meno una vaga idea c'è, dovrebbe tornare Mignani, si fa il nome di Mignani, anche i rapporti con Pasquale Marino, per cui, Pasquale per Paolo Marino, per cui vedremo come andrà a
1: Sì.
2: finire. Quindi, per cui è una B2, è un gioco difficile, la Serena deve partire, quindi all'asta di partenza deve farsi trovare pronta. Il budget è quello dello scorso anno, chiaramente bisogna anche poi mettere, diciamo, sul mercato e cercare di collocare soprattutto i due giocatori che rientrano dai prestiti, mi riferisco a Lovato e Ghiglione, che sono ancora sulla busta paga della società e quindi che hanno soprattutto Lovato un ingaggio abbastanza elevato, un ingaggio diciamo insostenibile per la Serie C, 1,5 milioni lordi, per cui chiaramente è una zavorra di cui bisogna liberarsi.
1: Sì, ci sarà appunto anche da vedere questi aspetti di Lovato. Si era parlato di mercato estero, comunque dovrebbe seguire Dionisi
2: Watford,
1: al Watford, se non erro.
2: sì, però bisogna capire adesso quando c'è di vero, cioè, si era parlato anche del Padova, ritorno in patria, vedremo, e chiaramente bisogna, il lavoro qua è difficile di fare già, anche se Lovato lo scorso anno ad Empoli non ha fatto male, tra l'altro ha regalato il gol, valso quasi la salvezza contro l'Avellino, se ti ricordi, nella
1: Sì.
2: penultima giornata. Quindi è un giocatore che sicuramente ha mercato. Ghiglione si è salvato col Padova. Credo che entrambi non dovrebbero non avere problemi, diciamo, anche in Serie B. Quindi credo che su questo la Salernitana, credo, non credo, non. Partiranno sicuramente i piedi di tiro entrambi, non credo che
1: Ah.
2: l'operazione sarà fatta nei prossimi giorni. Ricordiamo, la Sedana andrà a cascia il 14 di luglio, anche lo scorso anno, ricordo, i piedi di tiro c'erano comunque Daniluk, c'era Bradaric, no, scusa,
1: Quello è
2: Daniluk,
1: vero.
2: c'era appunto Ghiglione, c'era Lovato, c'era Maggiore, quindi è chiaro che fu bravo lì Fagiano, poi ascolti la rosa e snellire un po' quello che era il budget. Vediamo che cosa succederà. Chiaramente sono delle zavorre, come detto prima, la Salernitana deve cercare di liberarsene al più presto per poter poi puntare sui giocatori congeniali al progetto Cosmi, per il progetto Cosmi.
1: Luca, io ti ringrazio per essere stato con noi in questa prima parte di A Tutta C. Con te ci risentiremo giovedì.
2: sai.
1: giusto?
2: Giovedì.
1: Sono informata, purtroppo giovedì però non ci sarò io. Credo di lasciarti nelle mani di Bargellini. Pensa un po' quanto male ti devo volere per lasciarti con Bargellini.
2: Mamma mia, sei cattivissima proprio, bene. Un abbraccio, buon lavoro.
1: Luca, grazie mille ancora e buon lavoro anche
2: Ciao.
1: a te. Ringraziamo di nuovo Luca Esposito e la redazione di Tutto C per questo primo punto sul mercato di categoria. Adesso una piccolissima pausa pubblicitaria, ma rimanete sintonizzati con noi perché a breve torneremo con la seconda parte della nostra trasmissione.

0: Di nuovo in studio per la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio che, come sapete, è interamente dedicato al mondo della Serie C. Allora, mentre si dibatte molto di mercato, di panchine ancora da completare, di organico addirittura da completare di questa categoria, c'è chi invece guarda avanti, guarda al futuro, decisamente molto al futuro. Allora, intanto chiedo un attimo alla regia se è possibile abbassarmi un po' il ritorno in cuffia, che è per me veramente alto. Grazie mille a Gabriele Latini che mi sta appunto assistendo dal dietro le quinte. Dicevo, insomma, in Serie C c'è chi, tra appunto tante altre squadre che hanno discorsi da sistemare, ha invece optato per una mossa di marketing che fa capire comunque quelle che sono le ambizioni del club. Una sorta di nuovo Como, un Como 2, questo lo vedremo, non è mai stato omesso che comunque il modello di ispirazione sia queste, e avrete capito che mi sto riferendo al fatto che il Ravenna ha tesserato anche Ronaldinho, che non solo ha rilevato delle quote societarie, è entrato nel pacchetto azionisti del club, ma appunto si vedrà anche in campo per spezzoni di partita, andrà capito ancora come, dove, quando e perché, ma Ronaldinho vestirà la maglia del Ravenna. Una mossa che ha sorpreso tutti quando è stata lanciata il 23 giugno, è stato presentato a Miami, ma di quello che Ronaldinho potrebbe rappresentare per i colori giallorossi vado a parlarne con chi l'ambiente Ravenna lo conosce molto bene. Do il buongiorno a Francesco Zizzari. Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: No, allora intanto grazie mille a te, perché so che sei impegnato con i tuoi camp estivi. Insomma, intanto ecco, no, prima di parlare di Ravenna, come stanno procedendo i camp con i giovani? Perché questo dei giovani è un altro tema molto caldo che, insomma, si c'è in questo calcio italiano del momento.
1: Ma allora, guarda, noi siamo molto contenti di poter realizzare un progetto a livello nazionale proprio importante, si chiama FZ11 a numero Academy, è un progetto dove accogliamo ragazzi da tutta Italia, è un progetto che si sviluppa, è iniziato il 10 di giugno e finirà il 10 luglio a Pistoia, poi andremo a Porri Taverne dal 12 al 23. Ospitiamo ragazzi da tutta Italia, è un progetto professionale sotto tutti i punti di vista e che dire, ci dedichiamo ai giovani, ai ragazzi, a tutti loro, ma non soltanto sull'aspetto calcistico, ma prettamente sull'aspetto educativo. Il telefonino non è vietato durante diciamo la giornata al campo, e non è consentito, diciamo, distrarsi se non in concentrarsi, fare amicizie, interagire, interazioni tra di loro, e quindi tutto ciò che, diciamo, appartiene a quello che poi è l'aspetto più importante per noi, prima che l'aspetto calcistico. I ragazzi fanno un percorso, addirittura anche vengono sensibilizzati allo spreco alimentare, quindi quello che cede viene devoluto a un'associazione di Pistoia che aiuta i senza tetto a poter mangiare, e quindi è un progetto che, come dicevo, basta andare sui social FZ11 Academy e possono chi ci ascolta vedere di cosa si tratta. A Porretta abbiamo ancora disponibilità per chi volesse partecipare, dal 12 al 23 possiamo ancora accogliere alcuni ragazzi. Grazie della finestra che mi hai dato per poterne parlarne davanti a milioni di persone.
0: No, ma figurati, anche perché appunto quello dei giovani è un tema comunque anche a me caro, perché io credo che il calcio italiano, ma un po' in generale tutti i lavori, ma vabbè, qui si arriverebbe a un tema troppo ampio, però dicevo anche in relazione al calcio italiano, io credo che sia l'ora di un cambio generazionale, perché io non ci credo che non ci siano giovani bravi, giovani che si impegnano. Il problema è che troppo spesso qua in Italia i giovani non vengono neppure presi in considerazione, perché che non esistano più dei piccoli Yamal italiani a me sembra un po' troppo strano.
1: Ma il problema principale è quello lì, che non si dedica meno tempo agli aspetti forse che nel calcio ci sono dati per scontato, che si chiama libertà, fantasia, estro. E vogliamo creare troppe persone indirizzate a fare le stesse cose, a basarsi sul possesso palla. Noi ad esempio nei nostri camp lavoriamo molto sul duello, sull'uno contro uno, sull'errore. Più che errore la chiamo correzione, perché si sbaglia tutti, anche Messi ai mondiali ha sbagliato il rigore, ma poi da grande campione ha dimostrato che quando hai consapevolezza dei propri mezzi e hai raggiunto una esperienza, un'autostima tale che puoi sopperire anche all'aspetto psicologico di un errore. Ai ragazzi noi su questo aspetto qui ci lavoriamo tanto, perché facciamo capire loro che si devono divertire in primis, ma nel divertimento si possono imparare regole, si può avere il coraggio di sbagliare, si deve avere il coraggio di sbagliare. E quindi quello che sta mancando un po' in Italia è questa libertà di poter sbagliare senza doverli, tra virgolette, punire come vengono fatti, magari mettendo nella squadra A, squadra B, squadra C. E invece bisognerebbe togliere questa suddivisione di mali di squadre e dare a tutti la possibilità di essere considerati nella stessa maniera.
0: Sì, assolutamente, ma io comunque auspico che adesso anche la federazione si muova in favore dei giovani, che faccia qualcosa di concreto, perché onestamente non penso che possa bastare una riforma Zola, che a mio avviso di risultati ne ha portati anche il giusto, per poter dire che davvero qui si inizia a far qualcosa per cambiare anche il calcio.
1: Ma allora, guarda, il discorso è che le riforme vengono fatte su carta. Dispiace anche dirlo, ma bisogna magari stare più nel contesto di gioco. Quanto può portare beneficio una riforma del genere? Sarà il tempo a dirlo. Sicuramente qualcosa andrà fatto, perché il fallimento della nazionale ha dimostrato che il calcio italiano negli ultimi anni ha intrapreso una direzione sbagliata. Però allo stesso tempo guardiamo i giovani nostri, che diventano magari l'Under 17 campioni d'Europa. Cioè, quindi c'è qualcosa che va bene, ma fino a un certo punto. È come se mancasse sempre l'ultimo step. E questo spero che chi si troverà a parlarne aiuti veramente a fare questo passaggio dei giovani, che poi si sentono considerati anche in un Under 21, una nazionale prima squadra, e non che arrivano a essere poi accantonati o mandati a giocare nelle categorie più basse.
0: Assolutamente, ma allora io ti porto invece in casa Ravenna, perché appunto c'è stata questa mossa Ronaldinho che si può dire è più una mossa marketing, quella studiata dal club giallorosso, anche se poi Ronaldinho darà il suo fattivo contributo anche economico, essendo entrato nel pacchetto degli azionisti.
1: Ma Ravenna, che conosco molto bene come realtà, ecco, per aver vissuto una stagione meravigliosa, ha fatto un'operazione, come hai detto te, di marketing. Se ne è parlato in tutto il mondo, tutti hanno conosciuto Ravenna, forse che magari non sapevano esattamente dove fosse, anche se è famosa per naturalmente per i mosaici, la tomba di Dante, quindi assolutamente è una città meravigliosa che consiglio di andare a vedere. Ma calcisticamente, da quando è ripartita con la proprietà Cipriani, ha scalato delle montagne, cioè è riuscito a far parlare di calcio una realtà dove magari negli ultimi anni ha avuto un po' di difficoltà, è dovuta ripartire. C'è chi fa un passo alla volta, e invece la proprietà ha dimostrato di vorne fare passi da gigante. Quindi per cui al di là che Ronaldinho magari in campo non scenderà o si scenderà è giusto per contorno, ma è riuscita in quello che forse voleva, che si parlasse tutti di Ravenna, ecco.
0: Accennavi anche alla città, che comunque appunto ha una storia, è una bella cittadina, anche secondo me in un contesto geografico, allargandosi un po' a quella che è la Romagna, comunque molto bello, florido. Poi vabbè, magari parlo anche per un, tra virgolette, legame personale, perché io ho passato tante estati quando ero bambina in Romagna, quindi sono particolarmente legata a quelle terre. Ma è una città dove secondo te si potrà sviluppare una sorta di Como 2? Anche proprio per un discorso ambientale, perché è chiaro che insomma anche a Como quello che ha attratto l'attuale proprietà i fratelli Ortono è stato un po' anche il contesto ambientale e sociale.
1: Ma il Como è un esempio meraviglioso di quella che è una realtà che può arrivare addirittura alla giocarsi la Champions League. È una realtà che ha scalato, diciamo, ha fatto ogni anno passi importanti. Credo che molto ha inciso anche la continuità nella fiducia di un allenatore come Fabregas, che ha un po' innovato una tipologia di calcio, ha cercato di fare qualcosa di diverso, e gli va dato merito che comunque sul campo ha raggiunto ciò che magari in tanti non credevano potesse raggiungerlo. Quindi Ravenna credo che abbia tutte le possibilità per poter fare la stessa cosa, sia come proprietà, sia come ambizione, sia come possibilità, ecco, perché comunque Ravenna è una piazza calcistica molto importante, una piazza seguita, e quindi ricreare l'entusiasmo come già in questi ultimi anni la famiglia Cipriani è riuscita a ricreare, credo che sia un bene anche per tutto il calcio, il sistema calcio, la Serie C in primis, perché avere una visibilità del genere anche per la Serie C è un bellissimo biglietto da visita, ecco.
0: Sì, esattamente, è comunque insomma un'operazione di cui poi effettivamente andrà a godere anche tutta la categoria, perché noi ci siamo concentrati solo sul Ravenna, che vabbè, ovvio, è la maggior protagonista dell'operazione Ronaldinho, però ecco anche la Lega Pro, ma banalmente anche i media che andranno poi a seguire la categoria di sicuro qualche ritorno da questa operazione lo avranno, anche fosse solo in termini di un po' di visibilità in più, però secondo me ci sarà, insomma si parla molto spesso delle problematiche relative alla terza serie. Ronaldinho forse dà una luce un po' più positiva a una categoria che di problemi comunque oggettivamente ne ha, ma è forse anche troppo bistrattata.
1: Ma sì, sì, perché comunque negli ultimi anni abbiamo visto tante realtà iniziare il campionato e non terminarlo. Dispiace, perché poi è un fallimento di tutto un sistema, è un fallimento di famiglie che sono calciatori, che si pensa sempre che un giocatore guadagni milioni di euro, ma non funziona così. Io personalmente l'ho provato anche, nel senso, bisogna essere bravi, bisogna essere diciamo intelligenti a capire che è un bellissimo mondo, ma sono parentesi, e quindi in questo io sono stato, lo posso anche dire, bravo a capire cosa potermi costruire dopo. Ho creato un mondo che si chiama FZ11 Academy, dove noi facciamo allenamenti di tecnica per ruolo specifico in diverse città, in 8 città, siamo 14 professionisti, dalla Serie A fino alla Serie C abbiamo giocato, naturalmente fate il team UEFA, UEFA B, allenatori anche di società professionisti che lavorano a disposizione privatamente dei ragazzi. Quindi il calcio è un mondo meraviglioso, ma come tutti i mondi meravigliosi bisogna essere intelligenti a capire che se non si è abili a costruirsi un port, a meno che non hai giocato una vita a altissimi livelli, che poi non basta, a volte si vedono delle casistiche di giocatori famosissimi e si sente che magari, ecco, non sono stati abili a costruirsi un futuro, Oggi la Serie C è quella, cioè nel senso ci sono realtà che come Ravenna, come altre che sicuramente hanno la possibilità economica, ma ci sono anche realtà che magari si affacciano alla Serie C sapendo che comunque è un campionato molto dispersivo e dispendioso a livello economico, quindi non è facile. Sono contento anche che la Folgore e Caratesi, che è una società con cui io collaboro come Academy, sia andata nei professionisti. È una realtà meravigliosa perché ha un centro sportivo importante dove crea quel sano valore calcistico accogliendo tantissime famiglie di tutta la Brianza. Quel sano valore calcistico accogliendo tantissime famiglie di tutta la Brianza.

0: dopo un ripescaggio ci poteva stare. Quest'anno, con tutti i proclami e con tutto quello che sta facendo anche non ultimo con Ronaldinho, è normale che parlare di un Ravenna che faccia e si accontenti di fare un campionato di salvezza, credo che non sia quella l'ambizione, ecco, tutto lì.
1: Indubbiamente. Francesco, io ti lascio tornare, anzi ti ho rubato anche più tempo del previsto, ti lascio tornare ai tuoi ragazzi e ci risentiremo presto.
0: Grazie a voi, un abbraccio a tutti e un saluto a chi ci ascolta. Grazie
1: Grazie mille ancora a Francesco
0: a
1: Zizzari,
0: voi.
1: al quale auguriamo buon lavoro, insomma, sta appunto seguendo i ragazzi al suo camp estivo. Noi torniamo a parlare di Ravenna, un'altra delle squadre dalle quali comunque quest'anno ci aspetteremo sicuramente tanto. Mandorlini sarà confermato in panchina, non sono giunte notizie in merito, ma la sensazione è che la strada da prendere sia quella, insomma, si andrà avanti con l'allenatore, altrimenti ci sarebbero state sicuramente delle comunicazioni in merito e appunto tutto poi sarà catalizzato su Ronaldinho anche per capire quando magari lo si potrà vedere in campo. Intanto a Miami, appunto, una settimana fa, mercoledì 23, c'è stata la presentazione di Ronaldinho a margine di un maxi evento nel quale sono state poi presentate anche le maglie. E quando si parlava di mossa di marketing, è chiaro che il discorso si riferisse anche a introiti che il Ravenna comunque potrà avere con una figura così di spicco per il calcio italiano. Non nulla da togliere agli altri calciatori che vestono la maglia giallorossa, tutt'altro, però ovviamente un nome come quello di Ronaldinho in Serie C incuriosisce tanti, magari anche il merchandising della squadra potrà subire una sorta di accelerata, un'impennata, perché al netto magari di quello che può essere il costo della casacca, la numero 10, perché a Ronaldinho andrà quella, la numero 10, io credo che insomma ci saranno delle buone risposte da parte del pubblico, magari non solo ravennate, ci sarà un po' la corsa alla maglia di Ronaldinho. E anzi, a tal proposito, io vi vado a mostrare quello che è stato il video di presentazione proprio della casacca, che sarà poi anche quella con cui Ravenna scenderà in campo, ma attraverso il proprio sito ufficiale, il club, ovviamente con il brasiliano, ha presentato quella che è la maglia ufficiale per la stagione 2026-2027.

Beh, insomma, bello, un bel video abbastanza ben strutturato, di sicuro una presentazione notevole e ecco, io penso che Ronaldinho vada poi un po' a spostare anche quello che è il mondo comunicazione del Ravenna. Ci saranno tante novità in casa giallorossa e sarà sicuramente una delle formazioni da attenzionare maggiormente. Non sono stati ancora ovviamente composti i gironi per la prossima stagione, ma il Ravenna dovrebbe essere ancora inserito nel girone B, quello che lo ha visto chiudere la stagione ormai, no, ormai archiviata, la stagione che si archiverà ufficialmente e formalmente quest'oggi al terzo posto. Un Ravenna che poi ha disputato anche i playout addirittura da miglior terza, perché anche questo va ricordato. Il Ravenna partiva appunto come, insomma, con diversi favori,

Però i playoff, come è noto, hanno premiato un'altra formazione del girone B, ovvero l'Ascoli. E insomma, sin da subito poi in casa Ravenna c'è stata voglia di ripartire. Ecco, non ci si è pianti particolarmente addosso per quello che è stato ad eliminare i giallorossi. Fu la Salernitana di cui abbiamo parlato nella prima parte di trasmissione, una Salernitana che poi è stata eliminata dall'Union Brescia, l'altra finalista che è poi caduta per mano dell'Ascoli, un Ascoli che comunque aveva legittimato quello che era stato un Ascoli che si sta strutturando già ora per la Serie B, ma ripeto, sin da subito era sembrato che in casa Ravenna ci fossero già delle ottime prospettive per il futuro. Nel post-gara contro i campani parlò il direttore sportivo del club, Davide Mandorlini, lo andremo poi successivamente ad ascoltare anche per riallacciarci un po' a quello che è stato successivamente. Lo faremo nella seconda, nella terza, scusatemi, ultima parte di trasmissione, ma ecco, nessuno poteva preventivare Ronaldinho, quello assolutamente no, forse era un'immaginazione a cui nessuno poteva arrivare. Ronaldinho, tra l'altro, ha 46 anni, è un classe 1980, quindi lo si vedrà in campo anche ad un'età un po' inconsueta. E, insomma, mi sono divertita ogni tanto anche a cercare di poter immaginare quelle che potrebbero essere le partite che lo vedranno protagonista, o gli scampoli di partita che lo vedranno protagonista. E beh, sicuramente anche qui ci sarà molta attesa, ovviamente, però il primo passo è quello intanto di strutturare i gironi. Non sarà semplice, neppure il girone B dell'anno prossimo, però ecco, alla luce di tutto è chiaro che comunque il Ravenna deve sognare in grande, deve puntare in grande. Ci sono anche investimenti importanti dietro, con Ronaldinho lo saranno ancora di più. Ci si aspetta un altro campionato sugli scudi. Comunque, da neopromossa alla fine anche l'anno scorso, un terzo posto direi che è stato soddisfacente. Certo, per un lungo periodo sembrava la diretta concorrente dell'Arezzo. L'Ascoli aveva avuto qualche tentennamento tra novembre e gennaio, poi l'Ascoli ha dato una prova di forza incredibile e tutto quindi si è risolto a favore dei bianconeri. Ora però è la volta del Ravenna. E allora, prima di farvi poi ascoltare le parole, prima poi, vabbè, insomma, mi ero un attimo confusa, dicevo, prima di andare poi ad ascoltare, nulla, l'ho ridetto, prima di andare ad ascoltare le parole di Mandorlini, piccolissima pausa pubblicitaria, poi nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta Ci. Vi ho già anticipato che andremo ad ascoltare quelle che furono, dopo la gara contro la Salernitana, il playoff ormai di un mesetto fa, più o meno, le parole del direttore sportivo della Ravenna, Davide Mandorlini, parole che però lasciavano presagire qualcosa di buono per il futuro e che commentavano un po' tutto quello che era stato il percorso dei giallorossi al ritorno tra i professionisti. Ripeto, parole che forse portavano già a questo futuro del quale abbiamo parlato. Ronaldinho è entrato come azionista del club romagnolo, giocherà anche qualche scampolo di partita con la maglia del Ravenna. Beh, insomma, sarà molto curioso vederlo, ma prima di farvi ascoltare le parole del DS Ravennate, io vi ricordo che con A Tutta Ci torneremo domani alle ore 9:45 per la terza puntata settimanale, la prima di luglio, cambierà infatti domani il mese. Intanto però vi invito a rimanere sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio per tutto quello che ci sarà da sapere, non solo sulla Serie C, ma anche su tutto il calcio italiano e non solo. Sono ancora in corso i mondiali che a breve potete seguire direttamente anche con i live di tuttomercatoweb.com, proprio sul nostro sito, che ovviamente vi invito a seguire esattamente come TMV Radio. Adesso spazio alle parole di Davide Mandorlini e a tutti voi un caro saluto e un buon proseguimento di giornata.
1: Davide, il problema dei bilanci è che si fanno dopo aver vinto il campionato, dopo l'ultima partita persa, però diciamo a parte questo, naturalmente il bilancio è molto positivo.
2: No, un bilancio positivo, come adesso ho detto prima nelle televisioni, è un bilancio positivo, è stato un grande anno, un anno nuovo per tutti. Ricordiamoci dove arriviamo, bisogna sempre ricordarci dove arriviamo. Abbiamo fatto un grande campionato, siamo arrivati a giocare un quarto di finale contro una società che solo 2 anni fa era in Serie A, in uno stadio con 22.000 persone. Purtroppo la gara d'andata è stata una gara a due volti, dove al primo tempo la Salernitana poteva andare in vantaggio, al secondo tempo potevamo fare gol noi, nel nostro momento migliore abbiamo preso due gol su palla inattiva. Questo un po' ha condizionato, diciamo, anche la partita di oggi. Però sicuramente è un bilancio positivo, dobbiamo essere orgogliosi che anche oggi lo stadio Benelli era pieno. Tanti anni io comunque sono. Oltre al direttore sportivo, sono un tifoso del Ravenna da sempre, l'ho seguito da quando sono bambino e mi ricordo poche volte lo stadio così pieno, la curva così bella e tutto questo, diciamo, coinvolgimento da parte di tutta la città. E questo penso che c'è da dire un grande grazie alla proprietà che ha investito, ha insistito anche nella comunicazione, in tutto quello che abbiamo fatto quest'anno. Quindi c'è da fare un grande applauso a tutti, oltre che ai giocatori, che io ringrazio, a tutti gli addetti ai lavori del Ravenna, perché hanno fatto tutti un grande lavoro.
1: Ecco, se vogliamo proiettarci un attimo in avanti, diciamo appunto bilancio soddisfacente, visto che eravate una neopromossa e lasciate il torneo con quattro potenze che vanno a giocarsi le semifinali. In altre edizioni era capitato che queste società cadessero ogni tanto, quest'anno invece diciamo tutti hanno rispettato quella che era la loro potenzialità, diciamo. Ecco, quindi facendo questo bilancio e volendo dare continuità, che cosa pensi possa accadere adesso?
2: Intanto confermo che finiamo questo campionato con l'amaro in bocca, perché penso che non eravamo inferiori alla Salernitana. Sicuramente nel doppio sconto abbiamo avuto meno fortuna, siamo stati anche meno bravi diciamo, nell'essere più incisivi in zona gol, però penso che avremmo potuto anche meritato magari alcune volte anche di fare almeno uno o due gol, di farli anche in questo doppio sconto. E io sono sempre per la continuità, nel senso che il lavoro è come anche l'anno scorso, come quest'anno, stanno a ripartire sempre da uno zoccolo duro i giocatori. E io penso che il lavoro che si è fatto è sotto gli occhi di tutti, anche da parte dell'allenatore. Quindi io penso che la continuità paghi sempre, per me la mia idea è questa.
3: Parlando di continuità, quindi intendi, puoi già dirci comunque anche l'allenatore rimarrà tuo tuo padre.
2: Ah, io non ho neanche mai preso in considerazione di cambiare, poi logicamente adesso parla la proprietà, però non è, penso che quello che è stato fatto, anche la media punti che c'è stata, è importante. I miglioramenti io penso li ho visti e ce ne sono tanti, quindi non ho motivo di pensare altro.
3: C'è qualche punto che secondo te, visto da quello che vedi, tenendo conto magari dei playoff, delle gare playoff, qualche dettaglio che già secondo te andrebbe...
2: Non dico di
3: squadra, dico magari no, anche di...
2: I dettagli, logicamente abbiamo tanti giocatori anche con dei prestiti, abbiamo dei giocatori, adesso valuteremo tutto, ecco, adesso è ancora presto, oggi abbiamo appena finito la partita, adesso prenderemo qualche giorno per fare tutte le valutazioni del caso. Comunque è un gruppo di ragazzi che ha fatto molto bene, secondo me ha fatto anche forse a volte anche oltre le proprie possibilità, ha un grande gruppo di professionisti seri, quindi possiamo solo ringraziarli e penso che la città deve essere orgogliosa di essere rappresentati da un gruppo di ragazzi di questo tipo.
4: Salve Davide, salve. Buonasera, complimenti per la stagione. Diciamo, le vostre ambizioni sono in poco tempo di arrivare prima alla B e certo, via là. Era un anno da neopromossa, quindi si sta, chiamiamolo, di rodaggio, quindi quest'altro anno si può puntare decisamente alla Serie B con decisione, diciamo?
2: Ma penso che non ci siamo mai nascosti, soprattutto il Presidente non ci siamo mai nascosti in queste dichiarazioni. Siamo una società ambiziosa, seria e ambiziosa. Io mi metto insieme al Presidente, compreso, perché nel fare le cose sono una persona ambiziosa che tende sempre a migliorare. Però sappiamo anche che nel calcio non è scontato, non sempre si partono con i pronostici della squadra più forte e poi si vince, quindi dobbiamo lavorare come abbiamo sempre fatto, con umiltà, con umiltà, credendo nelle cose che facciamo e nelle idee che abbiamo, che penso che abbiano pagato in questo anno e mezzo di gestione. Ricordiamoci che anche la proprietà, siamo qua da poco, da pochissimo, e penso che stiamo facendo tanto e faremo ancora.
4: Quindi, partendo da alcuni punti fermi, alcune conferme che avete già piazzato durante la stagione, suo padre che tra le righe ha detto che si punta che rimanga Andrea e quindi che diventa un punto fermo, no? A tutti gli effetti.
2: Sì, certo, io penso che, come ho detto anche quando è venuto, la carriera del mister pari da sola, nel senso che non devo sicuramente dire il suo merito, le sue conoscenze. Io tutti i giorni allenamento, vedo quello che fa, vedo la crescita dei ragazzi, vedo tante cose, quindi sicuramente noi siamo una società in costruzione che vogliamo costruire ancora di più e crescere anno per anno, migliorando dove si deve migliorare. Logicamente non si può avere tutto subito, sapevamo che ancora con le strutture, con tante cose, siamo ancora un po' indietro, però la proprietà anche lì sta investendo tanto, ci crede e quindi andiamo avanti con fiducia.
5: Grazie. Hai fatto di bilancio invece. C'è un bilancio che hai fatto tu intimo, individuale, per quanto ti riguarda? Insomma, sei arrivato come direttore sportivo in certo, questi 2 anni, insomma, hai fatto una riflessione anche in personale?
2: Io penso che sì, logicamente crescita. Io ogni giorno mi ci penso a questa cosa, penso che le prime esperienze, sono un direttore sportivo giovane, ho 42 anni, ringrazierò sempre il presidente e la proprietà per l'opportunità che mi hanno dato all'inizio, che non era scontato dare mano a squadra a un ragazzo che non aveva mai fatto, o comunque in primis direttore sportivo, poi che la mia vita fa parte del calcio, sono andato nel calcio, quello lo sapete tutti, però penso che abbia fatto un buon lavoro, poi siete più voi che dovete dirlo, o i ragazzi, e quello che mi interessa di più ancora sono i ragazzi che ogni giorno io vedo e al campo ci parlo, che magari anche scelgo inizio anno, e a volte devi fare anche scelte difficili per poi cambiare, quindi io penso che i primi a chiedere dovete chiedere a loro, però penso che poi dopo i risultati sono quelli che giudicano un pochettino il lavoro.
6: Il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio. TMV Radio. TMV Radio. Calciomercato e non solo.
7: Tutto mercato web in podcast. Un tracollo fragoroso e clamoroso, la Germania è fuori dai mondiali per mano del Paraguay, e no, non per colpa dei bambini che non giocano per le strade o degli oratori. Bentrovate, bentrovati da Marco Conterio, questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. Abbiamo meritato di essere eliminati e è una sensazione terribile, clamorosa, è Joshua Kimmich a dire questa cosa, uno dei leader della Germania, ha detto che i giocatori in campo hanno fatto schifo, parole sue, e dobbiamo prendercene la responsabilità. Kai Havertz, che è reduce dalla vittoria della Premier League con l'Arsenal, ha detto che il mio secondo mondiale è il secondo mondiale in cui faccio schifo altrettanto. Senza troppi giri di parole, una Germania disastrosa, una Germania dove il commissario tecnico Julian Nagelsmann dice però di non volersi dimettere, dice di avere un contratto fino al 2028 ed è pronto a rimanere perché crede nel progetto. Beh, però c'è da dire che la Germania non arriva a un quarto di finale di un mondiale dal 2014. Certo, noi non possiamo dire niente, è chiaro. Però parliamo di uno dei più grandi movimenti del calcio internazionale, e quella contro il Paraguay di ieri è stata una partita clamorosa. C'è un'intervista rilasciata nel post-gara da parte di Lothar Matthäus che racconta di un gruppo completamente spaccato, di una squadra che lui ha svelato tanti retroscena con la Bild, che ha spiegato che dentro lo spogliatoio è successo qualcosa di completamente diverso di quel che traspariva fuori. Hanno provato a lavare i panni sporchi in casa ma non ci sono riusciti. Le famiglie al seguito della squadra sono state per molti qualcosa che non è piaciuto. Prenotazioni alberghiere, viaggi che sono state un oggetto di discussione, alcuni che hanno portato la madre, alcuni che hanno potuto portare soltanto i figli, alcuni che hanno volato con la squadra, dice Matthäus, no, non erano concentrati sul mondiale, lo si è visto anche ai gironi, erano più a pensare agli Stati Uniti, a vedere gli Stati Uniti che a pensare al mondiale. Ecco, questo è sicuramente un fattore molto importante, la compattezza dello spogliatoio, ed è francamente qualcosa che non ci aspettavamo dalla Germania. Secondo Mats Hummels, 37 anni, campione del mondo, i vertici della federazione, della DBF, si dimetteranno, ha detto, è necessario che ci siano delle conseguenze. Abbiamo avuto gli europei in casa, Nations League in casa, questo torneo, e se ne è parlato troppo, e anche là gli europei, la Germania è riuscita a superare la Spagna, dice siamo reduci da tornei deludenti, è un problema che va affrontato dal commissario tecnico, dalla federazione, devono esserci delle decisioni a riguardo, perché dice Hummels, la Germania non ha disputato un singolo torneo di alto livello dal 2016. Tanti giocatori dovranno chiudere la loro parentesi, è finita l'era dei senatori, anche lo stesso Jürgen Klopp dice, è vero, l'analisi di Hummels è brutale, ma stiamo parlando di un decennio dove la Germania sta steccando. C'era una volta Italia e Germania, non ci sono più.
6: Tutto mercato web in podcast.
8: Siete

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Vi proporremo una serie di interviste che abbiamo realizzato a margine dell'inaugurazione del calciomercato che si è tenuta a Rimini. E dunque partiamo subito con le parole del nuovo dirigente bianconero Giovanni Carnevali. Giovanni Carnevali che si è già messo al lavoro in concerto con Spalletti, sta programmando la Juventus della prossima stagione e con lui abbiamo parlato di una serie di obiettivi dei bianconeri. Dunque sentiamo subito le sue parole.
1: Primo calciomercato da dirigente di un'altra squadra, le chiedo che effetto le fa.
2: Beh, dopo 13 anni chiaramente non è un effetto un po' speciale, però credo che ci siamo ormai già immedesimati in quello che è proprio il mondo Juventus, per cui stiamo pensando solo alla Juve e stiamo cercando di pensare a quello che si può fare per costruire una squadra forte.
1: Direttore, ecco, da questo punto di vista, se ci può dire definitivamente che con Vlahovic è finita, perché quando è arrivato lei al timone si sono venute fuori voci in merito a una trattativa riaperta con il serbo, ecco, se ci può confermare che in realtà non c'è più nessuna possibilità.
2: Io personalmente non ho mai avuto nessun colloquio con il ragazzo, per cui non c'è stato nulla di che. Ho letto tante cose, ma effettivamente non c'è mai stato niente. E poi sai benissimo che in questo mondo magari oggi non succede niente, domani succede qualcosa, per cui tutto può accadere. In questo momento comunque non è il nostro primo pensiero assolutamente.
3: Direttore, Kolo Muani invece è il primo pensiero della Juventus ed eventualmente a che punto siete?
2: Beh, è un pensiero importante perché è un ragazzo a cui la società crede e il giocatore ci piace. Il giocatore ha piacere di venire da noi, per cui diciamo che noi abbiamo già parlato, anche perché è un giocatore che è già stato nella nostra società. Adesso c'è da parlare un po' col PSG, capire un po' le condizioni. Basta vedere appunto l'ultima vendita che ha fatto il PSG a determinati valori, questo può anche condizionare la richiesta che loro vanno a fare. È inutile nasconderlo, c'è già stato qualche problema tra le due società la passata stagione, e più forse a livello personale che non di società, si sta cercando un po' di ricucire il rapporto col PSG, abbiamo un buon rapporto, per cui penso che dovremmo fare, è una questione economica e basta.
4: Direttore, da quando lei è arrivato alla Juve ancora di più si parla di quella che sembra una suggestione legata al possibile scambio con l'Inter tra Frattesi e Cambiaso in virtù degli ottimi rapporti con Marotta. È una suggestione destinata a rimanere tale o sono due incroci che possono rivelarsi, verificarsi in questa sessione di mercato?
2: Allora, rapporti fortunatamente ne abbiamo ottimi non soltanto con Marotta ma anche con tanti altri dirigenti e questo ci ha permesso in tutti questi anni di cercare di trovare forme di collaborazione che possano essere interessanti per la società con cui opero. Non c'è mai stato nulla perché anche ultimamente non ci siamo neanche mai sentiti, per cui abbiamo tante cose da fare e probabilmente questi argomenti, se ci saranno un domani, ma non ci sono mai stati fino ad oggi.
5: Dibu Martinez e Kessié sono due obiettivi, due possibili giocatori nel mirino oppure uno sì e l'altro no?
2: Allora, il portiere, sì, ormai ne parliamo già da tempo, è un discorso che vanno fatte le valutazioni complessive, non c'è soltanto lui, ci sono anche altri portieri in cui siamo interessati, vediamo un po', per cui è una cosa abbastanza, però sicuramente è un ruolo a cui noi interessa molto trovare una soluzione giusta per il portiere.
6: Una domanda su Miretti, qual è la vostra idea su questo giocatore e se nelle vostre intenzioni c'è una cessione a titolo definitivo?
2: Allora, Miretti, noi diamo un valore a questo ragazzo qua perché crediamo nella forza e soprattutto in quello che può essere anche le richieste che dovremmo andare a fare. E siccome non ci sono delle condizioni economiche di cui possiamo essere contenti, per cui Miretti in questo momento non si muove.
5: E Muharemovic può tornare alla Juventus?
2: Muharemovic è un giocatore che conosco benissimo, è un giocatore di grande qualità, noi possediamo il 50%, per cui in questo momento dobbiamo valutare che tipo di richieste ci arrivano, dopodiché faremo un po' capiremo che cosa vorremmo fare, cioè, diciamo, avere il nostro 50% oppure fare un investimento su Muharemovic.
3: Direttore, a che punto siete con il Bologna per Lucumi e fronte cessioni si muove qualcosa? Perché ci sono diversi giocatori che non rientrano nei piani.
2: Allora, per quanto riguarda Lucumi, in questo momento è tutto fermo, anche perché Lucumi c'ha una clausola rescissoria di 28 milioni, noi crediamo che abbia un valore un po' diverso, per cui è vero, ci interessa, però non a queste condizioni. Per quanto riguarda invece altre cessioni o meno, avremo tutto il tempo. Oggi credo che oggi questa dobbiamo fare le giuste valutazioni, avere il tempo per trovare quelle opportunità che ci possono essere, cercando di non sbagliare, perché credo che questa è la cosa più importante, che dobbiamo cercare di mettere insieme una squadra che possa essere una squadra che possa lottare sicuramente per le prime posizioni.
0: C'è un grande lavoro da cui è attesa anche l'Inter, che deve fare i conti con la beffa subita dal Chelsea per quanto riguarda Palestra. Palestra che sembrava essere ad un passo dai nerazzurri, poi la migliore offerta degli inglesi ha fatto sì che Palestra optasse per il Chelsea. Sentiamo dunque su Palestra, ma anche su tutto il resto del mercato, proprio Piero Ausilio, DS dei nerazzurri.
7: Con l'altro giocatore, ora con Palestra. Cos'è successo esattamente? Insomma, a un certo punto tutti pensavano che firmasse per l'Inter, poi in 48 ore è uscito fuori il Chelsea con la sua prepotenza economica.
8: Ma il calcio, sono dinamiche normali, ce ne sono tante, questa ha avuto una risonanza per la mediaticità che aveva. Noi non ci siamo mai nascosti, abbiamo fatto una bella offerta, un'offerta importante che la proprietà aveva messo a disposizione. Io penso che non ci sia niente da recriminare perché abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare. Poi se arriva un club e propone al ragazzo quello che ha proposto, è legittimo anche da parte del ragazzo scegliere un altro percorso. Consideravo il progetto tecnico dell'Inter, dal mio punto di vista, assolutamente valido, ma ripeto, avevano tutto il diritto di scegliere altro e giusto così faremo qualcos'altro anche noi, non c'è nessun problema.
9: Ecco, dire qualcos'altro, possiamo fare qualche nome. Calairis è associato nelle ultime ore all'Inter, è un profilo che piace?
8: Ma il qualcos'altro vuol dire che faremo un esterno destro, un terzino destro, chiamiamolo, ormai si usano tante definizioni, e ormai insomma, il fatto che Dumfries probabilmente andrà via è una cosa ormai assodata, noi non ci faremo trovare impreparati, stiamo lavorando su qualche situazione, ci sono tanti ragazzi interessanti e uno di questi sicuramente da qui alla fine di agosto, perché non c'è fretta, sicuramente sarà parte dell'Inter.
9: Senti, si parla di rinnovi, ma non solo di giocatori, a che punto sta, no? Il tuo di rinnovo, ti chiedo, perché insomma ti aspetti magari un prolungamento, un premio, possiamo parlare di Inter a vita, il tuo punto di vista, insomma, a che punto sta il rinnovo con l'Inter?
8: Io, guarda, io posso parlare, mi occupo dei rinnovi dei calciatori o degli allenatori, nel mio rinnovo, cioè, penso che se hanno piacere eventualmente sta ad altri, io sono a disposizione come lo sono stato sempre in tutti questi anni, però ripeto, del mio rinnovo penso che non sia compito mio affrontarlo, sarà compito di altri.
10: Sport Italia, direttore, Nico Paz era difficile, impossibile, e per quanto riguarda Soler resta ancora un obiettivo, un suo obiettivo per quanto riguarda la difesa oppure no?
8: Ma Nico Paz, ripeto, anch'io ho letto tante cose, ho sentito tante cose, così coinvolgiamo un po' tutti, non solo la carta stampata. Noi con Nico Paz non abbiamo mai fatto nulla semplicemente perché stiamo lavorando su altro tipo di posizioni, ci sono altre necessità, altre priorità, sicuramente quella del difensore centrale. Soletto, come tanti altri calciatori, potrebbe essere un'opportunità, però ripeto, non è l'unica e non sono poi così sicuro che possa essere lui. Vediamo con calma quello che questo mercato porterà, ma ripeto, nessuna fretta e siamo in grado di cominciare un campionato con la squadra che abbiamo, con i giocatori che abbiamo. Abbiamo voglia di aggiungere qualcosa, quello sì.
7: Può essere Chalobah, se salta Sole?
8: Ma ci sono tanti nomi, a volte li leggo anch'io da voi e non sono magari le idee che abbiamo in testa. Stiamo parlando di giocatori tutti importanti, tutti, perché sono tutti giocatori, se mi parli di Chalobah in questo momento al Mondiale, come lui giustamente ha parlato anche di Solet, ma ce ne tanti altri. Ripeto, stiamo valutando insieme all'allenatore tutto quello che il mercato mette a disposizione e non ci faremo trovare impreparati sicuramente.
7: Qui a Rimini, proprio poche ore fa, si parla molto di un tuo interesse per Pisilli della Roma, ci puoi così dire qualcosa in merito?
8: Ma al di là della stima enorme che ho per questo ragazzo, posso tranquillamente, senza problemi né rischiare di essere smentito, affermare che non c'è un interesse, ma per una logica di ruolo, non tanto perché non c'è la stima o la considerazione per questo ragazzo, che è uno dei migliori giovani che abbiamo in Italia, farà sicuramente molto bene, però diciamo che nei giorni prossimi noi stiamo lavorando su altre cose, non su questo tipo di ruolo e di posizione.
10: Ultima qui, grazie. Eccoci qua.
8: No, non so cosa intendi per medio e lungo termine, io parlo di priorità, in questo momento le priorità sono altre, in quel ruolo lì abbiamo già tanti calciatori e tutti molto bravi.
9: Ma uno o due difensori, perché col fatto che oltre a Acerbi vi anche De Vrij, l'intervento sarà su due difensori?
8: Due, ne faremo due, con calma ma ne faremo due.
11: Curtis Jones è uno di quei giocatori di cui parlavi prima che interessano e che potrebbe essere un obiettivo in base a condizioni?
8: Non ho mai negato l'interesse per questo ragazzo, anche a gennaio abbiamo provato. Devo essere però altrettanto sincero, ci piace, è un giocatore che sicuramente ha quelle caratteristiche che eventualmente possono portare qualcosa in più nel nostro centrocampo che è già molto forte, però in questo momento c'è una distanza anche importante tra le valutazioni che diamo noi e Liverpool. Siccome è un giocatore del Liverpool ha tutto il diritto di chiedere quello che ritiene legittimo, ma noi abbiamo tutto il diritto di dire se ci va bene o meno, quindi in questo momento direi che è un'operazione molto difficile.
7: Grazie a tutti.
0: Naturalmente ci si aspettano grandi cose anche da parte del Como, che parteciperà alla prossima Champions League. Un grande colpo l'ha già piazzato il Como, perché è riuscito a trattenere Nico Paz. Ce ne parla in questa intervista il DS dei Lariani, Ludi.
12: Sì, la conferma di Nico, che non è ancora ufficiale, ma speriamo lo sia nelle prossime ore, potrebbe essere qualcosa di estremamente positivo, anche simbolico, molto simbolico per la comunità di Como, per il progetto stesso, la volontà di un campione che si dice esplicita che vuole continuare il suo percorso a Como, non è banale. Siamo contenti, speriamo che lo sia ufficialmente nei prossimi giorni, e da lì ripartiremo.
10: Hai temuto la concorrenza dell'Inter per Nico Paz, o eravate convinti che comunque alla fine avrebbe scelto sempre solo il Como, un po' per la squadra, un po' anche per il forte legame con Fabregas?
12: No, ma io comprendo quando si scrive, si legge, si commenta campioni e dinamiche che riguardano campioni come Nico Paz. La verità è che noi non ci focalizziamo su quello che possono fare gli altri, ma questo nel quotidiano, indipendentemente da Nico Paz, ci concentriamo su quello che possiamo controllare. E la relazione col Madrid potevamo controllarla, la relazione con Nico anche, con gli agenti anche. Eravamo forti di questa consapevolezza, di aver avuto interlocuzioni fantastiche in queste due stagioni, e quindi che avevamo alcune carte che poi abbiamo giocato in maniera opportuna sul tavolo della negoziazione quando è arrivato il tempo di farlo.
10: Per quanto ha pesato la volontà di Nico di dare continuità al progetto Como?
12: Sì, penso che sia stata determinante. Di fatto qui dobbiamo ringraziare la sua volontà, dobbiamo ringraziare la capacità ispirazionale di Cesc, che per questi talenti diventa super strategico, e la visione oltre che la volontà del presidente. Io penso che questi tre fattori siano stati determinanti.